0: attenzionato, ma anche lì non te lo danno gratis. Quello che speravi di avere gratis, in virtù del rapporto forte e solido con Spalletti, era Alisson. Ma abbiamo notato che Liverpool perché dovrebbe fare sconti o alla Juventus o al giocatore? Ha ancora un anno di contratto, e quindi se lo vuoi sì, ma devi pagare il cartellino. Non pieno, magari qualche sconto te lo posso fare, ma devi pagare il cartellino. E quindi la Juventus è alla ricerca di certezze che non ha e dovrà fare un mercato, come dicevamo, difficilissimo, tra paletti finanziari, tra poche possibilità di investire e poche possibilità di sbagliare. Soprattutto questo è l'elemento decisivo che secondo me mette un po' di ansia da prestazione a Carnevali, nonostante l'esperienza smisurata. Perché un conto è presentarti alla Juventus come Cristiano Giuntoli, avere un portafoglio di 200 milioni che ti danno a disposizione da gestire, puoi spendere, fai, non fai, comunque aveva fatto diverse operazioni, poi si sono rivelate soprattutto quelle grosse fallimentari, però questo è un modo di operare che purtroppo non conoscerà Carnevali. Carnevali è arrivato in un contesto diverso, con un paio d'anni di ritardo, immaginiamo, rispetto a quella situazione di Cristiano Giuntoli, con due sessioni estive che si sono accumulate, accumulando debiti, accumulando situazioni complicate da gestire, con un rosso di bilancio che si va ad acuire, e chiaramente in quel momento lì nessuno ti dà più 200 milioni da gestire, ma ti chiedono, cerca di risanare, cerca di portare il più possibile verso il pareggio i conti, che poi non arriverà mai in pareggio, ma il più possibile, taglia i giocatori in eccesso, e ce ne sono tanti, svecchia la rosa e punta il più possibile su giocatori italiani. E se ci fate caso, sono 4-5 richieste in una, in un mercato in cui la Juventus, come dicevamo prima, dovrà valutare, dovrà stare nei paletti del fair play finanziario e tendere all'autofinanziamento. Cosa significa? Lo sappiamo, lo ribadisco per chi magari si sia distratto nelle puntate precedenti, cioè se tu vendi poi puoi acquistare, ma coi soldi che ti sei tra virgolette guadagnato attraverso le cessioni. Tutto complicato, compreso un portiere d'esperienza, che non dovrebbe essere un'impresa per una squadra come la Juventus andare a cercare un profilo, trovarlo, convincerlo e portarlo a Torino. Ci sono dei portieri scontenti che giocano poco o che vorrebbero giocare in Europa League e non ci giocano, o che magari hanno avuto poco spazio, situazione Marmoush, Alisson, ma non soltanto. E nonostante questo la Juventus ha difficoltà. Immaginiamoci quanta difficoltà potrà avere per un eventuale difensore. Forse la pista Moremovic in questo momento è quella più calda, ma anche quella più tranquilla, sicura. C'è il rapporto solido con Carnevali, ma c'è soprattutto futura rivendita che mette la Juventus in una condizione di vantaggio sul Sassuolo. Poi bisogna sedersi a un tavolo, parlare, trattare, però rispetto a tante altre trattative potrebbe essere vantaggiosa tra virgolette per la Juventus, e quindi in questo momento forse rispetto a Lukumi, rispetto ad altri nomi che si fanno, diciamo che ha una marcia in più, diciamo, l'operazione Moremovic, senza dire che è chiusa, senza dire che è vicina, perché poi vedi quel che è successo con Palestra, ti avvicini, dopodomani arriva il Tottenham e se lo porta in Premier, e tu cosa fai? È però un cavolo, è però niente, è però il potere d'acquisto in questo momento della Premier è nettamente, infinitamente superiore a quello della Serie A in generale. Una squadra di metà classifica in Premier League ha più potere d'acquisto, secondo me, dell'Inter che ha vinto lo scudetto. Questo dovrebbe dirla un pochino lunga sulle difficoltà del mercato e sullo sprofondo che ha avuto il calcio italiano al netto degli ultimi tre mondiali falliti, ma è una situazione che si nota abbastanza in maniera netta, non soltanto dal punto di vista tecnico, l'Italia e il campionato italiano, ma anche dal punto di vista del mercato. Quindi scordiamoci grossi colpi li fanno, sì, in Premier, e spesso vengono a prendere in Italia i giocatori, perché uno come Palestra, è vero, hai speso tantissimo per un giocatore che cosa ha fatto? Ha giocato in Serie A, sì, ha fatto un gol e qualche assist, verissimo, però ti sei preso un giocatore che aveva un ingaggio molto molto basso, per gli standard della Premier ha un ingaggio molto basso, un giocatore futuribile, un giocatore rivendibile, un giocatore di prospettiva, ti sei messo a posto la fascia, hai creato tra virgolette un problema all'Inter che ne parleremo poi nella seconda metà con il nostro ospite, probabilmente virerà su Nico Paz, ruoli completamente diversi, però insomma aveva messo da parte anche mentalmente un tesoretto di una cinquantina di milioni per l'affondo su Palestra, ora che Palestra non è più tra noi, nel senso in Italia, evidentemente potrà ridistribuire questo tesoretto e puntare a Nico Paz. Novità sul fronte Nico Paz ce ne sono, poi ne parleremo con il nostro ospite in maniera più diffusa, però è un intrigo abbastanza complicato, perché Real Madrid, come dicevamo ieri, lo vorrebbe ma non lo può tenere, ha un reparto di centrocampisti ed attacco che cosa fa Nico Paz nel Real Madrid? Purtroppo, viene da dire, mentre in Italia sarebbe titolare con qualsiasi squadra, immagino, forse con l'Inter, ma per una questione di sistema di gioco, col 3-5-2 dove lo metti, ma a prescindere Nico Paz è un titolare ovunque in Italia. Al Real difficilmente troverebbe spazio anche dalla panchina. E quindi il Real dice, benissimo, lo posso lasciare al Como, sì, ma non te lo regalo più. L'abbiamo fatto crescere, è cresciuto, adesso se lo vuoi me lo paghi. E quanto te lo devo pagare? Risponde il Como. E Real ti dice, beh, una sessantina di milioni almeno. E il Como dice, non ce li ho. E Real ti dice, beh, Cippi Merlo, qualcuno che me lo paga 60, lo trovo. Questo qualcuno potrebbe essere l'Inter. Quindi attenzione, perché oggi una delegazione con l'amministratore delegato Ludi del Como sarà a Valdebebas per parlare con Real Madrid, per cercare di trovare una quadra tra due società che sono stati in dialoghi continui per Nico Paz. Perché Nico Paz, sappiamo che è arrivato al Como un po' simile, un po' ha ricordato la situazione Morata, ve lo ricordate, che era arrivato alla Juventus molto giovane, il primo Morata, per crescere dalla cantera del Real Madrid, trovare spazio con un diritto di recompra per il Real Madrid, che poi l'ha fatto valere, nonostante ce lo ricordiamo molto bene, qualche golletto di Morata proprio a Real Madrid, non ha esultato, ma sotto sotto immagino che abbia godicchiato abbastanza. Questo per dire che la situazione si ripete e quindi in questo momento Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e ti dice, bene, io adesso lo rivoglio, non lo posso tenere, può rimanere al Como sì, ma me lo devi pagare. Vedremo se si inserirà l'Inter, se ci sarà qualche altro club interessato. La Juventus al momento, a noi interessa soprattutto quello, non sembra essere particolarmente attratta dalla situazione Nico Paz, forse un po' per la richiesta molto alta, forse un po' per la questione che, insomma, un 10 c'è già ed è il Diz, ci sono altri giocatori come McKennie, come Conceição, che lì sulla tre quarti ci vanno tranquilli. Sarebbe un giocatore che sicuramente ti porta qualità, ma dovrebbe fargli spazio qualcuno eventualmente, e al momento la Juventus è molto indietro sulle cessioni. Volevo ragionare sulle cessioni perché la linea guida sarebbe stata quella di cercare di fare una cinquantina di milioni di cessioni entro il 30 giugno. Como lì non era partito benissimo, era partito in folle, diciamo, e anche questo ha giocato a favore, tra virgolette, alla sua destituzione da parte di John Elkann. Subentrato Carnevali, non gli si può chiedere evidentemente di fare 50 milioni in una settimana e mezza, perché nemmeno nessuno sarebbe in grado di farlo. Però iniziare a impostare le cessioni sì, è da lì che ha iniziato a lavorare sul mercato Carnevali. Io non so se l'ha trovato più difficile di quanto pensava o se è in linea con le sue aspettative. Però in questo momento il mercato Juventus, soprattutto in uscita, continua a essere piuttosto bloccato. Bisognerebbe cercare di mettere a segno almeno un paio di colpi in uscita entro il 30 giugno per alleggerire il bilancio e poter poi, come dicevamo, reinvestire. Ma non è semplicissimo, perché un po' per i mondiali, un po' perché molti club magari per acquistare aspettano, così come tanti club come il Paris Saint-Germain, prima di darti Colomoni, cosa fa? Aspetta, non ha necessariamente fretta. La Juventus fretta ne ha, un'altra squadra che ha fretta è la Roma, che dovrebbe mettere a bilancio anche lì qualche operazione, qualche plusvalenza entro il 30 giugno. È da qui che nasce la voce Svilar, che ha riportato questa mattina Tutto Sport. La necessità della Roma, dall'altra, può diventare una possibilità per la Juventus. Io credo che in questo momento la Juventus non abbia grosso potere d'acquisto, senza cessioni, per poter andare a comprare, a prendere Svilar. Però attenzione, diventano ancora più determinanti e decisive queste cessioni per alleggerire, per tagliare la rosa e per permettere poi a Carnevali di reinvestire sui profili che servono, nei profili che ha individuato Luciano Spalletti come centrali per la prossima stagione. Quelli sappiamo memoria ormai, cioè un attaccante, se va via Jonathan David potrebbe andare, due attaccanti, al momento Sorloth è congelato, non perché è un vichingo, ma perché non perché faccia freddo particolarmente, ma perché la Juventus sta cercando di capire che ne sarà di Jonathan David, che tra l'altro dal ritiro del Canada, dopo la sconfitta contro la Svizzera nella giornata di ieri, continua a professarsi juventino, normale che sia così, parla di un contratto in essere, dice che tornerà alla Juventus, non si vede da altre parti, però sappiamo che sul mercato di questi tempi le cose possono cambiare molto rapidamente. Molto dipende anche da quello che vuole fare per lui la Juventus e dalle offerte eventualmente che arriveranno. Quella tripletta può aiutare. L'ultima partita non aiuta del tutto, perché insomma mi è sembrato di rivedere il tra virgolette miglior David dei giorni juventini nell'ultima partita, mentre vi dico la verità, quella tripletta mi ha stupito. La sfida contro la Svizzera l'ho guardata, quella della tripletta non l'ho potuta vedere, quindi insomma mi baso semplicemente sulle statistiche, sugli algoritmi, come direbbe qualcuno. Ovviamente non è il caso nostro questo, però ecco, nell'ultima partita mi è sembrato di rivedere il migliore tra virgolette peggiore Jonathan David. Quindi da un lato magari qualche offerta arriverà, la Juventus potrebbe accontentarsi anche di poco, considerando che l'ha preso parametro zero, si andrebbe a sgravare di uno stipendio molto alto, intorno ai 6 milioni, però attenzione, se va via Jonathan David, un altro attaccante lo devi fare. Non è che puoi pensare di rimanere con chi hai adesso e aggiungere Colomoni. E quindi se va via Jonathan David, Sorloth può entrare nel vivo. Attenzione, oggi abbiamo fatto un discorsone sul mercato in generale, attenzione perché su Sorloth c'è anche il Napoli. Ma perché? Perché Max Allegri, che arriverà brevissimo, doveva già essere ufficiale a inizio settimana, siamo a giovedì, ancora non lo è. Come dicevamo, la risoluzione sta prendendo più tempo del previsto, immagino, credo, per questioni di buonuscite non condivise da una parte e dall'altra con il Milan. Dicevamo, poi sarà ufficializzato il suo arrivo al Napoli e insieme a lui subito Max vuole un attaccante come vice Højlund o comunque una situazione di questo tipo. E ha individuato Sorloth come profilo, diciamo così, prioritario. Attenzione, in seconda battuta, sullo sfondo anche a Vlahovic, che a noi interessa relativamente, perché è una pista al momento chiusa, socchiusa. Potrebbe riaprirsi, ma a determinate condizioni, che al momento non sembrano essere. Attenzione anche a Vlahovic, perché Allegri lo conosce bene, potrebbe far leva anche sul loro rapporto, potrebbe convincerlo. Io non so se può convincere De Laurentiis a stanziare quel bonus alla firma che poi è stato determinante nell'addio alla Juventus, però potrebbe essere un elemento da Napoli. Abbiamo visto che fare il salto della barricata da Juve a Napoli, insomma, non sarebbe il primo Vlahovic e probabilmente non sarà l'ultimo. Allora, le 14:30, questo è un po' il menù di oggi. Mercato sì, che non entra ancora nel vivo, le cessioni ne parleremo nella seconda mezz'ora, faremo anche un excursus, un piccolo diciamo così volo pindarico sulle altre squadre, le necessità, le richieste di mercato e le operazioni che potrebbero, in realtà un calciomercato in generale in Italia, insomma, che non fa entusiasmare, pochissime operazioni. Non so quanto sia colpa del mondiale, quanto sia colpa di altro, però al momento faticano a decollare le operazioni in Italia. Vedremo se qualcosa si riaprirà o si chiuderà nei prossimi giorni. Intanto, pausa, pochissimo, tempo di un caffè ma veloce, ristretto. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi con i vostri messaggi, i vostri dubbi. Se avete dubbi, richieste, domande o certezze, se ne avete, mi raccomando, scriveteci. Di mercato siamo qui anche per parlare insieme a voi. A dopo, ciao!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Le altre partite, il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: E allora noi ci siamo, 14.36 in diretta a Radio Bianconera, all'ora della vecchia signora, i vostri messaggi, tra poco un ospite col quale parleremo un po' di mercato allargato, non soltanto cose juventine, quelle ne discutiamo H24, non solo io, ma anche chi mi precede, chi arriva dopo di me, la mattina, pomeriggio fino a sera. Con lui possiamo allargare un pochino il raggio del discorso, perché lui si occupa di mercato a 360 gradi. Allora, siamo ancora a giugno, quindi lo sappiamo molto bene, perché abbiamo imparato a conoscere il mercato. Ancora molte operazioni non sono entrate nel vivo, però qualcosa si sta muovendo, qualcosa si è mosso, qualcuno si è mosso verso la Premier, qualcos'altro probabilmente a Milano arriverà, e ne parliamo proprio con Salvatore Riggio del Messaggero. Ciao Salvatore, bentornato.
1: Ciao Alberto, grazie a voi per avermi invitato.
0: Piacere averti qui insieme a noi. Senti Sal, io ti chiedo banalmente se Nico Paz secondo te può essere un sostituto anche a livello mediatico di Palestra per un Inter che insomma sembrava veramente vicinissimo a Palestra, poi abbiamo visto tutti e sappiamo com'è andata.
1: Guarda, logica ti direi di sì, nel senso che sai, se tu arrivi a offrire fino a 50-52 milioni per Palestra, avendoli tra virgolette risparmiati perché sei stato beffato dal Chelsea, puoi fare all-in su Nico Paz. Però certo, su Nico Paz c'è da dire un paio di robe, nel senso la prima è che non costa 50-52 milioni, costa 60,
0: esatto,
1: ad oggi.
0: Esatto.
1: Quindi bisognerebbe fare un all-in più un'aggiunta importante per un club italiano che queste cifre difficilmente può spenderle. E per farlo deve avere la certezza di alcune cessioni, e sai, quindi magari sbrigarsi a vendere Frattesi, magari capire che tipo di giocatore può andare via, no? E può portare tanti soldi.
0: Certo.
1: A inizio mercato, oddio, a inizio mercato, a fine stagione si parlava di Bastoni Barcellona 70 milioni. Quindi, sai, se c'è una cessione così importante, che personalmente visto da fuori io farei, se poi si prende Nico Paz, nel senso che Nico Paz è quel giocatore che secondo me all'Inter farebbe fare un ulteriore salto di qualità,
0: sì,
1: importante, magari non dico renderla sicuramente tra le favorite per la Champions, ma comunque cercare di colmare il gap con le altre.
0: Ah sì, esattamente. Invece sul fronte Milan è ancora tutto molto spento, anche perché si sta cercando di dare una direzione alla dirigenza. Tanti nomi, l'allenatore c'è. Quale pensi che possa essere il mercato, magari i primi giocatori ad arrivare a Milano? Bisogna anche imparare a conoscere sia Amorim nella sua declinazione italiana, ma anche eventualmente i dirigenti che saranno scelti per andare poi a decidere, a imporre le strategie.
1: Guarda, ad essere severo, spero che il mercato del Milan non venga fatto lanciando i dadi, nel senso, visto come è stata fatta la dirigenza,
0: esatto,
1: non vorrei che, nel senso che avevi già Goretzka che aveva accettato, nonostante il Milan non fosse qualificato per la Champions, di giocare e non se ne parla più. Si leggono tanti nomi di giocatori che giocano in Portogallo, portoghesi, o giocatori che giocano in Portogallo come Hulman, Trincao e Rios, però, insomma, è gente che dove bisogna tirare fuori qualche soldo.
0: Certo.
1: Il Milan non lo vedo messo bene da questo punto di vista, dico la verità, nel senso che anche in questa situazione si fanno tanti nomi un po' più per logica su quello che potrebbe piacere ad Amorim.
0: Sì, sì.
1: Il Milan lo vedo veramente indietro rispetto a tutte le big, alle big italiane ad oggi. Poi ovvio che se da domani cominciano a fare una campagna acquisti,
0: certo,
1: e quello è un altro conto. Ad oggi direi che oltre le quattro qualificate in Champions, direi che è anche dietro la Juve ad Atalanta.
0: Sì, forse sì. La Juventus è presa quel piccolo vantaggio cambiando subito, scegliendo Carnevali,
1: certo,
0: che ha possibilità di ha avuto possibilità di iniziare a lavorare da subito, e quindi il mercato sarà sicuramente una sua emanazione, mentre il Milan è ancora abbastanza in alto mare.
1: Il Milan aveva l'occasione di prendere prima loro Carnevali,
0: sì,
1: non l'hanno fatto perché comunque in questo caso qui oggettivamente c'è grande confusione. Credo che facciano un errore dopo l'altro, non riescono mai a capire dove smettere di sbagliare. Poi ovvio che il mercato deve essere fatto, ovvio che bisogna lasciarli lavorare, ovvio che tutto, magari saremo smentiti e saranno felici i tifosi del Milan.
0: Eh sì, vedremo, vedremo. Intanto, a proposito di tifosi Milan, secondo te Allegri è l'uomo giusto per questo Napoli? Poi dipenderà anche molto dal mercato che sarà fatto, però per riportare il Napoli in su, cioè secondo te come ambiente e allenatore caratteriale, insomma, con esperienza, può essere quello giusto per il Napoli?
1: Ma sì, dai, caratteriale sì. L'unica cosa è che l'abbiamo visto con il Milan nell'ultimo anno Juve, nel senso, molto in mente non farà un gioco spumeggiante,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: In alcune partite, cioè, la storia che sembrava che non volesse perdere più che vincere è vera. Mm-hmm. Quindi, secondo me Allegri dovrebbe migliorare in questo, nel senso, okay, che con i giocatori che avrà Napoli, tipo McTominay, De Bruyne e tutti gli altri, secondo me deve proporre un tipo di gioco più propositivo, senza pensare troppo al cortomuso, a non prendere gol, perché il Napoli ha le carte in regola per, diciamo, star dietro all'Inter, ecco.
0: Certo, quello sicuro. Sulla carta poi, però, è vero che deve dimostrare sul campo. E secondo te per la nazionale più Conte o Mancini? Poi è difficile dirlo adesso, manca ancora qualche passaggio ai piani alti, però sono i due nomi in ballottaggio, molto diversi come allenatori, però entrambi hanno avuto già un trascorso, hanno vinto, Conte soprattutto con i club, però insomma possono portare qualcosa di diverso in nazionale.
1: Sì, io dico, secondo me è così, la logica ti direi che al momento è più in vantaggio Conte, nel senso che mi sembra che Mancini paghi ancora in alcune stanze dei bottoni quello che è successo quando se n'è andato.
0: Sì.
1: Detto questo, è inutile dirti che ovviamente chiunque CT verrà a sedersi sulla panchina dell'Italia, è importante che i presidenti, soprattutto delle medie piccole, si siedano intorno a un tavolo, capiscano che il bene individuale non è quello giusto, non è la strada da seguire, perché bisogna lottare, secondo me, per un campionato a 18 squadre, bisogna renderlo competitivo.
0: Sì.
1: Cioè non bisogna partire perché oggettivamente si sa già che vincerà l'Inter il prossimo anno, salvo classiche robe tipo infortuni come quelli che ha subito il Napoli,
0: sì,
1: salvo errori arbitrali, salvo che sbaglieranno gol davanti al portiere, però oggettivamente da un po' di anni che, a parte in due occasioni, è da un po' di anni, secondo me da almeno 2013, no, dei primi scudetti della Juve, che sai che è la squadra che vincerà il campionato. Soltanto due volte è successo che nel 22 ha vinto il Milan e con Conte ha vinto il Napoli, però bisogna rendere competitivo il campionato, oltre che avere più giocatori italiani in campo, delle giovanili, cioè aiutare il sistema calcio italiano. Questo poi è tutto un altro tipo di discorso. Alla domanda Conte Mancini ti dico Conte.
0: Al momento si sembra, poi bisogna capire anche la squadra che lavorerà insieme a lui, si parla di Maldini, qualcuno ha parlato anche di Bergomi, è ancora tutto da definire. È chiaro che il primo tassello è stata la scelta di Malagò. Ecco, secondo te in che direzione andrà il calcio con Malagò? Si rispetteranno le aspettative, molte riforme, cambiamenti anche drastici per cercare di riportarlo dove merita, o secondo te anche questo mandato con Malagò sarà un pochino, per così dire, trattenuto dalla politica, che è quello che negli ultimi anni sta un po' frenando il calcio italiano?
1: Allora, secondo me Malagò è l'uomo giusto per poter lottare con la politica che frenerà il calcio italiano nuovamente, nel senso che se c'è qualcuno che può andare lì col fioretto o con la sciabola e dire attenzione ragazzi, ora ci sono io, è quello,
0: sì,
1: Malagò.
0: Sì.
1: Quindi noi auguriamo a Malagò veramente di risolvere i malanni del calcio italiano, che non vuol dire far qualificare l'Italia al mondiale del 2030, vuol dire ricostruire le fondamenta, perché dal momento in cui inizieranno le qualificazioni mondiali tutti noi sapremo già che l'Italia è al mondiale.
0: Sì.
1: Poi si può discutere anche lì sul fatto che Infantino ha aumentato le europee andando solo a 16 da 13 e magari le asiatiche da 6 sono passate a 9, da 5 sono passate a 9.
0: Sì.
1: Su quello si può discutere, sul dare delle slot in più alle europee, è ok, però l'importante è costruire un qualcosa che permetta all'Italia di sapere già quando scende in campo che è qualificata ai mondiali, perché è forte. Perché ricordiamoci che noi una volta avevamo gente che al mondiale non andava e in una qualsiasi nazionale avrebbe giocato, non solo giocato, ma avrebbe fatto il capitano.
0: Sì,
1: quindi
0: vero,
1: insomma, questo oggi non succede più.
0: Prima di salutarti, Sal, ti chiedo se ti aspetti qualche sorpresa per come stai vedendo costruzioni di squadre, mercato, insomma, ancora non è entrato minimamente nel vivo, insomma, per la prossima stagione. La sorpresa di questa stagione, secondo me, senza ombra di dubbio, è stato il Como. Per la prossima ti aspetti qualche exploit, magari, di qualche outsider?
1: Guardi, magari non come il Como, però mi incuriosisce il progetto del Venezia. Mm. Quindi vediamo, poi ovvio, magari non farà subito come il Como,
0: certo.
1: Magari no.
0: Prima ci vorrà un po' d'anni, magari.
1: Si salverà, poi potrà pensare un po'. Però mi incuriosisce il progetto del Venezia.
0: Vedremo, vedremo. Ci vogliono investimenti, ci vuole forse anche tempo, però. Anche a me, è una squadra che potrebbe andare ben oltre una salvezza. Sal, è stato un piacere averti qui con noi ai nostri microfoni.
1: Anche per me.
0: Ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Messaggero.
1: Ciao.
0: Ciao, Salvatore Riggio del Messaggero. Insomma, il punto mercato, non solo Juve, perché quello lo facciamo noi, però anche ragionare un po' sulle altre squadre, le altre operazioni. Poche entrate nel vivo fino adesso, però bisogna accontentarsi perché siamo il 25 giugno e quindi guardiamo i mondiali e intanto ragioniamo su quelle che potrebbero essere operazioni ipotetiche e quelle concrete, ci vorrà ancora tempo. Dire che la Premier ha acquisito potere non si può, l'hanno sempre avuto, insomma non dipende soltanto da situazioni che riguardano l'Italia. Ciao Alberto, risento parlare di uno scambio Cambiaso-Frattesi, vorrei ricordare a Carnevali che non siamo al servizio dell'Inter. Moggi non avrebbe mai aiutato l'Inter a disfarsi di un calciatore che non gli serve, sfruttando la Juve. Pasquale, da un lato è vero, vi ricordate la sommossa popolare, lato Milano però, per il tentativo scambio Vucinic-Guarin? Io l'ho vissuto in presa diretta, proprio lavoravo già e quindi mi ricordo quelle giornate in cui a un certo punto sembrava tutto fatto, Vucinic aveva svuotato l'armadietto, si era già presentato ad Appiano, tutto fatto, tranne che poi a un certo punto i dirigenti dell'Inter hanno fatto velocemente dietro front quando c'è stata una sommossa popolare proprio a Milano che non aveva apprezzato lo scambio. Sembrava quasi fantascienza quando si era prefigurato questo scambio. Guarin è uno dei pilastri dell'Inter, Vucinic comunque aveva fatto la fortuna a fasi alterne, perché poi era un giocatore un po' atipico della Juve, quindi sembrava qualcosa di più fantasioso che concreto, però poi un'operazione che si è concretizzata quasi immediatamente fino al dietro front dell'Inter. Me ricordo molto bene quei giorni, soprattutto quella giornata in cui Vucinic era a Milano e alla fine non se ne fece nulla, tornò poi a Torino, ma in quella situazione, quando poi un giocatore è già venduto, poi torna, o già scambiato e poi torna, è complicato ritrovare gli stimoli e rimettersi a disposizione. Infatti abbiamo visto com'è andata. Da un lato forse meglio, perché poi da lì in poi Guarin non è che abbia fatto grosse cose, pure Vucinic devo dire, ma non lo so, non saprei dire. Alla lunga mi sarei tenuto comunque Vucinic. Bomber, ma li prendiamo tutti sti portieri? Sì, tutti quanti, facciamo una squadra di 25 almeno, così non prendiamo gol, dice Giovanni. Ne potessero giocare in contemporanea. Non lo so, secondo me sicuramente uno di questi lo prenderemo. I nomi sono questi, anche perché è difficile che si vada su profili diversi, altri all'estero, quindi più o meno i profili sono questi. Scegliere in questo momento, secondo me, molto dipenderà anche dalle possibilità, dalle occasioni e poi dalla volontà. Cioè, se Alisson, faccio un esempio, oggi come oggi punta i piedi e dice al Liverpool: ragazzi, io voglio andare alla Juve, punto e basta, mi dovete vendere a una cifra consona, non voglio questioni, non voglio problemi, voglio andare alla Juventus, punto. Se imposta così il suo rapporto, i suoi dialoghi con il Liverpool, diventa tutto più facile. Se invece il giocatore di Bo Martinez con l'Aston Villa, Alisson eccetera eccetera, non spinge più di tanto, è la Juve che evidentemente deve fare l'affondo e il passo decisivo, e lì può diventare più complicato. Devi avere le idee chiare e devi essere anche disposto a spendere, perché l'Aston Villa non te lo regala il Dybala, Alisson non te lo regala il Liverpool, stesso discorso Carne Secchi, stesso discorso Vicario. Se vuoi un portiere di affidabilità, d'esperienza, devi spendere. Difficilmente lo trovi sul mercato a zero. Se lo trovi sul mercato a zero, fatti due domande: evidentemente non è quello che ti serve, non è quello che ti può svoltare. Io la penso così, poi vedremo cosa dirà Carnevali. Ciao, se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprerei un solo giocatore, Carnesecchi, portiere forte che ti garantisce almeno 10 anni di carriera, con lui sicuramente recupereremo rispetto allo scorso anno, almeno 8-10 punti, scrive Franco. Non hai tutti i torti, un portiere forte ti dà da un minimo di 6 secondo me a un massimo di 12 punti in classifica in un campionato, per non parlare delle coppe Italia, per non parlare dell'Europa League, ti dà sicuramente qualcosa di più. Devi decidere solo su chi puntare. Hai puntato su un cavallo che poi alla fine non si è rivelato così di alto livello come potevi pensare, come Di Gregorio. Ora non puoi più sbagliare. Carnesecchi sembra la scelta giusta, potrebbe sembrare la scelta giusta, italiano, è giovane, ha un futuro assicurato. Credo che l'idea della Juventus sia più, poi questo magari mi sbaglio, sia più verso un portiere d'esperienza. Carnesecchi l'esperienza ce l'ha, ma è decisamente più giovane della generazione dei Dibu Martinez e degli Alisson. Credo che in questo momento la richiesta di Spalletti sia più verso un tipo di giocatore di quel tipo rispetto a un giovane emergente, un giovane comunque già consolidato come Carnesecchi. Vediamo. Vicario è un po' nel mezzo. È un po' nel mezzo. Però l'idea mia è quella, almeno vedendo le piste, le possibilità e dove si è in questo momento rivolto il mercato Juve, mi sembra più in direzione di un portiere d'esperienza. Buon pomeriggio Alberto, prima cedere poi acquistare,

muffato, perché di fatto non trae alcun beneficio se non quello di non pagare l'ingaggio, ma è un po' poco su un giocatore che avevi valutato tantissimo. Allora, sulle cessioni, ragazzi, è qui che si gioca la vera partita alla Juventus in questa sessione. Gli acquisti sì, ma la vera partita si gioca sulle cessioni, cosa che negli ultimi anni non hai dovuto fare o non hai dovuto fare in modo così netto. Oggi saranno cessioni nette. Io ripenso alle cessioni, tra virgolette, i tagli di Thiago Motta e di Giuntoli. Molti di quei giocatori oggi sarebbero oro per la Juventus, Danilo, Szczęsny, forse anche Chiesa in certa misura. Ecco, forse lì sono stati tagliati un po' troppo frettolosamente. Oggi come oggi, giocatori così per me sarebbero. Cioè, oggi stai cercando Szczęsny, senza fare troppi giri di parole. Oggi tu stai cercando un profilo che un paio di anni fa avevi in squadra, ed è Wojciech Szczęsny. Buon pomeriggio, Alberto. I tifosi aspettano, voi fate il vostro lavoro. A non dire che la situazione è molto complessa, mentre Santarelli ha detto di non aspettarci niente di buono anche il prossimo anno, saremo fuori dalla Champions. Ma bisogna rimanere comunque vicino alla squadra, ormai Giuntoli come lì hanno fatto danni ingenti. Sì, la vera sfida secondo me sarà l'anno prossimo entrare in Champions, è lì che si gioca la partita, come si sta giocando questa sul mercato a livello delle cessioni, la partita del prossimo campionato sarà entrare in Champions League. E quella è la discriminante. Un secondo anno senza Champions sarebbe un ulteriore bagno di sangue dal punto di vista del bilancio, un ulteriore rosso che magari per un anno puoi contenere con le cessioni, per due di fila no. Quindi l'anno prossimo tu non ti puoi permettere di non centrare la Champions League. Già non potevi questo, il prossimo anno diventa determinante. Io non so se la Juventus entrerà o meno in Champions, vedo che ci sono delle squadre più strutturate, l'Inter, il Napoli, altre. Per un certo punto, da un certo punto di vista lo sono state nella scorsa stagione come Roma, ma non le vedo così completamente superiori alla Juventus. C'è una squadra completamente da ristrutturare che è il Milan, e quindi è un'incognita. Altre come l'Atalanta, che l'anno scorso hanno girato un po' a vuoto. Però ecco, un quarto posto per una squadra come la Juventus ci può stare l'anno prossimo. Non stiamo parlando di vincere lo scudetto, stiamo parlando di un quarto posto. Ed è un obiettivo alla portata di questa squadra, se supportata da strategie giuste sul mercato, quindi acquisti di un certo tipo o cessioni di un altro tipo. Ciao Albi, se finora la Juventus non è riuscita a vendere nessuno, che acquisti possiamo fare? Dobbiamo aspettare che vengano ufficializzate alcune cessioni per poi puntare sugli acquisti, né più né meno. Pier da Torino, sento dire Gatti al Napoli per 20 milioni, cosa c'è di vero? C'è che, come dicevamo, un difensore molto probabilmente arriverà. E al momento tutti gli indizi portano a Muremovic. Non è detto che arrivi lui, però ad oggi, se devo sbilanciarmi, dico Muremovic. Probabilmente non è detto neanche questo. Qualcuno gli lascerà spazio, da capire se sarà eventualmente Bremer. In questo caso, plusvalenza importante perché sappiamo clausola fino alla prima settimana di agosto. Ma poi, comunque, se lo vendi una cinquantina di milioni, ti fai una trentina di plusvalenza. Gatti potrebbe essere anche un'altra operazione di questo tipo, cioè vendi un giocatore che ti permette di mettere a segno una plusvalenza. Quindi al momento di concreto non credo che ci saranno ufficialità breve, però è un'operazione che può sicuramente entrare nel vivo se il Napoli è interessata, se il Napoli è interessato a Gatti e fa un'offerta consona. Io credo che la Juventus non avrebbe grossi problemi a cedere un difensore, non tutti, non è che cedono Bremer e Gatti, uno dei due lì lo decide il mercato. Bomber mi intriga molto. Nathan Saliba, canadese dell'Anderlecht, posizione centrale, testa alta, piedi buoni, postura da leader, può giocare anche a 2, 22 anni, valore di mercato sui 10, eccetto sopravvalutazioni del mondiale che potrebbero arrivare. Sarebbe uno di quei prospetti giovani di cui si parlava ieri. Christian, allora, io ho visto la partita contro la Svizzera, un po' distratto, però l'ho vista. Sì, è un giocatore che tra l'altro adesso lo vado a cercare, ma è già di buon livello, non è una scommessina, cioè non è una scommessa alla Zegrova che rientrava dall'infortunio, alla Hadžić così giovane. Mi sembra che sia un giocatore che abbia già una certa esperienza del 2001, se non vado errato. Sì, del 2001, è un difensore che insomma milita nell'Arsenal, quindi non è proprio uno che scopriamo oggi.
è un profilo da Juventus? Probabilmente sì. Non so se l'Arsenal

0: Arsenal lo cederebbe e a quale cifra? Perché oggettivamente poi devi fare i conti anche con quello. Detto questo, se tu mi dici è un profilo che può interessare alla Juventus, ti dico sì, ti dico assolutamente sì. Rientrano i parametri di ingaggio, rientrano i parametri anche di cartellino, quindi dico assolutamente di sì. Il valore credo che sia un pochino superiore a quello che dici tu, però è giusto fare dei ragionamenti di questo tipo. Giovani, Saliba è già uno che ha una certa. Che ha una certa. Ma aspetta, tu dicevi quale? Il canadese o il difensore centrale? Aspetta, perché ce ne sono due, quindi no, non corriamo rischi. Allora, Nathan Saliba. Ok, Nathan. Nathan Saliba, sì, allora io stavo guardando William Saliba, che era difensore centrale dell'Arsenal. Chiaramente la valutazione è nettamente superiore. Nathan Saliba, centrocampista centrale, 22 anni. Lo conoscevo sicuramente di meno. La valutazione, sì, è in linea, una decina di milioni, forse qualcosa in meno. Sì, come lui, come altri, secondo me bisogna rivolgersi a giocatori di questo tipo. In questa sessione, lasciamo perdere giocatori costosissimi, andiamo su profili di questo tipo qua. Ecco, mi piace, 22 anni, secondo me può essere un prospetto da Juve. Ora, io non so dire se rientrerà nei radar, però sono d'accordo con te, caro Christian. L'altro Saliba è come un profilo da Juventus, altro che. Pomponigio Bomber, non sanno, non hanno memoria corta. Quando Moggi fece lo scambio con l'Inter nel 2024, prese Cannavaro con Carini. Ecco, questo è un altro grande scambio con l'Inter che dobbiamo menzionare. Vendere McKennie che ha mercato e provare a insistere su Nico Paz? Eh sì, ho capito. Devi prima vendere McKennie, poi eventualmente quanto prendi? 30, 35, ne rimangono una ventina, forse abbondanti per Nico Paz. Non è così semplice, Walter. E un altro Saliba? Sì, centrocampista centrale. L'abbiamo detto. Buon pomeriggio, Roberto da Ponte, Tresa, Varese. Considerando che il mercato è particolarmente complicato e che ci sono risorse limitate, non sarebbe opportuno convincere Spalletti a rivalutare diversi giocatori? Magari questo in parte si farà, magari con Douglas Luiz, magari altri. Jean-Mario, ad esempio, non credo, però qualcuno che rientra dai prestiti magari troverà spazio. Chiudiamo con Ordóñez, difensore centrale del Bruges, e Rios del Benfica. Consigli per gli acquisti non troppo onerosi, e da qua che bisogna ripartire per cercare di ricostruire la Juventus, prima sul mercato e poi in campo, puntando al quarto posto. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Adesso arriva Frank Leonetti. Rimanete con noi qui su Radio Bianconera. E mi raccomando, buona giornata e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: ritrovati, vi sono mancata? Assolutamente no, immagino. Ed è bellissimo perché io ritorno dopo qualche giorno di pausa letteralmente e dico, senti, in questi giorni proprio cerchiamo di staccare la spina, guardiamo giornali, notizie, il meno possibile. Ce l'ho fatta due giorni, poi per il resto invece mi sono ritrovata col dito che andava sempre sulle stessi siti fondamentalmente, sulle stesse, apriva le stesse applicazioni. E che cosa succede? Che poi quando rileggo tutto dico, ma non è cambiato niente, cioè non è che è successo nulla, cioè è sempre tutto uguale, non mi sono persa nulla, allora rimango ancora in vacanza, cioè che ci siamo, no? L'ultima volta vi ricordo, ci ho sperato perché l'ultima volta vi ricordo appunto che era successo di tutto, no? Va via Comolli, arriva Carnevali, arrivano notizie ormai sempre più negative nei confronti della permanenza di Vlahovic, sono arrivate, l'altra volta che ero stata in pausa letteralmente, quindi speravo veramente che anche in questa occasione qualcosa capitasse, speravo che così mi ritrovassi appunto a riaprire un po' il tutto, a rileggere quello che era successo in quest'ultimo periodo con qualche annuncio importante, o che magari appunto gli alert, sempre attivi ovviamente nel mio telefono, mi rallegrassero di qualcosa. Il nulla cosmico invece, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, aver così eliminato definitivamente questa idea che mi ero fatta del portare fortuna in qualche modo, cioè che la mia assenza potesse portare fortuna. Niente, non c'è stato verso, quindi cancelliamo tutto, resettiamo e riprendiamo. Al 25 di giugno abbiamo una situazione attualmente non soltanto legata alla Juventus, ma legata un po' a tutti, abbastanza così, non dico deficitaria, però insomma non ci sono state quelle novità che forse ci saremmo aspettate, anzi ci sono state ma in negativo, e non mi riferisco soltanto al giovane Palestra, a cui auguro, adesso è brutto da dire, però io vi ricordo anche l'anno scorso che di Leoni si parlava in maniera pazzesca, c'era mezza Serie A su di lui, c'era anche l'Inter su di lui, poi però ovviamente piomba la Premier, te lo porta via, te lo soffia via veramente in 3 secondi 3, perché? Perché il potere economico dei club inglesi è quello che è ed è inimitabile, inavvicinabile. Poi purtroppo a Leoni è capitato qualcosa che, ripeto, non auguriamo assolutamente a nessuno, ma che gli ha praticamente rovinato un pezzettino di carriera, no? Lui che pensava, immaginava di poter in Premier esplodere e soprattutto far vedere un valore che si era visto in minimissima parte in Serie A. E poi appunto questo infortunio pazzesco che purtroppo, tra l'altro, non so se era proprio lo stesso periodo anche dell'infortunio di Bremer, però di altri infortuni, Bremer l'anno prima, di altri infortuni anche, però insomma c'è stato un periodo in cui praticamente si sono infortunati diversi giocatori, tra cui anche lui non è mai tornato ovviamente, perché insomma è qua stato è difficile rientrare in così poco tempo con qualcosa che ti è capita come quella che gli è capitata. Quindi Palestra prende il largo e va pronto a far a provare a far tornare il Chelsea grande anche lui. Fa parte lui, secondo me, però, di quel gruppo di giocatori che vaglia. Cioè, l'unico che, cioè, sulle orme di Calafiori tu dici rifai una cosa del genere così folle. Sulle orme di Tonali, che però era già un nome comunque, così come lo stesso Calafiori, che comunque al di là di tutto si era messo bene in mostra nel Bologna, al Bologna che arriva a giocarsi la Champions. Ragazzi, insomma, la Coppa Italia, tutto quello che vuoi, insomma, succedono cose importanti in quel periodo, no? In quegli anni a Bologna. Palestra mi trovo a dire, ma insomma, era già il momento forse di fare il salto così esagerato verso un club dove al momento tu non hai la certezza assolutamente di giocare, come magari invece avrebbe potuto avere, ahimè, dico all'Inter o magari alla Juventus. Questo non per dire che mi dispiace che l'Inter abbia perso un giocatore importante come Palestra, no, mezzo ci godo, come si dice, no, da queste parti. Però ecco, mi dispiace che l'ennesimo talento italiano venga catapultato, venga accalappiato in modalità gatto e la volpe dalla Premier fondamentalmente. Quindi Palestra va nel paese dei balocchi, esattamente come fece Pinocchio, appunto, accompagnato letteralmente dal gatto e la volpe. Sta iniziando a dare un po' fastidio questo discorso Premier, lo dà da già qualche anno, da quando appunto giovani italiani scelgono i club che ovviamente meglio possono pagare. In questo caso l'Atalanta per l'ennesima volta si viene eletta come il club più intelligente, più lungimirante. Per il quinto anno di fila, leggo su TMV, l'Atalanta incasserà più di 100 milioni dalle cessioni. Ora non stiamo facendo Radio Atalanta, però ragazzi, scusate, è abbastanza importante, credo anche, aiuto, non soffocare, è abbastanza importante leggere quello che anche magari non riguarda strettamente la Juventus, ma che un attimino ti deve far riflettere. Leggo l'articolo di Raimondo De Magistris: l'Atalanta quest'estate ha stabilito un record ancor prima dell'inizio ufficiale della finestra di mercato, che comincerà il 1 luglio. La Dea ha concordato due cessioni per circa 100 milioni di euro, quella di Ederson con lo United per 45 milioni e quello di Marco Palestra con il Chelsea, che è una cifra ancora più alta, perché siamo sui 55 più bonus addirittura, cioè lui non va a guadagnare i 20 milioni che magari avrebbe potuto guadagnare in Arabia, per dire, alla Reteghi. Lui però permette all'Atalanta di incassare 55 milioni più bonus solo per un giocatore. Quindi ottimo lavoro di Luca Percassi, sì. Cristiano Giuntoli ci ha visto lungo, sì. Vedremo poi come lavorerà in entrata per capire se il lavoro è stato giusto. Cioè, fa anche piacere, potrebbe a questo punto anche magari riprendersi con Mainers, no? Visto che l'aveva voluto tanto. Allora, la scorsa estate Reteghi va in Arabia per 60 milioni di euro. A gennaio Lookman va a Madrid per 35 più bonus, va all'Atletico, che aveva acquistato tra l'altro anche Ruggeri, l'Atletico, per 17 milioni. Scatta anche il riscatto di Piccoli da parte del Cagliari, altri 12 milioni, abbiamo superato i 100. L'estate precedente è quella del trasferimento di Commeiners appunto dalla Juventus, quasi 60 milioni, follia pura. 14 arrivano dalla cessione di Okoli all'Leicester, altri 22-23 da Miranchuk e Cambiaghi. Scatta anche il riscatto di Zapata, altri 8 milioni nelle casse. Nella stagione 23-24 e la cessione più importante è stata quella di Højlund, che va allo United per circa 80 milioni di euro complessivi. 80 milioni di euro complessivi. Boga e Demiral vanno rispettivamente al Nizza e in Arabia per 17 milioni a testa. Poi c'è la cessione di Maele, di Pessina, di Malinowski, di Latte, di Lam, insomma minori ovviamente. Chiudiamo con la stagione 22-23, quella in cui Romero, ex Juve, va al Tottenham per oltre 50 milioni di euro. 28 milioni arrivano dall'Inter per l'acquisto di Gosens, più 15 dal Monza per Colpani e Bettella. Poi c'è Freuler che va al Nottingham per 8, Lovato per 7 e poi altri appunto anche qua piccoli. L'Atalanta, anche solo contando le operazioni più importanti di queste 5 stagioni, incassa in occasione di ogni santissima maledetta stagione 100 milioni di euro. Qual è il segreto di questa società, di una società che adesso è allenata da Maurizio Sarri e gestita sempre dalla famiglia Percassi insieme a Cristiano Giuntoli? Sarebbe bello, interessante capirlo, saperlo, conoscerlo. Lo chiediamo anche a Paolo De Paola se lo sa il segreto qual è. Buongiorno! Paolo?
3: Sì, il segreto di... non ho capito, ecco, la domanda.
2: Eccoci, buongiorno, non ti sentivo, ecco per quello. Buongiorno, sì. Intanto. No, stavo elencando gli ultimi 5 anni della sessione di mercato cessioni, legata alle cessioni dell'Atalanta. Non siamo, sì, ancora neanche all'inizio effettivo del mercato, che comincerà tra meno di una settimana, e ad oggi l'Atalanta ha già incassato, concordando, 100 milioni di euro. Sono andata indietro fino alla stagione 22-23, non c'è stata una stagione, un periodo di mercato estivo in cui, o anche magari legato a quello invernale, comunque un periodo di mercato generale in un anno in cui l'Atalanta non abbia incassato meno di 100 milioni. Come fa?
3: Vabbè, fa benissimo, perché ha sicuramente avuto dirigenti, l'ultimo sarà Giuntoli certamente, che si incanalerà in questo alveo positivo, dirigenti accorti, ma soprattutto senza pressioni, dai, parliamoci chiaro. Okay. È comodo lavorare all'Atalanta con la disponibilità dei Percassi, adesso anche della quota americana, ma principalmente con la lungimiranza che hanno avuto i Percassi. È comodo nel senso che puoi permetterti errori. Io vedo, diciamo, un progetto molto simile anche con il Sassuolo. Mm-hmm. Puoi permetterti degli errori e in più mantieni ben alta anche la linea della competitività, perché l'Atalanta l'abbiamo visto, insomma, con l'Europa League, con gli ottimi piazzamenti in campionato, non è mai stata una squadra cuscinetto, dai, insomma, è una squadra che serviva solo da serbatoio per le altre squadre, no, è riuscita a tenersi molto competitiva in tutte le manifestazioni sportive, e l'abbiamo visto dall'ultima essere eliminata, anche se fragorosamente, per problemi più tattici che di deficienze dei giocatori, deficienze tecniche dei giocatori, nell'ultima Champions League, in cui appunto è stata l'ultima italiana ad essere eliminata. Quindi chapeau a questo modo di intendere il calcio, a questo modo di intendere anche un'alternativa al calcio dei soldi, di andare invece a scoprire dei talenti che vengono valorizzati e che poi producono anche degli introiti spaventosi, come gli ultimi che stiamo verificando in questi giorni.
2: Sì, tra l'altro in questa occasione, diciamo che allora l'Inter ci prova sempre, no, a lavorare insieme all'Atalanta, ma è l'ennesima volta che se la prende male, diciamo così. L'anno scorso quanto abbiamo parlato dell'affare Lokman, che poi alla fine lì il pugno duro sembrava non pagasse, poi ha pagato, perché comunque Lokman si è trasferito nel mercato di gennaio a Madrid, e anche lì 35 più bonus non è poco. Anche in questa occasione, col discorso palestra, l'Inter rimane a bocca asciutta. Non ti voglio chiedere dell'Inter, perché non ci può interessare niente di quello che succede a livello di mercato in casa nerazzurra, però l'ennesimo italiano va in Premier, l'ennesimo giovane italiano va in Premier.
3: Ma devo dire che con Lukman mi ha sorpreso, perché, come dire, la cifra, la differenza fra quello che voleva il giocatore e la cifra che aveva stabilito all'Inter era veramente minima.
2: Era subentrato, credo, un discorso proprio di pugno duro e basta, poi a un certo punto.
3: Esatto, prendi questo, è zero. Sì. Quindi si è arrivati a
2: uno scontro proprio lì, sì.
3: Di principio. E su questa di palestra, sinceramente, ha fatto tutto il giocatore. Insomma, prima ha manifestato grande amore per voler andare in una squadra italiana, in particolare l'Inter, e poi è comprensibile, però ecco, ribadiamo, viviamo un'epoca diversa in cui io non so, poi con il Chelsea, che non è che fa granché in Inghilterra in questo momento,
2: infatti.
3: Se sia più conveniente prendersi sì quei 6 milioni ma poi come dire, accorgersi della durezza a volte di un confronto in una squadra che non ti farà crescere, pretenderà subito da te il massimo, e questo è una cosa che comunque Palestra deve mettere in conto, cioè non avrà quella facilità di impatto che magari poteva avere a poco alla volta
2: Juve, anche all'Inter magari, no? O esatto. Anche alla Juve, perché si parlava anche di Juve, no, per lui.
3: Esatto. No, ma sono rimasto un po' deluso, ecco, dall'atteggiamento di Palestra, non me l'aspettavo. Poi per il resto
2: sì,
3: bisogna registrare lo scarso appeal, tu hai fatto due esempi consecutivi dell'Inter, ma sicuramente bisogna registrare lo scarso appeal delle squadre italiane, in particolare adesso dell'Inter, che era quella che, come dire, rappresentava un po' il fronte avanzato per quanto riguarda il mercato, perché Palestra era in questo momento il giocatore più caro che potesse trasferirsi in una squadra italiana. Non ci sono altri in questo momento, quindi ribadisco, le squadre italiane stanno perdendo appeal. Se pensiamo a Olise, che insomma viene scambiato per 150 milioni, insomma in Europa si viaggia ad altre cifre, e purtroppo stiamo vedendo che non solo più spendi, ma la dimostrazione del Paris Saint Germain, più spendi ma ti come dire, associ a un allenatore valido che poi ti faccia fare un gioco che possa essere vincente, beh, allora veramente hai fatto bingo. E in questo, diciamo, siamo veramente superati, eravamo come dire, gli artefici un pochettino del nostro successo, la qualità dei dirigenti che avevamo oltre che degli allenatori. Adesso non abbiamo né dirigenti né, come dire, non dico allenatori, perché il campo tecnico lo stesso è importante per noi, però devo dire che negli ultimi due anni stiamo verificando un calo anche da un punto di vista tecnico. Però a me quello che dispiace di più sono i dirigenti, perché guardate, la trasformazione del calcio italiano la si vede dal fatto che gli allenatori contano più dei dirigenti stessi. Lo vediamo con Spalletti alla Juve, lo vediamo con Gasperini alla Roma. Questo sopravvento degli allenatori, che comunque devono portare qualche cosa, perché dovranno portare qualche cosa, pena la scomunica, veramente la scomunica, è un allargamento di fascia, perché mentre prima le società, attraverso i propri dirigenti, componevano una rosa e poi mettevano un allenatore come volevano loro, anche interscambiabile con altri allenatori, adesso non è più possibile. Adesso è l'allenatore a determinare il mercato, perché il sistema di gioco, la difesa che deve giocare a 4 a 3, oppure di giocatori sulle fasce, lo vediamo con Conte, con Gasperini, cioè con i migliori in Italia, stiamo vedendo che gli allenatori determinano il mercato e quindi superano i dirigenti.
2: Un tempo diceva, davamo tra virgolette la colpa ai procuratori più che altro, ora diamo un po' anche la colpa agli allenatori, che forse si sono ingolositi esageratamente, hanno deciso di dettare troppa legge rispetto a quello che hanno sempre fatto. Prima ci si fidava del dirigente, ci si fidava del presidente, del direttore sportivo. Ora è sempre più facile ascoltare allenatori che ti dicono sì, va bene, io vengo, però il mercato lo decido io.
3: Beh sì, perché noi stiamo parlando, per esempio, il caso più eclatante è Palestra, c'è Marotta che è il miglior dirigente italiano, si è sentito dire un no. Una volta c'erano i Moggi, insomma c'erano i Galliani, c'erano dei come dire, dei dirigenti che rappresentavano veramente un fare, un punto di riferimento.
2: Paolo, il Marotta alla Juventus pochi no si è sentito dire, eh?
3: Esatto, questo dico.
2: Quindi, era un altro periodo, non lo so.
3: No, forse era un altro periodo, ma c'era da parte della società. Allora io faccio questo ragionamento.
2: Sì.
3: Ma se in una grande squadra come l'Inter, no? Facciamo l'esempio l'Inter, ma può essere anche la Juventus, Ti dicono c'è da spendere 150 milioni su Olise, sono d'accordo, sono tanti, sono tantissimi, ma quel sacrificio eventualmente lo puoi fare, perché poi alla fine se fai la somma degli acquisti delle società, delle grandi società, intorno ai 150, i 180 e i 200 milioni ci arrivano a ogni mercato. Allora io dico, siccome a volte un grande giocatore, soprattutto in attacco, ti fa la differenza, non è meglio fare all in, come si suol dire adesso, su un giocatore, anziché disperdere, come dire, queste risorse tra 5, 6, 7 giocatori che alla fine ti danno quel livello medio-basso che non fa fare il salto di qualità alla propria squadra. Cioè, io me lo domando questo, perché adesso siamo in quest'epoca. Noi vediamo squadre, anche che hanno una rosa consolidata, spendere quei 60, 70 milioni per far massa. Massa sì qualitativa, ma semi-qualitativa. Oggi la differenza la fanno Mbappé, Doué, insomma i giocatori Olise, i giocatori che veramente hanno un qualcosa in più, quella marcia in più che ti crea la superiorità. Vogliamo farlo sulla Juventus, questo discorso? Si sta parlando ancora di Vlahovic, cioè Vlahovic non è un crack di mercato assolutamente, però figurati la disperazione dell'attacco della Juve per doversi attaccare a Vlahovic, perché non riesce a trovare di meglio un qualche cosa lì davanti, soprattutto dopo le delusioni di Openda e David, che possono essere un faro. Le grandi squadre hanno un grande centravanti, le grandi squadre hanno un rappresentante davanti, un attaccante che sia un riferimento unico. La Juventus non ce l'ha, il Milan non ce l'ha, l'Inter ce l'ha, sicuramente il Lautaro, e forse può permettersi di fare a meno anche di Thuram, però sono fondamentali i grandi attaccanti.
2: Sono fondamentali i grandi attaccanti, allora non posso non arrivare alla domanda clou, no? Quella che non è quella clou, ma visto che abbiamo parlato di tanto e non solo di Juventus, ora ci concentriamo negli ultimi minuti proprio anche su questo. Cosa sta succedendo al mercato della Juventus? Nulla.
3: Nulla, ma stanno lavorando, eh? Cioè, non è così come appare, nel senso che diciamo c'è stata una prima parte in cui si è sognato tanto ma si è realizzato poco, e si è concretizzata la frattura fra l'allenatore e il direttore sportivo. Quindi questa frattura poi in qualche modo ha rallentato tutti i meccanismi. Adesso con Carnevali io mi aspetto un mercato intelligente, nel senso che, guardate, parliamoci chiaro, la rosa della Juve, lo dico quasi diciamo in maniera disperata, la rosa della Juve è quasi totalmente da cambiare. Cioè, se tu togli Yıldız e Conceição, e Conceição e Yıldız, soprattutto il Conceição rappresenta una bella speranza per il futuro, ma non c'è nient'altro, perché Bremer è in un periodo di regressione, in Kelly non ne parliamo, senza Bremer non funziona, quindi è una coppia centrale che non funziona. Cambiasso vaga per il campo, e meno male che c'è qualcuno che lo voglia, meno male che ci sia un mercato per lui. Thuram è assolutamente acerbo, non dà quella consistenza al centrocampo fondamentale. L'attacco è non pervenuto, e beh, insomma, dico che almeno 6, 7, 8 giocatori dovrebbero arrivare per portare la Juventus a un livello medio, nemmeno alto, medio. Se in questo ragionamento si inserisce l'attaccante, che sia un signor attaccante, allora le cose possono cambiare. Però io ho fiducia, diciamo.
2: E chi è
3: quello...
2: il signor attaccante? Colomouani?
3: Ma anche Colomouani, per carità, potrebbe essere un nome funzionale, perché comunque potrebbe essere efficace per rappresentare un terminale, perché noi non dobbiamo vedere, ecco, il Vlahovic o il Colomouani come si sono comportati con altri
2: Sorlot
3: allenatori.
2: Sorlot è sparito, dove è finito?
3: Una bella chimera, ma ribadisco, Sorlot, cioè, faceva parte.
2: Ci siamo riempiti la bocca di sto Alexander Sorlot meraviglioso per 10 giorni, e poi che
3: ma
2: è successo?
3: Perché ma anche di Bernardo Silva, di Allison, insomma, ci siamo riempiti la bocca di grandi sogni, anche lo stesso Palestra, che poi chiaramente si sono dimostrate chimere, perché c'era appunto questo diciamo questo mancato feeling tra Spalletti e Comolli. Io non so quali fossero le richieste di Spalletti in tal senso, però ribadisco, se noi dobbiamo andare sull'attaccante, adesso dobbiamo pensare che c'è un altro allenatore, e quindi magari anche attorno a un attaccante come Vlahovic ci possono essere, come dire, dei servizi, la capacità di gioco che possa favorirlo, perché prima mettere Vlahovic davanti da solo a far legna, ma non serviva a nulla. Se gli metti attorno 4-5 giocatori, oppure in area arrivano in 6 o 7 giocatori, allora anche per Vlahovic la musica può cambiare.
2: Può cambiare la musica anche per David, che comunque di aiuto sta segnando a raffica in questo
3: non
2: mondiale.
3: Me lo dire Giulietta, non me lo dire.
2: No,
3: segnavamo pure io e te, dai, in quelle condizioni, contro quelle squadre, sinceramente io non lo considero un... ma del resto l'ha detto Spalletti, io mi attacco sempre alle parole di Spalletti, che non ha carrozzeria. Cioè non ha quell'impatto non solo fisico ma anche di cattiveria che gli permette nelle difese rocciose, nelle difese antipatiche, nelle difese che insomma fanno sentire il loro peso, quella differenza. E vai nelle difese di squadre diciamo mondiali di basso livello sinceramente e va bene, puoi entrare, hai diciamo quella bellezza estetica che nessuno ti toglie perché hai un bel controllo di palla, hai diciamo la capacità di fare un dribbling, ma non è in quell'occasione che si valuta un attaccante. L'attaccante si valuta per la fisicità e la cattiveria e David non ha nessuna delle due cose.
2: E con questa direi che abbiamo praticamente chiuso il discorso David per quanto riguarda Paolo De Paola, che nonostante un David che ti dice ma io la Juventus ci voglio rimanere come...
3: E ti credo.
2: Te credo. Però aspetta, volevo chiederti ancora una cosa velocissima, perché prima ne hanno parlato nella trasmissione precedente, ma mi è piaciuta come affermazione. Tra poco più di 2 settimane inizierà il ritiro estivo, ovviamente bisognerà aspettare chi arriverà, chi tornerà dal mondiale eccetera, però di base per la tournée asiatica, ecco, facciamo così, Spalletti rischia di avere a che fare con la squadra di Thiago Motta perché rientrano tutti.
3: Sì.
2: È meraviglioso, è questo
3: è meraviglioso. È vero. Però io sono curioso di questo, cioè io là vado a valutare, perché guarda che Thiago Motta più o meno ha idee calcistiche che non sono molto discordanti da quelle di Spalletti, solo la differenza oggi nell'allenatore è nel carisma e nel farsi sentire in campo dai giocatori. Thiago Motta non si faceva sentire, cioè Thiago Motta ha avuto buon gioco diciamo al Bologna con dei giocatori che avevano tutti l'intenzione di farsi notare in qualche maniera, in questa Juventus ribadisco di giocatori non assolutamente all'altezza della Juventus e della storia della Juventus, ci sono giocatori che si sono sentiti arrivati, tipo Kop Miners, lo stesso Cambiaso, lo stesso Thuram, me ne posso nominare tantissimi, che hanno pensato che la Juventus fosse una tappa di... ma c'è modestia in questa Juve, c'è modestia. Ora, Spalletti è in grado di fare le nozze con i fichi secchi? A volte sì, a volte sì. Quindi quando tu dici, vabbè, si ritrova a che fare con una squadra del passato, vediamo, perché il manico è completamente diverso, la presa dell'allenatore sui giocatori è diversa e noi dobbiamo assistere soltanto a un miracolo, che i giocatori eseguano quello che ha in mente l'allenatore. Noi con Thiago Motta non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto con Allegri, non l'abbiamo visto con Tudor, lo abbiamo visto non continuativamente con Spalletti. Ecco. La percezione, secondo me, con il rinnovo importante di Spalletti, con la voglia di dover cambiare le cose, è che non se ne andrà via Spalletti, come ha dimostrato adesso il rinnovo, ma se ne andranno via i giocatori che non capiscono questa mentalità. Ed è giusto così.
2: Quindi c'è speranza. Grazie Paolo De Paola.
3: Certo.
2: Buon fine settimana ormai.
3: A voi.
2: Ci sentiamo presto. Grazie. Noi cosa facciamo adesso? Andiamo in pausa? È certo che andiamo in pausa, poi torniamo che ci sono un po' di cose da leggere e tante altre cose da dire.
1: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
2: Eccoci ragazzi, allora, visto che ero un po' preoccupata sulla questione Sorloth, sono andata un po' a cercare, no? Perché ora diciamo che la Juventus sembra essersi esplicitamente dedicata al discorso Colomani, non peraltro perché comunque appunto Sorloth è impegnato con la Norvegia, Colomani è un attimino più tranquillone, quindi insomma ci si sta cercando di arrangiare da questo punto di vista. Prima Paolo De Paola ha parlato di, io so che, di consapevolezza, di quasi certezza che la Juventus non è che sia in questo momento così a giocare con le carte a scala 40, no, il lavoro sta andando avanti. Fa ridere che questo, questo lavoro, questa trattativa che sembra la trattativa del secolo, quella che è pronta a portare, anzi, proprio perché così parlata, così urlata, così chiacchierata, rischia di rimanere quella che è. Quelle più belle che ricordiamo ultimamente sono quelle silenziose, quelle che non ti aspetti. L'ultima, quella che ha portato Carnevali alla Juventus. Alzi la mano chi credeva che questo sarebbe successo. Io no, ma credo nessuno di voi, alzi la mano chi credeva che Cristiano Ronaldo, dopo aver vinto l'ennesima Champions con il Real Madrid, salutasse tutto e tutti e dicesse vado alla Juventus. Ma chi mai se lo sarebbe immaginato? Però vabbè, insomma, in questo momento c'è questa, la chiamo quasi fissazione io ormai, per Colomuani, come se non, cioè è diventata, sapete come quando ci si invaghisce di una persona, no? E tu lo sai che magari, cioè, non ti interessa neanche più di tanto, o che magari hai la mezza sicurezza, certezza che poi sarà un disastro, ma tant'è, ci devi arrivare perché hai deciso che quella deve essere la, quello è il tuo obiettivo. Ecco, percepisco un po' questo anche nel mondo Juve ultimamente. Comunque Sorloth pare che impiegato appunto con la Norvegia, tra cui che tra l'altro sta facendo benissimo, ha appunto detto, cercando di dribblare un po', no, le notizie sulla Juventus: non ho niente da dire sulla Juve, perché dovrei, questo nel post partita di Norvegia-Senegal. Se giocherò nella Juventus nella prossima stagione, continua a dire, non c'è niente da dire, no comment. Insomma, un dribbling perfetto che capisco, perché ripeto, è comunque un momento in cui adesso si pensa a tutt'altro, non alla, fondamentalmente al mercato. Lui un suo contratto fino al 2028 ce l'ha con l'Atletico, perché dovrebbe mettersi a parlare di altro. Comunque questo è un po' il senso del discorso. Che fine ha fatto Sorloth? Chi l'ha visto? Michele da Gorizia, vado sulla chat. Il caso Palestra è solo l'ennesima dimostrazione di come l'accanimento verso la società più importante d'Italia, che è stata ridimensionata a suon di scandali, farse e reati inventati ad hoc, abbia causato il disastro a cui stiamo assistendo. La guerra alla Juve ha portato il calcio italiano nel retrovie d'Europa, dove le società hanno problemi anche a comprare un giocatore da 20 milioni, perché ragazzi, 55 milioni per Palestra sono una cifra che non ha veramente senso. La paragono, anzi, forse avevano più senso i 60 milioni di Commainers rispetto a questi, relativi ad un ragazzo che 2 anni fa non giocava praticamente all'Atalanta, perché Gasperini li preferiva Cuadrado, tra l'altro. L'anno scorso sì, a Cagliari è andata bene, certo è andata bene, ma voglio dire, a Cagliari, Quindi, per dire, la cosa che mi preoccupa è che i piani alti sembra che nessuno se ne sia accorto. Vabbè, ragazzi, i piani alti sono piani che alla Juventus interessa molto poco. L'importante è che lo sappiamo in qualche modo noi. Noi siamo la Juve, non l'Atalanta, quindi dobbiamo tornare ad essere la Juventus. L'Atalanta lasciamola fare l'Atalanta, dice Alberto. Gerardo, tifoso juventino, ci dice buongiorno, buon lavoro. Oltre ad incassare, non dimentichiamo però che l'Atalanta ha partecipato per 5 anni di seguito alla Champions, ha vinto una Europa League, giocato due finali di Coppa Italia, e questa è l'Atalanta, c'è poco da fare. E poi un altro, Valerio, ci dice anche: l'Atalanta ha un buonissimo settore giovanile di scouting, non ha l'obbligo di vincere anche se fa una stagione brutta, nessuno mediaticamente parlando viene affossato e quindi anche i giocatori difficilmente si deprezzano. In questo modo anche quelli che vanno peggio, che fanno peggio, come ad esempio appunto un'eliminazione della Champions o un piazzamento non idoneo in campionato, non hanno gli stessi danni che può avere qualunque altro giocatore. E infatti l'Atalanta non ha fatto un anno bellissimo, ma riesce comunque a far esplodere giocatori. Palestra, ricordiamoci che non giocava l'Atalanta quest'anno, giusto per onor del vero. Mario Fargetta, ma che bella sorpresa, buongiorno!
7: Incredibile, da quanto tempo non ci sentiamo.
2: Ma caspita, ma quante cose sono successe in tutto questo periodo?
7: No, ti stavo ascoltando e volevo dire che per il terzo, quarto anno consecutivo siamo qua alla ripartenza del campionato tra un mese, quello che è un mese e mezzo, a dire questa volta sarà la volta buona, vedremo che sì. Vedrai che riusciremo a fare un buon campionato.
2: L'obiettivo della Juventus non è il quarto posto quest'anno.
7: Ma allora,
2: visto che l'anno scorso è arrivata la sesta, ma vabbè,
7: ripetiamo sempre le stesse cose, però facciamo forse vedere. Una cosa in più si può dire, perché magari un allenatore diciamo un po' più piazzato, con esperienza, ce l'abbiamo. Io ho ancora qualche dubbio sui giocatori della Juve, non ho capito chi va, chi viene, chi si ferma. Non solo tu,
2: è una fase di stallo generale. Allora, si è aggiustato quello che tu hai raccontato adesso, ovvero la Juventus parte quest'anno a differenza dello scorso, ad esempio, ma io ci metto anche quello precedente, perché Thiago Motta portava con sé tanto entusiasmo, aveva questa nomea, no, dell'allenatore giovane, di quello carismatico, di quello che ti sa portare il piccolo Bologna in Champions League, che ricordiamoci ha portato il Bologna in Champions League perché è arrivato quinto, perché l'Italia ne portava 5 quell'anno, se no era in Europa League e forse non faceva così tanto rumore. Però detto questo, Thiago Motta era quello. Poi l'anno scorso c'è stato Tudor, che ha cominciato con dei punti di domanda enormi. Quest'anno si comincia con un allenatore che l'anno scorso non è riuscito in quello che tra virgolette gli si chiedeva, ma che ha dietro di sé ha un background talmente grande, ampio e bello che lo lasci stare, e in più gli avvicini, a detta comunque di tutto l'ambiente mercato e ambiente dirigenziale, politico eccetera, uno dei migliori dirigenti che l'Italia ha diciamo cresciuto negli ultimi 20 anni, ovvero Giovanni Carnevali. Questa è la differenza.
7: Sì, queste sono le aspettative, le caratteristiche,
2: insomma.
7: Sì, che fanno diciamo venire a galla che è la vera Juve, no? Sembra quasi che la struttura della Juve si stia stabilizzando in quella che noi la conosciamo da sempre, con i dirigenti forti, bravi, che fanno il loro lavoro e fanno quello che devono fare. Qui con l'arrivo del, adesso non mi ricordo il nome, c'è un vuoto.
2: Carnevali, Giovanni Carnevali.
7: E sappiamo chi è, tutti sappiamo
2: Andrea
7: chi è.
2: Andrea Carnevale anche, l'altra settimana l'ho chiamato Andrea anche, quindi non ti preoccupare, quello è dell'Udinese. Vai.
7: Diciamo che la struttura dirigenziale della Juve, compreso l'allenatore, si sta diciamo formando come deve essere, quindi ci sono tutte le carte in regola perché si possa operare sia nel settore del mercato e anche con una squadra che possa veramente puntare alla Champions e magari a qualcos'altro. Vediamo l'evolversi, siamo tutti fiduciosi e chi molla la Juve? Nessuno molla la Juve, infatti fino alla fine siamo tutti qua a sperare perché abbiamo tutti voglia di rivincita, tutti.
2: Abbiamo tutti, ma il problema è che la voglia di rivincita ce l'hanno, questa voglia di tornare ad essere, ce l'hanno più i tifosi purtroppo dei giocatori ogni tanto, pare, no? Perché, ti ripeto, non ci siamo sentiti per un po' dopo la fine del campionato, la delusione del sesto posto dell'Europa League, di non essere riusciti nelle ultime partite, in particolare penso che, e immagino quella che maggiormente ti possa aver così fatto arrabbiare e lasciato un senso di amarezza e delusione, è quella con la Fiorentina, credo, no? Quella partita pessima.
7: Sì.
2: Più che del pareggio del Toro, perché tanto c'era poco da fare.
7: Credo che Spalletti debba proprio lavorare su quella cosa, sulla anche la mentalità dei ragazzi, ed è una cosa molto importante, e credo che lui sia proprio capace proprio in questo. È stata una delusione, però alla fine io da Juventino, non so, magari tanti... onestamente abbiamo pensato, ma forse è meglio così, o forse è quello che ci meritavamo. Perché
2: bravo, io ho
7: quello.
2: Pensato proprio questo, sì. Ero quasi contenta.
7: Ripartiamo umilmente dall'Europa League, speriamo che vada bene, perché anche in Europa League ci sono delle squadre molto forti, però piano piano ripartiamo e cerchiamo di risalire, ecco. Non durerà per sempre questo momento, la Juve è una società attivissima, ha voglia di ritornare, l'ha dimostrato anche con gli acquisti importanti di questi ultimi mesi, quindi siamo qua, ecco, aspettiamo.
2: Però diciamo di voglia di rivalsa, voglia di rivincita, ce l'hanno i tifosi, devono avercela anche i giocatori, ma tu da quali giocatori, da chi sei rimasto maggiormente deluso, ormai è arrivato alla fine del tutto, chi immagini di non vedere più, su chi magari invece nutri ancora delle speranze?
7: Ma io terrei tutta la vita Yıldız con Seysal.
2: Yıldız e con Seysal li mettiamo nella parte di quelli che non... no. Rimangono, sono lì. No. Guarda, Yıldız con Seysal e Kalulu sono quelli su cui pare esserci il veto. No, non si vendono.
7: Sì. No. Kalulu no, deve rimanere assolutamente. Non lo so, adesso io non so le storie su Braovic, su David, che sta pure segnando in Coppa del Mondo, McKenna sì. Io lo terrei tutta la vita, ovviamente.
2: Tutta la vita, certo.
7: Non so Zregova se rimane o va via, e Bremer, anche il dubbio Bremer. Diciamo che io quest'anno sono rimasto molto deluso, c'è un giocatore che mi ha deluso, che è Cambiasso. Alla fine okay. non ce la facevo più, veramente, non lo so, non lo sopportavo. Mi dispiace solo, non mi ha deluso, ma proprio sono dispiaciuto di Kop Meiners, perché forse non ha mai espresso il suo gioco, quello che ci aspettavamo da lui, non lo so, non ho idea, non so se rimane, va via. Comunque rimane sempre un dubbio questo giocatore, forse ci aspettavamo chissà cosa da lui e non l'abbiamo mai visto nel pieno della sua completezza o di quello che sa fare, ecco. Il resto per me è tutto, sto guardando i giocatori della Juve e la formazione, non ho idea chi rimane, chi va, cioè, credo che ci sia veramente un po' di cose da sistemare, ecco.
2: Ti do un dato, caro Mario, perché allora nella partita con la Scozia vinta 3-0 dal Brasile, Danilo sì. Ha giocato tutta la partita, Alexandro è subentrato, e loro due sono, Alexandro aveva il contratto scaduto e i giocatori della Juventus non volevano più vederlo neanche in cartolina, per carità, però Danilo è stato l'emblema un po', no, credo, del fallimento del duo Giuntoli-Motta, più lui di Szczęsny addirittura. E in tutto questo, appunto, loro giocano e stanno giocando il mondiale. Carlo Ancelotti invece continua a non utilizzare Bremer, non ha ancora neanche un minuto nelle gambe. E lui è uno dei più forti della rota della Juventus. Quello che tra l'altro ora poi tanti ti vengono a dire: lo vendiamo, non lo vendiamo, quanto vale, ma senza Bremer poi da chi riparti?
7: Non lo so, guarda, la mentalità e i pensieri degli allenatori sono diversi l'uno dall'altro. Non lo so, probabilmente arriverà anche il momento di Bremer e spero per lui che non faccia brutte figure, che quello che sa fare lo sappia fare durante le partite della Coppa del Mondo. Per quanto riguarda chi è che hai citato, Alessandro? No?
2: Danilo, che secondo me è stato l'emblema del fallimento di Giuntoli e Thiago Motta.
7: Ma sai, questi sono tutti giocatori che sanno giocare a calcio, cioè sanno fare il loro lavoro, sì. Però alla fine sono questioni di stimoli e di situazioni interne, cioè se c'è qualcosa che non va, anche quello cade. Adesso sei a campionato nel mondo, sei nella tua nazionale, è ovvio che dai il tutto e rischi anche di essere il migliore, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che comunque è bravo. È tutta una questione di stimoli e quello che anche Ancelotti riesce a dare alla squadra. Bisogna solo costruire veramente un gruppo forte, e io è questo che spero in Spalletti. Spero che Spalletti riesca a fare questo, perché poi i giocatori ci sono, ma se tu gli dai la rabbia e la voglia di vincere, diventano ancora più forti.
2: Sei rimasto deluso da Vlahovic e da non aver capito che forse sarebbe stato il caso abbassare un attimino le pretese dopo l'annata assolutamente deludente, vuoi dal punto di vista fisico, vuoi dal punto di vista generale della Juventus? Tra l'altro l'annata dove lui ha guadagnato più soldi della vita, praticamente.
7: Sì, deluso, perché sono rimasto deluso sulla parte tecnica di Vlahovic. Non metto in dubbio la cattiveria in aria e tutto quello che lui usa per fare gol, ma io rimanevo deluso dagli stop mancati, da non il possesso di palla, cioè delle cose talmente elementari che voglio dire, da un giocatore come lui. Cioè Inzaghi, che era un rapinatore d'aria, era uno che comunque quando la palla la fermava guardava e te la dava, cioè non ho mai visto uno stop sbagliato di Inzaghi, ed era un centravanti coi fiocchi. Da Vlahovic non ti aspetti che gli arriva il pallone sul piede, gli scappa via, gli rimbalza, cioè queste cose qui mi sembrava di vedere ancora persone senza offesa che giocano all'oratorio, quando ancora devi imparare a fermare la palla. Ecco, per me è stata una delusione a livello un po' tecnico suo. Con tutto quello
2: quindi
7: che
2: poi, c'è vita, cioè, oltre Vlahovic, tu dici?
7: Direi di sì. Sì.
2: No, perché noi abbiamo passato una settimana a continuare a dire ma no, ma, e abbiamo ascoltato anche fior fior di ex giocatori, di opinionisti, lo stesso Bobovieri, se non sbaglio, aveva detto ma io avrei fatto follie per tenere Vlahovic, da lì che bisognava nuovamente ripartire.
7: Guarda, ti interrompo, ti dico che io sono rimasto deluso a livello tecnico, ti sto dando un giudizio, poi che
2: sì, sì,
7: debba rimanere tutto,
2: giudizio.
7: Voglio dire, va bene, perché Vlahovic comunque tra l'altro i gol li ha fatti, ecco, diciamo che rimane solo, c'è questa delusione, poi in aria è uno che quando arriva ci mette talmente tanta cattiveria che è difficile trovare anche un attaccante così. Quindi a domanda rispondo, ecco, tutto qua. Poi se deve rimanere, apriamo un altro discorso, ecco.
2: Chiudiamo sul discorso portiere, perché tu mi devi dire che cosa ti aspetti da questa estate, visto che i nomi che, tra l'altro questa mattina addirittura sul Tutto Sport, Svilar viene nominato, perché la Roma ha una necessità folle di incassare entro anche lì la fine del mese di giugno per questione di fair play, ma lo valuta 50 milioni, ora va bene tutto, ma no.
7: Mi sembra un po' too much, eh.
2: Che dici?
7: Un po' troppo. Anche lì c'è una piccola delusione per il nostro portierone, che è stato anche sfortunato in alcuni momenti, però credo che in questa fase di ricerca di portiere, credo che la Juve troverà il portiere giusto, ecco, che possa essere Svilar o qualcun altro, però ci può stare, alla fine c'è voglia, credo di aver capito che c'è voglia di cambiare portiere, va bene.
2: Eh sì.
7: Sì.
2: Sta a vedere che ti torna Szczęsny, ma sta a vedere che fai la follia e dici vabbè, dove vado, occhi chiusi, scelgo te, e torna il polacco, che tra l'altro voglio dire, potrebbe, lo Szczęsny di ora forse vale 2 di Gregorio, magari sì.
7: Sai, con molta più esperienza di Gregorio, magari sì, potrebbe, certo che sì.
2: Non stiamo lanciando nessuna novità, non news di mercato, ragazzi, era un'idea così sì, tirata assolutamente per le orecchie. Grazie Mario!
7: Grazie a voi e buon lavoro come sempre.
2: Grazie a Mario Fargetta. Sì, Marco da Benevento. Mario Fargetta è juventino, bravo, juventino dichiarato e ospitissimo spesso di RBN Caffè. Ah, Giuseppe, scusami, potresti chiedere al tuo ospite se secondo lui non sarebbe ora di dare un po' più di fiducia a qualche giovane della primavera, almeno della next gen? Piano piano lo avete visto che quelli che valgono vengono inseriti in qualche modo. Andiamoci però piano e permettetemi di fare il mio personale in bocca al lupo alla Juventus Under 17, che questa sera ha una voglia di scudetto pazzesca, visto che non si è riusciti a portare lo scudetto ai piani alti, diciamo. Quindi oggi stasera ci sarà questa sfida a Cesena contro i Parietà dell'Empoli per questa finale. I bianconeri, non dimentichiamoci che hanno battuto 3-1 l'Inter in semifinale, quindi forza ragazzi, dai, speriamo domani di poter fare dei grandissimi complimenti. Ci sentiamo domani mattina, ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via!

0: interim Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
1: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
0: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
1: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
0: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il Capo dello Stato.
1: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
0: È tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Due minuti. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
4: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
5: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con

0: Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
1: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
0: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
1: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Grazie. Buon pomeriggio, buon giovedì 25 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni, a Ginevrio, a tutti voi, insomma, 340-5425-324 per messaggi testo e vocali e parlare, no, di qualche piccola novità, perché ci sono delle piccole novità. Nulla di, insomma, clamoroso. Ne ho parlato anche stamattina con Claudio, ovvero, no, la questione legata un po' a questo asse Bologna Juve Miretti Lucumi, con Miretti da cedere entro il 30 giugno e Lucumi da prendere con una doppia plusvalenza, due affari separati ma uniti sostanzialmente, Lucumi da dopo luglio, invece Miretti prima del 30 giugno. Si sta cercando l'incastro. Ieri c'è stato un incontro Ottolini-Sartori, il secondo se non il terzo nelle ultime settimane. Si sta cercando di arrivare alla fumata bianca e quindi, insomma, sostanzialmente stanno provando a chiudere questa operazione. Una boccata d'ossigeno per le casse nostre, anche del Bologna, perché comunque Lucumi ha comunicato al Bologna già dalla scorsa estate di voler andare via. Quindi questo è un aggiornamento. L'altro aggiornamento al vostro amato Colomboigny. Ormai qualcuno di voi non ce l'ha proprio con Colo a prescindere, anche se Colo sta facendo di tutto per venire alla Juventus, proprio di tutto, e sta rinunciando anche a dei soldi. Sta rinunciando a dei soldi per provare a tornare in maniera tale da avere un ingaggio meno pesante per la Juventus e permettere a noi di fare un'offerta un pochettino più elevata al Paris Saint-Germain e a quel punto cercare di arrivare alla fumata bianca. Questa è l'idea della Juventus, vedremo cosa succederà. Se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Gila a quelle cifre? È una buona osservazione. Tra l'altro, tra pochi minuti parleremo con un ospite di alto livello legato al mercato, e quindi insomma che è un po' che manca ai microfoni di Radio Bianconera, e potrete veramente sbizzarrirvi con tutti i nomi del mondo, anzi mettetelo in difficoltà, inventate nomi, poi insomma cercate in qualsiasi modo di stuzzicarlo, ecco, mettiamola così. E in questo momento Ghila non è nei radar della Juve, non saprei dirti il perché, ma al tempo stesso adesso faremo una valutazione anche con l'ospite e poi con voi, legato no, ai due nomi che stanno venendo fuori per la difesa della Juventus, entrambi mancini, quindi qua dobbiamo pensare a Kelly. Stiamo cercando di vendere Kelly sotto traccia, Kelly lo spostiamo terzino sinistro, rinunciamo al terzino sinistro e mettiamo Kelly. Giochiamo a tre, allora possiamo tenerli tutti, e ci sono delle valutazioni da fare, perché comunque insomma è particolare, no, che in questo momento la Juventus sta cercando Lukumi e Muharemovic, entrambi centrali mancini. È difficile giocare con una difesa col doppio mancino, molto difficile, molto molto difficile, quindi vedremo cosa farà poi la Juventus. Però insomma ci sono degli scenari, quando stai trattando tanti giocatori con determinate caratteristiche vuol dire che qualcosa bolle in pentola, poi lo scopriremo a breve. Diciamo che adesso noi abbiamo questa piccola missione legata alle plusvalenze, e successivamente poi dal 1 luglio, quindi prossima settimana, si parte forte. Anche se insomma sta cercando, no, di sta cercando già di intavolare delle trattative. Leonardo, aspetta, cioè tu passi da 1000 giocatori a la Juve sta lavorando sugli ivoriani, cioè tutti gli ivoriani, tutta la nazionale, mi stai dicendo, Leonardo? Perché così non credo. Su qualche giocatore in particolare magari posso dirti sì o no. Ma diamo il bentornato, perché un po' che manca qua su Radio Bianconera, Romeo Agresti del Bianconero. Ciao Rome.
8: Ciao Cami, un saluto a tutti.
7: Rome, ho detto alla chat di provare a fare 1500 nomi per metterti in difficoltà, per metterti in difficoltà, per cercare di stuzzicarti. Addirittura Leonardo da Roma ha mandato questo messaggio: ma la Juve sta lavorando sugli ivoriani, tutti. Tutti, non tutti. Ne ha scelto uno, tutti proprio, lui ha detto. Allora Rome, come sta andando sto mercato della Juve? Turbolento, no? Abbiamo fatto una rivoluzione, l'ennesima, c'è da avere pazienza.
8: Tanta pazienza, ma non sottovalutare, cioè nel senso, questo è un caos calmo, perché abbiamo capito, noi abbiamo esigenze di bilancio entro la fine di questo mese, provare a fare questi famosi 12-13 milioni, se non dovessimo farli non è che ci vengono a mettere i sigilli alla continassa, questo è bene spiegarlo, però diciamo che sarebbe un piccolo plus per rendere meno funesto l'esercizio corrente. Dopodiché, lo sai Cami, lo sa chi ti ascolta, da luglio si inizierà a fare sul serio, perché poi va fatta concretamente la rosa 2026-2027, ma non è che questa fase di stand by collettiva poi sia da associare magari un immobilismo, no, ci sono delle priorità. Non dimentichiamoci che abbiamo anche cambiato amministratore delegato il 15 di giugno, che non è una roba che fa scopa con la parola programmazione, quindi un po' di calma, ma sono convinto che a luglio ne vedremo delle belle, o meglio spero di vederne delle belle,
7: sì,
8: ma
7: sì. Tante cose. Sì, tutti noi siamo aggrappati al mercato della Juve. Rome, ti chiedo, no, poi parleremo di Colomoni, che come ben sai non scalda tantissimo perché è una telenovela degna delle soap turche. Legato alla difesa, no, si parla di Lukumi, si parla di Muharemovic, addirittura di entrambi, no? Però qua c'è da fare una riflessione, sono mancini, quindi la Juventus sta cambiando ruolo a Kelly? Sta pensando di vendere Kelly? Come ti spieghi questo doppio interessamento per due mancini?
8: Ma innanzitutto sì, vedi, tu sei sempre bravo anche a livello di campo, sì, è una cosa interessante questa, cioè, facciamo solo Mancini, questo è l'interrogativo che giustamente poni. Ma allora, secondo me ci sono due fotografie da effettuare. La prima legata a Muharemovic, che è un affare, cioè dal momento che tu hai il 50% in caso di futura rivendita, lo devi valorizzare tu, devi testarlo tu, lo riporti a Torino e poi vedi cosa succede. Se va bene, va bene, patrimonio tecnico. Se va male, ottimizzi tu, no? L'eventuale partenza. Quindi a me sembra una situazione win-win, soprattutto con giocatori che hanno, come nel caso di Muharemovic, ingaggi sostenibili. Cioè, sarebbe una follia. Io non sono, attenzione, lo sai, un grande stimatore di Muharemovic, cioè non ho la certezza che se dovesse arrivare sarebbe un giocatore dai due vera, però le condizioni economiche sono troppo allettanti per non riportarlo a Torino. E per quanto riguarda invece Lukumi, qua è un po' un discorso differente, perché secondo me Lukumi è quel classico giocatore di personalità che Spalletti vuole avere dietro, lo vuole a centrocampo, lo vuole in attacco, cioè porta, insomma, Lukumi è uno veramente cazzuto e può essere una buona opportunità. Quindi secondo me in testa comunque Spalletti ha una costruzione differente proprio a livello di possesso, di ripartenza, e queste idee che ha Spalletti con le caratteristiche di attuali interpreti non combaciano, perché per esempio Bremer quella roba non la fa fare.
7: No, esatto, e Kelly invece è soft, perché Kelly si fa spostare. È roba che Muharemovic e Lukumi poi sono abituati ad avere molto campo da coprire uno contro uno, i nostri no, hanno paura, queste sono cose che cambiano un po' anche l'identità della squadra. Rome, c'è Cristian da Campobasso che nomina un giocatore che ieri ti ha fatto esaltare, perché me l'hai scritto, il ragazzo del Canada che ha fatto quel controllo pazzesco da cui è nato il gol, Nathan Saliba, e ci chiede: ti piace Rome? Lo porteresti in prospettiva futura alla Juve?
8: Beh, io un controllo così alla Juve non lo vedo da 7-8 anni, quindi solo per quello che quello stop è pazzesco, cioè ha fatto una roba folle, pazzesca. Però tu lo sai chi è che mi scalda realmente, che è quello che gioca nel Friburgo.
7: Manzambì.
8: Ragazzi, che quello, ecco. Purtroppo anche quello lì mi sembra che non è più roba per italiane, no? Cioè, mi sembra il classico giocatore destinato ai 50, 60, 70 milioni. Ma io dico, adesso non voglio fare quello retorico, populista, ma è possibile che non si riesca più ad anticipare un'operazione simile? Cioè, noi dobbiamo tornare a fare quel tipo di scouting, perché attenzione, poi il vero scouting non è andare a vedere questo ragazzo che milita nella Bundesliga, lì è un libro aperto per tutti. Il vero scouting è individuare l'Augen di turno quando gioca nelle giovanili del Malaga, no? Però noi dobbiamo tornare a fare quella roba, perché a maggior ragione ora che il gap economico con le potenze europee, no, ormai neanche più le vediamo le targhe, è fondamentale, ragazzi.
7: Sì, sono d'accordissimo. Manzambì, lo vedi, sembra Pogba Prime, sembra, sì. Quel giocatore lì segna, fa assist, ti cambia la squadra, uno così ti cambia completamente la squadra. Rome, Antonio ci chiede: ma è possibile vendere Gatti al Napoli?
8: Secondo me è passato quel treno, perché
7: poi non ti leggo le cifre di Antonio perché sennò perdi la ragione, però andiamo solo generalista, ecco.
8: Quanto vuole? 40 milioni?
7: No, Antonio vuole 60 più Lobotka. È un po' una truffa legalizzata questa.
8: Secondo me, ragazzi, ora è facile dirlo, ma era anche il mio parere, ma anche il tuo, nelle nostre chat segrete, dovevamo darlo un anno fa. Sì. Quei soldi ora non li vediamo più, ragazzi, è stata una follia non accettare quei, cosa erano, 20-25 milioni più o meno, perché poi non è tanto solo un discorso di offerta economica, che comunque anche la scorsa estate, se vado a memoria, sarebbe stata praticamente o non praticamente tutta plusvalenza, ma la questione è che se poi Napoli offre a Gatti uno stipendio importante, e tu ti ritrovi, se non lo vendi, a doverlo pareggiare con lo stipendio. E oggi hai un giocatore che, secondo me, nella testa di Spalletti non è il difensore che vuole, infatti non gioca con lui, o gioca pochissimo, che prende 3 milioni e 2. Cioè, quelle sono cose, ragazzi, che poi paghi per anni,
7: Sì, sì. Questo è lo specchio delle situazioni attuali della Juve. Tanti non sono vendibili perché hanno ingaggi folli, completamente folli, e non piacciono all'allenatore. E questo
8: stanno troppo bene a Torino.
7: Esatto, e hanno ragione. Tra l'altro oggi, no, Rome, sentivamo il bisogno, no, di Gatti che sponsorizzava il suo profilo TikTok. Sentivamo tutti il bisogno, no, di questa cosa.
8: Io Gatti invidio solo il successo della Folta Chioma.
7: Io sono testimone.
8: Credo che la più bella giocata di Gatti... Due grandi giocate, quel gol a Roma che a questo punto tutti noi pensavamo ci avesse portato in Champions League, e soprattutto questo gran lavoro che ha fatto a livello psicologico.
7: Sì, sì, sì, sì, di cui noi siamo testimoni, da Herzogin Aurach dello scorso anno.
8: Esatto,
7: l'ha protetto con tanto di cappellino ovunque, anche in allenamento.
8: È stato straordinario. Ovunque.
7: Esatto. Quello lì ha difeso veramente tanto il suo investimento. Qua lo possiamo dire. Ti chiedo, dal Brasile, ti chiedono se ci sono possibilità di Casemiro alla Juve, anche se sta per firmare all'Inter Miami. Tu l'avresti portato la Juve, Casemiro?
8: Ma io quelli li prendo tutti, lo sai come la penso, gente veramente con personalità. Poi a parte che Casemiro ha fatto una bella stagione con lo United, però capisco anche Casemiro quando arriva, all'età che è arrivato, cioè, ho vinto tutto più volte con Real Madrid, ho giocato nel Manchester United, ho fatto una gran carriera, ma da Miami, credo che a Miami ci stia molto bene, quindi...
7: Diego ti chiede, può saltare sul carro Svilar?
8: No.
7: Ecco, Diego, non prendetela, ma Roma ha detto...
8: Ragazzi, adesso a parte tutto, nel rispetto del lavoro dei colleghi, ci mancherebbe, noi siamo i primi a dire tante cose che poi non si realizzano. A parte che non è che qualcuno ha dato fatto Svilar, no, ci sta a dire, chiedo informazioni, ma uno come Svilar? Cioè, ma come fai a prendere... Oh, cioè... Secondo me, se glielo vendi entro il 30 giugno per esigenze di bilancio a Gasperini, bene che va, si dimette. Vabbè, c'è, no?
7: Sì.
8: Poi uno come Svilar, ragazzi, con i prezzi del mercato moderno, ma per me vale 60-70 milioni. Lo so che qualcuno dirà, sei esagerato. Ma in Premier uno come Svilar non lo vendi a 60?
7: È fortissimo. In prospettiva è tra
8: prendiamo il Dibu. Juventus FC non mi farà arrabbiare, eh? Vediamo di chiudere il Dibu.
7: Questo è il messaggio migliore per salutare tutti. Rome, grazie.
8: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
7: Un ringraziamento a Romeo Agresti del Bianconero per essere passato qua al Club degli Inviati. Ragazzi, ho letto quasi tutti i vostri messaggi per Rome e leggo qualcosina invece di altro. Chi mi chiede un pensiero su Lukumi? Angelo, guarda, a me Lukumi piace molto. È da anni che sponsorizzo l'acquisto di Lukumi, perché credo sia un giocatore non ovviamente pubblicizzato, quindi da vendere le magliette, che creerà hype. Quando arriverà Lukumi arriveranno valanghe di messaggi tipo dove vogliamo andare con lui, l'esperienza massima al Bologna, però per me ha caratteristiche che sono più utili rispetto a Kelly. Kelly a madre natura le ha dato tutto, velocità, tecnica, qualità di calcio, fisicità, però viene spostato sempre da ogni difensore, da ogni attaccante. Ogni attaccante tira una spallata a Kelly e lo sposta. È lento nella riaggressione della palla, non va sull'anticipo, scappa sempre all'indietro, non recupera il pallone, non verticalizza con pochi tocchi, ma lo fa sempre con 5-6. Poi ha fatto un'ottima stagione Kelly, però io tra Lukumi e Kelly preferisco Lukumi. E credo sia un buon nome, come insieme a Muaremovic, un altro bel nome, una difesa con caratteristiche giuste per il campionato italiano, con caratteristiche moderne perché va in avanti e non indietro. Sicuramente Lukumi non è un difensore bravo di posizionamento, no? Quindi con una linea bassa, è più bravo se lo lasci in campo aperto, lui le regge l'uno contro uno. Nella partita a Torino del Bologna senza Lukumi ne pigliavano 8. Poi ha le sue lacune, a volte si distrae, a volte è superficiale con la palla nei piedi, però è un giocatore che sa bene, no, conosce bene il campionato di Serie A, le caratteristiche giuste per il campionato di Serie A, perciò per me Muaremovic e Lukumi sono due nomi intelligenti. Sicuramente non sono due nomi super wow, è ovvio che Kim è un nome super wow per il tifoso, però Lukumi è un nome che a me piace molto, e se devo essere sincero credo che possa essere un giocatore di livello uguale o superiore a Kelly, che a noi interessa poi quella roba lì. Poi se lo abbini a un giovane come Muaremovic, comunque è giovane, a un giocatore in rampa di lancio o tra i migliori nel ruolo, secondo me fai una bella accoppiata. L'unica perplessità che ho è proprio su questa lotta di mancini, ecco, quella è l'unica perplessità, perché tanti mancini in una squadra condizionano. Nulla contro i mancini, sia chiaro, perché poi qualcuno mi dice: che problema hai con i mancini? No, è che il mancino solitamente poi si pesta i piedi, non può giocare a destra, ci sono delle cose un pochettino particolari nella collocazione del giocatore di piede mancino. Allora ciao da Umberto. Facendo un discorso con i piedi per terra, non toccando i big, facendo delle minusvalenze con tutti quelli in prestito e qualcuno in rosa, cosa si trova nelle casse carnevali? Disastri, Umberto. I disastri, se tu vuoi fare delle minusvalenze. Perché il bilancio poi non va bene. Non va bene, e quindi noi dobbiamo cercare di fare delle plusvalenze per superare, no, questa difficoltà a livello di bilancio, per cercare, no, di tornare ad avere poi un bilancio in attivo, che è un obbligo che è stato chiesto anche a Carnevali, che aveva Giacomo lì. Perciò in questo caso credo sia impossibile accettare la minusvalenza. Ci sono delle operazioni in cui dobbiamo prenderne atto, sono state sbagliate, sono state un disastro, e quindi affronteremo questo con una serie di enormi prestiti. Io credo che poi Kobmeiners quest'anno andrà via in prestito, sono abbastanza convinto che altri, Openda andrà via in prestito e tanti altri giocatori andranno via in prestito, si sacrificherà qualcuno e loro resteranno. E può darsi anche che magari decideranno, non lo so, adesso ve la butto lì, non prendetela per... è un esempio e non è una notizia, ecco, voglio essere chiaro. Può darsi anche che, non lo so, venga mandato via Perin perché ti liberi dell'ingaggio e non prendi quasi nulla di cartellino, e magari ti tieni poi, non lo so, Di Gregorio come secondo. Potrebbe essere anche questa cosa qua, perciò onestamente vale tutto nel mercato di oggi, Magari riesce a vendere David a 30 milioni, arriva un'offerta incredibile, lui accetta, e allora quello è un plus e puoi provare a investire in altro. Devi essere bravo. Cioè, l'operazione Miretti-Lukumi, al netto della valutazione dei giocatori, perché qualcuno potrà dire sì, mi piace, qualcuno invece no, Lukumi non mi piace, e questo fa parte del gioco. È un'operazione che è vantaggiosa, perché tu vendi un giocatore, Miretti, e ne acquisti un altro, così nei rapporti tra società il Bologna ti aiuta a fare la plusvalenza, e tu prendi un giocatore importante per te come può essere Lukumi, ma il Bologna fa una plusvalenza e sono tutti contenti. Senza poi andare, no, nelle plusvalenze, quelle dove in passato hanno fatto finta di non vedere, dove mettevi dentro calciatori a caso e lì però andava tutto bene. Ecco, in questo caso qua chiudi un'operazione vantaggiosa e intelligente per tutti, e credo che la Juventus dovrà puntare a fare quel tipo di lavoro lì, dovrà puntare a vendere qualche giocatore. Però magari, ripeto, ci potrebbero essere degli scenari anche non belli. Magari vendi Thuram e poi ti tieni in rosa Douglas Luiz e Kobmeiners. Non lo posso escludere in questo momento. Non lo posso escludere. E non so minimamente che Douglas tornerà a Torino. Non ho la più pallida idea. Nessuno qua ha la più pallida idea di che giocatore potrà tornare a Torino. E invece ho una consapevolezza che Kobmeiners a Torino è inutile. È inutile. Però se non arriverà nessuno a prenderlo in prestito, un'apertura da parte degli agenti, qualcosa del genere, ci sono dei rischi. Il mercato non è che... la vera difficoltà è trovare collocazione a giocatori che vengono da brutte annate, e questa è una cosa che ha ereditato Carnevali. Adesso Carnevali non ha la bacchetta magica, qualcosa riuscirà secondo me a fare e a vendere, altre cose invece ovviamente sono più rischiose. Questo fa parte del gioco. Allora, leggo il messaggio di Leonardo, che mi ha scritto dei nomi. che sì, credo che possa essere l'unico giocatore di quelli che hai accostato tu da considerare in orbita Juve. Perché che sì, comunque ci sono stati tanti contatti, tanti contatti. Poi in questo momento bisogna capire se che sì, pur di tornare in Europa, deciderà di abbassare le sue pretese, perché comunque ha rifiutato un rinnovo di contratto da 15 milioni di euro netti. Noi non arriviamo neanche a 6, sia chiaro. E quindi questo è un nome che però possiamo considerare che sì. Ulai è già secondo me fuori budget. Fuori budget, perché se ne parla già da tanto tempo e il mondiale ha solo attirato l'attenzione. Bel nome che mi avete segnalato qualche settimana fa. Di Caval è lo stesso discorso per Svilar, secondo me lo stesso identico discorso di Svilar. Di Caval è uno forte. Gasperini per me non ha nessuna intenzione di far partire un giocatore top, e la Roma cercherà in qualche modo di rinunciare fino all'ultimo a Sulè, che non è considerato imprescindibile da Gasperini. Se non dovesse poi vendere Sulè, a quel punto aprirà gli scenari a qualcun altro, e allora Gasperini accetterà qualcosa. Ma credo che comunque Indica sia un fedelissimo proprio di Gasperini, perciò lo escluderei da questa lista, anche se mi piace tantissimo. Diomandé, credo che insomma la valutazione di Diomandé sono 120 milioni di euro. Questa, Leonardo, non so se ti era sfuggita, ma 120 milioni di euro credo che sia fuori portata ed è vicino al Liverpool. Singo può essere un nome, però non credo che in questo momento la Juventus voglia Singo, anche perché come difensore centrale i nomi che sono stati fatti sono altri. Poi Singo sicuramente non è una priorità della Juve, perciò ad oggi in questo momento non lo metterei insieme ai nomi che hai fatto, ecco, un pochettino più basso. Manu, vengo da te, torniamo tra poco.
6: Il club degli inviati.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie ha sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese, a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto. Una vera e propria star parade attenderà la tre giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Ginepri Emanuel.
14: Grazie.
7: Eccolo, ciao Gineprione. Allora. Ciao Camillo, non credi che per David il vero problema sia l'ingaggio? Eh sì, amico mio. Caro Giacomo da Susa. Tra l'altro credo che da te faccia un pochettino più fresco. E sì, il problema è l'ingaggio. Che poi sono quasi 7. Cioè, coi bonus sono 7. Per Comenius non ha solo un problema a Torino, ce l'ha ovunque. Nell'ultima partita mi ha fatto tenerezza, quando attaccava l'Olanda lui era sempre in ritardo, quando attaccavano gli altri lui era in ritardo, praticamente ha fatto tutto, ha fatto numero, e purtroppo è la cosa che noi viviamo da 2 anni, Giacomo, lui fa numero. Non ti accorgi di Comenius. Infatti tante volte, la cosa brutta è che tante volte noi con Comenius ci siamo accontentati delle briciole. Lui non ha mai fatto niente di, per aiutarci e per provare a uscire da questo momento di difficoltà. Non tira in porta, non fa cambi gioco, non sventaglia. Uno così deve tirare la palla piuttosto tutte le volte in prima fila, tutte le volte, ma deve lasciare andare il mancino. Cioè, io ve l'ho detto per 2 anni, cioè, uno che ha quel calcio deve tirare 100 volte in porta, poi la tira 100 volte in curva. Chi se ne frega? Cioè, ti ho comprato per tirare, se non calci io perché ti ho comprato? E quello, noi ci siamo ritrovati ad avere un giocatore che ha provato a snaturarsi pur di non sbagliare. Cioè, a me che faccia 100% di passaggi giusti perché gioca sempre all'indietro, non frega niente. Cioè, preferisco uno che fa 5 tiri, me la manda 5 volte in tribuna. Perdo la testa, perdo sicuramente la testa quando guardo una partita e vedo uno tirare tutte le volte in tribuna, ma almeno vedo l'idea. Cioè, non lo so se avete mai giocato a padel, facciamo questo paragone diverso oggi. Se vai a giocare a padel e ti metti dietro la riga e tiri il pallonetto tutto il tempo e il tuo avversario, pur di non sbagliare, sta dietro la riga e giocate a pallonetto, ragazzi, avete sprecato il campo, perché giocate 1 ora e 30 a passarvi la palla, andate in spiaggia, giocate a racchettoni ed è la stessa cosa. Se vuoi giocare a padel, ti prendi il rischio, tiri uno schiaffone alla palla, la tiri 3 volte sul vetro, ti arrabbi, urli, il tuo compagno di squadra impazzisce, però stai giocando giusto, nel modo giusto, perché stai andando a provare a fare punto. Poi il secondo step è quello magari di non prendere più il vetro, di provare a giocare più piano, perché magari quando sbracci sbagli troppo, e allora iniziare, ma devi piar la rete, devi andare con coraggio, pur sbagliando, devi continuare a fare le cose, e lui non l'ha mai fatto. Mai fatto. Lui a un certo punto ha deciso che non era cosa la Juve, non era cosa, e allora ha detto: facciamo così, io non sbaglio più, così nessuno mi fischia. E purtroppo così però non giochi a pallone. La cosa che, per quanto noi l'abbiamo visto pochissimo, però hai sempre, cioè, chiunque ha notato, e infatti voi avete comunque una buona idea di Douglas Luiz, eh? I tifosi della Juventus hanno una buona idea di Douglas Luiz, pur avendo visto niente, è che comunque Douglas, in quei pochi minuti che ha giocato a pallone con noi, perché ne ha giocati pochi, ha provato a fare qualcosa di non banale, e a livello di carattere Douglas non ha paura. Poi Douglas, secondo me, si allena malissimo. Douglas ha problematiche fisiche, non ha intensità, ha poca forza. E allora questo incide, no, nel minutaggio basso in tutte le squadre in cui è andato nelle ultime 2 stagioni. Ma caratterialmente Douglas è molto più forte nel campo dove conta, dove viene fuori la paura e l'ansia rispetto a Comeines. Ecco, questa è la cosa. Perciò, Giacomo, abbiamo un bel problema lì. Allora, faccio così, Manu, ascoltiamo il vocale che è arrivato e poi leggo qualche messaggio.
14: Ciao Camillo, secondo me se prendono Lukumi e Muaremovic, che sono entrambi mancini e si è a posto per forse 10 anni su quel centro-sinistra, è perché sono convinti di vendere Kelly in Premier, anche inglese, qualche stimatore, 30-35, si potrebbe anche fare. Che ne pensi? Un abbraccio, Jerry da Pomezia.
7: Ciao Jerry, io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Secondo me alla fine vendi Kelly perché ha più mercato, perché è un giocatore moderno, più moderno di Bremer, più semplice da vendere di Bremer, ha un ingaggio anche più leggero rispetto a Bremer, e allora io credo che stiano provando a lavorare su quell'opzione lì, e, però onestamente non sono sicuro, magari lo spostano a terzino sinistro, giochiamo con un terzino adattato di piede, perché comunque che lì a piede stringerlo sulla fascia non lo so, e soprattutto da un punto di vista della cattiveria nell'andare avanti, lui è uno che va poco, è uno che onestamente tocca la palla 10 volte, però ha il piede per crossare alla grande. Cioè, io onestamente con l'ultimo cambiaso, ma gioco con Kelly, anche se Kelly da terzino sinistro, secondo me, a noi ci ha fatto vedere 2 o 3 cose brutte, soprattutto all'inizio con Thiago Motta. Però se dovessi scegliere, forse vado con Kelly terzino sinistro e gioco con Lukumi o Muaremovic in mezzo e cambio quella roba lì. Se non riesco a arrivare a un terzino sinistro di alto livello, mi dici vabbè, non prendo un terzino sinistro di alto livello e trovo una soluzione di riserva per risparmiare dei soldi, l'accetto, però tendo a credere che se dovessero arrivare Lukumi e Muaremovic, ragazzi, che facciamo? La difesa dei mancini? Io una difesa col doppio mancino centrale non la ricordo, forse il Napoli quest'anno, però è una cosa che devi allenare, non lo so se hanno mai provato Kelly a destra nel corso di quest'anno. almeno in allenamento, se hanno provato o no, se hanno chiesto a Muaremovic, una roba del genere, se stanno di Lukumi. Forse Bologna, forse addirittura il Bologna ha giocato col doppio mancino in difesa. Però è una cosa abbastanza pericolosa, ecco, abbastanza pericolosa. Tra l'altro stavo notando, Manu, che da quando Lukumi è in ottica Juve, adesso negli sono highlights falli. Che sto vedendo qua adesso, sono disastri, sono disastri. Quasi prende un bagno clamoroso e ne esce male. Lì fa un rigore.
15: No, ma va bene, così abbassano il prezzo.
7: Non lo so, hanno accettato, hanno scelto delle immagini ad hoc in questo momento. Allora, Gianluca da Pisa, cosa ne pensi di fare cassa con Thuram? Prendere Goretzka, più funzionale, può giocare a fianco di Locatelli o un trequartista, qualità ed esperienza. Vabbè, no, trequartista Goretzka non lo vedo tanto, però io non amo questo tipo di operazioni, perché preferirei farla al contrario. Guarda Gianluca, preferirei, se devo vendere Thuram, vendo Thuram, ok, ma a quel punto vado a prendermi un giocatore dell'età o più giovane di Thuram da lanciare. Non andrei a sostituire Thuram con un giocatore di 31 anni, perché poi sei nella stessa situazione di adesso, cioè vai a riempire la tua rosa di giocatori invendibili. Cioè, la difficoltà del momento della Juventus è che hai giocatori invendibili. Cioè, noi possiamo fare una lista, non lo so, magari un giorno ci mettiamo lì con Manu e facciamo una grafichetta con gli invendibili. E sono 15 giocatori.
15: Potrei metterci tanto tempo.
7: Sì. Sono 15 giocatori, ragazzi.
15: Comunque ho fatto vedere un'immagine di Miretti che fa gol, quindi sì, alzeremo un po' il prezzo.
7: Ma Miretti Bologna secondo me è una cosa che accontenta tutti. Miretti Bologna, Lukumi.
15: Una buona operazione.
7: Lukumi Juve. Poi se fossi Miretti andrei all'estero io, però può accontentare tutti. Però fossi, ecco, un consiglio che darei a Miretti è quello di andare all'estero io. Però un'altra cosa. E quello, Gianluca, cioè io non cambierei quelli di 20 anni con mercato che abbiamo, poi 20 anni sto generale, per un over 30. Perché poi davvero, chi vendiamo? Ragazzi, ma se le cose non vanno bene e non vinci, poi le rivoluzioni non le fai più. Cioè, noi dobbiamo creare anche valore a questa rosa. Quando parlavamo prima con Romeo, Manzambi, prima Leonardo Oulai, e poi ancora altri giocatori, e adesso mi ha scritto Matteo del Juventus Official Fan Club, Hollywood, Gilberto Mora. Ecco, quando vai poi, magari Christian con Saliba, che ieri ha fatto un assist clamoroso per il Canada, tra l'altro bel giocatore lui davvero. Ecco, noi vorremmo vedere anche quei giocatori lì, perché poi ne azzecchi uno, ti fai tutto il mercato. Cioè, l'Atalanta, che poi io patisco un po' l'Atalanta, sapete che ho una rivalità mia con l'Atalanta, però ragazzi, fa quel mercato lì, vende Ederson e compra, non lo so, Gaetano, poi non comprerà solo Gaetano, però poi Gaetano tra 2 anni lo vende a 40. Adesso magari non succederà questo, però vende Palestra a 50, anzi 60, e Højlund l'ha venduto a una 55, e Comeyness l'ha venduto a 60, e tutte le volte fa una super mega cessione, e poi incassa da 5 anni consecutivi 100 milioni di euro, perché quando vende quei giocatori lì non va a prendere un trentenne con un ingaggio pesantissimo che poi o va bene o è un disastro, va a prendere un giocatore che poi può costruire. Voi direte, ma l'Atalanta non ha l'obbligo di vincere, per carità, però da qualche parte noi valore lo dobbiamo creare, e se no, ragazzi miei, a noi i soldi fanno schifo, e dobbiamo mettere come slogan: a noi i soldi fanno schifo, e noi li buttiamo ma non li incassiamo mai. Perché se il cambio è Thuram, Goretzka, e poi il prossimo anno da chi pigliamo i soldi? Se abbiamo bisogno di mettere dentro qualcosa per far mercato, non abbiamo un giocatore di valore. E Bremer, noi chiediamo un prezzo, non è arrivata un'offerta. E Cambiaso, neanche un'offerta. E David, neanche un'offerta. L'unico è Thuram, però Thuram vorresti anche tenerlo. Sì, abbiamo con Seisao e Yıldız, però, ragazzi, alla fine dobbiamo smontare tutte le volte la squadra. Non possiamo mai mettere un blocco. E io su questa roba qua cambierei un po' la mentalità della Juve. Proverei a cambiarla, poi non dipende da me. Allora, sul centrale mancino, ci dice Jerry, io ne prenderei solo uno tra Lukumi e Muharemovic. Vabbè, Jerry, Muharemovic e Lukumi ti boccio gravemente, tanto Jerry tu ormai sai come scherzo, non ti offendi, però Jerry, Milia Muharemovic, mi raccomando, se dovesse arrivare, forza, forza, forza. Perché due mancini, una linea 4, anche no. È quello che dicevo io, ho sposto, cioè uno può essere l'alternativa dell'altra, però devi vendere Kelly. Diverso se giochiamo a 3, no, se giochiamo a 3 allora puoi prenderli. Prenderei Alaba, che può fare sia il centrale che il terzino moderno. No, Alaba, mi sa che sei rimasto Alaba del Bayern Monaco. Alaba, terzino, poca roba. Poi non l'ho visto neanche così male con l'Austria l'altro giorno, nel primo tempo, non l'ho visto neanche così male. Però Alaba, uno storico, Jerry, vuole 5 milioni netti a stagione. Io per prendere uno come Alaba, 5 netti a stagione, ma mi scanno col Napoli per Ghila tutta la vita. Cioè, Alaba è un altro giocatore che per me, lasciamolo andare altrove, ovunque, però non possiamo solo andare di vecchie glorie, perché ci sarà un motivo se il Real Madrid non l'ha fatto mai giocare in questa stagione. Cioè, nel Real Madrid credo abbia fatto sì e no 20 presenze in 3 anni, credo. Ha uno storico di infortuni gravissimi, cioè un conto è vederlo adesso ai mondiali. Cioè, se devo andare a prendere un giocatore che è svincolato, è vero che ha avuto un annetto non buono, però se devo prendermi il rischio vado su Stones. Vado su Stones. Poi non prenderei nessun tipo di rischio, perché non è l'anno in cui dobbiamo prenderci rischi. Però andrei su Stones. Allora. Il valore lo crei costruendoli i giocatori in casa. L'unica volta che abbiamo incassato 100 milioni di euro è vendendo i nostri ragazzi della Next Gen. Mark, sì, ma possiamo anche andare... Esempio, no, Mark. Matteo, scusa, però tu firmi Mark. Noi dobbiamo andare a cercare i giocatori, prendendo anche un po' spunto da chi sta facendo le cose per bene negli ultimi anni. E adesso so che qualcuno si offenderà perché citerò il Como, tra l'altro ce l'ho davanti in questo momento. Ma Perrone, sono andati a prenderselo, l'hanno pagato credo 10 milioni di euro. Perrone è un signor giocatore. È ovvio che se ora vai dal Como, Perrone ne costa 50. E non te lo vendono perché non vogliono vendere e perché... Però Perrone potevi andare tu dal City a dire... Ma io me lo prendo, ti scoccia. E invece non l'hai fatto. Lo scorso anno, invece di fare un'estate a dire Hjulmand, potevi andare dal Como e dire, ma da Cugna, che è stato uno dei migliori centrocampisti della stagione in Italia, da Cugna in uscita? E ti dicevano sì, no, non so. Poi noi siamo andati tutte le volte a scannarci a giocatori di 60 milioni di euro e con Maines e robe, quando poi magari potevamo cercarne uno a 8, 10, 15. Perché 2 anni fa Perrone valeva 10. Però noi non l'abbiamo neanche considerato. È lì che crei valore, perché se prendi a 10 e poi lo puoi vendere a 50, così si fanno le cose. E io andrei su questo tipo di giocatori. Poi si possono abbinare. L'esempio, no, Lukumi, Muharemovic, per me è un buon mix. Hai da una parte un giocatore che compri a valore e dall'altra hai un usato sicuro sulla Serie A. Ci sta come reparto. Però bisogna fare delle cose con criterio. Se dobbiamo prendere Alaba e Goretzka e tutti i giocatori over 30, poi se li sbagli, come è successo, no, nel secondo anno del ritorno di Allegri con Pogba, Paredes, Di Maria, poi ti fai male, poi ti fai molto male nel riprendere la situazione. Manu, vengo da te, ascoltiamo il vocale di Luca.
16: Buon pomeriggio Luca da Terni, ma su Olaemi mi prendo il merito di essere stato il primo a parlarne su Radio Bianconera, perché stravedo proprio per questo giocatore, mi ha impressionato vedendolo contro la Germania. E su Turan sono combattuto, perché da un lato è fortissimo e sicuramente nel portare palla dalla fase difensiva offensiva un po' stile Rabiot, però in fase di recupero palla c'è di meglio, in fase manca un po' secondo me in fase di finalizzazione e ultimo passaggio, quindi davanti a un'offerta importante lo darei via.
7: Vediamo cosa succederà. Luca, sì, tu me l'hai detto, però non insomma, oggi me l'ha ricordato Leonardo. Luca, non è che l'ho fatto volontariamente di dimenticare la tua situazione, che oggi l'ha detto Leonardo, allora ho citato i nomi dei centrocampisti che avete fatto e sono tutti centrocampisti giusti, non ho nulla da dire. Mi collego adesso, non so se hai parlato, come vedeste la difesa Kalulu, Bremer, Lucumi, centro sinistra e Kelly terzino? A me piace. A me piace. Io sono onesto. Credo che la Juventus debba fare delle mosse proprio scientifiche. Esperienza, qualità in mezzo, un portiere e un attaccante, colonna centrale. Poi togli dal campo Cambiaso, togli dal campo Di Gregorio. E per me è una squadra ampiamente da quarto posto, cioè da Champions League, ampiamente da Champions League. Poi se qualcuna davanti fa male, magari te la giochi anche, ma in maniera scientifica, senza andare a cercare la luna. Metti un giocatore di qualità in mezzo, metti qualcosa sulla tre quarti, una buona punta, un buon portiere, togli Di Gregorio, togli Cambiaso e togli David, che tra l'altro secondo me alla fine puoi anche tenere pur di aggiungere qualcosa di livello nella formazione titolare, e tu ampiamente secondo me puoi arrivare da secondo a quarto. Poi dipenderà le altre squadre se reggeranno il colpo, sarà un campionato secondo me di livello non altissimo, allora puoi lottare anche per traguardi importanti. Però senza la luna e senza nomi astronomici, tu per me puoi arrivare a quel livello lì, però devi togliere qualcuno che in questa squadra non deve più giocare, perché condiziona troppo la fase difensiva e ci rende deboli e ci costringe a giocare a tre. Togli un portiere che non ha parato, metti un attaccante almeno da 15-17 gol, e allora tu non dico che vai a lottare per lo scudetto, ma almeno per il secondo posto sei lì, sei lì. Però devi fare le cose per bene, devi fare le cose per bene, e noi sono anni che facciamo le cose male. Purtroppo questa è una cosa che dobbiamo assolutamente affrontare. Noi non dobbiamo comprare giocatori per rivenderli, dobbiamo comprare giocatori per vincere. Alberto, io lo capisco, però questa è una realtà che non esiste più. Noi compriamo i giocatori e poi li vendi. La Premier arriva, ti compro tutti. Ti compro tutti, Alberto. Non siamo più quel campionato. Se vogliamo fare una discussione sul momento attuale del calcio, la facciamo. Se no, ti metti il paraocchi e vai con luoghi comuni. Se compri e poi rivendi, è l'Italia. I giocatori più forti vanno via. Guardate Palestra, l'ha preso la nona squadra di Premier League. Non l'ha presa, l'ha preso la prima squadra di Premier League. La nona è arrivata, 60 milioni, 6 al giocatore, grazie, arrivederci. Questo è il mondo. Noi siamo gestiti male e non siamo un campionato di alto livello.
17: Ma non ne te. Parliamo più. Se ne volete parlare, parliamone.
7: Esatto. Avvocato.
18: Ehi Cami, ciao, Domenico da Bari. Io concordo con tutti i tuoi ragionamenti, ma il problema è che la Juve servono due cose quest'anno: esperienza e personalità. E per avere esperienza e personalità ad oggi e non spendere vagonate di milioni, devi prendere 1/2 parametri zero. perché non servono più giocatori anche bravi tecnicamente, ma che non ci mettono personalità in campo e che non riescono a guidare la squadra. E quindi abbiamo bisogno dei Bernardo Silva, che ormai è saltato, magari dei Kessié, magari dei Goretzka. Servono questi giocatori perché è quello che è mancato negli ultimi anni. Che ne pensi? Ciao!
7: No, io non sono così d'accordo che servano solo questi giocatori qua. Io credo servano giocatori forti. Forti, poi puoi prenderne uno o due per aumentare, però servono giocatori forti che possano correre, che uno o due puoi anche prenderli, però non tutti, perché noi non dobbiamo diventare comunque l'ultimo grande contratto di, non lo so, Alaba, di Stones, di Goretzka, di Tizio, Caio, Sempronio. Noi dobbiamo prendere gente che poi ci fa vincere le partite. Quella deve essere la chiave.

0: milioni di euro l'anno e poi però ti ha giocato 5 partite. E Ramsey però doveva portarti esperienza, talento, l'Arsenal, la classe, l'ultimo passaggio. Abbiamo visto niente, è stata una tragedia. Poi li sbagli, non li vendi più. Non
1: Io
0: li
1: vado.
0: vendi più. Quindi qualcosina si può prendere anche cercando di creare una squadra non over 30, tutta over 30. Cioè, Lokomi è uno che ha gli attributi. Ricordatevi cosa ha fatto a Conceição, andata e ritorno, eh. Cioè, serve anche un briciolo, no, di carattere, di cattiveria e non tutti quelli over 30. Perché vi dirò un'altra cosa, gli over 30 qualcuno c'ha anche più voglia. E visto che noi siamo tendenti a quella strada lì, alla strada del ah, ma io sto benissimo qua, ma a me che me frega, io qua sto come un pascià, vinciamo, perdiamo, a chi se ne frega. E io guarderei bene negli occhi a chi sto offrendo dei soldi, perché qualcuno qua arriva e sberna. E noi non abbiamo bisogno di gente che viene
2: Grazie,
0: qua per
2: sono a
0: svernare.
2: posto così.
0: Esatto, proprio Muginepio. Grazie Manu, grazie Ginepio, grazie a tutti voi, appuntamento a domani.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Sono Giacomo, no? Da Tax. Io vorrei solo una cosa da Cannevali, che lui, arrivato alla Juventus, non pensi che non può fare i miracoli, che tutti sanno che le condizioni della Juventus attuali sono non disastrose, ma quasi, quindi non può fare un grande mercato e quindi si siede un po' su queste cose, no? No, lui invece, secondo me, deve venire e dire: cavolo, devo fare il miracolo, deve essere convinto di fare il miracolo alla Juventus, di sorprendere i tifosi e di fare con quello che ha una grande squadra.
5: Ragazzi, sempre Ale da Roma, ve la do io l'idea. Balogun, centravanti degli USA, centravanti del Monaco, è forte. A noi ci ha fatto diventare matti in centro, non ce lo scordiamo, da solo, ha giocato da solo dal centrocampo verso la nostra porta e non riusciamo a stargli dietro, è fortissimo. È ovvio che non si chiama Vlahovic, non si chiama Sorloth, non si chiama Kolo Muani, però intanto io non lo vedo in altre trattative, in altre squadre, quindi magari lo possiamo andare a prendere noi.
6: Buon pomeriggio ragazzi, sempre comunque forza Juve, ma mi spiegate perché se la Juve vuole Lobotka, scusate, il Napoli però fa resistenze perché non vorrebbe darlo alla Juve, però il Napoli vuole Gatti e la Juve fissa il prezzo, l'Inter vorrebbe Cambiaso, la Juve fissa il prezzo, però l'Inter non vorrebbe dare ovviamente giocatori che sappiamo alla Juve perché è la Juve. Scusate, ma mi spiegate come funziona la cosa? Cioè noi dobbiamo dire sì e gli altri ci devono dire no, e gli altri fanno il prezzo anche dei nostri giocatori.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ben ritrovato a tutti. Allora, oggi c'è stato questo summit, come era previsto, tra Carnevali e Spalletti. Secondo me, come le Spalletti non ne ha fatto. nessuno credo ne abbiano fatto nell'anno che è appena trascorso, nella stagione.

0: giorno, diciamo così, dai. I temi principali lo sapete, il mercato è ovvio, soprattutto la lista dei giocatori in uscita. Direttore generale, nonché amministratore delegato, ha chiesto a Spalletti le priorità, le esigenze, qualcosa già sapeva, si sono già incontrati a Forte dei Marmi, come abbiamo appurato nei giorni scorsi. E allora a questo punto, ragazzi, vi chiedo direttamente, perché chi vorresti cedere sicuramente gli avrà chiesto, secondo me Rossi, Latini, eccetera, via. Quintiliano, Giampietro, vediamo, lo rilanciamo, alcuni sono ovviamente intoccabili, e quindi vi chiedo: quali potrebbero essere secondo voi i calciatori rilanciati? Mi riferisco per esempio a quelli che sono tornati dai prestiti, no? Io non lo so, dei tre più importanti, perché João Mario mi pare destinato comunque ad andare via, quale possa essere quello da rilanciare? Ditemelo un po' voi, o quelli, ma non solo, quelli che tornano dai prestiti, anche, diciamo così, i calciatori che magari hanno deluso e che erano in dubbio, no, sulla permanenza o meno, però dice: riproviamoci. Io, uno di questi potrebbe essere Zegrova, se tu non tieni per esempio Nico Gonzalez, perché alla fine, parliamoci chiaro, il titolare almeno per adesso sulla tre quarti a destra è con Cesao, e poi serve un vice con Cesao, uno che comunque possa sostituirlo all'occorrenza, in alcune partite o nel corso delle varie gare, senza però che venga rimpianto il titolare, diciamo così. Servono tutti, ovviamente, riserve, vogliamo chiamarle così, opzioni alternative all'altezza della situazione. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi vi chiedo soprattutto, perché la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, ora l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno, la situazione non è semplice. Il raggio d'azione di Carnevali, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è limitato rispetto all'esigenza della società, della Juventus, di preservare comunque la sostenibilità economica in ottica pareggio di bilancio, che, come vi ricordo, originariamente al programma era stato fissato per il prossimo anno, cioè al 30 giugno 2027, ma senza Champions League, con qualche paletto del fair play finanziario imposto dalla UEFA. Ora le plusvalenze, per esempio, il 36, credo che alla fine basterebbe soltanto la cessione di Miretti, per esempio, no? Però sono 12-13 milioni, quindi alla fine sarà semplice. Quindi, per una serie di motivi, verrà slittato al 2028, cioè quindi un altro anno si dà la Juventus, dà a se stessa la possibilità di arrivare direttamente al pareggio nel 2028. E quindi mi viene anche da pensare che questo sarà un mercato difficile, la prossima sarà una stagione altrettanto complicata. Se comunque, come giusto che sia, secondo le esigenze societarie, si dovrà badare poi nell'anno dopo ad arrivare al pareggio di bilancio, serviranno altri sacrifici, ma sarà indispensabile andare in Champions League, tanto per essere chiari, e così staremo a vedere. Vi dicevo di Miretti, lui è soprattutto, diciamo così, nel mirino del Bologna, e potrebbe rientrare nell'affare Lucumì, anche se Lucumì in effetti ha una clausola rescissoria di 30 milioni, ma se poi le parti si mettono d'accordo per discutere dell'affare, magari non viene considerata la clausola rescissoria, quindi potrebbe essere la chiave per prendere Lucumì. Secondo me Lucumì è un buon giocatore, è chiaro che non è il top dei top, però è bravo, ha personalità, può far ripartire l'azione. Credo che sia funzionale. Carattere non gli manca, l'abbiamo visto anche contro la Juventus alcune volte, anche esagerando magari ha fatto diversi falli. E quindi diciamo che Miretti è destinato ad andare via. A me dispiace, vi dico la sincera verità, perché tra l'altro ad andare via questa volta, credo a titolo definitivo, non credo in prestito, avevamo molte speranze su questo ragazzo, che fondamentalmente sotto il profilo tecnico non è male, ma anche tattico se vogliamo, perché può essere impiegato in diversi ruoli, però gli è mancato finora, io gli auguro che poi lo trovi, quell'ultimo passo per fare il salto definitivo e dire: ok, sono un giocatore da Serie A di un certo livello. Però, ragazzi, staremo a vedere. E su questo ragazzo forse non è un caso che c'è il Villarreal, che potrebbe tenterà forse di beffare il Bologna, ma se lo vuole Villarreal, che credo sia arrivato terzo quest'anno, no? Nella Liga Spagnola, quindi giocherà la Champions League. Io mi faccio sempre queste domande: se alcuni club chiedono dei calciatori, soprattutto poi alcuni allenatori, no? Evidentemente questi ragazzi hanno un valore, no? Però è sempre la solita, il solito discorso. Magari Miretti nella Juventus non tanto per il peso della maglia, ragazzi, perché io mi ricordo che nell'anno in cui esordì, poi lo fece giocare tante volte da titolare Allegri, ricordiamolo, soprattutto nelle ultime gare di quella stagione, aveva dimostrato di aver superato il peso della maglia dei grandi, perché lui è nato nella Juventus, anche per questo sarebbe una plusvalenza piena, e questo bisogna ovviamente tenerne conto, anche se a qualcuno non piace questo discorso, ma bisogna farlo. Quindi è strano che poi non sia riuscito, ma pure anche Spalletti all'inizio sembrava potesse puntare su di lui, poi evidentemente non lo so, ci ha ripensato, non gli ha dato più certezze, più sicurezza, più affidabilità. Mi dispiace un po', perché soprattutto in questa fase storica del calcio italiano, ma a noi ci interessa la Juventus, sarebbe veramente auspicabile che molti giocatori nati nella Juventus potessero poi andare nella squadra dei grandi e magari anche diventare dei giocatori importanti, se non qualcuno anche campione. Questo è un po' il discorso. E Miretti, però, ripeto, secondo me potrebbe diventare presto un ex calciatore della Juventus. Io non so cos'altro si siano detti Carnevali e Spalletti, però la cosa importante è che si parlino, si confrontino, ognuno dica la sua, cioè Spalletti dice la sua sotto il profilo delle richieste, delle tecniche, delle caratteristiche, della volontà. Poi è chiaro che Carnevali dal canto suo gli dirà: ok Luciano, va bene, ti posso prendere questo, non ti posso prendere quest'altro, al posto di questo forse possiamo andare a provare a prendere un altro calciatore che abbia le stesse caratteristiche. Però ragazzi, la cosa importante è già un passo avanti rispetto a come lì non ci voleva molto, il confronto, l'unità d'intenti. Vi ricordate quando si parlò di questo famoso vertice, che secondo me forse non c'è mai stato, tra Elkan, Spalletti e Comolli, no? Alla fine risultò ok, si è deciso di andare avanti insieme, e questo è chiaro perché poi sono stati confermati entrambi, no? Addirittura qualcuno metteva in dubbio la permanenza di Spalletti, seppure era stato 2 mesi prima della scadenza era stato rinnovato. Però non tutti quanti avevamo il sospetto che fosse una sorta di, vi ricordate, tregua, no? Tregua armata, compromesso. Mi ricordo Franco qui da me disse: i compromessi in questi casi non vanno bene, perché bene o male devi mettere non d'accordo, però devi far andare avanti quasi per forza una macchina, diciamo. Infatti poi abbiamo visto che Comolli forse lo ha già deciso, non lo sappiamo, però fatto sta che la cosa importante è che si sta cercando di ricostruire veramente anche una squadra societaria, che è fondamentale, ragazzi, è fondamentale. Però poi io sono convinto di una cosa, e ci ho fatto invece il podcast, l'ho fatto su Colomani, ma anche su Colomani nuovo che avanza, vecchio che avanza, ma servirebbe anche il nuovo, fermo restando che non è chiuso nulla con Colomani, attenzione, per far capire che sì, può riprendere anche Colomani, tenere, però bisogna prendere anche 2-3 giocatori, 2-3 new entry, è chiaro. Invece l'editoriale di questa notte, ho cercato di lanciare una sorta di messaggio, no, a tutti i tifosi della Juventus. Io lo dico sempre, comunque, a prescindere, spesso anche con Stefano Discreti, bisogna, purtroppo, ve lo dico, non è che uno è, bisogna contestualizzare rapportato alla Juventus in questo momento storico, significa rendersi conto che vai da Colomani, sembra quasi chiusa, ma poi c'è un intralcio. Vai all'Atletico Madrid, Sorloth, ragazzi, 2 settimane fa avevamo detto che era quasi fatta, perché in effetti l'accordo con il giocatore era stato trovato. Adesso non dico che sia saltato definitivamente, però è molto lontano. Dopodiché, stesso discorso per Dibu Martinez, accordo fatto, e c'è in effetti, 5 milioni per 3 anni mi pare, col portiere argentino che sta disputando ovviamente i mondiali con la sua nazionale, che sta difendendo il titolo iridato. E adesso invece ci accorgiamo che l'Aston Villa chiede troppo rispetto a quello che vuole la Juventus. Questo per dirvi che c'è difficoltà, anche perché purtroppo molti club conoscono la situazione della Juventus. Io ho detto la Juventus non deve farsi più sottomettere nelle interazioni di mercato, però poi dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli del fatto che la Juve, la società, ha una debolezza, cioè non è forte come una volta, quando addirittura dettava i tempi del mercato e quindi delle trattative di giocatori a cui era interessata. E quindi succede che quelli che tu vuoi ti chiedono più soldi perché conoscono la tua situazione. Al contrario, quando tu vuoi cedere qualche pezzo, mi riferisco per esempio a Cambiaso, la Juventus gli dice al Chelsea, che pure ha l'esigenza di prenderlo, mi devi dare 40 milioni. Il Chelsea allora ti risponde, guarda, i 40 milioni per me sono troppi, al massimo ti do una cifra inferiore e ti do Jackson. E io dico, scusa, ma Jackson a me non interessa. Quindi capite che cioè quando dico io contestualizzare, significa rendersi conto che ci sono delle difficoltà importanti. Guardate che io insisto, Carnevali mi piacerebbe rifermarlo di nuovo, però starci almeno una mezz'oretta e dirgli ma lei direttore si rende conto che si è presa una patata bollente, cioè si è presa una patata molto bollente, mi verrebbe da dire, perché muoversi in questo mare un po' tormentato è sicuramente difficile, no? Da poter affrontare, diventa complicato, però è pur vero che insomma la bravura di un dirigente si vede in questi momenti. E quindi andiamo sempre alle solite, no? Ci deve essere la bravura della società di scoprire dei giocatori, di magari annusare situazioni di malcontenti, no? Soprattutto in alcuni club importanti che hanno una rosa vasta e sicuramente alcune riserve in Premier League, faccio un esempio, oppure nella Bundesliga, mi riferisco alle squadre top ovviamente, in Italia fanno la differenza. McTominay e Malen sono due esempi. Anche se adesso Malen magari con la nazionale non sta andando bene, ma lasciamo perdere, poi noi ci stiamo parlando dei club. Ecco, bisogna scovare, esistono anche altri calciatori di questa tipologia, no? Non di tipologia tecnico-tattica, ma di ambiente, magari vivono una situazione da emarginati, non vengono utilizzati, tu devi carpire anche queste situazioni qui. E quindi sarà fondamentale il compito, ovviamente, della società più degli altri anni. E poi queste famigerate cessioni, quanti ne deve cedere la Juventus? Sulla carta ne dovrebbe cedere, io il numero non lo so, ma tanti. E allora c'è la possibilità che qualcuno possa essere rilanciato? Ditemelo voi ragazzi, se qualcuno secondo voi che magari originariamente oppure alla fine dell'ultima stagione abbiamo detto ragazzi questo deve andare via, questo deve andare via e questo deve andare via, ad oggi tu hai una situazione davanti, tu società, tu Carnevali, ti rendi conto che non è che puoi cedere tutti quelli che Spalletti non vorrebbe, che anche tu società vorresti dare via. Magari c'è qualcuno, potrai tentare di recuperarlo. Io vi dico la sincera verità, forse Zegrova, forse, però non mi fiderei nemmeno, perché non sono convinto che Zegrova, non dal punto di vista tecnico, attenzione, o tattico che sia, perché magari lavorando dall'inizio con Spalletti poi dovranno per forza mettersi nella testa i dettami tattici dell'allenatore, ma dal punto di vista per esempio fisico Zegrova, gli altri io non lo so, chi Cup Manners, io non gliela darei un'altra occasione ragazzi, ma non per cattiveria, perché l'abbiamo provato in tutti i modi, ma tutti gli allenatori non sono riusciti a farlo decollare. Evidentemente non è da Juventus Cup Manners, sto facendo Open Dane, vogliamo parlare, non credo ci sia da parlare. Quindi per esempio questi già sono due nomi che non... Qualcuno ha il dubbio di David, avete visto ieri David cosa vi avevo detto? Io pensavo giocassero oggi, peraltro mercoledì, invece in effetti è stato ieri. Ho detto io aspetterei, dopo quella tripletta che ha fatto contro il Qatar, aspetterei di vederlo contro una squadra più forte, quindi in un test più probante. Cosa ha fatto David? Zero, ragazzi, e quindi anche David sarebbe da cedere. Io non so se invece proveranno, io non ho idea, vi dico la sincera verità, forse Zegrova. Ditemi però voi se avete un nome di giocatori, uno, due, tre o nessuno, che voi rilancereste, oppure dei tre che torneranno, cioè Douglas Luiz, Arthur, spero che, io per esempio Arthur, no? Come ho lì. Hai visto che è andato benissimo al Gremio per 2 milioni quelli che sono, ma dallo via, perché ti togli un anno di stipendio che 6 milioni guadagna questo giocatore. Il Gremio lo vuole, sì, ok, ci rimetti 1-2 milioni rispetto a quello che avresti voluto o che vorresti dallo via. Comunque i tre sono, li sappiamo, sono Douglas Lewis, Nico Gonzalez, João Mario credo che qualcuno lo prenda, perché poi alla fine queste società, queste squadre medie, João Mario bene o male secondo me può dare qualcosa di importante ad alcune squadre, sicuramente non alla Juventus, anzi io non so nemmeno perché l'abbiano preso, vi dico, in quello scambio forse quasi esclusivamente di natura, di natura economica, non lo so ragazzi, fatto sta che alla fine è stato scambiato con Alberto Costa, che forse era anche più forte di lui, forse o comunque quantomeno alla pari, sì c'è stato un guadagno a livello di plusvalenze, però bisognerà cominciare anche secondo me a mettere dei paletti, no? Cioè alcuni se vanno ceduti vanno ceduti, poi chi vogliamo rilanciare, io presumo che gli abbia anche detto Carnevali, caro Luciano guarda che su 7-8 che tu mi hai chiesto di cedere, non lo so, non possiamo darli via tutti, di questi qui e con una lista immagino, sto facendo un'ipotesi del vertice come se fosse stata una mosca bianca lì, caro Luciano chi secondo te può essere rilanciato, almeno due elementi, faccio un esempio. E lui magari gli può dire proviamo con, forse Douglas Lewis lo può provare, come sto leggendo adesso un po' è sparito dai radar, però nei giorni scorsi leggevo vorrebbe durante la tournée estiva, vorrebbe allenarlo un po' questo giocatore e capire se veramente possa essere o meno il perno del centrocampo, o meglio il regista, l'uomo che costruisce, che distribuisce gioco. Io anche in questo caso ci credo poco, però boh, non lo so, staremo a vedere. 340 54 25 324. A proposito dei centrocampisti, questa sera alle 20.05 avremo Giuliano Giannichedda, che è anche allenatore. Cerchiamo di capire anche quali sarebbero le sue scelte, no? Anche se non si sbilancia mai nessuno. E ovviamente, essendo oggi giovedì, alle 19.35 abbiamo Riccardo con Gambelli Bianconeri. Intanto possiamo andare con qualche amico da casa, vai Fede.
1: Ma io penso invece che sia l'anno molto interessante, perché se si vince, per dire, si vince l'Europa League, e anche se non si vince il campionato ma si arriva in Champions, c'è un premio Europa League e il premio Champions, quindi cioè, si può dopo fare un anno di mercato molto valido. Davide Bianconi.
0: Grazie, grazie. Il discorso dell'Europa League, allora qui ci sono due correnti di pensiero, qualcuno dice lasciamo perdere la Coppa e pensiamo ad arrivare ai quarti, però io credo che invece la Juventus, per rimettersi in un binario vicino alla normalità, cioè alla necessità di competere, ci dovrà puntare. Non è semplice, perché poi giochi il giovedì, poi giochi in campionato. Sapete che l'Europa League soprattutto per questo motivo è fastidiosa, per il fatto che giochi giovedì e le prime partite, se tu le vada a giocare dall'altra parte dell'Europa, torni forse il venerdì, ti alleni il sabato, giochi la domenica, qualche volta ti fanno giocare di lunedì, insomma è un po' fastidiosa, però è pur vero che bisogna ricominciare anche in Europa a dare qualche segnale. Mi dispiace come è andata l'ultima Champions League, perché un po' di sfortuna anche c'è stata, ha preso tanti gol dal Galatasaray, ma abbiamo visto che magari se Zegrova avesse messo dentro quella palla staremmo a parlare d'altro, gli ottavi l'avevi almeno fatti. E quindi ci punterei, perché no, sì è vero, ti dà l'accesso diretto alla Champions League, all'Europa League, però per vincerla, per esempio quest'anno l'ha vinta la squadra che è arrivata quarta, mi pare, non la Aston Villa se non sbaglio, è arrivata quarta in Premier League, quindi non è semplice le ultime partite quando arrivi ai quarti, alle semifinali, non è, ci sono delle squadre comunque forti, questo è un po' il succo del discorso. Allora 340 54 25 324, mi viene qualche rimpianto nel leggere, credo anche a voi sia venuto, venga comunque, perché poi alla fine vediamo quando andrà a finire questo mondiale. Danilo che va benissimo, cioè se voi pensate che abbiamo dato via Danilo a gennaio perché aveva discusso con Motta, perché Motta gli ha detto a Giuntoli questo mandiamolo via, cioè parliamo comunque del capitano, e adesso ha vinto un po' di cose da quando è in Brasile, ma soprattutto sta andando molto bene con la nazionale, se lo tiene titolare Ancelotti, ma non ce lo doveva dire Ancelotti con la titolarità. Evidentemente questo è un rimpianto grosso, raga. Ma mamma mia quanti errori, ma io ci metto anche Szczęsny, guardate che vi dico, forse con questa esperienza, perché Szczęsny non è a livello dei portieri storici della Juventus, precisiamolo, ma è un ottimo portiere, è un ottimo portiere. Anche lì, siccome gli avevi offerto un anno solo, eccetera eccetera, per questioni sempre di bilancio l'ha mandato via. Però secondo me sono due rimpianti importanti questi qui. Danilo, ragazzi, poi con il fisico come è fatto lui, non, nemmeno l'età che ha, sembra anche più giovane dal punto di vista della, diciamo così, anagrafico fisico, se vogliamo atletico fisico, ecco. E quindi questi sono dei rimpianti, però ne abbiamo parlato tante volte, è inutile piangere sul latte versato. Ora bisogna capire invece come apparecchiare la colazione, cioè la prossima squadra in un ristorante, chiamiamolo così, di difficoltà. 340 54 25 324, mi dite secondo voi chi potrebbe, dovrebbe essere rilanciato, o comunque voi chi provereste a rilanciare di quelli che invece sulla carta sarebbero con le valigie pronte. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, carissimo Federico Rossi. Stanno arrivando dei numeri su Danilo, veramente, vedi, come nomino il diavolo escono le corna, mi verrebbe da dire. Ah, bel capitano della Juventus. Sapete che il Brasile ha conquistato il primo posto del girone, vuole 16esimi di finale. Danilo, terza Coppa del Mondo, diciamo, non è proprio un neofita, è molto esperto, diciamo così, scherziamo, chiaramente siamo un po' ironici. Si conferma sempre più centrale nel progetto di Carlo Ancelotti, protagonista con prestazioni di alto livello, un leader. Se in campo Danilo sta contribuendo all'esperienza e personalità e rendimento, fuori dal campo continua ad essere una delle voci più autorevoli dello spogliatoio. Ma è possibile che solo alla Juventus questo calciatore l'hanno mandato via? Avevamo bisogno come il pane, A, di un difensore tra l'altro duttile, B, di un capitano, C, capitano, peraltro il C ci metto anche leader, lo è anche nel Brasile, figuriamoci. Però insomma, tant'è, Danilo ormai la Juventus non ce l'ha più, invece noi ce l'abbiamo, perché giovedì Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
3: Ciao Vinti, buonasera a tutti.
0: Mi hanno detto che tu hai spinto, sì ci sentiamo, mi hanno detto che tu hai spinto ai tempi per mandare via Danilo, di la verità.
3: No, veramente se riguardiamo le trasmissioni dell'epoca, ero uno dei più arrabbiati, no? Non solo per la qualità tecnica, ma anche per era adorato da tutti i compagni, quindi fu un trauma anche per tutti i compagni. Quindi fu un errore clamoroso, lì fu una ripicca fanciullesca di Motta e la stiamo ancora pagando.
0: Che poi l'errore lo ha fatto giunto lì ad assecondare la richiesta di Motta, perché non si è mai visto che una squadra manda via un capitano, Riccardo, a meno che questo capitano non impazzisca, d'accordo, non picchi tutti i compagni e lo mandi via.
3: Però sono perfettamente d'accordo, è più colpevole Giuntoli di Motta,
0: era lui che comandava. E qui, Riccardo, arrivano, esatto, proprio delle note da parte di alcune agenzie specializzate, no? Ma non solo fa delle prestazioni da paura, ma anche un leader fuori dal campo, nello spogliatoio. Ancelotti lo ha quasi nominato leader.
3: Guarda, io ho avuto la fortuna, quando è stato premiato alla Juventus Stadium, di essere in tribuna. Ero seduto accanto, c'era Bonucci, c'era lui e poi c'ero io e mio figlio accanto. Ho avuto la fortuna di parlarci anche a lungo, è una persona
0: squisita,
3: sorridente, simpatica, simpaticissima, spiritosa, è il top per un capitano. E purtroppo, ma ormai indietro non si può tornare, quindi bisogna pensare al nostro futuro. Speriamo che, insomma, di cominciare a vedere qualche movimento importante sul mercato, perché devo dire la verità, siamo un po' fermi, ecco.
0: Siamo un po' fermi, Riccardo, in particolare diciamo che più sì, siamo fermi, ma soprattutto alcune operazioni che sembravano invece abbastanza avanzate sembra che abbiano subito dei rallentamenti, qualcuna forse addirittura via, tipo Sorlot. Ma adesso, al di là di ti piaccia o meno, però questo a testimonianza, Riccardo, ci ho fatto l'editoriale di questa notte, che comunque Carnevali sarà costretto a lavorare in un perimetro di difficoltà enorme. Allora l'appello mio, non so il tuo, visto che sei anche un piccolo azionista, oltre che un tifoso storico, ormai quasi VIP perché ti conoscono tutti, mi pare di capire, anche grazie a Radio Bianconera, la possiamo dire, dai, anche grazie a Radio Bianconera. No, scherzo, dai, scherzo. Al di là di questo, serio, una sorta di appello ho fatto. Contestualizziamo, ragazzi, perché e poi andiamo avanti con la forza dell'amore, come diceva Eugenio Finardi, no? Con la fede, perché ormai essere tifosi della Juventus è una sorta di fede, no? Che certe volte va anche oltre il calcio, mi viene da dire. E quindi dobbiamo contestualizzare e capire che ci sono tutte queste difficoltà, Riccardo.
3: No, ma io, se ti ricordi bene, la settimana scorsa dissi che Carnevali doveva scalare il Gran Premio della Montagna.
0: Sì.
3: È stato riportato anche nel titolo di tutto Juve questa mia affermazione, ma perché è la verità. Sarà un calciomercato difficilissimo, e i motivi sono svariati. Il primo è che dobbiamo vendere dei giocatori che, purtroppo, diciamo la verità, non hanno grande mercato. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è come vedi Sorlot, no? Un giocatore che alla Juventus viene supervalutato, ti chiedono delle cifre astronomiche, poi magari la Juve smette di trattarlo e Sorlot va per la metà a un'altra società. Questa è un po' la storia della Juventus, ma che negli ultimi anni si è un po' accentuata. Quindi sarà un calciomercato molto molto difficile. I giocatori forti, chi ce l'ha se li tiene, quindi noi bisogna andare a cercare, come sempre dico, giocatori che hanno fame, giocatori che possono diventare delle future stelle, ma che soprattutto hanno voglia di mettersi in gioco con la nostra maglia. E oggi come oggi abbiamo visto il caso Palestra insegna che il calcio italiano, e quindi di conseguenza, purtroppo, lo dico purtroppo col cuore in mano, anche la Juventus fa parte di un calcio di Serie B. Ormai i giocatori vedono la Superlega, come diceva Andrea Agnelli, è la Premier League.
0: L'ho detto anch'io, devo dire, senza che prima che lo dicesse l'ex presidente, perché ho detto la vera Superlega la fanno loro con il Paris Saint Germain, perché non c'è partita, Riccardo. Hai visto Palestra l'anno scorso, qualche anno fa Calafiori, lo stesso Leoni, cioè non c'è partita, e quindi devi fare un mercato intelligente.
3: Però io vorrei ricordare a quelli che volevano il calcio dei poveri, il calcio del popolo, che questi signori dell'Inter, del Milan, avevano firmato per la Superlega.
0: No, tutti, certo.
3: Erano felici di partecipare, anche perché sarebbero arrivate delle montagne di soldi. Poi però qualcuno li ha impauriti e addirittura la Juventus fu cacciata di essere cancellata dal campionato se avesse perseguito nell'obiettivo Superlega. Però ora belli sta a questi signori. Palestra, Cucurù se n'è andato al Chelsea e belli sta. Mi dispiace che purtroppo ci siamo anche noi della Juve in questo calcio di Serie B. Bisogna essere onesti, perché la Juve non è più purtroppo un obiettivo per i grandi campioni. Però Carnevali può lavorare bene, e spero che lavori bene e riporti la Juve anche nella situazione di calcio mercato quella era.
0: E io ci ho provato a dirglielo, direttore, riportiamola in alto la Juventus, poi gli ho chiesto di Colomani, mi ha detto ci stiamo lavorando. Ora, insomma,
3: Riccardo, è stato un bello scoop.
0: Ma devi fare così, io l'ho portato da parte almeno solo io e lui, anche se parecchio.
3: Poi tra l'altro Quinti, nessuno l'ha detto, ma il tuo scoop l'hanno ripreso tutti i giornali,
0: anche se solo qualcuno ha messo la fonte, altri no, perché ormai si lavora così, capito? alcuni non hanno messo a margine dell'assemblea, non era nemmeno finita, io l'ho visto sulle scale, l'ho portato da parte, prima mi sono fatto una foto, non l'ho ingannato, però insomma, e lui molto, devo dire, disponibile, era al telefono, un attimo, fammi fare una foto. Comunque io sono di Radio, perché mi sono presentato, poi non potevo, di Radio Bianconera, eccetera, eccetera. Ma con l'Omani sta in pole position? Sì, ci stiamo lavorando. Quindi, con l'Omani, io lo so, non è il mio preferito, sicuramente non è il tuo, però bisogna cominciare a prendere qualcuno, Riccardo, altrimenti, come dici tu, rischiamo di stare indietro, o no?
3: No, certo, siamo già alla fine di giugno, vabbè, c'è ancora due mesi,
0: lo so, ma
3: col Frosinone è il 23 d'agosto, però insomma bisogna cominciare a muoversi, soprattutto avere delle gare. Con l'Omani, che ti dico, a me sembra sempre il solito ripiego quando c'è qualche problema di acquisti, si pensa sempre a Colomoni. Io lo sai, non è che ci stravedo né per lui né per Sorlo, quindi però se il mercato, se il convento passa questo, per ora, anche perché come dici te, bisogna cominciare a rimettersi in piedi. Io spero ancora che Dusan Vlahovic possa trovare un accordo, e a quel punto Colomoni potrebbe essere un grande attaccante, un grande acquisto. Però hai mantenuto Dusan Vlahovic. Se Colomoni deve essere la prima punta,
0: no, non so, esatto, anche a me, esatto. Tra l'altro, non ha nemmeno le caratteristiche del 9 che vuole Spalletti. Comunque, esatto, a parte questo, mi pare di capire che il problema, al di là del discorso economico, eccetera, sia anche legato, e qui ritorniamo a Comolli. Da come dicono parecchi colleghi anche del calciomercato di Sky Sport, per esempio Marchetti dice bisogna ricucire i rapporti col Paris Saint Germain. Indovina chi le aveva rotti i rapporti col Paris Saint Germain l'anno scorso?
3: Il nostro Comolli.
0: Appunto, e quindi bisogna anche riallacciare questo discorso. Vabbè, qui
3: Marchetti ha anche detto che perché Palestra era già dell'Inter,
0: però non solo lui, Riccardo, ma tutti quanti l'hanno detto, attenzione, lì è stato proprio una cosa, un blitz che ti hanno 70
3: l'Inter,
0: milioni
3: l'Inter, cioè. L'Inter andava con soldi di Monopoli e il Chelsea andava con soldi di
0: appunto, questo è un po' il discorso. Vabbè, comunque, e quindi Colomani, poi Sorlot non lo so, non se ne parla più, di Vlahovic ce l'abbiamo detto. C'è il discorso centrocampista, Riccardo, perché intanto Thuram è finito nel mirino del Paris Saint Germain, e se un calciatore lo vuole Luis Enrique, per me significa che può diventare un giocatore di livello alto. Però staremo a vedere, la Juventus ha esigenza anche di vendere, sarebbe una plusvalenza non indifferente. Si sta riparlando del tuo preferito, caro Riccardo, cioè di Goretzka, è ritornato in auge il nome di Goretzka.
3: Dunque, Thuram spero veramente che non sia ceduto, perché incredibili, come ti dissi l'ultima volta, è l'ultimo che metterei sulla piazza, anche perché io sono sicurissimo che Thuram accanto a dei grandi centrocampisti potrebbe migliorare tantissimo. Quest'anno non ha avuto una grande stagione, è stato infortunato, ha visto poco la porta, ha fatto poche reti, però credo che sia un centrocampista fisicamente mostruoso. Se migliora anche tecnicamente, credo sia un giocatore a cui bisogna dargli fiducia per il futuro. Goretzka credo sia veramente il giocatore che fa il caso di Spalletti, perché lo metterebbe in cabina di regia, è anche un giocatore che fa legna oltre a fare regia. Quindi per me, come ti dissi, sarebbe il giocatore ideale. Ha frequentato grandi palcoscenici come il Bayern di Monaco, insomma ha vinto Champions League, ha vinto campionati, cioè meglio di lui non credo che ce ne siano in quel ruolo acquistabili. Poi certamente ci sono giocatori più forti, ma come ti ho detto prima, i grandi centrocampisti, chi ce l'ha se le tiene, cioè, non è che, perché purtroppo il centrocampo è la zona nevralgica dove si costruiscono le grandi squadre.
0: Certo.
3: E io ora quando leggo le formazioni del prossimo anno e vedo ancora Thuram, Locatelli titolare o perlomeno regista, perché poi anche lì sono convinto che se Locatelli fosse spostato nel suo ruolo di mezzala renderebbe il 100% di più, e quindi mi sento male se devo rivedere Locatelli che imposta il gioco, ecco. Scusami, ma questa è la mia
0: idea. No, tra l'altro no, su Goretzka ricordiamolo che lui va in scadenza, quindi lo prendi a zero. Il problema sarebbe legato all'ingaggio, ovviamente. Invece, per quanto riguarda le cessioni, caro Riccardo, sappiamo che Cambiaso è sempre quello un po'. Io credo una cosa, la Juventus non ha la forza contrattuale di una volta, lo sappiamo, perché ti prendono per la gola, eccetera. Però su alcuni, secondo me, giocatori, Riccardo, bisogna impuntarsi. Voglio 40 milioni, il Chelsea gli ha detto no, ti do di meno e ti do magari Jackson. Io personalmente, siccome è a mercato, se fossi nella Juventus direi no, mi dai 40 milioni, prendere o lasciare. Su alcuni cacciatori si può fare questo discorso, no? Almeno su alcuni, certo, che certo, hanno mercato, altrimenti vorrei... alziamo le mani e facciano gli altri.
3: No, ma poi non capisco perché quegli altri stabiliscono un prezzo e vanno in fondo e noi stabiliamo un prezzo, ti devono dare Jackson oppure te ne offrono 30. È questo che non è, invece di 40, e invece questo è una cosa che deve finire, perché una volta la Juventus comandava il mercato e questi giochini non c'erano, o perlomeno alla Juventus i giocatori l'ha sempre pagati tanti, tanto, però ora mi sembra che si stia esagerando sinceramente con questi giochini sporchi, diciamolo così. E Cannevali deve essere bravo a ridare credibilità,
0: certo.
3: al mercato della Juventus.
0: Lo sai? Speravo... scusami Riccardo, pensavo avessi finito. Continua, scusi, vai.
3: Ti dicevo che anche Giuntoli, quando arrivò, io gli avevo dato credibilità perché era un uomo che aveva fatto bene nel mercato fino a quel momento, perlomeno. Però anche lui ha fallito e quindi non lo so se è l'aria della Continassa.
0: No, ti stavo dicendo, io ho avuto martedì, ho avuto ospite Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio per una vita, ok? Una volta al mese interviene qui da noi e l'ho incrociato anche lunedì e gli ho detto guarda che mercoledì, tipo domani, se sei disponibile chiamami, non ti preoccupare, e l'ho visto parlare con Cannevali, ok? Che a sua volta ho visto parlare con Marotta, gli ho rubato anche una foto, perché ti devo dire questa: eravamo io e Claudia, la figlia di Alessandro, e ci stavamo un po' dividendo, no? Io dovevo andare in una parte, ho visto Claudia che correva verso un gruppo, di chi è, chi non è, c'era Marotta. E dice: hai fatto qualche foto, video? Cioè, no, ci hanno detto non si possono fare foto a Marotta. Vabbè, gli altri se le facciano fare, vabbè, comunque sembra quasi Gli Intoccabili il film. Dopodiché però l'ho beccato mentre eravamo in conferenza stampa, te l'ho mandata, tic, e quindi parlavo con Cannevali. Però questa è una parentesi anche per ridere un po'. Antonello mi ha detto che ha parlato con Cannevali, a parte ha detto secondo me è un ottimo, ha detto che Cannevali a ogni calciatore che acquisterà la Juventus, senti Riccardo, gli ha detto, gli farò fare tutto il tour del museo, a tutti i nuovi ha detto che arriveranno qua, gli farò fare un giro del museo, gli farò spiegare da chi conosce la storia, questa l'abbiamo vinta questa, che non è male come idea secondo me Riccardo, no, è già un buono, simbolico, è simbolico come è segnale, buono. Però insomma può essere significativo. Invece Riccardo, un amico te l'avrei chiesto ma mi dà l'occasione un amico per fartela questa domanda, cioè Alessandro da Taormina scrive: ciao Quintiliano, ascolta, siccome Gatti tu lo sai non rientra proprio nei piani di Spalletti e quindi su sostanzialmente sul mercato, faresti, e lo vuole però Allegri a Napoli, già lo voleva al Milan, faresti Gatti più Conguaglio per Lobotka? Per la Juve sarebbe importante avere un giocatore come lui, come Lobotka, in quel ruolo, è da anni che siamo deboli in quel settore del campo. Alessandro da Taormina, io ti rispondo e poi faccio rispondere te. Alessandro, io sì, lo farei. Conguaglio, insomma, relativo, perché Lobotka, se non ricordo male, ha una clausola rescissoria sui 30. Gatti è valutato sui 25, magari si possono mettere d'accordo. Tu lo faresti questo scambio, considerando, aspetta Riccardo, che di fatto Gatti non rientra nei piani di Spalletti, quindi necessità virtù?
3: Io prenderei Goreschi e mi terrei Gatti, io, però non sono
0: pure io, ti dico la verità, pure io.
3: Mi prenderei Goreschi e mi terrei Gatti, però non lo so, se Gatti non rientra più, e a questo punto penso che sia anche la volontà del giocatore, se non rientra, se lui sa che non rientra più nei piani di Spalletti, è probabile che sia intenzionato ad andare via. A quel punto Lobotka potrebbe essere il giocatore che
0: lui è un regista vero, Lobotka
3: è un regista vero, strabene. A quel punto risposti Thuram e Mezzala e Locatelli, e fai, magari riesci a trovare anche un altro centrocampista di valore in più ai McKennie, a quel punto insomma diventerebbe un centrocampo che potrebbe essere interessante con Lobotka, perché è chiaramente il giocatore che predilige Spalletti in quel ruolo lì, che quest'anno l'ha fatto fare a Locatelli, ma come ti ho detto
0: non è il suo ruolo. Dai, io invece, tu dici così Riccardo, terresti Gatti e prenderesti Goretzka. Io Lobotka lo prenderei, ma Gatti lo terrei però nella Juventus anch'io, però non decidiamo noi, lo sanno loro.
3: Perché è italiano, se vogliamo italianizzare la squadra,
0: lo so.
3: Si comincia a vendere Cambiaso, Gatti, ragazzi, gli italiani se ne vanno, cioè nel senso, io sono convinto che per ritornare ai vertici bisogna essere italiani. Anche per il bene del calcio italiano, ma mi interessa fino a un certo punto, mi interessa più il bene della Juventus, e abbiamo visto che con i grandi gruppi di italiani abbiamo vinto tutto, ecco, quindi è bene ritornare, anche perché l'italiano, il giocatore italiano insegna la juventinità allo straniero, capisci, ti voglio dire, non ha bisogno l'italiano andare a fare il giro del museo, perché lo sa.
0: Sì, sì, certo. Tra l'altro aggiungo, visto che stiamo cercando anche calciatori ovviamente di personalità, Gatti sicuramente non gli manca la personalità, Riccardo.
3: No,
0: tra l'altro mi viene anche da ricordare che se la Juventus non è uscita subito dalla lotta per la Champions League, anche a merito di Gatti, che al 92esimo a Roma, qui contro la Roma,
3: è un combattente, non
0: muore. Io morte, però ma... io glielo chiederei a Spalletti. Ho anche il numero, ma non mi risponderà mai. Glielo chiederei, a me se sia ancora quello, non lo so, però magari a qualche amico posso chiedere. Me lo dai tu? guarda che solo che non mi risponde, mi comincia a dire chi sei, chi non sei, anche se mi conosce. Io Spalletti non mi risponderebbe mai, ovviamente. Però in una conferenza glielo chiederei, perché sarei curioso di sapere la sua risposta. Nel frattempo, caro Riccardo, c'è Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, è sempre un piacere ascoltarvi, grazie, un abbraccio. Vabbè, grazie a te, grazie a te Terry. Invece Riccardo, te lo devo chiedere, insomma, è stato come si sapeva già, nessuna sorpresa, è stato eletto Malagò presidente della Federcalcio. La devo chiedere per forza a tutti gli ospiti, la prima volta che li vedo dopo l'elezione, perché è una notizia importante. Malagò lo sapevamo già, io ho un'impressione, però mi devi dire la tua. Detto che lui è un manager bravissimo, ha dimostrato nei tre mandati in cui ha presieduto il CONI di aver vinto tante medaglie, no, negli altri sport, a differenza dei tre mandati di Gravina, che non abbiamo vinto quell'europeo, non si sa nemmeno noi come. Però Riccardo, stavo facendo un ragionamento, perché noi dobbiamo andare sempre oltre, come facciamo spesso. Malagò è stato eletto da diverse componenti, tra le quali assocalciatori, assallenatori, che sono due sindacati, ma comunque sia, l'ha presentato la Serie A, poi è stato anche appoggiato alla Serie B da una parte di Lega Pro. Io dico questo, Riccardo, se deve fare le riforme, perché deve fare le riforme, però non vorrei che magari in qualche cosa potrebbe essere tirato nella giacchetta, come dice un mio amico. Cioè, capisci che voglio dire? Non è che è semplice in un marasma del certo calcio italiano, che è veramente a livello di Serie B, Serie C, cioè, quindi come lo vedi questa missione, chiamiamola così, di Malagò, come la vedi?
3: Allora, come ne abbiamo sempre parlato, Malagò al CONI ha fatto bene, ha stravolto il CONI, insomma ha fatto un grande lavoro. Il calcio è un'altra cosa, la FIGC è un'altra cosa. Quindi bisogna vedere se è il nuovo che non cambierà niente, oppure se è veramente il nuovo che cambierà qualche cosa. Quindi questo lo vedremo strada facendo. È probabile che possa essere tirato per la giacchetta, sicuramente, perché stai bene, ci sono dei poteri forti nel calcio italiano, è inutile stare a dire chi sono, chi non sono, lo sappiamo bene. Quindi, e sono più di uno, non è che è una persona sola. Quindi potrebbe, però è un uomo forte. Io guarda, ti dico, Malagò lo conosco, perché bisogna che dica quello che penso. Lui, per quanto riguarda la nostra fondazione Andrea Fortunato, è stato ci ha sempre affiancato con il CONI. Il CONI è stato e tuttora il nostro prime partner.
0: Presso cui viene dato il premio, giusto? Ogni anno al CONI.
3: Il premio Andrea Fortunato quest'anno verrà dato a Coverciano a dicembre.
0: Ah, da Coverciano, ok.
3: E devo dire che il nostro obiettivo è quello del passaporto ematico, cioè un controllo dei valori sanguigni su tutti, non solo i calciatori, ma su tutti gli sportivi. Tante società hanno aderito, tanti campioni sono passati da noi, hanno firmato questa richiesta, e Malagò c'è sempre stato molto molto vicino e sensibile a questa cosa, e quindi lo conosco di persona. E ti dico, con il CONI ha lavorato bene, però la FIGC
0: è un altro mondo,
3: è un altro mondo. Diciamo che il CONI ancora fa parte di quegli sport non influenzabili, perché atletica leggera, nuoto, capisci? Ti voglio dire, il calcio è un altro mondo dove girano purtroppo miliardi. E quando girano miliardi, milioni di euro, è facile essere presi per la giacchetta. Lui è un uomo tutto d'un pezzo e abbastanza rigido nelle decisioni. Vediamo. Certo, avrei preferito persone nuove, sicuramente quello sì, giovani, facce diverse, però evidentemente in questo momento in Italia non è possibile. Quindi,
0: allora, vediamo, Riccardo, secca perché già siamo in. Dobbiamo dare già la linea a Federico, però te la devo fare questa secca. Si parla del CT, sarebbe una sfida tra Conte e Mancini. Conte sarebbe disposto addirittura a venire incontro alle esigenze economiche nei limiti della Federcalcio. Pare che invece Mancini, comunque amico di Malagò, comunque sia, Conte Mancini pare che non lo voglia parte della Serie A, della Lega di Serie A. Vedi perché poi ti tirano per la giacchetta, non faccio le domande a caso, come tu sai. Domanda secca: secondo te chi sarà il prossimo CT dell'Italia?
3: Io dico Antonio Conte.
0: Perché?
3: Ah, perché secondo me alla fine, come hai detto te, sono proprio tutti i pezzi da 90 del calcio che guidano il calcio che vogliono Conte. Mancini è andato via è andato via in malo modo dalla nazionale, purtroppo qualcuno non ha dimenticato. Io ti dico, per me Antonio Conte, sai, io lo stimo Conte, certamente non sono uno di quelli che ha combattuto per il ritorno di Conte, perché mi tengo stretto Spalletti, però Antonio Conte per me è uno dei più grandi allenatori che ci sia, e se va alla nazionale penso che possa veramente, sia l'uomo giusto, ecco, io credo sia l'uomo giusto. Oltretutto si riavvicinerebbe a casa, lavorerebbe, insomma, alla sua Torino, quindi per lui sarebbe anche una motivazione in più stare vicino alla famiglia, quindi penso che alla fine sarà Antonio Conte.
0: Allora ti posso chiedere una cortesia? Tanto c'è il numero, glielo dici tu a Discreti che Conte andrà alla nazionale, non verrà alla Juve, glielo dici tu?
3: Perché... No, allora, questa è una mia idea, perché poi ora telefono a Stefano e gli dico guarda Stefano, e poi non si avvera,
0: poi, capito,
3: si dice a Roma, come si dice a Roma, gli racconta le portole, come sì. Si dice?
0: Vabbè, dopo te lo dico in privato. Allora, grazie Riccardo, la prossima settimana...
3: aspetta, devo... ospite del Juventus Club di Cesena, Stelle Bianconere, mi hanno ospitato, una grande ospitalità, c'era una location bellissima.
0: Ma ci seguono o no? Prima domanda, ci seguono noi di Radio Bianconere?
3: Mi seguono e ti posso dire, poi te li dirò in privato, insomma, vi seguono molto, molto, è inutile, se no ci si dilunga. Vi seguono molto, siete molto apprezzati, e voglio ringraziare il presidente Gianni Scarpellini e il vicepresidente Francesco Di Lonforti per l'accoglienza e soprattutto per i regali che mi hanno fatto, veramente... Grazie, abbiamo parlato anche del nostro libro Coriando i Bianconieri, ma poco, perché era una festa dedicata al loro club, quindi vi ringrazio, veramente un bellissimo club, hanno vinto anche un premio quest'anno, come ora non mi ricordo, insomma l'ha premiato la Juventus, però ora non mi ricordo per quale motivo, però ecco, insomma, grazie.
0: E va bene, grazie, salutami anche il presidente, insomma, che hai conosciuto, anche un saluto da parte mia, grazie se ci seguono e se ci apprezzano. Riccardo, la prossima settimana mi hanno detto non ci sarai, giusto?
3: Allora, la prossima settimana a Siena c'è il palio.
0: Allora capirai, alla fine.
3: Vado in vacanza la prossima settimana. Tra l'altro corri la mia contrada, quindi come puoi capire.
0: Che è nerazzurra? È nerazzurra i colori? Sono
3: no, la mia contrada è la torre e granata.
0: Mamma, vabbè, dopo questa ci salutiamo. Ci sentiamo.
3: Il palio con il calcio non bisogna.
0: No, confondo, tutto. Dai, scherziamo. Ciao Riccardo, alla prossima. Allora, grazie. Ciao.
3: Grazie a tutti, fino alla fine.
0: Grazie mille. Allora, diamo subito la linea a Federico Rossi. Tra poco Giuliano Giannichedda.
2: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Ciao a tutti, sono Stefano. Per me Nico Paz ce l'abbiamo in casa. E il nome è Corigliano. 15 anni, un ragazzo fantastico. E questa sera gioca. Guardiamolo tutti, fino alla fine.
6: Buonasera ragazzi, sono Lanfranco da Roma. Io vorrei dire che la Juve il colpaccio già l'ha fatto, nel senso che in questo momento storico il colpaccio è investimento, non è tanto sul nome dei giocatori per il momento, ma sul direttore sportivo, ossia comunque sia CEO, come lo volete chiamare voi, e Carnevali. Perché la Juve in questo istante non ha la possibilità di comprare i grossi nomi, è questa gente che ci deve stupire, come avveniva un tempo comprando giocatori funzionali, magari sorprendendoci, perché i giocatori nel mondo ce ne sono. Ok, qualche tempo fa chi conosceva i giocatori del Como e adesso li conoscono tutti, quindi questo deve fare la Juve. Quindi condivido in questo momento storico un po' l'approccio adottato dalla società. Buongiorno a tutti, forza Juve.
7: Buonasera, Antonio di Guidonia. Senti, io vorrei andare un po' controcorrente, no? Sì, serve qualcosa per alzare l'asticella, tipo un buon centravanti, un buon portiere e un centrocampista. Ma se andiamo a vedere, a analizzare bene quello che è successo lo scorso campionato, no? Come difesa siamo, mi sembra, se non sbaglio, la terza o la quarta. L'attacco pure non è che dista molto di più. Ma quante partite abbiamo buttato che abbiamo dominato ma 80-90 minuti, poi un tiro in porta e prendevamo il gol.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Fede Rossi, stavo vedendo il povero Schwarzer. Oh ragazzi, si è sempre dopato questo ragazzo, oppure c'è un complotto, mi pare strano, non lo so. Queste cose mi lasciano un po' interdetto, bisognerebbe approfondire. Allora, caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Giulianone Giannichedda, che tra l'altro lui è anche allenatore della nazionale, diciamo così, dilettanti, cioè sostanzialmente della nazionale di Serie D, oltre al fatto che è stato un centrocampista e ha giocato 2 anni, se non ricordo male, con la Juventus. Quindi con lui cercheremo di analizzare anche il momento bianconero, le prospettive, le aspettative, le difficoltà. Allora, Mirko Leoni, buonasera Quintiliano, io prenderei Goretzka e gli direi ad Aurelio De Laurentiis che se vuole Gatti ci vogliono 60 milioni. Un saluto Mirko da Valencia. Caro Mirko, non è così semplice, eh? Cioè 60 milioni non te li daranno mai, per Gatti, mai, perché tra l'altro le valutazioni le conosco, tra l'altro c'è Manna come direttore sportivo del Napoli, quindi insomma capisci bene. Sui 25 mi pare di capire che sia la valutazione, staremo a vedere, però io se incontrassi Spalletti glielo chiederei: perché, caro Luciano, Gatti non rientra nel tuo progetto tecnico? Chissà, boh, forse risponderebbe. Ma al di là di Gatti ci colleghiamo e lo saluto con Giuliano Giannichedd. Ciao Giuliano.
8: Ciao, ciao.
0: Allora, caro Giuliano, guarda, prima della Juventus, visto che insomma fai parte del mondo federale, ti voglio chiedere subito un tuo parere su questa elezione, che peraltro era scontata, di Malagò a capo della Federcalcio.
8: Al di là delle persone, secondo me entrambi i candidati erano molto molto validi

0: tra virgolette rivoluzione pensata va fatta, no? Sicuramente da, per i settori giovanili.
1: Esatto, è vero, sono d'accordo con te. Va fatta in che modo secondo te? Perché se ne è sempre parlato, anche mi ricordo che anche nel 2018 quando fu eletto per la prima volta Gravina disse i tre punti principali, giustizia sportiva, purtroppo non si è fatto nulla, riforma campionati non si è fatto nulla e questione giovani non si è fatto nulla. Adesso secondo me hai ragione, la svolta deve essere quella. In che modo, visto che insomma sei nell'ambiente da tantissimi anni tu, Giuliano?
0: Allora, secondo me bisogna cominciare a pensare, a lavorare il sistema e a lavorare pensando a programmare, perché se noi parliamo, sì, investiamo sui giovani, investiamo sui giovani, poi non facciamo i campi sui quali giocare, per cui le infrastrutture sono importantissime, non formiamo chi deve formare i nostri ragazzi, non capiamo che noi, è vero che vincere è bello o meno, ma noi dobbiamo formare i ragazzi, per cui 15-17 anni risultati importanti, ma non è la cosa che conta, perché bisogna formare i ragazzi. La vittoria vera di un allenatore che allena in qualunque categoria, in qualunque, dal dilettante al professionista, under 15, under 16, la vittoria secondo me è la maggior, portare la maggior parte dei ragazzi chiaramente bravi nell'under successiva, l'anno seguente. Se tu ogni fai l'under 18 e l'anno dopo in 19 ne devi comprare 18 su 21, significa che non è stato fatto un buon lavoro, anche se sei andato bene in campionato e hai rischiato di vincere. Cioè è un cambiamento culturale che va fatto, ma non è che va fatto da qui all'anno prossimo, cioè, almeno va, ci vanno 4, 5, 6 anni, 7 anni, perché va programmato. Bisogna programmare, bisogna capire che i ragazzi gli va insegnato e come gli va insegnato. Infatti noi dobbiamo investire anche su chi forma i nostri ragazzi.
1: Sì, infatti uno dei successi del calcio tedesco è che quando fece quella famosa rivoluzione, Giuliano, come tu sai, fece anche delle scuole tra virgolette per allenatori, tant'è che ce ne sono tantissimi di tecnici tedeschi che sono anche su panchine importanti, sono negli ultimi anni si sono succedute, e quindi staremo insomma a vedere. Invece chi vorresti come CT? Mancini o Conte, diciamo così, dai, tanti nomi.
0: Non
1: sono...
0: è che si può scegliere tra due allenatori che tra l'altro uno è come Conte, è vincente per eccellenza e chiaramente in campionato e ha fatto molto bene già con l'Italia. Mancini ci ha fatto vincere gli europei, per cui come allenatori vanno bene tutti e due. È chiaro che anche lì bisogna fare un programma, ma bisogna fare un programma con un allenatore che voglia rimanere almeno, secondo me, 4 anni, perché il percorso, come ho detto prima, non è che tu un anno prendi un allenatore o si va bene, sì, 1 o 2 anni, no, il percorso va fatto in generale, ma il percorso del CT va fatto anche facendo, secondo me, una visionatura a tutto tondo per quanto riguarda le nazionali giovanili. Cioè, ho detto, secondo me, al di là dei nomi o quello che secondo me, bisogna capire che il progetto, cosiddetto progetto, che almeno in federazione dovrebbe valere, deve durare dai 4 ai 6 anni almeno, perché se pensiamo che noi l'anno prossimo già abbiamo la nazionale più forte di tutti o l'under 21 più forte di tutti o... non è così, noi abbiamo 2004, 2005, 2006 dei buonissimi giocatori, poi ci vuole anche fortuna, perché devi trovare il giocatore che ti fa la differenza, ma quello è il talento, quello, cioè, non è che lo formiamo, quello ce l'ha, certo. Il talento, se uno è bravo, capito? Allora se ti esce un Totti del Piero, un Baggio, è vero che è merito tuo, forse che l'hai visto, ma quello si vede da solo, per cui ci vuole anche quello, no? Perché te in questo momento hai tutti buoni giocatori, portiere buonissimo, ottimo, però ti manca la ciliegina sulla torta che ti può fare un salto di qualità, perché poi noi parliamo sempre del tennis, no? Però se il tennis non c'è la Sinner, poi sono stati bravissimi, hanno lavorato bene, io ho visto come lavorano, sono stati bravissimi a lavorare, però ti deve uscire uno come Sinner che trascina
1: il resto, quanto, sì, sono d'accordo con te. E invece, caro Giuliano, come deve ripartire la Juventus targata Carnevali post-Como lì?
0: Allora, intanto mi piace il fatto che sia arrivato Carnevale, perché è un dirigente molto molto capace e conosce molto bene i segreti del calcio italiano, e quello è importante, perché quando tu prendi un dirigente a qualsiasi livello deve conoscere perfettamente dove va a lavorare. Carnevale è uno di questi, poi era in gamba, ha fatto cose ottime con il Sassuolo.
1: Però tutti dicono con il Sassuolo è un conto, la Juventus è un altro mondo.
0: Però con il Sassuolo compri i giocatori da Sassuolo, la Juventus compri i giocatori da Juventus, e poi alla fine è quello, se tu hai la forza di comprare giocatori importanti da Juve, è chiaro che diventa, non dico più facile.

0: facile, perché non è sempre facile comprare giocatori forti da Juve, perché vedi come fai un nome e costa tanti soldi, arriva in Inghilterra che lo prendono, per cui il mercato italiano è difficile, perché noi pensiamo sempre, diciamo, ah, no, perché la Juve non prende, la Juve... però se tu vuoi un giocatore che arriva a 40-50 milioni il giorno dopo te ne offrono quasi il doppio in Inghilterra, fai fatica, no? Se tu punti la Juve per migliorare, che deve fare? Non deve comprare giocatori tanto bene, deve comprare 3 o 4 giocatori veri da Juve, però costano, tu punti 3 o 4 di questi giocatori e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, il City di turno e li prendono, devi ricominciare da capo un'altra adattativa con un altro giocatore importante, poi non è detto che i giocatori importanti li diano sempre, qui non è facile fare un mercato alla Juve in questo momento, però è la Juve e deve fare.
1: E dei nomi che sta leggendo, per esempio il ritorno di Colomani sarebbe una cosa buona e giusta?
0: Secondo me sì, perché il reparto, quello proprio dove devi andare a investire di più, ma chiaramente anche perché i giocatori di quella caratura costano di più, è proprio l'attacco, e là devi andare a prendere giocatori che o conosci come Colomani, o Charlotte pure a me è un giocatore che mi piace, o avevo proposto un po' di tempo fa quando ci eravamo sentiti Lewandowski, più un giovane da far crescere dietro, cioè devi andare su questi nomi qua, uno o due attaccanti di serve, e ti servono anche forti. Poi ho letto Lobotka, secondo me giocatore fortissimo, giocatore che ti può dare ordine
1: al centrocampo,
0: ha lavorato già con Spalletti, tutti nomi importanti, però è sempre così, cioè i nomi escono però poi alla fine devi prendere, perché se poi alla fine escono i nomi e non li prendi diventa un problema.
1: Mi ricordo la risposta che mi hai dato l'ultima volta, presumo, me la ricordo, adesso poi ti dico su chi, che dopo le ultime vicende sarà ancora più convinto, cioè mi riferisco a Vlahovic. Già tu non eri proprio, diciamo così, d'accordo sulla permanenza prima, se continua ad avere alcune pretese economiche, no? Peggio mi sento.
0: Ma io ti ripeto la stessa cosa, io non parlo del valore tecnico del giocatore, perché quello ci mancherebbe.
1: Che sotto quel profilo tu terresti? Parlando solo di tecnico.
0: È un finalizzatore, poi a livello tecnico Spalletti secondo me lo può migliorare, perché Spalletti te li migliora quei giocatori sotto quell'aspetto lì, però è un ottimo finalizzatore, perché dentro l'area di rigore calcia benissimo, ha quella rabbia da centravanti, però un giocatore che è da un anno dalla scadenza, che è infortunato, che poi torna e tu fai giocare, poi si rifà male, poi lo fai giocare, non raggiunge l'obiettivo, perché non hai raggiunto l'obiettivo e ancora sta lì che ci pensa, è sempre la Juve, con tutto rispetto ma è la Juve, cioè sei convinto del progetto, forse all'altra squadra ci puoi pensare, ma la Juve non è che devi pensare, stiamo parlando di Juve, la Juventus.
1: Sono d'accordo con te. L'ultima, si parla anche di qualche eccezione, chiamiamola eccellente, e i nomi sono sempre quelli: Cambiaso, Thuram, Bremer. Chi cederesti se tu fossi costretto a farlo di questi tre?
0: Ma non perché non mi piace, perché sono tutti giocatori fortissimi, però per ruolo io darei via Cambiaso, perché io penso che nell'ossatura centrale sia proprio il segreto un po' nella costruzione delle squadre. Poi è vero che Guardiola, che è più forte di tutti, per i terzini spendeva 70 milioni, perché non li trovava mai, soprattutto di un certo tipo, perché Cambiaso fa destra, sinistra, gioca avanti, dietro, abilità nel palleggio, anche di inserimento, qui parliamo di un giocatore fortissimo, però se devo scegliere io nei ruoli cardini non toccherei nulla.
1: Esatto, grazie mille Giuliano, buon lavoro per tutto, bocca al lupo, ciao. Allora, vi abbiamo parlato di Malagò, voi come ricorderete, lo dissi anche nel collegamento con Vincenzo e Alessandro post conferenza di Malagò, e io insomma ho racchiuso un po' i temi principali oggetto della stessa conferenza, e la prima cosa che disse lui quando gli hanno chiesto le prime 2-3 cose che dovrebbe fare per far ripartire, diciamo così, il calcio italiano, lui ha detto la prima cosa è il rapporto con la politica. Bene, dalle 19, lo sapevo che era previsto oggi ma non sapevo l'orario, dalle 19 Malagò è negli uffici del Ministero per lo Sport e i Giovani, di cui appunto è ministro capo Abodi, e si stanno incontrando, il primo faccia a faccia dopo le elezioni. Ovviamente sul tavolo c'è il rilancio del calcio italiano, i rapporti appunto e la sinergia tra la Fede del Calcio, che è il governo del pallone, e il ministro, quindi che è il governo politico, ovviamente. Sappiamo benissimo, questo non lo nascondiamo, che i rapporti non sono mai stati idilliaci tra Abodi e Malagò, anche perché Malagò, Abodi si aspettava, Abodi è stato, qualcuno forse lo ricorderà, a capo della Lega di Serie B, e quando prima diciamo così, dell'elezione di Gravina, Abodi pensava e sperava che il CONI, quindi Malagò a quei tempi, potesse, diciamo, dargli una mano per candidarlo alla presidenza della Lega della Federcalcio proprio. Invece non ci fu questo, ci fu qualche, diciamo così, non attrito, però non è che si amino, però a questo punto, per il bene del calcio, spero che invece chiariscano tutto e che vadano d'accordo e che ci sia unità di intenti per rilanciare appunto il calcio italiano. C'è questa riunione, questo vertice, stasera ne sapremo sicuramente qualcosina di più. È iniziato alle 19, vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori, il primo passo ufficiale di Malagò da neopresidente della Federcalcio. Vai Fede.
2: Ciao Sefinti, è Simone da Roma. Ciao. Allora, premetto che io non ci capisco niente di mercato, cioè di mercato nel senso di strategie di mercato, e ancor meno di finanza calcistica. È proprio per questo motivo che faccio la domanda o a te o a chi ci capisce più di me, e per quale motivo, cioè, noi facciamo tutta questa fatica per la trattativa del Dibu Martinez, che ce lo danno a 10 milioni. Innanzitutto 10 milioni, per le mie conoscenze, non mi sembra una cifra così esosa. E poi, cioè, è un giocatore che per noi è vitale, perché noi passiamo da un portiere che non era un portiere a un portiere di un grandissimo valore, e ce lo danno per 10 milioni. Perciò ecco perché io faccio tutta questa fatica a capire perché non riusciamo a spendere 10 milioni per un ruolo che è fondamentale per la prossima stagione. Parliamo di 10 milioni. Vorrei sapere. Grazie a chi mi risponde e un abbraccio a tutti.
1: Ci sto io, ti devo rispondere per forza io, caro Simone. Guarda, il discorso è questo, è semplice. 10 milioni per il calcio di adesso non sono nulla, no? Però bisogna, ecco, vedi, io questo verbo ormai non voglio, diciamo, abusarne, ma contestualizzare. Il Dibu Martinez, che è forte, io lo prenderei subito, se non sbaglio a 33 o 34, comunque tra 33 e 34 anni, ok? Quindi non è una fase top della carriera, probabilmente sono gli ultimi anni per quanto riguarda l'attività agonistica di questo portiere. Siccome la Juventus avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo di 5 netti l'anno, forse anche più bonus, guarda che ti dico, per 3 anni, e voi sapete benissimo, tu Simone sai che gli ingaggi incidono, sono il costo maggiore, parliamoci chiaro, gli ingaggi in qualsiasi azienda, gli stipendi sono il maggiore costo, ok? Per il titolare di azienda. Nel calcio, dove ci sono degli stipendi disumani rispetto a noi umani, ancora di più. La Juventus sta infatti applicando il tetto ingaggi, però i 5 rientrerebbero nel parametro juventino. È chiaro che la Juventus però a quel punto, considerando tutte queste cose, che gli dà uno stipendio importante, che è 33 o 34, adesso non ricordo bene, poi lo vedrò, e vuol dire ok, io ti accontento per lo stipendio, però cerco di dare il meno possibile all'Aston Villa, perché ripeto, parliamo, seppur bravo, seppur campione del mondo in carica, seppur portiere ancora dell'Argentina che sta difendendo il titolo in questo mondiale, cerco di il meno possibile. Però Simone, io poi rispetto a questo circoscritto proprio a Dibu Martinez lo farei un sacrificio. Ecco, l'ho detto anche ieri, intanto bisogna cominciare, ma su certi ruoli, su certi calciatori, farei lo sforzo di dare anche 10 milioni io. Però i conti li hanno loro, la politica societaria la fanno loro, non noi. Questa è un po' la mia risposta. Io credo, anche lecito che la Juventus voglia risparmiare il più possibile sul cartellino, perché comunque già offrirebbe, anzi già offerto, mi pare ci sia un accordo verbale tra le parti, già offerto un ingaggio importante comunque a un 33enne. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Beppe da Torino. Beppe, volevo per cortesia un'informazione da te, perché so che sei stato e sei ancora tuttora vicino all'ambiente romano, riguardo queste voci su Svilar. Per me sono, ripeto, solo voci, perché il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40-50 milioni e non vedo come la Juve possa riuscire a prenderlo, visto che sta facendo anche difficoltà per portare a casa il Dibu Martinez, e in quel caso dovrebbe tirare dai 10 ai 12 milioni fuori, e non vuole fare. Ho sentito oggi di un'offerta, vabbè, io la definisco ridicola, di Gregorio Gatti alla Roma, e i dirigenti giallorossi sono messi a ridere, non so se sia vero o no. Per me cioè, sarebbe un sacrificio da fare, perché è un investimento a lungo termine, calcolando che ormai le società sono aziende, un investimento del genere verrebbe ammortizzato negli anni, piuttosto che prendere un portiere ogni due anni e stare lì a cambiarlo, di Gregorio 20 milioni, 12 milioni di Bu Martinez e così via.
1: Guarda, su Svilar io so quello che sei tu, cioè, guarda, domani mattina faccio un'indagine con qualche collega, soprattutto uno che segue la Roma ed è affidabile, mi dirà sicuramente non c'è nulla di vero, io credo, però rimango a quello che abbiamo letto. Anch'io come te la vedo un po' dura, però è pure vero il discorso che poi fai tu, no? Che bisognerebbe investire, per esempio, carne secchi, ma ti chiedono tantissimo anche lì, 40-50, l'Atalanta figuriamoci. Bisognerebbe investire su un portiere, diciamo, giovane, se non sbaglio Svilar ha 26 anni rispetto ai 33 ho visto adesso, mi ricordavo bene, ma in realtà il 2 settembre compirà 34 anni, quindi la Juventus prenderebbe un 34enne, ecco perché, rispondendo poi a Simone, magari vuole cercare di tirare il più possibile, avere uno sconto maggiore possibile rispetto al cartellino di 10 milioni, che non sarebbero in assoluto tanti, però circoscritti a questo ragionamento che abbiamo fatto, per la Juventus diventano troppi, diciamo così, diventano troppi. Ci sarebbe da fare un investimento, invece, per rispondere a te amico, su un portiere di un certo livello, giovane, però adesso come adesso io non credo che la Juventus possa tirar fuori 50 milioni per il portiere adesso come adesso. Però il discorso tuo non farebbe una piega in condizioni normali, che non sono però purtroppo quelle della Juventus. Invece è normale che adesso noi diamo la palla a Federico Rossi per poi riprenderla e quindi andare fino alla fine.
4: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Abbiamo una scatola con le cuffie, quindi come se fosse un... Ma perché? Perché? Qual è il significato di... Ah, sì, tipo gli scudetti dell'Inter di cartone, insomma, ho capito. Allora, ragazzi, io aspetto, sono curioso di sapere come andrà a finire questo incontro tra Malagò e... Chissà se poi al primo Consiglio federale quasi quasi mi faccio accreditare, quasi quasi, per capire un attimo anche... cosa voglia veramente fare, voglia fare questo presidente della Federcalcio. Mi pare che si sta per essere ufficializzato Palestra definitivamente, no? Al Chelsea, avevo letto. Va bene, domani ragazzi c'è, questo è da ricordarlo perché ho visto che c'è un affetto, quando è così vuol dire che hai dato tanto anche come uomo. L'ultimo saluto a Igor Protti e insomma è stato veramente dispiaciuto perché stanno morendo troppe persone giovani per delle malattie che per esempio gli ex atleti non dovrebbero avere. Comunque vabbè, chiudiamo la parentesi che è meglio perché altrimenti ci rattristiamo. Vai Fede.
6: Ciao Quinti, Carlo. Quello che fa impressione in David più che altro, vedendo i filmati, quello che abbiamo visto noi a Lille, anche se è una squadra più piccola, di un livello più piccolo, è che sembra veramente un altro giocatore, lento, bolso e impreciso.
1: Cioè aspetta, tu stai dicendo sembra un altro giocatore rispetto a quale? Perché io ho rivisto lo stesso calciatore contro la Svizzera che abbiamo purtroppo non ammirato nella Juventus, e io vi ripeto sempre quello che dico: per me David tecnicamente non è scarso, mediocre, è anche bravo, ma A non fa il numero 9, almeno la Juventus non l'ha fatto, B spesso è disconnesso. Ieri ho rivisto un po' il David, almeno così mi sembra, non l'ho vista tutta perché poi arrivo a casa tardi, la partita già iniziata, la guardo distrattamente, però non mi pare che, non ho visto le pagelle, non mi pare che abbia lasciato delle tracce importanti dopo quella tripletta al Qatar, che però insomma la devi sempre fare, quindi non so, non cambierei idea, ecco, diciamo, mettiamo, se dobbiamo sintetizzare su David, io non, francamente non cambierei idea rispetto alla necessità di doverlo cedere. Buonasera signor Quintigliano. Signor Quintigliano, la mia non è né una critica né tantomeno né mi lamento, ma non abbiamo soldi, i nostri non hanno mercato, senza soldi non possiamo migliorare la rosa, ma il prossimo anno la qualificazione in Champions è vitale, come ci arriviamo con questa rosa se non miglioriamo? Salvo Salvo, questa è un po' il dilemma, però la Juventus deve fare una squadra competitiva che possibilmente non arrivi a giocarsi la Champions League nelle ultime giornate e che invece si qualifichi sicuramente in Champions. Io vi devo dire la sincera verità, avevo detto, no, dopo la fine di questa stagione, che mi aspettavo, cioè mi aspetterei che il prossimo anno la Juventus lotti per lo scudetto, però vediamo come va il mercato, sto vedendo delle difficoltà. Più o meno l'avevamo immaginato, perché non sei in Champions League, perché magari non puoi permetterti degli esborsi elevati, perché magari alcuni calciatori non vengono da te in quanto non fai la Champions League, e quindi con l'Europa League alcuni dicono no, io non voglio, sono abituato a fare, è stato l'esempio di Bernardo Silva ragazzi, fermo restando che se ti chiama Mourinho al Real Madrid in ogni caso avrebbe scelto il Real, secondo me, anche se la Juventus avesse fatto la Champions League. E quindi per tutta una serie di motivi sto vedendo che, vi dico la verità, per il momento, perché poi magari si comincia dal 1 luglio, quando aprono ufficialmente le trattative, si comincia a fare qualcosa, sto vedendo più difficoltà di quello che potessi immaginare, ecco, senza essere disfattista, pessimista, però sono oggettive le difficoltà, lo sapevamo, però adesso le stiamo un po' toccando con mano, perché un conto è pensarlo, immaginarlo, un conto poi i dati di fatto. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, Luca da Roma.
1: Luca,
7: sempre un piacere sentirti.
1: Grazie.
7: Io chi vorrei rilanciare, io
1: piacerebbe
7: tanto
1: giallo
7: di vedere, diciamo, soltanto per un anno, visto che siamo in difficoltà economica, Arthur, perché l'ultimo periodo non me l'ha proprio dispiaciuto tantissimo, i primi 2 anni no, ma poi quando alla fine è ritornato, non so, la terza volta forse, si impegnava molto di più, molto meglio di Douglas Luiz, che è proprio impegno zero proprio. Arthur lo vedevo bello carico, poi chiaramente, che ne so, però è un pilot, cioè un regista, diciamo, di centrocampo, non so, vorrei rivederlo, solo lui, poi il resto lo mandiamo via tutti, Openda, Per carità, pure ieri David, un'altra partita misera.
8: Dai, su.
7: Poi non so, Cabal, forse una chance in più gliela darei, perché non è andato proprio male male, solo mi sono litigato con Spalletti. Ce ne stanno pochi da rilanciare. Io mi terrei Gatti tutta la vita, perché c'è il DNA juventino, quando deve meno a meno, cioè, cerchiamo troppi difensori centrali. Non so manco se Bremer andrà via poi alla fine. E poi abbiamo sempre, per fortuna, e Pierre sulla fascia destra, che potrebbe fare anche il centrale.
8: Sì, però ti posso dire la mia, grazie. Ti posso dire la mia, Luca. Calullo terrei a destra, perché secondo me da tanto, certo, può essere anche centrale volendo, lo era del resto, però io lo lascerei lì. Però alcuni che hai detto hai ragione, cioè da darli via. Artur, io non lo so. Non lo so, perché ha fatto sicuramente bene nel gremio, ma non l'ho mai visto. E soprattutto lui, da quello che leggo, giustamente dal suo punto di vista, vorrebbe chiudere la carriera in patria, soprattutto vorrebbe rimanere al gremio, che ricordiamolo è il club che lo ha lanciato a livelli importanti. È tornato lì 1-2 milioni di differenza, caro Comoli, ma diamoglielo, perché poi tu risparmi 6 milioni netti l'anno. Perché Artur ha un altro anno di contratto a 6 milioni. Magari ci rimetti uno o due tra domanda e offerta sul cartellino, ma che mi importa? Però ti togli un altro ingaggio di un giocatore che non rientra nel progetto. Ecco perché dico, la vedo un po' dura. Io di quelli rientranti avevo letto che Douglas Luiz avrebbe voluto provare, o vorrebbe provare, Spalletti nella tournée estiva, insomma in qualche test estivo, prima di decidere di darlo via. Sicuramente Nico Gonzalez farebbe comodo, ma Nico Gonzalez mi pare sempre di capire, leggendo, non ho parlato con lui ovviamente, che voglia tornare e restare definitivamente all'Atletico Madrid. Quindi l'unico di questi, diciamo così, tre rientri, chiamiamolo così, potrebbe essere Lucas Luiz da provare. Da provare, gli altri onestamente boh. Allora, possibile che tra tanti giornalisti non ci sia stato uno che abbia ribattuto a Malagò che la Juve ha un suo stadio di proprietà? Non erano i giornalisti di Tutto Sport? E ne ha dette altre contro la Juve, Angelo? Guarda Angelo, io non so, secondo me tu devi seguire un po' meglio, perché anche l'altro giorno è scritto, no però Malagò, cioè devi un po' seguire. Allora, questa cosa sugli stadi, adesso lo ripeto per l'ennesima volta, non l'ha detta in conferenza, c'ero anch'io in conferenza. Primo, non l'ha detta in conferenza post elezione, ma l'ha detta in un'intervista che è uscita il giorno dopo sulla Repubblica, quindi l'avrà fatta tipo la sera dell'elezione, perché Matteo Pinci, il collega che io conosco, quindi non poteva ribattere nessuno. Però due cose: lui non ha detto in generale gli stadi, quando ha parlato i vari presidenti, Agnelli, si riferiva ad Agnelli, quello vero, insomma il capo vero, all'avvocato, perché ha detto dagli anni 90 al 2000, quindi si è fermato lì. Lo stadium non ci rientrava in quella risposta, ragazzi, cerchiamo di capirci e di leggere. Quindi primo, non l'ha fatta, nessuno poteva ribattere alla sua risposta, ma soprattutto si fermava al 2000. Però io vi ho detto ieri o l'altro ieri, quando è stato, se fossi stato Matteo Pinci, il collega, quando alla risposta che ha dato Malagò, che si riferiva fino agli anni 2000, ok, avrei detto però presidente, poi comunque, seppur con un po' di anni di ritardo, la Juventus poi nel 2011 ha costruito lo stadium. Però evidentemente non interessava al giornalista far emergere questa cosa qui. Io l'avrei fatto. Ma non, cioè la risposta non si riferiva all'Agnelli, diciamo Andrea, perché si fermava al 2000 e soprattutto non poteva ribattere. Quindi bisogna un po' infermarsi, Angelo, quando poi si mandano messaggi o si fanno delle critiche, capito? Se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprare un solo giocatore, carne secchi, magari anch'io, per me è il più bravo, figurati, portiere italiano, portiere forte, garantisce almeno 10 anni di carriera, con lui sicuramente recupereremmo rispetto allo scorso anno 8-10 punti. Franco, guarda Franco, è il mio preferito, quindi con me sfondi una porta aperta su carne secchi, ma i famosi 8-10-7-6, quelli che sono punti, bastava non avere Di Gregorio, secondo me, perché Svilar, Maignan, ma soprattutto Svilar ha dato diversi punti alla Roma. soprattutto nella prima fase, quando la Roma, io ho visto delle partite salvate da Svilar, che quindi ha dato dei punti alla Roma, soprattutto nella prima parte della stagione. Però sono d'accordo su Carnesecchi, con me, ripeto, sfondi una porta aperta. Spinazzola venduto troppo presto, dice Aldo. Vabbè ragazzi, adesso Spinazzola. Nico Gonzalez, bisogna assolutamente tenerlo, che aggiunge sempre Aldo. Lì però Aldo, come leggo, risulta il giocatore vuole restare a Madrid, vuole tornare a restare a Madrid perché si è trovato bene, perché è stimato dall'allenatore Simeone, che peraltro è il suo connazionale, quindi credo che abbia trovato il suo habitat naturale. Guarda che ti dico. Vai Fede.
9: Ciao Mariolino da Santa Croce. Io penso che dobbiamo puntare molto sull'Europa League, che comunque è un trofeo, ti dà la qualificazione in Champions, ma soprattutto poi vai a fare pure un'altra finale, una Supercoppa europea, che non si sa mai, l'anno dopo rifai una buona squadra e te la giochi. Quello è Europa League per forza.
8: Puntarci, dici tu, a vincerla, devi fare comunque una squadra, perché ripeto, detto delle trasferte alcune volte improbabili in alcuni posti veramente sconosciuti, e va bene. Poi all'ultimo, quando si restringe un po' il cerchio, una volta retrocedevano quelle della Champions League, che diventava comunque una coppa competitiva, no? negli ultimi turni. Hanno tolto quella regola, ma comunque rimangono delle squadre forti. Certo, non sono le squadre della Champions League, ragazzi, parliamoci chiaro, a rimanere. Però sì, io me l'ho detto prima, io ci punterei. Bisogna cominciare a rimettersi anche in testa di puntare a vincere qualcosa, ragazzi, perché altrimenti una sola Coppa Italia, lo scudetto non si vince dal 2020, negli ultimi anni è stata vinta soltanto la Coppa Italia, poi ci furono l'altra Coppa Italia, con Allegri bis, perché ci fu anche la Coppa Italia di Pirlo, nonché la Supercoppa, ma lì stiamo parlando proprio, ragazzi, dell'era quasi paleolitica, mi verrebbe da dire. Ma lo scudetto non si vince dal 2020, per esempio, in Europa non si fa bene da quanto tempo? Da tanto tempo. Quest'anno addirittura non fai la Champions League, ecco che devi cambiare assolutamente registro sotto questo aspetto. Francesco scherza un po' e dice: rilancerei Zegrova, più che altro perché ho comprato la maglia 2025-2026 con il suo nome sulle spalle. Guarda, vi posso dare un consiglio sulle maglie: non le prendete mai con i nomi dei calciatori. Al limite, se volete, fategli mettere un autografo dei calciatori sulla maglia, ma senza nome. Perché ormai, ragazzi, magari cioè, c'è per esempio il figlio di un amico che mi ha chiesto se riesco a fargli fare da il Diz un autografo. Adesso vediamo, ci proveremo, lo accontenteremo. Però gli ho detto, spero che non resti deluso, che magari al momento il Diz è l'intoccabile, però fra qualche anno, ecco perché. Però ci può stare il ricordo, dai. Ciao Quintiliano, faresti? Ah, questo l'abbiamo. Ah, sì, buonasera Quintiliano, Riccardo, sempre un piacere. Terry. Allora, dopo aver speso tanti soldi, sperperato, dice il nostro amico, con flop clamorosi, qualsiasi direttore tecnico avrebbe difficoltà a comprare e vendere. Forza Juve, giovane da Salerno, giovane? Forse vuole scrivere Giovanni, lo so, infatti ha difficoltà, purtroppo avrà difficoltà. Carnevali però magari la bravura, l'aiuto e il rilancio dei talent scout potrebbe aiutare la Juventus, dai, vai Fede.
10: Pausio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
8: Paolo.
10: Ma porca miseria, cioè noi, scusami, ma noi pensiamo all'Europa League, giocheremo di giovedì su campi improponibili, arriveremo alla domenica o lunedì che non stiamo in piedi. Qui rischiamo di non fare né quarto posto né Europa League, a meno che non facciamo due squadre. Non lo so, sinceramente sono molto dubbioso. Con questa squadra qua non la vince assolutamente, va rinforzata dappertutto, porta, centrocampo, attacco, difesa, dappertutto. Se poi ho sentito che rimane David, che vuole rimanere perché prende tanti soldini e soprattutto al contratto, mi viene paura. E poi questa bufala di Svilar, non facciamoci ridere dietro per piacere, non riusciamo a prendere il Dibu per 5 milioni e andiamo, pensiamo a Svilar, ma non facciamoci ridere dietro, per piacere, tutto sport, ma per piacere, forse invece.
8: Vedi perché, Paolo, io non amo il calcio mercato, per questi motivi qua, perché poi escono delle cose, poi in prima pagina, io non lo so, ripeto, domani provo a informarmi con questo collega. ma credo che non lo so, la Juventus sarebbe veramente molto molto difficile prendere, spendere 50 milioni per, anche se sarebbero in una situazione normale sarebbero pure giustificati, perché tu fai un investimento importante, un 26enne sta bene per non so quanti anni, con un portiere, insisto, secondo me forse il più bravo della Serie A è stato, anche se il più forte secondo me è Carnesecchi, ma il più bravo è stato lui quest'anno, Svilar. Ciao ragazzi, ricordatevi che Marotta arrivava dalla Sampdoria e questo è vero. Buonasera, mi dai qualche notizia nuova di mercato? Luca da Varese, non ce ne sono, caro Luca, non ce ne sono. Per quanto riguarda la vendita di qualcuno, probabilmente Miretti, anche se poi le trattative, vi ricordo sempre Luca che scattano dal 1 luglio, quindi non ci sono novità, nel senso che Colomani si sta continuando a trattare, Sorloth al momento sembra lontano, Dibu Martinez, se l'Aston Villa non abbassa le pretese, la pretesa di 10 milioni potrebbe anche saltare. Questi sono, Spalletti avrebbe indicato anche Lobotka, oggi hanno fatto un vertice Spalletti e Carnevali, quindi avrà un po', avrà diciamo ribadito quelle che sono le sue esigenze sicuramente Spalletti, e di conseguenza poi l'amministratore delegato gli avrà risposto anche quali sono le esigenze di bilancio. Donato, Buffon se n'è andato dalla Juve a 43 anni, Zoff a 41, a 34 un portiere è giovane, lo so, ma Buffon però è arrivato che non aveva 34 anni, capito? Ci è arrivato lo stesso Zoff, non è arrivato a 40, è rimasto 3 anni. Donato è partito da una situazione diversa. Valerio ci dice da Latina: buonasera Quinti, ma secondo te per i rapporti che Carnevale ha con la Roma, ma sarebbe così campatenario l'idea di uno scambio con operazioni ovviamente slegate di Svilar, di numeri 1, noi Svilar e a loro di Gregorio per 15-18 e ci aggiustiamo tutte e due le squadre, la questione della plusvalenza è obbligata, anche perché con Svilar è vero che il costo è alto ma sistema il ruolo per anni, a meno che ovviamente l'intenzione sia puntare forte su Daffara fra 1 o 2 stagioni. Credo che Carnevali sia stato preso anche per riallacciare un po' i rapporti di mercato con le squadre italiane. Cosa ne pensi Valerio? Guarda Valerio, io sarebbe bello, ma non credo che la Roma voglia di Gregorio, cioè la Roma non può passare da Svilar che gli ha dato 6-7 punti per le sue parate, per le prestazioni che ha salvato, a Di Gregorio che alla Juventus gliel'ha tolti 6-7 punti, non credo che la Roma sia d'accordo, ecco. Vai Fede.
11: Oltre Danilo gioca anche Sandro, ma Breme no. Ci sarà un motivo, Claudio?
8: Ciao Claudio, lo so ragazzi, è così, invece non gioca Bremer, ci sarà un motivo, mi viene fare anche questa domanda, boh. Però Danilo è Danilo. Alessandro, guarda Alessandro, devo dirvi la sincera verità, i primi 2-3, forse 3, era forte, era bravo, lo voleva addirittura il City, lo volevano sia City che Chelsea, avevano offerto se non sbaglio una delle due sui 60 milioni, la Juventus non lo cedette, poi ha avuto un'involuzione clamorosa e sappiamo com'è finita la carriera di Alessandro nella Juventus, ahimè è finita malissimo, in modo ingiusto e anche diciamo clamoroso quella di Danilo, che non doveva finire nella Juventus, un giocatore che era attaccatissimo peraltro alla Juve, e mi ricordo che diede una stoccata quando andò via, credo che lo ricordiate anche voi, all'aeroporto di Torino prima che andasse prendesse l'aereo per andare in Brasile, ho sentito parlare di progetto e si mise a ridere, cioè prendendo quasi in giro Giuntoli eccetera eccetera. Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, sono Massi da Pisa. Io proverei un tentativo con Douglas Luiz. Quei pochi scampoli che abbiamo visto quando è stato da noi, tecnicamente è forte, è lento, è compassato e questo non è un bene. E probabilmente spesso non c'è con la testa e anche questo non è un bene. Però tecnicamente penso sia uno dei migliori centrocampisti che abbiamo con i piedi. E poi altri da rilanciare, Kopp Meyers, io sinceramente no, basta, è 2 anni che lo aspettiamo e ha giocato spesso senza mai incidere. Ciao a tutti.
8: Grazie, hai detto, è forte tecnicamente, ma non c'è con la testa, già è un elemento che ti fa perdere tutto il credito. Questo è un po' il discorso. Allora Federica, io ti voglio bene, ma tu mi scrivi Gasperini stima Di Gregorio e Coppomenes, quindi è possibile. Io ti dico, detto che ripeto, domani mi informerò, ma secondo te Gasperini con questo Svilar, che ripeto gli ha dato minimo sei punti gli ha fornito per andare poi in Champions League, poi il resto l'ha fatto male, ma non solo, secondo te prende Di Gregorio? Ma io ho qualche dubbio, soprattutto dopo aver visto Di Gregorio. Coppomenes lo stima, ma secondo te lo prende? Non lo so. Io, la Juventus, per fare il, per non fare minusvalenza, deve o deve cedere intorno ai 30 milioni di euro. Ecco, io gli chiederei Indica. La Roma è chiaro che deve fare delle plusvalenze sui, ho letto oggi, intorno ai 50 milioni, e quindi qualche pezzo pregiato dovrà cederlo, quindi o con Ema, forse lo dall'estero, o Svilar oppure Indica. Questi insomma hanno il prezzo del cartellino elevato. L'ultimo, Fede, dai, ci salutiamo.
13: Buonasera Quintiliano, buonasera Radio Bianconera, grande Quinti.
8: Ciao.
13: Allora, sul fatto del ragionamento del mercato, dei rimpianti, purtroppo quindi i soldi portano giocatori forti, e sono i giocatori forti che ti fanno una squadra forte. Io non dico 11 giocatori forti, perché non sempre assemblandosi sono, diciamo, riescono, ma qualcuno forte forte ci deve essere, più di qualcuno, due, tre, diciamo, e diciamo circondati da ottimi giocatori. Allora tutto questo per noi non è possibile, perché se abbiamo dato via, mandato via Szczęsny perché dovevamo probabilmente rientrare economicamente, non possiamo quindi pretendere giocatori di questo livello, e purtroppo siamo destinati, finché non ci sistemiamo con il bilancio, a rimanere nella mediocrità.
8: Speriamo di no, guarda, però non so chi tu sia, grazie, da dove, non hai detto il nome, non hai detto da dove chiami, da dove scrivi. Guarda, con questo ci salutiamo. Purtroppo secondo me sarà un'altra brutta annata di acquisti, gli acquisti saranno vitali. Ciao Quinti, ma dov'è Federico Rossi? Scusa per la domanda, è da un po' che non lo becco. Saluti Daniele da Caltanissetta. Perché vivi a Caltanissetta, Federico? No, non lo becco, è sempre qui Federico, non ti puoi... Io e Federico siamo sempre qui, non ti puoi sbagliare. E appunto lo ringrazio Federossi, grazie a tutti voi, domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
15: Un altro bollente pomeriggio, in cui le notizie di mercato, mi dispiace per voi, scarseggiano. perché sentirete parlare sempre degli stessi nomi in questo momento. Ve dovete fare una ragione, ce ne dobbiamo fare tutti quanti una ragione, perché naturalmente c'è da lavorare per quanto riguarda Carnevali su quelle che sono soprattutto le eventuali cessioni, perché in realtà offerte importanti non ne sono arrivate ai giocatori della Juve, perché la vera offerta è arrivata a Miretti. Ci sarà un perché? Sì, costa poco, 15 milioni, quindi tutto, anzi anche lì giustamente il Bologna di turno, non sappiamo se è andato esattamente così, ma probabilmente avrà detto: ma lo so che ti servono sti 15 milioni entro fine giugno, se mi fai uno sconticino, io te ne do 12, ce ne appari 3 vicino, un paio di ragazzine,
8: stiamo bene noi,
15: altrimenti io me lo prendo a 15, però penso che sforiamo giugno, forse luglio, immaginiamo, ma più o meno le dinamiche sono raccontabili anche così. Allo stesso tempo, se non cedo non compro, ma io posso cedere giocatori che sono vendibili, cioè o meglio che hanno almeno una bussata alla porta. Per Bremer non bussa nessuno,
8: no.
15: Cambiasso non bussa nessuno,
8: non bussa.
15: Gio Mario aspetta, no, c'è stato chi è? La Fiorentina.
8: Ah,
15: apro, vuoi Gio Mario? Aspetta, ma io ho fatto un timido tocco, ho fatto un solo tocco, no, toc significa sono interessato, toc significa vediamo, chip, ok. Di Gregorio Cop Miners Ildiz, ma non lo possiamo vendere, è l'unico che non si può vendere. Ildiz, bussano alla porta, ma quello non lo puoi vendere, giustamente. E quindi chiaramente questa è una gag per farvi capire che attendono la Juve soprattutto di poter avere delle offerte di cessione, così tutto diventa più semplice, più facile, e puoi andare anche a bussare tu alla porta della Aston Villa e dice: li ho i soldi, ho scherzato, ce li ho i soldi, quanto volevi? 10?
8: Però
15: 10? No, volevi 9, volevi 9 e mezzo, dice,
8: no,
15: verità,
8: non ce l'ho,
15: facciamo 9 un caffè. Dai, ma i soldi ti giuro che ce li avevo,
8: ti
15: soldi.
8: Offro anche una cena
15: ti
8: di pesce,
15: ti giuro che i soldi ce li avevo. E si va a chiudere intanto per Dibu Martinez, poi per Colomani e Paris Saint Germain. Campos continua a dire: togli questa, stamma a sentire a me, non scrivere nella clausola di, diciamo, riscatto obbligatorio se va in Champions League, perché non lo sappiamo, ma non per qualcosa, non perché non ci fidiamo di voi, il Juventus Club blasonato, però sai, l'ultimo anno non è andato esattamente come volevi. Noi, se lo vendiamo, non vogliamo più che torna indietro, poi ritornate a bussare. Ah, ma vogliamo Colomani.
8: Grande quando ce lo dai, sì, perché Paris Saint Germain dice: questo non lo venderò mai.
15: Sì, perché sennò poi diventa anche una tarantella, sì, infinita. Esatto. Che giustamente anche loro vogliono metterci parola alla fine. Dicono: te l'ho prestato, te l'ho dato un altro mese in più, con un milioncino, un mese in più per provarlo anche nel mondiale per club. Mi hai detto che la prova non è andata bene, il ragazzo è bravo, però non ti ha convinto al 100%. Poi a gennaio sei venuto un'altra volta, no, però sai, ci ho ripensato e non andava bene la cifra. Poi ritorni adesso e mi dici: sì, però il riscatto se andiamo in Champions League. Poi non vai in Champions League, che fai? Torni un'altra volta quando... No, ragazzi, oggettivamente anche la Juventus poi a un certo punto deve trovare una quadra, perché bisogna trovare una quadra. In sintesi, queste... Poi piaccia o no, perché io lo so.
8: Bravo,
15: e ne parleremo dopo con Mirko. Ieri qualcuno di voi ci ha detto, due punti virgolette, vabbè, però dite sempre le stesse cose.
8: Ma hanno ragione, è difficile per
15: avete
8: noi,
15: ragione, ragazzi, è un periodo complicatissimo, noi non la possiamo buttare anche sull'ironia, però la situazione è questa. Oggi avremmo potuto dire, oggi vertice, che c'è stato, che ci sarà, sì. C'è stato, vertice alla continassa, hanno stabilito chi deve andare via e chi deve arrivare, ma lo sapevamo già. Cioè, allora, sostanzialmente, chi va via, sappiamo che tipo Open Data, David.
8: Chi va via? Chi
15: dovrebbe andare via? Open Data, Colomani. Open Data, David. Miners, Di Gregorio.
8: Cabal.
15: Zegrova. Questi qua, diciamo, Spalletti ha detto: se riuscite a fare un unico super minivan, li mettete tutti dentro e partono per le rispettive destinazioni, io sono abbastanza contento. Ribadirlo anche oggi serve relativamente, perché secondo me, non perché vi stiamo dando una notizia, nella riunione di oggi avranno anche detto: guarda, questo è vendibile, questo non lo vendiamo mai, questo dobbiamo vedere, questo forse in prestito, questo intanto cominciano a preparare quest'estate, che non si sa mai. Douglas Lewis. E quindi chiaramente le difficoltà non è che in un vertice cambiano o in un vertice escono soldi. E chi dice, ma chi se ne frega, mettiamone 50 dei giocatori, com'è? Quelli che non vanno bene non giocano, quelli che vanno bene giocano, gli altri prima o poi si stancano e se ne vanno. No, perché li devi pagare tutti e 50 e non li puoi pagare tutti e 50. Fare.
16: Ma a proposito di questo,
15: buon pomeriggio, buon pomeriggio. Santarelli.
16: Poi vedo già un sacco di messaggi interessanti, arriviamo. Ma nonna Bernarda in tutto questo non può prendere, allora, Douglas Lewis? No, perché ieri abbiamo fatto una puntata parlando di nonna Bernarda, intanto, e del fatto che sarebbero arrivati gli alieni a prendere Neymar e Vinicius Junior. Marangio, basta, intanto, tu sei un buffone, intanto, abbiamo parlato di nonna Bernarda,
15: intanto non era Bernarda ma è Baiana, nonna Baiana, la quale insomma poi dopo ha detto, ragazzi, era vera la storia, solo che loro giustamente hanno parlato anche a Radio Bianconera, lo sapevano, siccome gli alieni tifano per la Juve, tifano, allora hanno detto, scusami, chissà, te ne hanno ragione, ma se andassimo a prendere David. Però a quel punto ha già giocato David e quindi non c'era niente da fare. Fatto, quindi si
16: noi ieri abbiamo perso almeno un quarto d'ora per parlare di nonna Bernarda.
15: Ne abbiamo guadagnato, senti a me, un quarto d'ora abbiamo guadagnato. Okay,
16: però Marangio, io pretendo che tu la smetta di fare il buffone con nonna Bernarda
15: perché nonna Baiana probabilmente adesso correggerà il tiro.
16: Sì. Secondo me nonna Baiana Bernarda potrebbe fare qualche altra cosa. Cioè, visto che può anche in televisione, perché visto
15: certo,
16: televisione,
15: visto,
16: facesse dell'altro, l'ipocrita, per esempio, si apre OnlyFans, nonna Bernarda è probabilmente
15: devi invogliare a fare attività illecite, la chiaroveggenza è così illegale,
16: ma che illecita? Guarda che OnlyFans è legalissimo. No, un paio di cose.
15: Solo? No, trovane almeno altri 5, sì, perché sono appena cominciate le recite.
16: La prima, ieri sera ho visto David.
15: Hai visto?
16: Ho visto Davide, comincio a entrare nel mood mondiale e vedere un pochino di più di partite. Ho visto anche il primo tempo del Brasile. Prima di appunto, se va gli alieni, posso arrivare a dormire.
15: Rossi, senti la porta, che dovrebbe arrivarmi una decina di pacchi Amazon, non è arrivato niente. Vabbè,
16: cosa, devo dire, ho ordinato ieri sera alle 20, dopo le 20, no, prima che iniziasse la telecamera, stamattina già arrivata.
15: A me invece oggi
16: però così, Marangio, noi facciamo del male, non parlo sul serio, noi facciamo del male a negozi.
15: Ho capito, però non è neanche, cioè, rispettiamo tutti, dai, vai avanti.
16: Però racconta. Guarda, è una cosa veramente brutta.
15: Lo so. Ma è come l'intelligenza artificiale, se voi usate l'intelligenza artificiale fate male a noi e quindi ci facciamo tutti male.
16: Ho visto già prima. Io ci parlo molto. Te li dici, scusa,
15: scusa, ti volevo chiedere una cosa.
16: Allora,
15: che intelligenza è il nome artificiale,
16: il cognome. Io gli dico grazie, mi ha aiutato su una cosa.
15: L'altra volta io l'ho chiesto.
16: Gli ho detto grazie, sì.
15: Intelligenza, che cosa dobbiamo fare oggi per ravvivare un po' la situazione? Sì. Di pepe.
16: Devo dire, mi ha aiutato su una vicenda che te conosci.
15: Sì,
16: preparatissimo, come se fossi stato da un consulente invece dell'amica intelligenza. E infatti ho portato a casa il risultato. Ma detto questo,
15: rispondiamo.
16: Ho visto David ieri sera, Vincenzo, e al di là poi della tripletta che ha fatto contro il Qatar. Insomma, ieri però ha giocato, devo dire, in un ruolo diverso. Che ieri il Canada giocava con il 4-4-2 e come seconda punta, secondo me, qualcosina in più nel primo tempo ha fatto vedere. Ma la riflessione è: la Juventus ora può cambiare modulo per David? Direi di no. Poi è entrato l'altro David, Promise David, che ha fatto gol al posto suo. Però
15: aveva promesso e segnato. Ma poi ha segnato.
16: Male, onestamente male anche ieri, Vincenzo, non mi è piaciuto per niente. Poi una cosa va detta di David, e almeno nazionale, io lo vedo che onestamente si impegna, il cuore ce lo mette anche, cioè non è che lo vedo come in alcune partite della Juve dove veramente sembrava, a proposito di alieni, un alieno sbarcato in un altro territorio. No, qui sembra, sera Matteo a un certo punto mi ha scritto un messaggio: oh Ale, è vivo, è vero, è vivo, l'ho visto vivo. Però poca roba. Dopodiché, Vincenzo, è chiaro che se non riusciamo a venderlo, a quel punto fossi Spalletti
15: ti dimetteresti?
16: No, a parte mi dimetterei, però io comincerei a pensare, se gli ingredienti sono quelli, di provare a cambiare qualcosa. Perché? Perché da prima punta è un suicidio, è un suicidio ripartire con David prima punta. giocare con due punte. Certo, se penso vedere insieme Colomani e David, al momento insomma preferisco essere rapito dagli alieni. Però hai visto mai che potrebbe essere la chiave di lettura, Vincenzo? Perché io credo che lui è un po' come il discorso di Gregorio, e poi apro un'altra parentesi. Se non puoi utilizzarlo in quel ruolo lì e comunque ce l'hai, proviamo a cambiare qualcosa. Perché io credo che accanto a un'altra punta lui qualcosina in più possa dare. Ma sai semplicemente perché? Perché gli togli la responsabilità di portare il peso di essere il primo attaccante della Juventus, che lui oggi non può portarsi dietro, forse non vuole neppure, oppure vuole ma non ci riesce. E allora, smezzando l'impegno, quindi giocando con due punte, 4-4-2, 4-3-1-2, fate voi, secondo me in parte il problema si potrebbe risolvere, sempre che non riusciamo a venderlo. Seconda cosa, e vengo alla questione anche che dicevi te, che scrivono anche gli amici. È un momento questo anche complicato per noi, così come lo è anche per chi deve scrivere ogni giorno di Juventus. Però noi abbiamo scelto una linea, magari sbagliata, però abbiamo scelto una linea che è quella di raccontare le cose che sappiamo, e non sappiamo tutto, ok? Ci appoggiamo anche su quello che scrivono gli altri, ci mancherebbe altro, ma abbiamo scelto di raccontarvi la verità. Perché tra raccontarvi la verità e dirvi, oh, la Juventus sta pensando a Mbappé, e magari ci faccio il titolo.
15: Nel vertice di oggi hanno deciso di puntare tutto su Mbappé.
16: Ci magari ci hanno anche pensato, dicevo, ma a me mi piacerebbe arrivare a Mbappé, però tanto so che non lo prendo, però intanto lo metto, hai visto mai.
15: E ma allora, dopo ci dareste dei cazzari, avreste ragione.
16: Ma cazzari o non cazzari, allora, io oggi ho letto come tutti voi la Juventus su Svilar, magari, dico io, magari. Poi però ragiono, no? Come fate voi? Domani mattina arriva Svilar e siamo
15: le persone. Stesso agente del Dibu Martinez.
16: E questo è forse l'unica lettura che si può dare. Però io oggi ragiono su questi termini. Ripeto, domani mattina arriva Svilar e siamo le persone più felici del mondo. Ad oggi la Juve non riesce a chiudere il Dibu Martinez perché la Aston Villa gli chiede 10 milioni. 10, no 100, 10. Non chiude il Dibu. Svilar ne costa almeno 50.
15: No, 35 ci puoi anche arrivare. Dai, 40, va.
16: Mettiamo
15: sì,
16: 40.
15: Sì.
16: Ok.
15: Ci puoi mettere 20 giocatori, ma non cambia la
16: che
15: storia.
16: Che la Juve ci pensi? Ma anch'io penso a certe gnocche dalla mattina alla sera. Beh, so, evidente scherzando. Ma so che non ci arrivo, però ci penso. Ho sentito una radio romana, secondo me molto attendibile, non faccio nomi perché non è giusto nei confronti delle altre, che parlava di questa cosa. Loro chiaramente lavorano con la Roma e hanno evidentemente fonti dirette come non abbiamo sulla Juventus. Al di là del fatto che ridevano,
15: vabbè,
16: l'avrei che fatta ridevano perché Gasperini ha messo una serie di paletti su alcuni giocatori, e ovviamente c'è Svilar.
15: Va via Svilar, va via anche Gasperini.
16: Beh,
15: chiaro.
16: Ma senti, secondo quello che raccontavano questi colleghi, che io ritengo attendibili, magari sono dei cazzari come noi, però io li ritengo attendibili, la Juve qualche settimana fa, nemmeno ieri, qualche settimana fa, in una telefonata con un dirigente della Roma, ha detto: guarda, facciamo una cosa, io ti do, detto da una radio romana, quindi non mi prendo io la paternità di questa notizia, ti offro Gatti, Di Gregorio e quasi quasi 15 milioni, mi dai Svilar? Cioè, voi capite, ragazzi, no? Cioè, io al contrario ho detto: va bene, quant'è fuori 37 gradi? Fa caldo, Giovanni. Era un tempo in cui siamo fatti i favori. Ciao, arrivederci. Cioè, la Juventus non c'ha 10 milioni per prendere Dibu Martinez, però pensa a Svilar. Sì, sì, ci ha pensato. Magari ci ha pensato l'offerto Gatti di Gregorio. Cioè, vendere illusioni io in questo momento non me lo sento. Poi è più facile, eh? È più facile. Perché raccontarvi tutti i giorni la stessa storia, capisco che ogni tanto stufa. Però raccontarvi anche che la Juve domani mattina prende Mbappé, non me la sento.
15: No, anche perché io ho provato a immaginare questa storia prima con Alessandro Carnevali, che va appunto dai Fredklin, o comunque va dalla nuova dirigenza neoformata, amico dalla Roma, va e dice: ragazzi, vi ricordate di me? sono quello che col Sassuolo facciamo le plusvalenze, dacci una mano, gli amici che vanno aiutati eccetera, allora vi offro questi tre giocatori per svilà. E la risposta, chiaramente, amico mio, i tempi passano, come ha detto Alessandro. Svilar l'abbiamo presa a zero. Se mai lo dovessimo vendere, non lo venderemo mai. Se mai lo dovessimo vendere, lo facciamo per cash, così facciamo una plusvalenza pulita e piena e ci brillano gli occhi. Ma mi dispiace, se hai qualche altra cosa da dire, noi ci sediamo e ci facciamo una chiacchierata. Se vuoi insistere su questo punto, te ne devi andare. Perché chiaramente immaginiamo che con tutto l'affetto di questo mondo, però parafrasando, non ti regalano determinati.
16: Ma io, Vincenzo, voglio anche sperare, e ti ripeto, questi due colleghi, di cui uno lo conosco molto bene, giustamente ridevano. Io voglio sperare che la Juve non l'abbia offerto di Gregorio più Gatti.
15: E voglio sperare, ma purtroppo abbiamo la prova che la Juventus, quando è andata dal Dibu Martinez, ha detto alla Aston Villa: ah, ma perché volete essere pagati? Noi pensavamo
16: questo
15: di prenderlo gratis.
16: Come lì. Esatto. Certo, però esatto. Io,
15: per anche quella,
16: chiaro, io voglio pensare, perché sai, Vincenzo, tu vai lì, gli dici: senti, io ci avrei ste enorme mal di testa che si chiama Cummines, oh, però col tuo allenatore ha funzionato, guarda, te lo prendi, faccio... a questo ci credo, ci penso, lo farei anch'io onestamente, Vincenzo. Ma io, Juventus, non ho guarda, levo Gatti, ok, Gatti, ma io vorrei offrire Di Gregorio? Cioè, un portiere che in questo momento non funziona, per un portiere forse il migliore della Serie A? Non lo so. Io

0: E noi continuiamo a raccontarvi questo. Poi magari a metà luglio le cose cambieranno. Vedevo un amico che scriveva prima: ma secondo voi da qui al 13 luglio cosa cambia? Secondo me, ma non è una notizia, è un'opinione, pochissimo. Pochissimo. Pochissimo, perché poi c'è di mezzo anche sto stramaledetto mondiale o sta benedetto mondiale. Ieri sera mi sono comunque divertito a partire, così come ero divertito a vedere quello dell'Inghilterra. Però è chiaro che il mondiale, pensate che la situazione di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez è al mondiale. Ci penserà dopo, Vincenzo. Quindi per me cambia poco. Cambierà poco. Poi magari prendiamo finalmente Colomani e lo portiamo a casa. Prendiamo un portiere. Vediamo. Come dice l'amico da Perugia, è vero, anch'io ieri, lo dicevo prima, l'ho visto camminare normalmente da video. Lo dicevo prima. La seconda punta lui ha funzionato ieri. Il problema è che nella Juventus dovrebbe fare la prima punta. Quindi sono strad'accordo. Così come ha ragione Marco, la Roma deve fare 50 milioni di plusvalenza, ma venderà Koné probabilmente. Svilar non lo tocchi. O se poi vendono Svilar, magari. Ma secondo voi la Juve domani mattina può offrire 50 milioni? Anche 40? Non lo può fare in questo momento. Non lo può fare.
1: No, no, no. Quindi chiaramente ci verrebbe voglia a volte di che magari ci arrivasse anche un input nel quale crediamo, no? E ci dicono: si è aperta una pista, queste sono le credenziali di questa pista, credeteci e raccontatela. Ah, noi avremmo un bel pomeriggio, ah, certo, di entusiasmo, perché noi siamo noi i primi che...
0: Ma poi arriverà, seguia, Vincenzo, ci vuole
1: arriverà,
0: tempo.
1: Arriverà, arriverà. Io tempo. Quello che dico è questo: il disfattismo no. Sognare ad occhi aperti neanche. Credo che comunque la Juventus, nel momento in cui si comincia a sbloccare qualcosa in uscita, ovviamente qualcosa la farà, quindi secondo me alla fine, e vi racconto il mio ottimismo in questo, da questo punto di vista, secondo me alla fine Dibu Martinez sarà il portiere della Juve, secondo me alla fine Colomani arriverà, secondo me alla fine poco sistemerà. Adesso sentivo che l'Atalanta potrebbe prendere anche Kessié, di nuovo il ritorno di Kessié.
0: Sì, ma vuol 10 milioni
1: Kessié. Io è quello che mi turba, perché il cartellino è zero, quindi lì penso che la Juventus ci possa arrivare. Io non penso che l'Atalanta, con tutto che abbia preso 100 milioni, possa andare a pagare un cartellino di 10 milioni a Kessié, secondo me. E se lo riesce a contrattualizzare per 5-6 milioni, allora là mi arrabbio, per esempio, perché là penso che la Juventus lo possa fare, perché rientri nei parametri giusti e vuol dire che sei stato bruciato e qualcuno ha lavorato meglio di te. Però in questo momento credo che veramente si stiano concentrando sui due ruoli apicali,
0: certo, portiere attaccante.
1: Poi al resto ci penso, anche perché devo evitare anche un sovraffollamento lì in mezzo. Comunque io c'ho centrocampo che recupera addirittura giocatori, Arthur Red, Douglas Luiz, per farti un esempio, e altri non se ne sono andati, loro non se ne vanno, quindi non è che posso continuare a mettere unità. Ok, prendo che sì, tutto a po', per me diventa più difficile vendere Thuram, perché poi ti dicono: c'hai già il sostituto, quindi il prezzo lo faccio io, se no te lo lascio sul groppone.
0: Antonio da Genazzano, io guarda, mi piace poi confrontarmi sulle cose diverse. Però onestamente tu dici: secondo voi è un probabile scambio di Gregorio Gatti più soldi per Svilar ci rimetterebbe la Roma? Non scherziamo, Svilar può restare dov'è? Beh, senti, Antonio, hai visto Svilar, hai visto di Gregorio e Gatti? Insomma, per me ci rimetterebbe la Roma. Poi dopo, se per te Svilar è meno forte di Gregorio, è bello confrontarsi su questo. Io penso che noi abbiamo... Ma per te Vincenzo, Svilar... In un'offerta del genere ci rimette,
1: no,
0: la Roma o la Juve?
1: Ci rimette la Roma, ovviamente, ma non poco, ci rimette anzi non lo farebbero, non lo faranno. Poi sto leggendo che comunque ci dite anche la questione Nico Paz. Sì, il Real Madrid ha deciso di non darlo di nuovo in prestito al Como, ha esercitato il diritto di recompera e lo metterà in vendita con una cifra a partire dai 55-60 milioni e via all'asta. Ora lo so che molti si possono fare ingolosire, anche io mi ingolosirei a dire: un tentativo si può fare, con quali soldi non lo so, perché se non c'hai 10 milioni per Dibu Martinez e non arrivi a 40 per Colomani, dovresti dire sì, ci provo, però poi dopo con quali soldi, e soprattutto diventa complicato.
0: Una soluzione sola, Vincenzo,
1: certo. Ma anche fosse, qui sarebbe il discorso: mi prendo Nico al posto, che ne so, di Brahim Diaz, mi dai Camavinga, ti do Yıldız. Non so se più o meno il giochino potrebbe essere questo, che le votazioni di Yıldız sono comunque superiori per quanto riguarda la Juve. Ma al di là di questo,

0: Io credo che comunque si parla di una base, da, base d'asta da 55-60, sì, cioè che si arriva facilmente a 100, 100. Ma si arriva facilmente a 100, perché come avete visto, in realtà su Palestra i colleghi che si occupano di mercato che seguiamo si aspettavano un City, non il Chelsea che è arrivato decimo, non il Chelsea che è arrivato decimo e non giocherà le coppe, si aspettavano un City e invece è arrivato il Chelsea. Tu immaginati il Real Madrid che dice con 55 ti prendi Nico Pazza. Sai quanti club di Premier arriveranno e cominceranno a alzare la posta?
1: Tanti.
0: E quindi lì secondo me poi. Però se io mi potessi immaginare di potermi iscrivere alla corsa per Nico Pazza, lo farei, perché no, cioè assolutamente
1: Vincenzo,
0: sì.
1: Ma
0: fai,
1: vedi,
0: con Cesao, fai Ildiz, fai Nico Pazza, fai niente l'attaccante
1: vieta, niente vieta che se noi fossimo su un giornale di scheda Juve pensa a Nico Pazza, perché magari il ragionamento lo fai. È come la Juve pensa a Svilar. Ma a pensare possiamo pensare a tutti. Dopodiché sicuramente la Juve ci pensa a Nico Pazza, no?
0: E comunque Como perde tantissimo, eh?
1: Beh, però il Como se vuole se lo riprende Nico Pazza, si dimentica questa cosa.
0: Sì, ma adesso deve anche fare il settlement agreement, deve risolvere tutta una serie di problematiche, tra cui anche lo stadio. Credere che sia facilissimo, i soldi ce li hanno, ma torniamo al discorso di prima. Cioè non è che io
1: ho chiaro.
0: I soldi del mondo,
1: compro
0: i giocatori che vuoi,
1: italiani in rosa,
0: e devi spendere sempre non più del 70% del fatturato. Fatturerà più la Juventus del Como nonostante tutto,
1: certo,
0: ecco. Quindi comunque tu poi puoi comprare, sì, ma fino a un certo punto, e devono comunque andare a ricomporre una rosa che possa fare una discreta Champions League, un campionato di conferme quantomeno. Quindi non sarà semplice, chiaramente si stufferà l'Inter. Ma poi ci saranno tanti club di Premier che secondo me si lanceranno.
1: Sì, tanto Claudio concordo, perché lui dice se da fare è così forte come dicono abbiamo bisogno di Svilar, due o tre anni con Dybu in porta e con uno con da fare la seconda e poi trovare. Sì, io la penso come te Claudio, credo che sia veramente forte da fare. Spero che possa fare il titolare a Parma e quindi da lì poi riportarlo alla Juve, e sono d'accordo, potremo portarlo poi alla Juve. Mauro a Parma dice: errori purtroppo ci siamo creati da soli, prendendo giocatori non da Juve, spendendo anche molti quattrini, adesso ne paghiamo le conseguenze. Verissimo. Allegri, Motta, Spalletti, possibile che prendiamo solo allenatori che non derogano a livello di modulo, due punti e il Diz dietro, che problema c'è? Ruben, non sbagli, io infatti lo dicevo prima su Davidore, è chiaro che tu immagini di cambiare modulo per un giocatore, no, che merita il cambio di modulo, però io la penso come te, cioè se noi non riusciamo a liberarci di queste zavorre, e per me Davide in questo momento è una zavorra, io derogherei sul modulo, sì, anche guarda con un banalissimo 4-4-2. Poi è chiaro che se giochi con due punte bisogna che tu un'altra ce l'abbia di riserva, possibilmente non open da, però a quel punto io ti dico che ci starei. E guarda, aggiungo 4-4-2 o 4-3-1-2. Ora qui non sono notizie, ma sono opinioni, perché voglio sempre distinguere. Se la Juve dovesse pensare un domani di poter giocare con due punte, io per salvare capre e cavoli, alla fine su Zaniolo ci andrei. Perché Zaniolo ti può fare, sì, anche la seconda punta, può essere un ricambio per. E quindi se la Juve dovesse decidere, per me Zaniolo potrebbe diventare una. Potrebbe diventare assolutamente un'opzione. Non so se la Juve ci andrà, magari non ci hanno nemmeno pensato. Però in quel caso potresti prenderti un trequartista. Tanto il Diz non lo vuol fare. Il Diz vuol partire dall'esterno. È chiaro che se tu giocassi con un 4-4-2 o un 4-3-1-2, è vero che risolve, come dice Ruben dall'Inghilterra, un problema. Però te ne crei un altro, perché dove lo metti il Diz in un 4-4-2?
0: No, il 4-4-2 non lo puoi utilizzare.
1: E anche
0: com'è.
1: In un 4-3-1-2 dove lo metti?
0: No, devi giocare per forza o quei tre dietro o quei due dietro la punta, o 3-1-2-1 o 2-1, per forza. E quello
1: e
0: è.
1: Allora, se è 2-1 o come ti pare a te, 3-1. Con un 4-2-3-1.
0: Devi fare 4-2-3-1, per
1: forza. Affidiamoci al buon Dio, insomma.
0: Sì, 4-2-3-1 che devono essere. Che si Turam, che si Locatelli, e poi che si Douglas Luiz se risorge. Toh, guarda che ti vado a dire. Ma e poi nei tre dietro devi prendere il Diz, il Zaniolo, Nico Paz, Brahim Diaz, il grande nome di turno, con Cesao.
1: Però Vincenzo, poi ci fermiamo.
0: Detto che nei tre dietro, da terzo esterno a destra, possono giocare sia Colomani che, sì, Sorloth, quindi giocando con entrambi,
1: è vero,
0: in attacco.
1: È vero. Però se te ti ricordi, e ci fermiamo, e andiamo da Mirko,
0: sì,
1: Douglas Luiz nella sua esperienza juventina mi pare che un paio di volte ha fatto anche il sottopunta, che a me non piace, ma per capire,
0: sì.
1: E non ha funzionato nemmeno.
0: No, ma lui era arrivato per fare uno dei due, esatto, davanti alla difesa, esatto, poi fondamentalmente, esatto, non funziona proprio in generale. Che vuoi dire? Che vuoi chiedere?
1: No, guarda, c'è un sacco di messaggi. Vabbè, arriva, vabbè. Mirko, quindi sì, concentriamoci anche su Mirko.
0: A tra poco. Bravo, bravo.
2: Due colori, due voci.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Turco, il nostro presidente, naturalmente. Porti solo roba da mangiare o anche vasini di plastica? Perché qua c'è questo che pure in diretta all'improvviso gli vengono i movimenti intestinali. Allora, scusate se mi permetto una battuta. La persona che ha lavorato 40 anni nel commerciale non ho mai sentito gente che vuole vendere e che svilisce così il proprio prodotto. Fermo restando che i DS conoscono bene tutti i giocatori. Il punto è questo, amico mio.
1: Ma certo, hai ragione.
0: Il punto è che mentre il venditore, lo potrei fare tranquillamente anche io perché ti venderei qualunque cosa, anche un telefonino usato facendolo passare come ultima tecnologia, vende bene il suo prodotto, cioè lo presenta bene, nel calcio il prodotto si presenta da solo. E se il prodotto si presenta male, c'è poco da fare. E penso che sia d'accordo anche l'ottimo Mirko Nicolino. Ciao Mirko,
1: grande mister, grande mister, io complimenti, Mirko.
0: Io ti tolgo il segui perché dici sempre le stesse cose.
1: No, io te lo metto anche alla tua nuova squadra.
0: Tu dici che noi non compriamo e io non ti voglio seguire più perché voglio che mi racconti che noi ci siamo comprati grandi giocatori.
1: E invece sono convinto che comprerà prima Mirko della Juventus. Hai già impostato la campagna
0: sì,
1: acquisti, Mirko.
0: Mirko si prende con Seisao, si prende.
4: No, ho lasciato adesso, prima di entrare in diretta, ho lasciato due messaggi al direttore. Ho detto: vai a incontrare questi due giocatori perché io non ho tempo. Fai un po', se no mi prendo pure i soldi tuoi.
0: Bravo. Senti, Mirko, come ce ne usciamo da questa situazione di impasse? Per far capire,
4: intanto tu hai fatto un bellissimo cappello. Volevo aggiungere una cosa: quando noi facciamo dei nomi. Non significa i giornalisti inventano dei nomi, poi la trattativa non si fa. C'è un mondo sommerso che è fatto di intermediari oltre che di agenti. Se un intermediario va a parlare con una squadra e propone 10 giocatori, è ovvio che poi quei giocatori vengono fuori. Ma non significa che poi li prendi. In una sessione di mercato i giocatori che vengono proposti alle squadre sono decine e decine, poi solo 5-6 si concretizzano, ma è la normalità delle cose, quindi è normale che vengano fuori tantissimi nomi. Guardate quanti ne stanno venendo anche fuori per il Milan, per il Napoli, ma poi non è detto che queste squadre prendano 30-40 giocatori, poi alla fine si va a stringere il cerchio e si chiude per 4-5.
0: E questo è un punto. L'altro punto è che siamo sempre...
4: No, per dire che non è che noi inventiamo, no, cioè ci alziamo la mattina. Che nome inventiamo oggi da associare alla Juve?
1: Sì, ma qui c'è anche poco da inventare, insomma, Mirko, qualcosa ci piacerebbe anche inventare, ma poi purtroppo si gira sempre intorno ai soliti. Marangelo?
4: Sì,
0: no, pensavo che fatto una domanda.
4: Assolutamente.
1: Perché stai facendo una domanda a Mirko?
0: No, pensavo che era
4: soprattutto... Soprattutto con la situazione in uscita che ha la Juventus, come diceva Enzo, è difficile da sbrogliare perché quando i tifosi dicono: ma è possibile che non riusciamo a vendere nessuno dei nostri? Ma quando si presentano con la stagione che abbiamo fatto, ma quando un Bremer si presenta con 0 minuti fatti in 3 partite al mondiale, mentre Danilo ha già fatto una partita e mezza. Danilo ha fatto una partita e mezza, Alessandro mezza partita, Bremer zero. Ma come fai a vendere? Spiegatemi voi, non lo so.
0: Quando poi c'è anche una clausola vicina ai 50 milioni, a maggior ragione. Quando Cambiaso fa la stagione che fa, come fai a vendere Cambiaso? Quando Arthur funziona solo al gremio e quelli ti hanno detto guarda abbiamo rotto il porcellino, cioè abbiamo 7 milioni, che dici? Va bene, no, ne voglio 10, come lì. Ah beh, allora non ce la facciamo, ciao ciao, torna, è molto bello, ecco, prendere gratis, esempio, una follia.
4: Diamo una notizia, così chiudiamo il cerchio su Cambiaso. Se Cambiaso non lo prende l'Inter, Cambiaso resta alla Juventus,
0: pure secondo me.
4: Per la situazione che abbiamo adesso.
0: Pure secondo me.
4: Che nessun club ha realmente accelerato. Ha fatto un sondaggio il Como, ha fatto il sondaggio il Barcellona, ha fatto il sondaggio il Chelsea.
0: E ci sarà un motivo se fanno i sondaggi ma non se li vogliono prendere questi giocatori.
4: E poi non si è concluso. Quindi l'unica squadra che lo potrebbe prendere è l'Inter. Perché dico questo? Perché Carnevale e Marotta potrebbero fare un'operazione parallela a doppia via, che anche abbia un'importanza sui bilanci delle due squadre.
1: Però Mirko, ti chiedo su questo, no? Perché anch'io ho la sensazione che Inter o nient'altro. Ma quanto potrebbe offrire l'Inter? Cioè, per Palestra si era spinta a 50, ma sappiamo che lo faceva solo per quello. Oggi, da quello che leggo, leggo e sento, l'Inter ha abbassato il budget per l'esterno. Sì. Ecco, quanto può offrire l'Inter per Cambiaso?
4: Come dicevo, Ale, è un'operazione che si può fare se e solo se Carnevali e Marotta decidono di trovare una valutazione congrua per entrambi i giocatori che fanno il loro percorso opposto, in modo tale da sistemare entrambi i bilanci.
1: L'altro è Frattesi, Mirko. L'altro è Frattesi.
4: Esatto, l'altro sarebbe Frattesi. La Juventus valuta Frattesi 20 e l'Inter ne chiede 40. La Juventus valuta Cambiaso 40, l'Inter lo valuta 20. Allora, facciamo così, li valutiamo entrambi 35, facciamo questa operazione, la Juventus fa 30 milioni di plusvalenze, l'Inter fa 30 milioni di plusvalenze e vissero tutti felici e contenti, anche se poi dal punto di vista tecnico secondo me non sposta da nessuna delle due parti.
1: No, bravo, no, anche no. Perché Frattesi, cioè noi abbiamo McKennie in quel ruolo lì più o meno.
4: Sì. Incursore, sì.
0: Che paradossalmente potrebbe essere quello che c'ha più mercato di tutti.
1: Esatto.
4: Esattamente.
0: Tra l'altro, che sta facendo ottimo.
4: È il miglior nazionale juventino ai mondiali in questo momento. Quello che gioca di più, che gioca meglio.
0: Esatto, e quindi magari
4: è il rendimento più alto.
0: Aspettiamoci un'offerta, ha fatto bene la Juventus a rinnovarlo per tempo debito. Peppe,
4: ma posso dire una cosa veloce?
0: Sì.
4: Dipende qualcuno se dico che stanotte io ho visto un grande Danilo. È un Danilo che ha tenuto una partita dei mondiali per 90 minuti con grande personalità e grande anche tenuta. Forse ancora in una difesa forte della Juventus avrebbe detto la sua, forse non era lui il punto debole di quel reparto, chiusa parentesi.
0: Sai com'è, c'è qualcuno che la pensava in maniera diversa.
1: Citofonare Giuntoli, Motta, adesso grande direttore sportivo, e sono convinto che farà bene all'Atalanta.
0: Beh, insomma, 100 milioni in tasca.
1: Citofonare loro, vabbè, comunque. Poi è chiaro che, qui spezzo una lancia dall'altra parte, no? È chiaro che era arrivato anche lui a fine di un ciclo, ma in quel momento ci poteva stare la grande e tutto sommato ci sarebbe anche oggi, sono d'accordo con te.
4: No, considerato che sono stati epurati lui e Szczęsny perché erano i due senatori dello spogliatoio, e considerato come li hai sostituiti, perché io dico sempre, non importa chi va via, questa è una cosa che ho imparato dagli anni della Juventus, dell'avvocato Agnelli, non importa mai chi va via, l'avvocato Agnelli faceva vendere chiunque, l'importante è che tu lo sostituivi a dovere.
0: A dovere adeguatamente, esatto, un problema che non è stato per nulla risolto. Ora Peppe da Napoli dice sì, tutto a posto, ha ragione Mirko, il discorso è giusto, però Lautaro, il giocatore più forte della Serie A, al Mondiale quanti gol l'ha fatto? Però intanto li ha fatti nella sua squadra di club, quindi magari al Mondiale nell'Argentina che gioca per Messi è comunque titolare e quello rappresenta comunque un valore, mentre Bremer, titolare alla Juventus, che comunque alti e bassi eccetera, va in nazionale, viene utilizzato quasi come portaborse perché di fatto questo è diventato, poi magari giocherà, segnerà e aumenterà il prezzo, però evidentemente è considerato un giocatore da Ancelotti, uno dei tanti che se proprio è necessario lo mando in campo, e quindi lì chiaramente il valore non è al top. Così come non ha funzionato
4: se sul 3-0 fa entrare Alexander, non fa entrare Bremer, appunto, ci sarà, che c'è un non motivo. Lo piglia nemmeno in considerazione. Sì.
0: Così come non ha funzionato Yıldız, secondo te più perché non ha funzionato proprio, è stato un mondiale fatto male dalla Turchia che magari creava, tirava ma non segnava, o lui ha subito molto la questione dell'infortunio che un po' si è trascinato?
4: Guarda, ho seguito ultimamente la Turchia e mi era sembrato una squadra con tanto talento ma con pochi sbocchi, e quindi temevo che al mondiale, in una competizione in cui ti giochi tutto praticamente in 7 giorni, perché ti giochi un girone in pochissimi giorni e devi arrivarci, devi essere al top della forma atletica, non devi sbagliare niente, devi concretizzare tutte le occasioni che hai e non devi subire gol al primo tiro. Questo è quello che è successo alla Turchia, una squadra molto poco concreta, e nelle competizioni come i mondiali europei purtroppo queste cose le paghi. E Ildiz è chiaro che ci è arrivato cotto, stracotto, con un problema al ginocchio, e non poteva di certo fare salvare.
0: E nonostante tutto è l'unico che ci ha offerte, che volendo ci ha offerte, che l'Arsenal per esempio già bussato un paio di volte la porta.
1: Mirko, una domanda.
4: Ildiz, il valore di Ildiz, solo i tifosi della Juventus che mettevano in discussione Ronaldo possono mettere in discussione
1: Ti faccio una domanda seria, poi c'è una battuta di Fabrizio meravigliosa che ti giro per un attimo. Però ti chiede Luca, l'asse Bernabé Pellegrino, quindi con il Parma, è un asse caldo secondo te?
4: In questo momento no, anche se la Juventus si è spesso informata su questi due giocatori, diciamo che per prenderli entrambi secondo me non ti bastano 50 milioni. Questo 40-50 milioni, e quindi la Juventus ha un budget che che è minimo e può crescere in base alle cessioni. In questo momento la situazione è quella che ci raccontò Spalletti nelle ultime settimane della stagione scorsa. La maggior parte dei giocatori che abbiamo qui l'anno prossimo resterà, e quindi difficile. Se tu vendi solo per esempio Miretti, Azic, Jegrova, quella gente lì, il budget per fare mercato in entrata non lo fai. Il budget per fare mercato in entrata lo fai se vendi Bremer, se vendi Cambiaso, se vendi Turam, ma con questi qui raccogli le noccioline.
1: A proposito di budget, ecco la domanda che comunque ti fanno: quanto ne ha a disposizione la Juve, ti chiede Stefano, cioè al netto delle uscite, no? Sembra che Stefano ti abbia letto nel pensiero perché l'ha detto, cioè, qual è in realtà il budget della Juve?
4: Allora, contando 40-50 milioni per l'attacco, una decina massimo proprio tirati per il portiere, un terzino andrà preso, io direi sui 70 milioni.
0: Tirati fuori proprio
1: tirati
0: così,
1: fuori
0: così
1: con di, le cui 40, di cui però tu 40 li investi su Kolumani, cioè è qui che un po' divento
4: capisci, ma, però, poi cosa ti resta?
0: Non ti resta,
4: non hai i soldi per prendere un secondo attaccante, quindi è assai probabile che poi alla fine ti
0: a meno che non che fai il famoso passaggio Nicoliti, riprendi 25 milioni, ce ne metti 6-7 vicino, se accettano di abbassare le pretese su Sorloth e bene o male ci arrivi. Vendendo anche Miretti, esatto, che mi sembra l'altro che puoi vendere più immediato, ma è la cessione che devi fare entro giugno sostanzialmente.
4: Siamo legati alle cessioni, altrimenti questi 5 benedetti 5-6 acquisti che chiede Spalletti non si fanno.
1: Però Mirko, hai ragione, figurati, non mi devi convincere, io cerco di interpretare in questo momento il sentimento del tifoso.
4: Sì, ma... che nero, io sì, lo percepisco, hai ragione, nero.
1: Ma lo capisco anch'io, ma come ci si può presentare l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, il 13 luglio, con davanti Kolumani, David Openda, cioè perché se rimangano questi tre, cioè come si può, o nonna Bernarda, sai che lui ieri tutto il tempo, nonna Bernarda brasiliana ha detto che
0: nonna Baiana,
1: sì, che viene rapito
0: Neymar,
1: o nonna Baiana fa un miracolo e invece di farsi rapire dagli alieni trasforma David in quello che era, che era a Lille, e Openda in quello che era a Lipsia. O se no, Mirko, cioè io che ho come obiettivo la vittoria dell'Europa League, che è il mio obiettivo l'anno prossimo, ma se questi sono i tuoi tre attaccanti davanti, altro che nonna Bernarda ci vuole, eh?
4: Eh beh, sono d'accordo assolutamente, ma è tipico di una squadra che non va in Champions League, perché fossi andato in Champions League, oltre ad avere il budget in più, questi giocatori comunque sarebbero stati giocatori che hanno mantenuto il livello della squadra uguale a quello degli anni precedenti, cioè comunque avevano conquistato un quarto posto e avevano un minimo di appetibilità. Questi sono giocatori da sesto posto di Serie A, sesto posto, e questo inficia tantissimi discorsi che tu puoi fare. Poi le squadre avversarie sanno che tu hai 10 giocatori da cedere perché ne hai 30, sanno che hai necessità in alcuni ruoli perché per esempio hai perso Kostić a parametro zero, quindi un terzino sinistro lo devi fare per forza,
1: certo.
4: Anche se non parte cambiato, tu un terzino sinistro lo devi prendere
1: per forza.
4: E quindi le squadre sanno che tu sei in questa condizione e quando vai a comprare ti chiedono di più e quando vai a vendere ti offrono due briciole.
0: A sensazione, Mirko, ti faccio quattro nomi: David,
4: sì,
0: David, come volete voi, Conminers, Di Gregorio, Kelly. Chi di questi ti aspetti che resti alla Juventus e chi immagini che possa andare via?
4: Ah, io penso che alla fine su questi quattro ne rimarranno tre. E se sarebbero... parta solo Di Gregorio.
0: Parta solo Di Gregorio.
4: David, Conminers e Kelly. Allora, su Kelly c'è il veto di Spalletti, che lo considera un difensore
1: avevo
4: perfetto,
1: paura,
4: per
1: mi sono nascosto,
4: che vuole fare lui, e quindi poi gli altri, chiaro, se poi arrivano con 30 milioni per Kelly, ma secondo me non succederà. Poi Copminers, che continua a rifiutare la Turchia, un campionato che non vuole prendere in considerazione, e David, che dice io ho ancora 4 anni di contratto, perché me ne dovrei andare dalla Juventus.
1: E allora io di nomi te ne faccio altri tre.
0: Vai, abbonda.
1: Cabal, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Chi vediamo?
4: Io credo che resti Douglas Luiz. Gli altri due vanno via.
0: Ma Cabal a quanto se lo prendono? Gratis.
4: Ah, Cabal lo devi dare in prestito.
0: Per forza. Per forza.
4: Sì, Cabal lo devi dare in prestito. Arthur... anche perché ha una cronaca infortuni incredibile.
0: Sì, infatti anche lì non so da quale computer è uscito, ma
1: no, l'ha preso giunto,
0: l'ho preso giunto a 12 milioni vincendo la concorrenza dell'Inter dal Chievo Verona, no, dal Verona, però
1: Verona.
4: Ellas.
0: Invece Arthur, sappiamo, insomma, c'era quella offerta del Gremio che poi dopo si è infranta. Adesso la Juventus sarebbe disposta a regalargli il cartellino, perché altrimenti deve andarla a rinnovare un'altra volta, è diventato un mutuo.
4: Sì, il rischio è questo, cioè che tu debba di nuovo rinnovarlo.
0: Hai perso 7 milioni intanto.
4: Per andare di nuovo a spalmare l'ingaggio mostruoso che gli è stato fatto, perché per molti anni sono circolate cifre sull'ingaggio di Arthur che erano nettamente inferiori a quello che in realtà prendeva, perché a suo tempo non voleva lasciare il Barcellona e per strapparlo al Barcellona la Juventus gli fece un contratto dorato. Che mamma, mi pare che con i bonus arrivasse addirittura sugli 11-12 milioni con i bonus. Quindi oggi la situazione è questa: Arthur gli dà in mano il cartellino. Io lo sto seguendo su Instagram, ogni giorno pubblica gli allenamenti che fa. Però i tifosi della Juventus, poi molti, devo dire una cosa, si fanno gasare da queste cose. Quando vedono che si allenano forte e mettono i video sui social, dicono: vabbè, guarda come si allena, forse diamogli un'altra chance. Ma ragazzi, ma un'altra chance con tutti, cioè perfino sì, italiano, magari italiano lo chiama, sì, lo chiama il Besiktas, non lo so.
1: Senti,
4: però
1: prima di altre domande sdrammatizziamo un attimo. Il nostro comune amico Fabrizio dice: ragazzi, ieri sera c'era Mario Secchi a Rete 4 che parlava con Mirta Merlino. Ora, parafrasando il grande Quintiliano, può essere che sia Marotta che sta trattando Tardelli, perché ricordiamo che Quintiliano prese Landini per Marotta, per Comolli. E poi ti dice:
4: ah, okay,
1: occhio Mirko, che il caldo e la pipì alla brace sono un connubio micidiale, quindi stai attento.
4: Hai ragione.
1: Ma detto questo, ti chiedono, Mirko, anzi, facciamo una cosa, sentiamo un paio di vocali, poi ti riassumo un po' di domande che ci sono per te, tra cui anche un paio proprio su Ildiz. Vai.
5: Ciao Lorenzo, da Peschiera del Garda. Ciao, buongiorno. Sento parlare di Lucumi, no? Però sinceramente Østigard del Bologna io lo vedo meglio di Lucumi come giocatore. Cosa ne pensate? Poi chiaramente non
1: bella
5: so il valore che abbia.
1: A me Østergaard è uno che piace, devo dire la verità. Lukumin non ha cominciato benissimo la sua avventura. Almeno ricordo un clamoroso errore che fece con la Lazio, con la Roma nella prima giornata di campionato di 2 anni fa. Poi però piano piano si è ripreso. Però Østergaard è un giocatore che a me piace onestamente, Mirko.
0: C'è un contratto fino al 2030,
4: Lukumi e Østergaard, secondo me, sono accomunati da una cosa: che ogni tanto fanno, così dire il termine, delle cappellate da zero, dal nulla. Sì. Però, considerato quante ne fanno oggi i difensori della Juventus, dal nulla, perché abbiamo visto. Quest'anno credo che la Juventus, la difesa della Juventus e i centrocampisti anche a volte. Ma abbiamo visto anche David fare qualche retropassaggio che poi ha portato a volte gli avversari.
1: Figurati.
4: Io penso che quest'anno la Juventus una ventina di gol se li sia fatti da sola. Quindi Østergaard rispetto a Lukumi lo preferisco, perché di testa secondo me è micidiale. È incredibile la sua capacità di leggere il pallone sia in area propria che in area avversaria. E quindi io, uno come Østergaard, secondo me lo porterei dentro.
1: E si torna sempre sulla questione del Diz, che peraltro abbiamo affrontato più di una volta. Ti chiedono, Mirko, insomma, se tu per una cifra superiore ai 100 milioni faresti questa cessione per poi buttarti su Nico Paz. Anche perché scrivono alcuni amici che con il Diz puoi fare soltanto un modulo, cioè quello che sta facendo la Juve. Non puoi passare a due punte, non puoi passare a una mezza punta, a un trequartista più le due punte. Quindi se faresti questa roba qua, e aggiungo io a questo punto, se cambieresti modulo per mettere una punta vicino a Davide. Questa è una mia riflessione.
4: Guarda, questa storia del modulo secondo me è vecchia come il calcio. Anche con Del Piero e con Baggio si diceva che si poteva giocare solo in un modulo, e invece poi Del Piero giocò nel 4-3-3, giocò nel 4-4-2, giocò nel 3-5-2. Onestamente io andrei oltre questa cosa, non lo venderei per nessuna cifra Ildiz, perché nei momenti storici in cui tu sei carente di qualità, se tu togli anche il migliore che hai e poi ti vai ad impoverire ancora di più. Io dico sempre che nei momenti storici negativi, soprattutto quelli più bravi, non puoi valutarli perché naufragano assieme alla squadra. E allora se buttiamo dalla torre anche Ildiz, onestamente non so cosa ci resta. Per il cambio di modulo, ma io proverei a mettere Ildiz come seconda punta, cioè a un certo punto Del Piero, no, da esterno d'attacco mancino va a fare la seconda punta di fianco a un attaccante, ad un ariete, no? Quindi qual è il problema? Perché non può farlo anche Ildiz? 4-4-2 con Ildiz.
0: Ma sai che c'è? Io ho il timore che sia lui che non lo voglia fare. Cioè, io ho proprio il timore che lui si sia ormai abituato a giocare, che parte largo a sinistra, poi sì.
4: Ma è chiaro che le sue caratteristiche sono quelle lì, e lui tende ad andarsi a trovare il pallone un po' come Dybala, no? Che veniva sempre sulla mediana, sul centrodestra, a prendersi la palla. Perché? Perché essendo mancino poteva rientrare sul piede, aprirsi il gioco. È chiaro che ogni giocatore poi la posizione in campo se la va a prendere dove si trova più comodo, però col passare degli anni sicuramente lo stesso Ildiz capirà dove va a prendersi più gol, dove va a fornire più assist, fa parte anche della maturazione. Oggi, ecco, se dobbiamo dire una cosa di Ildiz è un giocatore immaturo, non tecnicamente, perché tecnicamente è già un top, ma è immaturo tatticamente. E nella lettura di alcune situazioni, ma le letture delle situazioni le impari giocando, facendo partite. Quando avrà 200 partite, Ildiz avrà sicuramente più letture.
1: Certo.
0: 30 secondi, Mirko, ti faccio un nome che ci è costato caro 2 anni fa, me a te, che è stata una battaglia finita male.
1: Zaniolo.
0: Ma Zaniolo è una possibilità concreta, secondo te come lo vedresti?
4: Allora, mentre 2 anni fa con Zaniolo la Juventus era arrivato ad un ottimo punto, poi come spesso accade, le trattative anche ad ottimo punto, come vedi il rinnovo di Dybala, si annullano dalla sera alla mattina. Oggi non è un'idea della Juventus, ma, ecco, tornando al discorso che facevamo all'inizio, è stata un'idea di chi lo gestisce. Che poi quest'idea possa essere colta è un altro discorso. In questo momento però non mi pare una priorità, così come non mi pare una priorità un eventuale ritorno di Chiesa.
1: Senti Mirko, non mangiare peperoni alla brace, mi dice qualcuno, eh?
4: Mai più, sì, mai sì, più.
1: Anche perché poi se hai, no, diciamo, delle patologie,
4: no, ma poi io
1: fatti la domanda e datti a risposta.
4: Io faccio solo insaporire le patate con quelli, non li mangio direttamente.
1: Vabbè, comunque, peperoni alla brace, no.
0: Mamma mia, le patate insaporite con la brace dei peperoni, che spettacolo, Mirko.
1: Sì, poi però non ti chiedere, Mirko, wow, perché ti vengono determinate cose.
0: Ma va,
4: è vero.
1: Stai meglio, stai meglio.
4: Sì, devo dire la verità. Molto meglio, grazie anche ovviamente ai consigli del nostro amico
1: appunto. Va bene,
0: vai di Anduia e pulisci tutto.
1: Speriamo di star
4: grande
1: meglio,
4: grande Fabrizio. Ciao a tutti,
1: speriamo di star meglio anche con i nomi che ci scriverai nella nostra chat. Ciao Mirko,
0: ciao Mirko, ciao.
4: Alla prossima.
0: Ciao Mirko.
1: E vedi, Vincenzo, poi siamo sempre lì. Guarda, Mirko, che poi è giusto portare fuori anche quelle che sono le nostre notizie lì, non sempre. Dico, noi non siamo depositari della verità, non siamo la Bibbia. Però se la Juve c'ha extra cessioni, ok? Fra i 60 e i 70 milioni di budget e te ne spendi 40 per Colomani, te ne mancano 30.
0: I conti sono
1: ecco
0: quelli.
1: Perché la Juve stringe. Però ora io, ecco lui la battaglia su Colomani, per carità, farà 20 gol. Però a quel punto io torno a un discorso di idee. Certo, attaccanti a 20 milioni non ne trovo.
0: Non lo trovo.
1: Non lo trovo.
0: Ma poi
1: però Vincenzo, io 40, se ho 70, facciamo 70 e 40 l'investo su Colomani. Spero magari veramente che nonna Bernarda li metta una mano sulla testa.
0: Però magari lo paghi in due esercizi e in qualche modo puoi restare in piedi, cioè mantenerti da parte un cachet.
1: Non so, sì, ma sempre come a bilancio li metti, Vincenzo.
0: Sì, però magari cash riesci a tirar fuori una parte, poi l'altra parte la metti l'anno prossimo quando lo riscatti, e nel frattempo lo metti semplicemente a bilancio e poi. Tanto a bilancio si possono mettere tante cose poi a un certo punto. Vediamo, ragazzi, ma i conti quelli sono, non ne usciamo da lì.
1: Andiamo in pausa e dobbiamo recuperare una marea di messaggi. Sì, ma chi è quello?
0: Lì. Piano B è il piano B di della chi? Juventus. Lì chi? Del Paris, lì del PSG è il piano B della Juventus. Lì.
1: Vabbè, del PSG. Però ha detto bene Mirko.
0: Usciranno nomi come se non ci fossero nomi.
1: Rossi, vai che devo andare a fare una cosa. A tra poco.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
8: Ragazzi, Andrea da Bergamo, vi ascolto parlare di Svilar, Roma, Juve, trattative impossibili, e mi viene in mente la vostra voce, soprattutto a tua di Alessandro, quando un paio di mesi fa da meno 5 ci siamo trovati a più 8 sulla Roma e sembrava che doveva essere un'estate al contrario, invece siamo qua che non abbiamo soldi e la Roma si dice, mamma mia cosa abbiamo buttato via.
9: Ciao, Nardo Roma. In realtà dipende come le cose vengono viste. Ale, tu dici che la Juve oggi non riesce a chiudere il debito perché ti chiedono 10 milioni. Quindi la metti su un piano che la Juventus sta così combinata male che non c'ha neanche 10 milioni per chiudere il debito. Ma non è così. La Juve non vuole dare 10 milioni per un 34enne. È diverso. Come non vuole dare 40 milioni per Colomani, che l'anno scorso ne valeva 40, è passato un anno, è più vecchio di un anno, ha fatto una stagione terribile e non può sempre valere 40. È diverso, anzi, io la vedo un punto di forza, perché non devi più subire il mercato. E lo vedremo anche con le cessioni.
10: Ciao ragazzi, buonasera, Radio. Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali, o quantomeno, perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani. E diciamo, la questione dei Svilar, quando l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, perché prenderti Svilar?
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tanti messaggi, allora ci dedichiamo adesso un po' a voi, dai, con le note vocali, messaggi...
1: Allora, torna la questione.
0: Non sono d'accordo con chi ci sta scrivendo che Spalletti non è capace di valorizzare.
1: Sì, ma se vedi il messaggio prima ti dice di prendere la punta alla next gen. Io, Vincenzo, su questo ormai abbandono un po' le speranze. Cioè, si parla di una Juve che ne c'è, poi vai, prendi la punta alla next gen. Ma sai, Vincenzo, io riflettevo ieri sul fatto che c'eri anche te, ovviamente.
0: Sono stanco, capo.
1: Sì, anch'io. Noi siamo stati quelli capaci di denigrare una parte, Cristiano Ronaldo, no? E quindi, non, onestamente...
0: Facciamo passare Ealing e Miretti come...
1: Capisci? Cioè...
0: Fenomeni.
1: Però anche sta favoletta della next gen, di prendere la punta, cioè, sì, prendila lì, ok. Io sono uno di quelli che non spenderebbe mai 40 milioni per Colomani, però Colomani è un giocatore che può affrontare la Serie A, un giocatore next gen, ricordo sempre, che sta facendo la Serie C. C. Quindi, poi, per l'amor di Dio, magari c'è il fenomeno, magari è... però insomma, io su questo direi, Vincenzo, ogni tanto di guardare anche oltre, onestamente, perché
0: poi
1: sono discorsi che abbiamo.
0: Dice, mai visto una Juve così, con in mano a Spalletti? Per carità, abbiamo visto la Juve di Motta, la Juve di Tudor, ragazzi.
1: Va bene, sì.
0: Ti devo dire.
1: Fabio dice, tutte le società acquistano giocatori a pagherò, cioè pagabili in 4-5 anni, non dobbiamo pagare cash. No, Fabio, anche noi paghiamo a pagherò, sì. Il problema è che comunque vanno a bilancio.
0: Non solo, Fabio. E dobbiamo raccontarla, Fabio, un'altra volta la storia di Colomani. Poi a me tocca dar ragione a Paris Saint Germain. Cioè, se io fossi Paris Saint Germain, direi lo stesso: direi scusami, te l'ho prestato, volevi vedere se ti piaceva e te lo riscattavi. Mi hai detto che non. Sì, ma non te lo riscatto. Però prestamelo un altro mese per fare il mondiale per il club, poi me l'hai ridato.
1: L'abbiamo gestita male,
0: poi a gennaio,
1: Fabio,
0: un'altra volta che bussi alla porta e io ti dico sì, però a titolo definitivo, perché io il prestito te l'ho fatto, non è che ti posso prestare un giocatore, non è che possiamo campare sulle spalle degli altri, Quindi a un certo punto poi quelli ti dicono sì una volta, sì due volte, alla terza dovete andare a comprare, c'hanno ragione, l'avremmo fatto pure noi.
1: Comunque, scrive Lorena, la narrazione di certi giornali è tutto degli italiani, tra virgolette, al mondiale. Il 22 David, con tutti i suoi limiti, è ad oggi il capocannoniere davanti a Lautaro, McTominay e Nico Paz, che fa panchina. Questo per dire che certi grandi fenomeni esaltati a certa stampa, messi su un palcoscenico diverso a quello mediocre che oggi offre Italia, non sembra proprio grossi campioni. No, Lorena, ma hai perfettamente ragione, è così. Poi è chiaro che noi non esaltiamo David in onestà, perché ha segnato col Qatar, però in questo momento è il capocannoniere, hai ragione, ma la narrazione di alcuni giornali, uno in particolar modo, è quello che vedete su Palestra. Domani scriveranno che Palestra è il mostro di Firenze, insomma, no, perché gliele stanno dicendo di tutto, è la narrazione. Però ognuno, ripeto, può fare quello che gli pare, è libero di tenere la propria linea editoriale, ma è questa roba qua, è questa roba qua. E in più Lorena dice una cosa sacrosanta: è il livello del nostro campionato. Ma guardate anche Malen, poi esploderà e diventerà capocannoniere mondiale. In questo momento segna Brobbey, giocatore dell'Ajax, che non è sto fenomeno, non lo è mai stato, tant'è vero che faceva la riserva nell'Ajax, eppure oggi segna Brobbey, non segna Malen. Perché poi c'è anche da dire che il mondiale è una fase, magari in quella fase ti gira tutto, un po' come accadde nell'82 a Paolino Rossi, no? Ti ricordi? Era addirittura il peggiore nella fase eliminazione dell'Italia, non segnava nemmeno con le mani. Poi nel Brasile si sbloccò, la partita col Brasile si sbloccò e da lì divenne il capocannoniere del mondiale, quello che ci trascinò al mondiale. Sono anche fasi della carriera, quindi...
0: Sì, poi va detto che comunque David ha fatto 3 gol tutti nella stessa partita, onestamente. 2 partite in cui ha tirato poco, la prima e la terza.
1: ha tirato più il Diz.
0: Ha tirato più di David.
1: Soltanto nell'ultima partita ha tirato 6 volte.
0: Appunto. Quindi, insomma, onestamente, diciamo, non è che si sia. Fortunatamente che ha segnato almeno quei 3 gol. Poi vediamo se ne riuscirà a fare almeno un altro. Certo, se finiva il mondiale a 0 era un altro campanello. Se finisci il mondiale comunque con 3 gol, magari ne fai un altro. Adesso non ricordo chi gioca il Canada.
1: Ieri gioca la Svizzera. C'è Svizzera. No, ha finito
0: il girone. Con chi giocherà? Sì,
1: non lo so.
0: Comunque, vabbè, mettiamo che ne fa un altro di gol. Hai fatto comunque 7 gol la stagione scorsa con la Juve. Tutto sommato, un club può impazzire e dire: sai che c'è, ci provo, mi lancio, magari ci vedo del buono. Poi i mondiali sono una storia a parte
1: dove, se ti va tutto bene, diventi un fenomeno. Magari io a volte
0: lo
1: paragono come il Festival di Sanremo. Cioè, il Festival di Sanremo
0: è una kermesse,
1: vince magari Jalisse, che poi le perdi di vista, non so nemmeno se esiste più. Vasco Rossi arriva ultimo, poi si potrebbe discutere di Vasco Rossi, ma questo è un altro discorso. E fa la cadea che fa, quindi non è soltanto.
0: Ecco, ringrazio Fabio. Giocherà col Sudafrica, il Canada. Magari un altro gollettino lo potrebbe fare, chi lo sa, vediamo.
1: Non lo so, Vincenzo, io ho detto, l'ho visto ieri, confermo quello che diceva l'amico Renzo da Perugia, mi sembra vivo. È vivo al concreto con Miners, che per me non è vivo nemmeno lì, però è vivo, David. Ma non, cioè, in una partita normale, poi la Svizzera è una buona squadra, perché ha anche delle individualità interessanti e lo abbiamo visto anche con noi all'Europeo, però non è una squadra, soprattutto in difesa, una squadra di fenomeni. E mi sembra che ha tirato 2 volte ieri David,
0: sì.
1: Una volta murato e una volta fuori. Però ti ripeto, Vincenzo, magari messo vicino ad un altro attaccante, l'anno prossimo lo deresponsabilizzi e viene fuori un David diverso. D'altra parte, di necessità bisognerà far virtù. Io non credo che la Juve riesca a vendere tutto quello che vuol vendere, per cui dovrà, e qui chiamo in causa Spalletti, essere bravo Spalletti a fare il minestrone con gli ingredienti che ha, perché di minestrone si parla, non è che si parla
0: ma alla fine così sarà, nel senso che al di là di qualche cessione che magari verrà fatta, di qualche acquisto che verrà fatto, però come lui aveva già anticipato, non mentendo evidentemente, perché conosceva la situazione, li vedrete quasi tutti l'anno prossimo, disse.
1: Sì, secondo me era un po' una provocazione.
0: No, ma secondo me
1: poi,
0: anche perché comunque ne vendi 8, cioè, che vuoi, o ne vendi 8, 9, 10, ma se non riesci a vendere uno è normale che tu te ne resteranno tanti, e quindi lui dovrà fare un grande lavoro quest'estate, cercando di rivalutare soprattutto la maggior parte dei giocatori che resteranno e puntando, sperando di puntare su giocatori 1, 2, 3 che arriveranno, che non riesco a immaginare molti di più, onestamente.
1: No, Massimo, per carità, Vasco non si discute, non vuole entrare in queste diatribe di cantanti, assolutamente, quindi Vasco va bene, insomma, vai, prego.
12: Buonasera, RBN, Samuele da Viareggio.
1: Ciao, caro.
12: Vi dico la mia opinione riguardo al mercato della Juventus per quest'estate. Vi dico che, secondo me, Carnevale non farà niente di buono, ma non per colpa sua, perché la situazione della Juventus è palesemente disastrosa. I giocatori che sono in esubero non saranno rimpiazzati, perché nessuno li vuole. Non ci sono quattrini, i giocatori da Juventus non possono essere acquistati perché costano troppo.
1: Allora, io mi voglio mettere rispetto a Samuele un po' nel mezzo. Saluto e ringrazio Samuele, saluto la bellissima Viareggio. Mi voglio mettere un po' nel mezzo. Lui individua bene il problema, e lui, che è quello che vi raccontiamo, e no, toglie anche la scimmia dalla spalla di Carnevali. Però altrettanto vero, perché non voglio deresponsabilizzare tutti, Carnevali qualcosa deve riuscire a combinare. Non sarà facile, ma qualcosa deve riuscire a fare. Così come chiedo a Spalletti di lavorare con il materiale che avrà, perché se no siamo tutti fenomeni con i campioni. Quindi gli chiedo di lavorare, non di far miracoli, ma di lavorare col materiale che ha. Però a Spalletti chiedo, a Carnevali chiedo anche, chiaramente Carnevali è arrivato una settimana fa, e lo sappiamo, non gli si può chiedere miracoli in una settimana, però da qui a fine mercato gli chiedo di poter fare qualcosa sfruttando anche quelli che sono i suoi rapporti, le sue amicizie, anche politiche, perché politiche di calcio, non extra calcio, perché a un certo punto il grande dirigente è anche quello che oggi mi fa un favore e domani te ne faccio una. Quindi io questo onestamente glielo chiedo.
0: Sì, sì, sì. E così come noi abbiamo chiesto a Mirko, gli volevo chiedere anche la questione di che sì, se io un'operazione del genere, per esempio, dovessi vedere mai che l'Atalanta ti porta a casa, si porta a casa che sì, pagandolo un ingaggio sostenibile anche dalla Juventus, se non lo prendi tu, lì o mi porti, o vuol dire che tu hai lavorato su un'altra trattativa e me la porti, oppure io pretenderei che almeno quella la chiudi. Onesta, quindi è chiaro che ha un grosso lavoro da fare Carnevali, e tutto passa per le cessioni, e cedere è la cosa più complicata e difficile. Esatto. Però ci sono comunque lui è sotto esame lo stesso, cioè certo, senza appena arrivato, certo, anche lui è sotto esame, sotto anche esame. Lui deve portare dei risultati.
1: Se l'ho fatto certo. Mi tenevo appunto, l'uomo che lavorava 20 ore al giorno. No, ma sono d'accordo su questo, Vincenzo, infatti ognuno ha le proprie responsabilità, se no ogni anno troppo comodo, ma è arrivato ora, no. Bisogna che tu qualcosa faccia, anche, e qui lo dico, lo ribadisco, cambiando strategie sui giocatori pochi che devi prendere. Perché a me sta fa, ma poteva essere anche male. Senti che ti dico. Dico, Lumani che avanti da 2 anni, a me è venuta a noia. A me è venuta a noia. Qual è il piano B a Columani? Qual è?
0: Sorlot. Al momento è lui. Poi Pellegrini. Pellegrino.
1: Pellegrino.
0: Altro piano. Poi Jackson,
1: ecco, per me è già, vedi, quella è già un'idea.
0: Sì,
1: sono comunque idee.
0: È certo che sono idee.
1: Jackson,
0: sono.
1: Anche lì non è che mi strappo i capelli che non ho, però è un'idea. Cambi anche per dirgli al Paris Saint Germain, perché questi non sono scemi, ok? Come nessuno. Sanno che la Juve c'ha soltanto il piano A. Allora, se c'ha soltanto il piano A, 40 chiedere e 40 vuole. E per me sarebbe veramente una follia dargli 40 milioni. Però facciano loro. Ma se te ti fai vedere che lavori anche su altri piani, e sono sicuro che lo farà, quelli, cioè il Paris Saint-Germain, pudile, perché parliamoci francamente. Questi se lo vogliono levare dalle scatole, Colomini, certo. Lo possiamo dire serenamente, no?
0: Sì, però non vogliono nemmeno.
1: Però non vogliono, tanto non gliene frega niente a loro. Tanto il Tottenham della situazione lo proveranno sempre.
0: E vedi come sono diverse le storie. Loro nell'accedere ai giocatori possono permettersi di traccheggiare e pretendere il massimo, o comunque una cifra vicina a quella che vogliono. Noi dobbiamo sperare che se li vengano a prendere anche per il minimo. Colomani non è che viene da una stagione eccezionale, che tu dici,
1: esatto, ha fatto 3 gol.
0: Però sta al Paris Saint Germain, che è 2 volte di fila campione d'Europa in Champions League, ok? Quindi tu dici, io me lo posso anche tenere, i soldi ce li ho, vinto 2 Champions di fila, ho una signora squadra, un'offerta prima o poi mi arriverà, questa è la cifra, prenderò o lasciare. Quando tu fallisci una stagione, ma ne hai fallite 3-4, perché poi l'ultima stagione che non possiamo considerare fallimentare è quella della vittoria della Coppa Italia, poi hai fallito con Motta, sì, poi hai fallito quest'anno,
1: con tutti,
0: perfetto,
1: con tutti.
0: Ok, e ti annaspi anche economicamente, e sono gli altri ad avere il coltello dalla parte del manico e ti dicono, se lo vuoi paga, se non c'hai soldi mira ad altro. Ma non credere che gli altri nomi che abbiamo fatto te li regalano, eh?
1: No, infatti,
0: tanto
1: Francesco,
0: che solo 35 milioni te li chiedono.
1: Francesco dice, d'altra parte Carnevali ha accettato la Juve in queste condizioni, quindi non potrà campare scuse in questo senso. Lui, un uomo di calcio, sarebbe preparato il meglio che potessimo immaginare, farà bene. Ma me lo auguro anch'io, Francesco. Vai, prego, Fede.
13: Ciao ragazzi, buonasera, Vedeo.
1: Ciao.
13: Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali, o
1: e
13: quantomeno.
1: Basta,
13: perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani. E diciamo, la questione di Svilar, l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, è perché prenderti Svilar? Tra l'altro io penso una cosa, il mondiale è penalizzante in questo momento,
1: certo,
13: in funzione del fatto che io immagino che la Juve il primo acquisto che possa fare è funzionale alle cessioni,
1: assolutamente,
13: che
1: sì.
13: In questo momento bisogna esercitare,
1: assolutamente
13: per
1: corretto Amedeo, correttissimo.
13: Quando non vendiamo qualcuno dei nostri esuberi costosi la vedo difficile.
1: No ma Amedeo, detto che poi anche gli altri hanno notizie importanti e noi spesso leggiamo gli altri,
0: certo,
1: ci mancherebbe altro,
0: cioè, pensa un po'.
1: E li citiamo, esatto. Però poi, detto che nel mercato può accadere tutto, cioè ci sono cose che secondo me poi dice ma allora avevi detto che era quello e quell'altro. Noi preferiamo non alimentare illusioni, perché per me in questo momento Svilar è un'illusione. Poi arriva, ma io faccio salti di gioia, Vincenzo, ma cosa me ne frega? Magari, non riesco a immaginare come può arrivarci a Svilar. Dopodiché magari.
0: Sì, magari. Intanto vedi per esempio il Como, notizia diciamo dell'ultima ora, per sostituire Nico Pazza sta pensando a Vergara del Napoli, offrendo 30
1: perché
0: milioni.
1: Sono pazzi?
0: Ne parla Sky. Ma no, pazzi, Ale,
1: vabbè,
0: tu devi rientrare.
1: Nico Pazza Vergara, oh.
0: Devi rientrare. Non è che adesso il Como improvvisamente, è vero, va in Champions, c'è cioè i soldi della Champions, però ha fatto un salto molto immediato.
1: Sì, sì, certo.
0: Anche il Como c'ha i paletti, quindi anche il Como poi magari dice sai che c'è, ha funzionato sto giochino, comunque ha incassato la parte dei soldi per Nico Pazza. Baturina ha avuto un'offerta, l'ha ricevuta, sì, al mittente, ma era un'offerta, sì, sostanziosa, sì. Non hanno bisogno di cedere, inseriscono nuovi giovani italiani, vedi che devi cominciare anche a rimpinguare.
1: Perché non vogliono Cambiaso?
0: Ale, questa è nella domanda c'è la risposta. Comunque, no, nonna Baiana.
1: E basta, ah, no, managgio! Detto, palle sta nonna Baiana! Ma si aprisse OnlyFans!
0: Ah, no, peggio! Sì, ha guadagnato per la storia degli alieni 1 milione di follower. Lo ha messo legalmente. Ha guadagnato 1 milione di follower. Ha raccontato la storia degli UFO e ha vinto 1 milione di follower. Grazie anche a te.
1: No, grazie a te.
0: No, tu l'hai pubblicizzato.
1: Allora, un amico dice, Andrea, con un portiere diverso sei stato in Champions. Possibile, Andrea, anche con un attaccante diverso,
0: anche con un rigore non sbagliato.
1: Però io su questo, vedi Andrea,
0: con i secchi in mano vede nessuna
1: no
0: parte.
1: Ma in più, Andrea, te lo dico proprio con il cuore, grazie per questo messaggio. Io ormai la delusione della mancata Champions l'ho assorbita, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno. Una volta ci dovevamo sbattere, ci abbiamo sbattuto contro nell'anno in cui meno ci pensavamo, perché come abbiamo raccontato un miliardo di volte, sapete meglio noi, a 5 giornate alla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi non ce l'aspettavamo, però prima o poi ci dovevamo sbattere. Io oggi maledico quel gol di Faraoni, ma ormai il tempo è passato e per l'amor di Dio, perché forse oggi da quel tunnel saremmo stati fuori, ma tanto prima o poi ci dovevamo sbattere la testa contro.
0: L'abbiamo fatto e abbiamo scoperto quanto male ci fa. Allora, io direi pausa, ultima,
1: sì.
0: Rientriamo. Ci volete tirare fuori un'idea? Ovviamente l'idea significa Mbappé. Un'idea.
1: Cioè vabbè, anche Svilar se
0: sì,
1: volete, cioè,
0: un'idea,
1: fattibile,
0: un'idea da suggerire a Carnevali. Dai, torniamo, la prima idea la tira fuori Santarelli. Torniamo tra poco.
1: Grazie.
14: Due colori, due voci.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dunque, mi ha scritto nonna Baiana.
1: Che noia. Senti, quando si denuda me la fai vedere, basta, cioè.
0: Insomma,
1: Ma te ti rendi conto i social oggi?
0: Un milione di follower solo con la
1: storia. Anche lui ha detto, vedi, che vedeva gli alieni, tu dici, però non ha fatto un milione di follower.
0: Beh,
1: me lo ricordo.
0: Beh, sì, ho capito, ma non sì, passava per veggente.
1: Ah no?
0: No. Però insomma.
1: Vai Rossi, fammi sentire un po' gli amici, vai.
17: Ciao ragazzi, secondo me il discorso del mercato, tanto Carnevali non farà niente fino alla fine del mondiale. Infatti anche questa cosa dei giornali che pubblicano ogni volta qualcosa è solo per vendere, perché alla fine loro, se non, non fanno un giornale con qualche novità,
1: ma questo è chiaro, lo capisco anche bene. Già,
17: secondo me Carnevali aspetta che finiscono i mondiali, da lì anche tutti i club si muovono. Quindi è inutile scrivere paperissime come sfilare.
1: Ma

0: movimenti, c'è di mezzo appunto anche il mondiale, è chiaro che puoi provare a impostare, cercare, però mancano i soldi, forse anche le idee, e manca soprattutto la possibilità di andare in questo momento di voglio quel giocatore, prendolo, porta a casa. Non lo fai col Dibu Martinez, parlando della Juve, non lo fai con Colomani, non lo fai probabilmente con nessuno. Ha ragione il nostro amico, bisogna avere pazienza, tanta
1: ma è quello
0: pazienza.
1: Che raccontiamo che rende le cose difficili anche a noi, perché certo, vorremmo raccontarvi cose diverse, invece dobbiamo pazientare e continuare a spiegare i soliti concetti.
0: È chirurgico, allora, Quintiliano,
1: noi abbiamo, lui sceglie proprio il momento in cui ci sono quattro pause, lui arriva nel momento in cui cominciamo. È nato proprio per
0: sì, per rompere le scatole. Salve ragazzi, vi tiro fuori tre idee, secondo me farebbero molto comode e sarebbe sostenibile. Chevalier del Paris Saint Germain, che è il portiere, Lokumi o Solé, davanti punterei su Castro, senza pressione David lo teniamo e sicuramente farà meglio. Tra l'altro, Francesco, sono idee secondo me molto interessanti, e a parte una, perché io credo che Chevalier costi, visto che il Paris Saint Germain l'ha pagato e neppure poco, gli altri sono due giocatori a prezzi tutto sommato accessibili. Lokumi potrebbe rientrare nell'operazione con Miretti, Solé, c'è anche l'Inter e mi sembra che ci sia anche una squadra inglese che ha preso informazioni. Certo, io ti dico, Francesco, condividendo le tue idee, un altro amico scriveva a Tad dell'Udinese, io ormai ho sempre questa paura che il passaggio da A, però sono idee, però sono idee, Vincenzo, sono idee. Chiaro che vai a bussare all'Udinese, ti chiede soldi, però sono idee che secondo me hanno anche un senso.
1: Sì, perché poi vedi, alla fine anche Zaniolo tutto sommato è un'idea, è uno che comunque ha già giocato ad alti livelli, è uno che la Juventus aveva avvicinato, sì, uno sì, che si è reinventato, si è ritrovato, anche quella rappresenta un'idea.
0: Che guarda, sai che io non sono mai impazzito per Zaniolo, però oggi con un... diciamo che con un piccione prendi... no, con una fava prendi due piccioni, perché con una fava... con un piccione due fave, no,
1: due piccioni con una fava,
0: ecco, nel senso che prendi un giocatore che puoi utilizzare in due, forse tre ruoli, perché può fare il trequartista, può fare la seconda punta e volendo potrebbe fare anche la prima punta. Lì è il solito discorso, è un ragazzo che si è fatto due crociati e che se avesse avuto una testa diversa oggi non sarebbe all'Udinese, però è un'idea. Io onestamente un sondaggio con l'Udinese per Zaniolo lo farei.
1: È un'idea valida. Come ha detto poi Mirko, probabilmente sono più gli agenti a mettere questa pulce nell'orecchio e quindi far uscire loro l'idea, che poi si può tramutare magari in qualcosa. Però sì, è un'idea. Bernabé, per esempio, che leggevo, non lo so, potrebbe, ma siamo sempre lì. Il salto alla Juve, che risultati avrà?
0: Però dei rischi te devi prendere.
1: Sì, sì, ce lo siamo preso con Douglas Luiz. Ora Aliscia si sposa, quindi figurate Douglas che cosa avrà, altre scenate, altri momenti di difficoltà. Però, per esempio, Douglas, io non dico che doveva portarti una garanzia di successo, arrivava un Avenger, però neanche così. Perché poi c'è sempre una... come ti posso dire, una sfumatura tra il funzionare come ti aspettavi funzionassi e il non funzionare per niente. Quello che spaventa è che alla Juventus arrivano e non funzionano per niente, quindi ti viene ancora più paura di osare, di puntare, e quindi è lì che la scelta diventa critica e devi andare dietro l'uomo, dietro il carattere, dietro la personalità, sì, anche dietro gli infortuni, la compatibilità anche con l'allenatore, tante cose che devono collimare per far sì che possa funzionare. C'era un meraviglioso film di Woody Allen che si chiama Basta che funzioni, che secondo me è una filosofia di vita perfetta. Cioè tu dici, puoi dire com'è la cosa perfetta? La famiglia perfetta, la coppia perfetta,
0: non esistono,
1: l'attaccante perfetto, allora basta che funzioni, quella è la filosofia.
0: Ma guarda, prima
1: a me invece non ha funzionato niente.
0: C'è un amico che prima scriveva di male, no? Dice, vedete che sarà una

0: un fuoco di paglia come Piontek. Io non credo, però sicuramente lui in Inghilterra non funzionava, perché non funzionava, viene in Italia e funziona. Al contrario, David, dov'era, funzionava, viene in Italia e non funziona. Quindi è corretto quello che dici. Dopodiché, riuscire a trovare quello che funziona, io credo che anche per leggere grandi numeri, prima o poi uno che funziona, lo vedremo. Perché noi tecnicamente in questi anni di mercati disastrosi, ma visti dopo, noi abbiamo preso tutti i giocatori che funzionavano. E come se funzionavano? Ti faccio l'esempio più stupido. Caballa al Verona funzionava? Mi dirai, sì, al Verona. Però cavolo se funzionava al Verona, per arrivare poi al pacco con Mainz e venire in giù. Quindi sono passato proprio dal minimo al massimo. Funzionavano tutti. Cioè il paradosso è che noi non abbiamo fatto scommesse,
1: no.
0: Noi siamo andati su certezze di quei campionati lì. Arrivati qua si sono sciolti come un evento. Anche Openda funzionava. E come se ci fece un mazzo tanto in quella partita, dove tutto fisicamente distrusse Bremer con una spallata Openda, che qui sembra che se li fai così va per terra.
1: Sì, sì.
0: Cioè, a me è questo che ora faccio, mi faccio blobbare da Rossi. A me è questo che perplime. Mi perplime il fatto che non ha più funzionato un mezzo giocatore, no, da noi, Vincenzo. Non ha più funzionato un mezzo giocatore. È questo.
1: Perché probabilmente, ribadisco, e questo ci deve aiutare a capire che non è quello che compri sul mercato, ma è come lo costruisci che fa la differenza.
0: Sì,
1: se noi vogliamo concentrarci sul vivere un'estate alla ricerca del colpo, del campione perduto, passiamo un'estate di brutta.
0: Cioè per i DM.
1: Sì, brutta. Perché il campione perduto non lo prenderemo. Poi magari si apre una porta improvvisamente per avere in prestito Brahim Diaz. Bene, ottimo. Si aprono altre possibilità, riesce a chiudere per Solot e Colomani. Bene, ok. Quello che però devi essere bravo a costruire, che può funzionare ancora più del campione ritrovato e perduto, è una struttura vincente che nasce dalla società, dalla dirigenza, e il primo passo è stato fatto, perché a differenza per esempio del Milan, noi abbiamo fatto una scelta che ha un senso, che ha una qualità, che ha un passato, che può funzionare. Poi dobbiamo vedere se funziona. Da lì costruire un habitat insieme all'allenatore che questa volta hai scelto e che non è in bilico, o che non hai perché non avevi, perché ti hanno detto di no altri, che possa lavorare sin dall'inizio, da quest'estate, a un concetto di identità, quindi un concetto identitario della squadra. In questo concetto identitario magari tanti che funzionavano e che da noi non hanno funzionato possono riaccendersi.
0: Per esempio, scrive st'amico, Colomani ha funzionato. È vero, Colomani da noi
1: ha smesso di funzionare anche lui. Perché sì, si era fermata la squadra.
0: Bravo.
1: E perciò ti sto dicendo che devi ricostruire.
0: D'accordo, infatti dobbiamo ricordarci anche noi. Ha ragione l'amico. Colomani ha funzionato perché arriva e segna, che era una cosa per noi. Ci stropicciavamo gli occhi perché insegnava nessuno. E c'era anche Vlahovic. Non segnava nessuno. Arriva lui, segna. Poi si ferma. Se non sbaglio si ferma un mese e mezzo, quasi due. Perché si ferma la squadra. Allora, quello che non ha funzionato lì, magari qui può funzionare. Deve anche un colpo di culo, diciamocelo. Perché quello, tutto quello che noi abbiamo preso, che oggettivamente funzionava, non ha funzionato niente. Ha funzionato Kalulu. Kalulu ha funzionato.
1: Kalulu ha funzionato perché è stata quella. Ma a me, figuratevi, ragazzi, a me mi conquistò l'anima perché pronti via fece gol al Napoli, ti ricordi?
2: Sì.
1: Poi dopo Conte gli disse tutte quelle cose là a Motta. Motta in silenzio, il cucciolino. Arrivò a fare quelle dichiarazioni prima del secondo tempo che ci lasciarono sbalorditi, e dice: ma mo le prendiamo. Infatti perdemmo. Però poi funzionò col Como. Poi vabbè, questa è storia. Questa è storia. Poi ha funzionato col Como. Ha fatto diverse partite con l'Inter, la famosa serpentina, il passaggio a Conceição. Poi c'ha avuto i momenti di appannamento, che intanto tutti quanti ce l'hanno. E poi perché la Juventus si stava perdendo dietro un gruppo che si era girato contro l'allenatore. Ecco perché ti dico che costruire un gruppo sano può ridurre la necessità di acquisti, nel senso che è di cessioni, perché tu non è che ti trovi a un punto in cui hai 12 giocatori e non c'hai soldi per comprarne altri e dici: come cavolo mi iscrivo, come cavolo faccio se si rompono i giocatori, devo giocare con i giovani? No, tu hai fin troppi giocatori. e altrettante delusioni, cioè giocatori che non hanno reso per quello che è il loro valore. Se costruisci un habitat sano, una struttura sana, magari non tutti e 10, ma 6 di loro
0: possono funzionare. Bellissimo.
1: 6 di loro possono funzionare, riprendere a funzionare, e si accendono già delle luci. Già sono 6 in meno che devi vendere e 6 in meno che devi comprare.
0: Tanto grazie Umberto, per Umberto Benevento che ci manda la foto con una bellissima maglia della Juventus, e quindi questo sempre fino alla fine, ed ha ragione. A livello di idee l'ho visto giocare, tra l'altro, Nathan Saliba, il canadese, il centrocampista, che fatto, se non sbaglio, ha segnato anche un gol. Potrebbe essere un'idea, certo. Poi è chiaro che il mondiale Saliba, il mondiale può incidere, però quella può essere un'idea, assolutamente. Perché no? Perché no? Altra idea, un amico dice, uno dei giocatori giapponesi. I giapponesi hanno uno spirito clamoroso, devo dire la verità.
1: Sì, che poi magari vi faremo raccontare da Fabio, che è molto preparato in materia, come tutto il movimento calcistico giapponese, prima era il baseball, lo sport nazionale, poi hanno costruito in modo sano attorno al concetto, al movimento calcistico, e sono cresciuti. Perché quello è l'esempio, Ale. L'esempio non è, paradossalmente, il Real Madrid, che ha soldi che gli escono da tutte le parti e va a comprarsi giocatori a 220 milioni. L'esempio non è il Paris Saint-Germain, che già meglio del Real Madrid, e che dice sì, me li potrei comprare pure i giocatori a 220 milioni, però è arrivato Luis Enrique che mi ha detto comprameli i campioni, ma te li scelgo io. Creiamo un concetto di squadra e funziona forse meglio che avere tutti i campioni. È facile vincere quando c'hai i soldi, è facile vincere quando puoi andarti a prendere Ronaldo con un volo diretto verso la Grecia. Il difficile è quando vuoi far funzionare quello che hai. Il Giappone ha fatto funzionare quello che aveva. Quello è il concetto da rubare, secondo me.
0: Sai, purtroppo abbiamo preso questa riflessione all'ultimo e magari ci ritorniamo. Però mi viene da dire che mi ha fatto molto riflettere con quest'ultima riflessione che hai fatto, cioè che noi non abbiamo più funzionato a livello proprio di concetto di squadra, cosa che però non accadeva prima del 2020, no? Perché se c'è l'anno in cui la Juve ha il Big Bang negativo è il 2020, e dal 2020 in poi, dal 2011, quindi vedi come vado lontano, dal primo anno di Conte al 2020, porca di quella miseria, ma funzionava pure il Caceres che ti riprendevi per la terza volta, oppure funzionava anche per quello che doveva fare il Rincon, che oggi sarebbe, lo chiamai il General, no? Oggi sarebbe titolarissimo del centrocampo della Juve, e tu lo prendessi dal Genoa.
1: Certo.
0: A proposito, lui venezuelano, è successo veramente di tutto in Venezuela,
1: terremoto
0: pazzesco. Sono anche tanti italiani, e quindi una carezza. Quindi lì ti funzionava, Vincenzo, anche quello che dovevi prendere per tenere in panchina e che ogni tanto facevi giocare. Dal 2020 in poi, a parte Ronaldo, e comunque un anno e mezzo l'ha fatto, non ha più funzionato niente. Ed è preso da 50 milioni e non è funzionato, l'ha preso da 40, non ha funzionato, l'ha preso da 30, non ha funzionato, allora è preso il miglior centrocampista della Premier, non ha funzionato nemmeno quello, è preso il miglior portiere della Serie A e non ha funzionato, cioè non ha più funzionato nulla. Quindi è il sistema, hai ragione, ecco. In questo sistema noi abbiamo messo dirigenti, evidentemente chi a fine ciclo, penso agli ultimo periodo di Paratici, chi non preparato, penso al primo periodo che poi è stato anche unico di Cherubini, guidato però da un allenatore che era Allegri, che voleva andare sul sicuro, dice guarda, ti faccio lista della spesa, mi prendi questo, cosa potrà succedere? E è successo, non ha più funzionato niente.
1: E quando niente. Non funziona niente dalla base, anche i giocatori non riescono a rendere. Poi, per carità, c'è il campionissimo che arriva e rende e ti fa svoltare, ma ti copre i problemi con una coperta, un mantello magnifico.
0: Bravo.
1: Però è il concetto di Cobb-Miners, se ci fai caso. Lascia stare che il nazionale è quello che è. Probabilmente il suo valore non è 10, non è 0,
0: sono d'accordo
1: è
0: con
1: 6.
0: Te. È 6.
1: Nell'Atalanta che funziona? Quante volte noi abbiamo detto perché quando escono dalla non funziona? Perché là dentro c'è un sistema che funziona. Se tu trapianti un giocatore da lì in un sistema che non funziona, Juve, bang, non funziona più neanche con Miners. Se tu prendi Caldara e lo porti al Milan, che insomma poi se n'è andato Bonucci, bang, non funziona perché nel frattempo non funzionano bene le cose neanche lì. Che sia funzionato perché il Milan costruì la squadra dello scudetto e vinse lo scudetto.
0: Sì, ma lì funzionava. Quello è stato un
1: perché
0: anno
1: aveva
0: talmente
1: anche un valore diverso il giocatore, perché c'è un carattere diverso.
0: Esatto. Ma ha funzionato il sistema, ha funzionato persino Pioli, che è un allenatore che non prenderei mai, è vista la Fiorentina.
1: Certo.
0: Però ha funzionato pure Pioli.
1: Però quelli per esempio erano una funzionalità estemporanea, cioè
0: però
1: fu un anno.
0: Però
1: hanno vinto lo scudetto. Se tu costruisci un concetto che può funzionare a lungo, i giocatori che c'è dentro crescono.
0: Bravo, intanto ringrazio Gianni D'Altamura che ci ha dato un messaggio bellissimo. Grazie Gianni di cuore, veramente.
1: No, grazie Gianni.
0: Con
1: sto
0: la mano sul
1: anche
0: cuore
1: io
0: ti ringrazio. Però questa cosa che tu stai dicendo, perché non ha più funzionato Vincenzo? E qui ritorno al concetto di quelli che ogni anno vogliono cambiare allenatore e direttore sportivo. Perché tu non hai mai fatto una base solida.
1: No.
0: Ci hai provato a farla con Allegri, perché è stato l'unico allenatore che ha resistito 3 anni, ma non ha funzionato neppure quello. E nell'anno in cui forse poteva funzionare qualcosina, l'anno della Coppa Italia, hai avuto dentro un cavallo di Troia, in quel caso Giuntoli, perché non poteva avere Allegri, che non avresti vinto lo scudetto mai, ma che insomma di fronte a un allenatore che ti chiede 2 rinforzi ti porta 2 scappati di casa, con tutto il rispetto per loro, e che quando vinci la Coppa Italia succede quel che succede. Quindi l'unico anno che tu era finito il ciclo di Allegri, anzi non doveva neppure ricominciare, sia chiaro, però è stato l'unico anno di stabilità tra virgolette, perché nel frattempo c'è stato il 2022 che t'ha azzerato e t'ha distrutto grazie a Chinea e Gravina, quindi negli unici 3 anni in cui c'è avuto il terremoto, poi è tutto un cambiare e mi spieghi come puoi creare stabilità e funzionalità in questo, dove si prende, hai detto benissimo, dei campioni, ma non sono arrivati ed ecco il disastro
1: e
0: di questi anni.
1: E soprattutto ora in questa disamina finale che siamo riusciti a tirare fuori dopo ragionamenti fatti anche insieme a voi, quindi ringraziamo anche voi, ora che non puoi permetterti il campione e che non puoi permetterti nemmeno di spendere le cifre spese soltanto 2 anni fa,
0: sei,
1: per fare un esempio, devi costruire, devi far funzionare le cose.
0: Ma non puoi costruire se no, tu ogni anno cambi,
1: sì,
0: o l'allenatore,
1: esatto,
0: o il direttore.
1: Devi far funzionare le cose, devi creare un sistema. Allora già Carnevali che parla con Spalletti, per me è un sistema che funziona. Già Carnevali
0: prima,
1: certo, che dialoga nella stessa lingua, comunque insomma che dialoga sullo stesso piano con Elkan, è un sistema che,
0: certo,
1: funziona.
0: Certo.
1: Già non andare ad affidarsi a una cosa che era rivoluzionaria, poi magari può funzionare altrove, ma non alla Juve, cioè quella dei numeri, è un sistema. Cioè adesso c'è un sistema che funziona come ha funzionato sempre in Italia la Juventus, lo rimetti in piedi. Perché anche Douglas Luiz era nella Aston Villa che riconquistò un posto in Champions,
0: certo,
1: dopo 40 anni. Funzionava anche lì quella Aston Villa.
0: Come no?
1: Questa Aston Villa che sì, poi è andata a vincere l'Europa League, funzionava già, ma senza di lui. Quindi lui è andato a essere un di più in un sistema che lo ha rigettato, perciò non ha funzionato. Ora tu entri in un sistema che ti aveva già rigettato la Juventus, benissimo. Però magari io comincio la stagione costruendo questo sistema. Magari funziona.
0: Però è verissimo.
1: Ed è l'unica strada, credimi, l'unica.
0: Che non imbocchi però in una sessione di mercato o in un anno. Cioè, quando io dico noi quest'anno cerchiamo di portare a casa quello che possiamo, e per me, io lo continuo a ripetere, per me l'Europa League è un obiettivo, è perché oggi noi, forse avendo trovato, forse, perché la prova non ce l'abbiamo, un direttore e un allenatore che possono funzionare insieme e quindi cominciare a gettare le basi, lo fai nell'anno peggiore, perché è l'anno senza Champions. Quindi dove non puoi comprare, o quantomeno per comprare devi vendere, ma paradossalmente questo è l'anno in cui tu avresti più bisogno di comprare, perché tanta di quella zavorra che noi abbiamo sarebbe da prendere e da buttare fuori a calci dalla continassa, ma non lo puoi fare.
1: Però ti voglio guardare il lato positivo della luna, e il bicchiere mezzo pieno. In Europa League può essere l'anno giusto per costruire il sistema,
0: sì,
1: giusto,
0: sì. Sì, sì, ma
1: perché tu dici Siamo ripartiti da zero, dalla Serie B dell'Europa, ma la possiamo vincere.
0: Bravo!
1: e lì costruisce un sistema che magari poi si autorigenera dalle vittorie.
0: Sì,
1: che se dovesse andarla a vincere, poi dopo si autorigenera e là diventano giocatori che hanno vinto l'Europa League. Quindi
0: bussano
1: la porta anche per Gatti.
0: Assolutamente.
1: Lo voglio io. E là sei tu a decidere, come sta decidendo adesso il Paris Saint-Germain. Fai il prezzo,
0: sì.
1: Cedi. Anzi, là poi devi essere bravo a non distruggere un gruppo. Se dovesse vincere, ci siamo già proiettati fine dell'anno scorso, ovviamente. Alla fine dell'anno prossimo, ovviamente. Però è quello. Questa è una strada dove puoi acquistare poco, ma puoi far costruire.
0: È anche una mentalità che tu crei, perché quando parliamo sempre di questo gruppo storico, ma cosa ha vinto questo gruppo storico? Ha vinto una Coppa Italia. Mentre se tu riuscissi, ora tra l'altro ho visto il tabellone di Coppa Italia, per esempio è tosta Coppa Italia, perché a parte il primo turno ne finiremo nel turno della Roma, ai quarti di finale potremmo andare con la Roma, partita secca, quindi già comincia a essere un pochino più complicato. Ma tu pensa, se in un anno magari arrivi sì quinto in campionato, ma porti a casa Coppa Italia e Europa League. Cioè, sarebbe un anno per me strepitoso. Poi è normale che l'idea, almeno mia, è quella sempre di trionfare in Italia, ma noi partiamo dietro quest'anno almeno a quattro squadre, perché parti dietro a Napoli, perché parti dietro all'Inter, perché parti dietro alla Roma ad oggi, e poi io il Como. Che devo fare il Como? Come è arrivato davanti a noi? E quindi è tosta. Dall'altra parte potresti avere una grande chance,
1: sì.
0: Però e chiudiamo questo, poi tanto avremo tempo. Io non ci venga Spalletti a raccontare si gioca il giovedì.
1: No, perché
0: ci hai portato anche te a giocare il giovedì.
1: Non è un allenatore che cerca
0: il giovedì. Il giovedì diventa tanta roba, e sia chiaro, la Juve, anche se non vince il campionato, pazienza, quello il primo turno, ma non va ai playoff, deve arrivare a fare le prime 8. Cioè, cominciamo a mettere anche dei paletti.
1: Sì, questo sicuramente. Bene, dai, lasciamo spazio a Quintiliano adesso. Noi invece ci ritroviamo domani.
0: Aspetta,
1: ultima puntata
0: settimanale. Una cosa, Marta da Taranto ti mando un carissimo abbraccio. Dice: buonasera ragazzi, vi seguo sempre con affetto. Da un mese ho perso il mio amato cane Rocky. E quando vi guardo mi fate stare meglio. Aspetto il sole dal mercato bianco e non vi abbraccio. Lo so, è una cosa molto triste. Ciao Marta, ciao ragazzi,
1: ciao,
0: arriva Quintiliano.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. «Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra», ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
2: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
3: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
2: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
3: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
2: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con uno 0-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i 16esimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco. Eliminata la nazionale africana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 26 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ancora il mercato che prosegue, la necessità della Juventus di fare queste plusvalenze entro la fine del mese, di conseguenza diversi giocatori, si sta lavorando soprattutto sul mercato in uscita. Insomma, leggeremo le notizie e gli aggiornamenti di oggi, ma prima, come al solito in questi giorni, facciamo il nostro recap delle partite del mondiale, a partire dalla serata di ieri alle 22. Curaçao sconfitto 2-0 dalla Costa d'Avorio, decisiva la doppietta di Nicolas Pepe, doppietta con un gol per tempo al 7° e al 64° minuto. Poi non so se possiamo definirla impresa, ma sicuramente una grande vittoria sorprendente dell'Ecuador sulla Germania per 2-1, perché dopo il vantaggio per la Germania firmato da Sané al 2° minuto è arrivato prima il pareggio con Angulo e poi il gol nel quarto d'ora finale da parte dell'esterno del Flamengo Gonzalo Plata, che ha segnato il gol del 2-1. Poi nella notte pareggio tra Giappone e Svezia 1-1, hanno segnato Maeda per il Giappone e Langa per la Svezia. Continua nel suo percorso positivo l'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia, e di conseguenza l'Olanda che chiude al primo posto del girone F, secondo invece il Giappone, Svezia che chiude terza a 4 punti e probabilmente verrà ripescata come una delle migliori terze. E poi le partite delle 4, 0-0 tra Paraguay e Australia, la Turchia esce invece con orgoglio da questo mondiale, perché dopo aver perso le prime due partite e di conseguenza aver sancito la sua eliminazione ancora prima della terza giornata, vince 3-2 contro gli Stati Uniti, 3-2, un 3-2 diciamo convincente, tra l'altro con un gol di Ayan al 98° minuto, il gol del vantaggio. Una Turchia in cui ha giocato 84 minuti Yildiz, senza però incidere particolarmente. Ma insomma ha rivelato anche nella giornata di ieri in conferenza stampa Yildiz di non aver potuto dare il suo 100% dal punto di vista fisico per questo mondiale, quindi insomma ha anche rivelato il fatto che non stesse molto bene, ma insomma questo non era, in realtà non è niente che ci stupisce, lo abbiamo visto anche proprio nel finale di stagione con la maglia della Juventus. Anche il fatto che Yildiz non fosse partito dal primo minuto nella prima giornata del mondiale aveva fatto insomma intendere qualcosa, e sono arrivate le conferme anche dello stesso ragazzo. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di una notizia in esclusiva di tutto Juve che parla di un possibile affare con il Parma. Bernabé diventa un'opportunità, il Parma valuta anche Daffara e Azic. La Juventus segue Adrian Bernabé del Parma, che ha un contratto fino al 2027, un costo contenuto, e potrebbe rientrare in un affare in cui possono rappresentare delle contropartite tecniche Daffara e Azic. La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, e tra i profili che stanno attirando maggiore attenzione c'è Adrian Bernabé, lo spagnolo del Parma, classe 2001, rappresenta un'opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico sia economico, e soprattutto considerando che il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2027. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe infatti consentire ai bianconeri di intavolare una trattativa senza dover affrontare cifre proibitive, rendendo Bernabé uno dei nomi più intriganti per rinforzare la mediana. Cresciuto tra la Masia e il settore giovanile del Manchester City, Bernabé si è imposto come uno dei centrocampisti più tecnici della Serie A, abbinando qualità nella costruzione del gioco, visione e capacità di accelerare la manovra a un mancino sopraffino. A 25 anni ha ormai raggiunto una buona maturità calcistica e il suo profilo risponde alle esigenze della Juventus, che punta ad aggiungere qualità e personalità in mezzo al campo. Nell'ultima stagione Bernabé è stato uno dei punti di riferimento del Parma, collezionando 32 presenze, 31 gare da titolare, 3 gol, un assist e più di quasi 2500 minuti giocati, e poi chiaramente più che numeri offensivi, numeri anche di qualità per la distribuzione del pallone, la gestione dei passaggi in mezzo al campo, precisamente dei passaggi vicino all'85%. E uno degli aspetti che potrebbe facilitare il dialogo tra Juventus e Parma riguarda le possibili contropartite tecniche. Il club emiliano segue con interesse Giovanni Daffara, portiere appena rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Avellino. I Ducali lo considerano un profilo ideale per il futuro e potrebbero chiedere il suo inserimento nell'affare, probabilmente con la formula del prestito. Anche Azic piace al Parma, il talento montenegrino rappresenta uno dei giovani più promettenti della rosa bianconera e potrebbe essere preso in considerazione come contropartita tecnica o come giocatore da inserire in un'operazione separata per favorirne la crescita con continuità. Quindi da una parte la Juventus è alla ricerca di un centrocampista con qualità tecniche e margini di crescita, dall'altra il Parma potrebbe valutare offerte interessanti, soprattutto se accompagnate dall'inserimento di giovani prospetti graditi. Bernabé potrebbe trasformarsi in una delle in un'occasione interessante di mercato per quanto riguarda la Juventus. Tutto Juve che smentisce anche, o meglio, ridimensiona le voci che c'erano state soprattutto nella giornata di ieri legate al talento del Paris Saint-Germain sudcoreano Lee Kang-in, perché si legge su Tutto Juve: Lee Kang-in è sempre più vicino all'Atletico Madrid, manca solo l'accordo con il Paris Saint-Germain. Niente Juve, l'Atletico Madrid accelera per Lee Kang-in, accordo vicino con il giocatore fino al 2031, ora resta da trovare l'intesa economica con il Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid continua a lavorare intensamente sul mercato e avrebbe individuato in Lee Kang-in uno dei rinforzi principali per la prossima stagione. L'intesa personale sarebbe praticamente concreta e completa. Lee Kang-in è pronto a legarsi ai Colchoneros con un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e, stando alle indiscrezioni, le richieste economiche del calciatore non hanno rappresentato un ostacolo per la dirigenza madrilena. Con il via libera del giocatore ormai in mano, l'attenzione si sposta esclusivamente sulla trattativa tra Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che appunto rappresenta l'ostacolo principale. Adesso arriva la fase più delicata dell'operazione, perché il Paris non sembra intenzionato a facilitare la partenza del ragazzo e punta a ottenere il massimo della sua eventuale cessione. Un elemento che potrebbe favorire il buon esito dell'operazione la volontà dello stesso Lee Kang-in. Il giocatore vedrebbe con favore un ritorno in Liga, fattore che potrebbe incidere positivamente durante le negoziazioni tra le società. Ma insomma, quello che interessa all'ambiente bianconero è che vengono ridimensionate le indiscrezioni e le voci che avevano accostato Lee Kang-in alla Juventus, perché il sudcoreano appunto sembra sempre più indirizzato verso l'Atletico Madrid. Tutto Juve che torna a parlare anche di Sørloth, non soltanto la Juventus ma anche il Napoli sull'attaccante norvegese. L'attaccante dell'Atletico Madrid riflette sul futuro. Alexander Sørloth valuta il futuro lontano dall'Atletico Madrid, Juventus in vantaggio, ma anche il Napoli resta in corsa, decisione dopo il Mondiale 2026, in attesa di definire la situazione legata a Julian Alvarez. L'Atletico Madrid continua a lavorare anche su altri dossier di mercato. Tra questi c'è quello riguardante Alexander Sørloth, il cui futuro nella capitale spagnola appare tutt'altro che scontato. L'attaccante norvegese, pur avendo risposto presente ogni volta che Diego Simeone gli ha concesso spazio, continua a ricoprire un ruolo non centrale nel progetto tecnico, una condizione che potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza già nelle prossime settimane. La Juventus accelera, pronto un contratto fino al 2029. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Juventus avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto fino al 2029 con opzione per un'ulteriore stagione. L'offerta prevederebbe uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti all'anno, ma resta ancora da superare il principale ostacolo della trattativa, perché il club bianconero non sarebbe disposto a soddisfare la richiesta economica dell'Atletico Madrid, che continua a valutare Sorloth circa 40 milioni di euro. Proprio per questa distanza tra domanda e offerta mantiene aperti altri scenari di mercato. La Juventus infatti non è l'unica società interessata al centravanti norvegese, anche il Napoli segue con attenzione l'evoluzione della situazione e potrebbe approfittare dello stallo nelle trattative per inserirsi nella corsa. Al momento i contatti tra il club partenopeo e il giocatore sono ancora in una fase esplorativa, ma rappresentano comunque un elemento da non sottovalutare. In ogni caso, il futuro di Sorloth dovrebbe essere definito una volta concluso il mondiale, e solo allora il centravanti prenderà una decisione definitiva sul proprio destino, scegliendo se accettare la proposta della Juventus oppure valutare l'eventuale affondo del Napoli. Insomma, le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro. E tra l'altro, a proposito di Sorloth e di mondiale, Norvegia che giocherà questa sera alle 21 contro la Francia nella grande sfida tra i due bomber Haaland da una parte e Mbappé dall'altra, e ne approfitto per ricordarvi anche le altre partite di questa sera /notte, perché c'è anche Senegal-Iraq in contemporanea alle 21, alle 2 invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, e poi alle 5 Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Questi gli impegni della nottata del mondiale, con le gare che vanno sempre slittando di un'ora. Appunto avremo la partita delle 5, le partite delle 5 appunto, perché non sono state in realtà le più tardive, perché c'era stata anche una partita credo tra Paraguay e Turchia, se non vado errato, che era iniziata alle 6, e poi forse anche la Giordania, cioè adesso non mi ricordo, però c'era stata una partita alle 6, e quindi di conseguenza non sono le più tardive dal punto di vista dell'orario, le partite delle 5. Prima di andare sulle prime pagine, leggiamo un'altra notizia della notte di tutto Juve, che parla del futuro di Vlahovic, che tra pochi giorni finirà il suo contratto con la Juventus. Il Newcastle prova l'affondo per Vlahovic, e Dusan Vlahovic si allontana sempre di più dalla Juventus. Il Newcastle intensifica i contatti e i bianconeri valutano la cessione per rifare l'attacco. Il futuro di Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto. L'attaccante serbo, ormai rientrato nella fase conclusiva del proprio contratto, è finito con forza nel mirino del Newcastle, pronto a muoversi con decisione per portarlo in Premier League già durante questa sessione estiva. Il club inglese infatti avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del centravanti, i primi colloqui sarebbero stati incoraggianti, al punto che lo stesso Vlahovic starebbe valutando con attenzione la possibilità di trasferirsi in Inghilterra. I Magpies vogliono sfruttare la situazione contrattuale del giocatore per anticipare eventuali concorrenti e assicurarsi uno degli attaccanti più seguiti del panorama europeo. La possibile partenza di Vlahovic si inserisce in una fase di grande movimento per il reparto offensivo bianconero. La Juventus continua infatti a monitorare diversi profili, tra cui Randal Colomani, ovviamente, oltre a quello di Sorloth, ma soprattutto dossier ancora aperti, quelli di Openda e David, perché insomma vedremo cosa verrà fatto anche sul mercato in uscita. Dal punto di vista del Newcastle, Vlahovic rappresenterebbe un innesto di alto livello per aumentare il peso offensivo della squadra e consolidare le ambizioni europee del club. La trattativa non è ancora chiusa, ma il pressing inglese è sempre più concreto. La Juventus intanto osserva l'evoluzione e valuta le prossime mosse di mercato, quindi Newcastle interessato a Vlahovic con dei contatti che sembrerebbero esserci già stati. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di Nico Pass, che è un altro dossier interessante, perché appunto il Como sembra non essere intenzionato ad acquistarlo, almeno dopo la volontà del Real Madrid di riportarlo in Spagna. Nico Pass vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma appunto Nico Pass vuole l'Inter, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia, si legge questo appunto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. E quindi ecco la situazione di Nico Pass ancora fortemente incerta, con la Premier League che è anche una rivale importante, diversi club hanno una capacità di spesa superiore e chiaramente Nico Pass è un giocatore che non è passato inosservato dopo la sua stagione in Serie A molto positiva. In taglio alto anche il Milan, via alla trattativa per il portoghese del Paris Saint-Germain, Milan il 9 e Ramos, Gonçalo Ramos è l'obiettivo del Milan, il prezzo è di circa 45 milioni di euro. Si parla anche della Juventus in taglio basso con Miretti al Bologna, la Juve in arrivo Lukumi e rivede anche Colomouani. Questi possibili prossimi movimenti di mercato e poi anche il mondiale di spalla destra, Haaland-Mbappé, un duello che vale 380 milioni, Norvegia-Francia alle 21, i bomber più cari del mondo, da una parte il 25enne Haaland, dall'altra il 27enne Mbappé, in un duello che sembra molto, insomma, con aspettative molto alte, che probabilmente possono rappresentare un dualismo sicuramente non ai livelli di quello tra Messi e Ronaldo, ma probabilmente uno dei dualismi più importanti dei prossimi anni di calcio. E poi anche vengono riportate le lacrime di Neymar, che lacrime che fanno sognare tutto il Brasile. Neymar che è tornato in campo nella partita tra Brasile e Scozia, tornato in campo facendo il suo debutto in questo mondiale, e quindi ecco il Brasile si prepara per goderselo. Appunto entriamo più nel dettaglio dei movimenti di mercato della Juventus, perché la Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa. John Lukumi è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera e i contatti con il Bologna proseguono. Uno degli elementi che potrebbe facilitare il dialogo tra i due club riguarda Fabio Miretti. Il giovane centrocampista piace al Bologna e il suo eventuale trasferimento in Emilia potrebbe contribuire a rendere più semplice l'intesa tra le società. La Juventus continua comunque a valutare con attenzione i costi dell'operazione prima di affondare il colpo, e parallelamente resta aperto anche il dossier relativo a Randal Colomouani. Il centravanti francese continua a rappresentare uno dei principali obiettivi per rinforzare l'attacco bianconero e i contatti con il Paris Saint-Germain proseguono. L'obiettivo della Juventus è trovare una formula sostenibile che permetta di riportare il giocatore a Torino nella prossima stagione, e quindi questo è quello che si legge sulla Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra come la Gazzetta sul dossier di Nico Pass. L'Inter in pole, Pass vendita libera, il Real esercita il diritto di ricompra e respinge la richiesta del Como, no a un altro prestito, chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. Florentino Perez fa saltare il piano di Fabregas, l'unica strada per averlo è il cash. Marotta entra in scena, può sfruttare il budget che Octri aveva pensato di destinare al cartellino di palestra. In taglio basso la Juventus, Bologna rigido, chiede 25 milioni, Carnevali pensa Muaremovic, Lukumi, la Juve si scontra. E poi il Napoli, la carta è Richard Rios, il colombiano del Benfica da Allegri, se partisse Anguissa. Ancora in taglio basso il Milan, il rilancio di Chris, Pulisic blindato, ha deciso Amorim, il New York City chiama il Milan per l'attaccante ma scatta il veto del tecnico. E poi anche la Roma, Greenwood, c'è solo la Roma, Gasp e Mason, la grande alleanza, l'inglese ha fatto una promessa a Giampiero Gasperini, bloccato l'assalto del Fenerbahce. In taglio alto invece il mondiale alle 21, Norvegia-Francia, Haaland sfida Mbappé, gli special 2, Erling e Kylian hanno segnato in totale 8 gol in due giornate, in palio il primo posto nel girone, delusione Germania battuta 2-1 dall'Ecuador. Questo si legge sul Corriere dello Sport. Tutto Sport che invece parla di un nome che sta gravitando attorno al pianeta Juventus per quanto riguarda il mercato in entrata, ovvero quello di Kessié. Kessié conquista Spalletti, l'ivoriano al mondiale si ricandida per la Juve che sfida l'Atalanta. Segnale di avvicinamento dell'ex milanista, ma prima Carnevali deve liberare spazio a centrocampo. Parametro zero, fa gola anche a Sarri. Lucumi, attendismo con il Bologna. Per Miretti però si vuole fare in fretta. Colomuani, sì all'ingaggio spalmato su 5 anni. Ora sotto con il Paris Saint-Germain. In taglio alto il Real Madrid con la questione Nico Pass. Il Real ricompra Nico. Il Como si chiama fuori. Parte un'asta che turba Marotta. La Premier fa l'Inter Pass per 9 milioni. L'argentino torna a Madrid. Suarso, presidente del Como, con 60 può riprenderlo, ma difficilmente eserciterà la prelazione. Dopo la beffa palestra, i nerazzurri ci proveranno. Gli inglesi però hanno più soldi e c'è già il Tottenham per la fascia. Kivu spera in Molina, in Nahuel Molina, ex udinese, attualmente all'Atletico di Madrid. In taglio basso gli altri sport, a partire dalla Formula 1. Go Hamilton, Ferrari ora ti sento mia. Lewis marcia su Zeltweg. Il mondiale finalmente è quello che volevo e chiedevo. Vittoria politica sul team di Antonelli. E poi anche il tennis. Grant supera le qualificazioni a Wimbledon. Ecco Taira con Jannik, l'americana di Roma nel tabellone principale, 18 anni, oggi il sorteggio. E poi appunto anche Djokovic e Sinner. Si parla anche del Torino su Tutto Sport. Dal Fluminense per la mediana, Toro mossa Bernal. Abate vuole Garra al centrocampo. Petrachi ritenta il colpo in Brasile. Avanti per Liberali, sfida al Como. E Cancellieri, settore giovanile, rinnova Ludernani. E poi il mondiale, il Brasile ora spaventa tutti. Vinicius più Neymar, Ancelotti o Rey. Il Marocco fa piani mondiali, Haaland, Mbappé, stasera che sera. E il regalo della Germania con l'Ecuador che sogna. Questo è il quadro di Tutto Sport. Andiamo anche sul QS, quotidiano sportivo che si concentra sui mondiali e sul Brasile, di Carlo Ancelotti. Ancelotti, ritmo samba, mondiali, Brasile in volo con Vinicius, il ritorno di Neymar sul quotidiano sportivo. In taglio alto anche la Formula 1, in Austria l'intervista ad Alesi. Leclerc lotterà al top, ma per il titolo dico Antonelli. La MotoGP, Pecco all'Aprilia fino al 2030 con Betts, un team tutto italiano. Il tennis, Wimbledon oggi il sorteggio, Sinner si allena con Djokovic. E appunto in taglio basso si parla anche di Nico Pass, il futuro del talento argentino. Como, addio Nico Pass, rientro al Real, poi via all'asta. I madrileni esercitano il diritto di riacquisto, l'Inter studia il colpo da almeno 60 milioni, perché questa è la richiesta appunto del Real Madrid, che ha una potenza economica e anche uno status internazionale che gli permette appunto di fare richieste molto importanti, anche se comunque sono rappresentano quelli i 60 milioni per Nico Pass, una cifra onestamente anche abbastanza sensata per un giocatore che ha dimostrato davvero tanto nel suo periodo in cui ha giocato in Italia. Andiamo a sentire invece le parole di Nicola Penta, che ieri è passato in collegamento dai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione ieri e oggi. Nicola Penta che ha parlato insomma dei nomi che riguardano il mercato in entrata della Juventus, partendo dal Dibu Martinez ma allargando il discorso anche a tutti gli altri. Andiamolo a sentire.
1: Come sempre, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, qui c'è di mezzo un oceano.
2: Sì.
1: È evidente che i giocatori di esperienza, vedi Thibaut Martinez, che per me sarebbe l'ideale come portiere per aver vinto non ultimo appunto l'Europa League, ma soprattutto il mondiale, un portiere di carattere che serve, perché la Juventus in questo momento, ecco, probabilmente gli manca, specialmente in porta, non gli manca il portiere di carattere.
2: Certo.
1: E che abbia uno spessore internazionale, non me ne vogliano Perin e Di Gregorio, ma la realtà è questa.
2: Diciamo che serve tutto anche resto, un po' più di qualità paratoria, usiamo questo termine.
1: Allora, prendere, esattamente, allora, prendere poi dei calciatori, come ho capito bene dal messaggio, di esperienza, che comunque abbiano anche una certa età, va bene, ma sono calciatori che comunque guadagnano,
2: certo.
1: Calciatori che vengono gratis, quindi la Juventus da questo punto di vista, insomma, non c'ha uno scoglio, c'ha una montagna, per cui bisognerà capire intanto quali sono le uscite. Certo che leggere David che dice io dalla Juventus non me ne vado, non è una bellissima notizia.
2: Sì, e poi lo vedi giocare ieri sera col Canada, la solita prestazione pietosa, con tutto rispetto, ma pietosa.
1: Ma perché ieri sera il Canada ha giocato contro una squadra.
2: Esatto.
1: L'altro giorno, quando ha fatto i tre gol, non ha giocato contro
2: il Qatar, con tutto rispetto.
1: Diciamo, esatto, come l'Iraq, come queste squadre che sono state inserite nel mondiale per far cassa, ma a mio parere questo ad oggi è un mondiale, direi, ridicolo,
2: abbastanza,
1: no?
2: Noioso, squadre, abbastanza noioso,
1: cioè il Portogallo che ha giocato l'altro giorno contro, non mi ricordo chi, il valore 1 miliardo del Portogallo, l'altra squadra neanche 100 milioni.
2: Certo.
1: Capisci che non c'è partita, no?
2: Ma
1: poi ci sta che facciano 5 gol, e ci mancherebbe. Cioè, i giocatori che hanno vinto la Champions, che sono c'hanno il calciatore che guadagna più di tutti al mondo, e dall'altra parte c'è un imbianchino, un idraulico.
2: È vero, vero.
1: Che me ne vogliano.
2: No, ma con tutto il rispetto, però c'è una sperequazione, realtà, una discrepanza che non, secondo me non si può vedere ai mondiali. Poi
1: ma
2: ognuno.
1: No, infatti adesso, come vedi, oltre Messi c'hanno tutti 4-3 gol. Perché giocano con squadre inesistenti. Adesso, quando inizieranno a giocare contro squadre un po' più importanti, vedrai che anche lì la classifica canonieri
2: cambierà
1: qualcosa.
2: Certo.
1: Però è evidente che a noi oggi interessano quelli che sono tesserati per la Juventus.
2: Esatto.
1: E Davide è uno di quelli, per cui io mi metto anche nei panni in questo momento della proprietà, o comunque di chi fa le veci, che è appunto Carnevali, il quale deve ingoiare questo messaggio di David che dice io dall'evento non mi muovo, cercando di trovare una soluzione, perché ripartire l'anno prossimo con David e Openda sarebbe veramente
2: follia, durissima.
1: Sarebbe durissima per tutti, anche perché poi non puoi affrontare altre trattative di mercato per quella zona di campo lì.
2: Certo.
1: Il Colomoni della situazione lo stiamo ripetendo ad oltranza, non è il centravanti, quindi non capisco per quale motivo si continui ancora a cercare Colomoni.
2: Ed è una priorità in questo momento, Nicola.
1: E costa tanto.
2: Sì,
1: ma dove lo vedono? Allora, io chiaramente parlo per me e mi prendo le mie responsabilità.
2: Certo.
1: Ma dove lo vedono tutto sto giocatore che possa fare la differenza in una Juventus? Io questo che mi chiedo. Cioè, non lo so se c'è qualcuno che è ubriaco al volante qua. Colomoni va benissimo in una rosa, ma non può essere il titolare che ti fa i 25 gol. Noi abbiamo bisogno del titolare che faccia 25 gol.
0: Ecco le perplessità da parte di Nicola Penta nei confronti di questa priorità conferita nei confronti di Colomoni. Andiamo su tutto Juve, perché si parla della cessione di Miretti. Miretti verso Bologna, la Juventus prepara la cessione di Miretti al Bologna per sistemare il bilancio. La Juventus e il Bologna sono al lavoro su due operazioni destinate a svilupparsi in momenti differenti ma strettamente collegate. La prima riguarda Fabio Miretti, sempre più vicino al trasferimento in rossoblù, mentre la seconda porterà successivamente John Lucumi alla Continassa. La scansione temporale è dettata soprattutto da esigenze di bilancio. Il club bianconero punta infatti a realizzare una plusvalenza entro la chiusura dell'esercizio, obiettivo che verrebbe raggiunto grazie alla cessione del giovane centrocampista. L'accordo per Fabio Miretti è ormai in fase avanzata. L'operazione dovrebbe garantire alla Juventus un incasso di circa 14 milioni di euro, cifra ritenuta fondamentale per sistemare i conti entro la fine del mese. Il centrocampista piace da tempo alla dirigenza rossoblù e soprattutto al tecnico Domenico Tedesco, che ne apprezza la versatilità tattica. Miretti può infatti ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, da mezzala a trequartista, fino a essere potenzialmente impiegato anche davanti alla difesa in un centrocampo a due. Sul giocatore, secondo la Gazzetta, si erano mossi anche Como e Fiorentina, ma il Bologna è riuscito a portarsi in vantaggio. Quindi ecco, Miretti è quel giocatore che viene scelto per essere sacrificato, per insomma risanare i conti e soprattutto per portare una plusvalenza prima della chiusura dell'esercizio di bilancio. Rivoluzione in difesa, Muharemovic pronto al ritorno, lo scrive sempre tutto Juve, che riporta le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. La Juventus prepara una profonda rivoluzione in difesa, Muharemovic è vicino al ritorno, Lukumi resta un obiettivo e diversi big possono partire. La Juventus è pronta a ridisegnare completamente il

sulla futura rivendita, dettaglio che consentirebbe di abbassare sensibilmente il costo del cartellino. Spalletti apprezza le caratteristiche del centrale bosniaco e ritiene che possa compiere un ulteriore salto di qualità all'interno del nuovo progetto tecnico. Anche il rapporto consolidato con Kenan Yıldız rappresenta un elemento che potrebbe favorire il suo inserimento nello spogliatoio. Insomma, si è parlato di questa amicizia non nascosta tra Yıldız, Muharemovic e Dinausen, ormai volato in direzione Madrid. E quindi ecco, sarebbe favorevole a un ritorno anche probabilmente per i rapporti che ha con alcuni giocatori all'interno dello spogliatoio della Juventus. Sempre tutto Juve, Lukumi atteso a luglio a Torino. A luglio è attesa la chiusura dell'operazione Lukumi per la difesa, conclusa la cessione di Miretti. La Juventus potrà poi concentrarsi sull'arrivo di John Lukumi. Il difensore colombiano rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato richiesto da Luciano Spalletti. Il profilo ideale per la nuova difesa, la società bianconera valuta il centrale intorno ai 20 milioni di euro. Spalletti considera Lukumi un elemento in grado di offrire qualità sia nella marcatura sia nell'impostazione dell'azione, grazie alla capacità di costruire il gioco partendo dal basso. A convincere la Juventus, secondo la Gazzetta, sono anche la duttilità tattica e le doti di leadership, caratteristiche che permettono al colombiano di adattarsi sia al centro della difesa sia in posizione più laterale. Il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Torino, attratto dalla possibilità di affrontare una nuova sfida dopo tre stagioni positive con il Bologna. Un Lukumi senza sconto e Muharemovic, ma servono le cessioni. Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, Gatti è tra i papabili uscenti. La Juventus lavora al restyling della rosa, Lukumi e Muharemovic per la difesa. Il mercato della Juventus non ruota soltanto attorno alla scelta del nuovo portiere. La dirigenza bianconera, guidata da Giovanni Carnevali, insieme a Luciano Spalletti, stanno progettando un profondo rinnovamento anche nel reparto arretrato, dove sono attesi almeno uno e potenzialmente due nuovi innesti. Molto dipenderà dalle uscite, fondamentali per finanziare le prossime operazioni. Bremer vuole restare, ma il mercato resta aperto. Al momento Gleison Bremer continua a rappresentare un punto fermo della nuova Juventus. Il difensore brasiliano ha ribadito la volontà di restare a Torino e Spalletti lo considera uno dei leader della squadra. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ma esercitabile fino al 10 di agosto. Finora però non sono arrivate offerte in grado di mettere in discussione la sua permanenza. Resta comunque da monitorare l'interesse di alcuni club stranieri, tra cui Bayern Monaco e società di Premier League. Gatti, Cabal e Cambiaso, gli osservati speciali. Chi potrebbe lasciare la Continassa è Federico Gatti. La Juventus valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe di registrare un'importante plusvalenza. Anche Juan Cabal è tra i possibili partenti, con l'obiettivo di ricavare circa 10 milioni dalla sua cessione. Discorso aperto anche per Andrea Cambiaso, seguito da Inter e Barcellona. La società bianconera prenderebbe in considerazione soltanto offerte superiori ai 40 milioni di euro. Nel frattempo Lukumi resta in cima alla lista. Il principale obiettivo per rinforzare la difesa continua ad essere John Lukumi. Il centrale del Bologna è il profilo preferito da Spalletti per completare la retroguardia. I primi contatti tra i due club ci sono già stati, ma la trattativa è ancora lontana dalla conclusione. La Juventus ha messo sul tavolo una proposta vicina ai 18 milioni di euro, mentre il Bologna continua a chiedere una cifra decisamente più alta, ovvero la clausola rescissoria, che è fissata a 28 milioni fino a metà luglio. Successivamente il club emiliano non intende comunque trattare sotto i 25 milioni. I rossoblù sperano inoltre che l'interesse del Bournemouth possa alimentare un'asta internazionale. Parallelamente resta aperto il confronto con Fabio Miretti. La Juventus punta ad incassare circa 15 milioni dalla cessione del centrocampista per sistemare il bilancio entro il 30 giugno. Il Bologna, secondo il Corriere dello Sport, è interessato ma prova ad ottenere uno sconto, mentre anche Fiorentina e Villarreal seguono con attenzione l'evolversi della situazione. E come abbiamo già ribadito, accanto alla pista Lukumi

0: Continua a prendere quota anche quella che porta a Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo è particolarmente apprezzato da Giovanni Carnevali e il suo ritorno sarebbe economicamente vantaggioso anche grazie e soprattutto grazie alla percentuale del 50% sulla rivendita mantenuta dalla Juventus al momento della cessione. Le due operazioni non si escludono a vicenda e potrebbero essere portate avanti in parallelo e insomma capiremo effettivamente se la Juventus riuscirà a portare avanti entrambe le strade. Quello che sicuramente è certo è che la Juventus prima di andare ad affondare i colpi in entrata deve andare a vendere il primo indiziato a lasciare la Continassa e Miretti in direzione Bologna, con una cifra tra i 13 e i 14 milioni di euro che la Juventus spera di incassare dalla sua cessione. Ma insomma anche altri potrebbero partire. Gatti è un indiziato, ma insomma tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Noi andiamo a sentire invece le parole di Giuliano Giannichedda, che ieri a Fuori di Juve ha parlato di diversi temi, partendo soprattutto dal tema della gestione di Carnevali. Andiamolo a sentire.
1: Allora, intanto mi piace il fatto che sia arrivato Carnevali, perché è un dirigente molto molto capace e conosce molto bene i segreti del calcio italiano, e quello è importante, perché quando tu prendi un dirigente a qualsiasi livello deve conoscere perfettamente dove va a lavorare, e Carnevali è uno di questi. Poi era in gamba, ha fatto cose ottime con il Sassuolo,
2: però tutti dicono con il Sassuolo è un conto, la Juventus è un altro mondo.
1: Però con il Sassuolo compri i giocatori da Sassuolo, la Juventus compri i giocatori da Juventus, e poi alla fine è quello: se tu hai la forza di comprare giocatori importanti da Juve, è chiaro che diventa, non dico più facile, perché non è sempre facile comprare giocatori forti da Juve, perché vedi come fai un nome e costa tanti soldi, arriva in Inghilterra che lo prendono, per cui il mercato italiano è difficile, perché noi pensiamo sempre, diciamo, no, perché la Juve non prende, però se tu vuoi un giocatore che arriva a 40-50 milioni e il giorno dopo te ne offrono quasi il doppio in Inghilterra, fai fatica, no? Se tu punti la Juve per migliorare, che deve fare? Non deve comprare giocatori tanto veri, deve comprare 3 o 4 giocatori veri da Juve, però costano. Tu punti 3 o 4 di questi giocatori e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, il City di turno e li prendono, devi ricominciare da capo un'altra trattativa con un altro giocatore importante. Poi non è detto che i giocatori importanti li diano sempre. Qui non è facile fare un mercato alla Juve in questo momento, però è la Juve e deve farlo.
2: E dei nomi che sta leggendo, per esempio il ritorno di Colomani sarebbe una cosa buona e giusta?
1: Ma secondo me sì, perché il reparto, quello proprio dove devi andare a investire di più, ma chiaramente anche perché i giocatori di quella caratura costano di più, è proprio l'attacco, e là devi andare a prendere giocatori che o conosci come Colomani, o Charlotte pure a me è un giocatore che mi piace, o avevo proposto un po' di tempo fa quando ci eravamo sentiti Lewandowski più un giovane da far crescere dietro, cioè devi andare su questi nomi qua, uno o due attaccanti di serno e ti servono anche forti. Poi ho letto Lobotka, secondo me giocatore fortissimo, giocatore che ti può dare ordine
2: al centrocampo,
1: ha lavorato già con Spalletti, tutti i nomi importanti, però è sempre così, cioè i nomi escono però poi alla fine devi prendere, perché se poi alla fine escono i nomi e non li prendi diventa un problema.
2: Mi ricordo la risposta che mi hai dato l'ultima volta, presumo, me la ricordo, adesso poi ti dico su chi, che dopo le ultime vicende sarei ancora più convinto, cioè mi riferisco a Vlahovic. Già tu non eri proprio, diciamo così, d'accordo sulla permanenza prima, se continui ad avere alcune pretese economiche, no? Peggio mi sento.
1: Io ti ripeto la stessa cosa, io non parlo del valore tecnico del giocatore, perché quello ci mancherebbe.
2: Che sotto quel profilo tu terresti? Parlando solo di tecnico.
1: È un finalizzatore, poi a livello tecnico Spalletti secondo me lo può migliorare.
2: Ah, ok.
1: Perché Spalletti te li migliora quei giocatori sotto quell'aspetto lì, però è un ottimo finalizzatore, perché dentro l'area di rigore calcia benissimo, ha quella rabbia da centravanti. Però un giocatore che è da un anno dalla scadenza, che è infortunato, che poi torna e tu fai giocare, poi si rifà male, poi lo fai giocare, non raggiunge l'obiettivo perché non hai raggiunto l'obiettivo e ancora sta lì che ci pensa, è sempre la Juve, con tutto rispetto,
2: sì, no,
1: la squadra, d'accordo. Ma è la Juve, cioè, se sei convinto del progetto, forse all'altra squadra ci puoi pensare, ma la Juve non è che devi pensare, stiamo parlando di Juve, la Juventus.
2: Sono d'accordo con te. L'ultima, si parla anche di qualche eccezione, chiamiamola eccellente, e i nomi sono sempre quelli: Cambiaso, Thuram, Bremer. Chi cederesti se tu fossi costretto a farlo di questi tre?
1: Ma non perché non mi piace, perché sono tutti giocatori fortissimi, però per ruolo io darei via Cambiaso, perché io penso che nell'ossatura centrale sia proprio il segreto un po' nella costruzione delle squadre. Poi è vero che Guardiola, che è più forte di tutti, per i terzini spendeva 70 milioni, perché non li trova mai, soprattutto di un certo tipo, perché Cambiaso fa destra, sinistra, gioca avanti, dietro, abilità nel palleggio, anche di inserimento. Qui parliamo di un giocatore fortissimo, però se devo scegliere io nei ruoli carte non toccherei nulla.
0: Queste le parole di Gianni Chedda. A proposito di esterni, andiamo su Bianconera News, perché si parla del ritorno di moda dello scambio João Mario Holm. Il portoghese ha uno stipendio troppo alto per gli emiliani, mentre lo svedese continua a rompersi un po' troppo facilmente. Il calciomercato della Juventus continua a intrecciarsi con quello quello di Bologna. Sullo sfondo non c'è soltanto le trattative legate a Miretti e Lucumi. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolo Schira, il club rossoblù avrebbe proposto ai bianconeri un'operazione in prestito che coinvolgerebbe ancora Emil Holm e João Mario, giocatori che le due società si sono già scambiati nella stagione passata. L'esterno portoghese è arrivato a Bologna nell'ultima stagione, ha convinto sul piano tecnico e il club emiliano sarebbe disposto a trattenerlo. Il nodo principale resta però economico. L'ingaggio del giocatore è considerato elevato rispetto ai parametri della società rossoblù, motivo per cui il Bologna starebbe cercando una formula più sostenibile o comunque una mano della Juve nel pagamento dell'ingaggio. Sul tavolo c'è quindi la possibilità di rivedere Holm a Torino, anche se lo svedese, le cui qualità non sono in dubbio, è reduce da un'altra stagione piena di infortuni muscolari, l'ultimo dei quali gli ha impedito di partecipare al mondiale. Insomma, da capire se ne varrebbe la pena. Torniamo su tutto Juve, perché si parla di Colomoni. Colossi ai bianconeri. Colomoni è sempre più vicino alla Juventus, il giocatore ha dato il suo sì e il Paris Saint Germain ha aperto alla trattativa dopo il cambio ai vertici bianconeri. La trattativa tra Juventus e Paris Saint Germain per Randal Colomoni entra in una fase decisiva. Dopo settimane di contatti, il dialogo tra i due club ha registrato un'accelerazione e cresce la fiducia per una possibile chiusura dell'operazione. Un elemento determinante è stato il riavvicinamento dei rapporti tra le due società, favorito dal recente cambio ai vertici dell'area sportiva bianconera. La Juventus avrebbe già trovato un'intesa di massima con l'entourage del centravanti francese. L'accordo prevederebbe un contratto di 5 anni, ma restano da definire gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio, destinato ad aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Con il sì del giocatore ormai acquisito, l'attenzione si sposta sulla definizione dell'intesa tra i due club. Il Paris Saint-Germain che però apre al dialogo, perché dopo una fase caratterizzata da rapporti poco distesi, il Paris Saint-Germain si è mostrato disponibile ad avviare un confronto concreto con la Juventus. L'arrivo di Giovanni Carnevali nella dirigenza bianconera avrebbe contribuito a creare un clima più favorevole, permettendo alle parti di tornare a trattare con maggiore continuità. L'obiettivo è trovare la formula definitiva per consentire a Colomoni di vestire nuovamente la maglia bianconera. E Spalletti lo considera il centravanti ideale, perché secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti continua infatti a indicare Colomoni come il profilo perfetto per guidare il nuovo attacco della Juventus. Il tecnico apprezza la capacità del francese di lavorare per la squadra, di proteggere il pallone e soprattutto di attaccare la profondità senza compromettere gli equilibri della squadra. Anche la conoscenza dell'ambiente rappresenta un punto a favore, perché l'attaccante ha già vissuto un'esperienza positiva a Torino e sarebbe felice di iniziare una nuova avventura in bianconero. Restano comunque aperti anche gli altri dossier offensivi. Resta da chiarire il futuro di Dusan Vlahovic, che però sembra sempre più lontano dalla Juventus, mentre sullo sfondo rimane anche il nome di Alexander Sorloth. Tuttavia in questo momento la priorità della dirigenza è chiudere l'accordo con il Paris Saint-Germain e regalare a Spalletti il centravanti individuato come il perno del nuovo progetto tecnico. E insomma, la sensazione è che la trattativa sia entrata nella fase conclusiva e che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime settimane. Andiamo anche sul sito di Eurosport che riporta un articolo sul doppio binario delle trattative. Da una parte la Juventus di Spalletti, che punta Kessié e Lukumi per rinforzare difesa e centrocampo, mentre all'Inter di Kiev potrebbero non bastare 60 milioni per comprare Nico Paz. Ecco, da una parte l'Inter ha rotto gli indugi e si è fiondato con decisione su Nico Paz. L'accelerazione nerazzurra è arrivata subito dopo il blitz del direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi, a Valdebebas. Nonostante il tentativo dei lariani di trattenere il gioiello argentino, il Real Madrid ha esercitato il diritto di recompra da 10 milioni di euro per riportare il ragazzo alla base. I Blancos avevano aperto a una sola costosissima controopzione il riacquisto immediato per 60 milioni, con una nuova recompra a favore degli spagnoli fissata a 80 milioni di euro per l'estate successiva, cifre insostenibili per il club di Mirwan Suarso, che ha dovuto incassare il colpo e farsi da parte. E quindi se i Blancos dovessero proporre questa opzione di mercato con la recompra, si andrebbe con appunto un'offerta da 60 milioni con la recompra 80. Se invece i Blancos dovessero pretendere una cessione a titolo definitivo senza clausole, la base d'asta potrebbe partire da 70 milioni. E invece la Juventus continua a muoversi tra Kessié e Lukumi. La Juventus vuole rinforzare un paio di reparti in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti è stato chiaro: servono due giocatori e il prima possibile. In difesa potrebbe arrivare John Lukumi, mentre a centrocampo tutte le strade portano a Frank Kessié. Il Bologna per il colombiano chiede 28 milioni di euro, cifra che la Juventus spera di abbassare inserendo Fabio Miretti come contropartita tecnica. Il nodo sull'ex Milan, invece, libero dal 30 giugno, riguarda l'ingaggio. L'ivoriano chiede un contratto in doppia cifra, mentre i bianconeri non vorrebbero superare i 6 milioni. Momento, insomma, abbastanza delicato questo per la Juventus. Il club bianconero è consapevole di dover migliorare la rosa, ma al tempo stesso non può assolutamente rischiare di spendere troppi soldi. Inserire Miretti come contropartita tecnica per raggiungere Lukumi è una buona idea, mentre per arrivare a Kessié servirà certamente uno sforzo economico importante. L'ivoriano, reduce da 3 annate nella ricca Arabia Saudita, difficilmente si accontenterà di un ingaggio di un ingaggio sotto ai 7 milioni di euro, ingaggio che la Juventus che sfora dai limiti che la Juventus si è imposta per quanto riguarda il tetto degli ingaggi. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché per chiudere parliamo ancora dei movimenti per la difesa. Muharemovic sempre più vicino, due sicuri di restare. Cambia e molto la difesa della Juventus. L'avvento di Lukumi dal Bologna non sarà soltanto l'unico movimento di mercato che dalla Continassa stanno studiando per il pacchetto arretrato, perché ci saranno diverse novità importanti. Uno dei giocatori che arriverà a breve potrebbe essere Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo è pronto a seguire l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, fresco di approdo in bianconero. 23 anni, ha già un vissuto dalle parti della Continassa, un acquisto che porterà la Juventus a risparmiare il 50%, visto che al momento della cessione i bianconeri decisero di conservare la metà del prezzo del cartellino in caso di una nuova cessione. E da valutare c'è la posizione degli altri difensori, che sono già in organico, con Bremer che sembra in bilico. C'è anche Federico Gatti che potrebbe lasciare. Il centrale piace molto al Napoli di Massimiliano Allegri, mentre Cabal è apprezzato in Premier. Andrea Cambiaso piace al Barcellona, mentre a gli unici al riparo da sorprese di mercato sembrerebbero Lloyd Kelly e soprattutto Pierre Kalulu. Ecco, Kalulu che sembra essere il perno della difesa della Juventus per la prossima stagione, dopo una stagione assolutamente di altissimo livello fatta appunto nella stagione chiusa poco fa. Era l'ultima notizia di oggi, siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e ci vediamo e ci sentiamo lunedì alle 8 sempre qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
5: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaoun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
6: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
5: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
6: Sorelle ritrovate a Formia, sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
5: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno! Oggi è un venerdì pesante, fa un caldo allucinante, è saltato tutto, i macchinari esplodono, speriamo di potervi garantire una buona visione, come si dice in questi casi, del vostro programma preferito, quello di Yves. Ciao Yves, come stai? Com'è a Torino?
9: Torino sempre calda, sempre calda.
8: Ma qua di più oggi, qua di più. Sai che io non so più cosa fare per refrigerare tutte le varie macchine presenti in studio. Eh? Come si fa? Come si fa?
9: Beh, bella domanda. Inizia a chiudere tutto, a rabugliare un po' tutto, sì? Crea un po' di fresco piccolino, ma lo crea.
8: È vero, ma se rabuio tutto non mi vedi più. Scusa, che soluzione è?
9: Se no fai come Homer Simpson, grande personaggio che io amo.
8: Sì, conosco.
9: Prende la coperta e si mette davanti al frigo e fa tipo una tenda così davanti al frigo.
8: Ho capito, ma Homer Simpson può cazzeggiare un personaggio dei fumetti, devo andare in onda. Non è, cioè, sono soluzioni che non trovano spazio, attenzione. Ci sono un sacco di compleanni oggi, allora facciamo così. Ma sai che oggi possiamo un po' più di spazio alla chat oggi, dai, diamo un po' più di spazio alla chat. Sì, vi aggiorniamo sul mercato, tanto dai, ragazzi, non c'è niente di nuovo, sempre lo stesso. Vi aggiorniamo sul mercato comunque, avremo l'inviato sul campo, tutte le solite cose a cui siete abituati. Vi leggiamo i giornali, ci mancherebbe altro, i siti di riferimento, vi raccontiamo le esperienze televisive, tutto come da scaletta. Però un po' più di spazio alla chat, così ci aiutate anche. Io ho caldo, lui ha caldo, voi avete caldo, siamo tutti accaldati. Quindi, tutto questo per dire che ci fosse un compleannato, due compleannati, tre compleannati dentro la nostra chat, oggi potremo, come naturalmente siamo soliti fare, anche fare una telefonatina. Intanto, a chi è che dobbiamo fare gli auguri? Sì, Pietro Paolo Virdis, però poco Juve più Milan viene ricordato, da noi poco, anche perché non ci voleva neanche venire da noi, è stato un po' astioso. Giampaolo Boniperti, il rampollo della famiglia Boniperti, Piovanelli, no, Felipe Melo, gli faranno gli auguri a Felipe Melo, secondo te? A Felipe Melo De Carvaglio, con tutto quello che ci ha detto, gli farà gli auguri il Creator Lab? No, non credo. E poi basta, tutti gli altri sono scritti in rosso, gente che non c'è più, no. Oggi, ieri era molto di più, oggi settore compleanni, speriamo che nella nostra chat ci siano più compleanni da ricordare rispetto a quelli degli ex calciatori o allenatori della Juventus. Attenzione allora, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 26 giugno 2026, i 26, ti dice qualcosa?
9: Sì, mi ricorda 26, 6, 20... all'indietro 555.
8: Bravo, ti volevo sul pezzo, bravo. Peccato che non abbiamo avuto quest'estate una partita da incastrare dentro il 26-6-26, perché sarebbe stato meraviglioso fare tutto l'anno col 26-6-26. E poi con tutti i numeri palindromi che arrivano ogni tanto alla mattina, c'è da divertirsi, insomma. Ma vediamo cosa accade, perché la beffa è stata subito dimenticata e pronti sono già a un nuovo assalto sulla Gazzetta dello Sport. Paz vuole l'Inter, eccolo qua. il Real lo riprende, ma il Como si defila, il Madrid ricompra Nico e ora lo mette all'asta. I nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. No, non l'avete capita bene, siete ancora un po' spaesati dalla beffa su Palestra. Che tra l'altro è già andato al Chelsea, ha detto che bella questa nuova avventura, sono contento, sono felice, I give me emotion, e si è messo a cantare tutte le dance inglesi. Non è così, ve la spiego un po' meglio io come. Il Real Madrid ha ricomprato dal Como per 9-10 milioni, 9-10 lo stesso, Paz. Fino a lunedì dà al Como la possibilità di comprarlo a 60. Il Como dirà di no, perché per motivi di fair play finanziario non può comprare Paz a 60. Quindi da martedì Nico Paz sarà all'asta. Base d'asta 60 milioni. No, può rimanere in Italia per 60 milioni. Vi volete rifare male la Gazzetta? Non avete imparato niente da quello che è appena successo. Poi dopo vi tocca svegliarvi sudati, dire che Paz è un disastro, un traditore che ha scelto i soldi. chi chiamerete poi? Non so, Fabregas, chi chiamerete? Pivu lo studia dietro la Tula o Mezzala, è già lì che lo studia. Ma veniamo alla Juve. Juve, in arrivo Lukumi e rivede Colomuani. Anche rima, oggi cercavano una rima baciata, Lukumi e Colomuani. Mentre la sveglia, dopo aver disintegrato ieri il povero Palestra, oggi si dedica a Conte Neo CT. Quindi, i partiti mediatici sono, mi direi, abbastanza chiari. Corriere dello Sport tira la volata a Mancini, la Gazzetta dello Sport tira la volata a Conte. Tutto Sport non tira la volata a nessuno. Vertice Malagò a Bodi. Sappiamo entrambi quali sono le priorità. Oh! Però l'altro giorno il ministro dello sport ha detto: ma sono 16 anni che si potevano fare le riforme, vediamo se adesso le fanno. Ma non mi è sembrato tanto accomodante così nel discorso. Invece Malagò dice: beh, lo sappiamo, le priorità, adesso le facciamo. Quali sono le priorità, Malagò? Perché se sono quelle del programma, così descritte, mi sembravano al massimo. Però un duello che vale 300, mamma mia, neanche a dirlo, 380 milioni. Norvegia-Francia stasera alle 21, Holland da una parte e Mbappé dall'altra. Non ti chiedo a chi tifi, perché ovviamente tifi a Mbappé, alla Francia, no?
9: Sono un po' indeciso, no? Perché amo i vichinghi io.
8: Ah, ti piace il stamattina mi sono arrivati altri 10 meravigliosi, gli infermieri, la casa di riposo, il bambino vichingo che tira la quadra, bellissimo, sono fantastici. I norvegesi ormai hanno preso posto al mondiale incontrastati. Ma torniamo al povero calcio italiano, Milan, il 9 è Ramos, 45 milioni, sono un po' bruscolini per Ramos. Ah, va bene, no, se fosse la Juve però faceva la riserva, invece lì... un Pamagna, vabbè, dai. Miretti, stiamo a guardare il cappello. Miretti a Bologna, sistema i conti e la difesa cambia. 14 milioni vuole la Juve dal Bologna. Bisogna fare la svelta, perché martedì è il 30. Lukumi formalizzato a luglio, quindi adesso ti do Miretti e mi paghi 14 milioni. A luglio formalizziamo Lukumi. Muoremo vice sempre più vicino, cambia la difesa della Juve. Insomma. E intanto per il centrocampo tutti vogliono Thuram, c'è anche il PSG oltre alla Premier, tutti lo vogliono, ma al momento nessuno se lo piglia, quindi vediamo di far quadrare la quadriglia, se no. Colomuani, sia i bianconeri, il Paris Saint-Germain è pronto al via libera. Oh, finalmente è pronto al via libera. Chiede sempre 40 milioni, non è cambiata la richiesta, però vabbè, anche lì sono dettagli, non stiamo a guardare tutto. Miracolo Ecuador, ragazzi, 2-1, batte la Germania e si qualifica. Sì, vabbè, però la Germania ha fatto un regalo, diciamoci la verità, dai. Io ho visto un po' la partita, dai. Ha fatto il regalo di fine qualificazione, dai. Pepe spegne Curaçao, povero Curaçao, niente da fare. La Costa d'Avorio, senza problemi, una bella doppietta di Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. E apriamo Tutto Sport. Che si conquista Spalletti, c'era bisogno di guardare il mondiale. L'ivoriano ai mondiali si ricandida, perché già si era candidato, adesso si ricandida. Segnali di avvicinamento dell'ex milanista, cosa ha fatto? Segnali di fumo dagli Stati Uniti, cosa ha fatto? Come prima carnevale devi liberare spazio a centrocampo. Se non vendi, non prendi. parametro zero. Fa gola anche all'Atalanta di Sarri, ha 30 anni, si accontenterebbe di 5 milioni di ingaggio, parametro zero. A chi non farebbe gola? Tu lo prenderesti subito che sì? Senza pensarci? Subito?
9: No, ci penso un po' perché voglio ascoltare anche la sua richiesta.
8: Eh certo, certo, devi ascoltare anche. Quindi, fino a quanto lo prendi? Quant'è il tetto di ingaggio cui puoi arrivare?
9: 5,5.
8: 5,5, molto bene. Io 5, quel virgola 5 lì mi darebbe un po' fastidio. Lukumi, attendismo col Bologna. Qui è un po' diversa la situazione, eh? Per Miretti però si deve fare in fretta. Per Miretti si sono svegliate anche il Villarreal e il Como. Il Como lì che guarda, dice, vediamo cosa succede. Adesso che non spendo i soldi per pazzo. Miretti magari. 28 è la clausola e il Bologna non vorrebbe discostarsi molto dal buon Lukumi. Cioè al massimo dice, vabbè, posso scendere ma a 25. La Juve ci sente un po' meno, vediamo come si sviluppa la trattativa. Colomwani, sia l'ingaggio, spalmato su 5 anni, ora sotto col Paris Saint-Germain. Oh, Colomwani al Tottenham ne prendeva 7, ultima destinazione conosciuta, spalmerebbe 5 milioni per 5 anni. 5 milioni per 5 anni, Colomwani va bene, no? Il...
9: Sì, sì, no? Anzi, gli ha spalmato un bel come po'.
8: Vabbè, non svegliamo il canche d'orme, cioè, no, andiamo
9: poi se, prendeva, se richiede quello che prendeva Paris Saint Germain, sai com'è?
8: Vabbè, Paris Saint Germain pigliava 10, quanti prendeva? 9, 10, scusa, attenzione, tanto scusa, qui arrivano notizie strane. Vabbè, questo lo facciamo dopo. La Premier fa l'Inter pazza. Su tutto Sport l'hanno capita un po' meglio come la storia di pazza, attenzione. Il Real ricompra Nico Paz per 6 milioni. Il Como si chiama fuori dai 60 e non glieli vuole dare. Parte un'asta che turba Marotta. E il Tottenham si è già fatto vivo. A me ieri dall'Inghilterra mi hanno detto pure l'Arsenal, pure il Manchester City. Quindi capisci che se nella base d'asta ci sono Tottenham, Arsenal e Manchester City, i 60 diventano 70, i 70 diventano 80. È un attimo che gli 80 diventano 100, eh? Ma veniamo alla Juve, perché qua abbiamo un po' di grane da risolvere, cari miei e care mie. E con Douglas Spalletti prova l'arte del riciclo. Oh, oggi siamo al riciclo. Per la regia il sogno resta Lobotka, ma siccome è un sogno al momento, l'ex Aston Villa avrà modo di giocarsi le sue carte nella tournée estiva, il buon Douglas Luiz, che è lì che pesca, si allena coi pesci e aspetta. Poi ci saranno Rico Gonzalez, Lugani, João Mario, Artur, Rui, Wundu, Trick, sono sei giocatori rientrati all'ovile. Riesci a piazzarli tutti e sei? Io ho i miei seri dubbi e quindi qualcuno te lo dovrai riciclare. Però sai cosa ti dico? Caro il mio Yves Daroche, idolo della chat, nonché oramai padrone del programma, perché diciamoci la verità, io sono soltanto una indegna comparsa a questo punto. Io Douglas Luiz, con tutto che so che adesso la chat esplode, ma è un'altra chance, ma non l'abbiamo mai veramente visto, dai, diciamoci la verità. Ma 5 partite di fila Douglas Luiz le abbiamo mai viste? No.
9: No, è una domanda che mi sono fatto io parecchio anche, dico, non si è mai visto, risulta sempre infortunato, gioca pochi minuti, arriva che era un numero uno in Inghilterra.
8: E allora, ma era infortunato, adesso è lì che con la canna da pesca l'ho visto in forma, eh? Hai visto le foto che pesca? Io l'ho visto, non è ancora riuscito a pescare un bel contratto, però il resto pesca, produce, quindi che una chance di andare. Parla Martina, il nostro amico Martina. Non lo sentiamo Martina, magari uno di questi giorni gli facciamo una telefonatina. Cosa dice Martina, ex portiere nonché procuratore di Buffon? Svilare Juve sarebbe un colpo. Bravo, bravo. Marti, soldi non li mettiamo però, Vicario tengo Di Gregorio, sono d'accordo con lui. Ellison e Dibu, perfetti per Spalletti. Vabbè, fin qua possiamo essere tutti abbastanza d'accordo. Juve è una resa inevitabile, purtroppo l'Empoli non sbaglia, nonostante il sindaco sia andato a vedersi la partita. Ieri sera a Cesena, l'Under 17 finale di Scudetto, 4-0 per l'Empoli che ci ha distrutto, ha strameritato, applausi all'Empoli, veramente bravissimi. Seconda sconfitta stagionale, ma è la più amara di tutte, perché, cari miei, fa male, perché se tu hai fatto un percorso quasi netto, con una sconfitta in tutta la stagione, e poi però arrivi in finale, perdi la finale, e tutto il resto viene dimenticato, e quindi i ragazzi dell'Under 17, compreso il buon Davide Marchisio, se ne devo fare una ragione e provarci la prossima annata. Chiudiamo Tutto Sport, bravi lo stesso ragazzi, bravi. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Paz, vendita libera, quella... L'Inter in pole, ci mancherebbe, anche qua vogliono farsi del male. Chi mette 60 milioni si riporta a casa Nico. No, non funziona, come avete capito tutti veramente male. Il Reale esercita il diritto di recompra, respinge la richiesta del Como, no a un altro prestito. Marotta entra in scena, può sfruttare il budget che Octree aveva destinato a Palestra. Budget che Octree, che poi non sarebbe Octree il proprietario, vabbè, ma questi sono dettagli. Il budget che avevano destinato a Palestra era 50. Per Paz ce ne vogliono un'ottantina. Poi vedrete se mi sbaglio io nel pronostico. Per Paz ce ne vogliono un'ottantina. Quindi il mercato dei poveri, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, che non riesce a farsi una ragione, dice insomma guarda come siamo ridotti. Ma te l'abbiamo già spiegato ieri perché siamo ridotti così. Ma voi non avete voluto sentire ai tempi delle inchieste. Il Chelsea rivela chi ha portato a Cagliari il buon Palestra. Il Chelsea è dietro a Palestra da un anno. No, perché ieri Ive è stato meraviglioso. In televisione nel salotto buono milanese mi hanno voluto far credere, ovviamente senza riuscirci, che insomma questo Palestra demonizzato, ovviamente, disgraziato, traditore, vergogna, non si fa così. Ma il Chelsea anche, il Chelsea non sa neanche chi è Palestra, ha visto che l'Inter lo stava prendendo, ha detto ciao, prendiamolo. E ha detto, ma stai dicendo, ma siete impazziti. C'è Xabi Alonso, l'allenatore del Chelsea, dice chi è che prendiamo a destra? L'Inter chi sta prendendo? Ah vabbè, prendiamolo noi. Ma siete impazziti tutti, veramente. È un anno che lo segue Palestra, Chelsea, sono mica degli sprovveduti, dai. Oh, ma Chelsea è Chelsea, ma viene, non fa neanche la Champions, ma resta il Chelsea lo stesso, anche la Juve non fa la Champions quest'anno, ma resta la Juve ugualmente, non è che è diventata un'altra squadra. Lukumi, a proposito, la Juve si scontra col Bologna rigido, che chiede 25 milioni, quanti ne offre la Juve? 18-25, avanzano 7 milioni, troppi, al momento non c'è verso. E allora Carnevali pensa a Muharemovic, qui è un'alternativa, o uno o l'altro. Andiamo a Napoli, dove ancora Allegri non è stato annunciato, qui passano i giorni. Napoli, la carta è Rios, il colombiano del Benfica, da Allegri, se però parte Anguissa. Andiamo al Milan, Pulisic blindato, ha deciso a morire, ma come, non era già andato in America, a New York. Greenwood, solo Roma, Gasp e Mason, la grande alleanza. Come ieri costava un botto la roba, deve fare 50 milioni plus valenza, non lo può prendere, oggi c'è la Santa Alleanza, qui ogni giorno cambia tutto, ma che bello che è il mercato farlo così. Intanto nella notte, per chi come moi non ha chiuso occhio si vede, c'è stato un bel Turchia-Stati Uniti 3-2, vabbè gli Stati Uniti i primi, la Turchia a casa, già eliminata, praticamente un amichevole in famiglia, dai. Ildiz ha giocato 84 minuti e McKennie 86, gli ultimi 84 minuti, perché da oggi il mondiale non è più cosa sua, quindi casa, riposo, ghiaccio sul ginocchio, Kenan mi raccomando, bello pronto il 13 luglio, che poi ti dobbiamo dare il premio del pallone di tuttojuve.com e ti devi preparare per la nuova stagione. Mentre la Tunisia ha beccato 3-1 dall'Olanda, che qualificata adesso andrà a giocare lo scontro diretto contro il Marocco, è partita bella tosta quella lì, e qua ragazzi io ve lo dico, qui grandissima delusione, Yves, grandissima delusione. Ma come? Ma ci avevano detto tutti che c'era la Tunisia, occasione per Comines, Comines titolare, Olanda-Tunisia, me l'ha messo al 72esimo Comines, è entrato a 18 minuti dalla fine, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare. E come facciamo noi a farlo vedere se non me lo fa giocare Koeman a Comines? Come si fa? L'unica speranza a sto punto è che l'Olanda arrivi in finale, che Comines entri a 5 dalla fine, segni una punizione e il mondo impazzisca. Montella punge e dice non mi dimetto. Montella nonostante non abbia solo in Turchia gli hashtag Montella out, ma gli stanno scrivendo dicendo di tutto, la qualunque, Montella dice no, Io mi dimetto. Se volete mi cacciate, ma io mi dimetto. Modestò invece verso l'addio. Tognozzi può tornare qua, beh, siamo alle solite dal punto di vista dirigenziale della Juve. Vox populi, vox dei, come si dice in questi casi, vedremo se poi dei avrà ragione dei popoli. Colomuani c'è l'accordo per l'ingaggio. Oh, vedi, prendeva 7 dal Tottenham, si accontenta 5 alla Juve, un bel quinquennale, 5 per 5 25, all'ordo 50, sempre 5, molto bene. Filippo Galli interviene, dice a Mourinho come Sacchi, basta. Ma non è neanche arrivato, manco l'hanno presentato sto Mourinho, ma è già diventato Sacchi. E bello. New York calling, Pulisic ci pensa, ma come? Come Amorim ha messo il veto e invece qua New York Collins Pulisic ci pensa. Insomma, sul Corriere della Sera si sono svegliati, attenzione, è incredibile. L'Inter teme un'altra beffa dalla Premier, dopo quella per Palestra e anche quella per Paz. Sono gli unici che hanno dato segni di risveglio. Sulla stampa la Juve è impressa sui parametri zero e quindi oltre a che sì, Minghezza, tanto per cambiare. Sulla Repubblica il mondiale del Pride, attenzione, è un po' un mondiale delle polemiche questo, perché a Seattle Egitto e Iran sfidano lo stadio Rainbow, autorizzate le bandiere tricolori, però Egitto e Iran non sono proprio tanto d'accordo, quindi qui viene fuori un bel polemicone, ve lo dico prima, chiudiamo tutti i giornali a nostra disposizione. E non se ne parli più, caro il mio Ida Roche, apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita in bianco e nero, tutto, juve.com, in questo momento, il primo piano, eccolo lì, sguardo al cielo e mano sul petto di Colomuani. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata un'altra estate su Colomuani. Colo a tutti i costi, anche Pavan vuole puntualizzare, dice la sua, nel primo piano mattutino, Colomuani vuole restare alla Juve. Perché di fatto Colomuani è della Juve, è sempre stato la Juve nella sua testa. Pronto a ridursi l'ingaggio con bonus variabili. I bianconeri lavorano su un prestito da 10 milioni più riscatto a 20. Prestito da 10 più riscatto a 20 fa un totale di 30. Il Paris Saint-Germain cederà a questa idea della Juve. Ingaggio ridotto, bonus per favorire l'accordo. Nuova proposta della Juve al PSG, la volontà del giocatore può fare la differenza, su questo siamo tutti d'accordo. La Juve è fiduciosa, dice papà. Siamo in attesa. Il box nero su bianco, imperdibile come sempre, il punto di Luigi Schifo, clamorose gaffe, falsità sulla Juve. Carvalho, ma dove era fino ad oggi lei? Carraro riapre Farsopoli fuori tempo massimo. Ora devono restituire il mal tolto. Andrea Agnelli andava seguito, non perseguito. E ha per tutti Schifo oggi, anche gli stadi, tutto. Tutto, tutto, tutto. Andate su tuttojuve.com per cortesia, ma andate a leggere. Grazie. Il virgolettato del giorno è un plauso ai nostri ragazzi. L'ho voluto mettere anche se, a differenza dell'Under 16, loro non hanno vinto, ma la Juventus Under 17 perde nettamente la finale di categoria contro l'Empoli. E bravi lo stesso, bravi ragazzi, avete fatto un'annata meravigliosa e io vi ho seguito veramente con piacere, come i vostri colleghi che però hanno vinto lo scudetto dell'Under 16. Bravi, bravi. Non è finita, ci sono ancora finali, Under 15, il femminile, sarà un weekend romagnolo imperdibile. Non so se il sindaco Bassi andrà a vedersele tutte queste partite, però magari potrebbe approfittare. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Dove il primo piano ha il faccino di Carnevali pensieroso verso l'altro, pensieroso, riflettoso. Gambelli a Radio Bianconera dice Carnevali deve essere bravo a ridare credibilità al mercato della Juve. È un'impresa complicata, mentre il buon Quintigliano nel box giallo su nero, che vuol dire editoriale, titola tifosi della Juve, la parola d'ordine è contestualizzare. Il momento storico della Juve non è dei migliori. Complice la sostenibilità economica da preservare, il popolo bianconero deve entrare in quest'ottica. Ragazzi, dovete fare una ragione, secondo Quinti bisogna avere pazienza, bisogna contestualizzare, il momento storico non è dei più favorevoli, anzi, e quindi bisogna pazientare, è inutile, pazienza, pazienza, ci vuole pazienza. Tra l'altro non gioca più il povero Pazienza a calcio, altrimenti l'avremmo comprato, un attimo. Te lo ricordi Pazienza?
9: Abbastanza.
8: Vabbè, ho capito, non te lo ricordi, dai. Pazienza, dai, si diceva ci vuole pazienza, andiamo a comprare pazienza, no? Ah, mamma mia, che pazienza che ci vuole. Chiudiamo tutto Cosa c'è? C'è qualcosa su calcio e finanza dei dobloni? Che dobloni ci sono stamattina? Vediamo. Cosa fa Berlusconi lì, tutto con gli occhiali neri? Cos'è?
9: Dobloni.
8: Dobloni? La misera, quanti dobloni, ragazzi. Attenzione. Fininvest ai soci un dividendo da 150 milioni. Quanto incassano i Berlusconi? Vabbè, tutto, non è mica loro la Fininvest, scusa. Le cifre distribuite dalla holding di famiglia aumentano ancora rispetto al 2024. Tutti i dettagli quanto incassano i 5 eredi di Silvio. Quanto incassano gli eredi di Silvio? Attenzione. Il mondiale per club verso la rivoluzione, 48 squadre e via il vincolo di massimo due club per paese, e vai un'altra Superlega in atto, e vai, e anche Infantino fa la sua Superlega. Inter e Milan verso il nuovo San Siro, via i primi lavori, prossimo step a luglio. Allora, no, cos'è successo? Poi sull'inchiesta di San Siro vi aggiorneremo a tempo debito, ma cos'è successo in questi giorni? Che cioè, ci sarebbe il TAR, no? Che deve dire la sua. Ma questi qua mica hanno aspettato il TAR, hanno già distrutto la biglietteria sud di San Siro. Cioè, De Ruspe è già tirato giù. Qui c'è ancora un TAR che incombe. Cioè. E se poi il TAR dice, oh, non potete fare sta roba qua, chi è che la rimette sulla biglietteria? Questi fa la biglietteria senza l'osta, attenzione. Intanto Fininvest nel 2025 ricavi per oltre 5 miliardi di utile e 430 milioni. No, troppi soldi, non ce la posso fare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna stampa.
5: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Anche se influente per la classifica, e sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si è già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Rassegna stramba.

0: che Parlamento sono arrivati. Mi sento un po' a Bagnale. Mi sento un po' a Bagnale in questi giorni. Attenzione. Guarda, no, va bene, ma non. Ma non mi mandano messaggi su, ma ragazzi, dai, non mi mandate messaggi sul mercato che sono inventati. Fate bravi su. Lo sapete che qua diciamo sempre la verità, dai, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera è caldissima, vediamo se troviamo anche dei compleannati, così ci facciamo due risate augurali. Daniel dice, allora, diffondiamo questo patto per tutti. Allora, parliamo di Colomoni solo quando firmerà, non se ne può più, è snervante, come il resto del mercato, non vedo l'ora che sia già settembre. Daniel, che facciamo? Daniel, cosa facciamo? Daniel, cosa facciamo? Sveglia, chat! Cosa facciamo? Chiamiamo Daniel e facciamo parlare. Daniel, parli tu per un'ora? Non dobbiamo parlare di Colomoni, non dobbiamo parlare del mercato. Cosa facciamo? Parliamo dei norvegesi? Cosa facciamo? Noi parliamo di mercato con intelligenza. Se c'è una notizia la diamo, se c'è un gossip lo raccontiamo, leggiamo quello che scrivono tutti gli altri. E facciamo un riassunto, dai, su, non è che stiamo qua, Colomoni è così, devi sopportare, anche questa estate la telenovela Colomoni, se no ti tocca cambiare squadra e sopportarne delle altre, perché mi sembra che qua sono tutti dentro con le telenovele. Beppe da Grosseto scrive, io ho le mie impressioni sui dirigenti e i nostri avversari, quelli di Cartoons. Secondo me non hanno un euro da spendere, allora alzano la cortina di fumo che vogliono comprare i giocatori, che sanno che poi li prenderanno altre squadre, così si buttano su qualche parametro zero per pochi spiccioli, così trovano la scusa che i migliori gli vengono fregati. E le loro truppe cammellate gridano a tutti che tutti ce l'hanno con loro. Questa è un'idea un po' strana, particolare, di Beppe da Grosseto, però nel mercato ci sta tutto, eh? Luigi dice, Nico Paz può essere riscattato dal Como a 60 milioni fino a lunedì. Qualora l'Ariani non lo comprino, partirà l'asta per il giocatore non meno da 70 milioni. In sostanza, i 60 valgono solo ed esclusivamente per il Como. Grazie Luigi. È quello che ho detto io 10 minuti fa. Però no, Luigi, grazie. Grazie che mi segnali altri emittenti, però è la stessa cosa che ho detto io più o meno 10 minuti fa o 20 minuti fa, non mi ricordo. Anzi, forse anche di più, forse all'inizio della rassegna stampa vi ho detto, al primo titolo della Gazzetta, adesso vi spiego io com'è la situazione di Nico Paz, quindi non ho bisogno di vedere le altre emittenti. Luigi, abbia pietà di me. Noi le cose le sappiamo e forse le sappiamo anche prima un po' meglio rispetto agli altri. Guarda cosa ti dico. Tant'è che vi hanno fatto illudere con la storia di Dybala e io ve l'ho detto subito che era una fake news. Quindi, seguite un po' di più noi, con attenzione, senza stare a dirci quello ha detto, perché bastiamo noi a dirle le cose, non abbiamo bisogno degli altri. È giusto, Yves?
1: Giustissimo.
0: Se no che stiamo qua a fare? Accendiamo un'altra emittente, mandiamo in onda un'altra emittente, no?
1: Ah, se uno...
0: Allora, dimmi.
1: No, uno mette un canale dove dicono Juve qua, Juve là, boh, stop.
0: Puoi mettere un canale che dicono Juve qua, Juve là, no? Noi facciamo anche Juve Maragià, se ci gira, attenzione. Antonio da Matera, mi dici, la Juventus per chiudere le operazioni, quanto tempo ci vuole? Che lentezza, sempre all'ultimo momento, forza Juve. Antonio, allora, intanto, purtroppo non è la Juventus ma è il mercato. Perché anche lo scorso mercato tutti poi hanno fatto il riassunto negli ultimi due giorni. Purtroppo è così.

0: più bisogna sistemare quei 6 esuberi che ci sono, perché siamo in 30 in questo momento. Quindi non è che lentezza, è complicato. È complicato, perché guarda che facile, guarda, lo faccio io. Allora, mercato veloce. Dunque, Douglas Lewis, vendiamolo a 50. Chi è che lo prende? Ah, nessuno? Allora ancora qua, ok. Rob Miners, lo vendo a 70. Ma no, dai, mi accontento di 30. Ah, non lo prende nessuno stesso? Ah, allora ancora qui. Ragazzi, non è, non è lento o veloce. Cioè, se la Juve non riesce a vendere, non può comprare. Cioè, sta roba ce la dobbiamo avere bene in testa, La Juve ha 30 giocatori, quindi in questo momento ne deve vendere 6 senza passare dal via, perché devono rimanere in 24. Quindi già deve vendere quei 6. Una volta che riesce a vendere quei 6, comunque per un giocatore che compri, un altro deve uscire, perché devono rimanere in 24 alla fine. Quindi è complicato. Perché? Perché i tuoi giocatori in vendita non sono molto giocatori vendibili. Diciamoci la verità tra di noi, no? Tra di noi ce la possiamo dire. Perché appunto io posso farlo spiritoso e dire vendo Cop Miners, però devo trovare chi me lo compra. E non è questione di essere bravo o non bravo, è questione che tu hai. Non voglio insistere sul povero Cop Miners, mi scuderà il povero Teo, ma è l'esempio più emblematico del nostro mercato difficile in salita. Se io voglio vendere Cop Miners, e lo devo vendere a 30-35, altrimenti faccio una minusvalenza, Cop Miners ha 5 milioni e mezzo di ingaggio per altri 3 anni, quindi devo trovare una squadra che mi dà 35 milioni per Cop Miners e che a lui dà 6, perché quando cambi squadra poi chiedi un piccolo aumentuccio in genere. Non lo chiede l'aumentuccio? Anzi, se ne toglie lui 500.000, bravo, 5. Quindi devi trovare una squadra che non solo rispetto alle ultime 2 annate di Cop Miners deludenti, ma un mondiale dove manco gioca, perché di fatto l'allenatore manco lo fa giocare, devi trovare uno che ti dà 35 milioni a te e 5 milioni netti stipendio a lui. Secondo te è una roba semplice questa? È quasi impossibile. Come ho detto per Cop Miners, vale anche per gli altri. Quindi, trucco lentezza. Noi... Poi, oh, attenzione! Il buon Giovanni, San Giovanni come ieri, Carnevali, fa delle mandaracate incredibili e nel giro di un mese piazza tutti i giocatori, compra quelli che deve comprare, gli faccio la statua fuori dalla continassa. Però non credo che sia un'operazione così facile, anzi. E quindi ragazzi, ci dobbiamo abituare, quest'estate, a un mercato molto complicato. E in più non facciamo la Champions League, quindi altra cosa che rende difficile il tutto. Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare sui bilanci. Da che? Perché a mettere i nomi sui giornali, a fare le cifre, siamo capaci tutti. Poi dopo però devi fare l'affare, lo devi portare in porto. Da una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra, col beneplacito del giocatore. Perché magari tu una squadra con Manes la trovi e lui dice no, io lì non ci vado. Che fai? Perché anche David lo mettiamo sul mercato, è arrivato a zero, quindi qualunque cifra tu riesci a raggranellare, anche se la Juve non è che qualunque cifra, ne vorrebbe una 30, 35, magari anche 40 per David, visto che è a zero, è arrivato, per fare un grosso plus a Renzone. Però poi David ti dice, ma io ho 5 anni di contratto, rimango qua. Cioè, gli devi trovare la squadra che gli va bene e che gli fa guadagnare i soldi che vuole lui. Qua becca 6 milioni più bonus, Davide. So se ho reso l'idea, Iv.
1: No, è stato corretto.
0: Antonio da Matera, abbiamo risposto. Stefano da Firenze. Calcio italiano allo sbando. Andrea Agnelli li aveva pure avvertiti, e quindi vista bene. Tiè, ci mancava solo tiè, Stefano, ed era perfetto. Si scherza, Simone da Cesena dice: quando ti becco in TV non riesco a fare a meno di vedere le facce dei partecipanti, nonché di conduttore o conduttrice, nel momento in cui citi Silenziopoli. Cioè, panico totale. È vero, Simone, ma io mi diverto, infatti. Io a un certo punto, capito, tra il lusco e il brusco gli butto lì.

0: dico, ma domanda, ma l'Inter pensa veramente di prendere Nico a 60? No, perché bisognerebbe informarli che tale prezzo è per il Como, sai, non vorrei che ci rimanessero male poi. No, ma infatti io, noi stamattina li abbiamo informati, se ci seguono adesso lo sanno. Luca da Genova scrive, evidentemente i tifosi travestiti da giornalisti che sviliscono la nobile professione, non contenti della beffa palestra, perseverano a vendere la pelle dell'orso per Nico Paz. Franco da Monza, juventino dalla nascita. Oggi è il compleanno di mio figlio Alessandro, rigorosamente juventino. Siamo abbonati in Curva Nord. Sarebbe un bel compleanno con i tuoi auguri. Attenzione! Ah, gli facciamo la sorpresa al figlio juventino? Franco da Monza. Ma come si chiama il figlio? Messaggio delle 9:18, ce l'hai, Eve? Messaggio 9:18 Franco. Vedi che dentro c'è il numero, eccolo qua scritto. Il numero di suo figlio, cioè gli facciamo una sorpresa, incredibile. Bella sta cosa, mi piace. Speriamo che non ci mandi a fondo. Recupera il numero del figlio di Franco, messaggio 918, lo chiamiamo e vediamo di fargli la sorpresa. Intanto Massimiliano da Roma scrive, l'accordo con Collo non è stato un problema, chi mette Bazzoni tra le ruote da 2 anni il PSG che non scende sotto i 40 milioni? Lo so, lo sappiamo Massimo. Comunque in quei 6 mesi da noi ha fatto abbastanza bene, speriamo riescono a chiudere definitivamente, tanto altri nomi non ce li possiamo permettere, dai, inutile che ci giriamo intorno. Piero da Palermo dice, la Gazza. Pazienza vuole la Cartonese. La Gazza Pazienza vuole la Cartonese, in che senso? Salvatore da Ferrara, oggi ho letto un dato interessante. La Juve è la squadra nella storia con più vincitori di mondiali, 28. Sì, me l'avevamo detto settimana scorsa, però. Te l'hai ripersa questa cosa qua? L'avevamo detta quando facevano gli spiritosi dicendo che i finalisti sono nerazzurri, no? Quella che c'ha più vincitori di mondiali finalisti, la Juve. Questa è una roba che no, forse è meglio che non le, è meglio per voi che non vi leggo questo messaggio che potrebbe farvi sudare con tutto il caldo che fa. Allora, sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao. Ma guarda, io veramente siamo diventati questa roba qui. 10 milioni di tipo Martinez, non riusciamo a tirarli fuori. Ma guarda, ma io sono contento che i cartonati prendano anche loro sti schiaffi qua, che i giocatori vanno da altre parti e li lasciano lì così come i ciuci, perché la colpa era loro. Loro e di tutti quelli che si sono accodati contro il nostro presidente Andrea, che aveva visto da
0: Dai,
1: prima
0: sono
1: quello
0: lungo.
1: che sarebbe accaduto.
0: Attenzione, intanto arrivano messaggi di tutta la gente che vuole rinnovare comunque l'abbonamento. Nonostante l'annata non si prospetti a questo punto, oggi, poi dai, presto, il mercato praticamente non ancora inizia, però oggi l'annata si prospetta un po' complicatuccia, ma c'è un sacco di gente che mi sta mandando i messaggi che tac, abbonamento rinnovato. Bravi ragazzi, è così che si fa. Come dice il mio amico Mr. Frank, ci si abbona prima della campagna acquisti, che è quello il vero atto di fede. Ma abbiamo il festeggiato Happy Birthday, Alessandro!
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Alex, ma guarda tuo papà Franco, che sorpresa che ti ha fatto.
2: Infatti, come inaspettato, grazie mille, grazie, vi ascolto
0: Quanti anni
2: tutti i
0: hai?
2: giorni.
0: Quanti anni, Ale? Quanti anni hai? Quanti ne fai? Vabbè,
2: Sono 34.
0: ma sei un bambino, ma non ti vergogni. No. Cioè tu vieni qua da noi vecchietti e spolveri così, i tuoi 34 anni, belli freschi, non si fa. È uno schiaffo a me, soprattutto a Yves.
2: Ma no, non è vero.
0: Senti, abbonati, riabbonati in Curva Nord?
2: Sì, ci si riabbona per forza, nonostante tutto
0: T'ho
2: ci si
0: visto
2: riabbona.
0: dubbioso. T'ho visto dubbioso, ci hai pensato un attimo.
2: No, poi sono cose che si dicono, si hanno i dubbi, ma poi alla fine l'amore vince sempre, insomma, e
0: E
2: quindi
0: alla
2: ci si
0: fine, ma
2: riabbona.
0: ecco. Ma perché la verità è quella, diciamoci la verità, è mercato sì, è mercato no, è Como lì, è Giunto lì, è Modesto, ma poi alla fine noi vogliamo vedere la Juve ci si abbona, ma
2: Esatto,
0: loro lo sanno,
2: lo
0: e ci
2: sanno, non
0: fregano
2: si può
0: sempre, ci fregano
2: resistere a
0: sempre,
2: quella
0: non si
2: maglietta,
0: può
2: insomma.
0: resistere.
2: No,
0: Senti, cosa fai di bello? Un 34enne oggi cosa fa il giorno del compleanno?
2: No, oggi lavoro, festeggio stasera e poi domani un altro festeggiamento, vado in un concerto qui a Milano.
0: E... Che concerto c'è?
2: Gabri Ponte a San Siro.
0: Ah, il famoso ponte, finalmente qualcuno lo fa a San Siro, sì. Gabri Ponte. Vabbè, Gabri Ponte te lo lascio, è roba vostra, è musica tua, Gabri Ponte te lo lascio volentieri, eh? Io sono rimasto a Ramazzotti, ti lascio Gabri Ponte senza problemi. Però bello, bello, bella idea, perché festeggi due volte, scusa?
2: Stasera festeggio in famiglia e domani con gli amici.
0: Ah,
2: sì, attenzione, e domenica invece ci riposiamo.
0: E poi facciamo una settimana di festeggiamenti.
2: Appunto. E
0: cos'è?
2: Poi
0: Natale, Capodanno. Non ho capito. Adesso chiamo io tuo papà e gli spiego due cose. Ale, vuoi dirci qualcosa sulla Juve, dato che ci sei?
2: Cosa dire sulla Juve? La Juve, come dicevamo, si sostiene sempre. Purtroppo è un periodo un po' così. Però io sono convinto che alla fine, alla lunga, spero anche meno, torneremo a vincere, dai.
0: Mi sembra soprattutto che l'impegno... anche meno, perché è la lunga.
2: Esatto. Speriamo che abbiamo azzeccato.
0: È la lunga che mi preoccupa.
2: Ormai sono tanti anni.
0: Un bel regalo di compleanno ad Alessandro. Adesso glielo scrivo Carnevali. Gli scrivo, direttore, Alessandro mi fa 34 anni, dai, entro martedì, un regalino, su, un annuncino. Anche in uscita,
2: ecco,
0: non c'è contenta
2: esatto.
0: di poco, no?
2: Sì, anche notizia.
0: Miretti è per 14 milioni. Ma Miretti saresti, non dico contento o triste, ma d'accordo sulla cessione di Miretti oppure no?
2: Sì, sinceramente sì. Non ero d'accordo l'anno scorso, quando lo stavamo dando al Napoli, però col senno di poi avrei detto di sì anche l'anno scorso.
0: Al Bologna sì, così poi dai, magari prendiamo Lucumi, no? Se prendete Lucumi, quello che tira sui giocatori della Juve, li sbatte come dei frullatori.
2: Sì, esatto. Ha già fatto
0: Ce lo portiamo a casa. Io prenderei anche Minà, dato che ci siamo. Prenderei Minà, farei la coppia Minà-Lucumi e così. Così diciamo, finalmente... esatto, li portiamo qua e diciamo, finalmente potete essere espulsi, ammoniti, perché la Juve li buttano fuori, quindi venite qua, così almeno capite che ci può essere. Va bene, dai, abbiamo cazzeggiato un po'. Tanti auguri, Ale, da parte di tutta la chat. Buon compleanno.
2: Grazie mille, è stata una bellissima sorpresa. Grazie mille.
0: Ciao Alessandro. Grande Alessandro, fino alla fine. Forza Juve anche a te. Guarda, Yves, idolo delle chat. Vedi che fai contenti i nostri tifosi. Ci voleva tanto, Yves, eh?
3: Poco e sorriso.
0: Ma perché tu sei seguace di quale filone filosofico? Di quale filosofia sei?
3: Nessuno. C'è queste... nessuno.
0: Sono di... Ma una tua particolare?
3: No, di me stesso.
0: La filosofia di te stesso. Adesso la cerco con l'intelligenza artificiale e mi spiegherà qual è la filosofia di te stesso. Credo, dice Roberto in chat a proposito, che continuando così il prossimo campionato i nostri attaccanti saranno David Openda e Milik, sicuro? No, Roby, non fare così, non essere così pessimista, Roby, non ti preoccupare, guarda, 2 su 3 di questi non ci saranno più, sta sereno, ci vuole pazienza. Claudio da Viareggio, che intanto ha già fatto anche carri per Carnevale ormai, dice: adesso sono svincolati, l'Inter non può prendere Gravina e Rocchi, ho detto, ma Sassuolo che fine ha fatto? Da Pistoia, Luis, che abbraccia tutti, dice: di Sorloth non si parla più ultimamente. Ormai Vlahovic va in Inghilterra, sai qualche novità su Sorloth? Ormai Vlahovic va in Inghilterra, l'hai visto solo tu, scusami Luis, al momento Vlahovic non ha nessuna squadra. Di Sorloth non si parla più perché si sta cercando di stringere su Colomoni, quindi siccome non si possono prendere tutte e due ensemble, si sceglie Colomoni. Adesso la via è Colomoni. Quando e se un giorno, non si sa come e perché, la Juventus riuscirà a fare Colomoni, allora scatterà, in base alle cessioni degli attaccanti, l'idea di fare l'altra punta, in base alle cessioni di quelle che ci sono già. Aia, Yves, sei pronto?
3: Sempre.
0: Vincenzo da Roma ha scritto in maiuscolo. Tu sai che quando uno scrive in maiuscolo vuol dire che è cazzato come una bestia. Allora, domanda 1. Delucidazioni. Puoi dirmi se la situazione della trattativa Sorloth, Nico Gonzalez? No, in questo momento stallo, ci stiamo dedicando con l'Umanì. Due, visto che ci sono dei calciatori che bloccano il mercato della Juve, il video citofono di Gregorio e Jonathan David su tutti. La domanda qual è? Sul contratto si può inserire la clausola che i calciatori devono accettare il trasferimento ad altra società, visto che abbiamo... No, no, Vincenzo, no. Siamo nell'epoca ormai decennale, ventennale, trentennale della sentenza Bosman. Non si può mettere in un contratto che devono accettare la squadra che li trova, no. Vincenzo, mi meraviglio di te che fai questa domanda. Non si può. Sergio scrive, anzi, lancia un'idea. Attenzione, Sergio lancia un'idea. E se riportassimo Danilo a casa per riportare un vero spirito juventino spogliato? Sergio, I love Danilo da Silva, però basta, cioè adesso finisce la sua carriera a Flamenco, è fine, eh? Ricominciamo ancora con la storia di Dybala, dai. Danilo finirà la sua carriera a Flamenco e saluterà. Colo in Premier ha toppato in pieno e noi rischiamo un altro contratto capestro, 5 anni e 5 più bonus, mi sembra esagerato, sarebbe ora di passare oltre. Andrea non è d'accordo con Colomani, non lo vuole. Corrado, se dico Martinez, che sì e Salah, come ottimi colpi fattibili per ripartire, chiedo troppo? Sì, secondo me sì, Corrado. Andrea, da chi basso? Torino. Ma quanto è forte Melli quando sfotte le milanese? Cioè, ieri Franco Melli in spolvero in televisione. Meraviglioso, metteva sempre Zanetti dentro. Cioè, vabbè, ma se mandi Zanetti a fare trattative... Allora, Luigi, però perdonami, io non ho bisogno di riascoltarmi. Io ho detto che l'asta per Nico Gonzalez partiva da 60. Certo, infatti cosa ho detto prima? Che parte da 60, quindi non puoi prenderlo a 60. Parte da 60 e arriva a 80 e magari arriva anche a 100 con l'inglese di mezzo. Quello ho detto. Cosa ho detto io? Non ho detto questo?
3: Ricordo benissimo, hai detto parte da 60 perché era uno sconto fatto al Como, quel prezzo lì. Poi se il Como non lo prende e lì si scatena l'inferno.
0: Il Como fu una lì di Paul prenderlo a 60. Siccome non lo farà, da martedì parte l'asta da 60 in su. Enzo da Milano ha una curiosità, si domanda quali tra i big verranno... Chi è che tra i big, quindi uno, chi è che tra i big verrà ceduto? Visto che tutti giurano amore eterno. Adesso tutti questi che giurano amore eterno non li ho visti veramente. Voglio stare qua, che è un'altra cosa. Caro mio, chi è che tra i big verrà ceduto? Uno che avrà una proposta che a lui soddisferà e a Juve pure, altrimenti nessuno. Cioè, Bremer vuole stare qua, non vuole andare via, bene. Poi magari domani mattina arriva, che ne so, l'Arsenal, campione, e gli offre 10 milioni a lui e 80 alla Juve. La Juve glielo porta in valigia. E magari Bremer dice di sì. O no? Cioè, io non sono mica più del mercato della volta, eh. Cioè, ormai il mercato è questa roba qua, quindi... Metto il punto di domanda su tutto e su tutti, eh? Federica dice, io Cambiaso lo terrei. Sì, ma anche lui si terrebbe. Poi magari domani arriva una proposta di 50 alla Juve e di 8 al giocatore. E non è che se il giocatore gli proponi 4, dice, vabbè, sì, no. Sai come sono fatti. Antonio da Mannheim dice, ma Carnevali farà una presentazione oppure me la son persa? No, non te la sei persa. Al momento è in altre faccende affaccendato, quindi la Juventus sta pensando anche come e quando fare la presentazione di Carnevali. Cioè se proprio fare una conferenza stampa o magari in un'occasione, che ne so, magari il ritiro. Stanno ragionando. Federica scrive, lo scambio Frattesi Cambiaso... Per essere uno scambio equilibrato, Cambiaso Di Marco o Cambiaso Turan? Io neanch'io faccio lo scambio Cambiaso, a parte che non esistono più gli scambi. Comunque, io non faccio la doppia andata e ritorno. Però poi non è che puoi pretendere che dall'altra Cambiaso Turan, non è equilibrato visto il campionato di Cambiaso, visto quello di Turan, dai. Ragazzi, scrive Bonni, diciamolo, l'unico vendibile alla Juve è Yıldız, il resto è impossibile, ingaggi troppo alti e qualità scarse. No, non è vero, non è così. Non è così. Sono tutti vendibili, però devi accettare quelle che sono le condizioni del mercato. Se tu dici voglio vendere con Maines a 80 milioni, non lo vendi. Se lo vuoi vendere a 30, con un prestito, con obbligo, magari trovi. Poi però bisogna vedere se gli danno con Maines 5 milioni e mezzo di ingaggio. Fino alla fine anche Gualtiero da Grosseto, ex abbonato e Juve member, che dice ma anche 50 euro all'anno. A cosa non si sa, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi, dai.
4: Rassegna Stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura agli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime è un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
6: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
7: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
6: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Risultato positivo all'alcol test.
7: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata tre giorni giorni fa la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
6: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con uno 0-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, iniziano a fare le pulci, qualcuno si sveglia. Arbitri, giornali e paga segreta. Ceviglione dietro Malagò. Quando Giovanni Malagò è stato proclamato alla guida della FIGC, era in prima fila con l'amico Beppe Marotta per ascoltare soddisfatto le parole del neopresidente. Poi l'ha preso sotto braccio e se l'è portato via, lontano da occhi indiscreti, per iniziare subito a pianificare il nuovo corso. Per chi ancora non lo conoscesse, l'avvocato Giancarlo Viglione oggi è il vero deus ex machina del calcio italiano. L'uomo che per anni ha sussurrato all'ex presidente Gabriele Gravina e che sta dietro, ma neanche troppo, l'elezione di Malagò. Quello che andava a San Siro con Inzaghi e Marotta a festeggiare lo scudetto da sua Inter, avete presente? Quello che doveva garantire la legalità in FIGC. Soprannominato presidentino in riferimento al suo atteggiamento o più malignamente alla statura? Lucano d'origine, interista di fede. È facile incontrarlo davanti a Camera o Senato, dove coltiva le sue relazioni politiche soprattutto in area Dem. Fu capo di gabinetto all'ambiente con Pecoraro Scagno. Nel calcio però l'ha introdotto un forzista, l'ex capo dei dilettanti Cosimo Sibilia, come garante della staffetta tradita con Gravina. Dopo il voltafaccia per l'ex presidente FIGC è diventato insostituibile. Non proprio un principe del foro, più una zecca e garbugli di provincia, perfetto però per il mondo dello sport dove diritto è un po' pocchio che... Ragazzi, siamo solo all'inizio qua, come vi avevo detto, hanno cambiato per non cambiare nulla, anzi, potremmo anche peggiorare, guarda un po'. Nella nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, l'ingegnere Marco ci scrive: riportare Nico a Torino, vendere a 45 con 6 Sao, togliersi dalla testa Sorloth, basta calarsi le braghe con tutti, basta. Spazientito l'ingegnere oggi. No, mi dice, peccato che hai detto Nico Gonzalez e non Paz. Ah, ho detto Nico Gonzalez, c'è Paz. Vabbè, lapsus freudiano, dai. Beh, ma mi devi correggere, non devi aspettare la chat, però Yves, cosa sei lì a fare? Scusa, mi devi correggere se dico una cosa per l'altra, Perché non mi corregge?
3: No, no, ti lascio fare in questo garbuglio di confusione.
0: Mi devi stare attento, mi devi correggere. Se dico Nico Gonzalez invece che pazzo, dico, oi, arriva che hai detto Nico Gonzalez invece che pazzo. Allora, dobbiamo dare tempo a Carnevali ha idee e ci sorprenderà, scrive Luca da Genova. Vedi, Luca da Genova è invece più ottimista stamattina. Svilar, ma cosa si inventa per vendere qualche copia in più? Dai, questa disperazione, la musica è cambiata, carnevali scuola Moggi, carnevali out, che scrive qualcuno, poverini quelli che scrivono, ma ancor peggio i giornalisti che ne parlano, argomenti seri no? Ah, questa nobile professione ormai è offesa. Enzo da Milano scrive, domanda, visto che giustamente uno esce ed uno entra, secondo te riusciremo a cedere a Di Gregorio? Non vorrei ritrovarlo l'anno prossimo in porta, visto che non sarà facile cedere. Ti sei risposto da solo, Enzo, eh? Alla fine, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, come per gli altri ruoli, anche lì, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, Maurizio dice, ma Pinamonti come attaccante per la panchina vi fa schifo? Perché qualcuno ha detto, abbiamo parlato di Pinamonti, abbiamo detto non vogliamo... Abbiamo parlato di Pinamonti oggi,
3: non no. Mi risulta.
0: Ma mi ricordo. Abbiamo detto no, no. Massimo, da Zurigo. Vlahović sta aspettando una richiesta dalla Juve e Spalletti sta spingendo per far convincere il giocatore. No, non è vero, Massimo. Non è vero, Massimo. La Juve non sta facendo nessuna nuova offerta al giocatore. Ma se l'abbonamento... Alessandro fa una domanda intrigante. Ma se l'abbonamento si può rinnovare da lunedì? Come hanno fatto a rinnovare? Un abbraccio, Alessandro da Roma. Abbonato in curva su, secondo anello, lunedì rinnoverò a prescindere. No, vabbè, ma... No, ma... È... Ale, abbonamento rinnovato vuol dire che hanno deciso di rinnovarlo. Ale, dai, poi praticamente quelli che scrivono rinnovato abbonamento perché hanno deciso di rinnovarlo. Dai, su. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi. Senti come suona bene. Roseto degli Abruzzi. Sei mai stato Iva a Roseto degli Abruzzi?
3: Non so nemmeno dov'è la provincia.
0: Vabbè, Abruzzi sarà in Abruzzo, no? Allora, andiamo a vedere dov'è. Adesso vorrei fare la battuta, ma ci saranno le rose a Roseto. No, dai, sta scherzando. Roseto degli Abruzzi è sul mare, dai. Vicino a Volta Arrosto. A vedere lì. Beh, è il litorale lungo Roseto degli Abruzzi, dai. Però non vedo rose, eh. Non vedo rose a Roseto degli Abruzzi, come mai? Come mai? C'è anche una riserva naturale. Dai, ma che bello! Per cosa è famoso Roseto degli Abruzzi? È celebre per essere una delle principali e più tranquille località balneari della costa adriatica, da cui l'appellativo Lido delle Rose. Vabbè, ma ci sono le rose o no? E se non ci sono, perché lo chiami Lido delle Rose? Ma che domande che si fanno in rete. Roseto degli Abruzzi è bella? Sì, Roseto degli Abruzzi è bella. No, fa schifo. Sette meraviglie d'Abruzzo. Dove andare a Roseto degli Abruzzi? Come visitare Roseto degli Abruzzi? 25.922 abitanti. Ma è piccolino, però. È stata una frazione fino al 27. Vabbè, la storia a voi non interessa. Comunque, provincia di Teramo, quello che voleva Yves, provincia di Teramo, Yves, Roseto degli Abruzzi. Allora, mi rivolgo ai colleghi juventini che fanno Football Manager. Ma voi acquistereste Cambiaso, Openda, Kobmeiners, David, ai prezzi che la Juve deve chiedere, allo stipendio che percepiscono, ma soprattutto visto le prestazioni che hanno fatto lo scorso anno? Tu chi compreresti? Se compreresti qualcuno Ivta, Cambiaso, Openda, Kobmeiners e David?
3: O Cambiaso o David?
0: O Cambiaso o David? Io non dico niente. Marco da Crema, che ringraziamo sempre per la sua rassegna stampa incorporata e quindi tutta la sua... Oggi 20 anni fa cosa c'era? Non l'ho fatta, scusa, chiedo scusa, mi sono dimenticato la rubrica oggi 20 anni fa. Oggi 20 anni fa cosa scrivevano i giornali? Poca roba, sai, oggi erano più concentrati sul mondiale, se la memoria non mi inganna. Vediamo un po'. oggi 20 anni fa, c'era una spruzzatina di Zema però, Lippi rischia tutto, nervi tesi per la sfida degli ottavi, il CT se la prende con i giornalisti, nasconde la formazione, novità in attacco e idea gli a quinta contro l'Australia, e c'era Italia-Australia alle 17, quindi erano concentrati un po' su altro. Beckham Show, Alonso Cannibale, Schumi non molla, pensa, povero Schumi, era vivo e vinceva. Borrelli riparte dalla regina e altre tre di A, sotto la lente anche Messina, Siena e Empoli. Nel mirino pure le partite Lecce, Parma e Milan Udinese. In Serie B indagine sull'Arezzo per la partita con la Salernitana. Tutte queste cose sono finite in nulla, ovviamente. Vedere il Corriere dello Sport. Riparte l'inchiesta Zeman da Borrelli. Via alla fase 2 dell'indagine. Tremano Messina, Lecce, Siena, Empoli, Regina, Arezzo, Torres. Il boemo è un testimone chiave. Nuovo filone. Fondi neri in FIGC. 20 anni fa erano scatenati, scatenatissimi. Poi sono passati gli anni, hanno scritto robe tipo Inter Carboni può restare, il club ascolterà solo offerte superiori a 40 milioni, e infatti l'hanno venduto per più di 40 milioni Carboni. Carboni quello di Fantozzi forse, al mercato del pesce. Andate ragazzi. La nostra chat di RBN, Radio Bianconera, si fa forte di Tony dalla Francia. Oggi 47 anni, Yves, Tony dalla Francia, messaggio delle 9.52. Vai subito a prendere il telefono di Tony, chiamiamolo Tony dalla Francia, così gli chiediamo dove dalla Francia, perché io devo andare a fare una settimana in Francia, magari Tony di quelle parti lì. Cesare da Milano scrive, anzi domanda, una domanda, ma a quale tra i grandi giocatori della nostra storia avresti rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro e così fare contento il buon Malagò? A Boon Song. Oh signor Pietro scrive Paz. Ah, il messaggio di prima. Martinove l'ha tradito troppo, e Martinove tradisce sempre un po' tutti, te devi fare una ragione. Sentiamo un vocale da casa, dai.
8: Buongiorno mitico Zuliani,
0: ciao.
8: Sono Stefano, adesso ti faccio ridere. Ho seguito la trasmissione radio antisportiva, perché la reputo così, e sulla questione di Malagò, dei stadi, tutte queste cose qua, un certo Guido Tubaldi, non so, un giornalista, ha detto che l'unico stadio vero di proprietà è quello del Frosinone, perché lo stadio della Juve è stato creato su quello che c'era prima, sul Delle Alpi, quindi non è di proprietà, cioè non è proprio uno stadio fatto proprio di proprietà. Ha detto così. Io volevo intervenire, però sono stato zitto. Tutto qua, fatti questa risata.
0: Ah, ok.
8: Ciao, fino alla fine.
0: Ciao, questa mi mancava. Quindi io butto giù il Delle Alpi, costruisco un nuovo stadio con i soldi miei, è mio, di mia proprietà, però non è di proprietà perché prima ce n'era un altro che non c'è più. vabbè, mi sa che c'ha ragione Luca, la nobile professione che una volta c'era, ormai vale tutto il contrario di tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Bruno Cuno, ti do una news.
0: Ciao.
9: L'Inter pare che sia quasi comprato a Haaland, e probabilmente anche Mbappé, poi si vede se Messi ancora vuole di venire, ma probabilmente arriverà anche lui, perciò preparatevi pure, e tu chiama magari un attimo la gazzetta dello sport e diglielo, perché siamo a quasi alla firma, cavolo, belle cose.
0: Già.
9: Ma è possibile che un giornale che una volta era un giornale adesso è diventato una cosa così, una carnevalata totale? Ma è possibile?
0: No, boh. Carnevali ce l'abbiamo noi.
9: Non lo so, qui ormai siamo arrivati a livello che tra social che copiano le notizie degli altri, le danno come fossero bombe di mercato, e giornali che scrivono delle grandi stupidate, siamo ormai un paese ridicolo, come ridicolo sono i nostri gestori, diciamo, del calcio italiano. Ciao.
0: Attenzione. L'ingegnere qua mi si inviperisce, scrive: ma quando si parlava di Allison, non era uscito fuori che il Liverpool ci aveva proposto Mamardashvili in prestito, o era una bufala? Ma prendere una volta un giocatore fortissimo in prestito noi, invece che darli sempre noi in prestito, mai? No, ma era una roba buttata lì quella. Alessio da Bollate, a Roseto degli Abruzzi sono tutti abbonati alla Gazzetta. Perché? Questa non l'ho capita. Ah, Cristian da tutti rompi il pallone oggi siamo, eh. Cristian da Capovasso, io compreso. Santarelli conosce benissimo Roseto, chiede a lui. Ma perché, cosa fa? Ci fa le cose. Marco da Crema, un anno fa avevamo 45 milioni per Lookman. Avevano 45 milioni per Lookman. Ieri avevano 50 per Palestra, oggi ne hanno 60 per Paz, domani ne avranno 70 per Mister X. La verità è che siamo tutti nella stessa barca, il calcio del popolo è diventato il calcio del povero e l'unica cosa gratuita è millantare. Poi abbiamo Elia da Baiano, provincia di Avellino, che dice sicuramente sarà una sciocchezza, ma se vediamo, adesso valutiamo io e Ivo, vediamo. Se vendessimo Gonzales a 25, Coppa a 25, Openda a 20, Cabala a 5, Cambiaso a 30, Miretti a 10, Gatti a 20, Misera, Luiz a 20, Arthur a 5, incasseremo 160 milioni. Ci sarebbe minusvalenza? Sì. Ma toglieremo le erbacce cattive e si potrebbe ricominciare. Utopia? Sì, è utopia. E via. Fa anche rima, e via, utopia. E dobbiamo fare delle minusvalenze? Che siamo in un momento storico in cui dobbiamo fare delle plusvalenze invece. No. La Juve non può permettersi di fare le plusvalenze. Cioè, scusa, le minusvalenze, ma deve cercare di ottenere delle plusvalenze in questo momento. Tony dalla Francia l'abbiamo beccato o no nel frattempo?
3: Cioè, adesso, cioè, è in linea.
0: Ah, è in linea Tony dalla Francia, Tony!
10: Buongiorno Claudio, che piacere sentire.
0: Ma buon compleanno!
10: Ah, merci. Grazie. Dall'emozione
0: No, stai calmo, quale emozione? È il tuo compleanno, devi essere felice, ma, contento.
10: Ma non ti immagini che è piacere per me sentirti e parlarti, perché ti stimo molto, ti seguo dappertutto sempre. Alcune volte volevo cominciare a commentare con il numero di mi piace che ti metto ai tuoi post.
0: Ah, grazie, bravo Tony, grande Tony, tutti come Tony dovete fare. Tony, ma stai lavorando?
10: Sì. Io sono al lavoro, sì.
0: No, non si lavora il giorno del compleanno, non si fa.
10: Sarebbe bello, ma il dovere lo dobbiamo fare.
0: Bravo. Allora io ti lascio lavorare, voglio solo sapere in quale parte della Francia sei.
10: Ma guarda, sono verso il nord, verso la Normandia.
0: Ah, lo sbarco in Normandia, attenzione! Terra glaciale, fredda, quasi austera, e quindi bianconera.
10: È stato un caldo tremendo. Sono quattro giorni che stiamo morendo di caldo.
0: Anche lì, muoiono di caldo anche in Normandia, ragazzi, sto pianeta qua sta per esplodere, sta per scoppiare, ma speriamo che rimanga a casa la tua bandiera, tieni alta la bandiera bianconera anche in Francia, Tony, mi raccomando, arrivano gli auguri di tutta la chat, buon compleanno, grazie, Tony, grazie, merci beaucoup, ciao Tony, vedi che non mi aiuti, perché non mi hai preparato una frasetta in francese di buon compleanno da dire?
3: Buon anniversaire.
0: No, quella la so anch'io, un qualcosa di più costruito, mi facevi due righe, io gliele leggevo, dai, però su. Quando mi devi aiutare non mi aiuti mai. Io ti ho messo lì perché sei il francese, scusa. Vabbè, dai, ti perdono perché fa caldo. Francesco scrive: se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Ghila a quelle cifre? Beh, intanto quelle cifre sono 30 milioni in su. Infatti Ghila la Lazio ancora non l'ha venduto perché vuole più di 30 milioni. Proporre a Gasperini uno scambio Cop Ferguson? ha 21 anni, è forte fisicamente, è un attaccante che a noi manca. Però, scusa, Ferguson ha fallito alla Roma, lo dobbiamo prenderlo noi? Luigi da Manchester! Venerdì stavolta anche per me cosa vuol dire, secondo te? Che il prossimo venerdì fa gli anni? Luigi specifica, perché un messaggio così sinceramente lo devo interpretare, non capisco. Lazzaro da Rodi Garganico, un saluto allo Juventus Club, dallo Juventus Official Fan Club di Rodi Garganico, che conta 400 iscritti in un mese con una Juventus ancora in alto mare, ma la passione va oltre tutto. Bravo! Bravo Lazzaro da Rodi Garganico, che immagino sia sul Gargano, perché sennò... Daniele dice, ma scusate, ma il Milan con tutti i problemi che ha, non possiamo provare a prendere Mike Maignan? Daniele, potremmo anche provare se vuoi a prendere Mike Maignan, che ha 30 anni e ha appena rinnovato un contratto dove mi sembra guadagni 6 milioni, se non mi ricordo male. E il Milan glielo devi comprare, perché non è più un parametro zero appena rinnovato il contratto. Quindi puoi anche provare a prendergli al Milan il suo capitano, che non credo ti voglia dare. Nel caso però lo devi strapagare lui e pure il cartellino al Milan. Per cui direi che se vuoi possiamo provare, ma non la vedo così semplice come idea. Sentiamo un vocale da casa. Va?
11: Buongiorno Radio Banconera, buongiorno The Voice, buongiorno Ancellotti. Ho mandato un vocale anche ieri, ma vedo le stesse cose. Noi abbiamo un organigramma fatto alla grande, va bene? L'organigramma fatto alla grande. E basta che la spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale e centravanti, Colomuani, Bremer rimane, e in porta ci vuole un portierone e noi vinciamo il campionato. Claudio, te l'ho scritto anche ieri. Poi quando vinciamo il campionato il prossimo anno, tanto il numero di telefono ce l'hai, mi chiami o WhatsApp, va bene? Io sono a camminare tutte le mattine.
0: Vabbè, ma stai calmo. Ma perché devi perché mi devi aggredire così che vuoi vincere il campionato? Aspetta. Io faccio di più. Secondo te io non lo seguo. Non c'è mica, non me lo segno, mica Troisi Benigni. Aspetta. Io faccio di più. Io vado a vedere se ci sono le quote. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Allora, vediamo un po'. Campionato di Serie A. 26-20, ci sono già, eccole qua, ci sono già. È incredibile, amici. Ma cos'è sta roba? Siamo la seconda favorita del campionato. Allora, tanto ti dico che l'Inter è tipo intorno ai 2 e la Juve a 6 come seconda, quindi già. Siamo quotati meglio del Napoli, del Milan, della Roma, dell'Atalanta e tutti gli altri. Siamo i secondi favoriti per i quotisti, eh? La Juve è la seconda favorita del campionato, c'è qualcosa che non va. Io siamo i secondi favoriti del campionato. Ma sai che?
3: È un po' presto, queste quote comunque.
0: Ho capito, però ci sono. Sembra un po'...
3: Algoritmo?
0: Ho capito, l'algoritmo finché vuoi tu, però... Cioè ad oggi, se tu... Cioè se io domando a voi oggi, ad oggi, qui in questo momento, com'è il podio delle favorite per il campionato? Voi mettete la Juve al secondo posto? Io no, sinceramente. Cioè, in base a che cosa? Cos'è successo? Cioè, abbiamo comprato nessuno. Non abbiamo venduto nessuno. È la squadra che è arrivata sesta in questo momento. Perché deve essere seconda? È in asse di partenza. Sono contento, da un certo punto di vista, per l'amor del cielo. Però, mi sembra un po'... Più che una quota, mi sembra gufata. Cioè, comunque l'abbiamo segnato, abbiamo segnato tutto, ci siamo segnati anche il tuo pronostico, perché no? Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. Vediamo un po' lo Juventus Creator Lab cosa mi combina questa mattina. E c'è anche la cartolina di Combines, dai, qualificata ai 16esimi anche l'Olanda di Teun Combines. Vabbè, Teun gioca mai, però dai, e intanto lui con la sua nazionale però si qualifica per i 16esimi di finale. Poi c'è la foto di Ildiz con McKennie che hanno giocato, sì, c'è un po' più di mondiale, oggi c'è ancora niente auguri di compleanno, vediamo se li faranno tra poco per quei pochissimi compleanni che ci sono. Secondo te faranno gli auguri a Felipe Melo di compleanno sui social della Juve?
3: Ni.
0: Cioè ni cosa vuol dire? Sì o no?
3: magari lo faranno per le cose belle che ha fatto qua, però non lo faranno per le cose
0: ma
3: che
0: non
3: fatto
0: per le cose brutte che ha fatto là. Beh, no, che lo scrive, auguri di buon compleanno, grazie delle cose brutte che hai fatto. Ah, che sei forte. Ah, dobbiamo chiamare l'inviato. 5 minuti che abbiamo l'inviato. Attenzione. L'anno prossimo ci potranno sicuramente provare di nuovo, scrive Luigi. Complimenti all'Empoli Under 17, ai ragazzi dell'Under 17 della Juve per il bellissimo traguardo del secondo posto. Perché a volte anche arriva a secondi. Beh, insomma, però 4-0 ieri io ci sono rimasto un po' male. Non è stato un bellissimo modo di allontanarsi dallo scudetto. Luigi da Manchester, io non ho capito se venerdì prossimo è il tuo compleanno, scrivici un messaggio in cui specifichi perché non si è capito. Federica dice, per Frattesi lo scambio è con Kopp. Ah, tu vuoi fare uno scambio Frattesi Kopp, cioè tra delusi, uno scambio tra delusi. Mentre Marcello scrive, non si va al mondiale, si comprano giocatori che non giocano in Europa, non c'è un soldo, si fanno trasmissioni sul calciomercato per 6 giorni su 7, per rinnovare scoprono Malagò, si guarda al futuro con grandi speranze. Beh, scritta così Marcel, in effetti. Rix invece ricorda, Juve seconda nelle quote per i punti fatti da quando è arrivato Spalletti? Ah, tu la interpreti così? Cioè, siccome da quando è arrivato Spalletti saremmo stati secondi, allora ci mettono secondi. Sai che potrebbe essere un'idea geniale che hai tirato in ballo? Potrebbe essere, perché se no si spiega. Bravo, bella interpretazione, bravo. Giuseppe da Sorrento. Sorrento bello, bella, Sorrento è bella. A sentire tutti i tifosi bianconeri. Allora, una buona notizia, scrive Giuseppe. Kenan torna a casa riposato, incavolato, con grande voglia di vincita. Attorno a lui Carnevali deve costruire una squadra efficiente. Basta scommesse, ci serve qualcosa di solido. Via Openda, via David, via Comines, via Cabal. Dentro gente tipo Tevez e Mandzukic, magari. E poi anche tu direi che siamo favoriti per lo scudetto. E ho capito, se mi prendi Tevez e Mandzukic... Lasciamo lavorare Carnevali, che deve prima puntellare le fondamenta eliminando tutti i disastri operati da Giunto e Comolli. Poi Elkan ci deve spiegare come ha fatto a sceglierlo, eh? Non credo che ci sarà mai un giorno in cui Elkan dice: oh, buongiorno, vi spiego come ho fatto a scegliere Comolli. Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Allora Claudio, sì, è vero, non si può ammettere, è una sciocchezza dire che tu vai nella squadra che dico io, a un... su un contratto come una clausola, questo è vero. Però, domanda, non ti pare una forzatura anche quella società che vende il giocatore, un'altra società lo compra, quindi quando lo compro il giocatore è mio, sì, e non puoi decidere tu se io lo devo mandare alla Juventus o all'Arsenal o al Chelsea se io lo devo rivendere. Questa anche mi pare una bella cavolata, parlando di De Laurentiis verso Osimhen, che è stato dato al Galatasaray. Questa pure mi pare una di quelle stile metto sul contratto che te scelgo io la squadra. Mi pare un po' così. Ciao Claudio.
0: Ciao anche a te. Te pare? Te pare un po' così? No! Attenzione, no, il sindaco Bassi non solo è andato a vedere la partita, no, guarda, guarda Yves a chi era, aspetta, dove sei, guarda dove si è seduto, era vicino, guarda un po' a chi, guarda un po' a chi, il sindaco Bassi a vedere i ragazzi dell'Under 17, dove gioca il figlio di Marchisio, Yves, guarda, guarda dove era seduto.
3: Lo so.
0: Vicino a Claudio Marchisio si è seduto a vedere la partita sindaco Bassi. Grande, vogliamo un reportage la prossima settimana, eh? Ah, ricordamelo Ive, il reportage del sindaco che ci deve raccontare tutto, magari gli ha chiesto, si è fatto dire delle cose. C'è stato il tabellone dei mondiali? Olanda-Marocco il primo big match, ma l'avevamo già detto prima dei sedicesimi, c'è qualche altra novità? No, si devono ancora incastrare le altre però. Allora, gruppo A cosa c'è? Messico 9, Sudafrica 4... Corea. Bisogna guardare anche le terze perché poi ci sono le migliori terze. Infatti nel gruppo B Svizzera 7 e Canada 4, la Bosnia con 4 punti a sto punto in questo momento è terza ma potrebbe passare. Poi Brasile 7 e Marocco 7, di là Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, la Turchia con 4 comunque è eliminata. Nell'altro Germania 6, Costa d'Avorio 6, c'è l'Ecuador terzo con 4, Olanda 7, Giappone 5, c'è la Svezia con 4 terza, Egitto e Iran a pari punti con il Belgio, Spagna davanti a Uruguay e Capoverde, nell'altro Norvegia e Francia a 6 sono già andate via, Senegal 0, Iraq 0 sono fuori, l'Argentina con 6 davanti, l'Austria a 3 a pari punti con l'Algeria se la sta giocando, la Colombia a 6 qualificata, il Portogallo a 4 se la sta quasi vincendo perché la Repubblica del Congo è a un punto solo. L'Inghilterra 4, il Ghana 4 con la Croazia 3 nel gruppo L. Le 8 migliori terze classificate vanno avanti, quindi adesso arrivo, ecco il rimpianto Italia, se eravamo, ma manco arrivavamo terzi nel girone, noi se andavamo lì, dai, per come siamo conciati, su chi possiamo contare, sul blocco che sbaglia tutto, si fa buttare fuori, dai, su. Allora,

0: E a te manca, non festeggio compleanno. Oh, la miseria. No, è che oggi non lavoro. Ok, va bene, Luigi, va bene, capito. Saluti da Nando da Offida, che dice: ho sentito alcune interviste degli ex compagni di Combine, tipo De Roni, il fratello di Kopp, dove dicono che stia pagando il fatto che la Juve, che alla Juve ci si allena con meno intensità rispetto a Gasperini. Ma prima è plausibile secondo te? E prima di perdere l'investimento, non è che valga la pena provare a prendergli un personal trainer? Adesso gliela facciamo a Camillo. Ciao Camillo, come stai?
1: Ciao Claudio, tutto bene? Buongiorno.
0: Hai sentito ex compagni di Comines dire che alla Juve Comines sta pagando l'intensità che invece non c'è negli allenamenti che c'aveva Gasperini? Allora il nostro amico da casa dice: non possiamo prendergli un personal trainer a Comines.
1: Sì, noi dopo 2 anni dobbiamo trovare un'altra scusa, ecco. È sicuramente qualcosa di... Che può anche essere vero, nel senso che magari lui ha bisogno di essere stimolato in maniera diversa. Però, Claudio, quando hai paura a giocare il pallone in campo e quando tocchi 4 palle in mezz'ora, quando non fai un tiro, non fai un lancio, io l'ho raccontato 2 giorni fa al club degli inviati, proprio dicendo che secondo me lui a un certo punto ci ha provato. E ha visto che non era una, ha subito le critiche, perché le critiche comunque sono state feroci, e allora ha detto: sai che c'è? Io adesso gioco solo passando la palla indietro e cercando di non sbagliare nulla. Non mi prendo mai una responsabilità e continuo a fare il mio. E infatti lui ha fatto quello, ha sempre fatto quello, non fa un tiro in porta, non fa un lancio, un giocatore che ha piede, perché possiamo dire tutto, ma Kobmeiners a piede, e uno così con personalità deve sbagliare, cioè fa 5 lanci, 4 me li mette sulla prima fila dello stadio. Ok, è un problema, qualcuno può arrabbiarsi, però è il modo giusto di reagire alle difficoltà. E invece lui si nasconde, perciò dopo 2 anni credo che non ci sia bisogno di né personal trainer né di qualsiasi altra cosa. Dopo 2 anni di prestazioni terrificanti, c'è solo bisogno di darsi la mano e augurarsi buona fortuna a entrambi.
0: Buona è già entrato al 72esimo con la Tunisia, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare.
1: Ma onestamente, per il tipo di nazionale che è l'Olanda, credo sia già tanto che lui sia nel gruppo squadra.
0: Ah, ma sei impietoso, che impietoso. A te il concerto di Fabio Fibra ti ha fatto male? No, Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta era, Sfera Ebbasta.
1: No, Claudio, è che insomma
0: Te,
1: hanno giocato
0: no.
1: due
0: Che
1: anni con me,
0: canzoni hai
1: insomma.
0: sentito? Sanguinario? Cos'è che ti ha cantato alla fine
1: No,
0: che non andava
1: niente,
0: più via la gente?
1: niente che non abbia mai cambiato la mia idea su Comenius, cioè 2 anni terribili, cioè, gli ultimi, cioè, con la Fiorentina, l'ultima partita che ha giocato allo stadio, ha perso la testa pure Spalletti, cioè, era come giocare in 10, poi credo sia arrivato il momento, no, di abbandonare la nave, la situazione, cioè non si
0: Ho
1: può più
0: capito, devi
1: salvare.
0: trovare una scuola. Ho capito, tu le fai facile anche tu come la chat. Devi trovare uno che ti dà 35 milioni e che dà 5 e mezzo netti a lui.
1: Ma infatti non lo troviamo, Claudio, non è che
0: E
1: non lo
0: allora.
1: troviamo. Andrà in prestito, farà la fine di Arthur, di Douglas Luiz, di tutti questi giocatori qua. Non, sicuramente non mi aspetto che qualcuno lo possa comprare a titolo definitivo, ma che qualcuno possa comunque prenderlo in prestito, cercare di rivalutarlo, cercare di farlo ritrovare, fargli trovare un pochettino almeno il coraggio di giocare a pallone, me lo auguro. Ma basta vedere un giocatore del genere, perché se tu lo tieni in rosa, poi lo devi far giocare. Eh? Se lo tieni in rosa, lo devi far giocare. E noi l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo messo in tutti i ruoli del mondo: mezzala, tre quarti, davanti alla difesa, a due, a tre, in difesa. Cioè, l'abbiamo giocato in tutti i ruoli. Ha fatto male in tutti i ruoli, a un certo punto devi comprendere.

0: rispondere che l'investimento è sbagliato e provare una soluzione d'emergenza, ovvero darlo in prestito e cercare di farlo rivalutare altrove.
1: Tra l'altro ho scoperto che Sfera e Basta si chiama Jonathan Boschetti.
0: Il motore di ricerca li hanno inventati anche per questo.
1: Parla come Magici, c'è a casa mia, che fai, ti cambi il nome, che è sta roba? Ma che è sta roba?
0: È pieno di artisti che si sono cambiati il nome, anche molto importanti di Sfera.
1: Bravi furbetti. Mirko da Sabaudia scrive: io adoro con Miners, dobbiamo prendere un treno, caricarlo sopra e spedirlo da qualche parte, ma perché lo adora, se non l'avesse amato, disgraziati che siete stamattina con Miners, non è neanche il compleanno, pensavo che voleste festeggiare il compleanno. Senti Camillo, capitolo con, io ho quasi timore a dirlo a volte, capitolo Colomwani. Allora, non so, mi vuoi dire qualcosa tu di nuovo o andiamo avanti ancora per molti giorni con questa cosa?
0: Io temo che si andrà avanti ancora per un po' di giorni. Per un po' di giorni la novità è questa, perché poi noi dobbiamo dire delle novità, il tipo per il tifoso non cambia nulla, no? E lo comprendo, però è giusto dire, no Claudio, che noi avendo cambiato il capo azienda abbiamo dovuto ricominciare ancora una volta la trattativa, perché Carnevali ha dovuto riprendere i contatti con l'entourage di Colomwani, con cui non avevamo l'accordo, perché con Comolli non avevamo l'accordo, e iniziare a dire: va bene Colo, guardiamoci un attimo negli occhi, cosa facciamo per cercare un accordo noi due, perché poi dobbiamo andare a parlare col Paris Saint Germain. E Colomwani in questo, no, possiamo dirlo, si è dimostrato ancora una volta molto attaccato alla Juve, molto attaccato alla Juve, ha rinunciato a suon di milioni e un contratto molto lungo sui 5 anni, hanno trovato questo compromesso e sostanzialmente c'è questa volta l'accordo tra i due, tra il giocatore e la Juve, perciò la trattativa in questo momento è stata ripresa e riformulata. Poi bisogna andare dal Paris Saint-Germain e la mia sensazione è che sarà ancora lunga, perché loro vogliono il titolo definitivo, noi offriamo il prestito con obbligo, però obbligo condizionato, e il Paris Saint-Germain non vuole l'obbligo condizionato, vuole l'obbligo punto, perciò insomma ci vorrà ancora del tempo, lo so che il nostro tifoso non ne può più, ha tutte le ragioni, la mia comprensione, la tua, però è cambiato il capo azienda e quindi hanno dovuto rifare tutto.
1: E si ricomincia. Senti, invece la novità, chiamiamola così, del giorno dovrebbe essere questo avanzamento di trattativa per portare Miretti a Bologna entro martedì.
0: Sì, guarda, quello che posso dirti ieri, che in serata ho sentito una fonte direttissima, ha detto che è una possibilità, ci sono ancora delle cose da limare che rendono un po' difficile tutto l'incastro. Sostanzialmente secondo me perché il Bologna non vuole dare quella cifra lì che a noi serve, non mi è stato detto così, ma credo siano queste un po' le difficoltà. Si sta provando a forzare questa trattativa. Ecco, se dovesse andare in porto Claudio, l'emblema del cambio manageriale della Juve, ecco, perché comunque, ecco, fare un'operazione con Miretti magari da loro e Lukumi da noi con delle valutazioni giuste sia per noi che per loro è il metodo Carnevali, no? I buoni rapporti, cercare, no, di aiutarsi e cercare, no, di venire incontro, tu devi vendere Miretti, io devo vendere Lukumi, a me lo come piace, a te dire ti piace, dai troviamoci a metà strada e siamo tutti contenti. Ecco, questa era una cosa che noi non facevamo più e che magari no, tanti nostri ascoltatori, Claudio, basta fare mercato con le italiane, basta fare mercato con le italiane, però noi non abbiamo giocatori che in questo momento all'estero spopolano. Perciò fortunatamente questo dovrebbe essere un metodo, però non so se poi alla fine questo metodo andrà a buon fine, ma si riprenderà a lavorare in questo modo qua. Questa è la possibilità, c'è anche qualche altra offerta per Miretti, non a titolo definitivo, tanto da qui a martedì qualcosa dovrà venire fuori, perché noi dobbiamo fare queste plusvalenze. Se no non le faremo e ci sarà un problemino dal punto di vista del bilancio.
1: Sarà un problemone più che un problemino, perché qui dobbiamo vedere di farle queste plusvalenze qua. Non lo so, cosa facciamo con gli esami? Dai, tema libero, di cosa mi vuoi parlare? T'ho fregato, t'ho spiazzato, non eri pronto a questa cosa!
0: No, al tema libero no, però insomma, due secondi e sarei partito, ecco.
1: Lo so, sto scherzando. Sto scherzando. Senti, no, mi vuoi dire due cose su Yıldız? Perché io non so, ti dico la verità, mi sono visto Turchia-Stati Uniti, ma giusto per dire, perché tanto la Turchia era eliminata e gli Stati Uniti passati, ma giusto perché c'erano McKennie e Yıldız. Cioè io non so se essere poi così contento, cioè noi dobbiamo essere contenti che se ne va a casa del mondiale, secondo te?
0: Sì.
1: Sì, eh?
0: Sì, perché Yıldız comunque non sta bene da mesi, dobbiamo farlo riposare, dobbiamo permettere al ragazzo di staccare un attimo, di gestire questo ginocchio, questo pressore, questa zona inguinale che comunque da mesi danno fastidio e a livello statistico, no Claudio? Da febbraio comunque le prestazioni di Yıldız sono calate vistosamente, non segna quasi mai, non ha la forza di arrivare alla conclusione, è meno potente nella sua corsa, nella sua giocata. Perciò dobbiamo assolutamente farlo riposare, gestire, cercare di risolvere questa problematica, queste problematiche, perché poi sono diventate altre, perché per superare la questione della tendinopatia sono venute fuori delle infiammazioni, lui ha giocato sempre e troppo, e quindi sicuramente una cosa positiva, però ecco, qualche nostro ascoltatore mi aveva detto ma Yıldız è, e io ricordo che si gioca in 11, ecco, e che lo stesso Arda Güler, che lo stesso Çalhanoğlu e altri giocatori hanno fallito come Kenan Yıldız, quindi in questo momento penso sia giusto augurargli buone vacanze, farlo riposare e sperare di averlo il prima possibile in tournée per iniziare, no, la prossima stagione. Però è un'ottima notizia, perché lui secondo me ha bisogno veramente di riposo.
1: Sono d'accordo. Senti, ieri in questo pseudo summit che si è fatto, no, mi dicono, con la Spalletti collegato via video, che cosa si sono detti Spalletti e Carnevale ancora?
0: Ma da quello che ci risulta hanno parlato un po' degli esuberi, quindi cercare di capire in questa lista degli esuberi se qualcuno può essere rivitalizzato. Per tanti il nome può essere subito Douglas Luiz, però è una cosa che ripeto tante volte, no? Douglas Luiz a pallone sa giocare, questo è innegabile, però Douglas Luiz da due anni a questa parte a pallone non gioca mai, perché Motta non lo faceva giocare, Tudor non lo faceva giocare, tre allenatori al Nottingham Forest non l'hanno fatto giocare, e pure Emery, appena ritrovato il centrocampo titolare, non l'ha mai fatto giocare. Questo vuol dire che comunque manca qualcosa, perché lui la palla la sa toccare benissimo, lui ha tecnica, però se non hai intensità, se non hai fase difensiva, se non hai ritmo negli allenamenti, se non hai condizioni fisiche e mentali, nessuno te la regala a posto. Quindi da questo punto di vista lui dovrà ritrovare delle sensazioni, dovrà ritrovare voglia e piacere di giocare a pallone, cosa che ultimamente, da quello che mi è stato detto, non è che ha tantissimo, e poi provare a mettersi a disposizione. Si conoscerà con Spalletti, ma Douglas Luiz resta in uscita, che sia chiaro a tutti, resta in uscita. Poi 13 luglio sarà il ritiro, io mi auguro che quest'anno possa arrivare, non come lo scorso. E poi da lì conoscerà Spalletti e vedremo se farà qualcosa, però ecco, quello che mi sento di poter dire a tutto il mondo Juve è di non illudersi, ecco, perché potrebbe andare via come avere un ruolo magari da comprimario, come altre cose, perciò in questo momento è una situazione da monitorare, ma non c'è nessun piano per recuperare nello specifico Douglas Luiz. C'è solo l'idea di non escluderlo a priori, ecco.
1: Senti, lo sai che Richa Lehmann si sposa? Gli ha fatto la proposta di matrimonio in spiaggia?
0: Sì.
1: Cosa fa? Me lo invita Douglas Luiz al matrimonio?
0: No, tanto anche Douglas ha una nuova compagna, quindi direi che ormai...
1: Ah beh, lo invita con la nuova compagna, no?
0: Non credo, però lo scopriremo tra un
1: po'. Dai, la reunion il giorno del matrimonio, bellissimo, dai.
0: Io dubito di no, però insomma, mi auguro che i rapporti siano questi, Claudio. Tra di loro mi auguro che i rapporti siano questi.
1: Io tifo per la riunione e l'invito il giorno del matrimonio. Attenzione, tanto noi non vorrei dire, ma da quando la coppia è scoppiata, tutte e due non hanno fatto una grande carriera.
0: Vabbè, ma lei diciamo che ha quasi overperformato alla Juve, perché posso dire che lei ha una passione per il calcio smodata, cioè lei realmente lavora e si allena H24 per cercare di alzare il proprio livello, e però alla Juve ha fatto fatica, ma questo anche per volere, per ammissione di Mister Canzi, ma a livello di comportamenti, allenamenti, intensità assolutamente impeccabile, però fa un po' fatica faceva un po' fatica a trovare spazio, uguale al Como, dove lei pensava di giocare di più, e invece adesso in Inghilterra credo abbia trovato la sua dimensione, però non un club di prima fascia. E invece Douglas, da quando è arrivato qua, è un disastro. Cioè, noi Douglas l'abbiamo comprato che era un top premier, e due anni di disastrosine, e questo non lo so spiegare. Cioè,
1: Ma com'è che li compriamo top player e poi li facciamo diventare un disastro? Ma cosa sta succedendo?
0: Il discorso, sai qual è, Claudio? È che lui è nata sbagliata, proprio un po' come sta succedendo ora al mondo women. È nata sbagliata l'operazione, perché non è stato chiesto all'allenatore: ma ti piace Douglas Luiz? E quindi abbiamo fatto un investimento da 50 milioni di euro a scatola chiusa. E quindi in questo caso lì è già partita male. Poi se pensi anche al fatto che comunque Claudio lui ha avuto delle cicatrici che l'hanno condizionato, è arrivato tardi perché c'era la Coppa America e un po' di robe, e purtroppo insomma è partita male, è finita peggio. Vedremo se si riabiliterà quest'anno in maniera anche abbastanza forte e inaspettata, o se invece per lui ci sarà il destino che è toccato al Malacca Martinez e a Arthur, perché torna anche Arthur, qua stiamo sottovalutando.
1: Sì, lo so, tornano tutti, anche lui, tornano tutti a casa, stanno troppo bene alla Juve, purtroppo non riusciamo a vendere nessuno. Ciao, grazie Camillo, oggi pomeriggio.
0: Ciao Claudio, grazie a te.
1: Grazie, alla prossima. Grazie Yves, idolo della chat, senza di te come faremo? Grazie a tutta la chat, ma soprattutto grazie a Giulia Borletto, che adesso parla di tutte le cose di cui non abbiamo parlato noi. Ciao!
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione. Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
3: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
4: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
3: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
4: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Allerta calore, ragazzi, allerta calore nel pomeriggio. Non si legge altro da su siti interessati ovviamente alle questioni meteorologiche, ma anche altri, non si legge altro. Allerta calore. Questa mattina non mi interessa niente di niente, voglio che mi diciate quanti gradi in questo momento ci sono nella vostra città. Voglio fare un... Sapete che ogni tanto mi parte il momento meteorologa, che ho sempre sognato fare. Al nord sono previsti, al sud comunque mi è sempre stato un mio pallino, quindi se volete mandare foto, se volete mandare vocali dicendo appunto questa è la situazione nella mia città, ovunque voi siate ovviamente, certo, in qualunque parte del mondo, e permettetemi di comunque anche dimostrare vicinanza, mandare un abbraccio virtuale se dovessimo avere degli ascoltatori nella zona del Venezuela con quello che è successo purtroppo in queste ultime 24 ore. Ecco, un abbraccio grandissimo, spero siate al sicuro, soprattutto, ecco, perché quello che è accaduto è tragico, è devastante e ecco, speriamo che arrivino anche delle buone notizie, no? Prima o poi. Quindi, tornando invece un pochettino più frivoli rispetto a quello che è il l'incipit che ho dato, no? Oltre al discorso meteorologico, ovviamente. Non fa caldo soltanto all'esterno. Fa caldo anche in casa Juventus, questo lo diciamo da tempo, non credo che la cosa ci possa più di tanto destabilizzare, proprio perché la necessità di lavorare un po', no? Sudando ce l'hanno i dirigenti bianconeri, ce l'hanno... ce l'ha Carnevali, che ha capito che è venuto a Torino con un obbligo: evitare che questa squadra viva un'ennesima stagione da neanche seconda, da squadra da retrovie, insomma. No, deve esserci obbligatoriamente del protagonismo in questa stagione, e proprio dalla ricerca, essendo alla ricerca di protagonismo, volendo tornare ad essere protagonisti, non potevi fare cosa più giusta che andare appunto a bussare alla porta di uno che a livello di protagonismo nel mercato non ha mai dato, insomma, pensieri a nessuno, ovvero Carnevali. Ci porta in questo caso, appunto, l'ottimo Carnevali a parlare di un giocatore che, allora, si è un po' perso, diciamo, ultimamente come nome, no? Ma è stato tirato in ballo non so quante volte nel corso dei mesi passati, soprattutto quando c'è stato il discorso legato a Bosnia Italia. Perché se rivoluzione deve essere, rivoluzione bisogna fare. Quindi, di chi sto parlando in particolare? Detto che questo discorso Lukumi non so quanto mi aggradi, se deve essere un se dobbiamo vederlo come una specie di comprimario, posso essere d'accordo. Non me lo immagino, ecco, titolarissimo. Però, insomma, l'altra grande candidatura è quella di quel Tarik Muharemovic, ripeto, che comunque aveva ovviamente dimostrato di non gradire più di tanto il discorso Juventus, ma non per che la Juventus non risulti per lui essere un buon punto di arrivo, ma perché il passato, no, con la Juve in quell'anno in cui lui vedeva esordire tutti tranne te, come cantava il buon Fabri Fibra, gli è rimasto un po' qua, no? E quindi lui se doveva scegliere tra tornare nella squadra che gli ha così un po' negato la visibilità, di cui forse avrebbe oltre che avuto bisogno, di cui che si sarebbe meritato, come l'amico Ildiz, avrebbe scelto altro, ecco, fondamentalmente. La presenza invece di Carnevali in questo momento può agevolare ampiamente il discorso, soprattutto se effettivamente Bremer dovesse salutare, anche se non dovesse salutare, che, visto che il suo futuro resta in bilico, però non dimentichiamoci che questa vetrina mondiale per lui è fondamentale e al momento non è che stia dando non è che si stia mettendo in mostra in maniera esagerata, quindi è una questione di età soprattutto, perché lo stesso Bremer comunque ha quasi 30 anni, ha bisogno di vincere, come ha detto invece il buon Muharemovic, con i suoi 23 anni dimostra di essere assolutamente un profilo di ottimo, insomma, ci sta, ecco, l'idea di averlo magari tra i giocatori pronti non soltanto per la prossima stagione ma anche poi in ottica futura per Spalletti è importante. Ci sono diverse situazioni in ballo nella zona proprio legata nella zona di difesa. C'è Gatti, che piace molto al Napoli e a Massimiliano Allegri, lo sapevamo. C'è Cambiaso, che è sempre in bilico un po' tra il pensare di rimanere in Italia magari sposando la causa Inter, ma magari anche poi invece pensare a Premier barra Liga con il Barcellona in agguato. Gli unici che dovrebbero al momento non dare sorpresa, comunque non essere tirati in ballo in chiave cessioni, sono Kalulu, e su questo direi che c'è abbastanza un 100%, e c'è anche il discorso legato a Kelly, che per Spalletti è un futuro leader, quindi insomma non so quanto possa essere realistica questa visione di Spalletti, semplicemente perché ci ha dimostrato Kelly di avere bisogno di avere qualcuno di importante, qualcuno di solido, qualcuno che proprio un po' lo trascini per uscire fuori dal guscio. Lo abbiamo visto quest'anno, come anche nei momenti di appannamento di Bremer, lo stesso giocatore, lo stesso Kelly, poi facesse un po' fatica, ecco. Insomma, io se dovessi tenere uno tra lui e Gatti, mi terrei Gatti. Se devo scegliere di dare spazio a lui o a Muharemovic, penso che potrei dare tranquillamente spazio appunto al bosniaco. Non dimentichiamoci appunto che c'è questa clausola del 50%, no, del ricavato della rivendita pattuito col Sassuolo, che quindi obiettivamente te lo se lo dovessi comprare tu alla fine te lo agevolerebbe con uno sconto degno dell'inizio dei saldi che ormai sono agli sgoccioli. Quindi ecco, lo leggo un po' ovunque, no? È sempre più vicino, forse più vicino Muaremovic di quanto può essere vicino Kolomwani, che al di là di tutto rimane, insomma, io credo che se dopo tutta sta manfrina che è stata fatta tra l'altra estate, tra lo scorso inverno, tra questo inverno e adesso anche ancora una volta, se una volta concluso tutto positivamente, spero, perché sarebbe una figuraccia clamorosa non riuscire ad agguantarlo, non dovesse, con i 5 anni famosi di contratto che in teoria gli sono stati proposti, non mi dovesse esplodere letteralmente, boh, lo vado a prendere e gli faccio le valigie io e lo imbarco su un Air France diretto verso dove, non si sa. Matteo Nava, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Senti, sei d'accordo con me che se alla fine il discorso su Kolomwani dovesse, come tutti speriamo, concretizzarsi, ma se non dovesse poi risultare così produttivo, no, come arrivo, quindi parlo proprio di gol segnati, cioè sarebbe la beffa delle beffe per quanto tempo è stata tirata avanti questa trattativa?
7: Bah, sicuramente sarebbe una beffa in relazione appunto, come hai detto, a quanto si sta portando avanti, perché se ne è parlato pure a gennaio, se vi ricordate, l'anno scorso, vi dicendo.
6: È un anno!
7: Esatto, sì, assolutamente. In relazione a quanto se ne è parlato, sicuramente sì, a quanto sta durando la trattativa. Non so in relazione a quanti gol ha fatto lui in carriera, perché non è esattamente un bomber da 20 gol, li ha fatti un paio di volte, ovviamente soprattutto all'Eintracht quando poi è andato al PSG, non è un cecchino alla 25 gol, questo poi i tifosi un po' se lo devo ricordare, anche se insomma la Juve aveva fatto 10 gol se non sbaglio in mezza stagione, anche con dentro il mondiale per club, l'aveva fatti un po' elastica, prima 4-5, poi non aveva più segnato, poi sì, poi no. Dipende cosa ci si aspetta, diciamo che io non mi aspetterei un giocatore da 20 gol, sicuramente mi aspetto un giocatore che segni di più di quanto è stato quest'anno per gli attaccanti, detto che in sé pure Davide era invece un attaccante da tanti gol, da 20-25 stagione e poi non l'ha fatti, quindi mai dire mai.
6: Sì, abbiamo capito come non ci sia nulla di scritto, nulla di certo, esatto. Soprattutto nel discorso attaccanti in casa Juventus. Che mercato stai così percependo in questo inizio di non mercato, perché poi non è ancora cominciato ufficialmente, non lo so che sensazione ti sta lasciando, ma non per forza soltanto legato al mondo Juve, è anche legato un po' in generale al mercato attorno alla Serie A.
7: Ma onestamente direi che un po' la parte prevedibile è il fatto che sia un mercato un po' lento, ma perché c'è il mondiale, quindi tra l'altro con tantissime squadre, quindi tanti giocatori sono da una parte a rischio infortunio, dall'altra anche a rischio esplosione per chi li vende, che vuole aspettare, dall'altra mi sembra un mercato che sia partito davvero solo per chi mette i soldi davvero, cioè il caso Palestra un po' l'ha dimostrato, finché stai lì a limare un milione più bonus eccetera, poi il mercato adesso lo fa chi, a prescindere da qualsiasi cifra mondiale eccetera, arriva lì, mette 15 milioni in più e tanti saluti, quindi in questo momento per le italiane, per la situazione economica che conosciamo rispetto alle top d'Europa, è un mercato ancora secondo me molto fermo, fatto di sondaggi, di uscite anche, perché molti club finché non fanno uscire nessuno, compresa la Juve, fai fatica anche a andare a fare poi delle offerte efficaci, ecco.
6: Lo so, il problema più grande appunto è quello che la vendita agevola l'entrata, come sempre, come ci ha raccontato l'Atalanta, no? Che ieri parlavamo appunto di questo affare che ha portato Palestra al Chelsea e a questi ipotetici 100 milioni già inseriti in cassa senza che il mercato sia ufficialmente partito, cioè è una scuola da seguire, anche se poi ci sono quelli che ti dicono sì, ma noi siamo la Juve, non ce ne frega di far ste cose.
7: Una scuola da seguire, sì, secondo me sì, un po' inevitabile, però va anche detto che l'Atalanta ha venduto due titolari, cioè Ederson è, non so come dire, l'Ildiz del centrocampo dell'Atalanta, Palestra è potenzialmente l'Ildiz della fascia d'Atalanta, quindi se noi accettiamo che questo ad esempio vuol dire che la Juventus deve cominciare un mercato che a fine giugno ha già venduto, non so, Ildiz e Brenner o fate voi i nomi che volete. Chiaramente
6: non credo.
7: Capito. E poi ovviamente seguire l'esempio dell'Atalanta vuole anche dire avere uno scouting che ti porta giocatori ottimi a prezzo relativo, vuol dire lavorare bene col settore giovanile, tante cose che insomma non è solo come vendi, no? E poi come poi valorizzi i giovani, il tipo di pressione che hai, insomma è un discorso molto più complesso, ecco.
6: Parlando di discorsi complessi, mi viene da tirar fuori il discorso legato alla Porta. Si sta un po' così, si sta un po' parlando meno della questione portiere, cioè c'è stato il boom legato, no, al post fine campionato, con il discorso prima su Alisson, poi sul Divo Martinez, poi tirato in ballo Vicario. Ieri si continua anche un po' a chiacchierare su Milinkovic-Savic, che piace molto a Spalletti. Ieri questa idea Svilar, che trovo folle, perché ovviamente sarebbero pazzi a Roma a venderlo alla Juventus in questo momento, e soprattutto sarebbe la Juventus pazza, no, a tirar fuori tutti questi soldi. Però anche questo è un discorso che si è un po' così raffreddato, o vige la regola che un po' anche avevamo iniziato a capire nella passata stagione in particolare: non è detto che se non si parla di qualcosa non si stia andando avanti.
7: Beh, questo un po' vale un po' sempre, anche perché poi il lavoro dei giornalisti è raccontare quello che scoprono, e nulla, insomma, nulla vieta che c'è qualcosa che non si scopre, no? Come è normale che sia. Io credo che sul discorso portieri la Juventus stia un po' decidendo e capendo cosa vuole fare, perché chiaramente Svilar, a me onestamente sembra un colpo improbabile, poi ripeto, mai dire mai, è un giocatore da 40 milioni ed è un discorso, prendere Dybu, stiamo parlando di 10-15, è un altro discorso, cioè girano nomi molto diversi tra loro. L'impressione che ho è che si stia ovviamente lavorando sulle uscite, e sui portieri ancora ci sia un po' da capire. È chiaro che è un ruolo che non puoi avere il 20 di agosto, è chiaro anche che dipende come si muovono le cose, cioè faccio esempio di Dybu Martinez, lui è in uscita dalla Aston Villa, possono dire quello che vogliono loro, ma evidentemente stanno cercando un sostituto e via dicendo. Se la Juve sta percependo un pochino di ammorbidimento sul lato degli inglesi, ci può anche stare che in questo momento stia un attimo ferma e capisca se tra una settimana, due, per l'Aston Villa prevale il discorso: ma sì, lo do via 3 milioni in meno, tanto lo devo dar via, mi risparmio il cartellino, l'ingaggio e via dicendo. Secondo me è un momento di riflessione da parte della Juve. Credo che se avrà uno spiraglio starà su Dybu Martinez e Vicario, o Oblak anche magari con un prestito si è sentito, se no, se invece deciderà di puntare più soldi su altri giocatori, perché banalmente ti passano tra le mani dei giocatori che costano un po' di più, allora magari vai su profili un attimo un Milinkovic-Savic di turno, dove magari insomma fai una scelta diversa. C'è sempre quel discorso che Alisson l'anno prossimo a parametro zero, quindi se la Juventus poi si trovasse a piedi, diciamo, comunque a scegliere, fra una scelta un pochino a ribasso, sa tra virgolette che l'anno prossimo con Alisson si possono riallacciare i contatti.
6: Ma la scelta a ribasso potrebbe essere la permanenza di Di Gregorio, cioè potrebbe essere che tutto rimanga come l'anno scorso, o non ci sono possibilità?
7: Allora, lo zero non si dice mai, diciamo, anche perché la mantiene. No, diciamo che secondo me su Di Gregorio le possibilità sono basse, ma anche un po' per il rapporto che ha avuto, insomma, poi con i tifosi, le tante contestazioni, via dicendo. Se proprio dovesse rimanere, io penso più a Perin, che magari ha un'età, comunque se gli viene detto che gioca, Perin resta, secondo me. È chiaro che è una scelta che non è che puoi prendere il 20 d'agosto, anche perché Perin nel frattempo si guarda intorno, per Di Gregorio cerchi delle offerte. Io non credo che la coppia rimanga la stessa, forse Perin potrebbe, ma diciamo che un po' un piano B della Juve.
6: Piano B, il problema è quello, è quando poi i piani B iniziano a diventare troppi e si accumulano anche, no?
7: Quindi C e D.
6: Ecco, poi arrivano anche altre lettere, quelli sono i peggiori, quelli che fanno maggiormente male. Muharemovic, Questa mattina anche su Gazzetta se ne parla, dando praticamente quasi per certo che arriverà a Torino.
7: Sì, sì, sì. Allora, il discorso di Mojmovic è abbastanza chiaro. La Juventus lo vuole indietro, anche se c'è stato un momento in cui valutava se era meglio averlo indietro per una plusvalenza più alta, con insomma il famoso 50% della rivendita. Sì. Il fatto che sia arrivato Cannavale un po' lo ha avvicinato, sia perché Cannavale certo, ovviamente lo apprezza, ma anche perché Mojmovic non si è lasciato benissimo col mondo Juve, nel senso che lui
6: no,
7: l'impressione è che ci sia rimasto molto male, ma l'ha detto anche in alcune interviste se non sbaglio,
6: sì,
7: si è rimasto
6: sì,
7: molto
6: sì,
7: male per come è stato trattato, quindi all'inizio cioè insomma,
6: vabbè, non c'è più nessuno di quelli che l'avevano trattato
7: esattamente
6: così,
7: il discorso è esattamente quello, quindi la prima volta che ci si è sentiti probabilmente c'era ancora un po' quella ferita aperta, ecco. Adesso oggettivamente non c'è più nessuno, non c'è Thiago Motta, non c'è Giuntoli, insomma è un'altra Juve, quindi se poi viene ripreso anche a una cifra importante, è chiaro che sarebbe folle la Juve riprenderlo pagandolo molto più di quello che l'ha venduto e poi non farlo giocare, quindi io credo che un po', a meno che salti fuori diciamo il Chelsea di turno, il destino sia un po'
6: allora,
7: quello, poi vedremo chi
6: ci
7: gioca
6: sono
7: e dove.
6: Altri campionati in cui il Chelsea e i vari possono andare a fare la spesa o devono continuare a venire in Italia? Cioè va tutto
7: vanno
6: bene,
7: dove,
6: però basta.
7: Vanno dove i club hanno bisogno di soldi e l'Italia ecco, hanno molto bisogno.
6: In questo momento diciamo ne ha molto bisogno,
7: esatto,
6: purtroppo. L'arrivo di Mojmovic chi elimina?
7: È quello che stavo dicendo, nel senso che poi lì a sinistra si parla anche di Lukumi eccetera,
6: sì,
7: onestamente sembra che la Juve giochi con 10 centrali mancini, non lo so, io credo che sono tutti un po' in ballo lì in difesa, se davvero la Juve stringe sia per Mojmovic che Lukumi, a me sembra un po' in bilico anche Kelly, perché non è pensabile, sono tutti dei doppioni. Se invece ne va solo uno dei due, a quel punto Gatti in partenza e a quel punto Bremer, dipende sempre dalle offerte.
6: Chi è meglio però, se tu mi metti insieme Kelly, Lukumi e Mojmovic?
7: Allora, Kelly è cresciuto tantissimo, all'inizio onestamente non mi è piaciuto per nulla i primi 6 mesi che aveva fatto, però non mi sembra irrinunciabile. Lukumi mi sembra un'ottima offerta qualità-prezzo, punterei su Mojmovic anche per una questione di età, in primis,
6: cioè,
7: poi su Lukumi e poi su Kelly. È chiaro che su Kelly, se prendi quei due lì, vuol dire che su Kelly devi già avere un'offerta, non puoi metterlo poi sul mercato e venderlo a ribasso. L'hai preso, mi sembra, 17, una cifra del genere,
6: sì,
7: devi avere un'offerta.
6: E lo hai valorizzato, obiettivamente
7: esattamente,
6: lo hai valorizzato.
7: Esattamente, se c'è una piccola offerta magari in Premier League dove hai già fatto bene, allora tutto diventa fattibile, il cambio lo farei, ecco.
6: Discorso valorizzazione invece in chiusura giocatori durante il mondiale, l'uscita dalla fase a gironi semplicemente della Turchia sicuramente non avrebbe agevolato una eventuale cessione di Yıldız, nel senso se nella testa di qualcuno Yıldız era da vendere, non credo che come lo si è visto in queste partite avrebbe insomma generato un'asta ulteriore, anche se il suo biglietto da visita non è questo, ecco, lo sappiamo molto bene. Quali giocatori credi che, un po' guardando in quelli maggiormente nominati, no, a livello di mercato, potrà appunto avere un segno più dopo questo mondiale?
7: In generale, a prescindere dalla Juve, diciamo?
6: In generale, sì, magari sia che riguardi la Juve o che riguardi altre squadre.
7: Ma allora, lato Juve...
6: È una domanda molto vasta, lo
7: sì,
6: so.
7: Sì,
6: però...
7: infatti, no, ma lato Juve mi sembra l'unico che possa un po' essersi valorizzato è McKennie, che comunque mi sembra...
6: Ma non va da nessuna parte.
7: Ma sì, esattamente, ma non va da nessuna parte, quindi diciamo è tutto teorico. Ai noi, io ho l'impressione che quelli che si siano valorizzati di più siano giocatori non raggiungibili dal nostro mercato, ovvero quei giovani molto promettenti, penso a centrocampista della Svezia, del Bayern Monaco, Asari, penso a Diomandé della Costa d'Avorio, Manzambi della Svizzera, sono giocatori che noi guardiamo e diciamo ah però non sono male, in realtà poi già valevano dagli 80 milioni in su, credo che siano questi un po' i giocatori che aumentano un po' di più il mercato, a meno che vogliamo parlare dei vari Vosigna e i portieri dei nazionali minori, ma è tutto folklore, diciamo.
6: E quelli invece legati a, non al mondo Juve, ma nel senso gli obiettivi, qualche obiettivo della Juventus, penso a un Kessi, penso a un Sorloth.
7: Ma Sorloth mi sembra sia stato più o meno in linea, non ha brillato particolarmente, e se l'Atletico sperava che, ovviamente parliamo oggi, se poi domani fa 7 gol non sappiamo, però se l'Atletico sperava di farlo salire il suo valore, al momento secondo me non è salito. Che sì, è tutta una questione di ingaggio, cioè la sua credibilità è tutta una questione di ingaggio e non di cartellino. Mi sembra si sia confermata la sua leadership, non tanto la sua insomma mobilità in campo, mi sembra un pochino più compassato rispetto a quello che ci ricordavamo, il fatto che è uno stipendio irraggiungibile, quindi io davvero lo, molto più che di mezza, se no è duro, bisogna vedere lui che voglia di tornare, però ecco, da questo punto di vista è tutta una scelta sua, non è una questione di mondiale, se va bene o se va male.
6: Comenia, se dico Gonzales?
7: Nessuno dei due in questo momento mi ha impressionato, non credo che diano una mano alla Juventus in questa fase, anche se soprattutto Nico Gonzales io lo vedo abbastanza diretto all'Atletico Madrid, tutta una questione di limare i milioni, ma lui mi sembra un po', cioè, blindato, cioè, non vedo dei piani B, ecco, visto che ne abbiamo parlato prima. Con Miners non credo che si sia valorizzato molto, ha ancora delle chance perché l'Olanda andrà avanti, quindi magari si sperano che faccia un gollonzo più avanti, una bella prestazione.
6: Ne basta uno per magari, così, no?
7: Esatto.
6: Grazie Matteo, buon lavoro!
7: Grazie a voi, buona giornata!
6: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport. Sudato sì, mi dice Cesare da Milano, con un'immaginetta meravigliosa legata alla chiesa. Niente di blasfemo, state tranquilli. Poi ci sono 35 gradi a Brescia, 34 a Viareggio da Claudio. Voglio sapere quanto fa caldo dalle vostre parti, fatemelo sapere per favore, grazie, a tra poco.
5: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che sarà già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora sette azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
7: A Roma, in questo momento, Daniele ci dice ci sono 34 gradi. Io non so quanti ce ne siano esattamente qua, ma credo che sui 30 ci siamo allegramente. E pare ci dicano che questo non è niente. Non è niente, ci sarà ancora qualcosa di ben peggiore. Beh, siamo a fine giugno soltanto, ragazzi, se va avanti così fino a settembre, non so se ci ritrovano tutti interi. Luca ci scrive, dopo quanto visto ai mondiali, Ildiz non vale più di 30 milioni. La gestione della Juventus nell'ultimo anno lo ha pesantemente deprezzato, complice un infortunio infinito, oltre 5 mesi, e una stagione deludente che ci ha visto fuori dalla corsa Champions. Ergo, se l'Arsenal ti offre 80 milioni, prendere l'offerta al volo. Luca, non c'è nessuna possibilità che la Juventus prenda anche soltanto in considerazione un'offerta nei confronti di Ildiz. Detto che sarebbe veramente stupido far partire il giocatore attualmente più rappresentativo e soprattutto di prospettiva futura migliore che ha in rosa, che per carità forse dopo il mondiale, come dici tu, può valere 30 milioni, ma io mi auguro che prossimamente, nei prossimi anni, se poi si dovesse continuare a parlare di lui in ottica appunto cessione eventuale, parte che se continueremo nei prossimi anni anche a parlare della cessione di Ildiz, vorrà dire che la Juventus continuerà a non aver vinto una beneamata cippa di niente, perché hai bisogno di vendere un giocatore come questo. Vuol dire che le cose non vanno bene, perché se le cose vanno bene, un giocatore del calibro di Kenan Ildiz tu te lo tieni, e come se te lo tieni e vai avanti. dove sta facendo molto caldo, ci scrive Giuseppe, è all'interno della sede bianconera. Eppure basterebbe aprire la porta per far uscire quella gallina turca dalle uova d'oro. Eccola qua, un altro messaggio di questo genere. In attesa di prenderla al volo, ci sono dei presidenti arricchiti ma un po' fessi, disposti a sganciare 90-100 milioni. Problema risolto. Io credo che possa aiutarmi a rispondere a questo messaggio solo Ninori. Buongiorno.
8: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici all'ascolto. Anche a chi ha mandato, anche a chi ha mandato quel messaggio, vabbè.
7: Aiutami.
8: Voglio essere buono. Ma no.
7: Aiutaci.
8: Parto da un presupposto molto semplice. Uno buono ne abbiamo, dovremmo venderlo per comprare che cosa? I combiner di turno, cioè, ragazzi, per piacere, insomma, un minimo di logica, no? Ne abbiamo alcuni buoni, adesso io ho detto uno buono e ho esagerato, chiaramente. Proviamo comunque a tenerceli quelli buoni e a costruire qualcosa su di loro, anche perché non è così facile costruire, si tratta di ricostruire un ambiente prima ancora che una squadra, no? E forse il fatto di avere all'interno qualcuno che conta, qualcuno che in prospettiva può essere un campione di quelli dei quali si parlerà per anni, eccetera, eccetera, magari fa anche da traino per l'arrivo di altri. Cioè, non lo so, io fossi un giocatore

0: Vabbè, pazienza. Vorrei dire che dopo averlo visto nelle prime partite dell'anno prossimo, invece magari ne avrà 100. Due partite o tre di un giocatore infortunato e che comunque rientra da un infortunio e a mezzo servizio, non significano niente nella carriera di un ragazzo di 20 anni, 21 adesso. Vabbè, no. Quindi Ildiz non è quello che abbiamo visto nelle ultime due o tre giornate di campionato o quello che abbiamo visto in queste due o tre partite mondiali. Chi l'ha visto? Io non le ho viste, perché della partita della Turchia in tutta franchezza, delle partite della Turchia in tutta franchezza me ne sono allegramente fregato. Prima di esprimere delle valutazioni così decise e così definitive, insomma, io aspetterei un attimo, un po' di calma, ragioniamoci sopra. Cioè, il Diz fino ad ora ha dimostrato... il Diz fino ad ora ha dimostrato delle cose... Benissimo, ha dimostrato di essere uno su cui si può costruire qualcosa? Sì, a prescindere dalle ultime due o tre partite, insomma, altrimenti se devo valutare un giocatore per un paio di partite azzeccate, che ne so...
1: È da disfare tutta la rosa, direi, se devo solo valutare così.
0: Ma certo, perché le due o tre partite di fila prima o poi le hanno sbagliate tutti nella vita, anche i grandi campioni, cioè, quindi insomma... Starei un attimo calmo, ecco. calmo anche perché mi sembra che i problemi siano altri nella Juve, non certo quello di disfarsi di Ildiz, insomma.
1: Bravo, grazie. Quindi tu sei del partito. Che bello la Turchia uscita dal mondiale, così può finalmente tornare ad una normalità, a fare vacanza, riposarsi e magari quindi essere a pieno regime, si spera, per la tournée estiva o per una parte della preparazione pre-tournée, oppure sei di quel partito che dice no, era giusto andare avanti e arricchirsi anche, no, di questo percorso mondiale?
0: Allora, giusto andare avanti, in tutta franchezza, come dicevo prima, non mi interessa nulla, nel senso che poco mi interessa del fatto che la Turchia vada avanti o meno, e di conseguenza anche poco mi interessa che vada avanti o meno nel mondiale. Fortunatamente non va avanti, quindi fra i due partiti, se devo scegliere, scelgo il primo. Io credo che anche della tournée estiva, in tutta franchezza, credo che se non fosse per una questione di soldi se ne potrebbe fare a meno, insomma, però vabbè, bisogna farle, si fanno e amen. A me preoccupano di più altre cose, no? Cioè, Ildiz è insieme a Miretti, purtroppo, l'unico, uno dei due che rimangono di tutta la nostra grande produzione della NSN, no?
1: Sì.
0: Sono rimasti in due su 38 che ne abbiamo fatti, 38 che ne abbiamo fatti servire. 38 sono tanti, accidenti. 38 sono un numero impressionante,
1: importante, sì.
0: Però gli ultimi che hanno esordito provenendo dalla Nessia sono stati in Bangula, Savona, Rui e poi anche Le Pugno, che hanno giocato 10 minuti l'anno scorso con Thiago Motta. Quest'anno non ha esordito nessuno della NSN.
1: Come mai?
0: Allora, allora, la NSN è una di quelle cose che sono state usate, secondo me abusate, nel senso che è stato il plusvalentificio per un paio d'anni, grosso modo.
1: Mi piace il plusvalentificio.
0: Ma sì, perché grosso modo quello era, no? Penso a... Mamma mia, sono tanti nomi, no? Dragusin, Fagioli, De Winter, Sule, Caio Giorge, Ealing Junior, Barrenechea, Barbieri, Heusen,
1: non troppo, vabbè. Su alcuni la plusvalenza poteva essere fatta meglio, però vabbè, lasciamo stare, non riapriamo vecchie ferite, vabbè.
0: Però qual è il discorso? Il discorso è che in funzione di ciò che ci dicevamo la scorsa settimana, cioè dell'importanza di tenere bassi i costi per quello che riguarda gli ammortamenti e gli ingaggi, un giocatore che è cresciuto in casa, intanto ha un ammortamento ovviamente bassissimo, in qualche caso un ammortamento zero, tipo Miretti, ma anche lo stesso Ildiz, è costato veramente poco alla Juventus finora. E quindi l'unica parte che incide sui costi è quella

0: inserita all'ingaggio. Noi questi giocatori qui ora non ne abbiamo più, nel senso che sono rimasti, ripeto, Miretti e il Bitz. Stavo per dire Miretti purtroppo, ma vabbè, non voglio essere
1: ma
0: cattivo.
1: Ma guarda, non è detto
0: fondo.
1: Che rimanga, più di quest'anno mi sa che l'hanno quello buono per la vendita, eh? Poi vedremo.
0: È probabile, vedremo. È probabile. Mm. D'altronde nel suo ruolo... abbiamo già venduto provenienti dalla Nese, abbiamo già venduto Nicolussi Caviglia, che addirittura era ancora quando si chiamava Under 23, non ancora Nesgen, sì. No? E poi Fagioli, insomma, abbiamo arricchito qualche altra squadra anziché arricchirci noi. Se la necessità è quella di tenere i costi sott'occhio, e la necessità è sicuramente quella, l'ho detto la scorsa settimana ma lo ribadisco. Noi nell'epoca Agnelli Marotta, quando a dirigere la società c'erano Agnelli e Marotta, avevamo sempre la situazione sotto controllo. Il primo momento nel quale c'è stato un attimo di sbandamento è stato l'acquisto di Higuain, perché insieme all'acquisto di Higuain c'è stata la vendita di Pogba, e quindi con quella enorme plusvalenza che poi ci ha creato il problema di dover fare plusvalenze ogni anno, in tutti gli anni successivi, in qualche modo, no? Perché la plusvalenza ha quella caratteristica lì, la fai quell'anno lì e basta.
1: Ci si era fatti la bocca buona.
0: Esatto, la fai quell'anno lì e basta, e quindi se la vuoi fare anche negli anni successivi devi cominciare a vendere di qua, a vendere di là, oppure a gonfiare delle cifre, ma ripeto, sono discorsi già fatti e è inutile stargli a ribadire. Però quel che invece conta è che uno dei modi più, tra virgolette, sicuri per evitare di avere delle spese che crescono in questo modo è proprio quello di far leva su una next gen funzionante. L'idea della Under 23, oggi next gen, che da noi esiste dal 2007-2008, boh, non mi ricordo più, chiedo scusa, 17, no?
1: No, ah, infatti dicevo, ma non da così tanto. Okay. Sì, no, da più o meno quegli anni lì.
0: Più o meno un anno prima
1: o
0: un anno dopo,
1: credo
0: rispetto,
1: che più o meno le
0: women
1: e la next gen siano Brava. Arrivate più o meno insieme tra una cosa e l'altra.
0: Tra l'altro anche lì next gen, women sono tutte e due situazioni che in questo momento sono un po', non voglio dire abbandonate a se stesse, ma quasi.
1: Hai ragione, lasciano, cioè,
0: il fatto
1: questa
0: che
1: sensazione.
0: Stefano Braghin, il fatto che Stefano Braghin, cioè colui che una volta era a capo del settore giovanile e poi è stato l'uomo che la Juventus Women le ha fatte diventare ciò che sono diventate, il fatto che lui se ne sia andato, secondo me non è un bel segnale, ecco, secondo me non è un bel segnale. Poi non
1: mi dispiace,
0: non
1: che Nino, queste decisioni siano state prese forse prima che scambiasse qualcosa di molto importante, sì, a livello dirigenziale, sì. Cioè ci hanno raccontato che l'idea un po' di Comolli nell'anno passato fosse stata quella di non dico dar meno risalto a quelle due realtà, però le ha un attimino accantonate, come hai anche ricordato tu prima, e non è quello che io mi immagino ad esempio da un Carnevali.
0: Assolutamente.
1: Quindi un po' mi dispiace che queste scelte siano state prese.
0: Vabbè, però insomma si fa sempre in tempo a riprendere
1: sempre in tempo a tornare
0: discorsi,
1: indietro, certo.
0: Sì, a riprendere i discorsi lasciati indietro. Anche perché per noi, lo ripeto, è una necessità. Cioè il fatto di non avere gli 80/100 milioni, non so, magari 30 riusciremo ad averli con l'Europa League, non ne ho la minima idea. Però il fatto di non avere quell'ottantina di milioni che venivano dalla Champions League, e insomma, vuol dire che comunque sia avrai un fatturato più basso. Fatturato più basso anche perché non giochi delle partite così importanti che ti garantiscono dei diritti TV significativi, ovviamente. No?
1: Certo.
0: Cioè, anche solo la fase campionato della Champions League, che è una roba che fa ridere, no? Che giochi contro 8 squadre, così a caso, con sorteggi un po' strambi, eccetera eccetera, comunque sia ti porta ad avere degli incassi significativi, no? E ti porta soprattutto a far parte del giro delle squadre che contano. Noi eravamo fra le prime 10 fino a qualche anno fa, anzi una decina di anni fa eravamo anche fra le prime 5-6, poi fra le prime 10, adesso fra le prime 15, faremo fatica a rimanere fra le prime 20 probabilmente, anche perché nelle prime 20 almeno una decina sono inglesi, quindi insomma, no? Credo che la differenza fra il calcio inglese e il resto del calcio non la facciano i mondiali, la facciano le operazioni come...
1: È abbastanza incolmabile, credo, al momento.
0: Sì, la fanno le operazioni come palestra, no? Cioè, palestra che...
1: Volevo arrivare a palestra essere, anche.
0: Per quanto possa essere un buon giocatore, ma per quanto mi riguarda è un signor nessuno, nel senso che cosa ha giocato, una partita in Nazionale 2, non lo so, una roba del genere. No, la squadra campione d'Italia non è riuscita a prendere Palestra, che era il suo obiettivo dichiarato, sì, almeno credo, non lo so. Ed è guidata quella squadra dal più abile di tutti i manager italiani nel calcio, no? C'è da Marotta, insomma, e non ce l'ha fatta. Quindi evidentemente il divario sta diventando davvero incolmabile. Qualcuno l'aveva detto 4 anni fa, no?
1: Non l'hanno ascoltato.
0: Non l'hanno ascoltato, ma appena approvato insieme ai due mostri di spagnoli, no? Appena approvato a mettere in pista qualcosa che potesse essere alternativo alla Superlega Premier, perché parliamoci chiaro, la Premier League è la Superlega vera, appena ci ha provato alle indagini di qua, indagini di là, punti di penalizzazione, casini sui bilanci, casini sulle plusvalenze e così via. È chiaro che poi il calcio italiano finisce che non riesce più ad andare ai mondiali. Meritatissimamente, è esattamente ciò che si merita chi ha diretto il calcio italiano. Poche storie, cioè, anzi, eppure poco, secondo me, doveva capitare ancora qualcos'altro, insomma.
1: Ancora?
0: Ma sì, perché sarebbe comunque tutto meritatissimo. Partiamo da 20 anni fa, quando c'è stata Calciopoli. 20 anni fa è l'ultima occasione nella quale l'Italia ha avuto una nazionale decente, guarda caso, e ha vinto un mondiale, immeritatamente, ok, perché quella finale vinta in rigore, insomma, fa un po' ridere, nel senso che meritava sicuramente la Francia. Pazienza, meglio così, ha vinto l'Italia. Ma non dimentichiamoci che cosa ha fatto in quel momento il calcio italiano. Cioè, ha distrutto la sua eccellenza.
1: Ha eliminato la Juve, sì.
0: Esatto, se tu hai un'eccellenza, una ne avevi, non 3 o 4, una ne avevi, e la distruggi, e poi ti meriti tutto quello che ti capita dopo. Insomma, non voglio dire che te lo sei andato a cercare, ma che te lo sei meritato, sì, Allora, torniamo a oggi, no? Perché anche nel calcio italiano adesso cambia tutto, no? C'è Malagò, che era capo del CONI, quindi insomma... che è uno che come prima cosa ha detto che se vari presidenti, Agnelli compreso, avessero pensato di farsi lo stadio e rinunciato a comprare qualche giocatore, starebbero tutti meglio oggi. Ciccio
1: mi sa che ha sbagliato protagonista, perché se c'è una cosa che ha fatto la Juve è questa proprio.
0: Ma il punto dovrebbe è che l'ha fatto solo la Juve con il proprio denaro, e facendo mutui per la parte che rimaneva, no? L'ha fatto in un momento storicamente difficilissimo per la Juventus, ma l'ha fatto solo lei, realizzando l'unico stadio italiano che in questo momento è agibile per quello che riguarda gli eventuali europei del 32, io continuo a definirli eventuali europei perché io li voglio vedere quegli europei, poi tutto sommato, visto e considerato come stanno gli altri stadi in Italia, la Juve è l'unica squadra che l'ha fatto, e ha fatto un centro sportivo straordinario, il museo che è uno dei primi 50 come numero di visitatori, eccetera eccetera, il centro commerciale, la scuola, l'hotel, e tutta una serie di cose per le quali gli altri stanno aspettando i soldi pubblici, perché poi alla fine è lì che si va a finire, no? Cioè, come si è fatto allo stadio la Juve, se lo vogliono fare anche altri magari, però senza pagarlo.
1: Certo, per non carità, ce li hanno.
0: Ma a me sta anche bene che gli diano una mano, ci mancherebbe altro, non è questo il problema. Quello che mi dà un po' più fastidio è quello di fare noi la figura degli arroganti, o di fare noi la figura di quelli che hanno, fra virgolette, rubato. No, hanno rubato gli altri fino ad ora, non la Juve, cioè, questo intendo dire. La Juve lo stadio l'ha fatto con i soldi suoi, il terreno l'ha comprato con i soldi suoi, diciamo al comune gliel'ha fatto pagare poco. E porco cane, voglio vedere se il comune ti fa pagare le vallette, con tutto rispetto per chi vive alle vallette, insomma, ma ce l'abbiamo presente in quella zona cosa c'era?
1: Non è notoriamente una zona ad alto livello di immobiliare, vediamolo così, dai. Mm.
0: Non è la crocetta, ecco, non è la crocetta, è un po' diverso, cioè c'erano i giostrai, c'erano le mignotte, c'era il supercarcere.
1: Ah,
0: cioè,
1: Nino!
0: Quello
1: donne c'era. Donne di facili costumi, ecco, libere professioniste. Ah, questo sicuramente. Okay. Ascolta,
0: quindi il calcio italiano è andato a libere professioniste fondamentalmente.
1: È andato a liberavo, perfetto. Con tutto il rispetto per le libere professioniste, perché cioè, ci mancherebbe. Ci ascoltiamo qualcosa insieme, che ci sono un po' di vocali.
0: Dai, va bene.
2: Buongiorno Fabrizio dall'Aquila.
1: Ciao.
2: Io mi domando come si fa a sperare che la Juve venda Ildiz. Ildiz è uno dei pochi giocatori buoni che abbiamo in rosa. Io penso siano altri giocatori, onestamente, da dover vendere.
1: Basta, finisce così. Fantastico. E guarda, ti attacco Luca, che al contrario ti dice: proponiamo uno scambio al Real Madrid, Ildiz per Nico Paz.
0: Perché?
1: Lo faresti?
0: No. Uno ce l'ho
1: molto
0: già in
1: provocatorio
0: casa, già,
1: questo messaggio.
0: Uno ce l'ho già in casa, so già quello che vale e soprattutto ho una vaga idea di quello che potrebbe valere per il futuro. Ci ho investito dal punto di vista emotivo pesantemente, perché se io do la maglia numero 10 sulle spalle, esatto, do la maglia sul numero 10 sulle spalle di un ragazzo che aveva 19 anni in quel momento, la maglia numero 10 della Juve, una maglia che hanno indossato Sivori, Baggio, Platini, Del Piero, eccetera, cioè non è proprio una maglia qualsiasi, insomma, quindi vuol dire che ci ho investito pesantemente per il futuro. In tutta franchezza, Nico Paz comunque sia alla fine un giocatore del Real Madrid e resterà tale anche se, perché comunque diciamo in comproprietà, no? È una roba tipo Muaremovic fra noi e il Sassuolo, no? Più o meno
1: sì, alla
0: quella,
1: fine è rimasta
0: quella,
1: una roba tutta. Così, tornerà a
0: sì, solo che loro hanno quella recompra che noi in Italia non possiamo avere, però alla fine funzionerà così. Anche se dovesse rimanere al Como, il suo destino comunque sia quello di andare al Real Madrid, ma che vada al Real Madrid. Io voglio nella Juve, giocatori che funzionino nella Juve, mi spiego. Prima sentivo che qualcuno parlava di Colomani, eccetera, eccetera, sì. Il fatto che non è mai stato un grande bomber e così via. È vero, altrove non è mai stato un grande bomber. Nella Juve ha fatto 10 gol in 22 partite. 22 presenze, non partite, perché tante volte ha giocato solo 10 minuti o un quarto d'ora. È una media che è quella di Higuain alla Juventus. Allora, a me frega zero del fatto che Colomani da altre parti non segni. A me quello che interessa è che quando è stato qua ha segnato e mi auguro che possa continuare a farlo se e quando ritornerà qua. Mi spiego, il fatto che uno funzioni così bene da una parte non vuol dire che da un'altra possa funzionare altrettanto bene, no? Potrei citare David come diavolo si chiama lui, e Openda, ma cerco di evitarlo per non rovinare la giornata a nessuno.
1: Non abbiamo però tempo quella per gente, aprire anche
0: però quella
1: è
0: gente che da altre parti funzionava.
1: Ricordi.
0: Esatto, però quella è gente che da altre parti funzionava, sì. Qui non ha funzionato. Se ne prende atto, punto. Con Miners è uno che da altre parti funzionava, qui non ha funzionato. Zegrova è uno che da altre parti ha funzionato, qui no. È inutile stare a correre dietro ai nomi e cose di questo genere. Di quelli che abbiamo in casa, valutiamo quelli che qui stanno funzionando e cerchiamo di tenerceli e di mettercene accanto altri che possano a loro volta fare la stessa cosa. Perché poi alla fine, come dire, anche se ci mettiamo lì a guardare la partita del mondiale, io gli unici su cui sarei sicuro, dico, vabbè, uno come Kane lo prendo, lo porto in qualsiasi squadra, quello di gol li fa sempre comunque, no? Ma non farei lo stesso discorso per esempio per Mbappé, che mi sembra uno con un caratterino un po' difficile, mi sembra uno che anche a Madrid mi sembra che abbia avuto qualche problemino con sì. Altri compagni di squadra e così via. Mi piace anche il fatto che ci sia gente che non pianta grane, che, se proprio devi piantare grane e rompere le scatole, ok, però mi sta bene che tu lo faccia, ma mi sta bene che tu lo faccia se sei Maradona, se sei Messi, se sei un fenomeno. Se invece sei
1: altrimenti,
0: David Se invece sei David,
1: stai tranquillo. Saluti, che tanto, ecco, tante care cose. Questi sono dei piccoli consigli per gli acquisti fatti da Ninori, con cui continueremo ovviamente anche a parlare di questo e di molto altro ancora, perché l'estate, se vorrà, è lunghissima. Comunque, guarda, in chiusura, velocissimo, a questo non abbiamo più tempo, però è appena arrivato Marco che ci scrive: la mia sensazione è che Colomoni possa essere il nuovo Osimhen di Spalletti, e noi speriamo che effettivamente questa visione sia
0: dove devo
1: corretta.
0: Firmare, ci sto.
1: Dove dobbiamo firmare? Ecco, a te la matita. Grazie Nino.
0: Grazie a te Giulia, grazie a tutti gli amici in ascolto. Alla prossima.
1: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12, come sempre, qui su Radio Bianconera. Ciao, buon weekend.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
5: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
7: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro, anche in vista del prossimo vertice della NATO.
6: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
5: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni, avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
6: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
5: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Venerdì 26 giugno, Cose di Calcio diventa XL. Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio per una puntata speciale, l'ultima di questa settimana, come sempre molto bollente. Malagoa Bodi, prove di futuro e cambiamenti, vedremo quali sono i punti di contatto. Mezzi sì in entrata e uscita, da Miretti a Colomwani, e qualche reintegro come Douglas Luiz. Turam, il più corteggiato, la Juve chiede 40 milioni e poi l'Under 17 non replica l'impresa. L'Empoli è nettamente campione d'Italia, ne parleremo con un ospite speciale. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ah, beh, oggi li riconosco dai colori.
11: Ciao, li riconosco anch'io. Mi riconosco anch'io. Ciao a tutti.
10: Ma sei pronto per il weekend? Cioè, tu finisci e vai via. Cioè, l'ho capito. Questo è l'abbigliamento.
11: Questo è l'abbigliamento
10: da redazione del venerdì.
11: No, per cercare di dare un po' di colori a questo, questo mese dove siamo tutti lì ad aspettare questa cessione per mettere
10: la plusvalenza
11: in bilancio.
10: Allora, quanto
11: è un giugno più che normale, diciamo così, dai.
10: Ecco, me lo giudichi, perché facciamo finta di non sapere chi c'è come direttore. Facciamo finta che non siamo in Europa League. Facciamo finta di tante cose. È simile ad altri 26 giugno, fine giugno,
11: plus valenza? Sì, spiego perché, dobbiamo sempre ricordarci intanto che a giugno è il mese delle voci, perché poi il mercato in realtà lo vai a concretizzare dal primo luglio. Uno. Due, è sempre stato così, guarda, io ti racconto...
10: Martedì Miretti... Bologna-Firenze, Bologna-Firenze, Bologna-Firenze.
11: Quindi... Come si vede in questa fase del mercato, chi è che domina e fa già le mosse? Chi ha i soldi? Il Real Madrid ha già preso 4 giocatori,
10: comprato uno a 10 e lo rivende a 60.
11: Si è parlato molto dell'affare Palestra, sembrava destinato all'Inter. L'Inter ha progressivamente alzato l'offerta, passato da 40 a 50, è arrivato al Chelsea, ha messo sul piatto l'ingaggio del giocatore e ha sbaragliato tutti. Quindi in questo momento
10: era cioè, come l'hai letta quella situazione? Vorrei capire, perché se capitasse poi la Juve non vorrei rimanere col cerino in mano.
11: L'ho letta come ormai con due variabili. La prima è che il gioco lo fa chi ha i soldi, c'è poco da fare,
10: e decide in qualsiasi momento.
11: E decide, i soldi non sono solo quelli che arrivano alla società, ma sono ovviamente quelli che si danno a un giocatore. Perché qualcuno può dire, e ho visto qualche commento anche un po' moralistico, ma Palestra si rende conto che poteva andare in una squadra che farà la Champions League invece che una squadra che non farà le coppe. Però se ti valutano tanto vuol dire che evidentemente tu hai quel tipo di speranza anche di crescita. Ti viene data una definizione, insomma, capita in tutti i lavori. Se c'è un posto dove magari facendoti lavorare diversamente però ti danno più soldi, vuol dire che ti stanno anche apprezzando o che se lo possono permettere. Quindi Palestra va al Chelsea perché quello è il campionato migliore del mondo, e quindi preferisci giocare in una squadra che peraltro ha un grande prestigio, che peraltro ogni anno parte comunque per vincere, poi può anche uscire fuori dal lotto delle partecipanti alle coppe come il Chelsea, che giocare nella squadra campione d'Italia, perché il campionato italiano è sottodimensionato. Guarda, c'è un dato che la dice lunga.
12: Sì.
11: È molto divertente vedere le appartenenze di chi segna al mondiale, no? Il Real Madrid ha già fatto 10 gol in questo mondiale e fa impressione, pensando che il Real Madrid quest'anno non ha vinto nulla, però c'ha Vinicius, c'ha Bellingham, c'ha Mbappé, c'ha Arda Güler, totale ha già fatto 10 gol in questo mondiale. Paris Saint-Germain ne ha fatti 6 con 6 giocatori diversi, questa dimostrazione della qualità diffusa della squadra che da 2 anni vince la Champions League. Sapete quanti sono i gol fatti dalle italiane? 6. 3 li ha fatti il nostro Jonathan David contro il Qatar. 1 l'ha fatto Østigard con la Norvegia, che con tutto il rispetto è un buon centrale difensivo di una squadra minore come il Genoa. 1 l'ha fatto Baturina del Como, della Croazia. E Como, sappiamo tutti che ha fatto molto bene. 1 ha fatto Leao, che è entrato in campo e che forse se ne andrà via dal Milan. Il campionato italiano esprime questo, cioè esprime molto poco. Andate a vedere la quantità di gol che fanno le squadre della parte destra della classifica inglese e vi rendete conto che c'è una netta sproporzione. La secondo aspetto, che giugno è il mercato dei sondaggi. Cioè, io ti faccio un esempio su due mercati che abbiamo vissuto, sicuramente uno insieme e uno forse no, però il mercato, il famoso mercato della Juve di Marotta, che è di Conte, che è il mercato che oggi prendiamo come modello, perché magari si riuscisse a portare a casa un Pirlo, un Vucinic, un Lichtsteiner, un Vidal. In realtà Pirlo venne preso addirittura prima dell'allenatore, a maggio, parametro zero, e la Juve sposò questa idea che si è rivelata straordinaria. Tutti gli altri 3 sono stati presi a luglio. E quel mese lì di giugno mi ricordo che si parlava tantissimo di Sanchez dell'Udinese. 3 anni dopo, la famosa estate in cui Conte se ne va e arriva Allegri, passiamo tutto giugno a parlare di Turbe. Anzi, qualcuno diceva addirittura che fosse quella la il causa problema principale della rottura tra Conte e...
12: Mi vogliono dare i Turbe, mi vogliono convincere che i Turbe è più forte di... Ricciolo, ex Lecce, adesso mi sfugge, ex Atalanta, ex Inter,
11: Quadrado. Ecco, però per dire, quindi a Quadrado. Giugno è normale che sia così, e come vedete ci sono tante voci e soprattutto il tema vero è un altro, cioè il tema vero è che la Juve deve vendere. Cioè i parametri economici, è inutile che facciamo discorsi sui sogni, bisogna guardare i parametri economici, esattamente come la Roma. In questi giorni si parla del fatto che la Roma deve fare qualche cessione importante per rientrare nei parametri, la Juve deve tirar fuori, deve riuscire a incassare questa quindicina di milioni per il bilancio, e quindi siamo tutti concentrati sull'uscita di Meretti. Se fosse un altro il quadro, cioè se la Juve avesse un'altra potenza di fuoco, la suggestione che ieri ha permesso a Tutto Sport di aprire in prima pagina con un'idea forte sarebbe, non dico praticabile, ma certamente pensabile. Cioè, perché non andiamo a prendere Svilar, che è un portiere, a Roma deve vendere. Noi
12: ne ho parlato comprare... ieri, Paolo.
11: Appunto, dico, cioè, però in realtà, insomma, il calcio italiano Juve... è questa roba, no?
12: Calcio
11: cioè,
12: italiano
11: non li spende 60 milioni per Nico Paz, voglio vedere adesso solo farà l'Inter. La Juve non ha i soldi per andare a prendere Svilar.
12: Ah, ecco, volevo arrivare a Svilar, sì, cioè, nel senso... ponendoti la retrodomanda. La Juve avesse avuto Svilar quest'anno?
11: Beh, in Champions ci finiva, sì. Svilar,
12: A parte
11: Svilar è un portiere da punti, te ne fa fare qualcuno importante.
12: Ok, cosa fa la differenza con Di Gregorio?
11: La sicurezza,
12: personalità.
11: La crescita, la personalità.
12: Personalità, secondo me, l'ho visto.
11: È un portiere che ha aggiustato la Roma, sicuramente.
12: Tu saresti in queste condizioni, mettiamo non fossimo andati neanche con Svilar. Voglio arrivare a dimostrare una mia tesi. Sei costretto a fare plusvalenze per il fair play finanziario. Leggendo sul giornale o ascoltando Radio Bianconera, magari saremo costretti a vendere Svilar Juventino, no? Il Di Gregorio dell'anno scorso. Tu ci crederesti? Cioè, Spalletti si farebbe scappare uno Svilar? Avesse avuto Svilar tra i pali?
11: No, no, infatti io penso che Gasperini provi in tutti i modi a dire...
12: Volevo fare questo
11: parallelo. Penso che la prima strada quando devi aggiustare i conti è quella di cercare di vendere gli esuberi minori. Cioè, tra vendere un big e Svilar è un big da Roma. Svilar è una pedina fondamentale.
12: Esatto,
11: e è un big. A meno che ti arrivi l'offerta irrinunciabile dell'estero. Cioè, se un Manchester United chiede ti propone 80 milioni per Svilar, allora dici: ragazzi, però così davvero aggiustiamo tutto, perdiamo un grande giocatore. Ma però questo è il punto, che mi sembra che in realtà, come avete visto, il calcio italiano diventa appetibile più per le promesse che per i giocatori che ha. C'è Palestra, può diventare uno straordinario terzino, sì, quello che ci ha dato vedere, però ragazzi, viene pagato uno sproposito, a lui viene dato un ingaggio altissimo, perché è una promessa. Cioè, il calcio inglese lavora da dominatore, quindi ti va a prendere tutti i giovani più importanti che ci sono in giro nel mondo, e noi siamo diventati una provincia. Io sono curioso di vedere, Antonio, questo. Siccome il Mondiale sta proponendo molti giocatori, diciamo, under 23 interessanti,
12: che hanno caratteristiche interessanti per te con l'occhio clinico italiano o in generale?
11: In generale, per il dinamismo, la personalità, quello che ti garantisco. Io sono curioso di vedere, ad esempio, ieri sì? Gazzetta.it faceva proprio un quadro, no? Cioè, ci sono almeno 12 giocatori da Boadì a Iari, cioè, che stiamo vedendo che ci stanno rubando l'occhio. Poi chiaramente il Mondiale può essere una vetrina fallace che ti abbaglia e poi devi vederli,
12: però andresti a rischiare più lì che da altre parti.
11: Però voglio dire, ci sono giocatori interessanti che vedi che hanno personalità, perché se affrontano la Germania o la Spagna,
12: certo,
11: li vedi che sanno giocare a testa alta. Boadì, l'abbiamo detto, io uno che in Brasile e Marocco, prima giornata, all'ultimo secondo, davanti in area di rigore, libera l'area come fa lui con una finta, dopo aver fatto 90 minuti impeccabili, ci vale a pensare. Tra l'altro, peraltro, un giocatore della Ligue 1. E io voglio vedere quanti di questi arrivano in Italia, perché una volta su questi l'Italia era non solo molto attenta, ma molto tempestiva. Io mi sembra di vedere per adesso un mercato veramente di o soliti noti o nomi che rappresentano più una piccola certezza che una grande promessa. E questo è il concetto. Ma questo non riguarda solo la Juve.
12: Condivido, molto tutto. Interessante, Paolo, anche perché stavo riflettendo su questo tuo quesito, no, fondamentalmente, e mi chiedevo quanti di quelli sarebbero cioè quanti potrebbero arrivarne in Italia, no? E poi mi hai anticipato con la tua riflessione. Io penso che in questo momento ci sia molta paura del campionato italiano per mettersi in mostra, per le marcature, per il tatticismo, per un po' la sregolatezza che puoi avere i mondiali, no? Cioè, io non vedo, cioè vedo delle cose che a volte dico, chissà cosa avremmo detto noi avessimo visto una cosa così, un tiro strampalato come quello che vediamo ai mondiali, no? E quindi mi chiedo se quei giocatori siano adatti o siano capaci di ragionare e proiettarsi nel campionato italiano. Quindi è vero che arrivano quelli che sono sotto un po' meno la luce dei riflettori.
11: Sì, questa è la sensazione.
12: Questa è la sensazione.
11: Esatto. Il campionato italiano, io credo che oggettivamente in questo momento sia di un livello non dico basso, perché non è vero, ma di un livello di poco fascino per chi gioca calcio.
12: Esatto.
11: Perché
12: troppo, per certi versi anche complesso.
11: Troppo complesso, troppo. Cioè, per certi versi anche guardavo complesso. Queste partite del mondiale, no? Al di là del fatto che.
12: Ecco, io non sto guardando molto.
11: No, mondiale, io sto guardando molto. E mi colpisce il fatto che anche in presenza di decisioni arbitrali, che come sempre sono opinabili.
12: Ne vediamo anche lì, quindi.
11: E ne vediamo anche lì, ma sì, ma di errore, ma ci mancherebbe ne altro. Vediamo anche lì. Okay. Vedo che però c'è una fluidità del gioco. C'è una capacità di passare oltre gli episodi che qui noi non abbiamo. Ma io ti posso dire che ne ho viste almeno di 10 situazioni che non sono neanche andate al VAR, e che qui in Italia sarebbero diventati dei casi. Cioè, noi siamo un calcio veramente, da questo punto di vista, brutto, eh. Cioè, proprio polemico, legato alla singola situazione. Io vedo che altrove si corre, si gioca, si ha più voglia, si ha più disponibilità anche all'errore.
12: E si accetta che ne vinca uno.
11: Si accetta che ne vinca uno, e certi talenti che probabilmente una volta sarebbero finiti in Italia, oggi c'è Manzambi della Svizzera, che è un talento, che è un giocatore molto interessante, dinamico, fisico, che ti punta, che ha già segnato, che ha dimostrato di essere sicuramente un prospetto interessante, gioca nel Friburgo, in una squadra da Europa League tedesca, non gioca in una big italiana. E quindi e non è un calcio, cioè, oltre al fatto che l'Italia è fuori al mondiale, se vai a vedere anche altri big del calcio italiano, cioè di squadre straniere, non stanno brillando. Non ha brillato Çalhanoğlu, che doveva essere una certezza, non ha brillato De Bruyne del Napoli, non sta brillando Modric, a dispetto del fatto che naturalmente supera i record. Cioè, i giocatori che da noi fanno teoricamente la differenza, al mondiale ti rendi conto che sono poi un po' più ridimensionati. No, non ha brillato per niente Yıldız. Cioè, se noi non conoscessimo Yıldız,
12: Paolo,
11: diremmo, vedendo il mondiale, diremmo un giocatore, tra virgolette, normale. Con Seisao diremmo un giocatore normale, per adesso, E questo però ci deve far pensare.
12: Bravo, bravo. Sfogliando proprio questa mattina il giornale, riflettevo su questo aspetto. Non solo quelli che sono arrivati dall'Italia, li conosco meglio, e quindi mi hanno subito illuminato questa riflessione, che giro anche a voi, poi arriveremo ad un altro tema che riguarda il mercato, che so che vi interessa, e dove c'è molta discrezionalità, dove potrebbero sbagliare anche questi due addetti ai lavori, ma tanti altri hanno sbagliato anche di più da diverso tempo. Ma al di là di questo... non ti sembra che uno dei problemi sia, leggendolo stamattina mi è venuto in mente questo aspetto, A, campionato del mondo per club, si cerca di aumentare le squadre. Il campionato del mondo mi sembra un po' noioso in questa fase, no? In certi momenti.
11: Però con dei grandi big che grandi stanno esprimendo, sì.
12: No? Però tanti giocatori, partiamo da quelli che conosciamo bene, non solo juventini, sono arrivati, hai detto, un po' cotti, un po', cioè stanno giocando un po' sotto aspettativa. Parliamo dei nostri, magari risultano normali, ma sono davvero così speciali o sono speciali solo per il nostro campionato?
11: E questa è la domanda, è questa la domanda da farsi, perché da noi
12: sarebbero graditi in altri campionati.
11: Faccio l'esempio di Conceição, che è un giocatore che a me personalmente piace, e nessuno credo che possa negare che Conceição non sia cresciuto in questi anni. Anche numericamente ha fatto qualche gol in più, ha fatto qualche assist in più. Tutti abbiamo l'idea che a volte troppo fumo e poco arrosto, però in ogni caso è un giocatore che quando la Juve è in difficoltà, che ci fosse Tudor, che ci fosse Spalletti, l'abbiamo visto far ricorso. Tra l'altro con Sessano non è mai partito veramente titolarissimo,
12: c'è impiegato, no? Un po', era questo.
11: Quindi poi alla fine ti rendi conto che è un giocatore che ti dà impulsi.
12: Ti do un virgolettato di un allenatore degli ultimi tre.
11: Sì.
12: Non mi chiedere quale, ascoltato dalle mie orecchie. Non ti dico neanche perché sennò ne cancello uno. Da uno dei tre allenatori. Poca fisicità.
11: Magari poca fisicità, però sicuramente...
12: Ahimè, dico.
11: Noi abbiamo una percezione. Io di giocatori che superano l'uomo in velocità al mondiale, ne sto vedendo tantissimi. Anzi, la tendenza del calcio di oggi è tutto sommato un'elaborazione del gioco abbastanza semplice, e poi palla a chi
12: è capace.
11: Supera e va. Cioè, io ieri ho visto una bellissima manovra fatta dal Giappone, che sono molto ordinati,
12: esatto,
11: e che hanno messo in timing, con i timing giusto, Maeda solo davanti al portiere. Altrimenti io vedo palla, chi supera l'uomo e vai.
12: E anche lanci lunghi, qualche lancio lungo.
11: Però voglio dire, questo è il mondiale appunto di Olise, delle grandi punte ovviamente, di Musiala, di giocatori che saltano l'uomo. E con Seisao, che in Italia è uno di quelli che più ti ruba l'occhio, Yıldız ancora di più, diventano normali, perché la fisicità, il dinamismo che c'è nel mondo, e qui mi spiace, però ogni volta ne parliamo spesso con il nostro amico Mimmo Celsi, che ci dice: guardate che in Italia si corre come in altri paesi, a volte anche di più,
12: eccetera. Tanta attenzione che sì, sta facendo carriera, sì, il ragazzo.
11: Non ho dubbi.
12: Lo merita, non ho dubbi. Merita.
11: Però,
12: lo salutiamo,
11: però
12: lo risentiremo.
11: Quando io vedo la libertà di corsa, è un concetto che io vorrei appunto, su quale soffermarmi, io trovo che i nostri sono sempre troppo preoccupati. Sono sempre troppo attenti all'equilibrio. Quello che diciamo l'altro giorno, vedi la Francia, chiaro che la Francia ha grande talento, però non vedi le posizioni fisse, vedi i giocatori che si muovono, che stabiliscono di volta in volta.
12: E quella è la conseguenza del lavoro diverse. Della settimana, secondo me.
11: Sì,
12: cioè, ti entra dentro.
11: Da noi, non dico che questo non si faccia, lo si fa meno, e questo ti crea più prevedibilità, e questo c'è poco da fare.
12: Mi sposterei per qualche istante su tuttomercatoweb.com, poi arriviamo al tema prima di chiudere questo primo blocco di cose di calcio XL di questo venerdì, di questa settimana infuocata. Fiorentina in chiusura il colpo Vieri, sarà il terzo difensore più pagato di sempre dai Viola. Milan attento, il New York City pronto a tentare Pulisic con un quinquennale da 10 milioni e poi Nico Paz vota Inter, Marotta prepara l'offensiva per l'ex Como. Presto un contatto con il Real. E vediamo, si parla di date, di ripresa dei lavori. Occhi, Juventus, occhi sui parametri zero. Carnevali si muove per Mingueza e che sì. E proprio parlando allora di mercato Juventus, fermandomi in questo momento sul mercato proposto da tutto Mercato Web, faccio e giro anche a voi questa riflessione. Intanto saluto Giorgio da Roma, il nostro tecnico che sta seguendo, ci sta illustrando anche i titoli dei nostri quotidiani online. 340-5425-324 per intervenire, non ho ancora aperto, saluto la messaggistica, saluto anche gli amici che ci stanno scrivendo, ascoltano di solito all'inizio, anche perché non diamo ancora la domanda, quindi sarebbe impossibile rispondere. Gli amici che ci seguono su Twitch di Radio Bianconera e quelli che ci stanno seguendo anche sul canale 4637 delle Samsung TV, Radio Bianconera TV. Allora Paolo, io ho riassunto ed è un po' di giorni, poi i nomi sono quelli, poi saranno tutti sbagliati, sarà bravissimo solo perché cambia i nomi o quello che è. Immagino che qualcuno la azzeccheremo di questo nome, sì, di questi nomi di mercato. Io ti dico, in questo momento ho messo non i miei preferiti, quelli che sembrano più
11: vicini,
12: avanti.
11: Sì.
12: Intanto vi do una notiziola, perché prima mi avete visto distratto, stavo scrivendo, avevo sbagliato a mandare un messaggio, quindi ho dovuto chiedere scusa, e nelle scuse però ho ricevuto una notizia.
11: Ok.
12: Modesto non andrà via da Torino. Che non vuol dire resti alla Juventus, però non si accaserà
11: altrove,
12: o alla Juventus o altrove. Questa intanto ve la dico lì, anche perché ci è arrivata notizia che sarebbe potuto andare in Arabia Saudita. Punto. Quindi, come vedete, da notizia ne cancella una e non la mette in ballottaggio. Non c'è Svilar o Martinez a un certo punto, visto che sono anche, lo sai che sono della stessa agenzia.
11: No.
12: E questa era una curiosità che ieri mi ha fatto riflettere, no? È la stessa agenzia, io devo far soldi, l'agenzia Paolino Rossi, e quindi mi è venuto, mi è sorto un dubbio in più. In questo momento Martinez prenderebbe il posto di Di Gregorio, no?
11: Sì.
12: Con più probabilità. Lukumi, perché la Juve sta spingendo un'operazione anche João Mario piuttosto che Miretti, cioè chiedimi qualcosa
11: una
12: di
11: triangolazione
12: più.
11: Col Bologna,
12: triangolazione
11: insomma,
12: col Bologna.
11: Più giocatori.
12: Lukumi, più possibile rispetto a Bremer, Gatti, mettiamone uno dei due. Ho messo Bremer perché rafforza un po' il concetto. Che sì, piace a Spalletti, sta vedendo un grande mondiale, ma piace anche a Giuntoli, piace a Sarri,
11: piace a tutti.
12: A chi? E all'Atalanta, se arrivi con i soldi, l'ultimo giorno vende anche il figlio Percassi e tutto l'impianto. Che sì, mettiamolo,
11: sì,
12: è un nome, l'ho messo più di Lobotka, onestamente, al posto di Thuram. Nei miei titoli ho messo, e li avrete ascoltati, non per strumentalizzare, il più richiesto, il più corteggiato. Non l'avrei detto, sono sincero, poi mi dici anche la tua. E quindi alzi un po' il prezzo. Qui ci vedo la manovra di chi ha occhio, di chi ha occhio. perché secondo me per Thuram non prendi 40 milioni se non lo inserisci in una trattativa di alto interesse. Magari sterline che si avvicina poi ai 40 milioni. E poi arrivo a Colomwani, che sempre aspetta da un anno, sto povera, è venuto negli Stati Uniti, ha pagato la camera d'albergo, è venuto per giocare tre cioè è un
11: vuole
12: anno,
11: tornare, vuole tornare.
12: Si spalma lo stipendio, Vlahovic non ne stiamo già più parlando, quindi ha già lasciato liberato col suo autista e già da qualche altra parte. Messa così, li ho detti tutti, praticamente sì, no? Sì. Almeno uno per reparto, i quattro giocatori che potrebbero cambiare il volto alla Juventus, no? Ridisegnarla con un centrocampo, come dicevi tu, anche un Locatelli più decentrato, più mezzo, più spostato da una parte all'altra come al Sassuolo. È una Juve migliore?
11: Ti rispondo dopo la pubblicità?
12: Mi rispondi dopo la pubblicità. Bravo! Ormai si vede che fai radio e televisione. Ma che bravo! Radio televisivo il nostro Paolo Rossi. Ci risponde già... È una Juve migliore, secondo voi? È una Juve che apprezza di più Spalletti? È una Juve che apprezzate di più voi? Con questi nomi, poi potrebbero essere altri. Partiamo da qui. Ci dite la vostra. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Tra poco... Prima la risposta, torneremo, la risposta di Paolo Rossi, qualche vostro vocalino e poi parliamo di Under 17 perché abbiamo il papà di un calciatore dell'Under 17, ma è un papà che è stato anche un giocatore della Juventus, ma che ieri sera a Cesena è uscito triste, l'ho sentito e oggi è nostro ospite. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si è già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Protnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
16: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
18: Ci vuole sacrificio.
14: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
18: Ascoltaci.
14: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
12: Ben ritrovati, Radio Bianconera, la vostra radio a tinte bianconere. Paolo, eri debitore, sei debitore di una risposta.
11: Beh, hai fatto un elenco interessante che già vorrebbe dire che facciamo un mercato.
12: Ben ritrovati,
11: intanto. Un mercato forte, nel senso di operazioni che puntano a cambiare la struttura della squadra. Portiere, chiaro che se chiunque arrivi in questo momento e arriva sulla base di una storia, di un presente e di una serenità, mette tutto in campo, tutta una serie di aspetti che oggi non abbiamo. C'è poco da fare, quindi se arrivasse Dibu Martinez o altri, chiaramente la Juve ha una parte con altre basi, mentre se io non sono di quelli che pensa che Di Gregorio e Perin siano due brutti portieri, però a patto che resettino gli errori che hanno fatto. Cioè, Di Gregorio oggettivamente ha avuto un passo indietro. Il Di Gregorio di due anni fa, che arriva da noi e fa una stagione decente, al Mondiale fa anche molto bene, tra l'altro. Quindi è entrato in crisi, abbiamo tutti in testa l'elenco delle partite in cui abbiamo visto fare delle non parate su tiri che erano da prendere, delle parate goffe. Il fatto che abbia preso troppe volte, quello è un dato clamoroso, il gol al primo tiro in porta. Quindi tutto questo ha minato la sicurezza. E quindi...
12: Anche perché tremi per i restanti minuti, eh?
11: E certo! E quindi
12: non
11: è
12: il
11: caso che poi
12: di periferia.
11: La parte migliore della stagione l'abbia fatta quando poi è rientrato dalla panchina, sfruttando quel rigore
12: dopo
11: parato.
12: Dopo 5-6 giornate.
11: Esatto, e da lì però poi è rientrato anche lì, poi... comunque in una spirale negativa. Lukumi è un giocatore che ha un pregio che non è banale, anzi due. Uno è una certa attitudine alla costruzione, che non è un aspetto di poco conto, perché la Juve non ha un centrocampo dominante, quindi deve avere giocatori che da dietro sappiano impostare il gioco con maggiore precisione e maggiore velocità. Questo è un limite che abbiamo. E ha un altro pregio, che è un giocatore che conosce il calcio italiano, lo frequenta da anni, quindi questo non lo obbliga a fare quel periodo di apprendimento che abbiamo visto ad esempio con Renato Veiga o con Kelly, far pagare qualche scotto. Il limite è che è un sinistro, quindi io credo che verrebbe, o meglio, non è un limite, il suo acquisto vorrebbe dire che noi sul centro-sinistra abbiamo due giocatori come Kelly e Lukumi in una stagione lunga, ci sta. Poi, se questo invece vuol dire che Bremer viene venduto e che magari appunto si pensa di giocare a tre, spostando uno dei tra Kelly e

0: giocatore che nella Juve, secondo me, non esprime tutti i suoi cavalli perché gioca davanti alla difesa. E io lo vorrei vedere. Io vorrei vedere una Juve che compiutamente gioca col 4-3-3, cioè con delle mezze ali e... o col 4-3-1-2. Però insomma, che cambi la sua natura del centrocampo e Thuram può sicuramente essere una pedina che interessa a molti. Per me non è il più forte di quelli che vedo nel centrocampo della Francia. Cioè, Thuram non è stato convocato e capisci il perché. Perché quando vedi Rabiot, vedi Koné, vedi Tchouaméni, ti rendi conto che Thuram oggi è un passo indietro. Dopodiché è ancora relativamente giovane per poter crescere e definirsi diversamente. Quanto a Colomoni, io penso che Colomoni sia un giocatore che noi conosciamo molto bene e che possa fare molto bene da noi. E comunque, in ogni caso, credo che sia opportuno avere una strada diversa, che Vlahovic abbia fatto il suo tempo, al di là del fatto che Spalletti se ne è convinto molto di questo giocatore. Credo che sia sbagliato rincorrerlo. E che Colomoni abbia l'età, l'ambizione, le caratteristiche per giocare in una Juve, magari non necessariamente sempre solo costretta a giocare con una punta unica. E in questo senso io ripeto il mio pensiero, non sono così convinto che Davide se ne andrà via.
1: No, abbiamo accennato anche ieri. Paolo, voltiamo pagina anche perché dobbiamo innanzitutto ringraziarlo perché ci fa fare un salto nel passato. Te lo ricordi l'amico di Juventus Channel che passava a trovarci spesso, eh?
0: Certo.
1: Urbano
0: Magari lui non
1: Orlando?
0: si ricorda di me, ma io mi ricordo di
1: No,
0: lui,
1: no, lui si
0: perché
1: ricorda
0: io
1: molto
0: di quella
1: bene.
0: Juve mi ricordo tutto, anche
1: Sì,
0: perché il bello di
1: vediamo.
0: quella Juve è che si parlava tanto con i giocatori si esprimevano, c'era quasi un dialogo quotidiano,
1: Adesso li
0: anche in
1: devi
0: onda.
1: inseguire,
0: No, quindi io
1: diventano
0: sono
1: procuratori.
0: molto grato
1: Sì.
0: ai giocatori di quella annata per
1: E
0: la
1: uno
0: loro
1: di questi ce
0: disponibilità.
1: l'abbiamo, anche perché con lui dobbiamo parlare anche un po', diciamo così, non c'è nessun tipo di raccomandazione del figlio perché ha provato a raddrizzare la partita ieri sera in quel di Cesena, fa parte della formazione Under 17 che però è stata piegata dall'Empoli, un Empoli che non ha sbagliato nulla e quindi con grande piacere abbiamo Orlando Urbano, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito, ragazzi. Anch'io ho dei bei ricordi di quella Juve Channel, assolutamente tutti positivi.
1: Facci un
2: Grazie.
1: esempio, tipo.
2: Beh, il fatto di entrare la mattina agli allenamenti ed essere presi per mano per fare qualche battuta live con voi era qualcosa di simpatico e piacevole, diciamo, dai.
1: Grazie, altrettanto, altrettanto. Anche perché Paolo Rossi, te lo ricordi, lui era in
0: Io
1: studio.
0: non ho mai visto fuori, mi hai visto solo in
1: Solo sui
0: studio.
1: monitor. E a me
2: Beh,
1: lasciavano lì sulla mattonella di Vinovo.
2: Antonio
1: Dovevi
2: era
1: beccarci per
2: il
1: forza.
2: procacciatore, era Antonio che ci veniva a prendere
1: Lo
2: tutto.
1: spacciatore, attenzione a quello che dici, che
0: Esatto.
1: rischi. Comunque, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, qualche volta di più potrebbe adesso, dottor Urbano Orlando, visto che lei si occupa anche di trattative. Però parliamo prima della partita dei nostri ragazzi, perché lì avevi l'occhio e il cuore, eh? Che tifavano per un ragazzo in campo e per la Juventus Under 17. Tra l'altro, mi risulta per i bianconeri, ieri sera sconfitti dall'Empoli, appena la seconda sconfitta stagionale, la più amara di tutte, perché è arrivata proprio concedendo il titolo agli avversari. Che
2: Sì,
1: stagione è
2: assolutamente.
1: stata?
2: No, posso solo parlare bene del gruppo dell'Under 17 perché hanno fatto comunque una cavalcata che parte da lontano, cioè anche l'anno scorso loro sono stati imbattuti per tutta la stagione fino a vincere lo scudetto Under 16. Quindi quest'anno sarebbe stato veramente bello vederli ripetersi. È chiaro che poi i dettagli fanno la differenza e per me, ecco, dopo una stagione fantastica di tutto il gruppo, sfortunatamente sono arrivati un po' stanchi in finale perché poi la semifinale contro l'Inter ha rubato tantissime energie e due giorni prima della finale, quindi andando ai tempi supplementari, vincendola sul campo, la partita ha tolto veramente, secondo me, la brillantezza a questi ragazzi che hanno

0: fatto qualcosa di speciale anche quest'anno, nonostante ecco la partita, la finale persa, però non si può togliere il merito a tutti, non si può togliere la costanza, l'abnegazione di voler andare a ricercare per il secondo anno di fila lo scudetto e portarlo a Torino. Quindi faccio i complimenti a tutti, faccio veramente i complimenti a tutti, poi al di là che all'interno del gruppo c'è mio figlio, sono molto legato affettivamente a tutti i ragazzi, è bello proprio vederli stare insieme, è bello il rapporto che si creano, perché poi da ex giocatore sai benissimo, Antonio, che siamo qua al telefono perché abbiamo legato, abbiamo creato quella
1: Vero,
0: sorta di sinergia,
1: vero.
0: Quella sorta di ambiente familiare. Alla Juventus oggi credo, ecco, che ci siano i presupposti anche con questa nuova figura importante come Carnevale, di creare anche un po' quell'avvicinamento, quella italianità, quell'ambiente familiare che siamo abituati noi italiani a creare, no?
1: Ecco, ti chiederei, così per farci riflettere, far riflettere anche i nostri radioascoltatori, uscendo un po' dallo schema della partita di ieri sera che è andata male, qualche sera prima è andata benissimo invece agli under 16, il calcio poi è anche questo, no? Ci sono anche i valori, ci sono i momenti, c'è la stanchezza come hai ricordato. A questo gruppo adesso tu ci sei passato da queste esperienze, quindi ce lo puoi raccontare senza metterli a confronto. Questo gruppo adesso, da questo gruppo, che cosa c'è da aspettarsi? Perché sai, molti tifosi poi dicono: ah, se uno è bravo, se c'è il figlio di Marchisio, ad esempio, anche c'è tuo figlio, ci sono tanti bravissimi giocatori, mi dicono, no? Non potendo veramente dedicare tanto tempo anche al settore giovanile, ma siamo ben informati anche attraverso Juventus News 24, attraverso tutto Juve, eccetera, e Radio Bianconera che raccoglie le maggiori informazioni, le migliori informazioni. Questi giovani, domani, da dove devono ricominciare e come devono essere aiutati e da chi, vivendo un'esperienza forte, pesante, con molte pressioni come quella alla Juventus?
0: Beh, è una bellissima domanda la tua, che apre veramente un discorso lunghissimo e staremo qui tutto il giorno.
1: Ma tu hai degli impegni tra poco e quindi ti dobbiamo
0: No, però
1: liberare.
0: è bello che me la fai, perché ecco, ci sono passato e anche noi abbiamo avuto
1: Esatto.
0: la fortuna di essere forse uno dei gruppi più vincenti del settore giovanile della Juventus. Noi abbiamo portato a casa tre Viareggi di fila, abbiamo vinto il campionato allievi, Beretti, quindi siamo arrivati nelle finali primavera. E quindi ecco, sono cambiati un po' i tempi, però oggi secondo me la cosa più importante, nella domanda che
1: Sì.
0: mi fai tu, è cosa si deve fare con questi ragazzi. I ragazzi vanno affiancati, vanno aiutati. Oggi più che mai ci sono informazioni da tutte le parti, quindi fin troppe, e quindi vanno preservati, vanno tenuti uniti, focalizzati sull'obiettivo, ma soprattutto vanno difesi. Io quando dico difesi vuol dire il giocatore magari che gioca di più deve essere difeso da tutti questi procacciatori, ecco, che ci sono in giro, e va preservato. Il giocatore che gioca meno va aiutato, va portato a livello degli altri, se non ancora al top. Quindi io non posso insegnare ai dirigenti della Juve qualcosa, perché sono già bravissimi loro. Però ecco, un gruppo come questo, un gruppo come l'Under 16 che ha vinto anche quest'anno, sicuramente vanno preservati, vanno tenuti il più a lungo possibile insieme, per aspettarsi poi sbocciare, ecco, un ragazzo che possiamo rivedere magari anche in prima squadra. Perché la Juventus, ha fatto i complimenti alla Juventus, perché con la Next Gen ha creato quella sinergia, quell'unione con la prima squadra, che chissà se qualcuno di questi ragazzi, messo nelle condizioni giuste di migliorarsi, possa veramente poi esordire in prima squadra e quindi completare la filiera, no? Del lavoro del settore giovanile. Io ecco, mi auguro questo perché gruppi così vincenti nel settore giovanile ce ne sono stati pochi, e adesso la Juve ha la fortuna di averne in mano un paio di questi gruppi importanti, e vanno appunto difesi e preservati.
1: Parlando, ti chiedo questo, te lo chiedo perché tu hai un figlio, tu hai giocato e tu conosci appunto molti ragazzi, ma nella testa di un ragazzo dell'under 17 della Juve c'è in questo momento, secondo te, più di idea, faccio un percorso con tutte le tappe, quindi magari la primavera, quindi poi magari la next gen, poi chissà il calcio professionistico e la prima squadra, oppure c'è fretta, c'è, vedendo anche magari altri paesi dove il 17enne, il 18enne non si ha paura a lanciarlo. Io penso ad esempio a contesti come quello francese, quello olandese, quello nordico in generale, tanti giocatori africani che vedo che già da minorenni vengono messi nel calcio che conta. Ecco, c'è fretta o c'è pazienza, anche perché tutto sommato ci si trova bene in certi ambienti? Cioè, io penso che in Juve uno sia molto protetto e quindi può fare un percorso un po' più sereno da questo punto di vista, ecco. Però non c'è il rischio che questo percorso poi abbia troppe tappe per arrivare a davvero esplodere?
0: Beh, allora, la fretta la impone purtroppo il mercato, perché ormai si cerca di speculare su ogni momento di alto livello di ogni singolo ragazzo, no? Però poi dopo è la continuità ed è la costanza nel tempo che fa il giocatore vero, no? Quindi la Juve stessa, come dici tu, forse ha tanti passaggi, però non ci dimentichiamo che anni fa è stato deciso di non fare l'under 18 perché appunto volevano misurare i ragazzi sotto età anche in primavera, cosa che in parte è riuscita, perché poi la next gen ha tirato fuori tanti ragazzi, no? E si sono creati tanti plusvalori. Il tema della fretta è un tema veramente problematico, perché c'è veramente la caccia al giocatore, al futuro giocatore, e quasi sempre questa fretta poi ha un'arma a doppio taglio, perché rischia anche di bruciare tanti singoli. In alcuni casi, ecco, gli addetti ai lavori, come quelli bravi che sono alla Juventus, sono anche bravi nell'inserire un giocatore sotto età. Io faccio l'esempio di Corigliano, che comunque ha fatto le ultime giornate in primavera giocando anche molto bene, e quindi questo secondo me è imprescindibile. Cioè, quando un giocatore è pronto bisogna, non dico con fretta, ma bisogna con celerità farlo misurare con i più grandi, con i più forti, perché in Italia abbiamo bisogno di giocatori coraggiosi, giocatori intraprendenti, e se, ecco, in alcuni casi la fretta aiuta, ben venga, in tanti altri bisogna tirare il freno, perché c'è tanta speculazione, tante volte non è vero quello che si dice su tanti singoli, perché nel tempo poi perdono e rischiano solo di bruciarsi.
1: Paolo, hai visto come è diventato bravissimo da quando frequentava le lezioni private a Radio Biancone?
2: Orlando, tu potresti fare il nostro mestiere, noi non potremmo fare il tuo.
1: Tu hai imparato un mestiere anche, no?
2: Ti posso fare ancora una domanda? Come
0: io vi devo solo ringraziare, perché me l'avete insegnato il vostro mestiere.
2: Ma figurati. C'è un nesso, secondo te, tra il discorso giovani come l'abbiamo impostato, quello che tu ci stai raccontando, e la nazionale? O la nazionale, esatto, è un altro mondo, anzi forse si fa anche un po' di retorica, perché poi ci possono essere nazionali vincenti o anche solo qualificate ai mondiali pieni di trentenni e non c'è nessun problema, insomma. Cioè, la nazionale dovrebbe essere l'espressione migliore di un calcio. Però adesso si sta buttando molto sulla problematica dei giovani, le stesse due partite di Baldini hanno accentuato, no, un po' questa curiosità. Secondo te la rinascita della nazionale, non del calcio italiano, ma della nazionale, passerà attraverso i giovani, o è un falso tema questo?
0: No, dovrebbe passare attraverso i giovani. Il punto è metterli in condizione, i giovani, perché i regolamenti poi cozzano un po' tra loro. Se andiamo a vedere quanti stranieri giocano in Italia, la percentuale media degli italiani in campo, io mi strappo i capelli ogni volta. E quindi torniamo al tema dei giovani. Allora, se non si ha coraggio poi di farli misurare nel calcio che conta, il mercato di per sé va in altre direzioni, e quindi ci ritroviamo tanti giocatori stranieri in Italia perché pensiamo poi che siano più pronti, ma ritorno al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Se noi difendiamo, preserviamo e affianchiamo questi ragazzi che hanno delle capacità, allora il salto tra i grandi diventa naturale, diventa un percorso condiviso e naturale da parte di tutti, ma prevalentemente dalle società e poi di conseguenza anche dalla federazione, che vede comunque un prodotto interno già all'interno del calcio che conta. Altrimenti io negli ultimi anni ho visto, ecco, gli scout della federazione andare all'estero a ricercare giocatori con il passaporto italiano. Questa è una cosa che a me sinceramente mi ha dato veramente da pensare, perché dico, ma se noi italiani andiamo all'estero a cercare chi ha il passaporto italiano, vuol dire che in casa non ce li sappiamo creare. E quindi ripeto quello che ti ho detto all'inizio: se iniziamo questo discorso stiamo tutto il giorno a parlarne e forse non troviamo neanche la soluzione, perché ce ne sono tanti altri che parlano come noi, però ci sono da fare delle riflessioni. I giovani italiani forti ci sono, ma non abbiamo coraggio, non abbiamo secondo me quella bravura di stargli a fianco e portarli nel calcio dei grandi, quello che invece hanno come pazienza all'estero. Guardate la Germania, guardate la Francia, guardate altre nazioni dove costantemente lanciano in prima squadra prodotti interni cresciuti in casa.
1: Questo per fin me qui deve... siamo sul 10 e lode come risposte, però l'ultima domanda, promosso o bocciato, caro direttore, perché mi dicono che tu stia agendo anche come dirigente, direttore, osservatore in generale. Come sta la nostra Juve e cosa serve fare in questi momenti? Perché tu hai un'esperienza che è partita dal basso, che è arrivata molto in alto, che ha vissuto esperienze anche all'estero. Non dico il consiglio da dare alla Juve, però capiamo che è un momento complesso, difficile, com'è? Anche per far mercato, anche per rinforzare la Juve, anche per avere coraggio, come dicevi tu, nel lanciare, a mio avviso, potrebbe essere anche una stagione giusta questa di aggregare qualcuno tra i più bravi del settore giovanile, della next gen, tanto per essere chiari.
0: Beh, la tua premessa del promosso o bocciato un po' mi spaventa.
1: A 10 lode, non può farsi bocciare.
0: No,
1: poi ti liberiamo davvero.
0: Faccio veramente una piccola riflessione da esterno, sì, perché poi ogni dinamica...
1: Da esperto.
0: Ma ogni dinamica interna ha una storia a sé, quindi il momento Juve che vediamo noi dall'esterno sicuramente è sembrato difficile e da gestire, ecco, veramente con le pinze, così come stanno cercando di fare, perché ho visto l'avvento e quindi il subentro di Carnevali in un ruolo chiave, che secondo me è quello più importante, dove tu dai appunto una linea, un'immagine e una visione a tutti quelli che lavorano insieme a te, e il soggetto secondo me individuato è di grande spessore. Io stimo molto Carnevali, essendo anche addetto ai lavori, e mi piace, perché la Juve oggi è già, il fatto che abbia voluto ripartire da un italiano puro e quindi da un made in Italy, che conosce bene la mentalità del calcio italiano, il mercato italiano, perché lui è anche uno degli organizzatori del calciomercato, quindi credo che si è partiti col piede giusto. Poi su come risolverli tutti i problemi, ecco, faccio il mio migliore augurio a Carnevali di riuscirci, perché è un'impresa ardua e per noi parlarne e dare soluzioni sarebbe veramente riduttivo, ecco. Però vedo che la direzione e lo spessore delle persone individuate mi fa ben sperare, ecco, da cuore bianco-nero mi fa ben sperare, sì, assolutamente sì.
1: Non c'è neanche bisogno di andare in camera di consiglio, promosso e liberato come da programma. Caro il nostro Orlando Urbano, ci devi promettere il prossimo intervento. Per domande sempre più difficili e complesse. Oggi abbiamo iniziato con l'esame.
0: Io rimango a disposizione. Sapete che dal 1° luglio inizia il calciomercato e anch'io, ecco, sarò bello impegnato, ma per i bianconeri citerò sempre, ecco.
1: Ah, interessante. Quindi ci potrai dare anche delle soffiate, delle notizie, no, delle indiscrezioni.
0: Assolutamente.
1: Dovremmo essere bravi noi.
0: Assolutamente, le notizie rimangono sempre in una così, in quattro mura.
1: Però magari noi siamo i vicini di casa e quindi ascoltiamo mettendo appoggiando l'orecchio. Grazie, buona estate Orlando. Ciao, Urbano. Orlando. Poi ci parlerai. Torneremo a parlare anche un po' dell'esperienza tua in bianconero. Grazie anche perché abbiamo trattato il tema anche dell'Under 17. Certo. Grazie Orlando Urbano. Poi ripassiamo un po' tutti quelli di quell'epoca. Te li ricordi? Te li ricordi tutti?
3: Sì.
1: Io me li beccavo in trasferta a giocare a scala 40, a qualche gioco. Non vincevo mai, non capisco perché. O sono scarso o baravano. Quando si aspettava la partita del giorno dopo. Va bene, grazie, speriamo di aver fatto cosa gradita anche nel toccare questi temi, passando però dalle corde di chi ha vissuto il settore giovanile della Juventus, chi ci ha giocato, chi è stato costretto poi ad andare da qualche altra parte e a collaborare, diciamo, comunque a restare nel mondo del calcio. Noi ci lasciamo, 13.03, tra poco torniamo, tutto quello che ha detto Orlando Urbano lo ritroverete in podcast su Radio Bianconera e su Bianconera News. Ripartiamo dal quesito che abbiamo fatto. Siete contenti fosse quella che abbiamo disegnato noi, la Juventus? A parte siete contenti, vado sul tema. È più forte rispetto ad un anno fa? La Juve che abbiamo disegnato insieme, seguendo le trattative che potrebbero saltare o essere già saltate. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
6: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
8: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato da parte russa, invece si continua a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
7: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
6: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
7: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
6: La MotoGP è la prima sessione di Assen Van Archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri.
7: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio XL, eccoci qua. Io sull'argomento, ci scrive Luca, non so rispondere perché a mio avviso ci sono una marea di variabili.
2: Certo.
1: Verissimo. Certo. Esempio, un Martin che faceva panchina al Genoa in una squadra che gioca solo a coprirsi e ripartire può essere molto più utile alla Juve di Spalletti di un nuovo giocatore. L'importante è ci sono le caratteristiche richieste e non solo i nomi. Luca Datani è sempre molto tecnico, E noi cerchiamo di semplificare per dibattere fuori dalle mura di Colerciano.
2: Più che altro noi siamo sui nomi che si stanno facendo.
1: Che si stanno facendo.
2: Però io credo che, come giustamente ci diceva prima Orlando Urbano, Carnevali abbia molto presente il mercato italiano, perché l'ha sempre fatto per il Sassuolo, ha presente anche l'idea di andare a prendere giocatori che possano crescere. Poi naturalmente la Juve è un po' più difficile, però è vero che bisogna monitorare molto, soprattutto in questa fase di mercato, non solo alcuni nomi big stranieri, vedi appunto Colomani, ma anche giocatori, tra virgolette, medi italiani, che però ti danno la sensazione di poter essere giocatori che crescono, sui quali si può puntare e che non andrebbero a patire il salto alla Juventus. Da questo punto di vista, la Juve adesso è diventata una squadra un po' più abbordabile. Cioè, non fai la Champions, fai l'Europa League. Poi è vero che qua, nel momento in cui tu indossi questa maglia, hai delle aspettative e sei alla Juve. E quindi sai che cosa vuol dire. Però in questo momento l'idea magari di fare, non dico degli esperimenti, ma di andare a prendere dei giocatori che non sono proprio quelli iper reclamizzati, ma sono frutto di un'attenzione notevole a cosa propone il calcio italiano, potrebbe essere la chiave per capire il lavoro di Carnevali.
1: Senti qua l'altra faccia della medaglia. Buongiorno RBN, la Juve che avete disegnato lotta per l'anonimato tra il decimo e il quindicesimo posto. No. Dietro Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Bologna, Como, Sassuolo, Fiorentina, Udinese, eccetera. Sarà un anno senza gloria, come gli ultimi anni, Antonio. Io non pensavo che ci sarebbe stata una risposta netta, estremista, quindi non come questa, non che la Juventus è molto più forte tanto da competere lo scudetto. Perché non si riesce a intuire la gravità del momento e la volontà di migliorare secondo le indicazioni di due uomini di campo, Spalletti e Cannavaro?
2: Allora, tu sai che a me non piacciono le chiacchiere da bar. Cosa intendo per chiacchiere da bar? Intendo dire che la Juve arriva a quindicesima, una chiacchiera da bar. La Juve è sesta. La Juve in questo momento è un organico da sesto posto. Che con qualche errore in meno sarebbe arrivata quarta. La Juve è questa cosa qui. Poi perdiamo Vlahovic, andiamo a prendere un altro attaccante e dobbiamo misurare se il valore dell'attaccante che arriva è migliore di quello di Vlahovic. Però non del Vlahovic che noi pensiamo, quello assoluto che abbiamo visto.
1: Quello che era nell'ultimo periodo.
2: Quello che era nell'ultimo periodo. Punto. Cioè quello che è stato quest'anno. Infortunio compreso, perché per intenderci, quando mi vedo Yıldız giocare in mondiale con i cerotti sul solito ginocchio, è un po' sono preoccupato, perché Yıldız...
1: E capisco forse anche l'ultimo periodo.
2: E lo dico sempre, lo dico ogni anno. Certo che conta tantissimo il mercato, ma conta anche che i giocatori che hai migliorino il loro rendimento, perché per intenderci noi diamo giustamente grande responsabilità al mancato apporto di David Openda e Zegrova, João Mario e Olme li lascio perdere, no? E anche Bogà. Però oltre a quei tre, Yıldız è migliorato, Conceição è migliorato, avrebbe dovuto migliorare Cambiaso, avrebbe dovuto migliorare Thuram, avrebbe dovuto migliorare Di Gregorio. Quindi il gruppo storico, già, quindi il peso che tu dai al mercato è almeno pari, secondo me, a quello del gruppo storico. Quindi siamo sempre lì. Se Yıldız non cresce, cioè se Yıldız cresce, noi abbiamo un campione in casa. Se non cresce, abbiamo un ottimo giocatore. Sono due scenari diversi, diversi. Quindi io credo che questo aspetto vada tenuto conto. Ma in questo momento dire che la Juve è condannata all'anonimato, io non ci sto. Io sarò il primo che non avrà particolari aspettative, però non anonimato, perché anonimato questa Juve qui, già solo per l'organico che ha, vuol dire che può lottare per qualcosa di importante.
1: Deve sudare per essere almeno quarta, visto che abbiamo detto. Deve sudare.
2: Ricordiamoci che noi.
1: Quindi deve sudare di più.
2: Non siamo mai stati vicini allo scudetto, ma siamo stati molto vicini al secondo posto, ad un certo punto della stagione,
1: non a gennaio,
2: ma alla fine, cioè noi siamo riusciti, come ha fatto il Milan, che è riuscito a passare dal secondo al quinto posto. Poi che tutto quel gruppo debba guardarsi allo specchio e dire: ma tanto lo scudetto non l'abbiamo combattuto, è un'altra cosa.
1: Saresti più arrabbiato fosse capitato quello che è capitato al Milan, da Juventino? Cioè sei lì, è l'ultima giornata, devo pareggiare con loro.
2: Sì, però quello che loro hanno avuto col Cagliari, loro hanno avuto un crollo veramente generale.
1: Però erano lì, all'ultima. Però, ragazzi, con Allegri,
2: se ripenso Juve-Fiorentina, non mi do pace, perché quella è una partita che devi vincere.
1: No, ma dico la Juve davanti all'ultima giornata.
2: Sì, no, per loro è stato più grave, perché ancora peggio, cioè all'ultima giornata.
1: Quindi fossimo stati noi al loro posto, saresti molto più arrabbiato.
2: Certo.
1: Okay. Sono stato anche troppo ottimista. E l'amico di prima, subito risposto, perché la vedo addirittura nella lotta per la retrocessione.
2: Però appunto questo, perdonatemi, dico simpaticamente.
1: No, Antonio.
2: Sono chiacchiere da bar.
1: No, Antonio.
2: Sono chiacchiere da bar.
1: Cioè, tu sei arrabbiato con Carnevali, sei arrabbiato con me, sei arrabbiato col mondo.
2: Ma no, ma è uno spirito distruttivo per quello tutto bene o tutto male. La Juve è una squadra da Europa League adesso, riparte da lì. Cioè, poi non è che gli altri faranno che roba, Cioè, non mi sembra che in questo momento... stiamo vedendo chissà che cosa, e quindi serenamente ci andiamo a vedere che cosa ci riusciamo a conquistare. Però attenzione, con un elemento in più: qui devono uscire fuori gli spallettiani. Io non lo sono, ma gli spallettiani devono uscire fuori. Cioè la Juve parte con un allenatore che ha in mano la squadra, verrebbe dire in mano anche la società per certi versi, visto che gli hanno fatto fuori il nemico, e quindi che ci può garantire quegli aspetti positivi che abbiamo visto. Quindi non è un quadro proprio terrificante.
1: Di fare anche meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
2: Esatto.
1: Per far finta di essere ottimisti.
2: Certo. Poi sentiremo lui a fine mercato, a inizio stagione, se ci dirà: no, ragazzi, l'Inter è di un altro mondo, perché magari l'Inter ha preso Nico Paz e altri due e stiamo... è ok. E mi va bene. A me, se uno lo riconosce, mi va bene. Altrimenti, adesso... le sue parole avranno un peso diverso, perché non sono più le parole di uno che non conosce la Juve, che prova a stimolare la squadra. Adesso saranno parole realistiche, per intenderci. Quando Tudor
1: non può nascondersi dietro
2: un dito, datemi i tre e io questa squadra ve la porto in alto. I tre non sono arrivati che voleva lui, e quindi aveva la sua ragione. Adesso sentiremo Spalletti quanto sarà soddisfatto del mercato, che non è ancora iniziato. Vedremo cosa si farà e vedremo quale sarà l'obiettivo.
1: No. Angelo ci scrive praticamente un capitolo di ragionamenti. Angelo da Napoli: con buona pace dei tifosi che vogliono vincere subito, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Noi storicamente abbiamo fatto gli squadroni vincenti acquistando per poco nulla giovani promesse, giocatori ritenuti finiti che si sono poi rivelati fenomeni in casa nostra. Davids, Zidane, Del Piero, Marchisio, Cannavaro, Barzagli, cioè mette insieme un po' di categorie. E poi tanto lungo, vi pregherei di essere un po' più corti, altrimenti diventa un monologo. Però grazie Angelo. Poi c'è un'altra faccia della medaglia ancora, che torna su un giudizio che avevo trovato prima, su Carnevali. Carnevali, perché non dà un secondo dispiacere al suo compare? A chi si riferisce al suo compare? Acquistando Solé dall'Udinese, dopo aver perso Palestra e Solé, sai che presentazione farebbe alla Juve, Antonio? Cioè ti dice, fai il dispetto...
2: Perdonatemi, ma anche qui, cioè, io capisco, ma ce la vogliamo togliere sta ossessione dell'Inter?
1: Non cioè, facciamola Palestra, diventare.
2: Ma nel senso, Palestra,
1: Antonio Palma,
2: Palestra è un problema dell'Inter, pensatore, relativamente, è un problema del calcio italiano, perché l'Inter, quantomeno possiamo dire, è andata a provare a scrivere un assegno. Noi non ci siamo neanche avvicinati a questo. Palestra è la dimostrazione che i migliori del calcio italiano, le migliori promesse, se ne vanno. Ma noi dobbiamo fare il mercato che interessa a noi, non dobbiamo guardare l'Inter. Solé ci interessa? Andiamo a fare l'asta con l'Inter? Ma deve essere un nostro obiettivo. Ma non è che si può vivere con l'Inter in testa, cioè veramente. Ma anche perché aggiungo...
1: Perché se no diventi interista. Quello che aveva con la Juve. No,
2: però purtroppo guarda che i nostri molti sono diventati
1: una
2: così,
1: parte l'ho detto ieri.
2: Una parte sono diventati,
1: cioè,
2: così.
1: Ieri siamo arrivati a parlare degli altri.
2: Ci interessa Solé. Io non ho mai sentito nessuno della Juve parlare di Solé. Se, cioè, non è che adesso se l'Inter interessa uno deve interessare noi. Diverso se mi fai il discorso su Nico Paz. Allora, Nico Paz, dici, è un grande giocatore, interessa all'Inter. Nico Paz dovrebbe interessare all'Inter, alla Juve, al Milan, al Como, al Napoli, solo per restare in Italia. Non dico la Roma che ha problemi economici. Poi aggiungo a Manchester City, a Manchester United, eccetera. Allora, ma non è che lo vai a fare per fare un dispetto all'Inter. Il mercato
1: senta che
2: non
1: ti
2: si
1: serve
2: fa...
1: e ci vedi.
2: Esatto, non si fa per fare i dispetti.
1: Senti, l'Inter che
2: ha maggior ragione, attenzione, perché tra un po' magari siamo qui a parlare di Cambiaso Frattesi.
1: Bravo.
2: Ecco, quindi, adesso, ripeto, con la nomina di Carnevali, che ha messo la bandierina su Carnevali, chi è felicissimo di Carnevali, non mi parli più però di Marotta League, perché abbiamo preso il migliore amico. Sappiatelo, lo sapete, no? Abbiamo preso il migliore amico. Quindi
1: interessante
2: basta,
1: questo ragionamento di Paolo.
2: Discorso,
1: interessante.
2: Perché non si può essere una roba e l'altra. O se è una cosa o se è l'altra.
1: E se non
2: noi
1: farà
2: abbiamo preso il Marotta di provincia. Questo abbiamo preso.
1: Paolo. Giriamo anche qui la medaglia. Abbiamo sempre solo quella medaglietta lì di cioccolata. Ma se non dovessimo fare un'operazione no, con l'Inter, perché abbiamo preso il migliore con l'Inter o senza l'Inter, eccetera, vorrà dire che abbiamo lasciato e abbiamo fatto un favore all'Inter? Cioè, no.
2: Ma no.
1: Ma allora, abbiamo un uomo di campo, di
2: bravo,
1: calcio,
2: bravo,
1: che conosce come il suo migliore amico. Io e te ci conosciamo parecchio. So come potremmo entrare in competizione se dovessimo, quando giochiamo contro insieme in campo. So cosa sai fare, cosa faresti. A volte vinci, a volte perdi e finisce lì. Nel senso, non dobbiamo ragionare se lo fa, ha fatto un favore, se non lo fa,
2: no,
1: non
2: ma
1: è capace,
2: Antonio, ma è
1: come
2: molto
1: Marotta.
2: Semplice.
1: Cioè, se usciamo da questo incubo.
2: Se Chivu va da Marotta e gli dice, guarda, io penso che Cambiaso, avendo tra l'altro problemi sulla destra perché Dumfries se ne va e Luis Enrique non è, forse io penso che Cambiaso mi possa servire nella mia Inter, prova ad andarlo a prendere. E Spalletti va da Carnevali, gli dice, sai che c'è? A me, ma per me Cambiaso è un giocatore, guarda te, l'ho valorizzato in tutti i modi, è sacrificabile. Mentre Frattesi è proprio la mezz'ora di inserimento che mi manca. È un giudizio di Spalletti, non è mio. Dico, se entrambi gli allenatori vanno dai loro dirigenti e dicono questa cosa, l'affare si deve fare. E poi vediamo chi è che avrà ragione.
1: E trova le radici per semplificare la possibilità. Trova esatto, radici, perché esatto, hai due amici che si possono chiamare. Dai, tanto lo so che tu vuoi Cambiaso. Ma io so che tu vuoi anche Frattesi. Io so che ne vuoi tanti, ma ne voglio tanti anch'io. E intanto ci ridi sopra, dai, sentiamoci domani, sì, che devo andare a comprare prima Nico Pazzi.
2: A me piace.
1: E io devo andare a comprare Colomboigny e poi ti trovi.
2: A me piace che la storia ci insegni delle cose. Io lo ricordo perché a quell'epoca lo capivo, perché era troppo forte il furore che noi provavamo. E quindi capivo che il tifoso della Juve non volesse Stankovic. Ma se Stankovic ce lo fossimo preso e non l'avessimo lasciato all'Inter, io credo che noi avremmo fatto un affare per la Juve e li avremmo indeboliti. Quindi il mercato non ha colore. Se lo fai, a meno che tu lo faccia con la logica per la quale tu e l'altra squadra, che può essere una volta l'Inter, la Roma, il Napoli, a seconda di chi è più forte, pensi che la stai rafforzando e non la vuoi rafforzare. Certo. Punto. Ma se noi in questo momento, credo, siamo su un altro piano, non è che dobbiamo fare l'asta con l'Inter perché loro prendono Solé, allora dobbiamo andarlo a prendere noi. Ci interessa Solé?
1: Cioè, poi mi tengo Solé che non, di cui non ho bisogno.
2: Se ci interessa è un'altra questione. Non mi sembra che sia un nome accostato alla Juve.
1: Assolutamente.
2: Non mi sembra. Poi, se volete il mio parere, dall'Udinese magari qualcuno andrei a prendere. Atta è per me un giocatore interessante. Però siamo sempre lì poi che il mercato italiano, ed è questa la difficoltà, poi ti spara delle cifre importanti, no? Delle cifre magari esagerate rispetto a quelli che... Ma tanto quando sono esagerate poi finiscono...
1: Ti faccio una domanda, no? Per farvi capire un po', che a volte si è fuori dai binari, si esce fuori dai binari. Cambiaso è scarso, giusto? L'abbiamo capito, cioè l'abbiamo capito nel senso il tifoso dice basta che vada
2: Via. Basta.
1: Perché lo cerca l'Inter? Perché lo dovrei vendere all'Inter? E perché se ci guadagno anche dei soldi o il Frattesi se mi servisse, no? L'Inter lo cerca quel giocatore lì.
2: Perché evidentemente ritiene.
1: Cioè come... per far capire, forse non è...
2: Ritiene come tutti gli allenatori che hanno avuto Cambiaso, che in Cambiaso ci siano delle potenzialità per far sì che lui vada molto bene. E l'Inter, l'abbiamo detto, sugli esterni perde Dumfries, cercava Palestra e Palestra non è riuscito a trovare, e magari va a prendersi Cambiaso, che è un giocatore che puoi utilizzare anche in diversi ruoli con moduli diversi. Ma staremo a vedere. Però, ripeto, il mercato lo fai anche con le altre italiane se hanno dei giocatori interessanti. Cioè, se la Juve oggi avesse una capacità di spesa forte, ma tu, Marcus Thuram, non andresti a prenderlo? Io sì, che me frega niente che sei dell'Inter. Anzi, cioè, quindi il concetto è andare a prendere giocatori che ci piacciono, che ci servono, che sono prendibili, e poi eventualmente pensare alla concorrenza, cioè agli effetti che determini. Ma quando le squadre vanno, chiunque va a fare un'operazione di mercato in uscita e in entrata, cioè uno scambio diretto, pensa sempre di averci guadagnato piuttosto che perso. Certo. E guardate che storicamente...
1: Guarda il ragionamento, Massimiliano di Orbetello. Buongiorno. Comunque noi prenderemmo, Frattesi Cambiaso, una riserva conclamata, mentre loro eventualmente prenderebbero un titolare. Allora tientalo.
2: Ma scusate,
1: allora valorizzalo.
2: Scusate, però un titolare della Juve che arriva sesta... cioè io non...
1: È uno che in quel centrocampo lì...
2: È uno che è appunto riserva di un centrocampo di livello infinitamente superiore al nostro, credo che su questo siamo tutti d'accordo, in cui, ricordiamoci, Frattesi, quando è stato titolare in nazionale con Spalletti, ha fatto molto bene. Per cui io immagino che se Frattesi arriva alla Juve, vuol dire che Spalletti lo vuole a tutti i costi. Cioè che ritiene, ragazzi, io lo conosco bene... Penso che sia il giocatore utile.
1: Ha più bisogno di un giocatore così perché l'ha conosciuto
2: che rispetto a Cambiaso.
1: Che rispetto a Cambiaso che può riadattare con qualcun altro.
2: Quindi, ma vi ricordate quando abbiamo preso Pirlo? Perché poi, vedi,
1: esatto,
2: ci si dimentica i motivi originari. Pirlo viene preso come giocatore emarginato del Milan. non come fuoriclasse, non ne abbiamo preso Iniesta, abbiamo preso un grandissimo giocatore che al Milan era stato dirottato come mezzala perché Allegri preferiva mettere Van Bommel davanti alla difesa e si pensava che fosse finito. Non è il caso dei Frattesi, non voglio paragonare i due, però per dire che non è automatico, puoi andare a fare fortuna andando a prendere giocatori che sono emarginati altrove.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
2: Punto.
1: Aggiungo, e ogni tanto mischiare le carte serve un po' a tutte, no? È il mercato, certo, creativo. Certo. Però fa bene Massimiliano a rispondere ulteriormente, perché la mia domanda lui mi risponde. E infatti io mi terrei lui, non mi terrei Cambiaso. Questa è una logica, però poi dipendiamo dal mercato che fa.
2: Anch'io mi terrei Cambiaso andando... Io Cambiaso lo vorrei in
1: Quindi
2: rosa.
1: Quindi hai ragione su questo.
2: Sì, io vorrei un terzino sinistro forte. Uno che sia forte almeno quanto Cambiaso. Cioè la Juve deve secondo me, risolvere dei nodi, l'abbiamo sempre detto, alcuni che noi oggi consideriamo titolari, non noi, ma Spalletti, devono diventare possibilmente dei sostituti. Devono giocarsi il posto. Cambiaso è uno di questi. Thuram è uno di questi. Cioè se la Juve, certo, secondo me, se la Juve non prende un terzino sinistro in grado di essere titolarissimo e una mezzala in grado di essere titolarissima, la Juve gli può girare attorno, e quella dell'anno scorso.
1: Vedi che rispondete alla fine, manca solo più mezz'ora alla mia domanda. Questo per Paolo.
2: Se mi prendi che sì e un terzino sinistro di livello, io penso che la Juve già solo così migliori, già solo perché ha delle armi diverse. Ma chi abbiamo a centrocampo adesso noi? Chi abbiamo? Thuram, Locatelli con Miners, perché Meretti andrà via. McKennie spero che nessuno lo consideri uno da mettere davanti alla difesa.
1: Infatti toccano l'aspetto McKennie. Nello scambio eventuale Frattesi-Cambiaso, secondo me, come valore tecnico ci andremo a perdere. Abbiamo McKennie come incursore, a meno che per monetizzare vendiamo anche il texano. Uno. Ma se dobbiamo toglierci l'ossessione, come la chiamate voi, perché questa dà una risposta a noi, a quelli come me, come te... che non vorrebbero, no, li toccano i temi, li tocchiamo tutti, non facciamo censura, che hanno causato la nostra crisi attuale, che puntualmente come saliamo ci buttano giù e non possiamo neanche parlarne. Di cosa parliamo noi tifosi?
2: Parliamo, perdonatemi del fatto
1: lo volevo.
2: Che se spendiamo 150 milioni per Combiners, Lucas Luiz e Nico Gonzalez, poi ne spendiamo
1: è
2: ancora
1: più importante
2: per
1: parlare
2: David
1: di non spendere
2: Openda e Zegrova. Ci ha obbligato l'Inter a comprare questi giocatori? Ma di cosa stiamo parlando? Ma ci ha obbligato l'Inter?
1: I panni si puliscono nella propria lavatrice prima di tutto.
2: Ma poi se ci vogliamo consolare è sempre tutto un complotto.
1: Certo.
2: È sempre tutto... siamo come loro.
1: No, io no.
2: Ma siamo diventati come loro. Per cui c'era il sistema che loro compravano dei bidonazzi.
1: Noi ridevamo.
2: Senti, adesso quando senti parlare Moratti, i bidonazzi sono scomparsi, era tutto un complotto. Quelli che comprava e quelli che comprava bene, come Roberto Carlos, li sostituiva con Pistone. I bidonazzi che comprava sono scomparsi.
1: Arthur, tutto l'abbiamo comprato noi o...
2: Bravo, Arthur l'abbiamo comprato noi o no? Siamo noi o altri che abbiamo dato 12 milioni di ingaggio a Vlahovic? Scusate, ma di cosa stiamo parlando?
1: Ci hanno costretti giù. Loro? Non fate gli interisti, ha detto Paolo. Bravo.
2: Sì,
1: così.
2: Se vogliamo. No, io non dico siete interisti, fate gli interisti. Fate esattamente come gli interisti di 20 anni fa. Non siete interisti, perché la gente che ci scrive è più giovane di me, spende soldi per venire a vedere la Juve, scrive qua tutti i giorni, quindi non sto dando patenti di tifo.
1: No.
2: Dico...
1: E tanti hanno capito.
2: Guardiamoci in casa, perché non è che perdiamo gli scudetti all'ultima giornata per una decisione arbitrale. Non competiamo! È anni che noi non competiamo! E che quando dobbiamo andare a giocare Inter-Juve decisiva per lo scudetto, Vlahovic sbaglia lo stop davanti al portiere e non usciamo dalla metà campo. E ci facciamo pure autogol con Gatti. Questa è la Juve di oggi. Se poi ci vogliamo consolare con i complotti, va benissimo. Lo si fa, si va al bar, l'interista che ti dice qualcosa...
1: Ma questo non è il bar. Paolo, senti qui, perché poi capisce tutto ragazzi. Pedro, Giuseppe di finale, se il mercato lo fa Spalletti, siamo messi male. Perché?
2: Non lo fa Spalletti.
1: Non lo fa, dà indicazioni. Ma poi si ferma anche lui. Vedrete che abbiamo rimesso il recinto e le barriere a chi voleva superarle o le ha superate. Anche solo poche settimane fa. Noi ci fermiamo un istante qua, perché avete provato a dire che quest'uomo qui e quest'altro uomo è o qualcosa di simile uomo. A quelli là.
2: Mezzi uomini, due mezzi uomini
1: che però amano la Juventus almeno quanto voi. A tra pochissimo, vocali per l'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio XL.
4: Cose di Calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Daniil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno salvo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Kolo Muani entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto, Sara Curtis ha lasciato subito il segno nel bene o nel male in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23 ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Cose di calcio.
1: Si continua a discutere qui su Radio Bianconera, la frequenza bianconera dei tifosi veri bianconeri, anche quelli che vogliono parlare dell'Inter. Rimanete con noi, ma non mandateci, no, mandateci quello che pensate. E vedete, non neghiamo mai una mezza risposta, anche se non è quella che magari vi aspettate. Ma un colpo a Dybala lo ha fatto la Juventus o no?
2: Allora, qua mi scindo in due, no?
1: No, lo faccio, cioè, apposta, Paolo, guarda,
2: la parte sinistra, la parte sinistra mi dice che se domani tu mi telefoni e mi dici, lunedì, guarda Antonio, guarda Paolo, sono Antonio, devo andare a J-Medica che arriva Dybala, gli dico stai lì tutto il giorno, faccio 20 ore di trasmissione.
1: Ma anche adesso?
2: Perché io lo amo Dybala.
1: Anche adesso?
2: Lo amo Dybala. E anzi, ti dico, se arrivasse... Io penso che genererebbe un entusiasmo e forse...
1: Ma non mi creare illusioni,
2: la Juve
1: Paolo.
2: La Juve ha anche bisogno di...
1: Fa caldo.
2: Anche bisogno di creare entusiasmo, perché in questo momento siamo qui che sembriamo dei piccoli ragionieri con Miretti, l'affair Miretti,
1: che aspettano che arrivi il tecnico per riparare la macchinetta
2: e caffè. Che voglio ricordare di aver fatto almeno due trasmissioni qui, non so se eravamo insieme. Una sicuramente no, perché mi ricordo che mi incazzai come una bestia su Miretti a Napoli, non con te. Miretti al Napoli, sembrava che vendessimo Maradona.
1: Sembra, sì, Miretti, sono quelle situazioni.
2: Ricordo la frase di molti, se lo vuole Conte è perché allora ha capito che diventerà un grande giocatore. Io mi auguro che Miretti prima o poi trovi un Conte che lo faccia diventare un grande giocatore. Guardate che io, se Miretti rimane in rosa alla Juve, non dico nulla, non è che mi dispiaccia. Dico il livello di Miretti.
1: Poi l'altra volta che ti sei arrabbiato?
2: No, perché sembrava che fare un favore a Napoli avrebbe significato permettergli di rivincere lo scudetto. Miretti ce lo siamo tenuti. Il contributo di Miretti con due allenatori diversi è stato risibile, pur avendo fatto tra l'altro qualche piccola buona apparizione.
1: Che voto è? Quindi, che voto è risibile? Cioè, oscilla tra?
2: 6. Per me la Juve 6 è un
1: sesto
2: voto
1: posto, 6.
2: No, peggio, perché Miretti è una riservaccia da noi che non è riuscito a emergere nonostante, tipo, col Bodo Glimt, se ben ricordo, fa un'ottima partita, ma poi la volta dopo non è in campo, se è in campo ti tradisce, quindi è una riserva. Benissimo se ce lo pagano 15 milioni, perché almeno sistemiamo
1: 14,
2: quella
1: parte,
2: o 14 che sia. Però, ripeto, purtroppo noi siamo qui a fare i conti e magari faremo un mercato dove di gente, di tifosi davanti a J Medical ne vedremo molto pochi, perché non c'è nulla che crea entusiasmo. Dybala ti creerebbe entusiasmo. Poi che Dybala sia il giocatore utile, necessario, fondamentale, non lo so. Sicuramente se arriva la notizia che Dybala arriva, che secondo me non arriva, perché Dybala rifermerà con la Roma,
1: aspettano solo l'ok della proprietà.
2: Un po' di romanticismo lo creerebbe.
1: Rendiamo un po' più hard questo romanticismo. Che nome ti eciterebbe? Che nome ti eciterebbe del mercato? Che giocatore vorrei? Il parametro zero dell'Inter, del Napoli, del Toro.
2: Mi eciterebbe che se la Juve riuscisse ad andare su profili giovani che non sono sicuri, ma che mi iniziano a promettere una Juve diversa. Te ne posso fare 3 o 4. Boadì, quello del centrocampista del Marocco che ho visto. Io sono fissato su un ragazzo di 18 anni che si chiama Ster, che gioca nell'Ajax.
1: Attenzione ai consigli di Paolo Rossi.
2: Che viene valutato molto poco perché è veramente molto giovane. Vorrei che venisse preso e messo in rosa. Cioè, vorrei profili di questo genere. Certamente mi va benissimo Colomani. Cioè, voglio un attaccante importante. Vorrei un centro che sì, mi andrebbe molto bene. Che sì, mi andrebbe molto bene. Perché
1: quindi che sì, Colomani.
2: Che sì, Colomani, due o tre giovani per rinforzare la rosa.
1: Uno dal mercato mondiale.
2: Esatto,
1: tanto per essere chiari.
2: Ripeto, uno buon
1: non di quelli conosciutissimi.
2: Sconosciuto. Che conosco solo io, perché vedo spesso l'Ajax che è un ragazzino che non vado a mettere in next gen, ma vado a mettere in prima squadra dicendogli: tu quest'anno
1: ti alleni con noi,
2: c'è l'Europa League, ti alleni, eccetera, eccetera.

0: sogno, amico pass, no, ma manco, cioè, manco
1: non ci penso neanche. Ipotizzare, perché si esce dallo schema del ragionamento serio, perché abbiamo ipotizzato il Dybala, ipotizzato nel discorso generico, poi ha detto tanto non succede, io non lo prenderei più a queste condizioni, cioè certo, quel matrimonio lì, Vlahovic e Dybala me lo sarei fatto continuare per un po' e mi sarei tolto qualche soddisfazione senza fare voli pindarici. Ci scrive Fabrizio, ridicolo, ma come siamo ridotti, Dybala, ridicola l'operazione, vergognoso. Potrebbe finire lì il messaggio. Invece chi è? Ma secondo voi Dybala arrivasse alla Juventus in questo momento, nel bene o nel male, non arrivasse, è il Can? È il Can che lo vuole e non vuole spendere? Lasci quanto prima, siamo diventati la Fiorentina. Cioè, riusciamo a mettere attorno al nome di un giocatore, no? E a criticare sempre il chiodo fisso. È il Can, il giornalista, l'allenatore, il direttore sportivo, grazie, amico di Marotta. Cioè, non guardiamo mai il ragionamento che si fa attorno a quel nome. Magari potrebbe servire anche Dybala un anno, un minuto, no? Ma abbiamo ragionato. Come si fa a pensare che il problema sia la vergogna di El Can che cerca anche solo a livello teorico un giocatore come lui?
0: El Can, Andrea Agnelli, Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli.
1: Se gli compravi...
0: Cioè, voglio dire, non possono esprimere un gusto, ma sono persone che quando la Juve ha funzionato avevano la capacità di delegare,
1: di starne fuori,
0: di esprimere, a dire certo mi piace Platini, Agnelli gli piaceva Maradona e
1: politicamente
0: gli piaceva Francescoli che non venne mai preso, gli piaceva Vieri che Moggi gli vendette, quindi il concetto è un altro. Adesso abbiamo un amministratore delegato che è uno dei migliori in Italia, che starà studiando la Juve. Studiare, esatto, la Juve significa che Carnevali è l'equivalente, l'abbiamo detto l'altro giorno quando abbiamo provato a fare il duetto Carnevali-Spalletti,
1: è piaciuto, me l'ha scritto anche il giorno.
0: Carnevali, ragazzi, non è Marotta al secondo anno che ha 80 milioni da spendere perché la Juve ha ricapitalizzato, è Marotta e Paratici al primo anno che fanno un mercato normalissimo perché devono rientrare nei conti. Questo, esatto, è. Quindi è inutile che noi facciamo dei ragionamenti. A maggior ragione farli sulle voci. Dybala lo stiamo parlando perché ne hanno parlato alcuni come suggestione. E quindi...
1: Ed è colpa nostra che vi avevamo portati anche verso quella suggestione.
0: Se arrivasse, ragazzi, non ci urliamo nel manico. Se arrivasse la notizia che la Juve ha preso Dybala, io credo che si genererebbe un effetto di entusiasmo.
1: Non serve...
0: Questo andrebbe capito.
1: E ne parleremo.
0: Sono convinto che la Juve non andrebbe mai a Dybala, perché Dybala, a maggior ragione adesso per le sue condizioni fisiche, deve giocare in un certo tipo di contesto che non è questo di Spalletti del 4-2-3-1.
1: Chi ce l'ha invece se lo tiene, lo difende un po' come bandiera. Tra l'altro, sì, è vero, Platini l'ha voluto e preso l'avvocato. Ci sono delle operazioni, ha tentato di prendere anche Gigi Riva,
0: L'ha preso Boniperti. L'avvocato lo voleva,
1: esatto. Quindi ci sono delle operazioni politiche aziendali, sì, quando è voluto.
0: Sembra in Platini, ragazzi.
1: Ma parliamo di nomi che non c'entrano niente con quelli di cui trattiamo oggi. C'è da dire che con noi voleva 29 milioni e invece alla Roma è andato al ribasso, parlando appunto di Dybala. Prenderei immediatamente Bernabé del Parma, Gianluca. Io stravedo per Anguissà, Christian, Thuram magari, e se vendessimo Thuram, scusa, pensavo anche all'altro Thuram.
0: Sì.
1: Ve lo dico io, cosa servirebbe la Juve? Mi mancava questo messaggio. Il primo da un po' di tempo, Fabio... Non mi ricordo di dov'è, ma Fabio scrive: siamo ancora in tempo per riprendere, immaginate chi, e non è un giocatore. Ma se Miretti ha giocato poco, vale 10, dai 10 ai 14, perché il cadavere dell'Inter, stessa situazione, vale 30? Esistono i complotti, amici, esistono e ci sono le prove e saremo anche in Champions. Ci scrive un ascoltatore.
0: Vabbè, basta. No, nel senso che...
1: Ti fermo,
0: mi sembra
1: provocarti.
0: Il caso Carrasco. Ognuno pensi quello che vuole. Esistono i complotti.
1: Ma tu,
0: cioè,
1: chi

0: Ci sono le
1: sei?
0: prove
1: Tu chi sei?
0: e datemi la prova. Frattesi è un nazionale, Miretti no. Ma poi soprattutto il mercato fa, cioè,
1: Esatto.
0: se arriva il pazzo arabo che vuole Miretti a 50 milioni, Miretti vale 50 milioni. Questa è la cifra. Frattesi vale 30 milioni perché credo che Frattesi, per quello che ha fatto vedere, stuzzichi alcune squadre. Magari non noi, c'è questa cosa di Frattesi, tra l'altro che è questa sorta di fantasma che ogni tanto tira fuori, è perché tutti dicono Spalletti con Frattesi ha fatto un grande lavoro in nazionale. Magari no, magari non interessa Spalletti,
1: Ragazzi, poi dipende
0: perché...
1: sempre quando vendi, cioè tu vendi al
0: Ma
1: sesto posto, gli altri
0: esatto,
1: vendono
0: ma
1: primi in
0: dipende,
1: classifica e quindi
0: da esatto, bravo,
1: la
0: uno,
1: mia provvigione deve uscirci.
0: bravo, e poi dipende da chi viene a proporti qualcosa, perché c'è poco da fare. Palestra è fuori mercato a quella cifra, ma ha avuto un club inglese. Cioè,
1: Esatto.
0: incredibile che, se ci pensate, se ormai un giovane italiano che fa bene una stagione in provincia a Cagliari vale quella roba lì, ragazzi, fare mercato, bisognerebbe farsi un'altra domanda, che forse il mercato non si può più fare e bisogna far crescere i giovani.
1: Certo,
0: Questo ci deve
1: assolutamente.
0: insegnare, perché Palestra, 10 anni fa, la Juve l'avrebbe preso. Non a quella cifra, ma a 20. Oggi ne esplode uno ogni tanto. È talmente raro che. Ma neanche esplode. Pensa a Leoni. Leoni non è neanche. Leoni ha giocato 15 partite al Parma ed è
1: Esatto.
0: andato in Inghilterra. Quindi figuratevi, questo dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà di ricostruire una Juve veramente forte nel
1: Competitiva.
0: mercato.
1: Andrea Presidente, si può parlare di tutti, che non bisogna esagerare se è proprio fuori contesto, cioè Elkan riferito al nome di prima, ci siamo permessi di difenderlo un minuto, come abbiamo difeso 1.000 minuti su tutti i meriti che ha avuto anche Andrea
0: Io
1: Agnelli.
0: posso
1: Cioè,
0: invitare una cosa, però
1: sì.
0: lo dico al presidente, che è uno che scrive tanto. Tante volte abbiamo discusso, dialogato, ci ha mandato dei messaggi con cui eravamo d'accordo o no. Però parliamo delle cose che diciamo. Nel senso, ad
1: Non
0: esempio, la
1: esatto.
0: colpa è di Agnelli che ha comprato Ronaldo. Oggi non abbiamo pronunciato
1: Citato né Andrea
0: Ronaldo.
1: Agnelli
0: Cioè,
1: né
0: non
1: Ronaldo.
0: è che noi, come dire, siamo espressione
1: O
0: di.
1: libro paga di
0: No, ma
1: qualcuno.
0: poi, cioè, di Elkan, io l'ho detto sempre, Elkan, io sogno un giorno che i tifosi della Juve contestino Elkan perché voglio vedere quanti sono. Uno. Due, se Elkan vende un giorno all'arabo o a un altro, mi può anche far piacere se il modo per tornare a essere una squadra stracompetitiva nel mondo. Perché se questa è la
1: Esatto.
0: strada, se questo è il panorama per cui i soldi sono dappertutto, prima o poi in Italia tutti i club finiranno dai proprietari stranieri e devi riuscire ad azzeccare quello giusto, che abbia una capacità di spesa. Però ve lo dico esplicitamente, io non so Antonio se sei d'accordo, ma io ho questa sensazione che fino a quando ci sarà in giro Andrea Agnelli, John Elkann non venderà. Perché John Elkann ha il dubbio che Andrea Agnelli sia dietro una proprietà che va a comprare la Juve. Perché, insomma, parliamo del sesso degli angeli, dell'acqua calda, della cosa più nota al mondo, che i due cugini non si amino, è chiaro. In questo momento vince John Elkann per un semplice motivo, che ha i soldi. E quindi, in questo
1: È
0: momento,
1: il nome evidenziato nel testamento del nonno.
0: cioè, voglio dire, se la
1: È
0: Juve
1: molto
0: co
1: semplice.
0: compie 125 anni, e Andrea Agnelli non viene invitato, cioè Andrea Agnelli, cioè colui che prende la Juve e vince 9 scudetti che possiamo vivere 300 anni e scoprire l'immortalità, penso che non ne vincerà mai più nessuno. Questa è la situazione, inutile che stiamo a farci troppi ragionamenti. Quindi vogliamo contestare John Elkann? Vogliamo che venda? Facciamo come fanno. Io no, perché io non sono di quell'idea lì, ma chi vuole? Faccia come fa la curva maratona a Torino, che ormai non vede più le partite. Faccia come a Roma, dove si contesta lo Tito e non vanno più allo stadio. Cioè, faccia diventare il calcio legittimamente. Perché se uno ha
1: Mette
0: delle
1: all'ordine del
0: idee,
1: giorno il
0: se uno ha
1: problema.
0: delle
1: Ho
0: idee, le deve
1: capito.
0: manifestare liberamente, civilmente, pacificamente, ma si inizia a farlo.
1: Io la
0: Basta.
1: penso come te, con una sfumatura. Non c'è la volontà a non cedere a questa proprietà occulta, non occulta, con o senza Andrea Agnelli. C'è la volontà di dire e di capire chi c'è dietro a un'operazione, e forse qualcosa era già apparso. il prezzo lo faccio io che vendo, non chi viene a comprare.
0: Eh beh, certo, questo è chiaro.
1: Con la restituzione di tutto quello che è stato speso prima, quindi è un prezzo fuori portata.
0: Esatto, quello che scrive Andrea dice: deve fare il bancomat del cugino. Ma fatelo voi il bancomat del cugino.
1: Ma scusate, tuo cugino.
0: Sì, ma come si fa a discutere?
1: Paolo, no, mi presti il tuo bancomat?
0: No, non ce l'ho.
1: No, fermiamoci qua.
0: Ma scusate, ma e questo è il punto. Esatto. Ma allora non è
1: ma mettili tu, Paolo. Cioè,
0: ma allora, quando parliamo della Juve di Andragnelli,
1: stasera andiamo a cena, Paolo. No,
0: dobbiamo parlare della Juve di Andragnelli col bancomat di Gianelcan. Cioè, l'avete capito o no? Che tutto sommato ad un certo punto il ciclo di Andragnelli finisce, anche perché una serie di azionisti non voleva più spendere tutto quello che... E oggi infatti siamo nell'era delle vacche magre, non più delle vacche
1: grasse. Guardate che l'azionista che ha un'azione o 1.000 o 100 milioni di azioni, quando escono io li becco tutti, mi dicono... Noi tanto abbiamo fatto questo atto di fede nel mettere 20 anni fa, 30 anni fa dei soldi, però, no? Ma vorremmo anche non aggiungerne sempre, no?
0: Ma infatti è quello.
1: E questo è il problema.
0: Perché altrimenti saremmo in un altro scenario. Niente. Quindi bisogna mettersi bisogna mettersi in testa.
1: Dobbiamo capirle
0: che le società.
1: Cose. Che, non è contro Andrea Agnelli.
0: No, chi ti fa Juve, ma so, tu hai avuto ospite 50.000 volte Luciano Moggi. Luciano Moggi ti ha sempre detto: ma io non ci ho mica mai avuto il budget che volevo. Anzi, a volte mi dicevano: oh, devi vendere quello per poter stare nei parametri. Quella è la grandezza del dirigente, perché altrimenti, guardate che essere grandi e spendere è facilissimo. Il problema è che poi
1: anche quest'anno puoi prendere Nico Paz e dargli 20 milioni di stipendio.
0: Poi a parte che ci sono le regole adesso e noi siamo sotto infrazione UEFA, quindi questo
1: solo noi,
0: questo,
1: però
0: questo
1: solo
0: giretto
1: noi.
0: No, c'è la Roma, c'è il Como, c'è questo giretto, non si può più fare tanto, questo è il punto. Ma poi gli errori,
1: diciamo le cose come
0: gli
1: stanno.
0: Errori che fai una volta te li paghi poi dopo e te li paghi per anni.
1: Te lo paghi col bancomat di chi te l'ha prestato, che però te l'ha
0: che
1: tolto.
0: A un certo punto dice: sai cos'è?
1: Ho cambiato il PIN. Parlando di bancomat, hai visto chi è comparso? Hai visto? È andato Manuel. Sì. E allora noi abbiamo ancora 5 minuti, lo dovevamo fare 2 ore fa. Ascoltiamo gli ultimi vocali, anzi i primi dei tanti vocali che sono arrivati.
2: Ciao direttore, ciao Paolo, Mariano, ma Carnevali secondo me si sta rendendo conto adesso di come sia dura la vita del direttore generale, dell'amministratore delegato al di fuori del Sassuolo. L'anno scorso una situazione del genere con la Roma l'avrebbe risolta in un attimo, no? 4 plusvalenze per fare il favore alla Roma, qualche buon giocatore dalla Roma al Sassuolo e finiva lì, no? Con la Juventus è più complicato, avranno avvisato Carnevali delle paginate che sarebbero arrivati dai giornali su queste false plusvalenze tra Roma e Juve per mettere a posto i bilanci, chi ne ha un fascicolo,
1: che prima vedevano il giorno dopo, non competitor.
2: L'UEFA che oltre alla multa pensa a cancellare la Juventus dalla prossima Europa League e probabilmente anche dalla prossima Champions, e quindi bisogna stare molto attenti.
1: Ti fermo un attimo questa volta, perché poi vedo Paolo partire no, per le vacanze. È cambiata la prospettiva. Se la pensasse così, l'avesse pensata così, Carnevali non sarebbe corso in 4-4-8 alla Juventus, se ne sarebbe stato nell'Isola Felice, senza rischiare, perché fra 2 anni anche tu te la prenderai con lui, perché non si lamenta degli arbitri, perché non si presenta davanti alle televisioni, quello che non ha fatto neanche a Sassuolo, in un'altra dimensione, forse comfort zone. Quindi non ci sto a questo ragionamento. È più complicato perché si sono sommati molti più problemi, ci sono più dipendenti, più problematiche, più aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Vocale, scusa Paolo, non ti faccio rispondere, se no.
3: Prego. Buongiorno, sono Paolo da Ferrara, un saluto al direttore, un saluto a Paolo, che considero un grande esperto di calcio, però non sono d'accordo con lui su Cambiaso, mi dispiace. Non voglio contraddirti, ma sei una linea editoriale, la rispetto, ma difendere Cambiaso, che è indifendibile, mi sembra veramente troppo, come difendere Davide e altri giocatori che non hanno reso per niente, non hanno reso nulla quest'anno, e secondo me questi miglioramenti tecnici che sto ascoltando io non li ho visti. Comunque, il mio parere, rispetto anche il vostro, però il mio parere è che secondo me è cambiato, va mandato via se arriva qualche richiesta immediatamente. Poi lo rimpiazzeremo come abbiamo sempre rimpiazzato. Abbiamo rimpiazzato Zambrotta, figuriamoci se non possiamo rimpiazzare Cambiaso.
1: Ma certo, poi in queste condizioni mi permetto
0: Ma
1: solo di dire una cosa. La linea editoriale, o è un esperto di
0: no,
1: mercato
0: ma io
1: anche
0: sto.
1: quando dice
0: Ma
1: delle cose che
0: ragazzi,
1: non ti piacciono?
0: ho detto che voglio un altro terzino
1: Terzino
0: sinistro
1: sinistro.
0: per mettere in difficoltà
1: Uno,
0: Cambiaso, ma
1: due,
0: cioè,
1: nessuna
0: veramente.
1: linea editoriale, Paolo. Ti ho
0: Ma
1: mai
0: ci mancherebbe,
1: imposto, ci siamo
0: no,
1: mai
0: no. Ma ci
1: imposti
0: mancherebbe
1: di
0: altro
1: dire qualcosa?
0: che tu mi
1: No.
0: dicessi, oh, difendi Cambiaso. No, ma io veramente sono
1: Dammi due
0: incredulo.
1: schiaffi
0: Io ho
1: in
0: detto,
1: diretta.
0: se Cambiaso rimane, deve esserci un altro terzino titolare per mettere in difficoltà Cambiaso. Punto. Però noi dobbiamo, perdonami Paolo, dobbiamo uscire dagli slogan. Abbiamo sostituito Zambrotta. Ma
1: Che
0: quella era
1: Juve?
0: un'altra
1: Che
0: Juve.
1: Juve?
0: Ma quella era un'altra Juve. Cioè, oggi noi abbiamo Cambiaso. Riusciamo a trovare un giocatore più forte di Cambiaso? Io spererei di sì, ma non vedo nomi. E questo è il punto. Non sto parlando dei miei desideri. Per me Cambiaso non è un giocatore da Juve. Ok? Però
1: Più chiaro di così.
0: in questa fase, e infatti dico. Però attenzione, un anno l'ha fatto molto bene, quest'anno se l'ha fatto molto male, quindi io spero che arrivi almeno un'alternativa. Abbiamo parlato di tutta la puntata del possibile scambio Cambiaso Frattesi e io non vi ho detto che sarei
1: Esatto.
0: contrario, che se Spalletti
1: Abbiamo dato
0: lavoresse,
1: anche, esatto.
0: quindi io
1: Si è parlato anche
0: diverso se
1: di quello che
0: io
1: di buono ha
0: Davide,
1: cambiato.
0: che ha reso molto male, io lo terrei. Io a Davide gli darei un'altra possibilità. Allora, se parliamo di Davide, lo dico, lo ripeto, ed è un parere
1: E
0: assolutamente
1: allora finiamo in questo
0: discutibile,
1: modo, Paolo,
0: figurati.
1: anche perché non essere esperti o non esperti è riuscire a capire il contesto. Attenzione che un David, un Douglas Luiz, un giocatore di rientro,
0: Nico
1: magari resta,
0: Gonzalez.
1: Nico Gonzalez, magari resta, non è che diventa poi campione, diventa un qualcosa della Juventus da valorizzare. Compito per l'allenatore, compito anche nostro. Intapparci il naso. La puntata termina qui, in arrivo puntuale sul primo binario, sono le 14. Grazie Paolo, grazie a
0: Ciao,
1: tutti
0: ciao.
1: voi. Infatti oramai seguo solo voi e fai male, perché domani non ci siamo, torna lunedì. Ciao, grazie,
0: Ciao,
1: grazie per la
0: ciao.
1: fiducia, in amicizia e col cuore bianco-nero in mano. Vero Manuel? È
0: Ecco.
1: arrivato il ferro.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: L'emblema del caldo, ciao.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
4: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì, davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
5: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
5: Due raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni della Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
4: Il tennis. Inizierà contro il mio Mirkeč Manović la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang.
5: È tutto, ma più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
6: Salve direttore e Paolo Rossi, Sascio da Viterbo. Allora io dico, secondo me però in Italia i valori dei giocatori dell'Atalanta sono aumentati e pompati dai media, perché appena fa un po' di partite fatte bene un giocatore si inizia a dire 45-50 milioni minimo non chiede l'Atalanta. Allora dopo va là l'Inter e prova a trattare 40-45, la Juve con Miners 45-50, ma se invece la Juve, l'Inter, il Milan sarebbero andati là dall'Atalanta dicendo che palestra tu fai 50, beh per noi più di 20 non vale, 20-25 milioni non vale. A quel punto io faccio il nome di Di Marzio, bastava di la Juve, il Milan, l'Inter offrono più di 25 milioni, non offrono per palestra, perché secondo loro il valore è quello. Vogliamo scommettere che poi il Chelsea non offriva 50-60 milioni, al massimo gli offriva 30? Ecco che secondo me qui le trasmissioni stanno facendo lievitare il valore dei giocatori dell'Atalanta, non so per quale motivo. Cioè io sono juventino come voi, ma a sto punto com'è possibile che i giocatori dell'Atalanta valgono pure più di quelli dell'Inter? Vado proprio in estremo. Ciao ragazzi.
7: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Giacomo da Tecnicarico, sempre che non ci sentiamo. Io la penso così, ragazzi, che la Juventus e le squadre italiane in generale, per riuscire ad avere quel sogno di giocarsela con le squadre inglesi e con le spagnole, col Bayern, l'unico modo in questo momento, perché anno dopo anno il distacco economico è sempre troppo elevato, la differenza fra noi e loro, nella Juventus in primis, è quello di investire nello scouting. È solo lì, arrivare prima degli altri e vedere poi se un giorno il nostro John farà entrare qualcun altro in società per avere più possibilità a livello economico nel mercato e nel mondo in generale del calcio. Come la pensate voi? Fino alla fine, ragazzi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: E vai, vai con la base più bella del mondo.
1: Ormai grande si balla, Manuel. Si balla, grande Manu, grande Manu.
0: Eccoci qua in coppia, Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli.
2: Ciao
0: dal
2: tutti.
0: Primo minuto quest'oggi.
1: Oggi facciamo cambio.
0: Facciamo cambio, invece, ma sarà
3: in
0: un cambio
3: l'ultimo. Come i carabinieri.
0: Esatto. Uno sa leggere, esatto. L'altro sa scrivere, esatto. è così. E poi l'ultima mezz'ora invece resterà soltanto Dario con gli ospiti e con i vostri messaggi, naturalmente, perché... Io me ne vo.
1: Sì, abbiamo ribaltato.
0: Abbiamo ribaltato.
1: Come quando da bambino facevi la cena al contrario, esatto. No? Che si partiva dalla frutta e andavi alla pasta. Oggi facciamo così.
0: Esattamente così. Oh, sarà che è venuto Platini l'altro giorno, ma stavo notando che ormai tutti con l'accento sulla I. Lucumi, che sì. Con l'Omuani fa moda, si vede.
1: Sì,
0: cioè, nessuno però che fa rima veramente con Platini,
1: anche tecnicamente, esatto. Direi nessuno. E poi appunto dicevamo prima anche dei messaggi, gli scambi di messaggi della chat della radio di ieri sera, che insomma con l'Omuani abbiamo ripescato gli articoli dell'anno scorso, siamo sempre lì, no? È a un passo.
0: Il giorno è lo stesso, devi solo ancora, cambiare l'anno della,
1: ancora il
0: della
1: 30
0: data.
1: Agosto dell'anno scorso ci dicevano che era
0: fatta,
1: quasi
0: manca poco,
1: arrivo, no?
0: Quindi finché non lo vediamo non ci crediamo, sì. Caro Carnevali,
1: poi c'è,
0: esatto, l'accento
1: poi
0: sulla anche a te.
1: C'è sempre l'accordo già fatto col giocatore, sì. Bisogna solo trattare col Paris Saint-Germain.
0: Che è una società con cui peraltro è facilissimo trattare,
1: sì,
0: nel
1: sì.
0: Senso che loro ti dicono fa 40 milioni, ce li hai bene, se no ciao, arrivederci,
1: esatto.
0: Questa è la trattativa che fa il Paris Saint-Germain, che assomiglia un po' a quello che fa anche l'Atalanta e altre società, giustamente, fanno i propri interessi e se li tutelano caldamente, anche se non credo che 5 milioni di differenza facciano nel bilancio del Paris Saint-Germain
1: però
0: sarà una questione di principio, non lo so.
1: Sempre con la questione che ormai giustamente un po' di ascoltatori si stanno iniziando a lamentare, perché al di là del fatto che il mercato apre poi lunedì e va bene, insieme alla campagna abbonamenti della Juve, finalmente ufficiale.
0: Ah, ho visto
1: da lunedì,
0: che l'amore trova il suo posto.
1: Dal
0: così.
1: 29 inizia, tra l'altro tardissimo quest'anno, perché l'anno scorso si era chiuso i rinnovi al 16 di giugno, ne abbiamo già parlato anche questo con i nostri ascoltatori. Da lunedì apre poi ufficialmente anche il calciomercato e la Juve di fatto a oggi ha concretizzato soltanto il riscatto di Boga, fondamentalmente.
0: Sì, hai due ragazzi da Fara e Faticanti,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Li mettiamo perché comunque poi non si sa se un futuro magari diventeranno giocatori importanti e quindi è giusto tenerli lì, e per adesso sono di proprietà della Juve, poi vedrà che cosa farne. E poi il primo in arrivo sembra essere Lucumi, perché c'è questa trattativa col Bologna, attivata per Miretti, anche lui con la I senza accento, che dovrebbe andare a Bologna e fare questa entro il 30 giugno e fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare appunto per mettersi definitivamente a posto con i parametri UEFA, e poi passato il 30 giugno dal 1 luglio Lucumi può arrivare. Perché questa cosa? Per bilancio, perché al 30 giugno si chiude un bilancio, al 1 luglio se ne apre un altro, e quindi l'obiettivo della Juve è mettere a posto quello che scade il 30 giugno, poi dal giorno dopo inizia una nuova stagione, diciamo così, del bilancistica, e quindi si può iniziare a fare degli acquisti, poi deve stare in equilibrio anche quello, però hai tempo, poi hai tutto il tempo per cedere, per mettere a posto le cose.
1: Sempre nell'ottica che quest'anno anche nel fronte entrate mancano, evidentemente l'abbiamo già detto tante volte, i soldi della qualificazione in Champions, e tra l'altro guarda, cade a fagiolo, quindi leggo già il messaggio di Giacomo Di Susa che ci dice: ciao prof, la vera preoccupazione è il mercato in uscita, mi sembra che i giocatori di cui vogliamo liberarci non li vuole nessuno e finiremo per vendere quelli che hanno mercato, se il mercato in entrata dipende dalle uscite siamo malmessi. Ad esempio l'ectoplasma Comenes dove lo metti? Di Gregorio rifiuta la Turchia, devi da 7 milioni di ingaggio, Open Da, speriamo che Carnevali faccia i miracoli. In realtà paradossalmente quello che sembra fare più mercato di tutti di questi che hai citato, Giacomo, è proprio Open Da, che insomma ci sono un paio di squadre, sembra in Francia soprattutto, interessate al direi riacquisto, nel senso che tornerebbe in Francia, però incredibilmente sembra l'unico su cui quantomeno delle informazioni, delle giacchette tirate sono arrivate.
0: Bisogna vedere per quale formula, certo. Perché potrebbe esserci il prestito con diritto, che credo che sia la cosa più facile dopo una stagione come quella che ha appena passato Pendà,
1: sì.
0: E quelle operazioni lì si concretizzano alla fine del mercato, non all'inizio, perché il prestito con diritto è proprio l'ultima spiaggia per tutte le società, poi c'è solo più il prestito secco l'ultimo giorno di mercato,
1: esatto.
0: Proprio, quindi questa è l'escalation al contrario delle operazioni. No, leggevo con interesse questa cosa che Gasperini vorrebbe riprovarci con Koopmeiners, e metterebbe sul piatto niente po' di meno che Svilar addirittura come possibile scambio. Io questo scambio onestamente lo farei, non so se i nostri amici sono d'accordo, perché risolveresti due problemi in uno, sì. Cioè rilanceresti, diciamo, la carriera di Comenius, facendogli anche un favore, secondo me, perché alla Juve evidentemente non ha trovato la quadra per esprimersi al meglio,
1: anche
0: mettiamola così.
1: Tre allenatori,
0: sempre... tutti i posti del campo possibili e immaginabili, continuità e non continuità, e quindi ha avuto tutte le opzioni, magari ritrovando Gasperini. La Juve il portiere serve
1: e Svilar è forte, Svilar è forte. Quello che mi ha un po' preoccupato, perché a me Svilar, quando ho letto il nome, mi sono illuminato, no? Perché sì, è veramente forte. Leggevo però di una valutazione fra i 35 e i 40 milioni.
0: Eh sì, però
1: no?
0: Kopmanners più o meno.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che
0: magari 30, ecco. Non so come sia la questione.
1: Nell'ottica, chiamiamolo così, di uno scambio con Kopmanners, se può avere forse un senso, nell'ottica di pagare 40 milioni Svilar, credo che
0: secondo me l'unica possibilità per fare quel tipo di operazioni è fare due operazioni separate, per carità, certo, perché sennò poi chi ne è con la Juve si sveglia, lo sappiamo, che sembra dormire, ma poi all'improvviso. Si sveglia quando c'è la Juve e quando ci sono le società di Serie B e Serie C, che evidentemente stanno antipatiche.
1: Sì, perché, probabile.
0: Perché per quello interviene sempre.
1: Infierire su quelli che vanno.
0: Toglie punti, penalizzazioni.
2: Bravo, bravissimo.
0: Controlla. Controlla tutto.
1: Uno che si sta inciampando, no? Che invece che dargli la mano,
0: dagli la spintarella.
1: Il colpo per andare giù.
0: È così, gli fa la vecchietta anche, sì, mentre cade. Sì. Diciamo. E questo è Kine. E vabbè, ce lo teniamo lì finché, chissà se cosa, Malago lo cambia. Questa è una curiosità che ho, ma questi sono discorsi che magari facciamo più avanti.
1: Adesso stiamo
0: sul mercato, perché
1: stiamo
0: vedo che i nostri amici sono belli carichi.
1: Perché
0: da
1: tra l'altro,
0: di
1: a proposito di mercato, anche di abbonamenti, di stagione che sta per iniziare, ormai insomma ufficialmente la data non c'è ancora, si continua a parlare di un metà luglio,
0: diciamo
1: circa,
0: tra il 10 e il 15 luglio,
1: sì,
0: così grosso
1: anche
0: modo.
1: Anche perché il 18 c'è la Michevere col Basilea, quindi,
0: quindi almeno 5 giorni prima del
1: 18 devono farlo per forza, almeno 3-4 giorni prima del 18 ci deve essere, quindi diciamo che sarà lì tra il 10 e il 13-15, qualcosa del genere. C'è il discorso di una squadra che ancora deve ritrovarsi e che però pian pianino in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, si sta ritrovando, perché questa notte c'è stata la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, prima e unica partita inutilmente vinta dalla Turchia, perché se ne tornano a casa tutti. Una bellissima immagine di un abbraccio enorme fra McKennie e Yildiz, quindi a dimostrazione anche di come almeno loro siano uniti anche all'interno dello spogliatoio. E insomma, come qualcuno sottolinea, vista anche la situazione di salute di Yildiz non ottimale già alla fine del campionato ed evidentemente anche in questo mondiale, infatti è stato usato a singhiozzo da Montella, il fatto che torni a casa così in fretta e così presto, tutto sommato non è una cattivissima notizia, in modo tale da farlo riposare, riprendere. Il post della Juve proprio sul suo ritorno a casa era un po' anche in quell'ordine di idee lì, no? Vieni a casa, riposati, riprenditi e ci vediamo
0: la prossima
1: stagione.
0: Così a praticamente 15 giorni perlomeno di riposo,
1: anche tre
0: settimane
1: in realtà, perché
0: poi
1: avrà solo il 26,
0: sì, poi se... credo che l'obbligo delle tre settimane consecutive scatti, sì, dal momento in cui finisce l'attività agonistica, quindi da adesso tra tre settimane Yildiz tornerà a disposizione, anche se la squadra magari avrà già giocato col Basilea, non importa, tanto il campionato inizia abbastanza tardi quest'anno,
1: sì,
0: quindi avrà,
1: sì,
0: poi tutto un mese intero per iniziare il campionato nelle migliori condizioni. Ma non essendo né turchi né ai mondiali, tutto sommato alla fine uno si fa due conti, dice, prima tornano tutti e meglio è, oppure l'alternativa è che vadano fino in fondo, che il loro valore esploda e che quindi, non so, magari chi gioca in casa, gli Stati Uniti, il Canada, che hanno tanti giocatori della Juve interessanti, mentre Bremer continua a riposarsi, va bene così, sta lì sulla panchina tranquillo, non ti arrabbiare, lascia giocare gli altri. Che va bene lo stesso, tanto il tuo valore è fissato. Ecco, diciamo che Bremer è un caso particolare, sì, perché lui ha già il prezzo, il cartellino del prezzo, sì, sulla schiena di 58 milioni. Chi lo vuole deve pagare quello con...
1: Anche se mi sembra che dovrebbe diventare operativo, diciamo, dalla prossima settimana.
0: Certo, sono un lasso di tempo.
1: Al forse 10 agosto, qualcosa,
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, sì, non per tutto il mercato.
1: E devo dire che anche lì mi sembra che proprio la fila per portarsi a casa Bremer non è che proprio ci sia. È anche, come dicevi anche tu, per altri giocatori, la stessa stagione di Bremer di quest'anno non era sicuramente all'altezza di quelle precedenti, perché rientra dall'infortunio, si rifà male, sta di nuovo fuori molto, regala il gol al, cos'era, al Verona, quello dell'iniziale, sì, 1-0 del Verona, insomma non proprio la stagione, diciamo,
0: ha
1: che
0: fatto anche dei golletti, sì, diciamo così, importanti,
1: diciamo che quella stagione, quel mese come si dice qua, sì, qua da noi, no, che fa sì che ai tifosi della Juve non si strapperebbero i capelli se dovesse andare via, però dall'altra parte non c'è nessuno che viene a darti 60 milioni per un giocatore che non sta giocando così bene.
0: Diciamo che dopo quel tipo di infortuni una stagione intera per rimettersi a posto ci vuole, sì. Lo dico la storia di tutti quei tipi di giocatori che hanno avuto quegli infortuni, del Piero compreso, cioè
1: certo.
0: Chi si fa il crociato, ragazzi, una stagione in mezzo ce la devi mettere, poi tornano ai loro livelli se non hanno complicazioni, e per fortuna in questa stagione, diciamo, cose serie Bremer non ne ha avute, piccole acciacchi sì, però non mi sembra da quel punto di vista niente di, di particolare.
1: Il menisco però, no? Se non ricordo male,
0: sì,
1: all'inizio, prima parte di Natale, prima di Natale è stato un nuovo fermo un paio di mesi.
0: Sì, il menisco è una cosa, diciamo, che si risolve, il problema è che si somma nello stesso ginocchio, e quindi magari i tempi si allungano ancora per tornare al massimo, e soprattutto devi cambiare comunque il modo di stare in campo, perché non hai più quella stessa reattività, per quanto le operazioni oggi vadano a mettere i giocatori a posto quasi come se fossero nuovi, però non sono nuovi, perché lì manca un pezzo proprio, e quindi è così. Quindi su Bremer io non avrei grandi dubbi. Quello che è interessante secondo me è soprattutto il discorso Muaremovic, per colmare quella Muaremovic o uno di piede sinistro, perché Lucumi è di piede destro, sono andato a controllare prima, quindi Lucumi lo mettiamo casomai in alternativa a Gatti o Kalulu, ma non credo che Kalulu non si tocca, Kalulu
1: no,
0: è
1: spero,
0: titolare,
1: spero.
0: È invendibile, quindi va lì oppure a fare centrale, oppure in una difesa a 4 può fare centrodestra, diciamo così. Rimane sempre il solito problema di chi sostituisce Kelly, che non può mai tirare fiato perché è l'unico di piede sinistro, quindi lì Muaremovic potrebbe andare a colmare quella lacuna. Però sono tutte cose che dal primo luglio in poi, per quello che abbiamo detto prima, cioè adesso la Juve, adesso fino ai prossimi 4 giorni, deve risolvere la questione Miretti, mettere a posto questa benedetta plusvalenza, che si può fare, caro Chine, tranquillo, perché
1: certo.
0: Miretti è nato e cresciuto a Torino nella Juventus, quindi qualunque
1: quindi
0: cifra
1: è, pura, esatto.
0: È ragionevole per un giocatore di Serie A che ha un tot di presenze in Italia, in Europa, nelle nazionali giovanili, eccetera
1: tra
0: eccetera.
1: L'altro anche ha raggiunto il record di presenze da giovane, diciamo next gen, insomma giovane primavera, nel senso che è quello che ha fatto più è arrivato più in fretta a 100 presenze nella Juve, qualcosa
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, esatto, quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui anche fosse valutato 15 milioni non è supervalutato, ecco, quindi caro Chine, stai tranquillo, una cifra ragionevole che permetterebbe alla Juve di fare un'intera plusvalenza e quindi di mettere a posto. Poi dal primo luglio si pensa agli acquisti. Intanto leggevo quest'ultima ora di mercato interessante, sì, che il Como, nonostante quello che si è detto fino a stamattina, avrebbe di fronte l'offerta per Nico Paz, perché per il Como c'è l'opzione di acquisto a 60 milioni con recompra ulteriore del Real Madrid a 80, avevo
1: sì,
0: letto così.
1: Sì, sì, più o meno una cosa. Guarda, ce lo sta scrivendo forse un'ora anche su Twitch.
0: Ah, ecco, scusa, non l'avevo visto.
1: No, ma intanto così
0: anche Pierpaolo da Tenerife,
1: ufficializzato, quindi,
0: okay, quindi
1: diciamo cominciano ad arrivare conferme anche di questo.
0: Appunto. Ma questa cosa vuol dire che vale solo per il Como, un po' come era successo per Morata alla Juve, cioè era un accordo diretto tra due società.
1: Sì.
0: Cioè non è che vale 60 milioni di Copaz per chiunque, se il Como non l'avesse riscattato, cosa che invece pare che voglia fare,
1: sì,
0: stando quest'ultima ora che vediamo su Sky, altre società non è che avrebbero speso 60 milioni, a quel punto ci sarebbe stata un'asta da parte del Real Madrid, che evidentemente lo valuta almeno 80 perché ci ha messo una recompra da 80,
1: sì,
0: e quindi
1: da lì
0: si sarebbe partiti per, mentre così tra due anni, quando sarà che scade, adesso non so se biennale, annuale, questa cessione su cui c'è poi la recompra, la valuteranno le due società, eccetera. Certo che i soldi ce li ha, non ci sono dubbi.
1: È pure andato in Champions.
0: È andato in Champions. L'unica cosa particolare del Como è che continua a non risolvere la vicenda delle liste, ma sono fatti loro.
1: E dello stadio, in teoria, perché lo stadio ufficialmente per la Champions
0: credo
1: non
0: che
1: è omologato.
0: Ci sia l'abitudine di indicare Udine così, in generale. Se uno deve giocare la Champions, mette Udine, che tanto l'udinese difficilmente va in Champions.
1: Udine o Reggio Emilia, no? Perché
0: Reggio Emilia.
1: Insomma, anche l'Atalanta aveva giocato prima che rifacessero lo stadio a Reggio Emilia.
0: Non so, la più vicina di tutte sarebbe Bergamo, onestamente. Ce l'hanno dietro casa.
1: Sì, adesso che Gevis è stato omologato, effettivamente da come più vicino a Bergamo sia
0: però,
1: di Udine che di Reggio Emilia.
0: Onestamente non conosco la politica dello stadio, sicuramente lo stadio non lo possono mettere a posto, quindi avranno indicato un altro stadio e vedremo eventualmente quale. Il discorso delle liste è interessante perché poi nel corso dell'estate dovrà mettere a posto un sacco di cose, perché penso che soprattutto dal punto di vista dei giocatori del campionato, i giocatori italiani eccetera abbia dei problemi con le liste UEFA, ma quello se lo vedranno loro. Intanto a un miliardario talmente ricco che può tirare fuori qualunque cifra per qualunque giocatore.
1: Ecco. Tra l'altro sempre Pierpaolo dice: speriamo che per quest'anno la Juve riesca solo a chiudere al massimo prestiti con obbligo e non diritto, evidentemente immagino in uscita che sia riferito questo messaggio, per evitare che poi ti ritornino indietro i vari Douglas Lewis, Nico Gonzalez, eccetera eccetera. Anche se anche lì poi bisogna andare a vedere, a capire, a verificare, perché c'è qualcuno che in realtà comincia a girare la voce che l'idea di Spalletti di poter utilizzare effettivamente Douglas Lewis in un centrocampo povero di qualità come lo è quello attualmente della Juve, e che potrebbe privarsi veloce facilmente di Miretti, probabilmente anche di Kobmeiners, e poi leggevo sempre anche dalle nostre notizie di Bianconera News, c'è comunque anche un Thuram potenzialmente sul mercato se dovesse arrivare un'offerta congrua, e allora lì devi andare anche numericamente banalmente, no? A sostituire, quindi avere un Douglas Lewis che comunque hai già acquistato di fatto, già in squadra, già in rosa, non dover andare a fare ancora lo sforzo economico di cercare un altro giocatore, con in più il discorso che anche Douglas Lewis devi andarlo a piazzare, perché in questo momento non c'è una squadra che l'abbia chiesto, insomma potrebbe essere un'idea.
0: È anche vero che lui alla fine si è sempre piazzato, diciamo, ma io non so cosa sia nella testa di Douglas Lewis onestamente, perché lui non mi pare entusiasta eventualmente di restare alla Juve, anni non mi ha mai dato quell'idea lì,
1: ma anche quando è tornato in Inghilterra non è che abbia proprio lanciato proprio il dispiacere di essersene andato.
0: È quello che dico, e quindi quella è una cosa importante da valutare, quindi se il giocatore è convinto e soprattutto se l'allenatore si convince quest'estate che possa essere utile alla causa, è sicuramente uno in più nelle rotazioni. Però se devo dire, non è quello che ti risolve la questione del centrocampo, cioè che sì, ha già caratteristiche diverse completamente, ma che possono dare obiettivamente una sostanza un po' diversa al centrocampo della Juve. Intanto c'è il nostro amico Giuseppe da Bari che precisa invece che Lucumì e Mancino, meglio ancora, due al prezzo di uno, Muaremovic e Mancino, dice a quel punto Kelly o lo mettiamo a fare il terzino sinistra o lo vendiamo in Premier, e questa potrebbe essere un'altra alternativa. Sicuramente mettere sul mercato anche Kelly, che invece ha fatto una bella stagione e in questo momento mercato ce l'ha in Premier soprattutto, ma non solo.
1: Confermo che con tutte le molle del caso anche Transfer Market lo dà come
0: invece ho visto due cose diverse di Wikipedia, uno me lo dava di destro e un altro Mancino, e quindi va bene, adesso l'abbiamo messo a posto, è Mancino Lucumì, quindi va bene, ok.
1: Così abbiamo sistemato anche quello. Invece volevo chiederti una considerazione, Gigi, poi così la chiediamo anche ai nostri amici da casa. La questione palestra, no?
0: Sì,
1: che stavolta non ha riguardato noi, però a me ha ricordato tanto, ve l'ho scritto anche sui miei profili in questi giorni, la situazione Juve Bologna Calafiori, no?
0: Cioè, certo,
1: tutti d'accordo col giocatore, tutti convinti, tu arriva all'epoca all'Arsenal di turno, ti butta lì quei 20 milioni in più così giusto per gradire, e salta tutto e vanno in Inghilterra. Con Palestra la situazione è pressoché identica, solo che bisogna sostituire i nomi con Inter, Atalanta e Chelsea in questo caso, no? Perché poi di fatto funziona così, anche lì tutto fatto, tutto pronto, tutto a posto, arriva il Chelsea, mette 20 milioni sul piatto in più e ovviamente spariglia le carte. Aveva davvero ragione Agnelli, come diceva anche ieri Tutto Sport e non soltanto?
0: Sì, no, intanto speriamo che nessun inglese guardi Michael Omuani, che guardino da altre parti. Che
1: se no, Tottenham l'anno scorso l'ha
0: guardato. Quello che dico, perché poi alla fine si fanno valere. No, il discorso è molto semplice, cioè l'Italia da essere il primo campionato d'Europa 20 anni fa, col campionato del mondo vinto, 2003 l'unica finale tutta italiana di Champions League tra Juve e Milan, insomma. Un momento storico diverso, in quel momento lì era l'Italia a fare queste cose, se puntavi un giocatore veniva qui e non c'era tanta discussione, i Shevchenko del Milan per dirne uno e tanti altri nella Juve che non stiamo ad elencare perché tanto li conosciamo tutti. E nel momento in cui, dopo il famoso sistema con le sette sorelle, Farsopoli, scusate, e tutto quello che ne è conseguito, si è creato un sistema in discesa costante, e sia dal punto di vista degli introiti dei diritti televisivi, sia dal punto di vista dell'appeal nei confronti dei grandi investitori, anche perché alla fine chi è che viene a comprare le società in Italia? Non ci sono quei miliardari, a parte questo del Como che è arrivato, che è un po' un'eccezione. Certo. Normalmente ci sono questi grandi fondi di investimento stranieri che non si sa bene a chi siano riconducibili, che hanno solo l'interesse di fare profitto, giustamente, perché il loro mestiere è quello. E quindi magari gli interessa fare uno stadio, gli interessa per poi rivendere la società e guadagnarci sopra. Questo è diventato il calcio italiano. Con questa prospettiva qui, Andrea Agnelli aveva detto: signori, non è solo una questione che riguarda l'Italia in particolare, ma tutti gli altri campionati, facciano attenzione, perché se non facciamo niente la Premier League diventa quella una Superlega, con dei diritti televisivi che sono incredibili, credo che l'ultima in classifica della Premier League prende più soldi della prima in classifica, sì, in Italia, delle televisioni.
1: Forse della prima, no, ma della quinta, sì, mi sembrava di aver letto una cosa del genere.
0: Più tutti appunto i grandi investitori che ci sono lì, più evidentemente una capacità di attrarre soldi giocatori che l'Italia non ha più, e il fatto della Superlega avrebbe messo un po' riequilibrato la situazione, perlomeno tra i club che rientravano nella Superlega, che avrebbero avuto introiti paragonabili l'uno all'altro, e quindi poi il mercato te lo giocavi e diventava importante la strategia, la capacità anche di far crescere i giocatori, eccetera eccetera. Adesso l'ha detto anche Platini l'altro giorno: chi ha più soldi fa la squadra più forte, fine della fiera.
1: È l'altra curiosità, che poi bisognerà capire se si manterrà per tutta l'estate, è che sembra il primo anno da 3-4 stagioni a questa parte in cui l'Arabia se ne sta un po' per conto, cioè non ci sono al momento le voci di qualche grande giocatore che si sposta nella Saudi Pro League. È il primo anno in cui non c'è.
0: Magari anche sta vicenda dell'Iran proprio.
1: Sì, potrebbe non aiutare.
0: Non aiuta i procuratori ad andare a cercare da quelle parti lì in questo momento, e quindi vanno tutti in Inghilterra.
1: Esatto. Che tanti soldi che di base.
0: Sono sempre Qatar, Emirati Arabi, esatto, e compagnia bella.
1: E sono anche più vicini a casa.
0: Esatto.
1: Mi sa che ci tocca fermarci.
0: Vai, notiziario,
1: Gigi, fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis: oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica: dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo Gobbo,

0: Ah, eccoci. che buono caffè.
1: Quello immancabile, inevitabile.
0: Oh, dunque, stavo leggendo che il Como, visto che abbiamo detto prima, questa cosa potrebbe giocare in effetti a Reggio Emilia.
1: Sì, almeno io avevo sentito di quello. Poi, effettivamente, c'era la possibilità Bergamo di, come comodità, però c'è anche l'Atalanta in Champions, quindi forse diventa più complicato
0: fare i calendari.
1: Quello di Reggio Emilia è libero.
0: È libero ed è anche uno stadio che va bene.
1: E no, appunto l'Atalanta prima di rifare giocavano là. Quindi
0: vabbè, quella questione lì è secondaria, quella più importante è quella della lista,
1: anche
0: ma ripeto.
1: Perché comunque da Como credo che sia più comoda Reggio di Udine, perché Udine comunque è un bel pezzo, insomma.
0: Ha voglia. Poi è anche non facilissimo da raggiungere Udine, come logistica, quindi vabbè, comunque l'abbiamo risolta, vanno a Reggio Emilia, esatto, sul problema del Como e dei suoi tifosi, diciamo.
1: Esatto.
0: La Juve è un po' nella posizione dell'Italia nel mondiale in questo momento, diciamo, si fa i fatti degli altri in Champions, ma con un certo distacco, tutto facciamo un po' i fatti degli altri.
1: I guardoni quest'anno.
0: No, tra l'altro, ecco, su Palestra io volevo dire delle altre cose, però, perché se neanche l'Inter, che è quella che in questi 20 anni di sistema è quella che ci ha guadagnato di più senza stargli tanto a fare tante cerimonie al di là dei titoli eccetera, rispetto ai 20 anni precedenti, chi ci ha guadagnato di più in questi 20 anni è stato l'Inter in termini di risultati, se neanche l'Inter è in grado di, vuol dire che è un sistema che non funziona fondamentalmente. E una cosa mi permetto di dire: finché sono i tifosi sui social che se la prendono col giocatore, ci sta, perché fa parte del gioco, anche i giocatori lo sanno, insomma, che se viene accostata una squadra, poi vai in un'altra, ti becchi un po' di cose sui social, le metti in conto e boh. Quando questa cosa però avviene a mezzo stampa, non mi piace tanto.
1: Certo.
0: Che ci siano degli organi di stampa che vadano a screditare un giocatore perché ha fatto una certa scelta invece che un'altra, quella non si può tanto accettare. E normalmente non succede, cioè succede il contrario quando uno va alla Juve. Cioè, se uno va alla Juve inizia a essere scritto, mi ricordo che
1: scarso.
0: Ronaldo era vecchio, Higuaín era ciccione,
1: Tevez
0: era un piantagrane, eccetera eccetera. Poi
1: Matuidi, io guarda, mi ricordo questa cosa che stai dicendo, io me la ricordo su Matuidi, che la Juve ha provato 2 anni a prenderlo. Il primo anno che non c'era riuscita, sembrava avessimo perso Zidane. L'anno che poi l'abbiamo comprato, che era poi un anno dopo, era già vecchio, era alla fine della carriera, era un centrocampista su cui non valeva la pena puntare. Poi Matuidi della Juve, insomma, credo che ce lo ricordiamo tutti anche abbastanza bene. Rispondo solo a Forza Onore, che mi dice: Dario, l'Atalanta in Conference League. Sì, certo, io forse
0: per
1: ho
0: lo stadio di Bergamo, forse.
1: Forse ho detto Champions per sbaglio, ma noi, il concetto è che lo stadio di Bergamo comunque è occupato in settimana per le coppe. Quello era il concetto. Che
0: sì, no, dovevano indicare uno stadio all'inizio dell'anno in cui avevano ragionevole certezza che quelle squadre non fossero nelle coppe.
1: Poi,
0: se fosse stato col Sassuolo in Coppa, bisognava vedere l'alternativa. Certo.
1: E poi da vedere se senza l'Atalanta nelle coppe magari non sceglierono davvero Bergamo. Però il discorso è che Reggio Emilia ha il vantaggio che sicuramente non ha lo stadio occupato né il martedì, né il mercoledì, né il giovedì. Ecco,
0: caro Mirko, se stiamo parlando del Como, non è che colpo Gobbo è diventato colpo Como, ma è proprio perché siamo partiti da Nico Paz che viene riscattato dal Como a 60 milioni, perché poi il Real Madrid ci mette la recompra a 80. E quindi diciamo un affare anche per il Como, un investimento che fa per i prossimi anni, sia tecnicamente sia economicamente, una formula che conviene a tutte e due e che vale, ripetiamo, solo per il Como. Quindi tutto quello che avete letto in questi giorni, per cui qualunque altra società, tipo l'Inter per esempio, doveva comprare Nico Paz, avrebbe dovuto mettere 60 milioni, erano balle, perché sarebbero stati almeno 80, come dimostra la recompra che ci ha messo il Real Madrid. E quindi per gli altri, per il Como no, perché ha avuto il merito di valorizzarlo in questi anni e quindi gli viene riconosciuto con un prezzo di favore per altri anni di contratto. E quindi questo è quanto, e quindi i tifosi dell'Inter avranno qualcun altro adesso da denigrare, ma non credo, perché c'è un accordo tra le due società.
1: Paz no, Palestra no, Dumfries nel frattempo se n'è andato, insomma, anche se lì ho visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, però insomma Dumfries dovrebbe essere abbastanza sicuro al Real, e insomma diciamo che anche in questo momento i tifosi dell'Inter non è che proprio possano sorridere.
0: No, ma infatti i tifosi dell'Inter non possono sorridere e quelli della Juve non devono piangere, perché comunque ribadisco, la realtà del calcio italiano non è più quella di qualche tempo fa. Quindi quando leggete, lo dicevo già l'altra settimana, di società che vengono accostate a giocatori, uno da 60, l'altro da 50, che fa 110, non ce l'ha nessuno in Italia questo soldi lì. Forse solo il patron del Como, che volendo potrebbe anche staccare degli assegni di quella cifra lì, ma non penso che sia un pazzo furioso del tutto e che quindi
1: chissà,
0: di equilibri
1: magari, magari scopriamo di sì.
0: Facendo una telefonata vediamo un po' se gli avanza anche solo un milioncino, ce lo dividiamo in tre,
2: sono disponibili a raccogliere.
1: A raccogliere, esatto, tu corri dietro la carrozza se cadono le monete,
0: esatto,
2: credo che lui se vuole se lo compra.
1: Sì. Ascoltiamo qualche vocale, che ce ne sono un po' nel frattempo.
3: Buongiorno professore Bruno Cuneo.
0: Ciao Bruno.
3: Bene?
0: Sì, grazie.
3: Ma io direi a Piemontese, se qualcuno capisce che insomma al pian di Babi, in italiano si può tradurre, siamo col culo per terra, detta,
0: se mezzo una strada, diciamo.
3: Siamo in attesa sempre che si rialzarci, perché io sono sempre in attesa di una carnevalata, spero che arrivi presto. Poi abbiamo visto che la grande squadra di Milano, oltre ad essere spalestrata, adesso anche Snigo Pazzata, perciò ci fa da ridere, anche la grande giornale di Milano, amico di questi qua, fa delle figure da cioccolataio, come si dice anche qua, perciò va bene così. Adesso aspettiamo notizie, purtroppo abbiamo una federazione che ormai cambia solo nome del proprietario, ma la solfa è sempre uguale. Spero un momento, io l'abbonamento l'ho rinnovato, ti rimpettaio con il professor Ghiringhelli. Ciao.
1: Come hai fatto a rinnovarlo, Bruno, che ancora non si può? Dal 29 si possono rinnovare.
0: Ha dichiarato, diciamo, il rinnovo.
1: Io sto aspettando lunedì per fare anch'io il mio di rinnovo. Ho usato un sacco di proverbi piemontesi.
0: Tra l'altro, figura di cioccolatello. Io una volta avevo questa curiosità, ma perché si dice figura di cioccolataio? Che alla fine cioccolataio è uno che cui uno va volentieri dal cioccolataio.
1: Perché è sempre sporco.
0: E invece no, guarda cosa ti dico. Vai. Ho scoperto che i cioccolatai di Torino nel 600, credo che fossero, tra i primi d'Europa che producevano cioccolata calda, erano talmente ricchi che avevano delle carrozze con lo stesso numero di cavalli del re. E allora il re disse: non fatevi fare la figura di cioccolataio, mettetemi ancora due cavalli davanti. Hai capito? Da lì è una cosa positiva, un po' come la cosa dei fare portoghesi, no? Che noi diciamo questi qui non pagano il biglietto, sono portoghesi.

0: campionato italiana, seguendo il flusso del denaro, e quindi diciamo che quello che sta facendo il Como con Nico Paz, la Juve l'aveva fatto con Morata, quindi sì, vuol dire da un lato sì, hai dei giocatori di sicuro valore, anche se Nico Paz forse anche un qualcosina in più rispetto a Morata, ma lo vediamo adesso, perché Morata ha fatto gol pesanti anche in Champions e Nico Paz deve ancora giocarla, però ha anche un ruolo diverso, per carità, un numero 10 abbastanza classico, e bel
1: sì,
0: giocatore.
1: Sono tanti 60 milioni, a prescindere che sia Nico Paz o meno.
0: Sì, ma i giocatori del Real Madrid hanno sempre un prezzo certo, abbastanza alto, perché sono del Real Madrid fondamentalmente, certo, e quindi c'è, cioè, da un lato questo, dall'altro il fatto che comunque ti certifica il fatto che il campionato italiano è sempre sì, vassallo sì, di qualcun altro, cioè o prendi quello che rimane dagli altri, oppure fai questi accordi qua in modo da portare giocatori importanti nel campionato. E quindi
1: sì, mi incuriosisce anche, poi evidentemente si sarà trovato bene e sicuramente i soldi
0: avrà
1: gli danno,
0: spinto anche lui magari per questa
1: forma, no, esatto, come Paz lo stavo chiamando come Nico Paz abbia, non so se dire preferito il Como rispetto al Real, a meno che l'idea è che evidentemente gli hanno fatto capire che al Real, se fosse rimasto, avrebbe scaldato tanto tempo la panchina, mentre a Como sicuramente è una specie di supereroe, come immagino che sia anche iniziata.
2: Si gioca la Champions però,
0: gioca la Champions,
1: sì, sì, magari anche a Real la giocava,
0: no, vabbè, con
2: sì,
0: Real,
2: a Real fai panchina,
1: sì, infatti sì, stavo sì, dicendo, la scelta probabilmente è dovuta al fatto che a Como è titolare inamovibile e invece per
0: con
1: Real,
0: Mourinho
1: no,
0: probabilmente ha parlato e ha capito che, e poi sì, ancora due anni sì, di buono sì, ce sì, l'ha sì, per diventare poi titolare nel Real Madrid.
1: Vedi, ci descrivono che per gli Juventus Club è partito ieri e c'era già stato il vedi anche Bruno,
0: quindi non era una dichiarazione di intenti, ma proprio
1: l'ha già proprio fatta, infatti no, io devo aspettare non essendo nessun Juventus Club, devo aspettare lunedì,
0: sì, anche Bruno te lo ribadisce sì. Ancora vocali, dai, sì, dai, vai pure.
3: Professori, buongiorno. Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno.

0: Presidente della FIGC che dice che le squadre italiane dovrebbero rinunciare ai giocatori per farsi gli stadi, ma mi sembra veramente assurdo. Siamo nelle mani di incompetenti.
1: Anche perché lo stadio per chi lo fai se poi non hai i giocatori?
2: No, poi però voglio dire, tu non puoi mettere sullo stesso piano chi lo stadio l'ha fatto
1: Certo,
2: e chi non
1: tra
2: l'ha
1: l'altro.
2: fatto, perché comunque uno stadio di proprietà tra quelli che ha citato lui, poi c'è anche il Sassuolo, c'è anche
1: Sì,
2: l'Udinese, c'è anche l'Atalanta,
1: l'Atalanta.
2: che però non sono state citate da Malagò. Nel momento in cui tu dici se Agnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi e Cragnotti avessero rinunciato a qualche acquisto e avessero investito in un mutuo per fare lo stadio, dici una cosa che è giusta per quattro quinti, ma non va bene perché Andrea Agnelli è Agnelli, sì, cioè il cognome è lo stesso, anche se non è Giovanni o Umberto, è Andrea. Tra l'altro, la Juve di Umberto Agnelli era pronta a farselo lo stadio se non ci fosse
1: Sì.
2: stata Farsopoli, chiusa parentesi. Comunque ha rinviato di qualche anno e nel 2011 l'ha inaugurato l'8 settembre. E dove era Malagò l'8 settembre 2011? Non si può sapere, non solo, ma piuttosto fai un discorso più serio. Allora, ragazzi, dovete imitare quello che. Tra l'altro, la Juve ha finito di pagare il mutuo l'anno scorso, quindi non solo l'ha fatto, ma ha anche finito di
1: Chiuso.
2: pagare. E piuttosto, il discorso che devi fare è seguite l'esempio della Juve, cari Milan, Inter, Roma e Lazio, perché se e Napoli, io ci metterei anche dentro. Se non crescete voi, il movimento italiano non cresce. Quando è che la Bundesliga è tornata a crescere? Quando tutte le società hanno fatto stadi di un certo tipo. Vabbè, lasciamo perdere l'Inghilterra, che adesso è fuori categoria. La Spagna un po' meno, ha puntato anche su altre cose, ma il modello tedesco è abbastanza chiaro, insomma, noi siamo più o meno in quella condizione lì. Se le altre grandi del campionato non lo fanno, perché una c'ha il TAR che gli blocca i lavori, l'altro è al Flaminio che non si sa se si può fare perché c'è il vincolo storico, e lo stadio di Roma costerebbe soltanto 1 miliardo, quindi non so onestamente se per adesso è sulla carta, vediamo se ha via libera. Del Maradona neanche si parla come possibilità di
1: No.
2: rinnovarlo. Allora è quello il problema, caro Malagò, Agnelli toglilo pure dalla lista e indicalo come esempio. Solo che tu, presidente della FIGC, capisco che dopo che hai squalificato Agnelli puoi indicarlo come modello, forse ti sentiresti un po' in imbarazzo, Malagò, chi lo sa? Se da quelle parti c'è l'imbarazzo, perché non
1: E
2: so.
1: questa è una domanda che viene giustamente
2: Spontanea.
1: spontanea.
3: Che figura di
1: Esatto.
2: merda.
1: Guarda, c'è anche Luca Dacuno che credo ci abbia mandato anche il vocale
2: Luca.
1: prima, poi sai che lui
2: Lui
1: c'è, poi ci manda anche il testuale.

0: Partivo prima da Pier da Treviso, poi andiamo anche da Luca. Pier che ci dice: a margine della nostra situazione attuale, credo che venga descritta peggio di come sia. Ci sono le possibilità di fare una bella squadra. Sono spettacolari le piruette e le sticali della Gazzetta. Prima Palestra era un santo, poi un diavolo per aver scelto l'orrido Chelsea al doppio dei soldi. Stamattina Nico Pazza era entusiasta di andare all'Inter. Domani cosa scriveranno? Questo è un pochino quello che stavamo dicendo.
1: Che stavamo dicendo, no? Sì, sì. Ma tra l'altro sto guardando su Sky che sta passando un...
0: Sì,
1: uno speciale campioni 2006. Chissà, ma infatti, se dimettono la formazione dell'Italia e della Francia, a vedere quante ce n'erano della Juve quella volta.
0: Guarda,
1: lì,
0: prima stavo guardando, che... c'erano un po' anche di giornalisti. Sì, sì, ma sì. Com'è ringiovanito? Guarda, poi ho visto 2006, dico che è ringiovanito, che è di 20 anni fa.
1: È di 20 anni fa. Chissà se magari il fatto di averne 9 in finale fosse decisivo per vincere gli scudetti, più che non che Moggi telefonasse a Bergamo e Pairetti.
0: Adesso sono partite le immagini proprio del mondiale.
1: Lì ho questo grande dubbio, che ho visto che addirittura Carraro ha questo dubbio. Cioè che la Juve abbia vinto per meriti sportivi, non perché c'erano telefonate.
0: Pensa
1: ma,
0: un po'.
1: Ma pensa, cacciate indietro questi scudetti e non rompete le scatole.
2: Ora vorrei fare un esempio.
1: Tu ti intendi di ippica.
0: Esatto. Lì basta mettere il musetto davanti. Ah, guarda, Gigio ci scrive: quest'anno si tifa Ravenna, perché l'altra notizia
1: è Ronaldinho
0: è andato a Ravenna. Che tra l'altro sentivo l'altro giorno un'intervista, dicevano che non è che scenderà in campo tutte le partite, evidentemente, però...
1: Beh, un quarto d'ora di Ronaldinho in Serie C.
0: È previsto comunque che giochi qualche minuto, lui dice spero di segnare, insomma, c'è un...
1: Io credo che se lui entra nell'ultimo quarto d'ora e si tiene in forma, in Serie C.
0: Ma anche se
1: sei
0: una punizione, gliela fai tirare, te la mette lì dove
1: stai lì,
0: come dice la Jalappas, vammela pigliare.
1: Vammela pia, esatto.
0: Te la batte e te la mette proprio
1: perché
0: lassù.
1: Tra l'altro il proprietario di Ravenna, ho letto che è un ristoratore molto importante, che anche non so più se negli Stati Uniti, e lì ha conosciuto Ronaldinho in uno dei suoi ristoranti e quindi è nato lì a tavola questo accordo. E a Ravenna si mangia bene, quindi Ronaldinho ha detto ma sì, andiamo.
0: Sentiamo un altro
1: ancora
0: vocale,
1: vai.
3: Vi sbagliate, il Como non può spendere 60 milioni per Nico Paz per via del fair play finanziario.
0: Ma loro non lo sanno forse, perché
1: l'hanno fatto.
3: Visto che adesso è entrato in Europa, non fosse in estate in Europa sarebbe diverso. L'unica soluzione è 2 anni di prestito, ma mi sembra che il Real non lo conceda.
1: Ma la formula penso che sia quella che compra,
0: però è già fatta,
1: fatto,
0: cioè non lo stiamo dando noi come ipotesi, è una cosa che sembra data per fatta, la stiamo leggendo.
1: Poi
0: da,
1: che abbia
0: da
1: dei
0: più
1: debiti
0: parti.
1: Il Como, sì, non so se questo significhi qualcosa per la UEFA, perché non mi pare che sia tra le squadre richiamate, perché ho letto della Roma, dell'Inter,
0: no, economicamente
1: della Juve,
0: no, sullo stadio e sulla lista sì, ma dal punto di vista degli acquisti no,
1: è perché un po' nelle condizioni il Como di quella dei, fatte le debite proporzioni, ma neanche troppe, dei super miliardari del Manchester City, del Paris Saint-Germain, per cui hanno un patrimonio tale che poi se anche spendono sanno che in qualunque momento possono rimirare e tanti saluti, cosa che invece per le società come la Juventus, che è nella stessa condizione fondamentalmente, però essendo quotata in borsa è un po' diverso e quindi deve stare in ulteriori paletti, eccetera, eccetera, eccetera, cose che abbiamo già detto, ridetto e stradetto, è così.
0: Stavo guardando Manuel che stava riguardando insieme a me il rigore che ci hanno dato contro l'Australia,
1: generoso,
0: su Grosso,
1: ma...
0: forse col VAR oggi, non
1: no,
0: so
1: generoso, se... ma rispetto, generoso. No, rispetto a quello di Lautaro Martinez in finale di Coppa Italia, che si autoaggancia il polpaccio di... e lì c'era il VAR, ed era una finale di Coppa Italia che la Juve avrebbe vinto,
0: vero,
1: perché sarebbe finita 2-1 e non 2-2, e poi dopo i supplementari.
4: Quello che abbiamo appena visto era nettissimo allora.
1: Esatto, ma sempre fatto debite proporzioni, perché poi non c'era il VAR e onestamente velocità normale poteva sembrare quello dell'Australia.
5: Magagna.
1: Diciamo di un rigore conquistato con esperienza dal buon Fabio Grosso.
0: Esatto.
1: Poi soprattutto centravanti come Luca Toni, questi qui oggi ce li sogniamo. Gilardino che è entrato dopo, pensa qui oggi.
0: No, ma infatti guarda, sai che tu, se tu pensi a quella nazionale lì, avevamo un parco attaccanti,
1: Totti,
0: cioè quelli
1: Del
0: che
1: Piero, Toni, Gilardino,
0: Iaquinta,
1: ragazzi. Uno di questi a caso nella nazionale di oggi sarebbe un fenomeno,
0: ma anche nella Juve di oggi,
1: sì, nel campionato italiano di oggi. E se voi andate a vedere la classifica dei marcatori del 2005-2006 e la confrontate con quella di oggi, avete il paragone tra il campionato italiano del 2006 e quello di oggi, con tanti saluti a chi ha gestito il calcio in questi 20 anni, perché la colpa è di tutto il sistema calcio, ma in particolare di chi aveva un po' più potere rispetto agli altri, mettiamola così, ecco.
2: Ma è del mestiere.
0: Se no, mando un appello ai nostri ascoltatori. Vai. Perché ci stanno mandando dei romanzi e facciamo,
1: sì, facciamo una sintesi.
0: Beh, sto guardando anche Angelo da Napoli, un messaggio lunghissimo. Alfredo dal Ponte Sant'Elpidio, ci sono dei messaggi veramente di righe e righe, diventa complicato leggerli tutti. Adesso li leggiamo e magari poi riassumiamo. Ci arriva invece un altro messaggio più breve. Dice: il fair play UEFA per il Como dovrebbe cominciare dall'anno prossimo, se fosse qualificata sempre in Champions, quindi per ora non ha la lente di ingrandimento sui suoi bilanci. E a proposito dell'anno prossimo, leggevamo anche qua sempre da Sky che la famosa recompra del potenziale recompra del Real Madrid varrebbe solo nell'estate prossima, invece, ecco, quella di Morata era valida due anni, se non
1: sì,
0: ricordo
1: però
0: male,
1: dico, pace è già stato cresce. 2 anni, credo, sì, quindi sarebbe il terzo, questo. Io lo lascio un anno in più al Modica cifra di 60 milioni.
0: Esatto.
1: Che però poi te ne incassi 80, voglio dire.
0: Però poi la domanda è: il Real se lo ricomprerà? Perché se non se lo ricompra,
1: diritto di ricompra, ma se no il prezzo è fissato e se il Como lo vende, diciamo, ci guadagna lo stesso.
0: Sì, sì,
1: credo,
0: certo,
1: che meno di quello che l'ha comprato. No?
0: La curiosità sarebbe capire se il Como spera poi che il Real se lo ricompri o se lo vuole poi tenere.
4: La domanda è: c'è la detrazione fiscale?
1: Se lo fanno in qualche modo ci guadagnano. Non ti preoccupare, che anche per questo qui indonesiano io non so qual è la legge fiscale in Indonesia, quindi già quelle italiane sono complicate. La nostra Terry ci scrive: buongiorno prof, dopo 20 anni qualcuno si sveglia dicendo che la Juventus vinceva per merito suo e non degli alberi. Sì, che è lo stesso Carraro che telefonava, che diceva fai vincere l'Inter e non la Juve nei confronti diretti, non posso mica mandare in Serie B l'Inter con tutto quello che ha speso Moratti, oppure che era contemporaneamente, questa è la cosa più bella della storia di Carraro che forse non tutti sanno, era titolare di Mediocredito, una banca,
0: sì.
1: E in quanto presidente di FIGC ha messo d'accordo Mediocredito con la Lazio per un prestito con lo Spalma Debiti, e che ha salvato la Lazio in pratica, quindi ha fatto tutto lui da una parte e dall'altra. Queste cose ha fatto Carraro, quindi se all'epoca è stato zitto è perché gli conveniva che la Juve venisse penalizzata, evidentemente, chi lo sa.
0: Andiamo da Luca da Cuneo, che poi così lasciamo, poi non lo facciamo l'audio visto che lo leggiamo. Come solito c'è un pezzo di domanda per
1: come
0: me, un
1: sempre,
0: pezzo di domanda per te.
1: Quindi
0: parto dalla mia. Dice Dario: parto da te, ti chiedo quali giocatori abbiamo la possibilità di vendere, e su Colomoni io non sono così sicuro che venga, proprio perché c'è di mezzo il Paris Saint-Germain. Allora comincio a rispondere io, poi lascio la tua parte a te. La possibilità di vendere, Luca, guarda, in questo momento, da quello che si sta capendo, è che tolti forse, ci metto un forse anche lì, Ildiz, che tanto in questo momento, visto anche il mondiale che ha fatto, non so quanto possa essere appetibile, e forse più Kalulu che Thuram, cioè sono tutti potenzialmente vendibili a fronte dell'adeguata offerta, come si dice in questi casi. Quindi poi su chi ci sia la possibilità, è chiaro quello che dicevamo in apertura, no? La Juve vorrebbe vendere i giocatori che nessuno vuole, ma perché non li vuole neanche la Juve, quindi ovviamente diventa complicato. Su Colomani, che sicuro che venga, no, perché l'anno scorso ce l'hanno menata fino al 30 di agosto, arriva e poi non arriva più quello che doveva arrivare, come la canzoncina di qualche
4: arriva
0: te lo ricordi? Non è più arrivato. E siccome i titoli del giornale di quest'anno, lo dicevamo prima, sono gli stessi identici di quelli dell'anno scorso, è vero che siamo solo al 26 di giugno e ci sono ancora 2 mesi, però
1: c'è, insomma, un nuovo direttore, eccetera eccetera,
0: ci sono tante cose,
4: con contenti grafici che non
0: esatto.
1: Ha già le foto pronte, i titoli,
0: ma anche l'articolo, basta cambiare la data e poi più o meno
1: cambia il nome del direttore,
0: non lo so,
1: della Juventus.
0: A me sinceramente piacerebbe che risolva tutti i problemi,
1: no,
0: però sicuramente almeno quando è stato la Juve ci ha fatto vedere che è un giocatore.
4: Comunque,
0: che ci può stare.
4: Sul tema Carrà, se volete avrei una canzone a proprio
1: vai dice... ci mancherebbe
6: come si fa non soffrire
1: per salvare la faccia in questo caso, ma sono passati in 20 anni,
0: sì,
1: come si cambia in 20 anni,
0: sì,
1: direi,
0: sì.
1: Di massima. Dunque invece per quanto mi riguarda, Luca, ovviamente come va sempre sul fuoricampo,
0: certo.
1: Ma la Goggia ha fatto casino, l'abbiamo detto, con gli stadi e non solo, perché poi lui era quello che aveva detto da presidente del CONI. Con la vicenda plusvalenze la giustizia sportiva ha dimostrato che funziona,
0: certo.
1: Secondo me invece che il che doveva mettere come, allora aveva ragione, cioè ha dimostrato come funziona, non che funziona, perché sennò è tutta un'altra cosa. Marotta vuol dare 50 milioni a Nico Paz, non a lui, al Real Madrid credo, ma tanto si sa che l'Inter sarà spazzata, usa questo gioco di parole, soprattutto il rompipallone poteva essere problemi Inter quest'anno, niente iscrizione in palestra, o meglio ancora a questo punto cose da Paz, niente palestra,
0: esatto.
1: Questo è bellissimo. Gene Gnocchi segna The Voice, diritti d'autore, esatto. Inter, cose da pazzo, niente palestra, va bene? Ok, grazie. Beh,
0: giusto. Mi unisco.
1: Visto che per tanti anni è stata la Juve beffata, per una volta sono beffati gli altri. Tanto la Juve sarà beffata con qualcun altro, di sicuro, quindi va bene così.
0: Assolutamente. Se Ross della Sardegna ci dice solo: ciao amici, con questo caldo ho la testa nel pallone, praticamente non sono connessa, ma vi ascolto, un saluto, vi ascolto sempre. Quindi salutiamo Ross dalla Sardegna.
1: In Sardegna c'è il mare vicino, fai in modo di arrivare. Adesso non so, perché la Sardegna è magari all'interno, per arrivare al mare ci vanno anche 4 ore a volte. Quindi non è
0: però ecco, poi Alessandro da Winterthur giustamente cita, tra l'altro, bellissima località, a proposito del 2006, diceva: nella nazionale del 2006 di Natale non trovava spazio, quindi per far capire il parco attaccanti che avevamo quell'anno.
1: Sì, Michele da Gorizia dice: Carraro si è convertito addirittura sul Ponte delle Morte, secondo lui. No dai, non è l'innominato, è vero che ha 80 e rotti, però insomma non mi sembrava uno in cattiva salute, ancora andato lì alle elezioni della FIGI, perché sono sempre quelli che girano. È una roba impressionante, come c'è una gerontocrazia, come ho anche scritto sotto Juve oggi, perché sono sempre, cioè, sotto i 70 anni, cioè, Malagò è un'eccezione che ha 67 anni, che comunque per gli altri è l'età pensionabile, diciamo, di massima. Da lì in su, fino a 80 e rotti, Gravina, Abete, Carraro, sempre quelli.
0: Ma perché vanno in pensione poi non sapendo cosa fare?
1: gli fanno fare pensione, ma devi essere in un certo circolo, in un certo giro, se no mica ti chiamano, non è che chiamano me o te se andiamo in pensione. Abbiamo ancora, abbiamo un notiziario, vocali. Che veloce, ciao.
2: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
2: Sono le 15.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti, riferite da persone a lui vicine, che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
8: Si ha assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
9: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario, informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
8: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela, dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
9: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetterebbe ora al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
8: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri. Quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
9: È tutto, a più tardi.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
11: Allora, scusatemi, intervengo di nuovo, sono Bruno. Devo dare un 5 al professor Grindelli e un 8 al professor Schifo, perché è così. La storia dei cioccolatai non la sapeva, e allora un bel 5. Come la storia dei Bujanin, che sicuramente il professor Schifo saprà. Vediamo, ciao Bruno.
12: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, Dario, come al solito comincio da te. Beh, Colomani è una trattativa che va avanti da tutta la scorsa estate, però sappiamo che è stata una telenovela. Vediamo se questa volta succederà qualcosa o no. Secondo me non lo prendiamo di nuovo, e quindi opterei per qualche altro attaccante tipo Sorloth o chiunque altro, va benissimo. Ma detto ciò, Luigi, hai visto Malagona già combinato una? Che belli che sono, ne fanno sempre una più di mille anche sui giornali oggi, mamma mia, forza io.
13: Fabrizio dall'Aquila, pensavo che se proprio non possiamo spendere soldi per il centrocampo, visto che Spalletti piace il 4-2-3-1, si potrebbe optare per davanti alla difesa Locatelli e Douglas Lewis, Cop Miners trequartista, e poi onestamente secondo me Nico Gonzalez è da tenere perché ha grandi potenzialità.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: E rieccoci, siamo... seconda ora. Allora, devo subito una risposta, caro Dario, al nostro ascoltatore. Abbiamo sentito un messaggio che a proposito di modi di dire piemontesi, Bugianen, che viene detto criticamente nei confronti dei piemontesi, sono dei Bugianen, cioè non si muovono mai, ma in realtà nasce anche quello positivo, perché c'era un attacco, credo, dei francesi. Adesso non so più se nell'assedio di Torino del 1706 o nella battaglia della Sieta, comunque...
1: Ce l'abbiamo l'aria sulla quarta corda, ma non così facciamo un momento la qua, battaglia momento
0: della,
1: qua.
0: Forse la battaglia della qua. Sieta con i francesi, e il generale disse Bugianen, cioè non vi muovete da qua, dovete combattere, dovete fronteggiare i francesi, guai a voi se arretrate. Questo era il significato di Bugianen, e noi siamo dei Bugianen su Farsopoli, su tutto quello che noi da lì non bugiamo, come si dice.
1: Invece volevo leggere Angelo da Napoli, che ha fatto il riassunto.
0: Vai, bravo, si è Angelo, ha fatto i compiti,
1: ha fatto il bignamino, come si diceva una volta che ormai non esiste più, perché fa tutta l'intelligenza artificiale. Allora ci dice: con buona pace degli impazienti, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Basta comprare 50 milioni a 50 milioni di giocatori come Open Dye con Manners, piuttosto mi aspetto che Carnevali spenda 5 milioni per 5 giovani scommesse e con un po' di competenza, almeno uno di quei 5 lo azzecchi nel mucchio statisticamente, e si rivela un giocatore da 60 a 100 milioni. Bisogna vendere i giocatori di 27-29 anni finché valgono qualcosa, quindi via Bremer con Manners, Locatelli, eppure il 29enne Boga appena comprato, tra l'altro uno dei migliori dello scorso campionato, ma oggi ci potrebbe portare circa 15 milioni, che sarebbero una buona plusvalenza.
0: Sì, poi con le plusvalenze non si fanno le squadre, quindi è tutto giusto il tuo discorso: se investi sui giovani hai più probabilità di guadagnarci in futuro, però adesso la Juve deve tornare a vincere. E quindi quando io leggo Dibu Martinez, che sì, e Colomuani, già iniziamo a creare una spina dorsale della squadra di una certa esperienza, di un certo peso, e che può alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto alla lotta per lo scudetto, che non è così lontana, ripeto, perché la Juve quest'anno si è suicidata tante volte, ma nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como che ha vinto due volte 2-0, ha sempre dimostrato di essere alla pari, se non superiore, tipo Juve-Napoli 3-0, tipo il 4-3 con l'Inter, e la gara di ritorno con tutto quello che abbiamo visto, le nefandezze arbitrali, con la Roma in vantaggio, col Milan pari, quindi la Juve è su quei livelli lì, dopodiché deve migliorare con le medio piccole. Come fai a migliorare con le medio piccole? Mettendo una spina dorsale d'esperienza. Poi ci mettiamo tutti i giovani che volete, tutti gli investimenti che volete per il futuro, e su quello Carnevali è sicuramente bravissimo, ma credo che adesso sia ora di mettere lì dei giocatori per tornare a vincere dei trofei seri.
1: Ci mandano il post di Fabrizio Romano, che ha scritto: here we go, Marotta infuriato, cose pazze a Como, la palestra a Londra è chiusa.
0: Siamo sul genere, il mio era un po' più breve, perché era da rompipallone, quindi era più corto, insomma. Invece c'è chi è pessimista, Vincenzo, sulla vicenda con Colomuani, e dice: buon pomeriggio, c'è un po' di verità, col PSG non faremo mai acquisti dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, non si sa quale sia il valore, dicono 40, ti avvicini e aumentano a 50 perché non hanno intenzione di darcelo, quindi sarà la solita telenovela. L'unica speranza, caro Dario, è che quell'atteggiamento lì del PSG fosse legato a un'antipatia con Comolli.
1: Sì, esatto.
0: Quindi magari Carnevali gli è stato un po' più simpatico e riesce a trovare l'accordo.
1: No, anche perché poi sai qual è la cosa che ha fatto davvero rimanere stupiti l'anno scorso? Che poi di fatto il Paris Saint-Germain dice di no alla Juve e poi lo dà al Tottenham con la stessa formula praticamente che aveva chiesto la Juve.
0: Quindi è stata chiaro.
1: Era proprio palese che c'era qualcosa che non andava nei rapporti.
0: Poi se non avesse preso Penda si faceva il campionato lo stesso con 40 milioni in più nella testa. Esatto.
1: Anche perché per i minuti che ha giocato si poteva tranquillamente stare senza, e magari facevi davvero fare panchina qualche volta a un ragazzino
0: qualcuno di quelli della next gen, che sicuramente qualcuno magari lo inseriscono quest'anno, comunque chi lo sa. Abbiamo ancora messaggi da leggere, lo leggiamo.
1: Sì, ce ne sono parecchi.
0: Su Ildis ce n'è un paio, forse.
1: Allora Luca ci dice: appena arrivato, ma ce n'era un altro prima, anch'io l'avevo visto, e diceva: purtroppo Ildiz è sopravvalutato, un giocatore privo di personalità, pompato a regola d'arte dai media, scomparso del tutto dopo il rinnovo del contratto. Siete sicuri possa riprendersi da questo infortunio? In questa Juve è inutile, serve gente navigata, basta con questi giovani. Quindi esattamente il contrario di quello che c'è detto.
0: Su questo, e chiedo conforto poi anche al nostro ospite, ma
1: esagerato.
0: Tu metti un centravanti vero nel centro dell'attacco della Juve, vedrai che
1: Ildiz fa
0: più gol, perché si deve a meno problemi, perché comunque un attaccante che ti porta via due difensori non è, e lui è più libero di andare a cercarsi il gol.
1: Fa più assist con uno che segna,
0: che mette il pallone in mezzo e sa dove andare quando il pallone va in mezzo, insomma quelle cose che fanno la differenza, vero Ivano Sorrentino, tu che sei stato un centravanti di mestiere? Ciao Ivano.
1: Ciao Ivano, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, centravanti, Benedetto della Juventus, che sia Vlahovic, Colomuani, Sorlo, chiunque vi venga in mente, farebbe rendere di più anche Yıldız alla fine, secondo te?
2: Sì, assolutamente sì. È chiaro che Yıldız anche quest'anno, tutto sommato, non avendo, diciamo, niente davanti, ecco, anche poi per l'infortunio di Vlahovic, non l'ha fatto male. Ecco, il discorso non è, cioè non deve essere centrato su Yıldız, cioè sull'attacco. Il discorso deve essere un po' più a 360 gradi. Io credo che l'acquisto di Carnevali quest'anno sia stato l'acquisto più importante.
0: Quindi hai fiducia che possa cambiare marcia sul mercato, al di là del fatto che è presto adesso, che adesso deve fare una cessione, eccetera, eccetera, ma ti aspetti che faccia valere la sua esperienza? Insomma.
2: Assolutamente sì, anche perché parla chiaro il suo curriculum, quindi è vero che col curriculum, diciamo, uno dice conta relativamente, però stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo in tutti questi anni, benissimo al Sassuolo per più di 11 anni, se non erro, mi sembra che dal 2000
0: sì, forse 12, 14, adesso non so più, comunque 12, una cosa 14, così,
2: ecco, sì, 12-16 anni, però ha lavorato molto bene portando il Sassuolo all'Europa, ma lavorando benissimo sotto il profilo anche di un bilancio di una società tra virgolette piccola inizialmente, e ci ha fatto diventare abbastanza importante, grande, quindi gran merito va alla gestione sua, anche con le plusvalenze ha fatto delle cose straordinarie, no? Come Locatelli, Raspadori e tanti altri, quindi noi juventini speriamo che tutto quello di buono che ha fatto a Sassuolo continui anche alla Juventus.
1: Ecco, Ivano, a proposito proprio di Carnevali, no? C'è un doppio punto interrogativo in questo momento, che è Carnevali, che è appena arrivato alla Juve, è il primo mercato, diciamo così, guidato da Spalletti, visto che insomma le richieste di gennaio sono cadute un po' nel vuoto. C'è la speranza, almeno io ce l'ho e credo anche molti tifosi, che questo duo, no, Spalletti-Carnevali, possa ricostituire un po' uno zoccolo duro anche dirigenziale da cui ripartire, perché anche lì negli ultimi anni, oltre che in campo, ne sono girate tante di porte, e il fatto che i due possano lavorare insieme può essere un buon punto di partenza per la Juventus.
2: Assolutamente, deve essere un punto di partenza. Ecco, io credo molto nel duo mister e direttore comunque sportivo, comunque generale, di una società dove devono lavorare in simbiosi. Allora si possono sicuramente fare cose importanti insieme. Hai detto bene, negli ultimi anni purtroppo ha cambiato tanto la Juve, ha cambiato tanto, e quando cambi tanto ognuno porta i suoi uomini. Poi dirti se i suoi uomini sono adatti, oggi non sono stati adatti. Io credo che la Juve deve ripartire anche da un discorso di Juve proprio, cioè mettere dentro delle persone che conoscono bene l'ambiente juventino. Ecco, io questo è una cosa che lo dico da anni, perché non è facile lavorare in società così importanti, dove tanti non conoscono la mentalità, tanti non conoscono la società, che cosa chiede, che cosa si chiede alla Juve. Io faccio l'esempio sempre che quando ho iniziato, avevo 5 anni, 6 anni, a me la prima cosa che dissero quando ho messo il piede dentro, cioè lo spogliatoio, mi dissero: qui sei la Juve, qui bisogna vincere. E avevo 5-6 anni,
1: sì.
2: Quindi capite la mentalità.
0: Un lavaggio nel cervello, praticamente.
2: Cioè, la mentalità è quella che, cioè, che devi vincere. E mi sto rendendo conto che purtroppo gli ultimi anni si sta venendo meno in una prima squadra, no? Cioè, forse si vede molto di più nel settore giovanile. Poi purtroppo è andata male ieri
0: con l'under 17, mentre è andata bene con l'under 16,
2: poi bene con l'under 16,
0: poi comunque sono due finali nazionali,
2: con l'under 13 certo, che ha vinto sì. Gli under 13 che hanno vinto lo scudetto, quindi cioè, si sta cercando di crescere e di portare questa mentalità nel settore giovanile, come giusto che sia, come era stato quando ho iniziato io, però si vede meno in prima squadra, cioè si vede che si è cambiato tanto, quindi cambiando tanto e portando gente sempre da fuori, arriva gente da fuori che giustamente non conosce l'ambiente, non conosce la città, non conosce la mentalità. Cioè, tu sei alla Juve devi vincere.
1: Nell'under 13 tra l'altro c'è il figlio della mia collega che sono due anni di fila che vince, perché avevano già vinto l'anno scorso come under 12, quest'anno hanno rivinto sì. Come under 13. Ah,
2: bravissimo, sì, no, ecco, la cosa bella è che anche nel settore giovanile, anche nei piccoli, abbiano portato queste categorie a fare i professionisti, e dove comunque è vero che sei piccolo, però se già da piccolo inculchi già nella testa di un ragazzino cosa significa il vincere, cioè tu mi stai facendo fare una competizione e penso che la competizione vogliono vincere tutti, no? Cioè,
0: certo.
2: Io prendo l'esempio, quando vado a giocare il giovedì con gli amici, io voglio vincere.
0: Ah certo,
1: chiaro.
2: Ed è anche solo una partita tra amici, figuriamoci se c'ho una competizione che possa essere dei piccoli o dei grandi, comunque se c'è una competizione che alla fine vinci un titolo, è anche giusto fin da piccoli mettere in testa di questi ragazzi, oltre a chiaramente tutte altre cose calcistiche, la mentalità vincente. Ecco. Ed ecco che il ragazzo poi crescendo sicuramente se lo porterà sempre, come è capitato a me. Ecco, io poi quando ho cambiato società, giustamente perché sono arrivato poi alla fine che o andavo in prima squadra o dovevo andare fuori perché non
0: c'era la
2: Next Gen,
0: lì avresti fatto il bomber prima. Lì
2: Sono andato troppo prima, forse troppo in anticipo, sì, non ho avuto questa fortuna, e quindi andando in giro io comunque mi sono portato sempre nelle categorie che ho fatto, dalla Lega Pro alla prima categoria, io mi sono portato sempre la mentalità vincente, quindi io per me anche la prima categoria era come se stessi giocando nella Juventus, perché quella deve essere la mentalità, e quella è la mentalità che sto avendo adesso da allenatore, ecco, quindi
0: no, tra l'altro volevo farti i complimenti perché avete fatto ogni record con l'Orbassano quest'anno, vincendo
2: l'anno scorso abbiamo fatto il record nazionale che era di 17 vittorie consecutive
0: per andare in promozione.
2: Abbiamo perso una partita, abbiamo fatto il capocannoniere mio con 23 gol,
0: miglior difesa,
2: 19 clean sheet, miglior difesa con 13 gol, abbiamo battuto tutti i record, sì, è stato fatto qualcosa di incredibile.
0: Ecco, quindi con l'occhio del mister, no, ti chiedo di valutare questa Juve, cioè, perché io dico sempre che è vero, è arrivata sesta, però era poi alla fine a 7 punti dal Napoli, che è arrivato secondo, con un sacco di episodi particolari, anche questa stagione, infortuni, eccetera. E nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como, ha sempre dimostrato di essere alla pari o superiore. Quindi non è così grande il gap, secondo me, per arrivare dalla lotta quarto posto alla lotta scudetto. I nomi che si fanno adesso, io te ne faccio tre che secondo me sono quelli più indicativi, più gettonati in questo momento, che sono Dibu Martinez in porta, o Svilar, perché potrebbe essere quella l'alternativa, che sia a centrocampo, e Colomoni in attacco. Questi tipo di giocatori, diciamo così, sono quelli che poi potrebbero permettere alla Juve, al di là di tutti i discorsi economici che poi si faranno nel corso dell'estate, di alzare l'asticella.
2: Sì, allora diciamo sinceramente i tre o quattro giocatori che hai detto adesso sono di livello alto, sono comunque giocatori che hanno già fatto vedere cose importanti. Il discorso, come ho detto prima, non è solo i due o tre giocatori, no? Prima parlavamo di Ildiz, o il discorso è globale, il discorso è proprio di squadra, ecco. Io credo che se sei arrivata a sesta è perché la rosa in questo momento
0: vale quello,
2: dice che bravissimo, vuol dire che le altre molto ovviamente hanno fatto meglio e hanno meritato di arrivare prima di te. Ha speso tanto la Juve, quest'anno ha speso tanto, però non ha speso bene molto probabilmente, perché se noi guardiamo i soldi spesi per i giocatori, io se devo fare l'esempio della Juve di Lippi, di tantissimi anni fa, non giocava nessuno, molto probabilmente, forse Ildiz, come qualità io parlo.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì. Diciamo nelle rotazioni c'entrava.
2: Nelle rotazioni, sì, sì. Ok. Quindi noi, io credo che se la Juve voglia tornare a quei livelli, deve tornare a portare questo tipo di giocatori, calciatori, che non erano solo calciatori e bravi con i piedi tecnicamente, ma erano giocatori di temperamento, di comunque
0: personalità, diciamo.
2: Personalità, gente forte, gente che ti può portare a vincere qualcosa. Ha cambiato tanto la Juve, la Juve deve avere un'ossatura importante, uno zoccolo duro importante e poi mettere vicino giocatori e giovani come è stato fatto con Ildiz e tanti altri giovani. Poi capiamo tutti anche il discorso di bilancio della Juventus, sicuramente non entrare in Champions è stato un bel colpo anche sotto quell'aspetto, però io vi faccio un'altra domanda, invece se la Juve entrava in Champions al di là del bilancio, però doveva costruire una squadra.
3: Ah, certo.
0: Sì, certo. Diciamo che avrebbe avuto
2: una squadra importante.
0: Forse avrebbe avuto la scusa per non farlo, diciamo, perché dice no, vabbè, siamo entrati in Champions lo stesso, allora va bene.
2: No,
0: vabbè.
2: E allora ti dico, manca poco, allora ti dico sì, allora ti dico bisogna programmare, bisogna fare degli acquisti mirati. Tu prima hai parlato di Bo Martinez, ma perché non andiamo a puntare i nostri portieri italiani erano i più forti del mondo, e perché continuiamo ad andare a prendere gli stranieri?
0: Tu chi vorresti? Carnesecchi? Vicario? Questi qui?
2: Vicario. Carnesecchi? Cioè, abbiamo delle opzioni importanti anche italiane, no?
3: Certo.
2: Okay. Quindi poi, chiaro, se si riescono a prendere giocatori anche stranieri, ma di un livello importante, allora tanto di cappello. Ma se io devo andare a prendere, passami il termine, io parlo sempre per la Juve e per gli obiettivi, chiaramente,
0: certo,
2: mezzi giocatori, allora per far giocare i mezzi giocatori io vado a prendere l'italiano, anche che gioca in Serie B, e lo metto nella Juve.
0: Un po' come hanno fatto con Gatti qualche tempo fa, diciamo.
2: Bravo, bravissimo, poi sperando che tra 2, 3, 4 anni, messo nel contesto giusto, insieme a giocatori importanti di livello, e allora crescerà anche il ragazzo italiano che proviene, faccio un esempio, dalla prima era della Juve.
3: Sì, sì, tra l'altro adesso con la next gen dovrebbe essere ancora più facile in teoria, no? Questo discorso.
2: Questo discorso, ma quanti anni è che già la Juve fa la next gen, che poi prima era la Juve Under 23, sì. Sono già diversi anni. Quindi proviamo anche noi a cambiare un po' il sistema, no? Diamo un po' di più di fiducia ai nostri giocatori. Anche perché sono nostri, cioè non devi andarli a prendere fuori e dargli vitto alloggio e dargli quello e dargli quell'altro e dargli...
0: E farli calare nella realtà nostra, eccetera, eccetera.
2: Bravissimo, hanno già, comunque sono già pronti sotto questo aspetto, perché essendo già alla Juve, già la mentalità ce l'hanno, quindi hanno già la scuola Juve.
3: Ivano, però ti chiedo, visto quello che dicevi prima, giustamente, no? Dell'ossatura su cui costruire, no? Perché ci va una base, ovviamente. Però chi c'è in questa Juve che può essere considerato ossatura? Perché io una cosa che sto sottolineando già da almeno un paio d'anni, perché ormai non c'è più nessun altro più vecchio, cioè il giocatore che da più tempo la Juventus è Weston McKennie, tolto Rugani che adesso è tornato, forse Rugani c'era anche prima di McKennie, però nell'ultima stagione non c'è stato. È un giocatore che tra l'altro fino all'anno scorso, un anno sì e l'altro pure, era con le valigie pronto, un anno addirittura gli avevano svuotato l'armadietto perché se ne doveva andare. Quindi anche l'anzianità di spogliatoio sta venendo un pochino a mancare, no? Quindi quali sono quelli su cui si può davvero fondare le radici per una nuova Juve?
2: Sì, dici bene, non ce ne sono tantissimi. Allora, guarda, dico... Io per esempio punterei tantissimo su Bremer, io è l'unico giocatore che forse non darei via. Ecco,
0: toglierlo dal mercato, diciamo.
2: Io, bravissimo, io sto leggendo delle cose su internet o comunque su altre piattaforme, su altre comunque quotidiani sportivi. Cioè, per me è assurdo dare via uno come Bremer. Okay. Quindi io ripartirei da questi giocatori, io ripartirei dai Bremer, dai Gatti, da McKennie stesso, perché ragazzi McKennie
0: multiuso così è comodo,
2: ma poi ha fatto un cambiamento e una crescita secondo me incredibile, che molto ovviamente l'ha aiutato ad andare via, gli ha dato molta più rabbia forse, no, di dire ah ecco sono andato via, adesso vi faccio vedere, ecco, penso che sia scattato qualcosa del genere, perché
0: sì, poi ogni anno McKennie è venduto qua là su giù,
2: è un giocatore che io vorrei sempre avere, al di là del ruolo che possa fare, perché dove lo metti cioè fa bene, sta facendo bene e ha fatto benissimo quest'anno. Credo che sia stato il miglior giocatore e il miglior acquisto della Juve, forse, no?
0: Ha aggiustato tante cose. Non hai detto Locatelli? Non hai detto Locatelli?
2: Sì, vabbè. I vari Locatelli... No,
0: te lo faccio notare perché poi i nostri ascoltatori su questo tema qua so che sono molto caldi, quindi...
2: Assolutamente, Locatelli è un giocatore che anche lì è il punto di riferimento, ecco. È un ragazzo che a me sempre è piaciuto già dai tempi del Milan. È un giocatore importante, ecco, è un capitano, è un leader dentro e fuori dal campo, si è sempre preso le responsabilità, no? Nel bene o nel male, quindi sono quei giocatori e io poi continuerei sempre, forse tanti non saranno d'accordo con me, ma io punterei sempre e ancora su Vlahovic.
0: Ah sì, tu l'anno scorso l'avevi pronosticato, me lo ricordo, capocannoniere, poi guarda che secondo me senza infortunio con 17 gol per fare il capocannoniere quest'anno avrebbe potuto anche farcela. Comunque io
2: sì,
0: lo vedo...
2: Ha avuto un po' di problemi in questi anni, no? Perché sì. Anche lui sicuramente è cambiato tanto, credo che sia anche migliorato sotto anche il discorso comportamentale. Ma al di là di quello è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che era giovane, è arrivato abbastanza giovane alla Juve dove era sconosciuto, perché poi preso dalla Fiorentina dove fece benissimo, era semi sconosciuto. Io ti dico, quest'anno se la Juve forse andava in Champions doveva dire grazie a Vlahovic, perché da quando è rientrato Vlahovic ha segnato solo Vlahovic,
0: sì.
2: Quindi è un giocatore che io punterei ancora una volta, ancora di più, perché ha fatto bene con Spalletti. Penso che sia stato il miglior Vlahovic con Spalletti in 6 mesi solo, no? Della mano di Spalletti. Quindi io punterei su questa statura, ok? E poi metterei vicino sicuramente dei pezzi importanti che possano sicuramente riportare la Juve, non dico subito perché purtroppo per vincere bisogna costruire, però io non, credo che nei prossimi 2 o 3 anni la Juve possa ritornare a competere non solo per lo scudetto, ma per le competizioni europee. Uno spera chiaramente per la Champions League.
1: Eh sì, quella eh sì, la speriamo.
0: E comunque anche vincere perché... l'Europa League non sarebbe una cosa brutta.
1: Infatti.
0: La butto sempre lì.
1: E comunque abbiamo più possibilità lì che con la Champions.
0: Il trofeo europeo manca da troppo tempo. Nel XXI secolo ancora ciccia.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie Ivano, siamo grazie arrivati mille. Al notiziario. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: A presto, in bocca al lupo per il tuo futuro allenatore. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Mentre fratello al mondiale Stefano, noi abbiamo Ivano, quello della Juve, invece l'altro del Toro lo lasciamo alla Rai che è una cosa secondaria. Vai, notiziario e poi io vi saluto e ci sono più Dario dopo. Ciao.
1: A tra poco.
4: Colpo Gobbo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirkec Manovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svajda, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27.23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prende la parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Colpo Gobbo.

0: Eccoci, allora per l'ultima mezz'ora insieme, 15:36 minuti, sono rimasto da solo, mi sono spostato, sono diventato io Gigi Schifo che...
1: Le dico una canzone.
0: Vai.
1: E poi si resta soli.
0: Esatto, beh. Ormai oggi siamo canterini anche perché il campionato ovviamente è fermo, parlo al plurale, io sto guardando molte partite dei mondiali, confesso che essendo uno che va a dormire...
1: Non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: Ma la Germania?
0: Sì.
1: È a rischio uscita?
0: No, la Germania era già qualificata perché aveva già vinto comunque le prime due. Ieri rischiava di arrivare seconda, in realtà è arrivata comunque prima. La cosa che è cambiata è che l'Ecuador, battendo la Germania, è passata automaticamente come migliore terza, che invece altrimenti, se non vinceva, sarebbero andati a casa perché avevano troppi pochi punti.
1: Comunque, male la Germania.
0: Malissimo, anche perché poteva finire anche più di 2-1, cioè è oltretutto il gol che hanno fatto.
1: Quasi fermi.
0: Sì, ma
1: a parte
0: perché
1: qualche...
0: Lì non so se hanno un po' spento il cervello, visto che sapevano di essere già qualificati. Hanno rischiato il primo posto, quello sì, però no, erano comunque già passati, così come erano già passati gli Stati Uniti che hanno perso. Prima abbiamo citato la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, quella non l'ho vista perché era alle 4 del mattino. Io riesco ad arrivare a vedere fino a quella che parte, se inizia fino all'una la riesco a vedere, quindi quella diciamo della prima serata e della mezzanotte o una ce la faccio, poi dopo...
1: Deutsch, come la giri, la volti, te ritrovi sempre.
0: Chi è che diceva il calcio è un gioco in cui ci sono 22 giocatori che corrono e poi vince la Germania? C'era un modo di dire di qualche tempo fa che faceva sorridere, però alla fine rendeva piuttosto l'idea. Rispondo ad Antonio da Caserta, che saluta anche Luigi, che però ci ha appena salutato lui perché aveva un collegio docenti. Noi prof abbiamo queste impellenze ogni tanto. Tra l'altro vi anticipo già che la prossima settimana Gigi sarà da solo perché io sarò impegnato con gli esami di maturità. Voglio essere un po' malizioso. La Roma, fino a quando Carnevale era Sassuolo, aveva ogni anno una porta aperta per sistemare i conti con le plusvalenze e operazioni di mercato con il Sassuolo, evidentemente. Quest'anno che Carnevale è arrivato alla Juve, la Roma è bloccata. Non vorrei che se facessimo un'operazione di mercato con la Roma a mettere a posto i conti, svegliassimo di nuovo signor Chinè e ci condanni per l'ennesima volta. Non lo so, Antonio. A parte il fatto che le operazioni con la Roma sono anche complicate, anche perché abbiamo ovviamente obiettivi più simili a questo punto. Anzi, in questo momento addirittura la Roma è davanti a noi, nel senso che si è qualificata per la Champions e noi no. C'è l'interesse per Svilar, da capire se effettivamente, come dicevamo poco fa con Luigi, ci possa essere una specie di scambio sempre nell'ottica delle operazioni svincolate eccetera eccetera, ma diciamo un Koopmeiners che va a Roma perché ritroverebbe Gasperini e a quel punto uno Svilar che può venire a Torino. Eccolo qua, la celebre massima: il calcio è un gioco semplice, 22 uomini ricorrono un pallone e alla fine vince la Germania, l'ha pronunciata l'ex calciatore Gary Lineker, vero? Durante un adesso che l'ho letto mi è venuto in mente, durante un commento forse proprio di un mondiale di qualche edizione fa, diciamo così, edizione quest'anno che sarà molto lunga perché è il primo anno in cui ci sono i 32esimi di finale, per cui per la prima volta si sforerà il mese di durata della rassegna, perché la prima partita è stata l'11 di giugno, la finale mi sembra che sia il 17 di luglio, perché evidentemente avendo aggiunto un turno che sono i 16esimi, c'è ovviamente tutta una settimana in più, anche perché i 16esimi sono comunque tante partite. Questo inevitabilmente si ripercuoterà su quelle che sono le preparazioni dei giocatori che arriveranno molto avanti, no? Perché addirittura i ritiri delle squadre inizieranno prima della finale del mondiale, perché più o meno i ritiri, sono andato a fare una carrellata, sono più o meno tutti fra l'8 e il 15 di luglio, con la finale, anzi il 15 sono tardi, tra l'8 e il 13 tendenzialmente, quelli che ho visto io, e il 17 vuol dire che qualche giocatore sarà ancora a giocare in mondiale, compresi quelli della finalina terzo quarto posto e anche praticamente le semifinali, quando invece i compagni saranno già ad allenarsi, detto che, come ricordavamo prima anche con Luigi, i calciatori hanno diritto a 3 settimane di vacanza dalla sospensione dell'attività agonistica, per cui chi arriva in finale del mondiale praticamente ricomincerà ad allenarsi quasi in contemporanea, in concomitanza con la partenza delle nuove stagioni, dei nuovi campionati, quindi saltando le eventuali tournée estive, insomma adesso se penso alla Juventus, alle varie tournée australiana, Perth eccetera eccetera, dove si faranno anche tante amichevoli. Saluto Angela che è arrivata, ci dice come sempre presente, ciao Angela, benvenuta a te, ci scrive su Twitch. Ah, vedi, ci scrivevano anche da casa, Lineker ha detto quella cosa della Germania, Emanuele... Ah, boh, non lo so, di famoso. Sono quei nomi che poi probabilmente anche lì, se lo chiami all'americana o all'inglese, potrebbe avere la doppia pronuncia. Ah, vedi, Max addirittura ci dice la finale è il 19 luglio, io mi ricordavo il 17, è ancora peggio, in realtà avvalora ulteriormente il discorso che stavo facendo, grazie per la precisazione. Però Max me lo scrive anche un altro ascoltatore che però non si firma. Abbiamo Gianluca Audenino in collegamento, mi fa segno Manu di sì, ciao Gianluca, ben trovato, mi fa sempre piacere chiacchierare un po' con te.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, stavamo ragionando un pochino prima, ancora anche con Gigi, no? Un po' di questo mercato non mercato fondamentalmente che sta facendo la Juventus, un compito di Carnevali che forse lui stesso non si aspettava così difficile, perché la Juve, insomma, non è una novità, ha questa esigenza del vendere per comprare. Ma il problema è che si vogliono vendere quelli che nessuno vuole comprare, fondamentalmente. Quindi, come si esce da questa impasse, Gianluca? Perché poi alla fine noi da lì dobbiamo ripartire, da questi soldi che devono entrare potenzialmente. Addirittura già si parla di un 13 milioni circa entro il 30 giugno, quindi con quei 2 giorni di finestra di mercato di giugno, e poi da lì iniziare a imbastire le trattative in entrata.
2: È vero, il problema è che ci vuole pazienza perché il mercato è lungo, ma la pazienza è sempre poca nel calcio, uno, a livello di risultati, due, quando devi costruire una squadra nuova, tre, quando devi risolvere dei problemi, perché la Juventus oggettivamente con Carnevali deve risolvere dei problemi, deve risolvere dei problemi di competitività e anche di sostenibilità, perché deve essere una squadra che a livello di monte ingaggi, a livello di mercato si possa autofinanziare. Però con una serie purtroppo, chiamiamole così, zavorre, che in questo momento non ti aiutano a poter fare determinati ragionamenti, perché sono giocatori, penso Openda, quanto è costato il livello di cartellino e quanto è difficile piazzarlo, Davide che non è costato come cartellino ma uno stipendio che è fuori mercato, quindi tutti i giocatori, o anche penso Kupmeiners, altri, quelli che rientrano da Gasluiz, che rientrano dai vari prestiti infruttuosi, quindi è tutta una serie di situazioni non semplici da gestire, proprio perché comunque si parla di valori importanti a livello di bilancio economico, e sorrido un po' perché ogni volta con Gigi scherziamo sempre sul fatto che i tifosi stessi si stanno trasformando in ragionieri,
0: Sì,
2: no? Su
0: certo.
2: quello che ormai valutano più sui bilanci e non su quello che può essere la competitività del campo. Adesso è una battuta, però effettivamente diciamo che in regime di fair play finanziario, in una situazione in cui c'è ogni volta quasi da dover rifondare, quindi da dover ripartire se non da zero quasi, ci sono dei giocatori da sacrificare, ci sono delle situazioni da risolvere e quindi il lavoro a Carnevali non manca. Io credo che se fosse consapevole, anzi è consapevole di dover gestire una situazione molto complessa e quindi io credo che allo stesso tempo dovrà anche lui avere, come dire, la giusta pazienza per cercare di trovare gli incastri ideali e magari sperare che quelli che sono al mondiale magari facciano bene, si

0: fondamentalmente, che è la Premier, per cui adesso Anderson viene comprato dal Manchester City per 135 milioni di euro, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. C'è il Palestra, che è un po' il calafiori di un paio d'anni fa, tutto fatto, poi arriva la Premier, te lo porta via, per cui tu ti ritrovi con David che diciamo nel resto d'Europa ha una sorta di contratto fuori mercato, uno stipendio fuori mercato, poi però se tu vuoi andare a prendere qualcuno da là sono i fuori mercato al contrario, perché tu gli proponi metà di quello che prendono dall'altra parte. È difficilissimo entrare in una dinamica di questo genere.
1: Sì, è vero che ormai, come hai detto tu, la Premier è un mondo a parte a livello proprio di movimento economico, di potenzialità, di attrattive. Poi si può discutere se uno giovane italiano fa bene ad andare o non andare in Inghilterra,
0: certo.
1: Questo è un altro discorso. Però effettivamente non dico che è una competenza sleale, perché comunque i club inglesi questo sono costruiti come sistema e funziona, quindi come dire hanno avuto ragione loro, sono in questo momento loro i dominus del sistema, quindi hanno diciamo queste specie di diritti, no, di prelazioni,
0: sì.
1: Potendolo esercitare veramente a son di milioni, a milioni di euro, in un campionato che a differenza dell'Arabia, dove anche lì girano tanti soldi, però ovviamente attrattivo, perché giocare in Premier è un'esperienza sicuramente molto più formativa che di qualunque altro campionato, con visibilità e potenzialità sicuramente più grandi, e infatti non è facile. Però sì, e quindi allo stesso tempo, come dicevamo prima, devi essere attento a saperti muovere nel momento giusto per prendere un giocatore, oppure magari l'Inghilterra è fatta anche di situazioni, di giocatori che magari possono essere tra virgolette esuberi per queste squadre, per te possono essere prime risorse, però è un discorso un po' pericoloso, soprattutto se vuoi costruire un progetto che sia potenzialmente vincente e funzionante, quindi bisogna essere un po' attenti a tutto. Sì, l'ideale sarebbe vendere bene in Inghilterra e comprare a poco in giro il resto d'Europa, un po' come ha fatto come sta facendo l'Atalanta, che continua
0: sì.
1: a confermarsi un modello incredibile a livello gestionale e anche di risultati tutto sommato. Addirittura quest'anno Palestra non è neanche giocato un minuto nell'Atalanta. Spero che l'Atalanta faccia un regalo al Cagliari, perché gli ha fatto effettivamente la possibilità di mettere in mostra un giocatore che loro non hanno neanche fatto giocare.
0: Cioè, tra l'altro sì, poi anche lì sempre nell'ottica della Premier, l'anno scorso a gennaio mi sembra è arrivata proprio dalla Premier un'offerta per Lucca, che era il terzo attaccante del Napoli, sono arrivati tipo 20 milioni per Lucca, era qualcosa di assolutamente inatteso e forse davvero un po' inconcepibile per quelli che sono i nostri parametri. Ma senti, visto che hai citato l'Arabia, no? Una delle cose che stavamo proprio anche segnalando prima è che è il primo anno in cui per il momento non si sente ancora il richiamo dell'Arabia nei confronti dei vari big che giocano in Europa, no? Anzi, comincia forse qualcuno anche a poter pensare di tornare indietro, e uno di questi sembra essere che sì, che io ho sempre un po' criticato, perché ho detto ma sì, è andato 3 anni in Arabia, figurati come giocherà. L'ho visto al mondiale e scherzando dicevo beh, se questo è il che sì che ha giocato in Arabia, tutto sommato a parametro zero non mi dispiacerebbe. Non so cosa ne pensi di che sì e sugli eventuali ritorni dalla Saudi Pro League.
1: Guarda, allora, intanto sui ritorni, come sempre, poi chi va rimane magari scottato più dal sole, direi che forse dalle condizioni di vita, e quindi magari rimpiange l'Europa, poi magari guarda il conto in banca e dice vabbè, posso ancora stare un anno qua tranquillo.
0: Certo.
1: E sul fatto che compreranno, per me compreranno, ma a questo punto viene da pensare, aspetteranno la fine del mondiale o vedranno che magari, chi magari si muoverà, quindi secondo me in questo momento c'è anche un effetto diciamo di sospensione, no? Per quanto ci siano operazioni, però comunque con un mondiale in corso magari determinati obiettivi si possono anche spostare, si può aspettare un attimo. E su che sì, invece, secondo me la Juventus farebbe bene a prenderlo di corsa, perché se questo è il che sì, come giustamente dicevi tu, che si è visto, che si sta vedendo al mondiale, è un centrocampista che fa ancora la differenza, per quanto l'età, per quanto l'usura, per quanto, come dire, magari la disabitudine a giocare a certi livelli, perché per quanto ce la giriamo, l'Arabia Saudita è un campionato sicuramente ricco, sicuramente importante, ma non è paragonabile, come dire, a un campionato europeo a livello proprio di intensità, di capacità, di qualità. E quindi magari ci sta che da quel punto di vista che si possa essere veramente nella logica dei parametri zero, su cui io credo la Juventus farà molti ragionamenti proprio per quel discorso economico che abbiamo fatto prima, e allora sì, che sì, è uno di quelli che a parametro zero da prendere in fretta, perché le qualità mi

0: sembrano rimaste intatte, facendo la tara appunto sull'età, sull'usura,
1: Certo.
0: però è sicuramente un signor centrocampista.
1: Nell'ottica che ovviamente non potresti fargli fare le 50 partite previste banalmente, no? Anche solo dal superamento della fase, chiamiamola fase gi del gironcione, come lo chiamo io, dell'Europa League, facendo 8 più 2, 10 partite dei playoff o di ottavi. Io mi auguro che essendo l'Europa League siano ottavi e non playoff, però diciamo che 10 partite le devi comunque mettere in conto, eccetera, eccetera. Senti, invece prendo un messaggio che è arrivato in questo momento, Carmelo da Agrigento, che però sottolinea una cosa che anche io ho notato, no? Sono 3-4 anni che si dice facciamo tornare la Juve più italiana e poi alla fine i nomi in uscita più forti sono proprio quelli degli italiani. Lui adesso cita Di Gregorio, Miretti, Gatti, Cambiaso, Perin e quelli in entrata sono praticamente tutti stranieri. Quindi sembra un po' che si vada in controtendenza tra quello che si dice e quello che poi effettivamente si fa.
0: È vero, ha perfettamente ragione, sembra un paradosso. È vero che però Carnevali è della scuola Marotta. La scuola Marotta dice che ogni squadra italiana, cioè le squadre italiane devono avere un nucleo di giocatori italiani su cui basarsi. E infatti l'avete visto anche nell'Inter, che era una squadra totalmente internazionale, dal suo arrivo si è costituito un blocco italiano, penso a Barella, penso a Di Marco, Bastoni, eccetera. E quindi questo secondo me va proprio nella direzione di quello che comunque serve a maggior ragione in un calcio sempre così più internazionale, sempre più, come dire, aperto a giocatori che arrivano da ogni parte del mondo, però un nucleo forte di italiani che sono lì da tempo ci vuole. Ed effettivamente io mi rendo conto che Locatelli, Miretti, Gatti, Perin, Di Gregorio sarebbero una potenziale base di partenza su questo ragionamento. Però forse mi viene da pensare che evidentemente tra i problemi della Juve magari c'erano anche questi giocatori. Quindi nell'idea di un repulisti o comunque di un'aria nuova potrebbero rientrare anche loro. Vedremo, certo, tutti non andranno tutti via ovviamente, però forse secondo me prevale più il senso proprio di provare a rifondare con giocatori nuovi, con idee nuove, e credo che anche Spalletti userà molto, come dire, l'estate per cercare di capire chi rientra e chi non rientra, quindi, come dire, dargli il tempo di valutare anche quei giocatori che magari lui non ha allenato, magari gli possono tornare utili, magari no, magari uno su cui pensa di poter far forza e invece scopre che la testa altrove, allora si prenderanno altre decisioni sul mercato. Quindi, secondo me, in tutto questo momento storico dove c'è una necessità di, appunto, rifondare, capire, sostenere, trovare i giusti equilibri finanziari, ci sono anche le valutazioni di campo che a questo punto vengono fatte a 360 gradi, cioè detto brutalmente, secondo me c'è un solo giocatore che è intoccabile, che è incedibile, che è Illich. E tutti gli altri comunque devono dimostrare qualcosa. Ed è giusto così, perché la Juventus arriva da una stagione molto negativa, molto deludente, e quindi serve anche proprio un profondo esame di coscienza, ma anche proprio una valutazione sul campo su chi può tornare utile oppure no.
1: Senti, riassumo un po' di messaggi perché i nostri amici da casa ovviamente sono molto curiosi di quello che è il nuovo mercato della Juventus che ancora non è fondamentalmente partito, un po' perché non si può ancora, perché non è ancora aperto, ma un po' perché effettivamente anche i nomi che girano sono come sempre tanti, poi qualcuno che sembra caldissimo improvvisamente sparisce, tipo Sorloth per esempio, che sono tipo 3 giorni che non se ne parla, non se ne parla più. Allora, prendendo un po' di messaggi sia da Twitch che dalla nostra messaggistica, ti chiedo dei tanti nomi di fatto che sono usciti in questi 15 giorni, 20 giorni di giugno, chi è secondo te davvero possibile per la Juventus e chi servirebbe di più anche di questi nomi?
0: Allora, quello più vicino, secondo me, su cui la Juventus ha già un accordo col giocatore, sta trattando col club e vorrebbe riportarlo a Torino, quindi un giocatore che a Torino non si è già visto, è Colomoni.
1: Certo.
0: Ecco, io credo che questo sia veramente un giocatore su cui la Juventus sta lavorando intensamente. Poi come andrà a finire, sinceramente non lo so, perché l'anno scorso sembrava tutto fatto e poi all'ultimo è
1: Esatto,
0: saltato, quindi
1: esatto.
0: secondo me non
1: Ma
0: bisogna
1: infatti, guarda,
0: neanche.
1: prima scherzavamo con Gigi che gli articoli che leggiamo oggi sembrano il copia e incolla di quelli dell'anno scorso, solo con le date cambiate, no? Perché è vicino, accordo col giocatore, arriva, arriva, arriva
0: E poi
1: e
0: non è
1: poi
0: arrivato.
1: ciccia.
0: Esatto, bravissimo. Quindi bisogna, a maggior ragione, vista l'esperienza, visto che i personaggi sono praticamente gli stessi, no? Paris Saint-Germain, Juventus e Colomboni, quindi bisogna usare il massimo della prudenza. E poi certo, su chi può arrivare, in verità ti direi, dovrebbero arrivare almeno 6-7 giocatori, tra porta, difesa,
1: Certo.
0: fascia, attacco, centrocampo. Però torniamo al punto 1, qual è la tua disponibilità economica, che raggio di azione hai? E quindi a gioco forza tutto ovviamente verrà un attimino, non dico ridimensionato, ma sicuramente diluito, proprio per capire chi serve, chi non serve, chi può arrivare, chi si può sbloccare. Quindi è una fase, mi rendo conto, un po' anche complicata anche per noi giornalisti, no? Andare a
1: Certo.
0: raccontare, provare a decifrare, capire dove tira il vento, perché alla fine è quello che giustamente anche i lettori, i tifosi vogliono sapere. Però non è semplice, proprio perché in questo momento, secondo me, c'è tanta carne al fuoco. Ma ci sono più problemi da risolvere che magari non fanno notizia, ma che invece vanno risolti proprio per poter sbloccare tutta una serie di azioni, operazioni che poi sono funzionali a nel costruire quello che deve essere un nucleo forte, un nucleo di una squadra che possa veramente ripartire, non dico da zero, ma quasi.
1: Senti, ma vabbè, poi c'è Antonello da Padova che dice: gli italiani che alla Juve sono scarsi, è inutile tenerli la taglia. Sì, lì poi c'è anche un problema a ritroso, no? Se vogliamo, Gianluca, cioè, che è una cosa che io dicevo anche un po' nelle stagioni passate in cui si parlava di rifare una Juve italiana, è che oggettivamente della nazionale, io tutti questi gran giocatori italiani della nazionale che porterei alla Juve, non è che ce ne siano proprio tantissimi, no? Cioè, è proprio, e tant'è che sono tre edizioni di fila che al mondiale non ci andiamo. Cosa vorrà dire?
0: Qualcosa no, vuol dire tanto, infatti se tu pensi in questi anni, intanto guarda il numero di italiani che giocano in Serie A, arriviamo al 30% scarso,
1: Certo.
0: quindi già è un bacino molto molto ridotto. Poi ci sono sicuramente giocatori forti, penso Donnarumma, penso Tonali, ma ormai quelli sono
1: Ma
0: giocatori
1: quelli,
0: che
1: cioè io se devo pensare a
0: esatto.
1: qualcuno, penso a quelli, penso forse a Di Marco, che oggettivamente è
0: Esatto, sì, può essere,
1: fortissimo.
0: esatto. Però vedi uno come Tonali, tu dici ok, provo a riportarlo in Italia perché mettiamo caso che si è stufato di stare a
1: Sì.
0: Newcastle, che è vero, allora io Juve provo ad imbastire una trattativa e mi chiedono 70 milioni di euro.
1: Certo.
0: E 70, tu spenderesti 70 milioni di euro per un centrocampista
1: No, tant'è
0: di
1: che
0: sicura qualità, cioè.
1: addirittura se ho letto bene dovrebbe andare al Tottenham che si è salvato al pelo, quindi non farebbe neanche le coppe l'anno prossimo. Che insomma, io
0: Esatto.
1: già mi ponevo il problema, ma se non fai la Champions, come fai a prendere Tonali? In
0: No,
1: realtà.
0: beh, ma lì probabilmente c'è il richiamo di De Zerbi e forse
1: Sì.
0: c'è qualcos'altro sotto, ma quello è un altro discorso. Quindi quei pochi giocatori italiani di valore, quindi sono quasi inarrivabili. Dovresti avere la forza di provare magari a investire sui giovani italiani, tipo Palestra prima che diventasse
1: Certo.
0: Palestra, e farli diventare, come dire, dei giocatori di qualità. Sì, ma la Juventus ha questo tempo? Cioè, ha il tempo di poter formare, come dire, di poter aspettare magari 2 o 3 anni che il suo gruppo di giovani giocatori possa costituirsi, costruirsi, rafforzarsi per poi provare a vincere lo scudetto. E io credo sia un tempo, come dire, che è un tempo minimo ragionevole se tu parti su dei giovani, ma 2 o 3 anni nella
1: Ma per
0: Juve
1: forza,
0: sono
1: per forza.
0: un'eternità, quindi diventa
1: Sì, che
0: complicato
1: si
0: da quel punto
1: aggiungono
0: di
1: ai
0: vista.
1: sei in cui già non stiamo vincendo e
0: Esatto, bravissimo.
1: diventano un po' troppi. Ultima cosa, Gianluca, poi ti devo salutare. Quanto è realistico, secondo te, la possibile, diciamo, reintegrazione in rosa, la valutazione da parte di Spalletti di Douglas Luiz, che torna comunque alla Juve e che al momento non sembra avere di nuovo delle particolari richieste? Si vocifera, no? Un po' del fatto che Spalletti potrebbe volerlo almeno valutare e reintegrare per un ruolo che a oggi comunque continua a rimanere scoperto.
0: Guarda, secondo me è giusto che la Juventus, è giusto che Spalletti valuti Douglas Luiz, perché lui è uno di quei giocatori che Spalletti non ha mai visto.
1: Esatto.
0: E quindi perlomeno capire se ha delle qualità che possono rientrare nelle idee di calcio di Spalletti. A meno che non arrivi qualcuno che ti offre dei soldi per prenderselo, ma non mi sembra sia questo il caso, allora ci sta. Cioè, in questo momento, secondo me, la Juventus non può permettersi di avere dei giocatori fuori rosa, peraltro con quell'ingaggio, a meno valutarli. Poi magari dopo 2 settimane dirà: guardate, no, non mi serve, cerchiamo altro, vendetelo, regalatelo, fate quello che volete. Quindi credo che all'inizio ci sarà abbastanza, come dire, una valutazione complessiva. Poi magari verrò smentito dei fatti. All'inizio ritiro ci saranno 5 giocatori fuori
1: Che
0: rosa.
1: si allenano, quelli che si allenano a parte, che sono quelli antipatici
0: Forse,
1: messi nell'angolino.
0: però forse questa volta McKennie si allena con la
1: È
0: squadra
1: vero, è vero,
0: regolare.
1: è vero. Non gli chiudono l'armadietto con le valigie davanti. So.
0: A meno che non sia una forma, come dire, di tradizione di rito,
1: Ah sì,
0: allora
1: che la prendono sul
0: visto che
1: ride.
0: porta bene,
1: Porta bene,
0: magari.
1: porta
0: Esatto.
1: decisamente bene. Gianluca, grazie mille, mi ha fatto molto piacere, come sempre.
0: Grazie a voi, saluti.
1: Gianluca Danino alla stampa. Allora, noi siamo in chiusura. Ringrazio anche, non li leggo per, insomma, li leggo io, non li ribalto. I tanti complimenti che mi state facendo mi fa molto piacere, quindi vi ringrazio. E vi do l'appuntamento con me a domani dall'1 alle 3 con l'oggetto del sì, buonanotte, con tutta la Juve che vuoi, scusatemi, tutta la Juve che l'oggetto del desiderio del programma. Il programma che facevamo con Jacopo Desiderio, anche proprio su Bianconera TV, tra l'altro. No, tutta la Juve che vuoi. Dalle 13 alle 15, come tutti i sabati, con l'urlo di gioia di Manuel e Div. Ma domani c'è Manuel, quindi ci sarà lui a mandare il no in diretta. Non ci sarò, come dicevo prima, la prossima settimana perché passano i miei ragazzi delle maturità. Quindi non ci sono venerdì con Gigi. Non ci sarò neanche sabato perché sarò ancora di maturità. Per cui ci sentiamo domani. Poi ci ritroviamo la
2: Saranno
1: settimana
2: tutti
1: successiva.
2: bocciati.
1: Saranno tutti bocciati. Tutti, no, in realtà se la stanno con gli iscritti, se la sono cavicchiata. A meno che proprio non vengano a fare dei disastri. Dovrebbe, insomma, non lo dico che poi mi dicono che
2: Mi
1: glielo gufo.
2: raccomando, perché loro sono il futuro.
1: Esatto. Grazie mille, Manu, ci vediamo domani, tra l'altro, e anche con voi a casa. Ci vediamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
3: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
6: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
7: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
6: Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
7: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
6: Il calcio. Il Como trattiene Nico Paz. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
7: È tutto, a più tardi.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: al nostro Ginefrio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ah, non ero in onda? Allora... Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono già partito, ma...
1: grazie.
0: Ero in anticipo. Allora, ragazzi, oggi... apro anche... Io sono Camillo De Michelis, conduco da un bel po' di tempo ormai il Club degli Inviati e insomma con Manuel ormai facciamo coppia fissa al pomeriggio, poi vedremo cosa succederà nel palinsesto di Radio Bianconera. Allora Manuel, non mi fare ridere, per favore, non mi fare ridere. Oggi apro i microfoni perché... cerchiamo di analizzare un po' il centrocampo della Juventus. Noi vorremmo un sacco di giocatori, no? Al centrocampo della Juve. Io, se dovessi scegliere, il mio preferito è Lobotka. Il mio preferito è Lobotka, un giocatore di altissimo livello, un giocatore che domina da anni il centrocampo, cioè in Italia, e ha fatto, secondo me, svoltare anche il Napoli in più situazioni. Quando Lobotka gioca bene, il Napoli sostanzialmente vince. È vero, ha avuto qualche acciacchetto muscolare, qualche roba, però onestamente è un giocatore veramente di altissimissimo livello. Me ne piacciono anche altri, ve l'ho fatto qualche giorno fa a nome di Tyler Adams degli Stati Uniti, che è un giocatore che mi piace molto, diverso da Lobotka, però moderno, è uno che quando si osserva in una partita non ha paura, è uno che in mezzo al campo sa cosa fare, è uno che non sente la pressione, solitamente è sempre stato anche capitano delle squadre in cui ha giocato, quindi da questo punto di vista mi piace. Poi ce ne sono anche tanti altri, adesso senza andare nei top, che stanno uscendo anche ragazzi giovani del mondiale, da Boadì o robe varie, perché quelli penso siano ormai completamente da scartare per la Juventus, ma abbiamo sostanzialmente, per rinforzare questa Juventus a centrocampo, per cercare di portare, non lo so, più qualità, più talento, più forza, più qualsiasi cosa, abbiamo tre enormi problemi e siamo nella modalità, questa rubrica, questa prima parte di puntata, ripeto, con i microfoni aperti. Potete poi anche mandare le vostre candidature a Manuel con il vostro nome e numero di telefono. Ecco, questa prima parte di trasmissione la chiamiamo la trasmissione del Malacca Martinez. Perché rispolveriamo il Malacca Martinez? Perché i problemi della Juventus in questo momento per fare mercato a centrocampo, ma in generale forse fare mercato punto, sono legati a tre giocatori. E il primo è Arthur. E Arthur, perché onestamente Arthur è un enorme problema alla Juventus. Addirittura Arthur ha toccato nei primissimi anni della sua avventura alla Juventus picchi di 9 milioni di euro netti. 9 milioni di euro netti in quello scambio con Pjanic. E poi l'altro problema è, tornerà dopo l'ennesimo prestito, tornerà alla Juventus. Poi l'altro problema nella modalità, e credo che a breve ci arriverà anche lui, la modalità Malacca Martinez, è legato a Douglas Luiz, perché è vero, ne parliamo da tempo, ma Douglas Luiz con Spalletti può giocare a pallone? Douglas Luiz può giocare a pallone con tutti, però ha vissuto due anni terribili e nessun allenatore ne ha avuti addirittura sei in due anni. Non è riuscito a puntare su Douglas Luiz, quindi un motivo ci sarà e dipende principalmente da lui, dalle sue condizioni fisiche, dalla fiducia, da tante cose. Quindi Douglas Luiz in questo momento è un problema della Juventus enorme, rischia di diventare poi Malacca Martinez / Arthur 2.0, perché nessuno in questo momento vuole comprare o prendere Douglas Luiz. Il terzo enorme problema per il centrocampo della Juventus, e quindi che ci sta bloccando un po' determinate cose, è legato a Tuncomenes, perché lui rischia di diventare un altro Malacca Martinez, perché l'abbiamo comprato, pensavamo di aver cambiato completamente il centrocampo della Juventus, non ne ha azzeccata una. E sostanzialmente con questa cosa qua adesso siamo messi male, e trovate qualcuno disposto a pagare 35 milioni di euro per il buon Cobb Mainers e saremo tutti più felici. Però dubito che succederà una roba del genere. Andiamo a Catania. Magari lui sta facendo il bagno in questo momento, da Graziano. Ciao Graziano.
2: Ciao Danilo, sempre un piacere.
0: Allora Graziano, chi vorresti comprare per rinforzare il centrocampo?
2: In questo momento è facile fare i nomi, però bisogna valutare le cifre.
0: No, ma senza cifre, questa è una domanda legata ai tuoi desideri.
2: Allora, a me è un giocatore che piace di prospetto e che secondo me potrebbe far bene, conosce già il nostro calcio, è Bernabé del Parma. E insieme sempre del Parma un altro che mi piace, che secondo me potrebbe far bene, è Keita, che non ne parla nessuno ma è un bel centrocampista di sostanza, e anche i piedi buoni, non mi dispiace a livello di impostazione di gioco, solo che ovviamente solo trattare con le squadre italiane sappiamo che è complicato.
0: Molto, molto, ma in verità col Parma non è eccessivamente complicato. Il problema nostro è un altro, l'ho detto prima, bisogna liberarsi di 3 giocatori in questo momento per fare degli investimenti. Arthur, dove lo mandiamo Arthur Graziano? Dai, giochiamo un attimo.
2: Ma Arthur ormai è all'indeterminato, alla Juventus.
0: Dove lo mandiamo?
2: Io non ho capito come mai è fallita l'operazione con il Gremio, è stato...
0: Certo, e lui ha chiesto 4 milioni e mezzo di euro. Il Gremio ha detto ma mai nella vita, e quindi è tornato a casa. Ha chiesto lo stesso.
2: Ma lui quando percepisce la Juventus?
0: 4 milioni e mezzo di euro netti.
2: Madonna, questi contratti chi li ha fatti?
0: Ne guadagnava 9. Guadagnava 9, quindi hanno già spalmato il più possibile, e quindi conta che da 9 si è scesi a 4 e mezzo. Perciò dove lo mandiamo Arthur? Graziano, ha trovato una squadra, una soluzione.
2: Ma io lo manderei a Como, dato che Fabregas è bravo a rivalutare questo genere di giocatori, solo che il problema è che sono giocatori che puoi mandare solo in prestito, perché a titolo definitivo non devi acquistare nessuno. Quindi.
0: No, quest'anno lui no, perché finalmente entra nell'ultimo anno, però dipende. Magari bisognerà fare un ulteriore anno di contratto e poi prestarlo. È una situazione molto strana. Considerate che Martinez, il Malaga Martinez, aveva smesso di giocare, eppure era ancora a contratto con la Juve. Questa è una cosa che nessuno sa, perché la Juventus stava vincendo in quel momento. Ma alla fine era così. Allora spostiamo invece con Maynes, dai, Douglas Luiz, ne parliamo poi bene dopo. Con Maynes, dove lo mandiamo?
2: Io lo manderei tranquillamente a Roma, dato che Gasperini è un suo grande fan. Ovviamente al momento si girano voci, si stanno sbizzarrendo, scambio con Svilar, queste truffe fatte così a cielo aperto secondo molti. Lo manderei a Roma, anche in prestito secondo me sotto la guida di Gasperini potrebbe rifarsi, perché come ha detto De Ron in un recente podcast, il problema di Gruppo Menes secondo me è solo di allenamento e mentale, perché con i ritmi dell'Atalanta a livello di intensità.
0: Ma sei sicuro Graziano?
2: Secondo me sì.
0: Tu hai...
2: non puoi diventare un brocco improvvisamente.
0: Ma tu hai mai visto intensità nel gioco di Menes?
2: Fisicamente non è quello che ci ritroviamo oggi, soprattutto mentalmente.
0: Per me è un grandissimo alibi, una giustificazione completamente senza logica, perché,
2: però lo sai cosa c'è?
0: Perché all'Atalanta giochi in un modo anche a livello qualitativo più basso, quando devi andare a vincere la partita, col peso di vincere la partita non ce la fai, cioè ci sono le categorie, cioè,
2: però con l'Everkusen in finale fa una partita incredibile. Io capisco.
0: Ma io quella partita lì l'ho vista e non è stata incredibile. Ha giocato davanti alla difesa e non c'è un momento di spicco.
2: No, di Koopmeiners.
0: Sì, sì, ma l'Atalanta è un conto. L'Atalanta giocava bene, ma con Koopmeiners in quella partita non fa nulla.
2: Però ho sentito dire molti che il fattore della maglia che possa. Io non sono d'accordo su questa cosa. Per me non è una questione di maglia o non maglia. Per me è una questione di entrare nel giusto sistema di gioco. Noi negli ultimi anni facciamo l'errore di acquistare i giocatori per il nome. Secondo me invece vanno acquistati per la funzionalità della rosa. E Koopmeiners evidentemente non era un giocatore funzionale alla rotazione.
0: No, ma quello è un discorso, Graziano, ma è il discorso che hai fatto tu, che è colpa degli allenamenti della Juve, ma ragazzi no, cioè, ma
2: no,
0: con
2: no,
0: tutto
2: che
0: il bene.
2: Secondo me potrebbe rendere di nuovo nel giusto contesto, con il giusto allenamento, messo nel progetto giusto.
0: E allora, scusa, ti faccio altri nomi, non lo so, i giocatori che l'Atalanta ha girato in giro per il mondo e nessuno ha funzionato, è tutta colpa degli allenatori. È che l'Atalanta è un'altra realtà, dove puoi fare determinate cose che da noi non puoi fare. Cioè, questo è un alibi. Abbiamo sbagliato a comprarlo, cioè, non è... Non manca di rispetto, però lui non è all'altezza. Cioè, in due anni ha giocato mezzala, tre quarti, centrocampista centrale, a due, a tre, davanti, a destra, a sinistra, in difesa, ha giocato ovunque, non ne ha azzeccata mezza. Quindi onestamente io direi che è forse più con Menas che in questo momento, al posto che cercare alibi o nascondersi dietro alibi di ex compagni, possa dire ho fallito, non sono all'altezza della Juve. Cioè, io adesso mi aspetto questo da con Menas,
2: Allora, evidentemente ci sono dei giocatori che poi quando raggiungono quel traguardo si cullano e sicuramente non sono giocatori al centro delle grandi squadre, perché Douglas Luiz è un esempio. Io seguivo la Premier non faccio nomi dell'emittente televisiva, l'Aston Villa, Douglas Luiz in quell'Aston Villa era al centro totalmente della squadra, poi va alla Juve e si perde, perché poi ritorna all'Aston Villa, va al Nottingham. Un giocatore che si è perso totalmente, quindi evidentemente Pupo Menes fa parte di, come hai detto tu, di quei giocatori che poi quando cambiano squadra improvvisamente sentono il peso di l'alzamento di livello, sicuramente.
0: Dai, Graziano, l'ultima proprio su Douglas, che facciamo? Sei partito, diamo un'opportunità a Douglas o troviamo una squadra anche a Douglas?
2: Ma le opportunità se le ha avute anche adesso che è andato in breve. Io ero un grande fan, ero felicissimo quando è arrivato, però quando vesti quella maglia è già la prima volta, si parla che non ti alleni bene, ogni volta che entri hai la testa da altre parti. È anche vero che sentivo la tua trasmissione di ieri, parlavi di una differenza di atteggiamento fra Pupo Menes e Douglas Luiz, almeno Douglas Luiz quando è entrato in campo. Quelle piccole cose, il tiro da fuori, c'è stata una partita che ha tentato anche una rovesciata, almeno qualcosa ha cercato di farla, quindi intanto vai in ritiro con noi, quando ho capito, quindi proviamolo. Ma mi sono arreso all'idea che andrà anche lui via in prestito.
0: Vedremo, grazie Graziano, vai a fare un bel bagno per noi.
2: Io vado in pizzeria a lavorare, quindi è difficile che andrà a
0: fare. Allora farò domani mattina. Domani mattina.
2: Una buona giornata.
0: Ciao Graziano, un abbraccio. Allora leggiamo
3: una
0: un po'.
3: Pizza. Fare una pizza radio bianconera.
0: Sì. Graziano, se sei ancora all'ascolto, fai una pizza radio bianconera. Come la facciamo la pizza radio bianconera?
3: Allora, sicuramente il nero di seppia. Non so se ci sta bene sulla pizza.
0: Facciamo l'impasto nero a carbone, l'impasto a carbone.
3: Impasto nero, cioè esiste.
0: Esatto.
3: Allora, mettiamo una bella stracciatella bianca sopra.
0: Sì, ci sta.
3: E
0: ci
3: poi
0: sta.
3: Qualche decorazione a sua scelta, a suo gusto.
0: Sì. Adesso
3: la faccia mi dice che hai fame.
0: Stavo pensando alla pizza di Radio Bianconera. Stavo pensando a quella pizza. Se avete voglia anche di fare delle idee per la pizza di Radio Bianconera, non lo so, noi veniamo a degustare, anzi, perché qua non ce la possono spedire la pizza. Vabbè, le foto sì, però. Artus, se non riesci a venderlo e rinnovare un altro anno, ti ritrovi con lo stesso problema, quindi tenerlo e portarlo a scadenza. Ragazzi, Vincenzo, è dare Luiz in prestito che puoi farlo. No, ma non è una questione, non è che sono matti e che rinnovano i contratti perché poi alla fine hanno voglia di regalare soldi ad Arthur. Quando li rinnovi, ed era capitato al Malaca Martinez, perché hai un residuo di bilancio per non fare le minusvalenze, li porti fino a un certo punto, quando poi arrivi e non... E sostanzialmente non fai una minusvalenza, quindi aumenti perché devi cercare di risolvere questa problematica. Io non so a livello di bilancio ancora se Arthur pesa qualcosina, credo di no, però insomma troveranno una soluzione anche per lui, e però il rischio che Douglas Luiz possa diventare una versione moderna, recente, l'ultimissima versione di di Arthur c'è, è uguale con Maines, è uguale Openda. E queste sono le... quando spendi tot milioni di euro per giocatori e poi li sbagli clamorosamente, è difficilissimo. Poi vabbè, Douglas Luiz sono passati 2 anni, quindi non è solo un anno negativo, ma sono diventati 2, quindi col secondo anno negativo adesso intorno a lui c'è il deserto proprio, c'è il deserto. Cioè apri la porta per vedere, no, gli acquirenti di Douglas Luiz, trovi nessuno, trovi le palle di fieno che arriva, cioè sei nel deserto più totale. E poi invece per Comenius io tendo a credere che sarà la stessa cosa, sarà esattamente la stessa cosa. Allora, cosa ne pensi dell'operazione del Como di Nico Paz? Il nostro problema principale in questi anni è stata la presenza di Locatelli nel centrocampo, la presenza di Cambiaso come terzino sinistro, Vlahovic come attaccante. Il problema del serbo finalmente lo abbiamo scampato, purtroppo gli altri due li abbiamo ancora. Speriamo di risolvere questi problemi al più presto, non sarà facile, Alessandro da Taormina. Allora, su Cambiaso sono estremamente d'accordo. Io su Locatelli, pur non essendo un suo grandissimo fan, ormai lo sapete da tanto tempo, credo che si può giocare con Locatelli, ma non devi utilizzare Locatelli da testa pensante del tuo centrocampo. Cioè, credo che sia quello. Poi non parliamo di spostare a mezzala, robe, giochiamo a 2. Il centrocampo te lo dividi, la palla però la tocca più l'altro. La tocca più l'altro e a Locatelli fai fare una cosa che secondo me nell'ultimo periodo fa anche molto bene, l'intercetto. L'intercetto lo fa bene, è bravo nell'andare a prendersi la palla, nel strapparla via, nel lottare. Ci sono delle cose che a me non piacciono tanto, però da quel punto di vista lì secondo me lo fa bene. E allora metti qualcuno a fianco a lui che possa toccare il doppio dei suoi palloni e allora la squadra inizia a girare. Però su Cambiaso sono netto come te, su invece Locatelli no, perché comunque la stagione di Cambiaso rispetto alla stagione di Locatelli per me è molto diversa. La stagione di Cambiaso è totalmente negativa, la stagione di Locatelli non è totalmente negativa, anzi Locatelli secondo me in questa stagione strappa un 6, 6 e mezzo, ha degli errori e delle robe, però Locatelli non ha fatto una brutta stagione, cioè la brutta stagione la fa la Juve, però Locatelli di per sé qualcosa ha fatto vedere. Allora ragazzi, sui parametri zero in questo momento non prendiamo in considerazione nessuno, perché i parametri zero se si va forte si va da luglio in avanti, quindi da mercoledì i parametri zero credo che tanti troveranno squadra. Quindi perché non si è preso in considerazione Brandt da nessuno? Perché ora devi mettere a posto il bilancio vecchio. Poi dal 1 luglio inizierà, secondo me inizierete a vedere tanti giocatori a zero, iniziare a trovare squadra, perché da lì si inizia a fare sul serio. Poi ci sono i club come Real Madrid che insomma non ha problemi di soldi, o club della Premier che allora possono permettersi di fare un mercato faraonico. Volevo dire invece di Nico Paz, cosa ne penso? Penso che il Como abbia fatto benissimo, perché è un acquisto generazionale. Ecco, ne parlavo stamattina con mia sorella. Se Paz fosse andato all'Inter era un problema serio. Serio, secondo me. Molto serio, perché essendo un acquisto generazionale, quindi un acquisto di alto livello, giovane, può essere un uomo copertina, può essere un giocatore che puoi rivendere, è un investimento sicuro, certo. La differenza nostra è che negli anni noi siamo andati dai 26enne col massimo di carriera, quindi all'Atalanta, alla Aston Villa, li abbiamo strapagati, e una volta che li hai strapagati col massimo livello loro in carriera, poi appena abbassi il livello la valutazione precipita e sei in una situazione terribile. Invece Paz è generazionale, è giovane, è una nuova immagine e l'hanno preso a 60 milioni di euro, quindi ha fatto un investimento. Io credo che a quel punto il Como oggi dovrà poi pensare di fare una cessione, ha tanti giocatori per fare una cessione, quindi comunque rimettere a posto la situazione Paz dal punto di vista dei conti, perché anche loro adesso hanno il fair play finanziario, quindi qualcosa dovranno equilibrare per questo investimento su Paz o togliere qualcosina da quello che avevano in mente. Però diciamo che hanno dovuto accettare la situazione con Real Madrid, ma comunque il Como nel bene e nel male che sia Real Madrid o Premier, quella cosa lì, quell'investimento lì ci rientra. Perciò per me quella è una soluzione intelligente, molto molto intelligente, hanno fatto molto molto bene e hanno dato un segnale di forza. Se l'avesse fatto l'Inter sei stato un pochettino più preoccupato, perché comunque voleva dire che l'Inter aveva la possibilità di prendersi il miglior giovane che gioca in Italia, e è comunque in una squadra che ha vinto lo scudetto col miglior giocatore in prospettiva in Italia, io credo che Yıldız sia più forte, però in questo momento comunque da acquistare era il più forte. Spero di essermi spiegato bene. Ecco, allora a questo punto qua credo che sarebbe stato un problema per tutti. Per il Como onestamente credo che non abbia ancora ambizione di lottare per lo scudetto, però comunque il Como lancia un segnale molto forte al campionato oggi, questo è ovvio. Allora leggiamo il messaggio di Gianluca da Cesena: bisogna puntare su Hondur, Ruggeri, Bartesaghi, Coleoscio, Ripani, Comuzzo, Pisilli, Manè, tutti giovani calciatori emergenti, ce ne sono anche altri, a me piace tantissimo Liberali. Allora, a me Comuzzo non piace, tra l'altro Pisilli non è in uscita alla Roma, Manè gioca al Borussia Dortmund, Bartesaghi non è in uscita al Milan. Gli unici dove secondo me sei già molto in ritardo, sono Coleoscio, Ruggeri e Hondur. Ma Hondur, adesso se vai dalla Fiorentina, sono 30, sono 25-30. E Ruggeri comunque devi prendere lo scorso anno, ma se avessimo preso Ruggeri a 20 milioni di euro lo scorso anno, qua qualcuno sarebbe veramente imbestialito. Coleoscio ne parlavamo prima delle amichevoli, perché lo scorso anno, addirittura lo scorso anno nell'Europeo Under 21 ho parlato di Coleoscio, però Coleoscio non l'ha considerato nessuno, addirittura quest'anno ha cambiato due squadre e in nessuna delle due squadre è arrivato in Italia. Quindi su Coleoscio tutto il sistema calcio italiano si è fatto un bel pisolino. Ora Coleoscio costa un pochettino di più, però ecco, io lo trovo molto interessante, molto molto interessante Coleoscio. Di quelli che hai nominato insieme a Hondur li trovi i giocatori più interessanti. Più interessante, parliamone noi prima che ne parlino gli altri. Ma Brozovic in scadenza, vale lo stesso discorso di tanti giocatori in Arabia, caro Luca. Bisogna capire che tipo di giocatore è diventato Brozovic, bisogna capire se ha ancora il fuoco dentro, come sta, se ha voglia di tornare in Europa. Ecco, i segnali che ho visto in questo mondiale da che sì, mi sembrano dei segnali interessanti, dei segnali di un giocatore di alto livello, però bisogna valutare sempre tante tante cose e bisogna parlare con i giocatori, bisogna capire se per loro l'opportunità Juve è un'opportunità bella per tornare a giocare ad alto livello o se la Juventus è solo un contratto, è una sede per svernare gli ultimi anni di carriera. Ecco, quando arrivi dall'Arabia Saudita devi capire tante di queste cose, è sempre un azzardo molto molto difficile e che insomma a me preoccupa un pochettino. Cioè bisogna capire, ecco, da che sì sono arrivati dei segnali secondo me interessanti dal punto di vista della condizione fisica. Non so in questo momento la condizione di Brozovic, ecco, quindi qua dobbiamo valutare. Allora, buonasera Camilla, hai palesato in varie occasioni grande stima nei confronti del gioco espresso alle Botka. Che altri nomi ti vengono in mente di giocatori simili e che possano ovviamente rientrare nei parametri economici della Juventus? E questa è la parte più difficile, caro Rocco da Ragusa, perché il regista centrale, uomo d'ordine, è rarissimo. Considerate che l'Italia, che ha un centrocampo super, perché quando hai Tonali e Barella, che sono due giocatori di altissimo livello, hai un centrocampo super, più anche altri che sono in rampa di lancio, ottimi giocatori. Ecco, non hanno un regista, infatti il regista lo fa Locatelli. Quindi anche adesso, no, se guardate la Francia, che ha una squadra super mega top, non ha un regista di alto livello, perché Tchouaméni non è un regista, Manu Koné della Roma non è un regista, Rabiot non è un regista, non hanno l'uomo d'ordine che alla Lobotka fa uscire la palla. È un giocatore che lo fa molto molto bene, molto molto bene, e Kimmich, anche se può giocare anche terzino, Pavlovic, anche sempre della Germania, è uno che può giocare lì bene uomo d'ordine, però sono già due giocatori di altissimo livello, inarrivabili. E sto pensando, no, guardate il Brasile non ha un regista di qualità, eppure sì, ha Bruno Guimarães, però non è proprio un regista alla Lobotka. E sta cambiando quel ruolo lì, perché devi fare tante cose insieme. Quando ne trovi uno, poi difficilmente lo fai, lo vendi. Tra l'altro Stiller, che mi piace molto, con quelle caratteristiche nella Germania non gioca. Ci sono dei centrocampisti che riescono a farlo palesando, no, strapotere fisico, tecnica, inserimento. Mecha, di cui abbiamo parlato la scorsa estate, ci ha fatto pure gol con la Germania, è un giocatore di quel livello lì. È difficile, devi andare a cercare. Io quello che posso dirti, Rocco, che non faccio lo scout, purtroppo, perché è un bel lavoro, ma secondo me la chiave non deve essere quelli che scopriamo noi guardando le partite. La Juve deve andare a trovare quelli che giocano da ragazzini nei campi, come ha detto ieri Romeo Agresti qua. Devi andare a prendere Hausen quando gioca nelle giovanili del Malaga. È lì che fa la differenza, perché è lì che tu trovi il talento. E noi dobbiamo tornare a fare quella roba lì. Poi, ovvio, magari fare un lavoro ben fatto, come il Como con Perrone, che è un giocatore che a me piace tantissimo, che è andato a prenderselo al City. Ecco, andare a provare a fare quel tipo di operazioni lì, dove riesci a creare valore. Però quelle operazioni lì, è ovvio che sono complesse, perché portano sempre una dose di rischio. Noi andiamo molto più sul nome che sul talento di per sé. A tra poco!
4: Il club degli inviati.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirkec Manovic alla difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svajda, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto. La 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27.23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prenderà parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo. Al pomeriggio, non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni. Da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis in regia. Abbiamo il nostro Manuel Moroni. Alessandro da Capena ha scritto un messaggio che adesso farò leggere al papà dell'interessato, perché ha scritto: secondo me Pioli dell'Under 16 diventerà un grande regista. E nell'ufficio a fianco al nostro, l'editore di Juventus News 24, quindi farò leggere sicuramente il messaggio per suo figlio, che ha vinto lo scudetto. Infatti l'altro giorno era tutto felice, giustamente, per un traguardo bellissimo. Quindi ti porterò poi i saluti del papà di Pioli. Allora, ma tecnicamente come fa il Como a spendere 60 milioni per Paz col fatturato che si ritrova? Adesso è bloccato dal fair play finanziario, quindi dovrà dimostrare di poter fare un acquisto per le entrate ed essere sostenibile. Quindi come farà? Ragazzi, io mi aspetto che il Como da qui a 2 mesi venda un giocatore. Venda o Baturina o, non lo so, Perrone o qualcun altro, e possa vendere un giocatore e a quel punto finanziarsi pazzo. E hanno studiato, perché da quello che leggevo oggi hanno studiato i costi di questa operazione. So che i 60 milioni sono pagabili in 4 anni, e quindi adesso cercherà di trovare una soluzione legata a finanziarsi questa macro operazione. Avranno studiato da un punto di vista anche del futuro la possibilità di guadagnarci tanto su Nico Paz, e a questo punto credo che loro faranno tutti dei conti, dei sacrifici. C'è Diao, c'è Baturina, c'è Perrone, altri giocatori, che Duvicas potrebbe comunque vendere per finanziare quell'acquisto lì, e poi chi altro può vendere il Comi. Sembrano loro i giocatori più spendibili per una cessione, quindi da questo punto di vista faranno una cessione, credo, e insomma dimostreranno di avere le entrate lecite per fare un'operazione del genere. Ecco, questo è il fair play finanziario, ecco, perché a livello di sponsorizzazioni, a livello di stadio, di entrate dal campionato a poco, anche se loro, a differenza nostra, comunque hanno i soldi alla Champions. E questo sicuramente porta loro a avere possono fare un mercato migliore del nostro sicuramente in questo momento. Poi magari noi lo faremo con le idee, dopo tanti anni magari noi lo faremo con le idee, e allora a quel punto lì cercheremo, no, di fare le cose per bene, cercando delle soluzioni con pochi soldi. Quest'anno il nostro mood deve essere questo, se no, ragazzi, in un'altra epoca, non lo so, Dibu Martinez probabilmente sarebbe già alla Juve. Ora dobbiamo pensarci 100 volte in più. Come regista con personalità, Goretzka, cosa ne pensate? Non è proprio quel regista che dicevo, è sicuramente un grande centrocampista. Questo è poco, ma sicuro. Forse è una stupidaggine, ma l'acquisto di Paz si perfeziona entro il 30 giugno, che è ancora l'esercizio corrente. Nel prossimo saranno in Champions. Potrebbe essere giusto, Gianfranco. Potrebbe essere giusto, però in qualche modo comunque dovranno fare, Sicuramente non possono mettersi lì a in qualche modo dovranno fare, poi tra l'altro devi ufficializzarlo, comunque in qualche modo dovranno fare, e tanto qualcosa vendere, delle situazioni capiterà anche a loro. Ecco, il mercato del Como spendi e spandi, anche se poi alla fine i giocatori sono andati a cercarseli, però hanno speso. Ecco, finirà, e credo che questo magari macro investimento che hanno fatto su Nico Paz porterà a fare molto meno mercato, quindi magari cercheranno delle soluzioni più low cost sugli esterni, sui terzini, perché insomma hanno già speso parecchio. Però intanto loro hanno anche i soldi della Champions, loro hanno delle possibilità, e in questo momento è per loro è più facile. Vi ho detto anche già solo tre nomi, con questi tre nomi che vi ho fatto comunque un gruzzoletto lo tiri fuori, ecco. Hanno meno problemi dei nostri, ecco. Purtroppo noi abbiamo sbagliato tanto, e quando sbagli tante volte, no, consecutivamente, la situazione è un pochettino più difficile, ecco, questo. Ma lo sappiamo, la cosa che posso dirvi è che tutti noi e anche voi siamo consapevoli di queste difficoltà, ecco. Non sto vedendo messaggi da asini che volano o robe varie, lo sappiamo, e affronteremo tutto cercando di ovviare a queste difficoltà oggettive. Allora, come Davide D'Ataggio, ho una domanda da farti. A questo punto, secondo te, è la volta decisiva per Colo alla Juve? Sai, tutti dicono che non è un granché, ma secondo me è l'uomo giusto e ha delle potenzialità importanti, con la via di riscatto che ha sicuramente farà benissimo. Ma io sul valore di Colo, lo sapete, io sono team Colo, sempre stato team Colo, e non faccio un passo indietro. A me piace, lo trovo un giocatore forte, non ho bisogno di un nome, a parte che non saprei neanche un grande nome da dire wow, lui mi piace tantissimo. Cioè, ho dei giocatori che mi piacciono tantissimo, però Colo mi piace. E il discorso è legato invece alla volta buona, ma la volta buona in questo momento qua, l'ho detto anche stamattina sia a Vincenzo Marangio su TMV Radio che a Claudio nella sua rassegna stampa, dobbiamo dire una cosa che per voi è un pochettino particolare, perché voi siete tifosi della Juventus, quindi delle dirigenze, delle difficoltà, delle robe generali vi interessa meno di zero, giustamente. Però Colo è un giocatore che cioè è una trattativa quella di Colo alla Juventus che hanno fatto tre dirigenti diversi: Giuntoli, Comolli e Carnevali. Quindi Giuntoli non è riuscito a concretizzarla, ma era ben messo. Comolli ha fatto i disastri che tutti noi sappiamo, perché Comolli ha fatto dei disastri con il giocatore e con il Paris Saint-Germain, non solo con il Paris Saint-Germain. E allora il discorso è che adesso Carnevali ha dovuto riaprire tutto. Ha dovuto andare dall'agente di Colomani, parlare con l'agente di Colomani, cercare una soluzione con la gente, e l'ha trovata. E poi recuperare tutto con il Paris Saint-Germain, cercando, no, di arrivare ad Ama. Quindi, anche se noi ne stiamo parlando ininterrottamente da 2 anni, questa è una trattativa completamente nuova. Non è che Carnevali ha ereditato il lavoro di Comolli. No, Carnevali ne ha fatto proprio un altro, completamente diverso. Però noi sono 2 anni che stiamo parlando di Colomani. Questa è una mini differenza, ma sostanziale. E sarà la volta buona. Me lo auguro per lui, perché è per noi, perché non ne posso più di parlare ancora di Colomani.

0: da Arthur Douglas Luiz e con Maynes arriva e fa: ma non possiamo prendere noi Perrone? E ragazzi, in questo momento qua noi non abbiamo le possibilità economiche per andare a prendere Perrone. Anche a me sarebbe piaciuto vedere la Juve pronta ad infilarsi nella trattativa Como Real per Paz. Sarebbe stato bellissimo, fantastico, ma in questo momento noi non abbiamo quella potenzialità lì, perché siamo con delle difficoltà oggettive numeriche, cioè a livello di bilancio quei giocatori lì noi non li utilizziamo, ma pesano tanto, hanno ingaggi pesanti, sono un problema, e le prospettive di vendere tutti e tre sono basse, molto basse. Manu, venga da te, in vocale.
1: Ciao Camillo, Marco da Roma. Ascolta, riusciresti veramente in maniera un po' più semplice a spiegarmi come mai il Chelsea, che ho letto che ha un casino di debiti e altre situazioni veramente non buone, molto peggiori dell'Inter, ho letto almeno, riesca ad acquistare per tutti questi soldi il difensore, insomma, Palestra. Ho letto un articolo dove veramente non si capiva benissimo, però volevo capire un po' se veramente tu eri al corrente di queste situazioni del Chelsea in questo caso, per capire un po' meglio come mai anche pieni di debiti, anche se sicuramente con un fatto.
0: Va bene. Ricordatevi 45 secondi, perché la stai... Avevo capito benissimo la tua domanda. Sostanzialmente il Chelsea, dal punto di vista anche del fair play finanziario, se ne sta abbastanza fregando, perché comunque non ha pagato delle multe, ma non ha rispettato dei parametri, lo stavo sentendo, e non hanno mai bloccato il mercato del Chelsea. Aveva grossi limiti dal punto di vista non dei debiti, perché i debiti sono una cosa, il fair play finanziario è un'altra. Sui debiti io credo che il Chelsea abbia una proprietà talmente ricca e milionaria che poi in qualche modo ovvieranno a delle situazioni, anche se poi comunque non è che puoi fare determinate cose. Ecco, tipo Luca non ha per niente capito il discorso attuale del calcio, perché dice: ma visto che siamo senza un becco di un quattino, perché il Can non cede a Tether? Ma non è che se cede il Can a Tether può arrivare e dire: metto 500 milioni di euro nel mercato. No, non si può fare così adesso. Non si può fare così. Tu devi dimostrare che attraverso le entrate del club tu puoi riuscire a fare un mercato del genere. Quindi se il tuo fatturato è molto elevato, allora a quel punto potrai permettere di mostrare che una parte deve andare, può andare al mercato. Non puoi dire: arriva Tether e ti caccia 1 miliardo di euro tutto sul mercato. Non si può più fare questa cosa, non si può più fare. E tra l'altro il Can l'ha messo 1 miliardo, ha messo, quindi ecco, questa è una cosa che qualcuno dice: ma perché non mette 500 milioni di euro e non compra? No, non puoi. E il Chelsea comunque, dal punto di vista del brand, dal punto di vista della Premier League, dal punto di vista dello stadio, dal punto di vista degli sponsor, perché fa parte della Premier League, ha talmente tanti introiti che può permettersi di dire: io compro Palestra anche se arrivo non in campionato, perché ha quelle entrate lì. Poi nel corso degli anni comunque il Chelsea ha anche evitato il fair play finanziario, quello pagherà delle multe, poi se continuerà così credo che a breve glielo bloccheranno il mercato, ma in questo momento comunque il Chelsea con gli introiti della Premier può serenamente spendere 60 milioni di euro per Palestra. Poi tra l'altro comunque il Chelsea comunque qualcuno lo vende anche bene, io credo che quest'estate potrebbe vendere Enzo Fernandez, e allora già che pareggi subito, perché se comunque compri e vendi, comunque pareggi abbastanza. Spero di averti spiegato abbastanza bene.

0: questo tipo di situazione. Allora. Camillo, sai se ma è vero che Comolli ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur perché ne voleva 10? No, questo non mi risulta. Allora, se Colomoni è un pacco, 5 anni di contratto, speriamo di azzeccarne almeno uno una volta. E dai, ascoltiamo un altro vocale.
1: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Sì, sul mercato bisogna intanto cominciare a cedere a qualcuno, capire se possono arrivare delle offerte per Open Down, per David, a seconda di chi Spalletti voglia vendere. La stessa cosa per tutti i giocatori nei vari reparti che abbiamo, per cui vediamo un po' chi andiamo a cedere. Per gli acquisti, Colomani comunque sta sempre diventando la stessa telenovela. Vedremo se riusciremo a comprarlo, però tanto l'ostacolo principale rimane comunque la società del Paris Saint Germain, e nel frattempo poi cerchiamo di comprare qualcun altro appena si potrà.
0: Caduto Luca, è caduto nel finale, secondo me è caduto il telefono, Luca mentre voleva dire le sue cose. Altro vocale.
2: Sono Paolo da Ferrara. Beh, su Colomani potrei anche essere d'accordo, conosce anche l'ambiente, anche se non sono entusiasta di questo giocatore. Comunque, beh, è un buonissimo giocatore, ci può dare una mano. Ma in attacco, cosa ne pensi di Undav, dello Stoccarda, soprattutto di Pellegrino, che secondo me è quello che assomiglia molto, molto a Vlahovic? Cosa ne pensi? Poi, quando riguarda la porta, io ho il mio preferito di Bo Martinez, tanto per cattiveria che assima è assoluta personalità. E poi Luca mi piace moltissimo. Cosa ne pensi? E forse io sempre fino a fine.
0: Ah, ma sono tutti buoni nomi. A me Luca mi piace da tanto tempo, ne parlo da anni, mi piace. È anche uno dei miei pupilli a livello fantacalcistico, quindi lui mi piace, Dibu mi piace, anche se secondo me l'operazione Dibu è una di quelle che anni fa ci ha fatto male, molto male. Però tra i nomi che stanno venendo fuori mi sembra quello più forte. E poi su Pellegrino e Undav, io credo che se la Juventus farà un investimento forte su Colomoni, la seconda punta dipenderà tutto da David. Se David avrà mercato e andrà via, allora magari si farà un altro attaccante a titolo definitivo o un attaccante di ottimo livello. Se David non avrà un mercato, credo che poi alla fine l'attacco verrà composto da David e Colomoni, io credo questo, e poi magari un terzo attaccante, ma quelle sono ultime cose che poi verranno fuori negli ultimi minuti di mercato, negli ultimi giorni di mercato. Però in questo momento il nome è Colomoni, e se non arriverà Colomoni a quel punto bisognerà capire se arriverà Colomoni, a quel punto per il secondo attaccante tutto dipenderà da Jonathan David. Se resterà David sarà lui, se non resterà David con una buona offerta, allora a quel punto la società potrà fare l'offensiva per un attaccante, e magari uno di quelli che hai nominato tu potrebbe essere buono. A me, sapete, Pellegrino piace molto. Altro vocale.
3: Camillo, ciao. Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma guarda, io sento, noi non mi sembra che ne abbiamo parlato in radio, però un centro avanti che secondo me sarebbe l'ideale per Spalletti, oltre a Colomoni, sarebbe Gonzalo Ramos del PSG. Il problema è che costa, perché ho letto che il Milan sarebbe interessato, e parlano di 40-50 milioni, poi ci devi mettere in conto anche il suo stipendio. Quindi purtroppo una volta questo giocatore qua l'avremmo preso subito, adesso invece purtroppo le cose non stanno più così. Però sarebbe secondo me un grande giocatore da portare alla corte della madama. Ti saluto Camillo, forza Juve fino alla fine, ciao.
0: Sì, è un attaccante che trovo forte. Io onestamente voglio vedere se arriverà al Milan, che anche il Milan non è che è una situazione stratosferica dal punto di vista economico. Comunque ha cambiato un allenatore, dovrà pagarlo, insomma hanno delle situazioni particolari, e quindi penso sia sia abbastanza difficile vedere comunque Gonzalo Ramos in Italia, 50 milioni con quell'ingaggio, cioè stiamo parlando di un'operazione comunque con dei costi devastanti, devastanti, però vedremo cosa succederà. Credo che per aggirare il fair play finanziario basta mettere uno sponsor correlato alla stessa società che mette i soldi, non puoi più, questa cosa qua non la puoi più fare. Ma non ascoltiamo ancora l'ultimo vocale, poi siamo quasi ai saluti per questa settimana.
4: Ciao carissimo, qua Carlo da Trieste. Niente, io volevo sapere un po' la situazione Vlaovic, com'è, perché secondo me uno come lui va tenuto, va insieme a Colomoni fare una bella coppia d'attacco e per cortesia, io vi chiedo per cortesia, toglietemi quel presidente che si addormenta nello stadio, non lo possiamo vedere, vogliamo del Piero presidente, vogliamo del Piero presidente, via quel presidente lì, quello non ci interessa a noi, e forza Agnelli, sempre.
0: Da destra a sinistra, da Vlaovic a un odio folle per Ferrero. Ma su Vlaovic, onestamente, dipende da lui. Dipende da lui. Se ha voglia probabilmente di aspettare il 1 luglio, perché le società dal 1 luglio probabilmente avranno più forza e a quel punto inizierà il mercato davvero di tutte le squadre, perché avranno messo da parte, no, il bilancio e la questione cessioni, e allora aspetterà qualche giorno da luglio per provare, no, a vedere se qualche squadra arriverà con questi soldi per lui. E però se non tornerà dalla Juventus bussando con delle pretese più basse, la situazione Vlaovic è conclusa. Quindi dipenderà molto da Vlaovic. La Juve è aperta al dialogo, ma non può aumentare i soldi, quindi o Vlaovic abbassa le pretese o Vlaovic andrà in un'altra squadra. Questo è poco ma sicuro, e magari anche da mercoledì 1 luglio saluterà, perché non ha mai salutato sui social. Magari a quel punto saluterà definitivamente e chiuderà lui il capitolo Juve. Aspettiamo qualche novità in merito. Su Ferrero credo che tu sia abbastanza ingiusto, perché non è colpa di Ferrero se non c'è Del Piero presidente. Ecco, questa è una cosa. Anzi, Ferrero è da mesi che chiede di poter andare via e di lasciare questo ruolo. Doveva arrivare per risolvere delle questioni economiche. Ha fatto il suo, non c'entra niente con le difficoltà della Juventus attuali, non c'entra niente con gli errori del mercato, non c'entra niente con gli errori in campo, non c'entra niente con le scelte degli allenatori, con le progettualità e con i dirigenti. Perciò credo che in tutti questi anni difficili il presidente Ferrero sia stato il meno colpevole di tutti. Quindi, secondo me, sei stato un po' ingiusto. Un pochettino ingiusto. Marco, sei messo bene da un lato, male da un altro. Perché al fantacalcio pluriennale ti ritrovi Kalulu, Bremer, Muharemovic, Lukumi e fai degli scambi, amico mio, perché se prendiamo realmente Muharemovic e Lukumi, o speri nella Juve da scudetto o fai degli scambi. Tanto qualcuno sicuro, almeno due difensori della Juve li vorrà. Quindi sono convinto che potrai uscire da questo impasse con uno scambio, con qualcosa che ti porterà anche qualcosa di buono, ecco. Ti dirò, io scambierei Bremer e Lukumi, perché secondo me Kalulu va tenuto e Muharemovic ha più gol di Lukumi. Ti do già questi due consigli, Marco, proprio gratis, così, te li do per buono. Ciao ragazzi, in tema centrocampo sfrutterei la necessità del Como di vendere e prenderei da Cugna. Io da Cugna subito, da Cugna lo prenderei subito all'istante, però devi fare un po' di cessioni. Tu cedi Thuram, ci può stare. No, no, tu tieni sia Thuram, Locatelli, da Cugna, Bernabé e Faticanti. Faticanti va all'Avellino, quindi caro Biagio, Faticanti lascialo andare a giocare all'Avellino, però da Cugna, Bernabé devi riuscire a fare quei tre miracoli. Arthur, Douglas Luiz, Miretti, anzi tre Miretti e Comenius tutti ceduti. Per fare un centrocampo del genere devi venderli tutti a titolo definitivo. ambizioso, molto ambizioso, caro Biagio, però difficile. Manu, grazie come sempre, grazie a Ginepio, grazie a tutti voi, grazie a Graziano.
5: Grazie.
0: Scusate per questo gioco di parole, appuntamento a lunedì, ciao.
6: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici precisa l'azienda è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
7: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
8: Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
7: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
8: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
7: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
8: È tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Insomma, qualcosa alla fine si muove sul mercato, in questi giorni che abbiamo detto c'è poco da dire, poco si muove, poco accade. Invece oggi è stato un venerdì tutto sommato abbastanza caldo. Non abbiamo comprato Cristiano Ronaldo, non abbiamo comprato Mbappé, non abbiamo comprato Haaland, no, non abbiamo comprato nessuno di tutti questi, neppure li compreremo. Però mentre i nostri amici di Cartolandia, nonostante la campagna della Gazzetta dello Sport che era partita con Nico Pazzi, invece Nico Pazzi torna al Como per circa 60 milioni, quindi come vedete non è che siamo soltanto noi in questo momento un po' in difficoltà, anche la squadra campione d'Italia, quella che va per la maggiore, quella che ha dirigenti migliori, ha preso insomma due toppe, Palestra prima, Nico Pazzi non è che l'Inter lo ha mai trattato, ma comunque ci raccontavano quelli del giornale Rosa che era diventato improvvisamente un obiettivo, e invece va al Como, torna al Como, noi ci dobbiamo accontentare di quel poco che in questo momento, come si suol dire, passa il convento. Per tutte le motivazioni che ci siamo dette, che ci siamo raccontati, che non sto a ripetere perché conosciamo. Però cos'è accaduto tra ieri sera, oggi e probabilmente entro il 30 di giugno? Allora, entro il 30 di giugno saluteremo per il dispiacere del caro Scarponi, che ho sentito con grande gioia anche oggi, saluteremo Miretti che va a Bologna, credo che sia la sua dimensione, può far bene a Bologna e al Bologna, e la Juve riesce così a fare anche quella plusvalenza che gli serve per mettere a posto quella parte di conti. Poi ieri sera abbiamo raggiunto più o meno, come scritto sui social, il 400esimo accordo con Kolumani. Nel senso che notizia, pensate un po', la Juve è d'accordo con Kolumani. Occhio però, perché Kolumani non fa nessuno sconto alla Juve, perché questo, detto che poi spero possa fare 45 gol, me ne bastano anche 30. Lui vuol venire alla Juventus, ma chiede circa 5 milioni e mezzo con i bonus che arrivano a 6, quindi non regala assolutamente niente. Però alla Juve piace, a Spalletti piace, chi sono io per dire non va bene. Quindi prima o poi probabilmente lo porteremo a casa, però ripeto, non regala assolutamente niente, e secondo me se 6 milioni era la cifra giusta per Vlahovic e 8 sono folli, penso che in un momento del genere 6 milioni, 5 e mezzo per Kolumani sono tanti. Però è altrettanto vero che gli attaccanti costano. Quindi con Kolumani adesso si lavorerà con il Paris Saint Germain, che continua a chiedere quei 40 milioni e accetta anche l'obbligo di riscatto, ma vincolato alla presenza della Juve in Champions. Carnevali ovviamente sta cercando di strappare qualcosa di meglio, ma credo che alla fine, insomma, il Paris Saint-Germain lo vuole dar via, la Juve lo vuole forse a 30 milioni. Ci possiamo accordare, si potranno accordare. Dopodiché, occhio appunto all'asse con il Bologna. Dice con il Bologna, ragazzi, queste sono le dimensioni attuali della Juventus. Non si può fare un asse con Real Madrid, che mi piacerebbe molto di più. Lo possiamo aprire con il Bologna, perché con il Bologna la Juventus fondamentalmente potrebbe fare questo tipo di operazioni. Miretti, l'abbiamo detto, va al Bologna, poi vedremo se per 15, 13, 13 e mezzo, ma insomma la strada è indirizzata. Alla Juve piace Lucumi, il difensore centrale colombiano, che ha già detto che vuole venire alla Juve. Lui ha una clausola, mi pare, di 28 milioni, follia, che scade però il 30 giugno, per cui dal 1 luglio si può trattare con la società e vedrete che si riuscirà a trovare quel tipo di accordo, per cui 28 milioni non te li do, forse te ne do 20, ovviamente operazioni slegate con la questione Miretti, e quindi magari porti a casa Lucumi. Altro giocatore, e qui dovreste essere contenti perché si tratta di un giovane, perché avete fatto tante volte il nome, ma come, andate al Sassuolo, dobbiamo tenere noi, è forte, fortissimo, e sono convinto che sia forte, Moremovic. Moremovic dovrebbe arrivare alla Juve. Quindi, in queste ultime giornate di giugno, la Juve sta impostando due buone, secondo me, operazioni. Quella di Miretti che va al Bologna e quella di Lucumi e Moremovic che arrivano alla Juve. Per fare i titolari? Beh, questo lo vedremo. È chiaro che se entrano due difensori centrali, due ne escono. Chi è il primo che uscirà? Secondo me Gatti. Gatti non piace a Spalletti, non possiamo fargli una colpa. Devo dire la verità, non fa impazzire neppure a me. Però è comunque un buon difensore. È un giocatore che ha la Juventus addosso, ma questo non basta. Però se il nostro allenatore non lo vede, invece di stare a fare un anno più o meno in panchina, a quel punto va, e lui stesso sa che se la Juve si sta muovendo così è chiaro che il suo spazio potrebbe essere ancora maggiormente ridotto. È normale che se nel frattempo la Juve dovesse cedere Bremer, al momento 0 minuti al mondiale, forse Gatti potrebbe rimanere, oppure essere il secondo, Bremer e Gatti che partono, Moremovic e Lucumi che arrivano, con Kelly e Kalulu che vanno a completare il reparto. Occhio però a Kelly, perché vedete quante notizie ci sono oggi, laddove dovesse rimanere Bremer potrebbe essere proprio Kelly quello che parte, e alla fine vi dico la sincera verità, non mi dispiacerebbe, nel senso che se va via Kelly, che comunque è migliorato tanto, e resta Bremer, Bremer-Lucumi secondo me è una buonissima coppia centrale. Il top no, ma è una buonissima coppia centrale. Sempre con il Bologna, così vi dico anche l'ultimo e poi tra un po' arriva anche Vincenzo. Sempre con il Bologna si sta ragionando anche di Castro. È un vecchio pallino di Spalletti. Castro è un buon attaccante, anche qua non siamo a livelli di chissà che cosa, però è un buon attaccante, è uno che sa fare la prima punta, è uno fisico strutturato, un giocatore che conosce comunque il campionato italiano, non ha un costo proibitivo, non ha un ingaggio altissimo, e dunque questa potrebbe essere un'altra linea da seguire. Questi sono i movimenti della Juventus, e poi ci sono anche le cattive notizie, secondo me, che però poi speriamo possano diventare delle buone notizie. Quali sono? Quelle del nostro centrocampo, perché Douglas Luiz al momento ha offerte pari a quelle di Rossi con il genere femminile, cioè zero, però la differenza sapete qual è? Che Rossi fra un po' avrà il codazzo dietro, Douglas Luiz no, quindi Douglas Luiz evidentemente rimarrà alla Juventus, quantomeno comincerà il raduno, il ritiro, raduno al 13, ritiro da quei giorni lì alla Continassa, prima delle amichevoli, prima di tutta la preparazione, e quindi vediamo se riusciamo in qualche modo a far resuscitare, anche magari non dopo tre giorni, anche se resuscita dopo un mese mi va bene lo stesso, Luiz. E l'altra pessima notizia per il momento è che Kun Miners, che ieri ha fatto i suoi soliti 18 minuti inutili. Non ho visto la partita, ho visto i numeri. Inutili, totalmente inutili, come Kun Miners inutile in questo momento. Però anche lì offerte non ce ne sono, e quindi io ho la sensazione che sul fronte centrocampista, ragazzi, lo so, ora vi scatenerete, abbiamo bisogno di tante cose nella vita, ma in questo momento la Juventus numericamente lì è a posto. Se non riesce a cedere nessuno, e al momento non ci sono offerte se non per Miretti, che partirà, io credo che se non si dovesse muovere nessun altro, spero sempre che qualcuno impazzisca o per Luiz o per Kun Miners, però se non si muovono loro, numericamente la Juve a centrocampo è a posto. Qualitativamente no, numericamente sì, e lì non farà niente. Quindi queste sono le tracce sulle quali sta lavorando la Juve. Lo capisco, lo so, non sono nomi che accendono fantasie, non sono nomi che fanno pensare chissà che cosa, non sono nomi da grandi campioni o da Juventus di quella che era, lo so benissimo. Questo è quello che sta accadendo. Poi, ragazzi, il mercato è sempre una sorpresa, se vogliamo, a volte in positivo, a volte in negativo. Vediamo se, considerando sempre il fatto che il mercato ufficialmente apre lunedì, anzi il primo luglio è mercoledì, quindi ufficialmente apre mercoledì, vediamo se poi da luglio a fine agosto qualcosa potrà accadere. Però oggi quello che può fare la Juve per questioni economiche, per il fatto banalmente che è in Europa League e non in Champions League, sono questi tipi di operazioni, che però possono diventare operazioni intelligenti, come diciamo ieri, funzionali. Secondo me, ma questo è il mio parere e lo dirò fino alla fine, anche se mi viene a noia poi anche a me dirlo. Per me non è per niente intelligente 40 milioni per Kolumani e 5,5 di ingaggio. Non è un'operazione intelligente. Però, Dio volesse, oltretutto per un contratto di 5 anni, cioè ti leghi a un giocatore così per 5 anni, però Dio lo volesse che Kolumani viene a risolvere tutti i problemi dell'attacco della Juventus. Ma io sarei la persona più felice del mondo, anzi mi compro la maglia con scritto Kolumani dietro. Ci credo? No, però deve avere fiducia. Ripeto, per me non è un'operazione intelligente a quelle cifre lì. Vediamo poi quanto riesce a spuntare il buon Carnevali, tanto ormai l'asse è quello, così come c'è l'asse con il Bologna, e poi vediamo. Però come detto, ragazzi, non c'è nessuno che in questo momento riesce a fare chissà quale tipo di colpi, perché mentre noi sorridiamo, perché poi io dei disgrazi degli altri rido fino a un certo punto, nel senso voglio vincere io e degli altri non me ne frega niente, però è chiaro che un sorriso, soprattutto per i signori lì del giornale rosa, che prima palestra dell'Inter, sì, e poi va via Nico Pazzo della grande idea e va via. Ora chiaramente, mentre palestra scopriremo essere il mostro di Firenze, Nico Pazzo diventerà un, non lo so cosa lo faranno diventare, ma a occhio e croce siamo già lì. Però ecco, vedete che in Italia, perché poi l'Europa è un mondo a parte, la Premier, la Bundesliga, la Liga è un mondo a parte, vedete che in Italia tutti al momento fanno grande fatica. Ciao Vincenzo!
4: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti, e direi, ho sentito tutto quello che hai detto, tutto giusto. Non vorremmo neanche cominciare, diciamo, la trasmissione ogni volta parlando della infinita telenovela Kolumani, tant'è che ieri manco ci è venuto quasi di scrivere nulla quando si è detto accordo raggiunto col giocatore, perché è la 300ª volta che si raggiunge l'accordo col giocatore. Io credo che fosse per lui si venderebbe casa per arrivare alla Juventus, quindi è chiaro che col giocatore non c'è nessun problema, il punto è chiudere le trattative con le società. A proposito di colpi delle squadre di Serie A, diciamo che non è poco quello che fa il Como, devo dire, 60 milioni per Nico Pazzo.
3: Grande colpo.
4: Sento male, non so se è un problema mio o un
3: Io ti sento benissimo, Vincenzo. Io ti sento benissimo.
4: Ok, allora sarà un problema mio, quindi ti sento in una versione un po' particolare, ma non fa niente, l'importante è che mi sentite voi e poi correggeremo questa difficoltà tecnica. Però dicevo, 60 milioni è comunque un colpo importante, Tra l'altro ce l'eravamo detto, no? Suarso ha la possibilità di prendere Nico Paz. Evidentemente quando a un certo punto si è parlato di Vergara al posto di Nico Paz, Suarso è arrivato e ha detto mi state prendendo in giro? Cioè, se quanto vuoi, 60 milioni, eccoli qua, lo prendo. L'altro colpo, diciamo, della Serie A, che comunque è un colpo costoso, che poteva anche arrivare alla Juventus, è Bieri, che ha preso la Fiorentina dal Gremio. Giocatore che il Gremio aveva proposto alla Juventus in cambio di Arthur più una piccola un piccolo conguaglio. Juventus, o meglio, Comolli disse di no, facendo anche arrabbiare abbastanza il proprietario comunque del Gremio, che poi ha salutato appunto Arthur. E per quanto riguarda noi, le cifre sono quelle lì, tant'è che poi adesso si comincia a ragionare anche su quelli che sono i parametri zero, ma i parametri zero puoi anche trovarci l'accordo, uno deve sostituire l'altro, quindi per non cominciare sempre con note di disfattismo, che certo, però non è disfattismo, certo, ma è realismo. Io vorrei ripartire da quello che erano i buoni propositi con i quali abbiamo chiuso la trasmissione ieri, cioè bisogna ricreare un sistema forte, che sia forte a prescindere da quelli che sono la qualità dei giocatori, perché, e la sintetizzo così con quella che può essere una frase di battaglia, ma che magari ci può galvanizzare
3: in questo momento. Vai Vincenzo, vai.
4: Perfetto.
3: Sì, vai.
4: Mi senti? Ok.
3: Sì, sì.
4: No, dicevo, se non possiamo... Se gli altri sono più forti e hanno i campioni, a noi non resta che batterli, e li possiamo battere comunque. Cioè, se noi costruiamo un assetto forte, un'identità forte, e identità non intendo un'identità soltanto di spogliatoio, un'identità di società, tutto. La Juventus deve tornare a essere una società forte, ambiziosa, che rema dalla stessa parte, chiaro. Ha bisogno anche del talento, dei giocatori forti, qualitativi, di quelli che possono essere i giocatori che ti fanno fare il famoso salto di qualità. Però allo stesso tempo, se tu riesci a costruire un ambiente sano, determinato, e lavori bene, Spalletti è uno che sa valorizzare giocatori che magari qualità ne hanno poca, figurati quelli che hanno grande qualità ma che non hanno funzionato.
3: Sì, qui devo dire che il tipo di asse che si è aperto con il Bologna, perché di questo stiamo parlando, potrebbe portare intanto l'uscita di Miretti, e a parte l'ottimo Scarponi che ti saluta, che ho sentito oggi, non ci strapperemo i capelli. Io credo proprio che Bologna sia la dimensione di Miretti, e penso anche che possa far bene, però potrebbe portare due giocatori, uno sembra molto vicino, l'altro bisogna ovviamente cominciare a eventualmente parlarne e capire quali sono le intenzioni del giocatore stesso, ma anche del Bologna. Parlo di Castro. Potrebbe portare appunto due giocatori che, nell'ottica del ragionamento che facevamo ieri con Vincenzo, è quella della funzionalità rispetto ad un progetto che deve partire nuovo, deve partire con pochi soldi e tutte queste cose che sappiamo. Però ecco, andando Vincenzo al discorso della difesa, del reparto difensivo, è chiaro che se la Juve porta a casa Lukumi, come sembra, e Muharemovic, tra l'altro io non dimentico che Muharemovic era richiesta a gran voce, no Vincenzo? Perché quante volte ci hanno scritto, ma come abbiamo dato via Muharemovic? Quindi rientrano questi due, cioè uno rientra, l'altro arriva, è chiaro che la Juve farà due cessioni. E qui però dobbiamo alzare le mani rispetto a chiunque andrà via. Cioè io, a parte Bremer, sinceramente non credo che Lukumi Gatti ci andiamo a perdere, non credo che Lukumi Kelly ci andiamo a perdere. Muharemovic dobbiamo vedere, perché è un ragazzo giovane, alla sua prima esperienza forte in una squadra forte. Però tutto sommato non credo, Vincenzo, mettendo poi un portiere e non una sedia in porta, non credo che andiamo a perdere così tanto.
4: No, ma io partiamo dal presupposto che secondo me alla fine il Dibu Martinez arriva alla Juve, e questo è un colpo che si farà
3: e speriamo che si riesca a sistemare anche il collegamento con Vincenzo. Però ecco ragazzi, io oggi secondo me noi, detto che al 26 di giugno c'è ancora tutto un mondo da esplorare, da capire, e soprattutto anche con una certa curiosità da aspettare. Però mi sembra che l'indirizzo di questi primi obiettivi della Juve sono realmente, come dire, il target atteso in questa sessione di mercato, che non è un target altissimo, parliamoci chiaro, ma non è pure un target bassissimo. È un target che, se vanno tutti i tasselli a posto, e questa è la vera scommessa, qui entra in gioco anche l'allenatore. Però se questi tasselli vanno al posto giusto, la Juventus credo che si possa giocare l'Europa League, sapete che è il mio obiettivo, se la può giocare, e può fare una buonissima figura in campionato. Certo non è la squadra più forte in asse di partenza ad oggi, mettendo che poi arriva Moremovic, che arriva Lukumi, che arriva magari un centrocampista, perché è vero, come scriveva un amico prima, rimarrebbero 5 centrocampisti se escono anche Azic, che dovrebbe uscire, e Arthur, che mi auguro esca, quindi in teoria c'è uno slot libero. Poi è chiaro che se magari giochi a 2 in mezzo al campo te ne potrebbero bastare anche 5. Ma detto questo, se Spalletti riuscirà a fare un buon lavoro con questi giocatori, non è top class, ma non è neppure raschiare il barile, la Juve può fare un campionato interessante e una buona Europa League. Ma questo è il tassello. Cioè oggi, sì, sì, credo, Vincenzo, che noi abbiamo, lo dicevo prima, detto che poi il mercato ci può regalare sempre delle grosse sorprese, ma questo è il target sul quale lavora la Juventus. Buoni giocatori sui quali scommetti, ma se i tasselli vanno a posto non sei la più forte, ma forse qualcosina in più rispetto all'anno scorso puoi fare.
4: E non è secondo me una cattiva idea, perché come dicevo prima, il Dibu secondo me alla fine arriverà, e lì dietro, se riesce a far partire i vari Gatti, i vari Kelly, o comunque quei giocatori che possono avere un minimo di mercato, e vai a prendere il Lukumi della situazione, il Muaremovic, è chiaro che sono nomi che non ti danno quel...
3: Niente, non riusciamo a avere una connessione buona. No, Peppe, io non ho detto, bisogna ascoltare bene, non ho detto che Lukumi è più forte di Bremer, ho detto prima, se rimangono Lukumi e Bremer abbiamo un ottimo reparto difensivo. Per me Lukumi è più forte di Gatti, ma sono punti di vista. Se invece va via Bremer e rimangono Lukumi, Muaremovic, per me facciamo un passo indietro. Però qui, ragazzi, io ve lo devo dire, perché lo avete richiesto voi Muaremovic. Muaremovic è un giocatore il cui nome è tornato ogni volta che magari Bremer sbagliava una cosa, ma noi abbiamo dato via Muaremovic. Adesso ritorna. Io ho dei dubbi su questo ragazzo, ma non sulla qualità del ragazzo, attenzione. Ho dei dubbi sul passaggio alla Juve. Però qui dobbiamo un attimo fare pace con noi stessi, perché quando abbiamo i giovani e li diamo via sono i più forti del mondo, quando ritornano no, però loro è più forte che Kelly. E qui dobbiamo fare un attimo pace tutti, con noi stessi. Cosa vogliamo? Perché tutti non li possiamo avere i giocatori, li possiamo avere tutti, non è possibile. Una rosa di 60 giocatori noi non la possiamo avere, nessuno. E bisogna fare delle scelte. Stavolta si va nella scelta che spesso e volentieri è quella che giustamente chiedete: giovani, di prospettiva. Muaremovic è giovane e di prospettiva. Gli manca una cosa: non è italiano. E questo un po' mi dispiace, perché probabilmente la Juve cederà ulteriori giocatori italiani e ne prenderà pochi, se non addirittura nessuno, giocatori italiani. Questa è una cosa che secondo me non va bene, però ormai nel mondo globalizzato anche questo conta fino a un certo punto. Ma è il target spesso e volentieri richiesto da voi tifosi. Io la penso in maniera diversa, cioè il giovane forte è forte a 16, 18, 30 anni, ok? Sempre forte, da 16 a 30 anni. Il ragazzo di prospettiva come Muaremovic è un punto interrogativo. Si prende il bene, cioè il fatto che ti porti un ragazzo di prospettiva che ha già fatto un anno al Sassuolo e lo ha fatto benino. Io ho seguito diverse volte il Sassuolo quest'anno, ha fatto un campionato da 6 e mezzo, ma poi lo devi trasportare alla Juventus. Però questi sono i punti interrogativi di quando vogliamo i giovani. Perché se arrivano giovani sono più forti quelli che ci abbiamo. Se vendiamo i giovani, no, però bisogna, Vincenzo, tenerli. Qui mi sembra, cioè, il mercato che sta facendo la Juve rispetto a quelle che sono i desiderata spesso i tifosi è proprio quel tipo di mercato lì, eh? Giovani,
4: sì, sì,
3: prezzo relativo, è chiaro, non è un campione. Ed è chiaro, Peppe, sono d'accordo con te, che se va via Bremer e me lo sostituisci con Moremovic o Lukumi, secondo me fa un passo indietro. Se Bremer rimane e mi sostituisci Kelly, virgola, Gatti, virgola, Rugani, virgola, con Lukumi, Moremovic, per me facciamo un passo in avanti.
4: Però poi la cosa che ci dobbiamo domandare, Ale, è: il passo indietro lo fai dal punto di vista tecnico sicuramente, ma dal punto di vista del rendimento non è detto che quello non vada a compensare la carenza tecnica. Mi spiego, certo, non è che siamo, certo, non è che se parliamo di Bremer stiamo parlando purtroppo del top assoluto. Avremmo il top assoluto lì dietro, c'hai Chiellini, dici ok, c'ho Chiellini, o Bremer che è un ottimo giocatore, secondo me giocatore di personalità, ha fatto giocare bene chi era accanto a lui, lo stesso Kelly per esempio è stato valorizzato molto dal lavoro di Bremer. Quando non c'era Bremer questi giocatori perdevano un pochettino. Però se tu metti un Lukumi, che magari non è il nome che tu dici cavolo, siamo andati a prenderci Marquinhos al Paris Saint Germain, no, hai preso però un giocatore che ci mette grinta, cattiveria, fisicità, capacità di ripartire palla al piede, cosa che per esempio non ha Bremer, ecco che tu stai prendendo dei giocatori che vanno a colmare in qualche modo la differenza tecnica con chi va via, vanno ad aggiungerci però un qualcosa che nel concetto identitario della squadra che vuole costruire Spalletti è qualcosa che può funzionare anche meglio. È lo stesso concetto per cui al Napoli per esempio andò via Koulibaly e Spalletti fece prendere Kim, poi ha funzionato Kim, e quindi insomma il discorso è, certo, cercare di far funzionare le cose.
3: Vincenzo, assolutamente. Poi che Moremovic è più debole di Bremer, questo lo sanno anche i Sassi,
4: certo,
3: che Lukumi non, certo, vale Bremer, lo sanno anche i Sassi, che Moremovic e Lukumi credo siano entrambi mancini, lo sappiamo, sono entrambi di piede mancino. Ragazzi, però tutto, io quello che vi voglio dire, siccome giustamente scritto, ma l'avete visto Moremovic all'Europeo, al Mondiale? No, no, io l'ho visto anche col Sassuolo, lo so bene che, scrive, io mi trovo molto d'accordo con Francesco che dice, fa alti e bassi durante la partita, non è costante, sì è giovane è vero, ma la Juve deve essere costante. Bravissimo Francesco, io mi trovo molto con questo ragionamento, ma l'ho sempre fatto però. L'ho sempre fatto anche quando mi si diceva no, però
4: Kelly è costante.
3: Bremer stesso rispetto, è stato costante rispetto a Moremovic un pochino di più però,
4: Sì. Gatti era uno costante.
3: Gatti no. Infatti su Gatti per me non ci perdiamo niente. Rispetto a Kelly, però è più giovane. È un ragazzo che ti può dare.
4: Ma ci lavori, certo, e ci lavori, cioè tu devi pensare anche a questo. È vero che è vero, verissimo quello che dite. E non vogliamo vendervi Moremovic per quello,
3: certo,
4: che non è,
3: certo,
4: però, però può diventare un qualcosa di più forte all'interno di un contesto,
3: certo,
4: che funziona.
3: Bravissimo. Può diventare come può non diventarlo, ma questo è un mercato. Cioè, io qua penso un po', Vincenzo, delle idee ce le vedo, mentre non la vedo sull'altra operazione, ma non ne parlerò più, giuro, perché quella non è un'idea, quella secondo me è una disperazione. Cioè, Kolumani per me è. Questo c'ho, tanto da fare. Tra l'altro 5 e mezzo è tanto, eh? 5 e mezzo a Kolumani che arriva a 6 con i bonus.
4: Ne prendeva 9 però,
3: sì,
4: eh.
3: Ha fatto 3 gol in stagione.
4: Lo so, mi è costato 80 di cartellino. Cioè, un giocatore che va detta anche una cosa, perché poi è giusto essere, non è uno scappato di casa. È uno che si è perso, è uno che sicuramente non valeva i 90 milioni spesi dal Paris Saint-Germain, su questo non ci piove. Non ha avuto una fortuna in Francia, non ha avuto una fortuna al Tottenham, alla Juve il suo l'ha fatto vedere, è uno che vale 50 milioni assolutamente no, ma neanche 40 per quanto mi riguarda, però un attaccante in media, quelle sono le cifre che
3: Bravo,
4: prende,
3: è
4: difficile che ti
3: va
4: a prendere un attaccante da 4,5.
3: Il punto è proprio quello lì, Vincenzo, cioè uno come Kolumani, che per me è un giocatore normale, 5,5 con le cifre che ci sono oggi è quello che ti puoi permettere, e questo è però quella non è un'idea, queste sono principi di idee. Anche Castro per me è un'idea, poi arriverà, non arriverà, vedremo. Però occhio, perché se l'asse con il Bologna si è aperto, lo dicevo prima Vincenzo e ci fermiamo, preferivo l'asse con il Real Madrid evidentemente, ma con Real Madrid l'asse non lo possiamo fare.
4: Ma là non è un asse, là è quando tu vai a prendere le grandi firme dentro al discount, cioè che magari loro hanno qualche giocatore di troppo, di grande qualità, che magari ti dicono sì, devi spendere un po' di più, ma non spendi il prezzo originale e te lo vieni a prendere. Non era un asse, perché l'asse non lo puoi fare con una squadra che non ha le finanze neanche lontanamente paragonabili a Real Madrid. Guarda, paradossalmente è triste dirlo, però uno deve anche prendere consapevolezza del momento e sapere che comunque mentre la Juventus crescerà le altre resteranno tali, però in questo momento l'asse lo puoi fare con i club italiani e nemmeno, cioè, l'Inter ha perso la concorrenza due volte con Paz, Fabregas gli ha detto non lo vedrete mai, non verrà mai, e tanto che hanno fatto il Como se l'è ripreso.
3: Sì, sì, è vero.
4: E la Juventus in questo momento, se vuole, vedi, il Napoli vuole Gila, si è inserito all'Atalanta, e quindi è chiaro che bisogna fare i conti con le società che hanno la tua stessa capacità di spesa. L'asse lo puoi fare con loro, non lo puoi fare con i top club.
3: Va bene, dai, c'è già una marea di messaggi. Vincenzo, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
0: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirkić Manovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27.23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prendere a parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Guarda, Christian da Campobasso mi convince molto, nel senso che lui dice, secondo me farebbero Sorloth, Colo e Castro, e se proprio non trova squadra anche David. Ecco, questo mi piacerebbe molto, Christian, ma mi piacerebbe veramente tanto, perché avresti tre attaccanti tutto sommato diversi tra loro, con caratteristiche diverse. Poi a quel punto tengo anche Openda, guarda, mi tengo anche Openda, dice, c'è da portare, che ne so, due borracce, due cose in più, ok, me lo farei, mi piacerebbe molto una cosa del genere.
6: Se vogliamo immaginarla così, va bene. In realtà, da quello che sappiamo,
5: sì, nel vertice uno esclude l'altro, bravo.
6: Nel vertice dell'altro giorno Spalletti, cioè Carnevale, ha detto a Spalletti con molta naturalezza, Sorloth non lo riusciamo a prendere se prendiamo Colomani, quindi scegline uno dei due.
5: Sì,
6: e
5: sì.
6: Spalletti avrebbe detto Colomani, e allora Carnevale ha detto ok, allora vada per Colomani. Da lì poi i contatti riallacciati, l'ennesimo accordo trovato con il giocatore, e adesso i nuovi colloqui fissati col Paris Saint Germain. Però la scelta l'ha fatta anche Spalletti ed era uno dei due, quindi figurati tre.
5: Allora, Claudio dalla provincia di Firenze, Claudio, grazie, perché lui è a Rimini, spiaggia. A proposito, Claudio, siccome la spiaggia di Rimini è una di quelle spiagge dove ogni tanto passeggia...
6: Sei un accattone.
5: No, non sei un accattone, dove ogni tanto...
6: Ricordiamolo.
5: Dove ogni tanto passeggiando si fanno anche degli incontri interessanti. Se c'è una fotina, manda, cioè, naturalmente ti fa beccare.
6: Ma sei un guardone.
5: Però aggiunge che è con la sua ragazza, e allora non puoi... Ci vuole un giusto mix fra giocatori giovani e quelli di esperienza.
6: Tu dovresti dire che non deve farlo a prescindere,
5: ma soprattutto, no, si deve, trovare la giusta alchimia fra giocatori e il mister. Hai ragionissima, Claudio, d'accordo con te. Marangio, tu vivi in un mondo ideale, no? Piano piano si smonterà questo mondo ideale, quindi è vero, non si può fare, non lo fa, non guardate, mi raccomando, sulla spiaggia, paraocchie, non guardate,
6: non fare foto, che è diverso.
5: Vabbè. Vai, sentiamo un paio di vocali.
6: Guarda, non prendete il telefono di Santarelli, perché veramente
5: non trovate niente. Se
6: c'è una galleria dentro. No, c'è, guarda. C'è un nostro famoso ascoltatore che ha una galleria. Non fare il nome, ovviamente.
5: Ah, sì, sì. Beh, quella è una galleria molto quella è una galleria molto interessante. No, a me ha trovato foto della curva, degli sbandati, quelli tantissime, delle mie figlie. Sì, sì, sì, sì, tantissime. Vai.
7: Ciao Ale, premetto che per i bimboaremi a me mi va benissimo. Il problema è che i problemi non sono in difesa, ma sono soprattutto a centrocampo e in attacco, ma soprattutto a centrocampo. E io non sento uno di nome che possa rinforzare il centrocampo. Che da quello che sapete si stanno muovendo lì o pensano di andare avanti ancora con Thuram, Locatelli e McKennie? Così non arriveremo a nient'altro che i soliti posti terzo, quarto, quello che è. Cioè, sono anni che il punto fondamentale è quello, anche tu l'hai detto tante volte.
5: No, hai ragionissimo.
7: Vincenzo Vanaggio, tutti.
5: Hai ragionissimo.
7: Tutti gli esperti lo dicono e questi qua continuano a prendere giocatori in altri reparti quando quello fulcro è il centrocampo.
5: Guarda, non sbagli in niente. Io però non voglio disilludere nessuno, ci mancherebbe altro. Anzi, oggi cerchiamo di metterci il famoso mantello. Ragazzi, purtroppo a centrocampo in questo momento siamo full. Qualità poca. Però con Mainez avete visto anche ieri, no? Cioè, ormai è un giocatore che vaga per il campo, lo mettono in campo 18 minuti. Vabbè. Luiz, purtroppo ritorna. Io non... McKennie sta facendo un grande mondiale, onestamente. Però io ho sempre detto, lo adoro, ma non è il mio centrocampista dei sogni, ma meno male c'è. L'unica cosa è se parte Thuram, vediamo. Ma ad oggi il centrocampo, e ha ragione Luigi, però oggi Vincenzo è a posto.
6: Allora, numericamente non è che è a posto, numericamente è full. Siamo al completo, un po' come un garage pieno.
5: Sì, come quello di ieri.
6: Bravo, come quello di ieri, no? Quattro posti, due dei proprietari, abbonamento. Come fai a fare l'abbonamento? Giustamente, possibilità di abbonamento. Com'è possibile fare l'abbonamento? Non si sa. Quindi il garage è pieno per quanto riguarda le macchine di centrocampo. Infatti il discorso della Juventus è quello di allacciare, preparare trattative, e tranquillizziamo Luigi, l'idea di che si... la chiacchierata con Lobotka, l'idea Goretzka, sono quelle cose che la Juventus sta intavolando per mettere in piedi poi quando eventualmente si libererà un posto, ma si deve liberare un posto, perché per adesso Douglas Luiz resta e ci rimane. Abbiamo comunque Thuram, abbiamo Locatelli, abbiamo McKennie, abbiamo

0: Come?
1: Allora, apro e chiudo parentesi
0: Ah,
1: brevissima.
0: sì.
1: Allora, già hanno cominciato a dire Milan, Inter stizzito con Nico Paz e con il Como. Qualcuno di molto famoso che conosci molto bene ha scritto: no, ma l'Inter non ha mai chiesto in realtà Nico Paz. Io, vabbè, sono surreali, sono surreali. Che ti
0: No,
1: devo dire?
0: rispetto a quello che dicevi Vincenzo, io voglio fare un paragone che mi costa tantissimo, d'accordo anche con quello che scrive Luca da Terni, cioè Colomani, scusami, Davide, terza punta a 6 milioni non è possibile, e hai ragionissima Luca, su quello che diceva l'amico Cristian, no? Magari Sorloth, Colomani, Castro, ma Colomani, terza punta, buonanotte, Davide, ormai me lo sogno pure la notte, Colomani, Davide, terza punta a 6 milioni non è possibile, ma io voglio fare questo paragone, e mi violento, almeno Davide dimostra di essere vivo. Con Miners nemmeno in quei pochi minuti che gioca dimostra di essere vivo. Io cos'è successo a questo ragazzo? Non lo so. Bisognerebbe chiedere a nonna Bernarda, perché forse nonna Bernarda, nonna Giuliana, lì come diavolo si chiama,
1: Baiana,
0: sta
1: Baiana, Baiana.
0: millantatrice, non lo so. Però questo non è vivo nemmeno al mondiale. Questo non è vivo nemmeno al mondiale. Io veramente, cioè, mentre sugli altri vi posso dire, oh, magari David trova l'annata giusta, fa 12 gol. Oro, oro. Io non riesco a dirvi, perché mi sembra veramente di prendervi in giro, che questo magari al terzo anno si sveglia. Perché mi sembra un giocatore totalmente stravolto, non so da cosa però. Mi sembra un vinto, ecco, a proposito.
1: Un vinto. Tra l'altro, questo è un problema perché lo sta vedendo tutto il mondo.
0: Ma
1: Sta vedendo
0: certo!
1: che gli concedono 18 minuti e non li sa neanche fare perché quanti palloni ha toccato? Mi pare 22, ne ha sbagliati
0: 22 ne ha sbagliati
1: 4.
0: 4. 22 ha sbagliati 4, ha perso tutti i duelli, ha avuto una precisione di passaggi quasi tutti in orizzontali. Guarda, adesso te lo dico, vai, vai, adesso te lo dico.
1: Lo so, però per cui questi sono numeri che naturalmente non è che guarda solo il tifoso che magari neanche se ne accorge, ma gli addetti ai lavori, gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli osservatori, è tutta gente che dice: ma se me lo regalano forse non neanche lo voglio perché chissà quanto ore di ingaggio. E qui torniamo anche al fatto che poi con gli ingaggi che dai ai giocatori della Juventus, quelli non se ne vogliono andare più. Con Mainz purtroppo è una tassa che pagheremo, c'è niente da fare.
0: Allora, guarda, ce l'ho qui sotto tutti i numeri. Ti dico che dei suoi passaggi, in effetti, ha avuto il 90% perché ha fatto 18 su 20. Li contiamo insieme quelli che ha fatto indietro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 passaggi indietro su 22. Quindi forse ce l'avrei anch'io il
1: Il 90%,
0: 90%.
1: certo.
0: I due passaggi che ha sbagliato sono stati tentativi di verticalizzazione, però ha fatto un passaggio chiave, ecco, questo lo dobbiamo riconoscere, un passaggio chiave, assist attesi 0.1. Cioè, questo ragazzo è andato e giocava con la Tunisia. Non lo so, io
1: Beh, Ale,
0: onestamente.
1: io ho ancora negli occhi le ultime due partite, in particolare quella con la Fiorentina, con Spalletti, che gli continuava a gridare: ma vuoi giocare o no? Ma vuoi giocare o no? Vuoi giocare? Con Mainz è un problema, è uno dei tanti problemi. Noi dobbiamo renderci conto di questo, ragazzi, ve lo diciamo in continuazione, ma è la verità, abbiamo tanti problemi da risolvere. Douglas Luiz può essere risolvibile. Non gli fate vedere le foto del matrimonio di Alicia Lehmann e cerchiamo di portarlo su altri lidi. Magari riesce a distrarsi in qualche modo. Gli fai rivedere Torino fatta per bene. Gli dici: guarda, qua sono arrivati anche dei brasiliani forti.
0: Sì,
1: Fai un'ipnosi.
0: già lui conosce nonna Bernarda. Nonna Bernarda, aiutalo, aiutalo. Fagli un. No, il malocchio è quello contro. Fagli. No, togli il malocchio, nonna, dai. Lo conosce, nonna? La
1: Lo
0: conosce?
1: conosce, ma ha detto che gli alieni non sono interessati. Quindi gli alieni non sono interessati, allora ce lo teniamo noi. Però se hai qualcosa, magari la puoi provare ad accendere il giocatore che magari Spalletti può rivitalizzare. Poi con Maines c'è proprio nulla da fare. Azic non c'è nulla da fare. Openda non c'è nulla da fare. Di Gregorio non c'è nulla da fare. Hai ragione tu, David, perlomeno si impegna.
0: Almeno
1: ma
0: è vivo,
1: me...
0: Vincenzo, almeno è,

0: Almeno è vivo, almeno è vivo, ma secondo me qualcosina la puoi fare, ma nel senso che su 30 partite 7 te ne riesci a fare anche da 6, però non è da Juve uno così
1: No.
0: naturalmente, e sul resto ci devi lavorare, ma insomma la situazione è questa qua, Cummanis è veramente una catastrofe.
1: Andrea a Torino ci segnala Gonzalo Ramos. Sì, Paris Saint-Germain. Io infatti altro che Colomani avrei fatto col Paris Saint-Germain, però credo che ci sia il
0: C'è il
1: Milan,
0: Milan,
1: c'è il
0: scusami,
1: Milan, c'è il
0: c'è il
1: Milan. Non
0: Milan,
1: so
0: c'è il
1: con chi,
0: Milan.
1: però c'è il
0: Ah, so,
1: Milan.
0: appunto, cioè
1: Però
0: c'è il
1: c'è il
0: Milan
1: Milan.
0: nel senso che hanno detto: oh, ci piace Gonzalo Ramos. A posto, hai chiamato il Paris Saint-Germain e
1: Sì.
0: chi lo deve chiamare? Calvelli?
1: Allora, sì, Tiziano da Trento, se arriva Moremovic, libera un posto nelle liste, perché lui è ovviamente del nostro
0: Ma poi
1: settore
0: parte
1: giovanile.
0: Miretti probabilmente, quindi fai 0 a
1: Sì,
0: 0.
1: però alla fine si fa 0-0, è vero. Alex dice, ah no, Antonio dice, al Bologna gli chiederei Rov. Bel giocatore, sono d'accordo
0: Hanno
1: con te.
0: fatto una proposta di 25-30 milioni dall'estero, il
1: Sì.
0: Bologna ha detto di no. Mi piace un sacco, mi piace
1: È
0: tantissimo.
1: forte, è forte, è forte, è forte. È un bel giocatore. Sì. Anche lui non è stato molto costante, però è un giocatore forte. Sono d'accordo.
0: Come
1: Raffaello
0: si chiama
1: dice:
0: quell'esterno della Lazio che corre, corre, corre, azzecca una
1: Isaksen.
0: partita su 10?
1: Isaksen.
0: No, a sinistra, a sinistra, a sinistra, di colore che ne
1: Tavares.
0: azzecca una su
1: Nuno
0: 10.
1: Tavares.
0: Bravo, bravo, bravo. Rove è un Nuno Tavares che ce l'ha fatta un po' di più, secondo me, cioè che ha più costanza. Però siamo lì, cioè c'è esplosività, è tecnico,
1: Sì, è
0: oh, è
1: forte.
0: forte, a me piace. Ed è
1: Raffaello.
0: quello che litigò con Rabiot, giusto?
1: Corrabio,
0: Con lui
1: sì.
0: che finì ammazzato.
1: Raffaello dice: dobbiamo vendere il Diz prima che sia troppo tardi.
0: Eh sì, l'unico che è buono che abbiamo.
1: Appunto. Poi Vincenzo Forprese è perfettamente d'accordo. Basta figurine, torniamo a comprare gente che ha fame e vuole crescere e diventare top. Scrive Nicola. Da Vasto,
0: È questo.
1: sentiamo qualche altro vocale, va?
2: Buon
0: Quindi
2: pomeriggio, Luca
0: l'Inter
2: da
1: non prenderà
2: Terni.
0: neanche Nicovazzo.
2: Buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma sulla questione attaccante, secondo me la Juve si sta cercando di chiudere Colomoani perché è quella via di mezzo tra prima punta vera e anche seconda punta, volendo, che cerca Spalletti. Nel senso che comunque tu con quella sei sicuro che hai comunque una prima punta che sa farlo, lo sa fare bene. Ha dimostrato di saperlo fare, si è già ambientato e quindi è una sicurezza. E poi con calma puoi non farti tirare per i capelli dagli altri, sapendo che tu non hai un attaccante con cui decente con cui presentarti, invece dopo ce l'hai e possono fare meno i furbi anche gli altri. Quindi secondo me questa mossa della Juve su Colomoni è per
1: Può
2: quello, per
1: essere.
2: arrivare poi magari grazie ai buoni rapporti di Carnevale, grazie alla sua capacità di trattare con squadre magari come il Parma, così magari arrivarti a quel Pellegrino posticipando il pagamento, anche se voglio un 30 milioni, tu non lo paghi quest'anno, fai il prestito con obbligo oppure rateizzi in 4-5 anni il pagamento e a bilancio non hai problemi. Secondo me è un po' questa la tattica Juve.
1: Può essere. Intanto grazie Claudio che ci ha mandato una foto con la ragazza. Grazie Claudio, un abbraccio e soprattutto grazie per seguirci anche mentre sei in
0: Dalla
1: ferie.
0: spiaggia.
1: Grazie veramente di cuore, caro Claudio, e un abbraccio anche alla tua ragazza. Ma allora, io però anche qui voglio dire una cosa, messaggio dell'amico molto interessante. Però voi siete convinti che Pellegrino risolve i problemi di attacco della Juventus? Ma lo chiedo proprio come punto interrogativo, cioè io tutta sta convinzione non ce l'ho. Poi magari è l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Però te ne sei convinto, Vincenzo? Cioè, è quello l'uomo ideale che ti va a completare un rapporto, considerando che. Sì, un rapporto, un reparto.
0: Il reparto.
1: Considerando che magari ti.
0: Chissà che stai pensando.
1: Sì, esatto. Considerando il fatto che magari ti rimane David, cioè Colomani, David, Pellegrino è il reparto perfetto? Ma lo chiedo proprio a
0: Torno,
1: curiosità, eh?
0: no, lo so, non è una provocazione. Io torno sul concetto che ho espresso prima. Se dovessero pensare che in Pellegrino, piuttosto che in Castro, ci sono due fuochi accesi e le qualità perché quei fuochi possano rendere in qualche modo, nell'impossibilità di andare a prendere top player, io costruisco una squadra arrabbiata, una squadra di gente che c'ha fame, una
1: E
0: squadra che
1: vado
0: quando
1: da
0: arriva la Juve
1: Castro,
0: dice:
1: sì,
0: sì,
1: questo vuol dire,
0: una
1: cioè.
0: squadra di gente, una squadra di gente che viene alla Juve e ti dice: cavolo, ragazzi, sto alla Juve. non ci dormo la notte, cioè domani mi devo svegliare prima degli altri, devo allenarmi più degli altri, perché io sono stufo di vedere gente che sta alla Juve perché pensa di meritarsi la Juve e non se la merita. Allora io preferisco vedere gente affamata che dice mi ha chiamato la Juve, l'occasione della vita, devo sputare sangue, perché è da loro che arriverà qualcosa, non da chi si crede il campione arrivato e da lì non si muove. Perché è così. E non funziona così.
1: Allora, prendo molto volentieri questo messaggio che manda Paolo da Brescia e anch'io apro una piccola parentesi, perché Paolo a Brescia dice: sono in lutto per il basket Brescia, datemi qualche bella notizia sulla Juve. E qualcosa forse siamo riusciti a darti, bella, brutta, non so, però qualche notizia abbiamo dato. No, hai perfettamente ragione Paolo, per chi non lo sa, Brescia ha perso il titolo sportivo. Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio prima con un amico. Perché a Brescia c'è un grande giocatore che si chiama Amedeo Della Valle, magari riuscisse a venire alla Libertas, è molto amico del nostro presidente, quindi vediamo. Però detto questo, chiudo la parentesi, apro velocemente la parentesi. Ho paura che il basket stia facendo, si stia pesantemente avvicinando alla gestione pessima che ha avuto il calcio. Perché io credo che gli altri sport, chi più chi meno, poi magari chi è più appassionato al tennis, chi al basket, chi alla pallavolo, però siano ancora delle piccole osi felici, in qualche modo degravinizzate. Oggi però quello che sta accadendo nel basket, cioè che dall'oggi al domani sparisce una piazza perché arrivano dei miliardari, comprano il titolo e lo portano a Roma, non ci siamo. Non ci siamo. Questo nel calcio ancora, beh, nel calcio succede di peggio, però il fatto che dalla mattina alla sera compri in titolo e lo porti in un'altra città non succede. Nel basket sta accadendo questa roba qua. E se si comincia a inquinare con questa roba qua anche le osi felici, quindi basket piuttosto che tennis, piuttosto che pallavolo, Vincenzo, è finito veramente tutto. Allora vuol dire che la passione non c'è più, ma c'è
0: Ma no,
1: soltanto il maledetto
0: business.
1: business. Bravo. Ieri abbiamo visto a Roma, è arrivato Luka Doncic, perché a Roma adesso ci saranno due squadre di basket senza identità, praticamente arrivate dal nulla con titoli comprati all'improvviso, così è chiaro, arriva Doncic. Uno dice cazzarola, c'è cioè Doncic come presidente. Però cos'ha di romantico questa roba qui, Vincenzo? Zero. Niente. E se anche gli
0: No,
1: altri
0: zero.
1: sport, che sono una cassa di decompressione da tutto lo schifo che comunque vediamo in questo mondo, chiamiamo alla follia, ma non abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, ecco, se anche le altre casse di decompressione si spengono, è un problema serio, eh. Altro che Superlega di Andrea Agnelli.
0: Ma è quello, Ale, io ti riporto nel calcio. Ricordi quando noi dicevamo, facevamo questo sondaggio con i nostri amici, spendereste 60 milioni per Tonali? E tutti quanti, chi diceva sì, chi diceva no. E poi dicevamo, vabbè sì, allora la maggior parte dice sì, l'unico problema è che lui vuole 9 milioni, chissà se accetterebbe una decurtazione. Bene, il Tottenham ha offerto 100 milioni al Newcastle e al giocatore ha offerto 12 milioni all'anno.
1: Esatto,
0: 12 milioni,
1: milioni.
0: ma quando te lo prendi? Ma che roba, cioè, che soldi sta? Cioè, noi stiamo parlando veramente di un non di Superlega, di qualcosa di più. Cioè, in Premier arrivano a 12 milioni per Tonali, quando te lo prendi? Ma poi non puoi fare nemmeno la colpa al giocatore, come l'Inter, come i tifosi
1: Ma
0: dell'Inter che
1: certo.
0: adesso hanno ripreso a palestra sull'aereo. Oh, almeno l'aereo buono glielo potevano pagare, ragazzi. Ma quel ragazzo ti arriva il Chelsea e ti dice ti do 6 milioni all'anno,
1: Ho
0: vieni in
1: capito,
0: Premier,
1: beh, ho
0: vieni in
1: capito
0: Premier,
1: Vincenzo, ma
0: ma l'Inter.
1: però anche lì, no? Se quello che era una volta un quotidiano sportivo di livello ti comincia a fare quella roba lì, io tifoso che sono quello che ho creduto, io lo farò sempre questo esempio, che Zhang non veniva per motivi di lavoro, ci hanno creduto, loro credono a tutto e quindi se la prendono con il ragazzo, capisci? Perché ancora un po' quei giornali lì, un pochino, chiaramente non il tifoso della Juventus che ci ride e li fa anche un po' le pernacchie, ma in loro li fomenta. Perché mentre, vedi, anche qui mi verrebbe a dire una cosa, senza voler offendere nessuno, mentre il tifoso della Juve, che per carità ha i suoi difetti come tutti, se legge di Svilar alla Juve si fa una domanda, dice ma come riesco a prendere Dibu Martinez e prendo Svilar? Una domanda quantomeno se la fa. Ok? Loro no! Loro se gli dicono che c'è Zhang che vola, ci credono e portano avanti la cosa che Zhang vola. perché sono indottrinati sul fatto che la Juve ruba, e quindi siccome hanno 1,2 concetti al massimo che i tifosi dell'Inter riescono a elaborare serenamente, quindi la Juve ruba e Zhang vola, ci credono. Certo. Se tu glielo scrivi, Palesco, che cattivo uomo, che cattivo. Quando invece il problema andrebbe affrontato, secondo me, Vincenzo, anche da un giornale di parte, ma andrebbe affrontato non Palestra che brutto cattivo e puzza anche un po' come broccolo, anzi diranno fra un po' che broccolo puzza meno di Palestra, no? Perché magari ti scrivono anche questo, andrebbe affrontato diversamente dicendo, oh, se in questo momento la squadra comunque più forte e appetibile in Italia, che non siamo noi, ma sono loro, no? Qui ragioniamo in maniera obiettiva, si fa soffiare un giocatore dalla decima della Premier League, porca di quella miseria, ma ci sarà un
0: problema,
1: bravo, e dal come ci sarà un problema, ci sarà un problemino, invece di accusare il singolo.
0: Male, noi stiamo parlando di un giornale che a un certo punto ha spinto, ma ci rendiamo conto, poi sembra che usciamo fuori tema, tanto abbiamo chiuso quest'altra mezz'ora. Ci rendiamo conto che a uno che si è comportato come Bastoni gli volevano dare il premio Rosa Camuna, truppe cambellate a dire è bravo, rischiamo di perdere un talento, applauditelo, basta fischiare, Palestra che va al Chelsea è diventato bravo. Un demonio.
1: Certo. Guarda, due messaggi, mi perdona un attimo Fede, ma sulla cosa del basket, Tullio da Roma, e hai ragione, dice il basket è finito circa 20 anni fa con la questione allucinante della Menzana con Petrucci incollata alla poltrona. Bravissimo, il problema è questo: Petrucci incollato alla poltrona. Io tra l'altro l'ho visto, sono andato a vedere la Virtus Roma e gliene volevo di 4, ma non potevo, chiaramente. E poi invece un altro amico dice correttamente: nel calcio è successo a Brescia. Il Brescia era fallita, hanno preso il Ferrari Pisalò, che è in provincia, era in Serie C, hanno fatto il Brescia, ha fatto la finale playoff, sì, con l'Ascoli tra l'altro, perdendola. Io mi meraviglio che i tifosi non si siano ribellati, quello per me non è il Brescia, ma lo fecero, anche se ci pensi, con la fusione del Venezia Mestre. Prima c'era il Venezia e il Mestre, unirono le due squadre. Sono d'accordo, però nel calcio, allora quell'operazione del Feral Pisalo Brescia, che anche a me non è piaciuta, sai come ti hanno mascherata? L'hanno mascherata col fatto, vabbè, ma comunque siamo nell'Interland, la provincia e tutto. Lo stesso che hanno fatto a Terni. A Terni hanno fatto il Deus Ex Machina Bandeghi, cosa ha fatto? Ha comprato l'Orvietana e si è preso il titolo dell'Orvietana e l'ha portato a Terni. Il punto è che però tanti tifosi non si rivedono. Ma infatti, ragazzi, se anche il calcio nelle categorie che comunque sono di professionisti comincia a fare sta roba qua, è finita. Lì però secondo me il tifoso ha ancora la possibilità di dire, io in questo Brescia non mi ci vedo, per esempio, ma ho visto, e qui l'amico di Brescia mi può aiutare, l'altro amico, io ho visto però che alla finale lo stadio era pieno, quindi evidentemente i tifosi si sono rivisti in questa società, Vincenzo.
0: Evidentemente sì, però vedi quanti sport i soliti personaggi stanno distruggendo.
1: Bravo.
0: Che sono sempre quelli, il gira gira delle poltrone, e anche lì penso non si riesca a vedere un dirigente nuovo.
1: No,
0: non giovane, si... niente, no. Non si producono più, cioè, ma secondo me proprio sono delle caste che hanno chiuso le porte. E poi mai non mi stupirei a vedere Gravina alla Federbasket, guarda,
1: no, ti giuro vado lì sotto, tanto lo so, ti giuro vado lì sotto, ma ci vado, ma ci vado. Va bene, dai, andiamo in pausa, dice, cioè, abbiamo una marea di messaggi, io direi.
0: Sì,
1: di...
0: se vuoi io la butterei, sì, una cosuccia, ma proprio cosuccia, visto che ci siamo divisi su questo, e anche tu hai preso una critica da un tifoso che ti stima molto su TMV Radio, che non era d'accordo con la risposta che desti al mio giochino che feci.
1: Cosa ho fatto?
0: Quando dissi la priorità delle varie squadre, tu per la Juventus esprimessi la tua opinione, il tuo verdetto non lo diciamo però, perché non influenziamo.
1: Ma cosa, allora, ho fatto? Cosa ho fatto?
0: Hai detto qual era la priorità della Juventus.
1: Ah, sì,
0: te,
1: sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: non
1: sì,
0: condivideva il nostro, sì, amico. Allora, la domanda è questa qua, senza risposte salomoniche. Portiere, centrocampo, attacco, la priorità vera in questo momento per voi qual è?
1: Bravo. E poi ritorno anche su questa questione, che vedo vi sta appassionando delle porcate fatte tra calcio, basket e regione. E sì, guarda, chiudo subito. L'eterno Petrucci, scrive Fabrizio, è lo stesso che permise il cambiamento delle regole in corsa, consentendo a un certo Nakata di giocare una partita decisiva con la Juve. Sì, poi lì purtroppo avevamo un portiere che non ci vedeva, però è vero. Però è vero, e lui fece il gol.
0: Piccolo particolare. Ma tu ti darai al moto mondiale poi a un certo punto.
1: Smettila. smettila, no, ancora no. Era in crisi, ora ti spiego perché.
0: Presto un casco.
1: Ti mando un vocale perché era in crisi.
0: Ah, in crisi? Allora,
1: sì, ora ti mando un perché.
0: Ah, però.
1: A tra poco.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. In arrivo in Venezuela un centinaio di soccorritori italiani.
4: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Nuovo record di caldo nel Regno Unito per il terzo giorno di fila, raggiunta quota 37 gradi.
5: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.
4: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà. Sono le violazioni subite da alcuni passeggeri di Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti.
5: Ed ora Pechino, dove un piccolo aereo, grande all'incirca quanto un'automobile, si è schiantato oggi contro il grattacielo più alto della città. Intorno all'edificio la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena. Due vetrate ai piani alti della torre, alta 528 metri, sono state danneggiate dall'impatto. Non risulta finora alcun commento ufficiale, il bilancio di eventuali vittime resta incerto.
4: MotoGP, Marco Bezzecchi scatenato nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo dell'Aprilia ha dominato le prime libere del mattino, poi si è messo davanti a tutti anche nelle prequalifiche di Assen. Con il tempo di 1:31:123 ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez alla KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per il giapponese Ayogura, quinto e sesto per le due ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per entrambi i piloti del team Gresini. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico. Il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni. Il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti.
5: È tutto, a più tardi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Sì ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Notizia di penso 10 minuti fa, forse anche meno. L'accordo con Lomani c'è, ma il precisamente ha sparato tra i 50 e i 60 milioni. Io direi veramente di lasciar perdere. Io sta litania è diventata quasi insopportabile. Ma andiamoli a quel paese, andiamoci a prendere qualcos'altro, perché veramente non esiste altro sul globo terracqueo come dice la nostra Premier. Cioè veramente siamo veramente scadendo nel ridicolo. Con 50 milioni ci prendiamo Undav e Pellegrini. Noi sosteniamo l'attacco e mandiamo anche via quell'ectoplasma di David. Cioè veramente basta con l'omonima, non se ne può veramente più, siamo allo sfinimento. Ciao e fastidio fino alla fine.
8: Ciao ragazzi, non da Torino, ma invece io sono un po', vado un po' controcorrente rispetto a quello che sento da voi, e cioè io invece, se venissero magari con la clausola, magari con qualcosa meno, io Bremer lo manderei, perché comunque rimane un'incognita per quanto riguarda le sue condizioni di salute anche quest'anno. Io l'ho visto giocare, sono abbonato quindi vado allo stadio, e l'ho visto giocare dal vivo, e ragazzi, a me sicurezza me ne dà sempre poca, soprattutto quando deve giocare col pallone tra i piedi.
9: Buonasera, Michele da Cosenza. Io spero che Colomani salti per l'ennesima volta, perché significherebbe impiccarsi ad un contratto di 5 anni con un attaccante che segna, sì, ma molto poco, e che ci costringerebbe comunque a prendere un giocatore da 15-20 gol a campionato, perché lui non li fa. A questo punto fidiamo a tutta e prendiamo un giovane, prendiamo Pellegrino dal Parma, tanto David non vuole andare via, Openda non lo vuole nessuno, di cosa stiamo parlando? E poi c'è il problema Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Se Nico Gonzalez non si riesce a scambiare con Sorlot, bisognerà cercare di venderlo.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Va bene. Buonasera ragazzi, il calcio italiano ha bisogno di investitori ed è ignorante, non capisco perché la Juve non dà spazio a Titor. Secondo voi con loro la Juve riuscirebbe a raggiungere alti livelli? No Thomas, onestamente in questo momento no. Titor tra l'altro non potrebbe nemmeno sponsorizzare la Juve, perché il loro brand, cioè,
0: c'ha le quote.
11: Esatto, c'ha le quote e poi non lo può fare, però onestamente penso proprio di no. Poi cose da pazzo, scrive Luciano Lammessina, bello questo. Comunque delle soddisfazioni questo mercato ce l'ha già date, perché Palesso e Nico Paz che non vanno alla prescrittese, nonostante alcuni giornali e TV strombazzassero l'arrivo ai cartonati. E se noi ci tenessimo Cambiase e Bremer, ciao Luciano da Messina. Allora Bremer ti dico poi me lo terrei, Cambiaso ti dico non me lo terrei.
0: No, io la penso come te, anche se probabilmente io cambierei tutto, guarda che ti dico. Quindi se mi dovessero dire li cambieresti entrambi, io li cambierei entrambi. Se mi devi chiedere di scegliere, io scelgo di tenere Bremer, ma non voglio più cambiare, insomma, per tanti motivi,
11: sì, no,
0: che ci ho fatto
11: nemmeno io.
0: Arrabbiare proprio. Poi devo dire un'altra cosa, vedi, questo sempre anche per farvi capire perché noi siamo particolarmente attenti. Guarda quanti errori sono costretti anche, tra virgolette, a fare gli esperti di mercato, perché c'è errori poi.
11: Errori, non sono errori, delle cose,
0: raccontano, dopodiché, voi non sapete niente, cioè, allora capite bene che da noi non vi sentirete dire sicuramente arriva uno, vi diremo sempre la verità, esce uno, probabilmente entra un altro, i nomi sono quelli lì, ma anche se fosse, siamo comunque lì in bilico, perché da un momento all'altro cambia tutto, arriva una squadra inglese e te lo soffio io, magari tu riesci finalmente a trovare la quadra per Colomani, si sveglia una squadra di Premier che dice guarda Parì, ti do, come il fatto di Inter,
11: guarda Parì,
0: guarda Parì, quanto ti dà la Juve? Ok, ti do 70, ma quello va là, quindi insomma è una cosa che riguarda tutti in questo momento, non puoi dare certezza su nulla.
11: Tullio dice l'attaccante poi il portiere, mentre Alessandro dice lo so che non sarà possibile, ma la squadra ebbe una svolta con Lobotka, e che sì, si deve smantellare il centrocampo con Cole e un terzino sinistro vero, lui ve lo terrebbe per i primi due posti, però l'hai detto anche te, sai che non è possibile. Michele a San Maurizio dice Di Gregorio secondo me può rimanere, tentare di recuperarlo, anche se quest'anno è stato veramente disastroso, ma disastrosa anche la situazione della Juve la coperta è veramente corta, punterei sul centrocampo e attacco. Poi Pietro dice priorità al centrocampo, la nostra priorità è avere un portiere affidabile, scrive Erasmo. Pierluigi da Gelsenkirchen scrive un portiere. Vi state dividendo molto su questa cosa. Marco Sogna però dice pensate un po' che bello che Goduglia il prossimo anno Davide Openda 20 gol a testa. Marco, io onestamente credo che sia molto più probabile che nonna Bernarda ne indovini una piuttosto che
0: Baiana.
11: Davide, per me o me nonna Bernarda che Davide Openda possa far 20 gol a testa, però poi mai dire mai nella vita, ma sinceramente mi accontenterei di 10 in 2. No, 10 in 2, 5 in 5. Anche no.
0: Ma secondo te, secondo te Spalletti può tirare fuori l'anima da Davide o ha fatto già tutto quello che poteva quest'anno?
11: Che domanda, Vincenzo, non lo so.
0: Perché noi potremmo fare questa domanda se Spalletti fosse arrivato alle ultime tre di campionato. In realtà ci ha lavorato parecchio con Davide, ci ha provato in tutti i modi.
11: La mia...
0: E adesso se fosse per lui lo metterebbe su un califfone, lo accompagnerebbe ovunque. Però se dovesse restare, secondo te, quest'estate che tipo lo mette sotto? Ma sotto no, con la
11: sotto
0: macchina,
11: con la macchina
0: che sotto che lo mette a lavorare. E riuscirebbe a tirare fuori l'anima da questo giocatore? È proprio impossibile. Perché per esempio con Manels io sono sicuro che neanche ci provano più oramai.
11: Questa è una grande domanda, Vincenzo. In parte la risposta te la sei data. Ci ha lavorato comunque da ottobre. Non lo so, veramente non lo so. Io, cioè, se mi accontento di vedere un giocatore vivo che quantomeno deambula, ti rendi conto a che livelli siamo. Però penso anche che peggio di così non possa fare. Mi dico anche, sì, ma lo pensavo pure di Kuhn Meinerz, eppure quest'anno è stato peggio. Io ho una sensazione, Vincenzo, che se potesse Spalletti lo darebbe via domani mattina. Il problema è che non può. Poi uno che ti dice tanto c'ho 4 anni, ma che me frega, ecco perché ho paura io di fare questi contratti quinquennali, perché cioè tu ti rimetti, pensa che noi teoricamente potremmo avere 8 anni di contratto ancora tra Kolumani e David. 8 poi, per l'amor di Dio, contratti
0: è una minaccia.
11: È al momento sì 8 anni, cioè tu ti leghi per 8. Aspetta, aggiungici altri 4 di Openda. Noi al momento abbiamo 16 anni, no, di carcere, ma quasi, con Openda, David e se arriva con Kolumani. Io un po' tremo, Vincenzo, nel senso che
0: non ci danno neanche la buona condotta, perché
11: no, no, sai perché non te la danno? Perché sei recidivo. Perché io faccio, come sarebbe stata una follia fare un contratto a 8 di un anno a Vlahovic, sarebbe stata una follia di quelle che quando l'ho letta mi hanno detto no, non è possibile, non è possibile. E quindi altro errore reiterato. Ma proporre contratti di 5 anni, io a Colombo dico guarda, si fa 3 anni, amico mio, poi opzione. Ma intanto, certo, ce l'hai per 3 anni, ma tra 3 e 5 c'è la differenza.
0: Ora capisci anche perché parliamo di storie diverse, no? Però perché, e qua parliamo in maniera seria, tu dici non ci sono 10 milioni per Dibu Martinez.
11: Ma certo,
0: il Dibu ha 35 anni, ok? E gli darai 34 e gli darai 5 milioni a stagione per i prossimi 3 anni, 4 anni, tu non lo vendi più.
11: Ma è chiaro,
0: tu non lo vendi più, quindi sono soldi che tu una volta che hai deciso di riperdi, non lo riprendi. Non è che tu dici vabbè dai 10 milioni, però questo tra 4 anni magari se lo prende una, chi se lo prende più a 39 anni, a 40 anni è finito,
11: lo so.
0: Quindi devi calcolare anche questo ora sulla scia di quello che sono state le scelte sbagliate prima.
11: Sai, devi situazione diversa, ma in prospettiva anche Colo c'ha 28 anni, 27 o 28 anni.
0: 28.
11: E qua e 5? 33. Oddio, a 33 anni un giocatore lo puoi ancora rivendere, però
0: sai, se fa bene,
11: se
0: lo,
11: fa
0: lo
11: bene, sì.
0: Tu non è che là non devi calcolare tra 5 anni, là devi calcolare tra 3, perché in media un giocatore magari se esplode e fa due super stagioni con la Juventus, alla terza stagione te lo vengono a chiamare, se lo vengono a prendere senza problemi, perché aspettano la scadenza del contratto.
11: Questo è vero, quindi però, 28 anni hai l'opportunità ancora.
0: Scommetti e purtroppo le abbiamo perse tutte le scommesse fino adesso.
11: Sì, prima o poi, infatti, anche per leggere grandi numeri, una scommessa la vinceremo, no?
0: Quella di Zaniolo, per esempio, che è distante nell'accordo sull'ingaggio con l'Udinese, quindi insomma sembra che lì si stiano preparando le strade per dividersi in qualche modo. Quella è una scommessa che io proverei a fare, per esempio,
11: alle cifre giuste oggi anch'io. Soprattutto se non riesce a prendere un altro attaccante, sì, alle cifre giuste lo farei anch'io. Sì, Antonio Dannola, hai ragionissimo. Dice li fanno a 5 perché altrimenti si fanno a 3 e i giocatori aspettano la scadenza per andarsene a 0. E perché? Se lo fai a 5, guarda Vlahovic. Cioè, voglio dire, hai ragione, cioè, non è che sbagli, non è che sbagli. Ma tanto ormai, se vogliono, i procuratori fanno
0: anche il dopo un anno di che li fa.
11: Capisci? Quindi io i contratti a 5 anni non li farei più. Cioè, c'ho il Ronaldo, il Nico Paz, li faccio un contratto a 5 anni. A qualsiasi altro giocatore barra scommessa, non glieli farei, lo perdo a zero, pazienza.
0: Ma anche lì è una questione di forza, di trattative, di chi c'ha i soldi, perché la durata del contratto in realtà è figlia di un'altra cosa, delle trattative, perché gli agenti ti chiedono un quinquennale perché dicono: allora io per 5 anni so che questa cifra la prendo, poi nel frattempo lavorerò per portarlo via prima a cifre migliori, però certo, io sono sicuro che per 5 anni quella cifra lui la prende, io la prendo e siamo tutti felici e contenti. Tant'è che vedi il Chelsea, la situazione, quando è stato a prendere Palestra, ha fatto un contratto di 6 anni.
11: Ma sì, ma guarda, ieri Claudio Anelucci ha detto tranquillo, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ha detto tranquillamente: ma se io fossi l'agente di David, ma io dormo sonni, no, tranquilli, di più, ma non lo faccio muovere nemmeno con le cannonate. Ma è normale, c'hai altri 4 anni di contratto, a 6 pippi il mese, a 6 pippi l'anno, ma chi ti muove? Però hai ragione, Vincenzo, è frutto di chi ha pochi soldi e delle trattative, hai ragionissima. Ma siccome, come scrive un amico prima, ma ora siamo nel pessimismo cosmico, dice: ma Andrea, no? Ma se arriva Colo e teniamo Revido, Pendà e Colo non funziona, come facciamo? È quello il punto. Tu hai 16 anni di contratto con giocatori che hanno funzionato, perciò io non li rifarei i 5 anni. Però Vincenzo l'ha spiegato benissimo, è il frutto della trattativa. Dice: guarda, abbassati un po', ti faccio 5 anni. Però in questo caso nemmeno se l'abbassa. Siamo ostaggi, siamo ostaggi.
0: Gli devi fare un contratto lungo, anche perché lui ha deciso di spalmare, cioè dice: io non prenderò quelle cifre, mi devi fare più anni di contratto, così io spalmo su più anni. E il potere dalla parte, cioè il coltello dalla parte del manico, ce l'hanno gli agenti e i giocatori, esatto. E le società hanno sempre più alto il rischio di sbagliare, ragion per cui sbagli e rischi il tracollo. Indovini? Bravo. Bravo, perché poi vedi, ci vuole coraggio, anche il Como ha avuto coraggio, no? Perché dice: vabbè, sai che c'è, mo tiro fuori questi 60 pippi, li tiro fuori, me lo prendo, perché secondo me un anno in Champions League con noi, questo tra un anno vale 80, quindi
11: lo so.
0: Faccio questo, poi ho le spalle coperte e va bene così. Però ci vuole coraggio.
11: Lo so, vedi Andrea da Benevento, hai ragione, caro Andrea, hai ragionissimo anche te. Bello il dibattito di oggi, complimenti ragazzi anche per la qualità dei messaggi, come sempre, che lo stesso Andrea dice: non puoi sindacare la durata minima di un contratto, 5 anni è per tutti i calciatori importanti che vai a acquistare, per tutte le società del mondo, giustissimo. La cosa importante è investire bene i soldi, con Miners, Luiz, Nico Gonzalez, pensa a David, tutti i profili importanti e giovani, peccato però tutti acquisti flop per adesso. Il problema non è la durata del contratto, ma la scelta del calciatore, e è correttissimo. Però vedi Andrea, quando tu dici se vai a prendere Colomini sei convinto di lui, e quindi il mio ragionamento finisce già lì, e hai ragione te. Però visto tutti questi nomi che tu hai fatto, a 5 anni non è azzeccato una stavolta, mi cautelo. Poi magari glielo fai a 3 anni, 4 anni e esplode subito e c'è il rischio di perderla a zero. Ma individuato il problema, cioè noi abbiamo fatto tutti questi contratti, addirittura Arthur li abbiamo rinnovato in maniera folle. Ma chi li ha rinnovato, Giuntoli o l'ultimo Paratici? Sai che non ricordo,
0: o Cherubini, Arthur è stato
1: forse
0: che
1: Cherubini?
0: No, Giuntoli, perché è stato
1: prestato
0: per mandarlo in prestito, dovevi allungargli il contratto.
1: Pensa la disperazione, e questo non glielo posso imputare, cioè le imputante cose a Giuntoli, ma non questa, perché lì sei disperato, c'è cioè un giocatore che non riesce a rivitalizzare, diceva, sai che c'è, sì è vero, il mal di testa come Rossi adesso che c'ha il mal di gola, l'ho detto, prendi Nocchi, dice no, vabbè lo prendo dopo, ha posticipato il problema, lì avevi un mal di testa importante, dice, sai che c'è, ci penso fra un anno, poi in realtà eravamo riusciti pure a venderlo, se non come lì, con i disastri che ha fatto, però dopo tutti questi disastri, Andrea, appoggiando assolutamente il tuo ragionamento, io andrei un pochino più cauto. Prego.
12: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Ciao caro.
12: Sinceramente continuo a essere molto preoccupato. Stamattina quando ho aperto la Gazzetta dello Sport e leggere che l'Inter
1: quindi va qualcuno su Nico Paz
12: e noi continuiamo a stare dietro a Colomoni, mi ha preso veramente lo sconforto totale, perché io sono dell'idea che Colomoni è un giocatore come tanti ce n'è, e che secondo me, visto ci verrà a mancare Vlahovic, guarda, più volentieri andrei a prendere anche Pinamonti dal Sassuolo, visto che Carnevali lo conosce bene.
1: Però poi però c'è andato,
12: ecco,
1: Nico,
12: di tutti i miei sforzi andrei a puntare su un top, e credo che se l'Inter prende Nico Paz,
1: tranquillo che non lo prende.
12: E le distanze tra noi e loro si allungheranno ancora per diverso tempo.
1: Ciao amico mio, mi è sempre grande piacere sentire l'accento fiorentino e accostare i tifosi alla Juventus, è bellissimo, quindi grazie di questo, un po' come quando sento anche gli amici di Napoli. No, però stai sereno che Nico Paz, nonostante la Gazzetta l'aveva dato per l'Inter, non l'ha preso, quindi
0: sono curioso di vedere il titolo di domani.
1: Quanto costa quanto costa il quotidiano oggi?
0: Ma lo chiedi a me.
1: Lo so, a te c'hai tutti i cosi pirati.
0: No, non puoi cosi pirati, me li giri tu.
1: No, ce li gira Piccari la mattina. Voi potete stare tranquilli, ragazzi, che la mattina è un servizio perfetto, nemmeno te lo portasse di colante
0: alle a casa. 7:15.
1: Tra le 7:15 e le 7:30, meno male a quell'ora ho sempre il cellulare spento, ti svegli la mattina e tutta la segna stampa di Piccari, che Piccari ha fatto abbonamento a tutti e ce le gira a noi. Va bene. Prego.
0: Oh, mi raccomando, trova traffico pure stasera, che ieri siamo mattina bella.
1: Mamma mia, lo dicevo prima. Mamma. Ma ragazzi, c'era il solito incidente.
0: Sì, però basta anche. Cioè, concentratevi, guidate bene, che sennò veramente ne pagano le conseguenze tutti quanti, sotto al sole, file interminabili.
1: Ieri c'era 4 km di fila sulla Via del Mare, sì. 4 e sono tanti.
0: Prima ancora sull'accordo.
1: No, io non l'avevo trovato sull'accordo. Ma questa la gente mi frega
0: il
1: cavolo.
0: No?
1: Ma no, non l'avevo trovato, è arrivato.
0: Ieri sei rimasto. È impossibile che ieri sia andato dritto. Ieri è impossibile che sia andato dritto. Cioè, era tutto bloccato sul raccordo.
1: Maranggio, era tutto bloccato sul raccordo altezza Fiumicino, perché c'era l'incidente. Ma
0: sì,
1: prima no.
0: Sì,
1: cioè, infatti ti ho detto 4 km.
0: Di Via del Mare, no, prima
1: 4 km, sì, così. Abbiamo fatto anche luce verde. Vai. Un servizio offerto da Santarelli Marangio. Prego.
13: Ragazzi, buonasera, sono Peppe.
1: Ciao,
13: ma
1: caro.
13: Al di là della fa impressione vedere il Como pagare
1: hai
13: 25 secondi passi 60 milioni di euro, no? Veramente impressionante.
1: Hai ragione,
13: una squadra che 4 anni fa stava in Serie D. E poi niente, che dire, capisco tutto, capisco voi, capisco la società, ma dove vogliamo andare? Cioè, che futuro ha questa società, il blasone della Juventus, cosa ne rimane? E poi vorrei capire come funziona il preferenziale in Europa rispetto all'Italia.
1: No Peppe, guarda, si è capovolto il mondo, dici una cosa corretta, fair play finanziario, così rispondiamo anche all'amico che ci diceva prima del City. Funziona che su alcune società, e devo dire su questo la Roma voglio dire, non si è potuta muovere perché veramente li stavano addosso, al contrario di altre. Quindi su alcune società si può fare quello che si vuole, tipo il City che ha girato tutto, ne parlavamo l'altra settimana, Vincenzo, cioè il City come Paris Saint-Germain, come ha girato tutte queste vicende? Con un discorso dello sponsor, cioè allora lo sponsor che è un'entrata in più, no? Che non va in qualche modo a appesantire, che non va a incidere sui conti, loro con quella maniera lì hanno girato tutti i paletti possibili e immaginabili.
0: No, ma poi
1: non lo può fare, per esempio, Jeep, perché Jeep,
11: che in questo momento è lo sponsor della Juve, fa parte comunque della famiglia e quindi non lo può fare. Ci sono tutta una serie di tecnicismi che loro sono riusciti a fare e noi no. Poi c'è anche lì purtroppo
0: c'è un'altra cosa da dire, che il fair play finanziario praticamente ti impone di non spendere più del 70% del tuo fatturato, e loro hanno dei fatturati che rispetto a noi sono immensamente più alti, e quindi il loro 70% non è mai il nostro. Ecco perché non puoi chiedere come mai con 400 milioni di debiti, perché hanno un fatturato che finisce più rispetto a quello dell'Inter, quindi il Chelsea se lo può permettere, noi no, in Italia.
11: Infatti, certo, ragazzi, mio era un quello su, è chiaro che tu fai il contratto di 5 anni anche per ammortizzare, certo, giustissimo. Però questo, poi io sapete che con numeri e le cose di economia, meno male ormai c'è la mia amica intelligenza, mi spiega tutto. Però
0: intelligenza.
11: Però questa è un'arma a doppio taglio, perché si ammortizza il cartellino, ma te lo tieni addosso. Te lo tieni addosso, perché OpenDA, chi te lo compra? Nessuno. David, chi te lo compra? Nessuno. E David non ha pagato il cartellino. Quindi è tutto vero, hai perfettamente ragione, amico mio. È tutto vero, ma è il famoso cane che si morde la coda. Per un attimo pensavo di essermi sintonizzato su Iso Radio. A sto punto ditemi sulla Chiasso Torino come va il traffico. Questo è Fabrizio. Fabrizio, adesso ti diciamo com'è il traffico sul ponte. Grande Fabrizio. Fabrizio, tra l'altro, va a fare il bagno dove dovrebbe nascere il ponte, no? No, il pilone, vero, Fabri?
0: Non c'è ancora, mi hanno detto.
11: No, non c'è ancora. No, sulla Chiasso Torino adesso vediamo. Noi però ti possiamo dare, guarda, la Via del Mare, il raccordo, te lo possiamo dare.
0: Lo Stienze,
11: possiamo dare tutto. Va bene, dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, amici miei.
14: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capo Verde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli, sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis inizierà contro il mio Mir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wild card Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Marangio, Marangio, che scena ti sei perso? Che scena ti sei
10: perché
9: perso?
10: Perché che è successo?
9: Vai sul
10: domenica vai tu.
9: Vai sul telefonino e...
10: ma domenica vai?
9: No, domenica penso che farò il mio debutto al mare, pensa.
10: No, che spettacolo.
9: Allora...
10: Ma notte tu al mare, la scena.
9: Sentiamo un paio di
10: vocali. Sarebbe stato meraviglioso.
9: Sentiamo un paio di vocali.
10: Ecco, va. Quello è un video che forse faceva like.
9: Vai Rossi, dovete venire a fare un giro turistico a Radio Bianconera, prima o poi lo faremo, prego.
11: Ciao ragazzi, Mimmo da Boston.
9: Ciao Mimmo.
11: Volevo dire solo che parliamo spesso dei grandi giocatori che dobbiamo prendere e di quanti dobbiamo vendere, ma se avessimo avuto un attaccante che segnava almeno 10 gol l'anno scorso, e questa scorso anno, uno come Openda, se avesse fatto 10 gol, o qualcun altro, e un portiere che avrebbe fermato quei 6-7 gol che abbiamo preso, noi potevamo finire il campionato forse secondi o addirittura primi con qualche aiuto,
9: primi no,
11: come l'ha avuto l'Inter.
9: E capisco il tuo ragionamento. Nel frattempo abbiamo ovviamente creato, come al solito, perché adesso ci dice giustamente l'amico Roberto, se volete avere un aggiornamento sulla Firenze Pisa Livorno direzione Livorno, tra l'altro anche quella,
10: va bene,
9: anche quella è un'arteria. Ma te che ne sai, manager? Ma non l'hai mai fatto?
10: Lo so, perché sento sempre nei notiziari radio del traffico, quella è una strada. Così come so. Mugello, là, Barberino del Mugello. Cioè, ci sono delle strade che sono.
9: È vero.
10: Così.
9: Allora, il ragionamento che fa l'amico Mimmo da Boston è un ragionamento anche questo fondato e che ha delle basi.
10: L'hai vista la serie a proposito di Boston? Quello che ho suggerito io.
9: No, ieri sera.
10: Comunque tu sia.
9: No, ieri sera cosa. Ma la gente non gli frega niente, managgio. Ora non è che dobbiamo raccontare abbiamo fatto ieri sera.
10: Che hai visto ieri sera?
9: No, sai che non me lo ricordo. Sai che non me lo ricordo.
10: Che zozzata.
9: Sì, qualche porcata sicuramente, ma nel senso brutto. No, hai ragione Mimmo, però io ti ribalto un attimo il ragionamento. secondo te ce la saremmo, allora, probabilmente ce la saremmo meritata, ok, su, rispetto a quello che dici, cioè con un portiere normale e con un attaccante normo dotato, ok, ma avremmo risolto tutti i nostri problemi? Io non credo, anzi forse avremmo sottovalutato alcuni problemi. Dopodiché l'essersi schiantati contro quel muro è terribile, però almeno, come direbbe nonna Bernarda, siamo stati rapiti, cioè nel senso non abbiamo più la scusa del ci siamo schiantati e adesso dobbiamo guardare in faccia la triste realtà. Dopodiché poi non sbagli con un guarda, levo anche l'attaccante, con un portiere normale non andavamo in Champions, con un portiere normale.
10: Però Ale, sai perché a me poi questo giochino mi intriga fino a un certo punto, per quella di sé, perché a differenza di quello che pensano, che hanno pensato per anni chi ha vissuto delle leggende della Juventus che ruba eccetera, secondo me il campo racconta sempre la verità.
9: Sì, alla fine è vero.
10: Non c'è niente da fare. Alla fine il campo racconta sempre la verità. E allora, tu avevi un portiere degno della Juventus?
9: No.
10: No. Ti rifaccio la domanda. Tu avevi un attacco degno della Juventus?
9: No.
10: No. Tu avevi un centrocampo da Juventus? No. Meritava la Champions la Juventus alla fine dei conti? No. E non ci sei andato. Poi magari un anno può capitare che giochi testa a testa, vedi come con la Roma, un rigore che ti arriva all'ultimo minuto e lì sono gli dèi che ti danno una mano e ti chiamano, un po' come diceva Spalletti, la Champions chiama la Juve, la Champions chiama la Juve, e a noi abbiamo detto no grazie quest'anno, perché ci siamo fatti tutto, perché comunque anche Luciano ha le sue colpe, e non puoi non battere la Fiorentina in casa. Non puoi, non esiste, non puoi non battere il Verona retrocesso in casa, non esiste. Allora lì si va al di là della cifra tecnica del giocatore, lì è una questione di identità di squadra che non era da Juve. Per questo io li voglio via tutti, tranne Yildiz.
9: Lo so Vincenzo, io sposo in pieno il tuo ragionamento, dopodiché purtroppo sappiamo benissimo che via tutti non potranno andare, però io la penso esattamente come te, cioè questo era l'anno in cui davvero dovevi fare tabula rasa. Purtroppo non lo puoi fare, perché poi a parole siamo tutti bravi, noi per primi, i fatti ti raccontano un'altra storia, ma questo è l'anno della tabula rasa, perché di tutti quei nomi realmente io ne avrei salvati una decina, e parliamo di almeno 24-25 giocatori, quindi vuol dire che per me in 14-15 se ne possono andare, anzi se ne dovrebbero andare. Poi però qual è la realtà, Vincenzo? Che forse se ne andranno 4 in 5 e tu ti ritroverai con quei giocatori lì, speriamo in un miracolo, motivati. Prima leggevo un amico che scriveva, e anche lì giustamente, ve lo ricordate Luis Alberto il primo anno alla Lazio? Assolutamente sì, un disastro totale, aveva anche dei problemi di ambientamento, ragazzo, di pseudodepressione, non si trova. Poi è esploso. Allora, su Kumainers io non ho più speranze. Faccio il paragone Luis Alberto David, magari dopo il primo anno riesce a trovarsi, però si deve accendere qualcosa anche a livello proprio, che può sembrare una banalità, ma anche a livello di comunicazione, cioè venirmi a dire, per quanto David parli veramente pochissimo e poi prima della partita del mondiale, però venirmi a dire vabbè, me c'ho altri 4 anni di contratto, rimango lì, non mi piace, poi veramente qui spacco il capello in 4, ma ti devi accendere anche per quello che racconti. È così come quando leggevamo dell'olandese, ma io da bambino volevo fare difensore, ma come me, sei centrocampista, non è che dici ho fatto schifo un anno, vi prometto che l'anno prossimo, poi non ci riesci, però a livello di comunicazione dammi in qualcosa, accendimi, prova a accendermi. E invece quello ti
10: io dice, però io infatti Ale sono molto duro, io alla fine della fiera quando chiude il mercato e comincia il campionato sarà già cominciato, li chiudo nello spogliatoio e dico, sono Spalletti e li guardo, gli dico sappiate una cosa, voi non è che siete rimasti alla Juve perché la Juve crede in voi, voi siete rimasti alla Juve perché non vi vuole nessuno.
9: Lo so Vincenzo, quindi, lo so, hai detto quindi, bene, sei molto quindi, duro
10: quindi se volete sentirvi meritevoli di questa maglia, ve la sudate. O se ve ne volete andare, mettete le gambe in spalla e cominciate a correre. Oppure Io fossi in voi non sarei la persona più felice del mondo, solo perché voi state qua perché gli altri non vi vogliono.
9: Hai ragione. Però qui
10: e neanche noi.
9: Ora non c'è Lorenzo, ma lo chiameremo. Qui però entra in campo il campione mondiale di psicologia, cioè il sottoscritto. Tu un ragionamento del genere lo puoi fare con determinati profili che gli accendi quella parte.
10: Sì, ma tanto questi non li motivi, non li motivi. Oh, non li motivi in nessun modo, ma in nessun modo.
9: Anzi,
10: li deprimi, bene, bene.
9: Non lo puoi
10: bene,
9: fare. Perché se te ti, sì, ma se te ti metti di fronte.
10: Cioè, ti dico sei scasso.
9: Non lo puoi fare, lo so, Vincenzo, però non lo puoi fare. Poi,
10: fammi venire il tuo procuratore, fammi venire il tuo procuratore. Cioè, io vado a scontro, Ale, io comincio a tirare fuori gli attributi, io vado a scontro, portami il procuratore, cambia, portami il procuratore. Perché state lavorando? No, lei mi deve spiegare perché il suo giocatore non riesce da anni a rendere da Juve. Del resto non lo dico io, non lo dico, lo dice il fatto che non ci sono offerte.

0: Allora, Vincenzo, e qui stiamo, vedi, noi ci accendiamo sempre poi su argomenti molto interessanti nell'ultima parte, almeno per me, spero sia anche per gli amici. Tu questo tipo di ragionamento lo puoi fare, no? Io lo farei, e credimi, tu hai fatto un nome, ora non voglio far nomi, sono sempre antipatico, io lo farei almeno con 14 di 24 di questi giocatori.
1: Anche 15.
0: Ok, anche 15. Però tu sai che se vai a scontro, allora, con alcuni secondo me non ottieni proprio niente. Non ottieni niente, perché ti rispondono quello che hai detto te, il procuratore, perché poi lui ti vai a parlare col procuratore, perché sai come funziona. Se te fai una parte del genere al giocatore,
1: quello alza il telefono, ti manda il procuratore,
0: ti manda il procuratore. Così. Bravissimo. Vieni. E lui ti dice: quante foglie Excel, anni di contratto, 1, 2, 3, 4, milioni, 5 e mezzo, 4, 6. Fattelo andare bene, perché io te lo lascio qui fino alla fine. Che ci guadagni? Niente. Viceversa, il giocatore che tu vai a colpire su questa cosa qui dice: brutto stronzo, così te dico proprio, ma hai detto questo, te lo faccio vedere io domani mattina, a costo di non parlare più con l'allenatore e parlare soltanto in campo. Ma te mi dici di quelli che ci abbiamo quanti ti farebbe un ragionamento del genere?
1: Nessuno.
0: E quindi...
1: Ma io invece la linea dura... Ora, la mia è una linea che chiaramente non si può adottare, perché altrimenti tu vai a rottura con gli agenti che non hanno solo quel giocatore, ma ce ne hanno anche altri, quindi tu ti precludi possibilità, e questo fa capire, cioè, benissimo. Io, mono, Andrea, non te ne volerà male, anche se comunque un po' arrabbiati con te, giustamente siamo, perché quelle parole dopo Verona non le ha dimenticate nessuno, perché certi atteggiamenti in campo non le ha dimenticate nessuno, perché oggettivamente, qualitativamente stai deludendo, quindi ce la prendiamo con te, ma usiamo te come se potremmo usare Douglas Luiz, Perindi, Gregorio, Kelly e via dicendo, tutti quanti, ok? Però uno che parla in quel modo là, io l'anno prossimo... lo faccio, gli faccio fare l'allenamento al massacro, e dico: tu giochi quando io penso che sei pronto a giocare, ma fosse anche che devo prendere il ragazzetto dalla next gen, e non è mobbing, perché io devo tutelare la squadra, cioè io ti faccio sputare sangue e gioco sull'orgoglio che devi tirare fuori prima o poi, perché altrimenti questi continueranno a stare là a guardarti a dire: vabbè, tanto cacciano gli allenatori, a noi chi ci tocca, io c'ho il contratto, bravo. E noi siamo schiavi di questa gente qua.
0: Allora io ti faccio un altro esempio, mentre vedo che questo dibattito sta prendendo anche i nostri amici a casa. Tu sai benissimo che nella Roma, e parlo della Roma perché la conosciamo abbastanza bene, ci sono tre giocatori che hanno dettato legge nel bene adesso e nel male fino all'anno scorso, anzi fino a 2 anni fa, che tutti i tifosi della Roma, quasi tutti, volevano mandare via, ok? Ma che avevano un procuratore che oggi comanda, va bene, che addirittura li ha portato Juric, quindi parliamo di Beppe Riso, perché non è che raccontiamo niente di scandaloso.
1: Il procuratore
0: che li ha fatti non solo rimanere lì, perché non li ha mai fatti muovere anche quando avevano la piazza contro, parliamo di Mancini, Cristante, Pellegrini, non solo li ha fatti praticamente sempre giocare, ma tutti zitti e muti. Poi loro hanno avuto la fortuna, perché lì aveva anche la fortuna, di trovare un allenatore che li ha valorizzati, perché lì Gasperini ha trasformato Cristante da così a così, Mancini, che io non posso vedere, ma oggettivamente quest'anno forse ha fatto la miglior stagione da quando è alla Roma, e hanno però un procuratore che si è potuto permettere addirittura di portarli Juric, di portarli Ezzitti e Mosca. Quindi faccio l'esempio della Roma, perché ci sono tre giocatori legati a un procuratore che sappiamo essere uno di quelli che comanda di più. Tu fai un ragionamento del genere a questi giocatori qua, o ad alcuni dei quali, o ad alcuni di questi, e io lo farei. Però te sei sicuro che questa battaglia poi ci porta a qualcosa? In questo
1: momento dove le società sono
0: schiave di queste. Poi Vincenzo, io li lascerei allenarsi fuori dalla continassa.
1: Sono sicuro che non porterebbe a nulla. Così come però sono sicuro che questa attuale situazione ci sta portando ogni anno a vivere la stessa annata. Perché questi, e te lo dicevo quando tu ancora bonariamente non ci volevi credere, questi si credono forti.
0: È vero, ma io ti seguo
1: si
0: su
1: credono
0: questo.
1: Forti.
0: È vero, si credono forti, non lo sono, ma si credono, figurati i loro procuratori. E poi tu sai benissimo, Vincenzo, che purtroppo tu a scontro con alcuni procuratori non puoi andare, perché mi tieni il coccolino qui, però poi magari domani, se hai bisogno dell'orzetto,

0: di peluche di là, ti porta l'orsetto di peluche là, però intanto ti tieni coccolino lì. Purtroppo qui veramente servirebbe una rivoluzione totale, ma non soltanto per la Juventus, nel mondo del calcio in generale, oppure avere dirigenti che ti guardano e dici: sai che c'è, benissimo, denunciami pure per mobbing, perché guarda che un discorso del genere qualcuno ti denuncerebbe per mobbing.
1: Certo, certo. Però tu lo motivi con il rendimento. E il fatto che succede con tutti i club è testimoniato dalla storia di palestra. Certo. Perché ragazzi, molti dicono, molti tifosi dell'Inter, nell'altra emittente mi dicevano: ah, hanno sbagliato Marotta e Ausilio, dovevano chiudere prima. Chiamavano una settimana prima, la gente di palestra avrebbe detto al Chelsea di turno, prendeva il telefono: oh, Chelsea,
0: ma sì.
1: Sempre così. Vedi che stanno per chiudere, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Ah, grazie che mi hai avvisato, ci sentiamo domani. Il giorno dopo il Chelsea si chiamava: state per chiudere con l'Inter? Sì, no, noi vi diamo 12 milioni in più.
0: Certo.
1: Palestra, hai firmato per l'Inter? Marco, hai firmato per l'Inter? Sì, ok, noi ti diamo 6 milioni, il doppio per 6 anni. Che vuoi fare? Vengo da voi. Loro fanno una telefonata e cambiano la storia.
0: Esatto.
1: E voglia a fare le mollichine, come dicevi tu, no, giustamente, per cercare di mettere i soldi. Arrivano quelli, la gente chiama, dice: ma secondo te?
0: A me sai cosa fa veramente incavolare, Vincenzo? E lì vado, però capisco che qui probabilmente ragiono più da tifoso che non da addetto ai lavori, che di cose ne ha viste come te centinaia e centinaia. A me fa incavolare pensare che amor proprio zero, perché se io arrivo a indossare la maglia della Juventus e faccio quelle figure barbine che ho fatto l'anno scorso, io l'anno successivo non mi presento. Chiamo il procuratore e gli dico: portami via, perché io qui non sono in grado. Ma ecco il ragionamento tuo: loro si sentono forti e quindi magari pensano che non siamo andati in Champions League per il destino cinico e baro, non perché non sono riusciti a battere la Fiorentina in casa, anzi sono fatti battere in casa, e il Verona al retrocesso. Non si pongono questo problema, non se lo pongono. Questo mi fa incavolare.
1: Perfetto.
0: Questo mi fa impazzire, Vincenzo. Questo mi fa impazzire.
1: Sì, sì, sì. Lo so. Poi gli amici dicono: se fai così ti denuncia il mobbing. Sì, giusto, stiamo estremizzando.
0: Certo.
1: Però io prendo l'esempio di Spalletti. È vero che il procuratore in questione non era questo grande procuratore e potevi attaccarlo, però ricordi la sfuriata in TV a Icardi?
0: Certo che me la ricordo.
1: In panchina.
0: Certo,
1: me ne frego, te ne resti in panchina, capitano, certo. Decido io chi scende in campo e gioca.
0: Certo.
1: Poi ti ritorce contro, però io così che affronterei le questioni adesso.
0: Ma lo fece anche con Totti.
1: È così che raffronto.
0: Lo fece anche con Totti.
1: Con Di Lorenzo, con Insigne.
0: Con Insigne, per l'amor di Dio. Poi ha avuto ragione lui, perché nei risultati, a parte Roma dove l'hanno sfondato, ma lì ti è rimesso veramente a fare una battaglia impossibile
1: contro un santo, quindi.
0: Sì, appunto, contro un santo. Però io ho la sensazione che veramente, poi bisogna anche dire un'altra cosa che può sembrare banale, però oggi secondo me Spalletti, che ha anche qualche anno in più, le energie le mette sul campo più che in queste battaglie qua, perché lì c'è anche tanta energia, eh? Cioè non so se lo Spalletti di oggi si metterebbe a fare la guerra a Totti o a Icardi, non lo so, ma è una mia idea, una mia impressione. Il problema però è che Spalletti, secondo me, qualche volta, Vincenzo, ci ha pure provato, e se devo dire la verità, Tudor no, ma ci ha provato anche Motta a stimolarli su alcune cose, lanciando ogni tanto le frecciatine, perché quella volta che noi siamo usciti con l'Empoli, venne lui a Dio mi vergogno, lui quando la faccia, c'era a mettere quei signorini mammalucchi,
1: sì,
0: che
1: si erano
0: fatti buttare fuori all'Empoli primavera, perché noi tante cose poi, e qui faccio anche un mea culpa, noi l'abbiamo addossate ai vari fenomeni Motta e Tudor. Ma poi se andate a vedere il cerchio di quelli che ci hanno portato fuori la Champions, c'erano con l'Empoli primavera, c'erano con l'Atalanta 4-0 in casa, c'erano con la Fiorentina 3-0 lì, ci sono sempre stati. E ho la sensazione, Vincenzo, che purtroppo si sia creato questo, e lo dico da tempo, diciamo da tempo, questo, come posso dire, loop negativo, che determinate situazioni ti portano comunque ancora dentro, e nonostante gli allenatori cambino, tu con questa gente qui non ci puoi fare niente. Poi
1: per
0: purtroppo abbiamo portato
1: aria pulita.
0: Lo so, ma io sono d'accordo con te, ti ripeto, quanti sono? 25, ne tengo 10, ma non lo puoi fare,
1: lo so, perché li stimolerei
0: sul loro ego.
1: Sì,
0: perché io non lo so quanti di questi non ci hanno dormito pensando che per la prima volta dal 2011, levando il 2022, dove però ci ha buttato fuori Kinè, ok? Questi sono andati in Champions. Si saranno un po' vergognati? Perché a me non me ne frega niente, vedi, poi mi stuzzichi all'ultimo. A me non me ne frega niente delle parole su Instagram. Non me ne frega niente. Le figure le avete fatte
1: l'anno
0: in campo.
1: L'anno prossimo saremo da Juve, questa squadra non meritava, noi adesso torneremo più forti, vedrete con il vostro supporto. Sì. Ma state zitti.
0: Ve l'hanno sempre dato il supporto, anche
1: ma
0: troppo.
1: Ma state zitti.
0: Anche troppo.
1: Ma basta, ma imparate a giocare a pallone, ma imparate a sacrificare, ma imparate a onorare una maglia. Ma imparate a mettervi in discussione.
0: Bravo Vincenzo. Ecco perché mi sarebbe piaciuto e gli avrei apprezzati veramente tanto se qualcuno di loro, quantomeno, magari non lo sappiamo, è successo, e chiedo scusa se è così, però avesse chiamato il proprio procuratore: oh Federico, guarda, io non ce la faccio più a sta qui perché non sono all'altezza, portami via. Quanto mi piacerebbe, quanto lo rivaluterei.
1: Non lo fanno, e qualcuno nel recente passato ha mandato via a calci nel sedere a Danilo, che sta giocando tutte le partite.
0: Lo so.
1: Brasile, ma calci nel sedere, uno che noi abbiamo attaccato perché tecnicamente in campo ne commetteva tanti gli errori, certo meglio di Kelly, però uno che l'abbiamo sempre detto nello spogliatoio ti portava, ti dava, ti dimostrava, e noi l'abbiamo andato via così, brutto e cattivo, vai via, torna nella tua patria. Lui gioca titolare, Bremer non ha fatto manco un minuto, sì, al mondiale.
0: La verità, non ci abbiamo capito nulla in questi ultimi anni. Zero. Noi spesso nel raccontare la Juve, perché noi sbagliamo, poi c'è chi non sbaglia mai, che non ha mai sbagliato una previsione sulla Juve, nonna Bernarda naturalmente, noi invece sbagliamo e siamo fallibili, però chi ha operato e agito nella Juventus ne ha azzeccate veramente poche, Vincenzo.
1: È così, e purtroppo mentre noi possiamo sbagliare nell'analisi di un dirigente che tutto sommato ci viene presentato come bravo e che ha fatto una carriera, non è niente in confronto all'errore che questi dirigenti fanno nel far fallire, cioè loro fanno il loro lavoro e falliscono, noi facciamo il loro lavoro, sbagliamo una valutazione, non falliamo.
0: Certo.
1: Sbagliamo una valutazione.
0: Sentiamo l'ultimo vocale, poi ci salutiamo, è pronto Quintiliano.
2: Ciao ragazzi, Mimmo da Boston.
0: No, questo era già andato Mimmo.
3: Grande Vincenzo, è il miglior messaggio motivazionale che potevi fare.
0: Beh, bello.
3: Hai ragione. Uno come David, vado dal procuratore, prima lo dico a lui, poi vado dal procuratore, oh guarda, digli che se non si muove, non corre, non fa quello che deve fare, segna, stancasse. Per me sta in panchina tutto l'anno, non gioca mai, pierà i suoi 6 milioni, ma dopo vediamo a fine anno quando c'hai minuti ovo. Vediamo che carriera fai.
0: Hai ragionissimo. Il problema è che ti ha già risposto. Il problema è che ti ha già risposto. E a me quella risposta, detto che poi viene dal mondiale, è impegnata al mondiale, per l'amor di Dio, però quella risposta, tanto c'ho il contratto, rimango e io ce l'ho qua.
1: Tutto a posto, io non ti faccio giocare perché non ti ritengo all'altezza, perché non sudi, perché non ti alleni, perché non corri, perché in allenamento non sono libero, sono l'allenatore, non è mobbing. Io devo scegliere la squadra che mi funziona meglio, se con te non funziona non giochi. Giocherai ogni tanto un minutino, giusto per far vedere che non è una linea di principio la mia, ma che è oggettivamente così, faccio come l'Olanda fa con Miners. Dopodiché in conferenza stampa, se qualcuno mi dovesse chiedere come mai gioca così poco, perché non è pronto, perché non è in grado, perché non è da Juve. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando, quindi lui giocherà semplicemente perché è un lavoratore, ha un contratto e quando ci sarà qualche minuto per farlo giocare lo mettiamo in campo, fin quando non dimostrano in allenamento di essere da Juve e in campo il doppio di quello che fanno vedere in allenamento, per me non giocano, stop.
0: Ah Vincenzo, come direbbe Quintiliano, e su non questo c'è. Non c'è dubbio. Ragazzi, grazie, ci troviamo lunedì, secondo me nella prossima settimana qualcosa riusciremo a raccontarvi di concreto. Grazie Vincenzo!
1: Ciao Santa, ciao a tutti, ci vediamo lunedì.
0: Grazie a voi, buon fine settimana, a lunedì, adesso arriva Quintiliano, ciao ciao!
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
6: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
7: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
6: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
7: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
6: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Ragazzi, buonasera, Danilo da Rabito. Mo ascoltandovi stavo pensando una cosa, no? Ma se diciamo per l'attacco va male, secondo voi è possibile Colomani e Ildiz più accentrato, tipo seconda punta, e Boga gioca al posto di Ildiz? Secondo voi è fattibile una cosa del genere?
9: Sono Alessandro da Roma. Diciamo che la priorità è quella di sostituire Miralem Pjanic oggi alla Juve, perché da quando è andato via lui non abbiamo avuto più un play, non abbiamo avuto più un regista, ed è fondamentale sostituirlo. Sì, l'attaccante ok, ce ne abbiamo 20.000, difensori ce li abbiamo, è d'accordo, tutto quello che volete, ma passa tutto da lì. Quindi se non sostituiamo un giocatore come è stato Pjanic, l'ultimo, il penultimo, il grande Andrea, il maestro Pirlo, non si va avanti.
10: Ma per tutti quelli, come avete visto, 60 milioni spendono di qua di là, bravi, è il primo anno che vanno nelle coppe, non devono sottostare a nessun tipo di paletto, non hanno degli settlement in atto, vediamo dal prossimo anno. il prossimo anno, se si confermeranno, come io credo, una realtà di nuovo in Europa, l'UEFA punterà le telecamere e poi dopo il 70% del fatturato varrà anche per il Como. Quanto fattura il Como? Io ho visto l'anno scorso 5,9 milioni più 39 o 35 dai diritti televisivi, non arriva a 50. Quanto fa il 70% di 50? Loro il prossimo anno potranno spendere quei soldi lì, quindi no. Spiegatemi voi dove sarebbe tutto il vantaggio anche per la famiglia Suarto, no, mi ricordo come si chiamano, a continuare a rimanere a Como.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Cari ragazzi, che abbiamo comprato oggi? Faccio sempre questa battuta a Santarelli, a Marangio, quando diamo qui, quando mi danno il testimone per chiudere la giornata radiofonica. Non abbiamo comprato nessuno, scherziamo ragazzi, ci mancherebbe altro, però insomma ci sono un po' di, come al solito, di indiscrezioni, se vogliamo dirla tutta, perché per esempio sarebbe un ritorno di fiamma, lo segue da un po' di tempo, la Juve starebbe, diciamo così, tornando, avrebbe messo di nuovo gli occhi, avrebbe acceso di nuovo i fari, ammesso che l'abbia mai spenti, su che sì. Perché addirittura scrive, mi pare, Tutto Sport, io a differenza di altri, tra i quali Tutto Sport, cito le fonti, Tutto Sport scrive che Spalletti ha seguito questo giocatore con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, e sembra sia rimasto già, diciamo così, aveva buone sensazioni, cioè già aveva detto lo gradirei, però bisogna vedere come sta fisicamente, se non gli 90 minuti eccetera eccetera. Sembra che lo abbia seguito finora durante questi mondiali e sia rimasto anche soddisfatto della sua tenuta fisico-atletica. Quasi 30 anni, 29 se non sbaglio, ma 30 forse li compirà entro la fine del 2026, ha giocato in Italia nel Milan, come sapete, prima nell'Atalanta, nel Milan ha vinto uno scudetto, secondo me anche da protagonista, guardate che vi dico, poi Barcellona, insomma, così così, forse più ombre che luci, non lo so, e poi è andato in Arabia Saudita a prendere 14 milioni l'anno. Gli scade il contratto il 30 giugno a questo giocatore e lui non vuole rinnovarlo perché vuole tornare in un campionato competitivo, in particolare gradirebbe la Serie A, se fosse la Juventus perché no? E quindi vi dico che dal punto di vista del cartellino, zero. È chiaro che lui, se vuole sposare la vecchia signora, deve essere disposto a un sacrificio notevole, clamoroso, perché 14 milioni netti l'anno ovviamente non glieli darà nessuno, nemmeno, non lo so, nemmeno forse in altre, almeno a lui, credo, giusto, in Arabia Saudita. Quindi chissà, staremo a vedere. Però io oggi, cari ragazzi, proprio sulla scia di questa indiscrezione, che non è una notizia, ho fatto il podcast, che poi adesso Federico Rossi sta podcastizzando il pezzo, io dico così, uso questo termine, su questo, se dovesse andare in porto, vi spiego. Allora, Thuram è sul mercato, lo sappiamo, piace al Paris Saint Germain, ma attenzione anche a Liverpool e Tottenham. Quindi io mi chiedo, è un giocatore con grosse potenzialità, sicuramente può fare meglio rispetto a quanto abbia fatto o non fatto nell'ultima stagione della Juventus. Io per esempio sono convinto di sì, però magari con un allenatore dall'inizio, eccetera, eccetera, eccetera, potrebbe diventare un ottimo centrocampista. In effetti, come voi ricorderete, si parlava di Thuram come possibile nuovo Perrotta, sempre tra virgolette, nel senso che Spalletti l'avrebbe voluto far diventare un centrocampista con qualche golletto in più, che si inseriva in maniera maggiore rispetto a quanto non facesse finora. Invece adesso è sul mercato. Se si dovessero concretizzare queste due operazioni, no? Facciamo questo esempio perché siamo nel perimetro del centrocampo, no? Dovesse cedere la Juventus di Thuram e prendere cederebbe un ragazzo di 24-25, adesso non ricordo bene quanti anni abbia Thuram, e prendere uno di quasi 30, diciamo di 30. Però con Thuram incasserebbe 40 milioni a bilancio, se non ricordo male. Questo vi dico perché alla fine io l'ho intitolato Thuram out, che si in benvenuti nella nuova Juventus, e vi sto spiegando anche il motivo. 40 milioni, 12 in bilancio, 15 sarebbe una plusvalenza non indifferente, e quindi mi viene da dire che se dovesse andare in porto questo affare, questa operazione, sarebbe quasi esclusivamente, io tolgo anche il quasi, guardate, esclusivamente di natura economico-finanziaria. Su questo io non ho dubbi, perché io non credo che Spalletti non piaccia Thuram. All'inizio, ricordiamolo tutti, no? Quando facevamo le ipotetiche liste dei partenti, ma Thuram non era mai tra i partenti, nemmeno possibili. Invece poi alla fine, facendo due conti, evidentemente la Juventus ha pensato bene di metterlo sul mercato. Aggiungo, se lo vuole Luis Enrique, che attualmente per quanto mi riguarda è il più bravo allenatore del mondo, non perché abbia vinto due Champions League consecutive, attenzione, proprio per il modo in cui fa giocare la squadra, perché lui riesce ad essere offensivo, la sua squadra riesce ad avere un carattere, forse anche il DNA se vogliamo, offensivo, ma è talmente forte che riesce anche alcune volte a gestire, tra virgolette, le partite. Il doppio incontro, per esempio, col Bayern Monaco è stato significativo, no? 5-4 mi pare. Oh, mamma mia, quanti gol ha preso! Al ritorno ha fatto un altro tipo di gioco, che non significa piazzare il pullman davanti alla difesa, ma difendere alti. Insomma, per dirvela tutta, se Thuram è finito nel mirino di Luis Enrique, evidentemente ha potenzialità enormi. Aggiungo, ripeto, che questo ragazzo piace anche al Tottenham e al Liverpool, ok? E quindi la Juventus succederebbe, ora siamo nell'ipotesi, ragazzi, magari poi Thuram resta, che sì, non arriva, se però dovessero concretizzarsi queste due operazioni, saremmo di fronte alla nuova strategia, almeno di quest'anno, della Juventus, che magari prende un anziano, tra virgolette, a parametro zero, comunque giovane ancora, 29 anni, rispetto ad un giovane che di prospettiva non solo, perché già qualcosina ha fatto vedere, e potrebbero esserci anche altre operazioni di questo tipo. Quindi io non so voi come la pensiate, cerchiamo di analizzare questo discorso qui. Cioè la Juventus ovviamente sta facendo una politica particolare perché ha esigenze di natura economica, ha esigenze di bilancio, perché se dovesse vendere uno come Thuram con le cifre che vi ho detto, 40 in cassa e 30 di plusvalenza, ma sarebbe una vitamina pura per il bilancio, oltre al fatto, perché per la plusvalenza soprattutto ovviamente, oltre al fatto che i 40 milioni possono essere reinvestiti in maniera importante. A proposito di investimento, sapete benissimo che Colomani ha detto sì, fa anche rima, no? Mi viene anche da ridere perché la Juventus, Lukumi, che sì, e Colomani finiscono tutti con l'accento, con la I, insomma, questi tre calciatori, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Quindi ci dovrà essere ora l'accordo, stanno parlando, si cerca l'intesa tra i due club. Secondo me chiede un po' troppo, vi dico la sincera verità, se veramente le cifre sono queste, tipo intorno a 40 milioni, io vi dico la sincera verità, gli direi: scusami Paris Saint Germain, ma perché dovrei pagare 40 milioni con Romani, che nell'ultima stagione credo abbia segnato 5 gol, 6, non lo so. Dice: ma il Tottenham è andato male, lo so, ma Colomani pure è andato male, quindi perché io devo pagarti tanto? Io cercherei di ottenere maggior sconto possibile, e sotto questo aspetto è chiaro che se il Paris Saint Germain mi dice io voglio Thuram, non avverrebbe uno scambio, probabilmente ci sarebbero delle operazioni staccate, però insomma potrebbe essere favorito l'acquisto di Colomani se ci fosse la cessione di Thuram. Magari invece di 40 ti chiedono uno sconto di là, tu lo chiedi uno sconto di qua e alla fine bene o male riesci a fare le due operazioni. Quindi tra l'altro risulta che diversi giocatori, chiamiamoli della vecchia guardia, gradirebbero il ritorno di Colomani, che io non ho nulla di contro questo ragazzo, semplicemente se potessi scegliere non lo prenderei, cioè non mi fa impazzire. Però per esempio sono molto contento di un calciatore che mi dice no, io voglio tornare alla Juventus, non importa nulla se giocherà la Champions League, l'Europa League, cosa che farà purtroppo. Questo è già un aspetto importante, però poi non è un vero 9, perché la Juventus ovviamente poi necessita in modo assoluto di un 9 vero, per 9 vero, lo sapete cosa intendo io, uno alla Vlahovic per intenderci, un bomber. Colomani piace a Spalletti perché è duttile, come del resto che sì, che può giocare a 2 in un 4-2-3-1, mezzala, può fare diversi ruoli, quindi lui sta cercando delle caratteristiche. Vuole un mix di ovviamente tecnica, ci mancherebbe, non possiamo prendere gente scarsa, anzi non possiamo prendere più gente scarsa, perché qualcuno forse in questi anni è stato preso, che però sia duttile e abbia carattere, che sì per esempio lo ha a livello anche di esperienza, magari sotto l'aspetto della personalità Colomani un po' meno, però per esempio è molto duttile perché ti può giocare se ti... in caso di necessità centravanti, ma anche esterno in un attacco a tre, ma anche esterno di una linea a tre della tre quarti, insomma per questo piace a Spalletti. Però insomma c'è da trovare l'accordo tra la Juventus e il Paris Saint Germain, questo è un po' il punto, il nodo della questione. Dopodiché stavo leggendo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, se non sbaglio, parla anche del portiere, dice diciamo che è stato sì, confronta un po' la questione, diciamo che è stato simile anche con Alisson, poi Alisson è rimasto a Liverpool perché Liverpool ha detto di no, però c'è una differenza. Lui dice l'operazione Colomani, che Alisson lo ha voluto il Liverpool, Colomani è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre, quindi la Juventus secondo me dovrebbe approfittare anche di questo aspetto. Un altro destinato a partire sicuramente è Miretti, mentre la Juventus potrebbe rivoluzionare la difesa, perché se veramente ha quasi preso Lokomi, si parla di luglio, c'è una clausola rescissoria di 28, ma forse non viene considerata, si tratta, se magari gli ridai Joao Mario, insomma c'è la possibilità, così come Muaremovic, che sta dimostrando di essere un ottimo calciatore, poi bisognerebbe vederlo ovviamente con la maglia della Juventus, come qualsiasi calciatore. L'esame bianconero, ecco, qualsiasi calciatore deve superare l'esame bianconero. Allora, Claudio Damazzè dice: ciao Quinti, perché vendere un giocatore di 24, adesso avevo detto 24, 25, 24 anni con margini di crescita notevoli, cediamo se qualcuno li vuole, Locatelli, Koopmeiners, Miretti, fino alla fine? Allora, Koopmeiners sulla carta dovrebbe essere ceduto, però poi qualcuno di quella lista dei cedibili, anzi dei cedibili quasi certi, forse qualcuno può rimanere. Io non so, Koopmeiners per me non riesce a decollare nella Juventus, non lo vedo proprio, perché è stato provato da tutti gli allenatori in tutti i ruoli e purtroppo ha risposto assente, qualche sprazzo così. Locatelli non credo, perché lo ritiene incedibile, non tanto perché è un top, perché non lo è ovviamente, perché comunque uno che fa spogliatoio, a parte che è il capitano eccetera. Miretti andrà via sicuramente, Claudio, e la domanda tua è la stessa mia, cioè non è una domanda, io ho fatto la cronaca, se dovessero cedere Thuram e prendere che sì, o magari un altro calciatore di una certa età, zero eccetera, è proprio l'emblema della nuova strategia della Juventus, almeno per quest'anno, legata indissolubilmente, necessariamente, inevitabilmente al discorso economico-finanziario. Perché la cessione di Thuram, io parlerei con Spalletti e gli chiederei: scusami, vabbè, ci diamo del tu, Luciano, ma tu hai chiesto di cedere Thuram? E lui secondo me mi risponderebbe di no, è sicuro. E quindi è una questione meramente, caro Claudio, economico-finanziaria, mettiamocelo in testa ragazzi, è così. Perché quando vi ho detto che nessun club italiano è in grado di fare determinati acquisti, per esempio l'Inter, Palestra sicuro, il giorno dopo al Chelsea, Nico Pazza all'Inter, no, Nico Pazza arriva al Como, cioè capite che non è semplice il Como, perché comunque qualche disponibilità ce l'ha, fermo restando che dovrà mettere, sistemare anche il bilancio, dovrà italianizzare la rosa, se vuole poi giocare in Champions League, perché sono delle regole precise che ti dicono devi avere almeno un tot numero di calciatori della tua nazione, altrimenti sei una squadra quasi estera rispetto a quella federazione. Il Como lo sapete che ha fatto giocare quest'anno, se non sbaglio, una sola volta o due un calciatore italiano, e per sei minuti, pensate un po' il Como. Allora Fede, facciamo così, siccome mancano sette minuti, questa sera il menù prevede 19.35 Antonio Barilla, prima firma della stampa, e poi alle 20.05/10 ci dovrebbe essere discreti più o meno, no? Vediamo il livello di abbronzatura, perché ormai valutiamo quello di discreti. Vai Fede.
12: Eccomi, Michele da Casale.
11: Oh, Michele.
12: Un mio titolo sulla Juventus attuale, Juventus due punti, il punto perfetto di incontro tra pessimismo e realismo, perché fondamentalmente capisco i pessimisti, perché la realtà alimenta il pessimismo, questa realtà della Juventus alimenta giustificatamente il pessimismo. Ora, è inutile prendersi in giro, bisogna essere anche un po' obiettivi, guardarsi intorno e dire beh, ma non è che gli altri stiano facendo chissà che cosa, soprattutto in Italia. Il mercato è questo, le possibilità, sì, economiche, queste le risorse sono, finanziarie sono queste, ma non solo per la Juve, un po' per tutti funziona questo discorso. Per cui io personalmente, nella timeline della costruzione della Juventus, ma in generale direi proprio di una squadra di calcio, fisso tre momenti: il giorno del raduno, la prima di campionato e la chiusura del mercato. Ora, questi tre momenti ci daranno per me ci daranno delle indicazioni. Mi auguro, spero fortemente e vivamente che il giorno del raduno ci siano magari già un nuovo portiere e un nuovo attaccante.
11: Su questo non c'è dubbio. Io invertirei un po', Michele, no? È vero che poi il mercato finisce quando già il campionato è iniziato, ma io direi vedrei prima il mercato, i primi colpi di mercato, e sotto questo aspetto sono d'accordo con te, almeno il portiere. Io, se la Juventus ha difficoltà, io non lo so quanta difficoltà abbia veramente con il discorso legato al Dibu Martinez, però farei per esempio su di lui, già l'ho detto e lo ripeto, uno sforzo lo farei. Se ti chiede 10, dagli 10, tanto quanto ti può togliere se tu gli chiedi uno sconto? Ti può togliere 2 milioni, ma ti cambiano la vita a 2 milioni rispetto al fatto di avere un portiere che ti dà certezze, seppur in età avanzata. Bisogna valutare anche queste cose qui, però è chiaro, hai ragione, spero che i primi colpi siano questi: portiere e attaccanti, no attaccante, attaccanti. Cioè, a me piacerebbe che la Juventus subito sistemasse la questione tra i pali e l'attacco intero. Poi è chiaro che centrocampo è importante, anzi il centrocampo è la zona nevralgica, no, del terreno di gioco, e da lì si costruiscono le vittorie, i successi, però intanto portiere e attaccanti, anzi attacco tutto. Quindi Colomani, ok, Colomani. Chi è il primo centravanti? Domanda, non lo so. Io questo silenzio su Vlahovic non vorrei che fosse la quiete prima della tempesta. Per tempesta potrebbe essere o il rinnovo, oppure magari qualcos'altro, no? Boh, vediamo un po', vediamo come andrà a finire. Il primo incontro tra Malagò e Abodi, ogni tanto dobbiamo passare per forza al discorso Federcalcio, quindi poi nazionale, calcio italiano, perché ragazzi l'elezione di Malagò non significa soltanto riportare l'Italia ai mondiali, la nazionale eccetera, significa proprio rivoluzionare il calcio italiano, no? Perché non è che la Federcalcio si occupi soltanto della nazionale, è il governo del calcio italiano la Federcalcio, deve occuparsi delle riforme, che è la cosa più importante, è la cosa annunciata da Gravina nel 2018, quando io ero lì, la prima conferenza stampa post elezioni, disse i primi tre punti del mio programma, che abbiamo ritrovato anche nell'ultima elezione, quella bulgara, 98,7%, non aveva peraltro competitor, disse riforma campionati, giustizia, riforma della giustizia sportiva e ovviamente giovani, non ha fatto nulla, quindi bisogna fare le riforme soprattutto per i club. Poi è chiaro che di conseguenza anche la nazionale, il CT della nazionale, il direttore tecnico della nazionale, eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
13: Buonasera Quinti, Sergio da Tuscany.
11: Poi Sergio,
13: secondo me, secondo come penso quasi tutti i tifosi, a parte Yıldız, che è lui tutti cedibili, il giocatore superiore, perlomeno dovrebbe esserlo, e penso che tornerà ad esserlo una volta guarito e allenato dall'inizio campionato da mister Spalletti. Penso che tutti gli altri davanti a offerte decenti siano tutti cedibili. Purtroppo senza Champions non possiamo guardare troppo a fare gli schizzinosi. Anche sacrificare un giovane come Thuram non l'avrei mai fatto, ma se lo fanno perché sì, chi è più un grande, proprio esperto, servono i soldi, inutile, serve di fare cassa. Ciao Quinti, buona serata.
11: Ciao Sergio, un abbraccio. Guarda, su, mi ha dato un assist, perché io non sono d'accordo con tanti che intanto bocciano il Diz rispetto al mondiale, la Turchia, quasi come se fosse colpa del Diz. Allora vi dico subito che il Diz le ultime giornate con la Juventus, le ultime partite le ha giocate, come sapete, con il ginocchio non al meglio, anzi avrebbe meritato il riposo, però se toglieva anche il Diz forse no. Poi è andato ai mondiali non ancora guarito, ma al di là di questo, adesso sto leggendo, qualcuno anche mi ha scritto, io prenderei Nico Paz al posto di... Ragazzi, Nico Paz, allora ve la dico tutta, Nico Paz ha fatto un'ottima stagione, un ottimo calciatore, ma è stato un ottimo calciatore con la maglia del Como, ok? Il Diz, che adesso viene, io purtroppo alcuni tifosi non li capisco, mi ricordano una tifoseria che non voglio citare, ora non va bene più il Diz, che secondo me è veramente l'unico, come dice Sergio, superiore alla media. Il Diz a 19 anni ha indossato la maglia numero 10 della Juventus e secondo me anche in maniera egregia. Certo che non è Platini, certo che non è Tevez, certo che non è Del Piero, sto nominando alcuni dei numeri 10 mostri sacri della storia della Juventus, però io lo vorrei vedere Nico Paz nella Juventus, perché è più semplice giocare a Como, dove tu sei il big, dove hai un determinato tipo di gioco con il tuo allenatore e soprattutto altri calciatori che non sono alla tua altezza. Io e non hai le pressioni, non hai le pressioni di dover per forza ottenere qualcosa, detto che poi il Como ha ottenuto meritatamente, secondo me, la qualificazione in Champions League. Quindi prima di bocciare un calciatore e di dire no, sarebbe meglio Nico Paz, è più completo, io non sono d'accordo, ve lo dico, poi rispetto tutte le opinioni, però è troppo semplice dire è più forte Nico Paz, ma io lo farei giocare un anno con la Juventus, poi vediamo se Nico Paz riesce a reggere le pressioni. Io non sono certo. Secondo me il Diz lo ha già superato l'esame bianco-nero. È chiaro che non è, deve crescere tanto anche sotto alcuni punti di vista. Però dai la numero 10 della Juventus a Nico Paz. Poi vediamo. Tra poco Antonio Barilla, caro Fede.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera. Nati per vincere.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Paz. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli, sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1.07.014. Poi Piastri e Norris. Verstappen, quarto con la Red Bull. Segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1.31.123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis. Inizierà contro il mio Mirko Ecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Caro Federico Rossi, si sta raffreddando perché, pensate, ha il condizionatore, penso a zero, boh, meno 20. Dice, sto un po' raffreddando, e lo so, se tu tieni il condizionatore così basso, che già io non lo sopporto alto, figuriamoci. Comunque sia, al di là delle nostre dispute di temperatura, tra poco ci colleghiamo ovviamente con, ve l'ho detto, con Antonio Barrirà. Nel frattempo sto leggendo già diversi messaggi che magari, forse io, allora ragazzi, io capisco, vi capisco, capisco un po' di pessimismo, capisco un po' di qualsiasi cosa, però vi state rendendo conto delle difficoltà non solo della Juventus, del calcio italiano, che purtroppo è dietro rispetto ai top campionati, rispetto alla Premier League, ma rispetto quasi a tutte. Gli altri top campionati intendo, perché voi sapete i 5 top, c'è cioè anche l'Italia oltre a quello italiano, poi c'è quello spagnolo, quello tedesco, quello inglese, quello francese. È chiaro che l'Italia sta dietro. Io forse quello francese no, perché però dal punto di vista economico ha grossi grossi problemi, se nemmeno l'Inter per esempio riesce a prendere dei calciatori, ma soprattutto se per esempio i giovani, lo stiamo vedendo, Palestra, Leoni lo scorso anno, lo stesso Calafiori, purtroppo la realtà è questa qui, non è che ne usciamo fuori facilmente, ammesso che poi ci si riesca a breve termine. Ben ritrovato ad Antonio Barrirà, ciao Antonio!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Caro Antonio, stavo dicendo ai nostri amici, io capisco il loro pessimismo, la loro visione, qualcuno anche disfattista, no, rispetto al discorso Juventus, però purtroppo lo sapevamo già, no, che senza Champions League, ma a prescindere, la Juventus, la dirigenza, in questo caso Carnevali, può muoversi in un raggio d'azione limitato, no Antonio?
1: Sì, ma non capisco il difattismo, se ancora non si è neanche iniziato.
0: Per i nomi che si leggono, ma possibile Colomani, ma possibile Sorlot, ma possibile. Però purtroppo
1: cosa si pretende?
0: Ah, non lo so Antonio, guarda, boh.
1: Bisogna fare i conti con la realtà. La realtà, esatto, è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, ma ha bisogno anche di stare attenti al bilancio, soprattutto poi in un contesto dove giocatori di grandissimo spessore faticano a scegliere la Serie A.
0: Esatto.
1: Quindi sommando le due cose, bisogna considerare queste difficoltà e pensare che a far grande la Juventus dovranno essere delle ottime intuizioni.
0: Ecco,
1: investimenti sì, ma non è possibile pensare di prendere i grandissimi nomi o di investire cifre folli. Quello da togliere totalmente, perché significa sognare. Invece mettersi nelle mani di un dirigente esperto del nostro calcio significa fidarsi e allora magari investire delle cifre per costruire una squadra competitiva senza impazzire, che poi nella storia della Juve è successo mille volte, perché Vidal è arrivato per 10 milioni ed è diventato Vidal. E la storia della Juve bonipartiana è stata fatta sempre con giocatori pescati in provincia, quindi non è detto che sia un male. L'importante è che le cose si facciano con raziocinio, studiando bene i calciatori, le esigenze, le qualità e anche l'aspetto caratteriale.
0: Esattamente. Dicevamo dei nomi, no? Colomani ha detto sì, quindi c'è l'accordo, ora bisogna trovare l'intesa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Risulta anche a te che Luis Enrique abbia chiesto Thuram e quindi magari potrebbe essere favorita l'operazione Colomani, non che sia uno scambio, però insomma possa essere favorita se magari loro chiedono alla Juventus Thuram.
1: Può essere favorita, ovviamente ci deve essere una valutazione Thuram all'altezza di quelle che sono le aspettative, proprio per il discorso complessivo che facevamo, ma soprattutto individuare una pedina di scambio può aiutare a trovare un'intesa sulla valutazione, che dal punto di vista del PSG è molto più alta di quello che la Juve intende spendere.
0: Sì.
1: Quindi se dovesse trovare de collo questa idea, perché che il giocatore piaccia è in dubbio, e se però dovesse decollare l'ipotesi può essere utile in questo senso.
0: Stavo pensando, Antonio, non so tu cosa, volevo anche sapere la tua. Oggi scrivevo un pezzo sul sito, mi è venuto in mente, no? Se dovessero andare in porto le operazioni, e poi ti chiedo ovviamente anche di Kessié, cioè acquisto di Kessié e cessione di Thuram, no? è un po' questa anche la nuova strategia, cioè vendi un calciatore che se te lo chiede Luis Enrique evidentemente ha grandi potenzialità, giovane, e prendi uno in scadenza, esperto, che vabbè poi dovrebbe nel caso ridursi ovviamente l'ingaggio, però insomma mandi via un calciatore sul quale forse no potevi contare. Ma potevi investire.
1: Bisogna capire che cosa si vuole, perché il discorso di Cassi intanto rientra in una valutazione di un giocatore che io personalmente non ritengo finito e che la Juve stava studiando da questo punto di vista. Ti faccio un esempio recente: quando è arrivato Boga, sì, tanti hanno storto il naso, si è dimostrato un giocatore che era assolutamente in grado di dire la sua. Adesso ci sono tanti casi di giocatori che sono rientrati dall'Arabia o dall'America e hanno dimostrato di avere una seconda possibilità in un calcio più impegnativo come quello europeo. Quello che non dobbiamo dimenticare è un duplice aspetto, e ripeto, io vado oltre i sogni e mi fermo alle cose pratiche. Allora, uno, la Juventus deve fare cassa, esatto, quindi non è che tu cedi Thuram perché decidi di cedere Thuram. Se vuoi tenere il gioiello Yıldız, i giocatori, i pochi giocatori che hanno mercato sono Cambiaso, Bremer e Thuram, quindi è inutile starci a girare intorno.
0: Sì.
1: La seconda cosa, che si rientra in un piano di ricerca, di esperienza importante, è comunque un giocatore che ha un passato nel Milan e nel Barcellona, e la Juventus ha bisogno anche di giocatori che portino personalità, conoscenza, abitudine ai grandi club, ai grandi spogliatoi. A parametro zero diventa un affare, e quindi è una valutazione che si sta portando avanti, ma anche lì ancora non si è
0: certo.
1: chiuso nessuna
0: parte. È un'ipotesi, certo, un'ipotesi. Invece, al di là di Colomani, che mi pare di capire, insomma, bene o male, alla fine possa andare in porto, quindi sarebbe un ritorno, non si sta parlando, o meglio, si sta parlando poco, da qualche giorno, di Vlahovic. Che fine farà? Perché qualcuno dice forse accetta le offerte turche, quindi Vlahovic è solo una questione di soldi se dovesse accettare il Besiktas, per esempio.
1: Ma io non credo che sia una questione solo di soldi, credo che, come abbiamo sempre detto, è una questione di parametri su un giocatore 26 anni nazionale a parametro zero. Cioè è naturale che un giocatore di quel livello, portato in maniera assurda a parametro zero, perché tu se volevi cederlo ci guadagnavi,
0: certo,
1: se volevi tenerlo spendevi meno, porta tanti club a fare delle offerte che chiaramente sono valutabili. Io resto convinto che Carnevali proverà a valutare anche lui l'ipotesi di ragionarci, perché le cifre che abbiamo appena nominato i Colomani dimostrano che se tu vai a prendere un giocatore di spessore, se anche non accende la fantasia come dicevi tu all'inizio, spendi molto di più che accettare le condizioni di Vlahovic. Se sommi cartellino, commissioni e ingaggio, spendi molto molto di più, e siccome in un attacco tutto da rifare Colomoni da solo non basta, io credo che opportunamente faranno un tipo di valutazione anche differente.
0: Tra l'altro aggiungiamo, ricordiamo Antonio, che Vlahovic sarebbe il centravanti, diciamo, ideale per Spalletti, lo ha nominato subito titolare nella prima conferenza stampa, come ricorderai, di presentazione, poi purtroppo si è infortunato, quindi avrebbe anche ovviamente il gradimento dell'allenatore, ricordiamolo, nell'ultimo mese anche 4 gol, quindi io sono d'accordo con te, sperando però
1: che... Ma sì, è stata un'operazione improvvida, sì, perché un calciatore di quel livello tu non lo porti a scadenza, perché mal che vada lo vendi e finanzi un altro centravanti. Ma non puoi pensare di portare a zero un giocatore del genere. Se tu guardi dei giocatori medi, ti chiedono 30 milioni per il cartellino e tu devi sommare almeno 4 milioni di ingaggio. Fai il totale e dividilo per il solo ingaggio di un calciatore in scadenza.
0: No, ma io quando disse, mi ricordo quando come le disse, ne riparleremo a fine anno, dico ma come a fine anno? Va a zero, pensavo tra me e me, però purtroppo è stato fatto l'errore, adesso la Juventus ne sta pagando ovviamente le conseguenze. Invece situazione portiere, anche lì no, si pensava fosse quasi fatta per Martinez, invece?
1: Beh, invece è successo quello che succede in situazioni del genere, cioè la Juventus pensava di poter ottenere un ampio sconto sul cartellino del giocatore e di conseguenza investire esclusivamente sull'ingaggio. Ma quando invece l'ingaggio è elevato e ti chiedono anche un prezzo di cartellino abbastanza alto, è normale che la trattativa si areni. Ma anche in questo caso io credo che si stia pagando una gestione non perfetta degli anni precedenti, perché io ribadisco, io non sono uno che ritiene Di Gregorio non all'altezza. Credo che stia anche pagando un po' per tutti, per tanti, ma credo sicuramente che non c'era bisogno di avere quella fretta a mandare via Szczęsny e spendere 24 milioni per un portiere che l'anno dopo sarebbe stato comunque trattabile a cifra nuova.
0: No, questo, su questo ci sono pochi dubbi. Mi viene in mente anche Danilo, adesso ha nominato Szczęsny e così mi è venuto in mente subito Danilo, che sta,
1: guarda,
0: è diventato un leader,
1: certo che è venuto in mente, ma il problema di questa situazione è sciocca, è che la Juventus l'anno scorso si è lamentata per mancanza di personalità, quest'anno sta impostando un mercato sulla personalità, quando intanto Danilo, e non solo Danilo, è in nazionale brasiliana. Quando Rabiot, a parte il calo finale complessivo, è stato protagonista al Milan, quando Szczęsny, mi pare, se non vado errato,

0: anni io vi sfido a farmi 5 nomi che sono in grado di coniugare competenze sportive e manageriali come lui. Se mi fate 5 nomi, dopo io ve ne do 2, lui è Marotta, datene altri 3 e ci arriviamo. È uno dei pochi, è uno dei pochi che riesce a leggere un bilancio e conoscere un terzino. Quello che serve alla Juventus in questo momento, che finora è passata da uomini bravi ma sovradimensionati, quindi direttori sportivi che sono stati messi a fare i direttori generali e non è lo stesso mestiere, oppure sono passati da soggetti sicuramente professionali ma arrivati da realtà diverse. Questa è una persona che frequenta il nostro calcio da anni, che è noto per aver saputo investire su grandi calciatori. A chi mi dice che viene dal Sassuolo, io dico che Conte venne dal Siena, era in Serie B, mi pare che ha scritto la storia delle Juve. Dico che Marotta venne dalla Sampdoria, che non mi sembrava il Real Madrid all'epoca, e conta il lavoro e conta come si lavora. Io credo che in questo momento sia un profilo perfetto per la Juventus.
1: Tra l'altro aggiungo io, forse non è un caso, anzi secondo me non è un caso, che oltre a essere amministratore delegato è direttore generale, perché può ricoprire giustamente quelle due cariche. Prima di salutarti e ringraziarti, Antonio, insomma c'è stata l'elezione scontata di, passiamo ovviamente alla Federcalcio, di Malagò. Ora, primo contatto con la politica, la prima cosa che ha detto, io ero lì in conferenza, uno dei primi punti ovviamente il rapporto con la politica, però poi c'è da fare, perché parecchi sono convinti che Federcalcio significhi solo nazionale, ma invece significa riforma, calcio italiano eccetera. Secondo te perché può fare bene? Anche lì qualcuno dice però sapete che il CONI è una cosa, gli altri sport sono una cosa, è sicuramente un ottimo manager sportivo e questo è chiaro, però il calcio poi è fatto di tante dinamiche particolari.
0: Sì, ma le dinamiche particolari sono quelle che hanno inamidato il calcio, che finora è stato amministrato in politichese,
1: esatto,
0: e non è stato mai amministrato in una maniera sana. E noi abbiamo da riformare le strutture, abbiamo da riformare i settori giovanili, abbiamo da riformare i formatori dei settori giovanili, abbiamo da salvaguardare una Serie A che continua a perdere talenti, e quindi lì ci vuole uno che si rimbocchi le maniche. Ora, oggettivamente abbiamo avuto modo di vedere come il presidente abbia nel CONI dato un esempio di managerialità importante. Io poi credo che un grande manager non fa lui,
1: esatto,
0: si mette anche accanto persone che possono lavorare per lui e in nome suo,
1: sì, sì,
0: scegliendo le competenze che è giuste.
1: Per esempio sotto il profilo tecnico si parla appunto di Valdini, come insomma almeno gli avrebbe già proposto insomma direttore tecnico, poi magari anche altre figure. L'ultima invece discorso poi CT, a me risulta che tipo un mese e qualcosina fa Malagò si è incontrato con Conte. Conte gli abbia dato la disponibilità, poi si è parlato di Mancini. Negli ultimi giorni si rifà con... Insomma, secondo te alla fine chi sarà il CT della nazionale?
0: Ma che sarà lo posso dire, però sarà, mi pare di capire che ci si orienta verso un profilo di un allenatore vincente, di un allenatore esperto, di un allenatore che sappia prendere in mano una situazione molto delicata. E tutte e due onestamente aderiscono a questo tipo di profilo. È chiaro che poi bisognerà fare dei conti con ragioni diverse, per tutte e due c'è un problema economico legato a ingaggi da club, da sì, grandi club,
1: esatto,
0: ma io penso che loro faranno qualche passo eventualmente e gli sponsor interverranno. C'è un'oscillazione, lo vediamo anche da quelle che sono le posizioni, io credo che le oscillazioni nascano anche dalle posizioni dei grandi elettori che magari hanno delle diverse visioni sulle qualità dei due, però sicuramente cioè, tutte e due, se ci fermiamo in astratto a valutarli, ecco, poi lascia perdere che le è andato via, che le si è lasciato, parliamo di fatti, sono due vincenti e sono anche due che sanno in qualche modo guardare al giovane, perché Conte ha saputo trasformare squadre tra virgolette normali in squadre vincenti, offrendo sempre quell'attaccamento, quella motivazione in più, e l'ha già dimostrato. Mancini con i giovani lavora benissimo, ricordo che nella sua esperienza in nazionale Tonali e Zaniolo arrivarono quando avevano giocato un minuto ancora nelle rispettive squadre. Questo significa avere un'attenzione agli under, che in questo momento

0: momento storico per noi è fondamentale.
1: Esatto, se dovessi tu puntare un euro, punteresti su Conte o su Mancini, non come preferenza.
0: Su Conte.
1: Anch'io, sì, penso che alla fine secondo me sarà lui il prossimo CT, però staremo insomma a vedere. Antonio, grazie mille, buon weekend e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Un abbraccio, grazie Antonio Barilla, prima firma della Stampa. Allora, Sky Sport ha dato qualche altra, diciamo così, indiscrezione sulla giornata di ieri, che è stata una giornata di vertice, di incontro, di confronto tra Carnevali e lo stesso Spalletti. La giornata di ieri, leggiamo, è stata particolarmente importante sul fronte Colomani. Ecco, per esempio, è stato sicuramente uno degli argomenti, no? Giovanni Carnevale ha infatti intensificato i contatti per definire strategie, la strategia operativa del club in vista del mercato estivo. In questo senso il dirigente ha avuto un confronto diretto con John Elkann Carnevali per fare il punto sulla situazione e valutare i margini dell'operazione. Non è mancato neppure il dialogo con Luciano Spalletti, durante il quale sono stati fissati alcuni paletti fondamentali per la costruzione della Juve della prossima stagione. L'eventuale arrivo di Colomani rappresenterebbe un tassello di assoluto valore nel nuovo progetto tecnico, motivo per cui la dirigenza è pronta a lavorare intensamente per cercare di chiudere l'operazione. Quindi sostanzialmente vedete un po' già la differenza rispetto a prima, no? Ieri si parla di questo vertice Carnevali Spalletti che c'è stato, ma prima di avere l'ok definitivo sul discorso Colomani, Carnevali, da quello che dice Sky Sport, si è giustamente, secondo me, confrontato con il capo, chi alla fine deve accendere il semaforo verde, soprattutto per alcune operazioni, diciamo, importanti sotto il profilo economico, e quella di Colomani sarà un'operazione certamente importante. Vai Fede.
2: Mauro dalla Calabria.
1: Mauro,
2: allora, credo che sia arrivato il momento di essere chiari, limpidi, sinceri con un popolo intero che sono 6 anni che sta soffrendo e non merita di sentire ancora bugie o sogni o immaginare qualcosa di bello. Noi siamo in una situazione economica, finanziaria, strutturale molto al limite. Sento parlare di acquisto di Colomani, 40 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Sorlot, 30-35 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Kim, altri 30-35 milioni di cartellino,
1: non credo.
2: E sento parlare ancora di altri acquisti, sempre con esborso di cartellino, quindi bisogna andare a bussare alle porte delle società che detengono i cartellini di questi giocatori.
1: Questo però è normale, perché se non sono in scadenza, quindi vanno a zero, devi bussare per forza alle porte. Però ti correggo, Kim, allora, non si sta ultimamente, si è raffreddata, non leggo più, diciamo così, non ho notizie, non leggo più di Kim, ma se la Juventus dovesse dare l'assalto a Kim, a parte che 35 non sarebbero pochi nel caso, ma proverebbe nel caso in cui tentasse di prenderlo a titolo in prestito, magari con obbligo, magari con diritto di riscatto, quello poi si vedrebbe. Però gli altri, non ho capito il senso poi alla fine del tuo messaggio, prendere in giro che cosa significa? Cioè che se ci sono delle indiscrezioni, dei contatti, delle trattative, non bisogna dirle? Non l'ho capita sinceramente il tuo messaggio. Io, e poi non so nemmeno tu a chi ti riferisca rispetto al fatto di prendere in giro un po'. Qui, almeno qui a Radio Bianconera, non si prende in giro nessuno. Io sicuramente no, nel senso che dico quello che leggo e quando so le cose dico quello che so, se ho le fonti giuste, altrimenti sto anche zitto. Ciao Quinti, scusami se mi permetto, ma figurati Giovanni da Brasile, ma in questo momento non riesco a vedere nessuna strategia guida della nostra signora. Mi sembra che Carnevali stia procedendo al buio e improvvisando, insomma Colo a 40 anche no. Allora Giovanni, ti dico questo, non sono d'accordo rispetto alla tua sensazione, alla tua idea, ma non sono d'accordo sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio. Credo che uno come lui tutto possa fare o tutto faccia, ma non viaggiare e guidare al buio non è proprio il tipo, non sarebbe veramente, sarebbe uno sprovveduto secondo me, ok? Poi sul discorso 40 milioni di colomani, no, lì sono d'accordo con te, l'ho detto prima, io mi sembrano un po' troppi, la Juventus dovrebbe provare, ma credo che ci stia provando sicuramente, ad avere uno sconto, a far sì che paghi meno questo cartellino. Però ragazzi, le dinamiche del mercato sono particolari, cioè la Juventus dovrebbe approfittare, rispetto al discorso con Colomani, del fatto che il giocatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, è sempre stato fuori, tant'è che lo scorso anno lo cedettero alla Juventus 6 mesi, no, 2 campionati fa, diciamo così, lo scorso campionato al Tottenham, e adesso lo vuole dar via, quindi bisogna approfittare. Vediamo se magari il Paris Saint Germain ti chiederà Thuram, a quel punto magari può essere un po' agevolata anche l'altra operazione. Però insomma, sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio non sono d'accordo con te, sicuramente sta operando in una situazione difficile per i motivi che sappiamo, e quindi bisogna essere molto bravi a cedere alcuni calciatori, per esempio, che è la cosa fondamentale, forse più importante, o comunque quella necessaria, l'anticamera degli acquisti. Cioè il discorso delle cessioni, a parte alcune scontate, ma non sono scontate tutte quelle che vorremmo noi o che dovrebbero essere, cioè di calciatori che magari non solo da Juventus, qualcuno forse alla fine di quelli che sappiamo bocciati potrebbe anche restare, perché sono tanti da cedere. E poi ricordiamolo che tornano indietro Douglas Luiz, Nico Gonzalez e lo stesso Arthur, quindi ci sono tante, è una rosa che va sfoltita in maniera importante, quindi cedere bene per poi riacquistare. Ma lui è arrivato da poco, ma sa benissimo che la situazione non è semplice, ma non è semplice non solo per la Juventus, per tutto il calcio italiano. È molto difficile competere con queste squadre, soprattutto inglesi, col Paris Saint Germain, anche con le tedesche, perché se anche una tedesca, una big, va su un calciatore e ci sei anche tu, ti deve ritirare perché perdi, cioè non c'è partita, capite? Non è che dici facciamo l'asta al rialzo, non c'è proprio partita. E quindi i Carnevali non al buio, anzi secondo me sta accendendo i fari in maniera importante, anche forse anche gli abbaglianti, se vogliamo, Federico. A proposito degli abbaglianti, sono le 20 e quindi do la linea a Federico Rossi. Tra poco saremo abbagliati dall'abbronzatura. Di chi? Di Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
4: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
5: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui cui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
4: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
5: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
4: Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buonasera ragazzi, buonasera. Ma riguardo Palestra, parlando proprio del singolo, se lo rapportiamo a, diciamo, alla vita normale, tra virgolette, di tutti noi, se io faccio un lavoro da 2000 euro al mese e arriva un'altra ditta che fa lo stesso lavoro a 6000 euro al mese, io rimango a 2000 euro o vado a 6000? Quindi il ragionamento proprio che non dovrebbe neanche esistere, che è scontato, no? Parità di lavoro, lui gioca a calcio in Italia, va a giocare a calcio in Inghilterra.
8: Ragazzi, salve, ma noi alla fine poi siamo arrivati sesti l'anno scorso per colpa nostra, perché altrimenti in Champions ci arrivavamo. E se ci andava meglio qualcosina, forse arrivavamo di più, anche secondi. Ci è andato tutto male, dobbiamo dire, dandoci noi un aiuto per farlo andare male. Quindi, con qualche innesto, quella squadra che avevamo, cioè, non era poi così male, cioè, a parte qualcuno che vuole cambiato proprio. Se non vogliono rimanere, se non hanno voglia di rimanere, vadano via.
9: Buonasera, dottor Vaciago, Gianmarco da Viareggio. Una semplice considerazione: Agnelli tanti anni fa aveva previsto questo strapotere della Premier League, no? Forse la Superlega, che non aveva tutti i torti nel cercare di far nascere, era anche un modo per proteggersi da questo strapotere, ma il visionario Agnelli è stato fatto fuori. Ecco, volevo sapere un suo commento, una sua considerazione. Grazie e la saluto con affetto, Gianmarco, tifoso bianconero.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: A
1: Allora, Nicolo Schira, collega di Tutto Sport, che sul suo profilo X ha confermato, insomma, che molto avanzata la trattativa per Moremovic, 2,2 l'anno, come ingaggio, vedremo triennale, non lo so. E, ricordiamolo questo, che la Juventus, in caso di cessione del ragazzo a un altro club, avrebbe il 50% rispetto all'accordo precedente, quindi presumo che in caso di riacquisto abbia uno sconto del 50%. Sembra che, insomma, ovviamente ci sia sia intervenuto direttamente Carnevali, lo ha avuto lui, è stato nel Sassuolo, e quindi potrebbe essere un acquisto, forse il primo, chissà, della nuova, diciamo così, era juventina targata appunto Giuntoli. Prima abbiamo detto che volevamo conoscere il livello di abbronzatura di chi vive al mare, per esempio Stefano Discreti.
10: Oh, buonasera a tutti.
1: Più bianco dell'altra volta, oh. Non sei uscito di casa?
10: Non è stato... Sono concentrato sul mercato.
1: Ah, che delusione, raga. Mi aspettavo, non dico un top abbronzatura, però che ne so, vivi lì. Se io fossi lì tutte le mattine andrei a correre in spiaggia. Non so se te lo permette il cane, però
10: faresti benissimo.
1: Dai, allora, caro Stefano Discreti, quante possibilità ci sono che la Juventus il prossimo anno non vada in Serie B?
10: Tantissime, il 100%.
1: Dici? Che cosa te lo fa pensare? Come mai questa botta di ottimismo?
10: Comunque la Juventus è una squadra da prime posizioni, sicuramente è una squadra che ha la prospettiva, ci sono le prospettive per tornare in Champions League, vediamo il mercato, chiaramente a seconda dei movimenti che ci saranno, poi capisco se può lottare per qualcosa di più, oppure se si attesterà su quello come quello degli ultimi anni, cioè un po' vissuto quasi come un trionfo.
1: Io purtroppo sai benissimo, insomma, stai vedendo le difficoltà anche di altri club, no? Magari in questo momento un po' più sulla carta in salute, sempre sulla carta della Juventus, e quindi non è semplice. Allora, Coromani ha detto sì, fa anche rima. Ora bisognerà trovare l'accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pare che vogliano 40 milioni, per me sono troppi. Lo so che non ti piace, però Stefano, da una parte bisogna cominciare qua, non è che ci sia tutta questa, no?
10: Oh, mi fa ridere quando dicono Colomani ha detto sì. Colomani ha detto sì da un anno e mezzo, che ha detto sì.
1: Sì,
10: il problema,
1: però,
10: sono i soldi che chiede il Paris Saint-Germain, quindi è quello il discorso, non è il giocatore vuole tornare, è già stato più volte disposto a spalmare il suo contratto in più anni, quindi l'accordo col giocatore c'è da tempo, bisogna trovare l'accordo con la società che continua a chiedere troppo rispetto al valore del calciatore, questo è quello che penso io, e la Juve deve capire. Io poi, quando si parla di un possibile scambio con Thuram, mi metto le mani tra i capelli, devo dire.
1: No, su questo sono d'accordo con te, Stefano. Tra l'altro aggiungo che si è anche ridotto un po' l'ingaggio con Romani, cioè lui vuole venire alla Juventus, punto. Ora staremo a vedere. La chiave potrebbe essere, caro Stefano, potrebbe, usiamo il condizionale, Thuram, perché come tu sai Luis Enrique, campione d'Europa bis, secondo me attualmente il più forte allenatore del mondo, magari esagero ma la penso così, ma non perché abbia vinto due Champions League consecutive, che non è poco peraltro, lo ha chiesto al Paris Saint Germain, quindi non è scarso questo ragazzo, ci si potrebbe lavorare. Ma Stefano, la Juventus chiede 40, quindi incasserebbe sui 40 e più una plusvalenza intorno ai 30. E ritorniamo sempre al solito discorso che molte operazioni, ahimè, sono dettate da motivi più economico-finanziari che invece tecnici.
10: No, ripeto, lo scambio praticamente alla pari o qualcosa tra Thuram e Colomani farebbe felice solamente il Paris Saint-Germain, stapperebbero champagne. La Juventus si indebolirebbe da questo scambio, è evidente, dai. È inutile girarci intorno. Alla fine Thuram di prospettiva è il centrocampista più forte che la Juventus, lo cambia per un attaccante che non è un bomber, e quindi sì, sicuramente farà meglio rispetto a David Openda, ma se tu vuoi tornare a vincere hai bisogno di determinati calciatori, in particolare di un bomber, e Colomani sicuramente non lo è.
1: Lo so, infatti serve ovviamente Colomani, ok, ma serve, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'ho detto martedì, serve un bomba, però vediamo, non so, non si sta parlando più di una sorta di silenzio sul discorso Vlahovic. Io prima ho avuto Barilla, mi ha detto secondo me Carnevali farà di tutto, tenterà fino all'ultimo di confermarlo, però non è semplice, perché lui dice sì, ok, chiede qualcosa, magari non quello che ha chiesto l'ultima volta, però è pur vero che uno sforzo, dice lui, secondo me bisogna farlo, perché se vai a prendere un centravanti all'altezza, Stefano, non te lo regala nessuno, eh.
10: Ah, ma questo è un discorso evidente, chiaramente anche Vlahovic sta facendo le sue valutazioni, sta aspettando di capire quali sono le offerte. Da quello che sembra, da quello che si legge, si ascolta, l'unica offerta veramente forte è dalla Turchia, ma lui non impazzisce per il campionato turco, si capisce, quindi vediamo, perché a quel punto, se non dovesse arrivare nessuna contro offensiva da altre squadre importanti, e il calciatore potrebbe essere convinto magari da un prolungamento di un anno come era stato fatto per Rabiot, e intanto tu comunque sia, ecco, riporti Colomani ai Vlahovic, l'attacco ce l'hai sistemato, cioè, un attacco comunque con Colomani, Boga, Vlahovic, con Seisao e Yıldız è un attacco di livello, è un attacco importante, quindi se tu confermi Vlahovic e prendi Colomani, comunque l'attacco l'hai sistemato, poi dopo a quel punto ti resterebbe di sistemare tutti gli altri reparti.
1: Sì, sì, no, per esempio Stefano, potrebbe essere rivoluzionata la difesa, o meglio, rispetto al fatto che Cambiaso potrebbe essere ceduto, lo sappiamo, perché insomma è uno di quelli che ha mercato, si parla appunto di Lukumi, si parla di questo ragazzo Moremovic, che peraltro 50% la Juventus avrebbe di sconto, tra virgolette. Non so se tu sia d'accordo con la partenza eventuale di Gatti, Cambiaso, lo stesso Cabal, e forse potrebbe anche restare, guarda che ti dico, il tuo amico Bremer, anzi è auspicabile che resti, no?
10: Ah, allora, partiamo dal presupposto, se comunque sia compri dei giocatori in difesa ma tieni Bremer, c'è una prospettiva comunque di alternare, fare dei cambiamenti, ma hai una base da cui ripartire. Se tu vendi Bremer, cioè vendi il tuo pilastro, quindi non bastano Lukumi, Moremovic, cioè non bastano nomi di questo tipo, altrimenti ti stai indebolendo anche lì in difesa. Alla fine più che una campagna rafforzamento sembra una campagna di indebolimento in quel caso, no? Poi per quanto riguarda invece ecco Cambiato, chiaramente Cambiato, se dovesse partire Cambiato, prendere qualche esterno, non è che Lukumi o Moremovic vanno a compensare l'eventuale partenza di Cambiato. Quello sì, possono compensare la partenza di Gatti, di Caballa, ma per Cambiato con chi lo sostituiresti?
1: Eh sì, questo è vero, esatto, questo potrebbe essere un problema. Andiamo con qualche audio, vai Fede.
11: Buenas noches, Quintiliano, Stefano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo fare un appunto a Stefano. Io anche sono un discretiano della primera ora, però no, forse il tipo di calcio che lui vede della Juventus, il tipo di società Juventus che lui vede, per il momento non c'è più, tornerà presto, però non c'è più. Adesso quello che dobbiamo fare è dobbiamo prendere dei giocatori a poco e tentare di venderli a tanto, e questo Carnevali lo può fare bene, perché poi se continuiamo a dire non è un giocatore da Juve, non è questo, che è quello che noi ci ricordiamo tutti, poi ci fa anche male, perché la nostalgia è pungente su quello che avevamo e quello che non abbiamo più. Quindi solo per un momento, almeno fino a Natale, facciamoli lavorare, Stefano, vediamo se riusciamo a rimontare il gap che abbiamo con l'Inter, perché secondo me con 3-4 acquisti fatti bene ce la facciamo. Ciao ragazzi, forza Juve.
1: Allora, grazie. Il tuo fan si è dichiarato, è un discretiano di primo pelo, insomma, però ti dice: caro Stefano, io ti voterò, se tu dovessi candidarti, ti voterei, ma un po' meno di sfattismo, facciamoli lavorare, aspettiamo prima di dare delle sentenze definitive e disfattiste. Questo è un po' il senso del messaggio, eh?
10: No, ma per carità, facciamoli lavorare, ancora non è successo praticamente niente. Io infatti sto giudicando semplicemente i nomi che circolano, no? Nel senso, dinanzi le possibili cessioni, no? Cioè, se tu mi dici sei d'accordo, sei contento se fanno lo scambio tra me e Colomani, io ti dico assolutamente no, è follia, anzi ti aggiungo, sarebbe uno scambio che per me è follia. Se invece mi dici sei d'accordo che torna Colomani, che si abbassa lo stipendio sacrifichiamo Openda o Dai, cioè il problema è quello, cioè tu togli un giocatore che non è importante, ma se tu mi dici ecco vendi Cabal, piace, no, e mi dici invece no, la Juventus si rinforza, cioè cambierà in difesa e uno dei partenti è Bremer, io ti dico non mi rinforzo per quello Bremer, cioè devo prendere un giocatore di pari livello, quindi per quello ti dico dobbiamo capire quali sono i calciatori. Poi chiaramente, come anche ha detto Luciano Moggi, Carnevali è uno che sta nel calcio da tanti anni, però lui è stato abituato sempre a, diciamo, come diceva il nostro radioascoltatore, a comprare dei giocatori a poco e poi a rivenderli, no? Però non ha mai avuto la pressione di un club che doveva vincere, quindi lui è sicuramente bravo a scovare dei giovani e poi a rivenderli, ma la Juve non devi scovare dei giovani e poi rivenderli, la Juve devi scovare dei campioni e devi andare a vincere. Questo.
1: Però non credo che sia bravo solo a fare questo. Io sono d'accordo con Antonio Barilla quando dice è uno dei pochi dirigenti in Italia bravo sia sotto il profilo, diciamo, sportivo che gestionale, quindi un po' più amministrativo. Io secondo me la Juventus l'ha preso per questo, quindi bisogna, secondo me, se uno è bravo, io la vedo così, magari poi sbaglio, io poi è pure simpatico, disponibile, l'ho fermato lunedì, hai visto la foto, gli ho chiesto, ho avuto anche una sorta di scoop, nel senso
10: è simpatico, si vede, si ferma con i tifosi, con i giornalisti, con lo staff, si vede che è sorridente, abbronzato, quindi si presenta bene come da un punto di vista di persona, non è imbronciato, silenzioso alla Como lì, è uno comunque schietto, diretto, anche con un pizzico sempre di ottimismo nella sua immagine, dai.
1: Lo so, sì, questo è vero, però aspettiamo, dai, vediamo un po' quello che succede. Certo, Stefano, è inutile che ci nascondiamo, le difficoltà ci sono per tutti. A proposito, il Milan ha fatto prima il Milan a prendere Ramos 65 milioni, che poi diventano forse 70, io non so nemmeno se li valga, ti dico la verità, che la Juventus a riprendere Colomani, che ancora non ha ripreso.
10: A me non fa impazzire nemmeno Gonzalo Ramos. Io i movimenti che sta facendo il Milan in attacco negli ultimi anni proprio non li sto comprendendo. Forse sbaglio io, forse vedo male il calcio io da fuori, ma ti devo dire la verità, posso dire quello che penso? Se io devo andare a investire 55 milioni su Gonzalo Ramos e tutto il discorso, io prima di tutto contatto il papà di Vlahovic e provo a capire a parametro zero quanto mi costa Vlahovic, piuttosto che andare a investire tutti questi soldi su Gonzalo Ramos.
1: No, io ti dico la sincera verità, io spero che Vlahovic resti alla Juve, guarda che ti dico.
10: No, sono d'accordo, però se ti dico se spendo tutti quei soldi per Ramos, io provo a prendere Vlahovic.
1: Il Milan ci ha provato su richiesta di Allegri l'altra volta, quindi adesso non credo, forse non è più nei radar. Invece nei radar di Allegri, quindi del Napoli, c'è sicuramente Gatti. Sto pensando, Stefano, che se la Juventus vuole Gatti sicuramente sul mercato, Cabal sicuramente sul mercato, ed è probabile che c'è dello stesso Cambiaso. Se noi andiamo a sommare un po' gli ipotetici incassi di questi tre calciatori, caro Stefano, al di là delle plusvalenze che non sarebbero poche, per esempio su Cambiaso ma anche per lo stesso Gatti, più o meno arrivi alla cifra, se non la superi, dei 58 milioni, che magari c'entra poco, di Bremer. Quindi io sono convinto che se la Juventus dovesse prendere Lukumi e Muaremovic, quasi sicuramente, per il discorso che facevi tu, terrebbe lo stesso Bremer. Non credi tu? Potrebbe essere questa la strategia?
10: Beh, anche perché veramente, cioè, se pensi di sostituire Bremer con Lukumi e Muaremovic, penso che i tifosi finiscono in depressione da subito. In aggiunta invece al posto di Cabal, Gatti mi spiegherebbe, però è chiaro che ed è evidente che non rientra nelle grazie di Spalletti, che non lo ha utilizzato pochissimo, e quindi che ti devo dire, se l'allenatore non lo vede bene ci può stare questa cessione. Io credo che dovunque andrà comunque farà bene, perché è un giocatore che ha dimostrato sempre di far bene, di mettere l'impegno, e quindi il discorso è questo. Però dipende dal mercato, puoi scegliere chi ti pare, ma dipende da chi li rimpiazzi, perché altrimenti, cioè, non mi puoi dire, se vendi Bremer e prendi Muaremovic e Lukumi, non mi puoi dire che ti sei rinforzato. Se invece vendi Cabal e Gatti, comunque posso dire, sono riuscito a tenere Bremer, ho comunque ancora Calulo, ho comunque ancora Kelly, non lo so, quindi alla fine in un certo modo ho comunque limitato i danni e ci sta.
1: Dici?
10: Sì, sì. cioè la, il metro della difesa, cioè i due giocatori in questo momento della difesa della Juve che non sono da vendere sono Calulu e Bremer. Se vendi uno di quei due mi devi vedere con chi lo rimpiazzi. Se vendi gli altri che più o meno sono tra, che si giocavano il posto, Kelly, Gatti, Cabal, lo stesso Rugani che rientra, se vendi questi e prendi altri, dici oh, ho venduto questi ma non ho presi altri, Moremo ci ha fatto bene a Sassuolo, Lukumi ha fatto bene a Bologna, quindi comunque sì, erano titolari nelle proprie squadre, li porti qui alla Juve, non è detto che facciano benissimo, ma comunque non vanno a sostituire dei perni fondamentali, no? Vanno a sostituire eventuali giocatori che stavano in panchina o si giocavano il posto di ora, quindi ci può stare. E se invece mandi via Calulu e Bremer, là
1: no,
10: devi prendere,
1: no, no, per carità.
10: Devi prendere dei nomi importanti, dai ragazzi, devi prendere dei nomi fatti, non è che mi puoi venire a prendere, non ti puoi presentare con Lukumi per sostituire Bremer, dai.
1: Allora, Fede, vediamo prima che Stefano, perché il venerdì lui già credo che sia intenuto da discoteca, mi pare di capire, non lo so.
10: Oh, vado a ballare, dance.
1: Anche Federico Rossi va a ballare questa sera.
10: Mi raggiunge, ha detto.
1: Vediamo se c'è qualche altro tuo fan pentito, diciamo così, dai, vai.
12: Il Paris Saint-Germain chiede 40 milioni per Colo,
1: sì,
12: perché lo ha bilancio a 36 e sotto quella cifra non credo che ci vada.
1: Lo so, io ti dico la verità, se fossi una Juventus non la penso così e non lo pagherei 40 milioni. Onesto, Stefano, nemmeno tu credo, no?
10: No, ma nemmeno io.
1: Nemmeno dai, insomma, io. Nemmeno la Juve, spero, non lo paghi 40 milioni, ma stiamo scherzando. Allora, Domenico ci chiede perché il Milan può spendere e noi no? Non lo so, boh, perché forse il fondo ha messo i soldi, non lo so, guarda. Allora, Antonio dice...
10: Ma non è vero che la Juve non può spendere, sicuramente la Juve sta aspettando.
1: Deve aspettare.
10: Il 30 giugno.
1: Esatto, deve
10: quindi,
1: intanto
10: fare... Dal primo luglio, secondo me, inizia il vero mercato della Juventus. Quindi aspettiamo, capiamo.
1: Allora,
10: anche il portiere, non è che il portiere è passato in secondo piano.
1: No,
10: il problema del portiere c'è sempre.
1: Io spero che sia il primo colpo. Guarda che ti dico, Stefano. Allora, quindi la Roma ha riscattato Malen a 30 milioni. Il Como ricompra Nico Pazza a 60. Il Milan, ultimo ora, acquista Ramos a 65. L'Inter aveva preso a 45-50. Aveva preso, non ha preso nulla a Palestra. Alla faccia del calcio italiano, alla faccia della Juve, Antonio. Però Antonio, posso dire una cosa? Cioè, tutte queste cifre, eccetera. Però aspettiamo, io aspetterei, perché altrimenti rischiamo. Tra l'altro, poi aggiunge con questi nomi. Speriamo che il VAR ci salvi dalla Serie B. Quindi diciamo che anche Antonio potrebbe essere un discretiano di quelli proprio doc. Dai, di quelli di primo pelo. Come
10: no, la Juve attualmente è in un posizionamento tra l'Europa League e la Champions League, che poi è il posizionamento che ha ottenuto l'anno scorso, considerando che l'anno prossimo avrà l'handicap di giocare il giovedì, quindi l'Europa League. Adesso dipenderà molto dal mercato che verrà fatto, per capire se la Juve l'anno prossimo lo farà un'altra stagione da quinto, sesto posto, oppure se avrà ambizione di ritornare perlomeno sul podio tra i primi tre posti.
1: Vediamo.
10: Ma dipende tutto dal mercato.
1: Certo.
10: Dipende tutto dal mercato.
1: Sicuro. Vai, Fede.
13: Dai, però proviamo a vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno, ragazzi. Finalmente è arrivato un dirigente come si deve. Facciamo un'analogia con Cobolli Gigli e Blanc. Ok. E quella Juve là quando poi arrivò Marotta Agnelli. Ok. E proviamo a pensare che potrebbe essere magari l'anno della rinascita, dai ragazzi, bisogna essere fiduciosi, i conti si fanno a fine stagione e ora possiamo soltanto fare delle ipotesi, poi se riusciamo a trovare l'amalgama giusta, giocatori di carattere, possiamo risorgere dalle nostre ceneri, su via.
1: Grazie, un po' di ottimismo, diciamo così. Non è semplice in questa fase, dopo diverse stagioni, soprattutto dopo l'ultima in cui non sei arrivato in Champions League. Stefano, prima di salutarci, ti volevo chiedere inevitabilmente...
10: C'è da dire, per il nostro radioascoltatore.
1: Ah, pensavo fosse un messaggio.
10: No, dico per il nostro radioascoltatore, c'è da dire che il primo anno di Marotta fu un anno molto complicato, con Del Neri, mercato completamente sbagliato e una Juve addirittura fuori dalle coppe. Quindi se vuole fare un'associazione al, dopo quel periodo arrivò un dirigente competente con Marotta, sì, ma ci mise 2 anni, quindi rispetto a quello, però vabbè, questa era giusto una precisazione.
1: Ok, pensavo mi stesse interrompendo qualche radioascoltatore con qualche messaggio. Ah, stavo dicendo, prima di salutarti, ti volevo chiedere inevitabilmente, visto che oggi Tutto Sport ci ha fatto la prima pagina, ma è tutto relativo, io lo nomino, io le fonti le nomino, rispetto ad altri che invece non nominano Radio Bianconera quando fa delle esclusive, vabbè, comunque questa è una piccola polemica, che sì sì o che sì no?
10: Ah, che ti devo dire? Che sì, che ho visto l'altra sera, mi sembra comunque che è in una buona condizione fisica, è chiaro che sì sì, Se comunque si parametra,
1: sì, quello è chiaro, quello è scontato.
10: E lui dice invece: no, io ormai sono abituato a prendere come prendevo in Arabia 10 milioni d'euro l'anno. E che sì, no, però se invece sembra che ci sia questo, diciamo, questa volata tra Juve e Atalanta, quindi se non penso che l'Atalanta si possa permettere di dare chissà che ingaggi. Quindi io ti dico che sì, sì, se il giocatore vuole tornare in Italia, magari con un ingaggio spalmato per 3-4 anni, ancora 30 anni, non è vecchissimo. Che
1: 29 quindi, ne compirà 30 quest'anno. Sì.
10: Appunto, ti dico che sì, sì, ovviamente. A parametro zero ti dico che sì, sì. A un ingaggio da campionato arabo, che sì, sì, assolutamente.
1: E quindi ti dico che oltre ad averlo visto bene tu l'hai visto bene, anche Spalletti lo ha seguito molto ed è rimasto molto soddisfatto per il discorso appunto atletico, fisico, già era d'accordo sotto il profilo tecnico, però qualche piccolo dubbio c'era sotto il profilo fisico e sembra, io non l'ho visto, però l'avete visto due Spalletti, mi fido. Devo dire più di Spalletti che di te, onestamente, però insomma se l'hai visto bene anche tu va bene, quindi che sì, sì, ma purché insomma il discorso economico quello lo sappiamo. Stefano, sono le 20:30, quindi direi che puoi andarti a fare la doccia, a sistemarti e mi raccomando,
10: poi ci vediamo martedì, dai.
1: Non guidare in stato di ebbrezza, insomma un po' di cose vorrei raccomandarti. Grazie mille Stefano.
10: Buon fine settimana, ciao ragazzi.
1: A martedì, ciao Stefano, ciao. Siamo giunti all'ultimo break, vai Fede.
3: Fuori di Juve.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capo Verde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli, sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis. Inizierà contro il mio Mirko Čmanović la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik, anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci, Pesca, Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Coccialetto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, dai che ci siamo per il tuo weekend. Allora, a Federico Rossi gli ho detto, no, gli ho fatto un quesito, non di natura calcistica. Gli ho detto, se dipendesse da me, domani tu andresti al mare o a fare una passeggiata sull'Appia Antica? Indovinate cosa ha risposto Federico? Appia Antica, e forse alla fine farò questo anch'io. 3-4-0. Non è questo il quesito della trasmissione, ragazzi. Stiamo parlando ovviamente di Juventus e di calcio. Allora, buonasera Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Marche è una delle più belle regioni, secondo me, italiane. Vendendo ipoteticamente Thuram a 40, si riuscirebbe a prendere portiere e attaccante, soddisfando quasi le richieste delle altre squadre e prendendo che sì da svincolato. Credo sarebbe un'ottima operazione. Riccardo dalle Marche. Allora, Riccardo, tu dici che se vendi Thuram e ti danno 40 milioni, riesci a portare a casa il portiere, ma un attaccante di quale livello? L'attaccante no. Caro Quintiliano, troppe chiacchiere. Il Milan, che fino a poco giorni fa era un relitto, ha chiuso con un giorno Gonzalo dal Paris Saint Germain per oltre 50 milioni, per la precisione 65 milioni. Ma a voi convince con questo? Magari poi in Italia sfonda, ma non gioca mai al Paris Saint Germain. Poi vedremo, ragazzi, perché tutto è possibile. Però 65 milioni, ragazzi, sono tanti. Cioè, io 65 milioni per un attaccante li spenderei per un attaccante che gioca titolare in una società, in una squadra importante. Qui li sta spendendo. Qui do ragione a Stefano, che il Milan negli ultimi anni, soprattutto sul discorso attaccanti, non si capisce cosa abbia fatto. Ha fatto sicuramente degli errori, ha commesso. 65 milioni per un calciatore che non gioca, seppure al Paris Saint Germain, non so quante presenze abbia fatto, quindi calma e sangue freddo. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guardo a Roma. Allora
0: vai,
1: tanto adesso entro il 30 giugno vedremo come risolverà il tema delle 13 milioni di plusvalenza Carnevali, se riuscirà a vendere un calciatore della rosa oppure utilizzerà qualche next gen. Riguardo tutti i nomi che circolano, sinceramente
0: non te ne piace nessuno.
1: Non è che non ci credo, però non ci metterei, insomma, non mi affiderei tanto. Sembra un po', questo ormai da anni abbiamo capito che chi fa il mercato fa un po' come donna baiana là, insomma, c'hanno le veggenze e poi non si realizzano.
0: Quindi, ma io, Leonardo, io quando sento te dico finalmente un po' di ottimismo questa sera, però ci stai ripensando un po'? Dilla la verità, dai, dilla, vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Sasha da Viterbo. Io da Carnevali mi aspettavo qualcosa di diverso. Non mi aspettavo.
0: Ah, perché è finito il mercato, dici?
2: Cioè, il direttore sportivo deve presentare i giocatori, sì, parlare con l'allenatore, centravanti con delle mie caratteristiche, ma te lo scelgo io. Siccome è un momento particolare, Colomoni lo sposta gli equilibri. E allora in questo momento la Juve deve andare su giocatori tipo Pellegrino, Castro e Zaniolo invece che Brian Diaz, perché in questo momento la Juve è questa. E secondo noi, secondo me, quegli altri giocatori non spostavano verso l'alto, cambiava poco. Solamente avremmo avuto più soldi da cartellino da pagare, ingaggi ancora più alti e il prossimo anno stessa situazione. Ciao Quintiliano.
0: Quindi diciamo Carnevali, prima ancora di mettere a segno il primo colpo, è stato già bocciato, giusto? E purtroppo la tifoseria della Juventus questa è diventata. Io non sono d'accordo per niente, Sasha. Allora, qualsiasi operato lo giudico alla fine di un percorso. Il primo step carnevaliano nella Juventus è il mercato, non è nemmeno iniziato, agisce, ripeto, in una situazione di estrema difficoltà anche per errori dei suoi predecessori, diciamola tutta. Aggiungo, tu hai detto direttore sportivo, Carnevali non è direttore sportivo, è amministratore delegato e direttore generale. Il direttore sportivo è quello che fa le trattative, poi magari Carnevali dà l'ultima parola, o se l'operazione è importante c'è un'ulteriore ultima parola di Elkan, se proprio deve sborsare, anche perché lui ha dei limiti in cui, economici, adesso non li ricordo bene, di Carnevali per agire. Però francamente sentirmi dire oggi che è il 26 giugno. Da quanti giorni è arrivato Carnevali? Ancora non ha fatto nulla. Dice, mi aspettavo qualcosa di più, ma ancora non ha fatto nulla. Ma perché siamo diventati? Io non capisco perché siamo diventati così. Vai, Fede.
3: Ma ora che Carnevali, nella situazione in cui è arrivato, la prima cosa che gli hanno detto, non penso che sia proprio la situazione economica. Quindi ora, se lui deve prendere un giocatore o no, deve chiamare Elkan per dirgli se può prenderlo o no. Cioè, mi sembra un po' una forzatura. Io penso che la bravura di Carnevali deve essere di andare a comprare dei profili sconosciuti. È l'unica nostra speranza, perché a ora, o veramente come leggevo oggi, fai lo scambio Svilar Cop Miner, o se no, cioè, o fai operazioni del genere, se no è veramente dura se non fai un aumento di capitale. Alex,
0: grazie. Alex ha detto, scusami, io glielo porterò, andrei a Torino, lo scambio è Svilar Cop Miner, ma non lo farà mai la Roma, mai. Perché dovrebbe fare questo scambio? Anche se magari Cop Miner piace a Gasperini, ma Cop Miner intanto in bilancio più o meno pesa 30 milioni, quindi Svilar ti chiedono di più, 40, forse addirittura 50, che in una situazione normale potresti anche spendere, perché sarebbe un investimento importante e duraturo di un portiere che è stato, secondo me, il migliore di tutta la Serie A, questo è il mio parere personale. Però adesso non lo farebbero, credo, lo scambio. Non lo so, è difficile. Poi non hai detto chi sei. Comunque, ciao e grazie. Altro errore, ci scrive Vincenzo, cambiare la terza del campionato. Che senso la terza del campionato, boh? Con un portiere che non para manco le frasche, Fede. Ma le frasche si parano? Io mi ricordo mia nonna andava alle montagne e le faceva per poi accendere il fuoco, boh. Però che cosa vuoi dire? Cambiare la terza del campionato? Cambiare il portiere alla terza, forse volevi dire, del campionato. Buh, vabbè. No, Fabrizio ci manda un link in cui ci parlano di Ramos. Sì, sì, lo sappiamo, 65 milioni, eh. Per me, ragazzi, io ve lo dico, 65 milioni per Ramos, boh. Poi, ripeto, magari diventa forte. Però un conto è prendi Malen a 30, che poi forse nemmeno più o meno ci è arrivata la Roma, forse a 30 tra una cosa e l'altra, e ti esplode in maniera così dirompente. Altro discorso è questo calciatore, vediamolo, ma 65 milioni, ragazzi, sono tanti, tanti, tanti. Uno dei compiti della nuova dirigenza sarà anche quello di trovare altri Thuram e Nico Pazza ancora sconosciuti. Ciao Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Guarda Riccardo, con me sotto questo aspetto sfondi una porta che è già aperta fondamentalmente. Da quanto tempo sto dicendo speriamo che la Juventus ricostituisca o rafforzi la squadra scouting, perché è fondamentale per poter poi prendere, scovare dei giovani che abbiano delle potenzialità, oppure se non giovani, anche meno giovani, ma che abbiano una voglia di riscatto, perché magari nelle loro società sono emarginati, sono esclusi, non giocano. Malen è uno di cui è un esempio, McTominay è un altro esempio. Per esempio, tra Chelsea e Manchester United, io credo che non so quanti calciatori abbiano nel rosa, e ci sono alcuni che secondo me in Italia potrebbero fare la differenza, visto che purtroppo il livello del campionato italiano è basso, e addirittura una riserva di della Premier League, tanto perché ho citato Chelsea, Manchester United, fa la differenza in Italia. McTominay era quasi non dimenticato, ma ormai emarginato, è venuto in Italia, è stato il miglior centrocampista della passata stagione e uno dei migliori giocatori della passata stagione, ma forte forte, che qualcuno si chiede ma com'è possibile che questo non giocasse. Capite? Quindi anche quello deve fare, però hai ragione, sì, scovare delle situazioni che nessuno, cioè arrivare anche prima delle altre società su alcuni calciatori sconosciuti, semi sconosciuti, insospettabili rispetto alla capacità di inserirsi nel campionato italiano. Questo anche deve fare, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui ci sono poche disponibilità. Vai Fede.
4: Presidente, un saluto anche agli iscritti. Ma se invece di prendere questo Colomoni, che sembra, sinceramente mi ha preso quasi a noia, cioè veramente sono, mi ha quasi stufato questo personaggio, ma se noi prendessimo Castro e Pellegrino, due giovani rampanti da lanciare su cui ci potrebbe lavorare Spalletti, è un grande centrocampista, con lui parliamo sempre di portiere difensore, che è indubbiamente il portiere serve, ci mancherebbe, però noi abbiamo problemi a centrocampo. Cosa ne pensate di Castro e Pellegrino al posto di questo Colomoni, che veramente mi ha proprio stancato, sinceramente. Non... poi 40 milioni li possiamo spendere per ben altri attaccanti, secondo me. Cosa ne pensate? Forse di questo?
0: Guarda, Castro e Pellegrino a me piacciono entrambi, ne prenderei uno, però Pellegrino a me piace molto, lo prenderei, ma non gli darei la responsabilità di essere il primo attaccante della Juventus, però lo prenderei sinceramente. Colomoni a me non fa impazzire, ragazzi. Se poi veramente ti chiedono 40, ti stanno chiedendo 40, sono oggettivamente troppi, hai ragione. Però entrambi, Paolo, io non li prenderei tutti e due giovani, ecco. Uno sì, uno esperto e uno giovane da crescere, anche se Pellegrino, insomma, mi pare abbia tutte le il carattere, le stima di un calciatore che può crescere, eh. A me piace molto.
5: Grande Quinti e grande Discreti, veramente veramente bravi,
0: grazie,
5: vi voglio bene. Io sono quello che ha mandato l'SMS prima, Cristian da Mantova, dicendo che secondo me se ci mettevamo un po' più di garra

Grazie, non so da... Ah, Cristian, grazie. Stavi cucinando? Perché sentivo pentole, cose... E lo so, anche per colpa nostra, certo. Alla fine sì, è vero, per colpa nostra. Errori arbitrali ci sono stati e per carità, magari senza quelli la Juventus no, sarebbe il Champions League. Però io, lo sapete come la penso. Alla fine, per come è andato il campionato, tu dovevi battere il Verona, andare in Champions League. Cioè, alla terz'ultima avevi più 5, se non ricordo male. Sulla sesta, sulla quinta, perché eri quarto e dovevi chiudere il discorso. Non l'abbiamo fatto e colpevolmente, quindi anche giustamente, siamo in Europa League. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, nelle scorse settimane il nome di Ruggeri, Matteo, è stato accostato con insistenza alla Juve. L'ex giocatore dell'Atalanta potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid, anche perché il club spagnolo è vicino all'acquisto di Grimaldo, che pure è stato un calciatore accostato alla Juventus. Vedete, poi alla fine questi altri club, se vogliono, li prendono loro i calciatori. Grimaldo è un giocatore che ricopre lo stesso ruolo dell'esterno italiano, un'operazione che potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione appunto di Ruggeri e spingere l'Atletico a prendere in considerazione una sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo. Per questo motivo la situazione continua a essere monitorata con attenzione anche da diversi club di Serie A, pronti a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero le condizioni giuste. La Juve dal canto suo resta vigile e potrebbe decidere di inserirsi se dovessero presentarsi opportunità favorevoli, sia dal punto di vista economico che ovviamente tecnico. Questo è un po' la situazione. Ruggeri, diciamo che potrebbe essere acquistato con una cifra tra i 20 e i 22 milioni. Questo è un'altra indiscrezione che arriva, insomma, dalla Spagna, l'Atletico Madrid, che pare voglia Grimaldo e quindi potrebbe cedere Ruggeri, che è un calciatore italiano. Non sarebbe nemmeno male, devo dire la verità, questo ragazzo, anche se insomma la Juventus poi tra l'altro deve sistemare anche quella fascia lì, se dovesse andare via Cambiaso, se, insomma, la Juventus potrebbe ritrovarsi, guardate, vi dico, a parte Kalulu e a questo punto spero anche Bremer, perché ho la sensazione, io bisogna sempre, diciamo, andare oltre, approfondire, se la Juventus prende veramente Muaremovic ed è probabile, e addirittura anche Lucumi, qualche giornale, la Gazzetta per esempio, diceva aspetteranno luglio, ovviamente dopo qualche giorno, cioè aspetteranno la scadenza della clausola, che mi pare di 28, Lucumi parliamo, i primi di luglio scada, mi pare, per poi trattare. Ora magari se vogliono Miretti, se vogliono Joao Mario, non lo so, se dovesse prendere questi due calciatori, per il discorso che facevo prima con Stefano Discreti, secondo me significherebbe veramente che resterà Bremer, perché due così, chiamiamoli inesperti o comunque non abituati a certi club, con la cessione di Bremer, cioè il più esperto poi rimarrebbe Kalulu, però Kalulu non gioca centrale, quindi mi fa pensare che se dovesse arrivare questi due calciatori che Bremer resti. Poi staremo a vedere, ovviamente, su questo dobbiamo un po' valutare tutte le situazioni, però ho l'impressione che potrebbe essere questo il discorso, perché se veramente Bremer qualche giorno fa, ed è così, no? Senza se veramente, ha fatto delle dichiarazioni, diciamo così, diverse da quelle di qualche settimana fa, quando disse la Juventus sono 6 anni che galleggia, non è possibile, io voglio vincere, come dire, me ne voglio andare. Invece sembra che abbia fatto delle dichiarazioni di apertura sulla permanenza, perché si trova bene a Torino, si trova bene alla Juventus, però è chiaro, anche lui come tutti vuole vincere. Ah, Cristian mi ha risposto, sì, stavo cucinando. Sentivamo, magari se stavo qui a Roma io e Federico Rossi potevamo venire, ci invitavi a cena sicuramente, però non credo che tu stia a Roma. Poi allora ci manda un messaggio un amico, buonasera Quintiliano, credo che la Juve sia un po' come la grande squadra che si ritrova a lottare per non retrocedere addirittura, cioè voglio dire che da anni oramai si ritrova a fare un mercato sempre in condizioni di sofferenza e di grande inferiorità rispetto a troppe società europee, non essendo affatto abituata a fare questo. Pertanto credo, purtroppo, che anche lavorando molto bene, Carnevale avrà bisogno di più di qualche anno per far risollevare la Juve. Allora ti dico questo, che si operi da qualche anno...

0: difficoltà, è vero, però non sono d'accordo quando tu dici un mercato in condizioni di sofferenza. Però io ti ricordo gli ultimi due mercati estivi, prima di quello che si aprirà il 1° luglio. Mercato targato Giuntoli, lo vogliamo ricordare? 61 milioni Copmeners, 51 di valutazione di Douglas Lewis, perché poi come cash la Juventus ha sborsato meno perché c'è stato il passaggio di quei due ragazzi, no? Per una ventina di milioni, quindi ha tirato fuori forse 30 cash, ma comunque anche i due ragazzi valevano la valutazione di 51. 40 milioni Nico Gonzalez, fate la somma, cioè la Juventus i soldi li ha spesi, targata Giuntoli, quindi fallimento di tutti e tre. Forse il meglio di tutti è stato, insisto, Nico Gonzalez, per quello, per quel poco che ha fatto. Arriva come lì 44 milioni per Openda, 18 milioni più mi pare bonus, oppure 18 compresi bonus per Zegrova, 12,5 per David, perché è stato preso sulla carta a zero, ma in realtà i 12,5 sono stati spesi per le famose commissioni alla firma, oneri accessori, insomma quelle cose lì che a me non piacciono per niente. Fate la somma di quel primo anno che vi ho detto, di questo secondo anno, e dimmi tu se la Juventus, seppur nella sofferenza, non ha speso soldi. La sostanza è questa. No, non devi scusarti Cristiano, guarda, non scherziamo, soprattutto il venerdì. La sostanza è che la Juventus ha tirato fuori soldi e ha sbagliato due mercati importanti, perché soprattutto quest'anno, ma anche quello scorso, cioè i giocatori per i quali sono stati spesi tanti soldi sono dei flop. Ok, sono dei flop. Ora, tre dello scorso anno sono stati ceduti, ora tornano, anzi due in particolare, Douglas Lewis e Nico Gonzalez. Arturo già c'era, la Juventus era tornato dalla Fiorentina. Quest'anno vediamo chi verrà ceduto, però sono dei flop. Quindi i soldi sono stati spesi non male, di più, malissimo, sia da Giuntoli ma anche da Comolli. Speriamo che Carnevali, anzi sono sicuro che Carnevali non, cioè non farà un mercato spendendo tanti soldi, anche perché lo stiamo vedendo, e non prenderà dei flop. Io la penso così, su questo ci voglio credere. Poi, perché non ricordiamo mai che alla Juve Colo ha fatto 10 gol in 20 partite? Cinzia, Cinzia, ricordiamolo, sì, l'ha fatto. Infatti in 6 mesi, pure è vero, Cinzia, attenzione, che fece le prime 3 partite 5 gol, poi si è fermato, e fece 3 gol in una sola partita, o sbaglio? Poi si è fermato, però Cinzia, per carità, io non definisco questo giocatore scarso, mediocre, a me non, io non lo prenderei, tutto qua, soprattutto adesso non dare 40 milioni, però è un parere mio. E se dovesse arrivare, tornare, anzi, cosa a questo punto credo probabile, sarebbe clamoroso che non tornasse dopo tutto questo tempo, il secondo anno consecutivo, non deve essere lui la prima punta, ecco, questo sì. Mi pari Baudì, chi è Baudì? Allora, Riccardo Russo, ciao Quinti, Riccardo da Sparanise. Secondo me un'occhiatina al centrale del Marocco non ci farebbe male, altro che Lukumi. Ah, Boadì, io guarda, vi dico la sincera verità, sto seguendo molto poco il mondiale, arrivo a casa che già si è giocato il primo tempo, ceni eccetera, devo dire che lo seguirò sicuramente di più dopo la fase a gironi, perché mi piacciono un po' di più le partite, ma poi il fatto non ci sia l'Italia francamente a me dà fastidio. Però se il Marocco credo che abbia più di qualche calciatore, è una bella, perché un amico mi ha detto: oh, ma questo Marocco, ma il Marocco è forte. Ora abbiamo visto in che modo, ma ha vinto la Coppa d'Africa, ma era forte già all'ultimo mondiale, cioè, quindi altro che Lukumi. Però Lukumi, Riccardo, ti posso dire, non è proprio scarso, Poi Toti si chiama, da Lecce, buonasera, perché non prendere Corvino? Ma non credo che Corvino rientri. Allora, Corvino è bravissimo, ho scoperto tantissimi calciatori, per esempio anche Vlahovic, tanto per stare in tema, però credo che sia un dirigente che adesso non rientri nel dirigente tipo della Juventus, adesso, magari bisogna prenderlo tanto tempo fa. Poi il Paris Saint Germain i pacchi li spedisce in 24 ore, e non vorrei che con l'uscita di Gonzalo Ramos si trattengano con un manico, aumentino ancora il cartellino. Comunque Ramos al Milan è un pacco. Antonio, questo non lo so, a me sembra tantissimi 65, però il fatto che trattengano Colomani lo escludo, se non altro perché Colomani non rientra proprio nel progetto di Luis Enrique. Cioè Luis Enrique ha detto: a me questo calciatore non serve. Lo scorso anno lo cedettero 6 mesi in prestito alla Juventus, poi l'hanno ceduto in prestito al Tottenham un anno, non so quale fosse l'accordo, se con diritto, obbligo, no, diritto probabilmente di riscatto, non lo so, oppure prestito secco, e adesso lo vogliono, cioè vogliono liberarsene, quindi sicuramente non lo terranno, anche se hanno ceduto questo Ramos che, ripeto, non giocava mai. Io adesso non voglio nemmeno vedere le presenze, ma non ho giocato mai. Se, come dite voi, di tutto mercato web salta, noi di tutto mercato web, noi veramente siamo tirati bianco e nera, Sasha. Poi tutto mercato web è chiaramente un sito di tutta la famiglia editoriale nostra, però non lavoriamo per tutto mercato web. Se, come dite voi, di tutto mercato web salta Miretti al Bologna perché non piace al tedesco, allora bisogna svendere qualche pseudo top entro il 36. Guarda Sasha, la cosa è questa, che bisogna fare plusvalenza di 13 milioni entro il 36. Per esempio, se cedi Miretti, ti fa fare tutta la... cioè già hai risolto il problema, ok? Però mi pare che su questo ragazzo, no, senza mi pare Sasha, oltre al Bologna, ci fosse la Fiorentina... e lì c'è Paratici, ovviamente immagino che lo voglia, e poi anche Villarreal, quindi potrebbero darti quei soldi che ti permetterebbero non solo di fare un incasso, ma anche in questo caso di fare plusvalenza praticamente piena, perché come sapete un giocatore che è nato nel tuo vivaio, se tu lo cedi non ce l'hai ovviamente a costo in bilancio, e a qualsiasi cifra tu lo ceda, quella cifra è tutta plusvalenza. Quindi staremo a vedere. Caro Fede Rossi, staremo a vedere lunedì cosa ci dirà, se magari la Juventus abbia fatto qualche passo avanti o meno su Colomani o su altri calciatori. Nel frattempo ti auguro un buon weekend e ti ringrazio. Buon weekend anche a voi, buona serata e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica. Diciamo.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia, cose del genere, non le vediamo, anzi, è abbastanza noioso il nostro calcio. E questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti, anzi ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo lo sappiamo, una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso, bruttissima,
0: strano,
1: ma io sono contento,
0: strano,
1: per
0: sì,
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però all'inizio.
1: Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra livello, viste le tue caratteristiche tecniche,
1: vabbè,
0: le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: Per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma quello, questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona,
1: sì,
0: resta nella storia,
1: sì.
0: Ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o
1: Assolutamente
0: di altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello ritornare a Verona, dove città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: no,
0: Fiorentina.
1: Diciamo che ha fatto dei miracoli, visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano
0: gli hanno
1: giocatori.
0: Praticamente azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma sì, questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurenti. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto, che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente, e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io c'ho ancora, sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Beşiktaş in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
0: Sì, sì.
1: Certo, non è che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però... vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe
1: se tu
0: voluto,
1: lasci,
0: sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
0: ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, assolutamente, no.
1: Possono star bene 25 generazioni.
0: Certo, no, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove il calcio è immagine.
1: Se si fa un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile, e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno! Oggi è un venerdì pesante, fa un caldo allucinante, è saltato tutto, i macchinari esplodono, speriamo di potervi garantire una buona visione, come si dice in questi casi, del vostro programma preferito, quello di Yves. Ciao Yves, come stai? Com'è a Torino?
2: Torino sempre calda, sempre calda.
1: Ma qua di più oggi, qua di più. Sai che io non so più cosa fare per refrigerare tutte le varie macchine presenti in studio, eh? Come si fa?
2: Beh, bella domanda. Inizia a chiudere tutto, a rabugliare un po' tutto, sì? Crea un po' di fresco piccolino, ma lo crea.
1: È vero, ma se rabuio tutto non mi vedi più. Scusa, che soluzione è?
2: Se no fai come Homer Simpson, grande personaggio che io amo.
1: Sì, conosco.
2: Prende la coperta e si mette davanti al frigo e fa tipo una tenda così davanti al frigo.
1: Ho capito, ma Homer Simpson può cazzeggiare un personaggio dei fumetti, devo andare in onda. Non è, cioè, sono soluzioni che non trovano spazio, attenzione. Ci sono un sacco di compleanni oggi, allora facciamo così. Ma sai che oggi possiamo un po' più di spazio alla chat oggi, dai, diamo un po' più di spazio alla chat. Sì, vi aggiorniamo sul mercato, tanto dai, ragazzi, non c'è niente di nuovo, sempre lo stesso. Vi aggiorniamo sul mercato comunque, avremo l'inviato sul campo, tutte le solite cose a cui siete abituati. Vi leggiamo i giornali, ci mancherebbe altro, i siti di riferimento, vi raccontiamo le esperienze televisive, tutto come da scaletta. Però un po' più di spazio alla chat, così ci aiutate anche. Io ho caldo, lui ha caldo, voi avete caldo, siamo tutti accaldati. Quindi, tutto questo per dire che ci fosse un compleannato, due compleannati, tre compleannati dentro la nostra chat, oggi potremo, come naturalmente siamo soliti fare, anche fare una telefonatina. Intanto, a chi è che dobbiamo fare gli auguri? Sì, Pietro Paolo Virdis, però poco Juve più Milan viene ricordato, da noi poco, anche perché non ci voleva neanche venire da noi, è stato un po' astioso. Giampaolo Boniperti, il rampollo della famiglia Boniperti, Piovanelli, no, Felipe Melo, gli faranno gli auguri a Felipe Melo, secondo te? A Felipe Melo De Carvaglio, con tutto quello che ci ha detto, gli farà gli auguri il Creator Lab? No, non credo. E poi basta, tutti gli altri sono scritti in rosso, gente che non c'è più, no, oggi, ieri era molto di più, oggi settore compleanni, speriamo che nella nostra chat ci siano più compleanni da ricordare rispetto a quelli degli ex calciatori o allenatori della Juventus. Attenzione, allora, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 26 giugno 2026, i 26, ti dice qualcosa?
2: Sì, mi ricorda 26, all'indietro 5-5-5.
1: Bravo, ti volevo sul pezzo, bravo. Peccato che non abbiamo avuto quest'estate una partita da incastrare dentro il 26-6-26, perché sarebbe stato meraviglioso fare tutto l'anno col 26-6-26. E poi con tutti i numeri palindromi che arrivano ogni tanto alla mattina, c'è da divertirsi, insomma. Ma vediamo cosa accade, perché la beffa è stata subito dimenticata e pronti sono già a un nuovo assalto sulla Gazzetta dello Sport. Paz vuole l'Inter, eccolo qua, il Real lo riprende, ma il Como si defila, il Madrid ricompra Nico e ora lo mette all'asta. I nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. No, non l'avete capita bene, siete ancora un po' spaesati dalla beffa su Palestra, che tra l'altro è già andato al Chelsea, ha detto che bella questa nuova avventura, sono contento, sono felice, I give me emotion, e si è messo a cantare tutte le dance inglesi. Non è così, ve la spiego un po' meglio io come. Il Real Madrid ha ricomprato dal Como per 9-10 milioni, 9-10 lo stesso, Paz. Fino a lunedì dà al Como la possibilità di comprarlo a 60. Il Como dirà di no, perché per motivi di fair play finanziario non può comprare Paz a 60. Quindi da martedì Nico Paz sarà all'asta. Base d'asta 60 milioni. No, può rimanere in Italia per 60 milioni. Vi volete rifare male la Gazzetta? Non avete imparato niente da quello che è appena successo. Poi dopo vi tocca svegliarvi sudati, dire che Paz è un disastro, un traditore che ha scelto i soldi. chi chiamerete poi? Non so, Fabregas, chi chiamerete? Ivu lo studia dietro la Tula o Mezzala, è già lì che lo studia. Ma veniamo alla Juve. Juve, in arrivo Lukumi. E rivede Colomuani, anche rima, oggi cercavano una rima baciata, Lukumi e Colomuani. Mentre la sveglia, dopo aver disintegrato ieri il povero Palestra, oggi si dedica a Conte Neo CT. Quindi, i partiti mediatici sono, mi direi, abbastanza chiari. Corriere dello Sport tira la volata a Mancini, la Gazzetta dello Sport tira la volata a Conte. Tutto Sport non tira la volata a nessuno. Vertice Malagò a Bodi, sappiamo entrambi quali sono le priorità. Oh! Però l'altro giorno il ministro dello sport ha detto: ma sono 16 anni che si potevano fare le riforme, vediamo se adesso le fanno. Ma non mi era sembrato tanto accomodante così nel discorso. E invece Malagò dice: beh, lo sappiamo, le priorità, adesso le facciamo. E quali sono le priorità, Malagò? Perché se sono quelle del programma, così descritte, mi sembravano al massimo. Però un duello che vale mamma mia, neanche a dirlo, 380 milioni. Norvegia-Francia stasera alle 21, Holland da una parte e Mbappé dall'altra. Non ti chiedo a chi tifi, perché ovviamente tifi a Mbappé, alla Francia, no?
2: Sono un po' indeciso, no? Perché amo i vichinghi io.
1: Ah, ti piace il perché basta. Stamattina sono... No, stamattina mi sono arrivati altri 10 meravigliosi, gli infermieri, la casa di riposo, il bambino vichingo che tira la quadra, bellissimo, sono fantastici, i norvegesi ormai hanno preso posto al mondiale incontrastati. Ma torniamo al povero calcio italiano, Milan, il 9 è Ramos, 45 milioni, sono un po' bruscolini per Ramos. Ah, va bene, no, se fosse la Juve però faceva la riserva, invece lì... un Pamagna, vabbè, dai. Miretti, stiamo a guardare il cappello. Miretti a Bologna, sistema i conti e la difesa cambia. 14 milioni vuole la Juve dal Bologna. Bisogna fare la svelta, perché martedì è il 30. Lukumi formalizzato a luglio, quindi adesso ti do Miretti e mi paghi 14 milioni. A luglio formalizziamo Lukumi. Muoremo invece sempre più vicino, cambia la difesa della Juve. Adesso. E intanto per il centrocampo tutti vogliono Thuram, c'è anche il PSG oltre alla Premier, tutti lo vogliono, ma al momento nessuno se lo piglia, quindi vediamo di far quadrare la quadriglia, se no... Colomuani, sia i bianconeri, il Paris Saint-Germain è pronto al via libera. Oh, finalmente è pronto al via libera. Chiede sempre 40 milioni, non è cambiata la richiesta, però vabbè, anche lì sono dettagli, non stiamo a guardare tutto. Miracolo Ecuador, ragazzi, 2-1, batte la Germania e si qualifica. Sì, vabbè, però la Germania ha fatto un regalo, diciamoci la verità, dai. Io ho visto un po' la partita, dai. Ha fatto il regalo di fine qualificazione, dai. Pepe spegne Curaçao, povero Curaçao, niente da fare. La Costa d'Avorio, senza problemi, una bella doppietta di Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. E apriamo Tutto Sport. Che si conquista Spalletti, c'era bisogno di guardare il mondiale. L'Ivoriano ai mondiali si ricandida, perché già si era candidato, adesso si ricandida. Segnali di avvicinamento dell'ex milanista, cosa ha fatto? Segnali di fumo dagli Stati Uniti, cosa ha fatto? Come prima carnevale devi liberare spazio a centrocampo. Se non vendi, non prendi. Parametro zero. Fa gola anche all'Atalanta di Sarri, a 30 anni si accontenterebbe di 5 milioni di ingaggio, parametro zero. A chi non farebbe gola? Tu lo prenderesti subito che sì? Senza pensarci? Subito?
2: No, ci penso un po' perché voglio ascoltare anche la sua richiesta.
1: Certo, devi ascoltare anche. Quindi, fino a quanto lo prendi? Quant'è il tetto di ingaggio cui puoi arrivare?
2: 5,5.
1: 5,5, molto bene. Io 5, quel virgola 5 mi darebbe un po' fastidio. Lucumi, attendismo col Bologna. Qui è un po' diversa la situazione. Per Miretti però si deve fare in fretta. Per Miretti si sono svegliate anche il Villarreal e il Como. Il Como lì che guarda, dice, vediamo cosa succede. Adesso che non spendo i soldi per Paz, Miretti magari. 28 è la clausola e il Bologna non vorrebbe discostarsi molto dal buon Lucumi. Cioè, al massimo dice, vabbè, posso scendere ma a 25. La Juve ci sente un po' meno, vediamo come si sviluppa la trattativa. Colomwani, sia l'ingaggio, spalmato su 5 anni, ora sotto col Paris Saint-Germain. Oh, Colomwani al Tottenham ne prendeva 7, ultima destinazione conosciuta. Spalmerebbe 5 milioni per 5 anni. 5 milioni per 5 anni con Colomwani va bene, no?
2: Anzi, gli ha spalmato un bel
1: po'. Non svegliamo il canchè dorme. Cioè, no,
2: poi se, prendeva, se richiede quello che prendeva Paris Saint-Germain, sai com'è?
1: Vabbè, Paris Saint-Germain pigliava 10, quanti prendeva? 9, 10. Scusa, attenzione. Tanto scusa, qui arrivano notizie strane. Vabbè, questo lo facciamo dopo. La Premier fa l'Inter Paz. Su tutto Sport l'hanno capita un po' meglio come la storia di Paz. Attenzione. Il Real ricompra Nico Paz per 6 milioni. Il Como si chiama fuori dai 60 e non glieli vuole dare. Parte un'asta che turba Marotta. E il Tottenham si è già fatto vivo. A me ieri dall'Inghilterra mi hanno detto pure l'Arsenal, pure il Manchester City. Quindi capisci che se nella base d'asta ci sono Tottenham, Arsenal e Manchester City, i 60 diventano 70, i 70 diventano 80, è un attimo che gli 80 diventano 100, eh? Ma veniamo alla Juve, perché qua abbiamo un po' di grane da risolvere, cari miei e care mie. E con Douglas Spalletti prova l'arte del riciclo. Oh, oggi siamo al riciclo. Per la regia il sogno resta Lobotka, ma siccome è un sogno al momento, l'ex Aston Villa avrà modo di giocarsi le sue carte nella tournée estiva, il buon Douglas Luiz che è lì che pesca, si allena coi pesci e aspetta. Poi ci saranno Rico Gonzalez, Rugani, João Mario, Artur, Rui, Vundu, Trick, sono 6 giocatori rientrati all'ovile. Riesci a piazzarli tutti e 6? Io ho i miei seri dubbi e quindi qualcuno te lo dovrai riciclare. Però sai cosa ti dico? Caro il mio Yves Daroche, idolo della chat, nonché oramai padrone del programma, perché diciamoci la verità, io sono soltanto una indegna comparsa a questo punto. Io Douglas Luiz, con tutto che so che adesso la chat esplode, ma è un'altra chance, ma non l'abbiamo mai veramente visto, dai, diciamoci la verità, ma 5 partite di fila Douglas Luiz le abbiamo mai viste? No,
2: guardi, finiamo com'è? È una domanda che mi sono fatto io parecchio anche, dico, non si è mai visto, risulta sempre infortunato, gioca pochi minuti, arriva che era un numero uno in Inghilterra.
1: E allora? Ma era infortunato, adesso è lì che con la canna da pesca, l'ho visto in forma, Hai visto le foto che pesca? Io l'ho visto, non è ancora riuscito a pescare un bel contratto, però il resto pesca, produce, quindi che è una chance di andare. Parla Martina, il nostro amico Martina. Non lo sentiamo Martina, magari uno di questi giorni gli facciamo una telefonatina. Cosa dice Martina, ex portiere nonché procuratore di Buffon? Svilare Juve sarebbe un colpo. Bravo. Marti, soldi non li mettiamo però, Vicario, tengo Di Gregorio, sono d'accordo con lui. Ellison e Dibu, perfetti per Spalletti. Vabbè, fin qua possiamo essere tutti abbastanza d'accordo. Juve è una resa inevitabile. Purtroppo l'Empoli non sbaglia, nonostante il sindaco sia andato a vedersi la partita. Ieri sera a Cesena, l'Under 17 finale di Scudetto, 4-0 per l'Empoli che ci ha distrutto, ha strameritato. Applausi all'Empoli, veramente bravissimi. Seconda sconfitta stagionale, ma è la più amara di tutte, perché, cari miei, fa male perché se tu hai fatto un percorso quasi netto, con una sconfitta in tutta la stagione, e poi però arrivi in finale, perdi la finale e tutto il resto viene dimenticato. E quindi i ragazzi dell'Under 17, compreso il buon Davide Marchisio, se ne devo fare una ragione e provarci la prossima annata. Chiudiamo Tutto Sport. Bravi lo stesso, ragazzi, bravi, bravi, bravi. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Paz, vendita libera, quella. L'Inter in pole, ci mancherebbe, anche qua vogliono farsi del male. Chi mette 60 milioni si riporta a casa Nico. No, no, non funziona, avete capito tutti veramente male. Il Real esercita il diritto di recompra, respinge la richiesta del Como, no a un altro prestito. Marotta entra in scena, può sfruttare il budget che Octri aveva destinato a Palestra. Budget che Octri, che poi non sarebbe Octri il proprietario, vabbè, ma questi sono dettagli. Il budget che avevano destinato a Palestra era 50. Per Paz ce ne vogliono un'ottantina. Poi vedrete se mi sbaglio io al pronostico. Per Paz ce ne vogliono un'ottantina. Quindi il mercato dei poveri, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, che non riesce a farsi una ragione, dice insomma guarda come siamo ridotti, ma te l'abbiamo già spiegato ieri perché siamo ridotti così, ma voi non avete voluto sentire ai tempi delle inchieste. Il Chelsea rivela chi ha portato a Cagliari il buon Palestra. Il Chelsea è dietro a Palestra da un anno. No, perché ieri Ive è stato meraviglioso. In televisione, nel salotto buono milanese, mi hanno voluto far credere, ovviamente senza riuscirci, che insomma questo Palestra demonizzato, ovviamente, disgraziato, traditore, vergogna, non si fa così. Ma il Chelsea anche, il Chelsea non sa neanche chi è Palestra, ha visto che l'Inter lo stava prendendo, ha detto ciao, prendiamolo. Come stanno siete impazziti? C'è Xabi Alonso, l'allenatore del Chelsea, dice chi è che prendiamo a destra? L'Inter chi sta prendendo? Ah vabbè, prendiamolo noi. Ma siete impazziti tutti, veramente. È un anno che lo segue Palestra, Chelsea, sono mica degli sprovveduti, dai. Oh, ma Chelsea è Chelsea, ma viene, fa neanche la Champions, ma resta il Chelsea lo stesso, anche la Juve non fa la Champions quest'anno, ma resta la Juve ugualmente, non è che è diventata un'altra squadra. Lukumi, a proposito, la Juve si scontra col Bologna rigido, che chiede 25 milioni, quanti ne offre la Juve? 18, 18-25, avanzano 7 milioni, troppi, al momento non c'è verso. E allora Carnevali pensa a Muharemovic, qui è un'alternativa, o uno o l'altro. Andiamo a Napoli, dove ancora Allegri non è stato annunciato, qui passano i giorni. Napoli, la carta è Rios, il colombiano del Benfica, da Allegri, se però parte Anguissa. Andiamo al Milan, Pulisic blindato, ha deciso a morire, ma come, non era già andato in America, a New York. Greenwood, solo Roma, Gasp e Mason, la grande alleanza. Come ieri costava un botto la roba, deve fare 50 milioni plus valenza, non lo può prendere, oggi c'è la Santa Alleanza. Qui ogni giorno cambia tutto, eh? Ma che bello che è il mercato farlo così. Intanto nella notte, per chi come moi non ha chiuso occhio si vede, c'è stato un bel Turchia-Stati Uniti 3-2. Vabbè, gli Stati Uniti i primi, la Turchia a casa, già eliminata, praticamente un amichevole in famiglia. Dai, Yildiz ha giocato 84 minuti e McKennie 86, eh? Gli ultimi 84 minuti, perché da oggi il mondiale non è più cosa sua, quindi casa, riposo, ghiaccio sul ginocchio, Kenan mi raccomando, bello pronto il 13 luglio, che poi ti dobbiamo dare il premio del pallone di tuttojuve.com e ti devi preparare per la nuova stagione. Mentre la Tunisia ha beccato 3-1 dall'Olanda, che qualificata adesso andrà a giocare lo scontro diretto contro il Marocco, è partita bella tosta quella lì, e qua ragazzi io ve lo dico, qui grandissima delusione, Yves, grandissima delusione. Ma come? Ma ci avevano detto tutti che c'era la Tunisia, occasione per Comines, Comines titolare, Olanda-Tunisia, me l'ha messo al 72esimo Comines, è entrato a 18 minuti dalla fine, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare. E come facciamo noi a farlo vedere se non me lo fa giocare Koeman a Comines? Come si fa? L'unica speranza a sto punto è che l'Olanda arrivi in finale, che Comines entri a 5 dalla fine, segni una punizione e il mondo impazzisca. Montella punge e dice non mi dimetto. Montella nonostante non abbia solo in Turchia gli hashtag Montella out, ma gli stanno scrivendo e dicendo di tutto, la qualunque, Montella dice no, io mi dimetto, se volete mi cacciate, ma io mi dimetto. Modesto invece verso l'addio, Tognozzi può tornare, qua siamo alle solite dal punto di vista dirigenziale della Juve, Vox Populi, Vox Dei, come si dice in questi casi, vedremo se poi Dei avrà ragione dei popoli. Colomuani c'è d'accordo per l'ingaggio. Oh, vedi, prendeva 7 dal Tottenham, si accontenta 5 alla Juve, un bel quinquennale, 5 per 5 è 25, all'ordo 50, sempre 5, molto bene. Filippo Galli interviene, dice Amorim come Sacchi. Ma non è neanche arrivato, manco l'hanno presentato sto Amorim, ma è già diventato Sacchi. E bene. New York calling, Pulisic ci pensa, ma come? Come Amorim ha messo il veto e invece qua New York calling, Pulisic ci pensa. Insomma, sul Corriere della Sera si sono svegliati, attenzione, è incredibile. L'Inter teme un'altra beffa dalla Premier, dopo quella per Palestra e anche quella per Paz. Sono gli unici che hanno dato segni di risveglio. Sulla stampa la Juve è in pressing sui parametri zero e quindi oltre a che sì, Minghezza, tanto per cambiare. Sulla Repubblica il mondiale del Pride, attenzione, è un po' un mondiale delle polemiche questo, perché a Seattle Egitto e Iran sfidano lo stadio Rainbow, autorizzate le bandiere tricolori, però Egitto e Iran non sono proprio tanto d'accordo. Quindi... qui viene fuori un bel polemicone, ve lo dico prima, chiudiamo tutti i giornali a nostra disposizione e non se ne parli più, caro il mio Ida Roche, apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita in bianco e nero, tutto, juve.com, in questo momento, il primo piano, eccolo lì, sguardo al cielo e mano sul petto di Colomuani. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata un'altra estate su Colomuani. Colo a tutti i costi! Anche Pavan vuole puntualizzare, dice la sua, nel primo piano mattutino, Colomuani vuole restare alla Juve, perché di fatto Colomuani è della Juve, è sempre stato la Juve nella sua testa. Pronto a ridursi l'ingaggio con bonus variabili. I bianconeri lavorano su un prestito da 10 milioni più riscatto a 20. Prestito da 10 più riscatto a 20 fa un totale di 30. Il Paris Saint-Germain cederà a questa idea della Juve. Ingaggio ridotto, bonus per favorire l'accordo, nuova proposta della Juve al PSG, la volontà del giocatore può fare la differenza, su questo siamo tutti d'accordo, la Juve è fiduciosa, dice papà, siamo in attesa. Il box nero su bianco, imperdibile come sempre, il punto di Luigi Schifo, clamorose gaffe, falsità sulla Juve. Carvalho, ma dove era fino ad oggi lei? Carraro riapre Farsopoli fuori tempo massimo. Ora devono restituire il mal tolto. Andrea Agnelli andava seguito, non perseguito. E ha per tutti Schifo oggi, anche gli stadi, tutto. Tutto, tutto, tutto. Andate su tuttojuve.com per cortesia, ma andate a leggere. Grazie. Il virgolettato del giorno è un plauso ai nostri ragazzi, l'ho voluto mettere anche se a differenza dell'Under 16 loro non hanno vinto, ma la Juventus Under 17 perde nettamente la finale di categoria contro l'Empoli e bravi lo stesso, bravi ragazzi, avete fatto un'annata meravigliosa e io vi ho seguito veramente con piacere, come i vostri colleghi che però hanno vinto lo scudetto dell'Under 16, bravi, bravi. Non è finita, ci sono ancora finali, Under 15, il femminile, sarà un weekend romagnolo imperdibile. Non so se il sindaco Bassi andrà a vedersele tutte queste partite, però magari potrebbe approfittare. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove il primo piano al faccino di Carnevali, pensieroso verso l'altro, pensieroso, riflettoso. Gambelli a Radio Bianconera dice Carnevali deve essere bravo a ridare credibilità al mercato della Juve. È un'impresa... complicata, mentre il buon Quintigliano nel box giallo su nero, che vuol dire editoriale, titola tifosi della Juve, la parola d'ordine è contestualizzare. Il momento storico della Juve non è dei migliori, complice la sostenibilità economica da preservare, il popolo bianconero deve entrare in quest'ottica. Ragazzi, dovete fare una ragione, secondo Quinti bisogna avere pazienza, bisogna contestualizzare, il momento storico non è dei più favorevoli, anzi, e quindi bisogna pazientare. È inutile, pazienza, pazienza, ci vuole pazienza. Tra l'altro non gioca più il povero Pazienza a calcio, altrimenti l'avremmo comprato, un attimo. Te lo ricordi Pazienza? Te lo ricordi Pazienza?
2: Sì, abbastanza, abbastanza.
1: Vabbè, ho capito, non te lo ricordi. Dai. Pazienza, dai, si diceva ci vuole pazienza, andiamo a comprare pazienza, no? Ah, mamma mia, che pazienza che ci vuole. Chiudiamo tutto... Cosa c'è? C'è qualcosa su calcio e finanza dei dobloni? Che dobloni ci sono stamattina? Vediamo. Cosa fa Berlusconi lì, tutto con gli occhiali neri? Cos'è?
2: Dobloni.
1: Dobloni? La miseria, quanti dobloni, ragazzi. Attenzione. Fininvest ai soci un dividendo da 150 milioni. Quanto incassano i Berlusconi? Vabbè, tutto, non è mica loro la Fininvest, scusa. Le cifre distribuite dalla holding di famiglia aumentano ancora rispetto al 2024. Tutti i dettagli e quanto incassano i 5 eredi di Silvio. Quanto incassano gli eredi di Silvio? Attenzione. Il mondiale per club verso la rivoluzione. 48 squadre e via il vincolo di massimo 2 club per paese. E vai un'altra Superlega in atto. E vai. E anche Infantino fa la sua Superlega. Inter e Milan verso il nuovo San Siro. Via i primi lavori, prossimo step a luglio. Allora, no, cos'è successo? Poi sull'inchiesta di San Siro vi aggiorneremo a tempo debito. Ma cos'è successo in questi giorni? Che cioè, ci sarebbe il TAR, no? Che deve dire la sua. Ma questi qua mica hanno aspettato il TAR. Hanno già distrutto la biglietteria sud di San Siro. Cioè, le ruspe hanno già tirato giù. Qui c'è ancora un TAR che incombe. Cioè. E se poi il TAR dice... Oh, non potete fare sta roba qua? Chi è che la rimette sulla biglietteria? Questi fa la biglietteria senza l'oste, attenzione. Intanto Fininvest nel 2025 ricavi per oltre 5 miliardi di utile e 430 milioni. No, troppi soldi, non ce la posso fare. Io. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Potnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto alla

0: Radio. Radiobianconera.com.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stramba.

Parlamento sono arrivati. Mi sento un po' a Bagnale. Mi sento un po' a Bagnale in questi giorni. Attenzione. Guarda, no, va bene, ma non mi mandano messaggi su, ma ragazzi, dai, non mi mandate messaggi sul mercato che sono inventati. Fate bravi su. Lo sapete che qua diciamo sempre la verità, dai, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera è caldissima, vediamo se troviamo anche dei compleannati, così ci facciamo due risate augurali. Daniel dice, allora, diffondiamo questo patto per tutti. Allora, parliamo di Colomoni solo quando firmerà, non se ne può più, è snervante, come il resto del mercato, non vedo l'ora che sia già settembre. Daniel, che facciamo? Daniel, cosa facciamo? Daniel, cosa facciamo? Sveglia chat, cosa facciamo? Chiamiamo Daniel e facciamo parlare. Daniel, parli tu per un'ora? Non dobbiamo parlare di Colomoni, non dobbiamo parlare del mercato. Cosa facciamo? Parliamo dei norvegesi? Cosa facciamo? Noi parliamo di mercato con intelligenza. Se c'è una notizia la diamo, se c'è un gossip lo raccontiamo, leggiamo quello che scrivono tutti gli altri. E facciamo un riassunto, dai, su, non è che stiamo qua, Colomoni è così, devi sopportare, anche questa estate la telenovela Colomoni, se no ti tocca cambiare squadra e sopportarne delle altre, perché mi sembra che qua sono tutti dentro con le telenovele. Beppe da Grosseto scrive, io ho le mie impressioni sui dirigenti e i nostri avversari, quelli di Cartoons. Secondo me non hanno un euro da spendere, allora alzano la cortina di fumo che vogliono comprare i giocatori, che sanno che poi li prenderanno altre squadre, così si buttano su qualche parametro zero per pochi spiccioli, così trovano la scusa che i migliori gli vengono fregati. E le loro truppe cammellate gridano a tutti che tutti ce l'hanno con loro. Questa è un'idea un po' strana, particolare, di Beppe da Grosseto, però nel mercato ci sta tutto, eh? Luigi dice, Nico Paz può essere riscattato dal Como a 60 milioni fino a lunedì. Qualora l'Ariani non lo comprino, partirà l'asta per il giocatore, non meno da 70 milioni. In sostanza, i 60 valgono solo ed esclusivamente per il Como. Grazie Luigi. È quello che ho detto io 10 minuti fa. Grazie. Però no, Luigi, grazie. Grazie che mi segnali altri emittenti, però è la stessa cosa che ho detto io più o meno 10 minuti fa o 20 minuti fa, non mi ricordo. Anzi, forse anche di più, forse all'inizio della rassegna stampa vi ho detto, al primo titolo della Gazzetta, adesso vi spiego io com'è la situazione di Nico Paz, quindi non ho bisogno di vedere le altre emittenti. Luigi, abbia pietà di me. Noi le cose le sappiamo e forse le sappiamo anche prima un po' meglio rispetto agli altri. Guarda cosa ti dico. Tant'è che vi hanno fatto illudere con la storia di Dybala e io ve l'ho detto subito che era una fake news. Quindi, seguite un po' di più noi, con attenzione, senza

0: stare a dirci quello ha detto, perché bastiamo noi a dirle le cose, non abbiamo bisogno degli altri. È giusto, Yves?
1: Giustissimo.
0: Se no che stiamo qua a fare? Accendiamo un'altra emittente, ma andiamo in onda un'altra emittente, no?
1: Ah, se uno...
0: Allora! Dimmi.
1: No, uno mette un canale dove dicono, ah, Juve qua, Juve là. Boh, stop.
0: Puoi mettere un canale che dicono Juve qua, Juve là. No. Noi facciamo anche Juve Maragià, se ci gira, attenzione. Antonio da Matera. Mi dici, la Juventus per chiudere le operazioni quanto tempo ci vuole? Che lentezza, sempre all'ultimo momento, forza Juve. Antonio, allora intanto purtroppo non è la Juventus ma è il mercato, perché anche lo scorso mercato tutti poi hanno fatto il riassunto negli ultimi due giorni, purtroppo è così. La Juventus ve l'abbiamo già spiegato noi, però ci dovete ascoltare. Vi abbiamo detto che questa era la settimana che portava poi all'inizio della prossima, il 30 giugno, dove la Juve deve fare una cessione per mettere a posto i conti con l'UEFA, e questa è individuata in questo momento in Miretti, speriamo che ci riesca Carnevali prima di martedì, perché lo deve fare, perché poi in alternativa deve invece vendere fretta e furia magari due next gen. Poi una volta sistemata questa cosa partirà la settimana dove, se si riesce a chiudere un'operazione, bisogna però chiuderla anche in uscita. E in più bisogna sistemare quei sei esuberi che ci sono, perché siamo in 30 in questo momento. Quindi non è che lentezza. È complicato. È complicato. Perché guarda che facile, eh? Guarda, lo faccio io. Allora, mercato veloce. Dunque, Douglas Luiz, vendiamolo a 50. Chi è che lo prende? Ah, nessuno? Allora ancora qua, ok. Rob Mines, lo vendo a 70. Ma no, dai, mi accontento di 30. Ah, non lo prende nessuno stesso? Ah, allora ancora qui. Ragazzi, non è lento o veloce. Cioè, se la Juve non riesce a vendere, non può comprare. Cioè, sta roba ce la dobbiamo avere bene in testa. La Juve ha 30 giocatori, quindi in questo momento ne deve vendere 6 senza passare dal via, perché devono rimanere in 24. Quindi già deve vendere quei 6. Una volta che riesce a vendere quei 6, comunque per un giocatore che compri, un altro deve uscire, perché devono rimanere in 24 alla fine. Quindi è complicato. Perché? Perché i tuoi giocatori in vendita non sono molto giocatori vendibili. Diciamoci la verità tra di noi, no? Tra di noi ce la possiamo dire. Perché appunto io posso farlo spiritoso e dire vendo Cop Miners, però devo trovare chi me lo compra. E non è questione di essere bravo o non bravo, è questione che tu hai. Non voglio insistere sul povero con Miners, mi scuderà il povero Teo, ma è l'esempio più emblematico del nostro mercato difficile in salita. Se io voglio vendere Cop Miners, e lo devo vendere a 30-35, altrimenti faccio una minusvalenza, Cop Miners ha 5 milioni e mezzo di ingaggio per altri 3 anni, quindi devo trovare una squadra che mi dà 35 milioni per Cop Miners e che a lui dà 6, perché quando cambi squadra poi chiedi un piccolo aumentuccio in genere. Non lo chiede l'aumentuccio? Anzi, se ne toglie lui 500.000, bravo, 5. Quindi devi trovare una squadra che non solo rispetto alle ultime 2 annate di Cop Miners deludenti, ma un mondiale dove manco gioca, perché di fatto l'allenatore manco lo fa giocare. Devi trovare uno che ti dà 35 milioni a te e 5 milioni netti stipendio a lui. Secondo te è una roba semplice questa? È quasi impossibile. Come ho detto per Cop Miners, vale anche per gli altri. Quindi, trucco e lentezza. Poi, oh, attenzione. Il buon Giovanni, San Giovanni come ieri, Carnevali, fa delle mandaracate incredibili e nel giro di un mese piazza tutti i giocatori, compra quelli che deve comprare, gli faccio la statua fuori dalla continassa. Però non credo che sia un'operazione così facile, anzi. E quindi ragazzi, ci dobbiamo abituare, quest'estate, a un mercato molto complicato. E in più non facciamo la Champions League, quindi altra cosa che rende difficile il tutto. Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare sui bilanci. Da che? Perché a mettere i nomi sui giornali, a fare le cifre, siamo capaci tutti. Poi dopo però devi fare l'affare, lo devi portare in porto. Da una parte e dall'altra. da una parte, dall'altra, col beneplacito del giocatore. Perché magari tu una squadra con Manes la trovi e lui dice no, io lì non ci vado. Che fai? Perché anche David lo mettiamo sul mercato, è arrivato a zero, quindi qualunque cifra tu riesci a raggranellare, anche se la Juve non è che qualunque cifra, ne vorrebbe una trentina, 35, magari anche 40 per David, visto che a zero è arrivato, per fare un grosso plus a Lenzone. Però poi David ti dice, ma io ho 5 anni di contratto, rimango qua. Cioè, gli devi trovare la squadra che gli va bene e che gli fa guadagnare i soldi che vuole lui. Qua becca 6 milioni più bonus, David. So se ho reso l'idea io.
1: No, è stato corretto.
0: Antonio da Matera, abbiamo risposto. Stefano da Firenze, calcio italiano allo sbando, Andrea Agnelli li aveva pure avvertiti e quindi vista bene. Ci mancava solo Stefano ed era perfetto. Sì. Si scherza, eh? Simone da Cesena dice, quando ti becco in TV non riesco a fare a meno di vedere le facce dei partecipanti, nonché di conduttore o conduttrice, nel momento in cui citi Silenziopoli. Cioè, panico totale. È vero, sì, ma io mi diverto, infatti. Io a un certo punto, capito, tra il lusco e il brusco, gli butto lì e dico, ma... Domanda, ma l'Inter pensa veramente di prendere il Nico a 60? No, perché bisognerebbe informarli che tale prezzo è per il Como. Sai, non vorrei che ci rimanessero male poi. No, ma infatti io, noi stamattina li abbiamo informati. Se ci seguono adesso lo sanno. Luca da Genova scrive, evidentemente i tifosi travestiti da giornalisti che sviliscono la nobile professione, non contenti della beffa palestra, perseverano a vendere la pelle dell'orso per Nico Paz. Franco da Monza, juventino dalla nascita. Oggi è il compleanno di mio figlio Alessandro, rigorosamente juventino. Siamo abbonati in Curva Nord. Sarebbe un bel compleanno con i tuoi auguri. Attenzione! Ah, gli facciamo la sorpresa al figlio juventino? Franco da Monza. Ma come si chiama il figlio? Messaggio delle 9:18. Ce l'hai, Eve? Messaggio 9:18 Franco. Vedi che dentro c'è il numero, eccolo qua scritto. Il numero di suo figlio. Cioè, gli facciamo una sorpresa, incredibile. Bella sta cosa, mi piace. Speriamo che non ci mandi a fondo. Sì, a volte. Recupera il numero del figlio di Franco, messaggio 918, lo chiamiamo e vediamo di fargli la sorpresa. Intanto Massimiliano da Roma scrive, l'accordo con Collo non è stato un problema, chi mette bastoni tra le ruote da 2 anni il PSG che non scende sotto i 40 milioni? Lo sappiamo Massimo. Comunque in quei 6 mesi da noi ha fatto abbastanza bene, speriamo riescano a chiudere definitivamente, tanto altri nomi non ce li possiamo permettere, dai, inutile che ci giriamo intorno. Piero da Palermo dice, la Gazza, pazienza vuole la Cartonese. La Gazza, pazienza vuole la Cartonese, in che senso? Salvatore da Ferrara, oggi ho letto un dato interessante, la Juve è la squadra nella storia con più vincitori di mondiali, 28. Sì, me l'avevamo detto settimana scorsa, però te l'hai ripensa questa cosa, l'avevamo detta quando facevano gli spiritosi dicendo che i finalisti sono nerazzurri, no, quella che c'ha più vincitori di mondiali finalisti, la Juve. Questa è una roba che, no, forse è meglio che non è meglio per voi che non vi leggo questo messaggio che potrebbe farvi sudare con tutto il caldo che fa. Allora, sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma guarda, io veramente, siamo diventati questa roba qui. 10 milioni tipo Martinez, non riusciamo a tirare fuori. Ma guarda, ma io sono contento che i cartonati prendano anche loro sti schiaffi qua, che i giocatori vanno da altre parti e li lasciano lì così come i ciucci, perché la colpa è la loro. Loro e di tutti quelli che si sono accodati contro il nostro presidente Andrea, che aveva visto da prima quello che sarebbe accaduto.
0: Attenzione, intanto arrivano messaggi di tutta la gente che vuole rinnovare comunque l'abbonamento. Nonostante l'annata non si prospetti a questo punto, oggi, poi dai, presto, il mercato praticamente è ancora iniziato, però oggi l'annata si prospetta un po' complicatuccia, ma c'è un sacco di gente che mi sta mandando i messaggi che tac, abbonamento rinnovato. Bravi ragazzi, è così che si fa. Come dice il mio amico Mr. Frank, ci si abbona prima della campagna acquisti, che è quello il vero atto di fede. Ma abbiamo il festeggiato Happy Birthday, Alessandro!
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Alex, ma guarda tuo papà Franco, che sorpresa che ti ha fatto.
3: Infatti, come inaspettato, grazie mille, grazie, vi ascolto.
0: Quanti anni hai? Quanti anni hai, Ale? Quanti ne fai?
3: Sono 34.
0: Vabbè, ma sei un bambino, ma non ti vergogni. No. Cioè, tu vieni qua da noi vecchietti e spolveri così, i tuoi 34 anni, belli freschi, non si fa. È uno schiaffo a me, soprattutto a Yves.
3: Ma no, non è vero.
0: Senti, abbonati, riabbonati in Curva Nord?
3: Sì, ci si riabbona, per forza, nonostante tutto.
0: T'ho visto dubbioso. T'ho visto dubbioso, ci hai pensato un attimo?
3: No, poi sono cose che si dicono, si hanno i dubbi, ma poi alla fine l'amore vince sempre, insomma.
0: E alla fine, ma perché la verità è quella, diciamoci la verità, è mercato sì, è mercato no, è Como lì, è Giunto lì, è Modesto, ma poi alla fine noi vogliamo vedere la Juve, ci si abbona, ma loro lo sanno, loro lo sanno,
3: e ci fregano sempre. Non si può resistere a quella maglietta, insomma.
0: No, senti, no. Cosa fai di bello? Un 34enne oggi cosa fa il giorno del compleanno?
3: No, oggi lavoro, festeggio stasera e poi domani un altro festeggiamento, vado in un concerto qui a Milano.
0: E... Che concerto c'è?
3: Gabri Ponte a San Siro.
0: Ah, il famoso Ponte, finalmente qualcuno lo fa a San Siro, sì. Gabri Ponte. Vabbè, Gabri Ponte te lo lascio, è roba vostra, è musica tua, Gabri Ponte te lo lascio volentieri, eh? Io sono rimasto a Ramazzotti, ti lascio Gabri Ponte senza problemi. Però bella idea. Perché festeggi due volte, scusa?
3: Stasera festeggio in famiglia e domani con gli amici.
0: Sì,
3: e domenica invece ci riposiamo.
0: Vabbè, e poi facciamo una settimana di festeggiamenti.
3: Appunto.
0: E cos'è? Poi Natale, Capodanno. Non ho capito. Adesso chiamo io tuo papà e gli spiego due cose. Ale, vuoi dirci qualcosa sulla Juve, dato che ci sei?
3: Cosa dire sulla Juve? La Juve, come dicevamo, si sostiene sempre. Purtroppo è un periodo un po' così, però io sono convinto che alla fine, alla lunga, spero anche meno, torneremo a vincere, dai.
0: Soprattutto anche meno, perché è la lunga.
3: Esatto, speriamo che abbiamo
0: azzeccato. È la lunga che mi preoccupa.
3: Ormai sono tanti anni.
0: Un bel regalo di compleanno ad Alessandro. adesso glielo scrivo Carnevali, gli scrivo, direttore, Alessandro mi fa 34 anni, dai, entro martedì, un regalino, su, un annuncino. Anche in uscita, ecco, non c'è quantità, esatto. Di poco, no?
3: Sì, anche noi.
0: Miretti è per 14 milioni. Ma Miretti saresti, non dico contento o triste, ma d'accordo sulla cessione di Miretti oppure no?
3: Sì, sinceramente sì. Non ero d'accordo l'anno scorso, quando lo stavamo dando al Napoli, però col senno di poi avrei detto di sì anche l'anno scorso.
0: Al Bologna sì, così poi dai, magari prendiamo Lucumi, no? Se prendete Lucumi, quello che tira sui giocatori della Juve, li sbatte come dei frullatori.
3: Sì, esatto. Ha già fatto
0: ce lo portiamo a casa. Ce lo portiamo a casa. Io prenderei anche Minà, dato che ci siamo. Prenderei Minà, farei la coppia Minà-Lucumi e così. Così diciamo, finalmente... esatto, li portiamo qua, diciamo, finalmente potete essere espulsi, ammoniti, perché la Juve li buttano fuori, quindi venite qua, così almeno capite che ci può essere... Va bene, dai, abbiamo cazzeggiato un po'. Tanti auguri, Ale, da parte di tutta la chat. Buon compleanno.
3: Grazie mille, è stata una bellissima sorpresa. Grazie mille.
0: Ciao Alessandro. Grande Alessandro, fino alla fine. Forza Juve anche a te. Guarda, Yves, idolo delle chat. Vedi che fai contenti i nostri tifosi. Ci voleva tanto, Yves, eh?
1: Poco e sorriso.
0: Ma perché tu sei seguace di quale filone filosofico? Di quale filosofia sei?
1: Nessuno.
0: Sono di... una tua particolare?
1: No, di me stesso.
0: La filosofia di te stesso. Adesso la cerco con l'intelligenza artificiale e mi spiegherà qual è la filosofia di te stesso. Credo, dice Roberto in chat a proposito, che continuando così il prossimo campionato i nostri attaccanti saranno David Openda e Milik, sicuro. No, Roby, dai, Roby, non fare così, non essere così pessimista, Roby, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, guarda, 2 su 3 di questi non ci saranno più, sta sereno, ci vuole pazienza. Claudio da Viareggio, che intanto ha già fatto anche i carri per Carnevale ormai, dice: adesso sono svincolati, l'Inter non può prendere Gravina e Rocchi. Ho detto, ma Sassuolo che fine ha fatto? Da Pistoia, Luis, che abbraccia tutti, dice: di Sorloth non si parla più ultimamente. Ormai Vlahovic va in Inghilterra, sai qualche novità su Sorloth? Ormai Vlahovic va in Inghilterra, l'hai visto solo tu, scusami Luis, al momento Vlahovic non ha nessuna squadra. Di Sorloth non si parla più perché si sta cercando di stringere su Colomuani, quindi siccome non si possono prendere tutte e due ensemble, si sceglie Colomuani. Adesso la via è Colomuani. Quando e se un giorno, non si sa come e perché, la Juventus riuscirà a fare Colomuani, ora scatterà in base alle cessioni degli attaccanti l'idea di fare l'altra punta, in base alle cessioni di quelle che ci sono già. Aia, Yves, sei pronto?
1: Sempre.
0: Vincenzo da Roma ha scritto in maiuscolo. Yeah. E tu sai che quando uno scrive in maiuscolo vuol dire che è zato come una bestia. Allora, domanda 1. Delucidazioni. Puoi dirmi se la situazione della trattativa Sorloth, Nico Gonzalez... No, in questo momento stallo, ci stiamo dedicando con Colomani. 2. Visto che ci sono dei calciatori che bloccano il mercato della Juve, il video citofono di Gregorio e Jonathan David su tutti. La domanda qual è? Sul contratto si può inserire la clausola che i calciatori devono accettare il trasferimento ad altra società, visto che abbiamo... No, Vincenzo, no. Siamo nell'epoca ormai decennale, ventennale, trentennale della sentenza Bosman. Non si può mettere in un contratto che devono accettare la squadra che li trova, no. Vincenzo, mi meraviglio di te che fai questa domanda. Non si può. Sergio scrive, anzi, lancia un'idea. Attenzione, Sergio lancia un'idea. E se riportassimo Danilo a casa... per riportare un vero spirito di un tiro spogliato. Sergio, I love Danilo da Silva, però basta, cioè adesso finisce la sua carriera al Flamenco, è fine, eh? Ricominciamo ancora con la storia di Dybala, dai. Danilo finirà la sua carriera al Flamenco e saluterà. Colo in Premier ha toppato in pieno e noi rischiamo un altro contratto capestro, 5 anni e 5 più bonus, mi sembra esagerato, sarebbe ora di passare oltre. Andrea non è d'accordo con Colomani, non lo vuole. Corrado, se dico Martinez, che sì e Salah come ottimi colpi fattibili per ripartire, chiedo troppo? Sì, secondo me sì, Corrado. Andrea da Chivasso, Torino. Ma quanto è forte Melli quando sfotte le milanese? C'è ieri Franco Melli in spolvero in televisione. Meraviglioso. Metteva sempre Zanetti dentro. Dice, vabbè, ma se mandi Zanetti a fare trattative. Allora, Luigi, però perdonami, io non ho bisogno di riascoltarmi. Io ho detto che l'asta per Nico Gonzalez partiva da 60. Certo, infatti cosa ho detto prima? Che parte da 60, quindi non puoi prenderlo a 60, parte da 60 e arriva a 80 e magari arriva anche a 100 con l'inglese di mezzo. Quello ho detto. Cosa ho detto io? Non ho detto questo?
1: Ricordo benissimo, hai detto parte da 60 perché era uno sconto fatto al Como, quel prezzo lì. Poi se il Como non lo prende e lì si scatena l'inferno.
0: Il Como fu una idea di poter prenderlo a 60, siccome non lo farà, da martedì parte l'asta da 60 in su. Enzo da Milano ha una curiosità, si domanda quali tra i big verranno ceduti? Chi è che tra i big, quindi uno, chi è che tra i big verrà ceduto? Visto che tutti giurano amore eterno, adesso tutti questi che giurano amore eterno non li ho visti veramente, eh? Voglio stare qua, che è un'altra cosa. Caro mio, chi è che tra i big verrà ceduto? Uno che avrà una proposta che a lui soddisferà e a Juve pure, altrimenti nessuno. cioè Bremer vuole stare qua, non vuole andare via, bene. Poi magari domani mattina arriva, che ne so, l'Arsenal, campione, e gli offre 10 milioni a lui e 80 alla Juve. La Juve glielo porta in valigia. E magari Bremer dice di sì. O no? Io non sono mica più del mercato della volta, eh. Cioè, ormai il mercato è questa roba qua, quindi metto il punto di domanda su tutto e su tutti, eh. Federica dice: io Cambiaso lo terrei. Sì, ma anche lui si terrebbe. Poi magari domani arriva una proposta di 50 alla Juve e di 8 al giocatore, e non è che se il giocatore gli proponi 4 dice ah beh sì, no, sai come sono fatti. Antonio da Mannheim dice: ma Carnevali farà una presentazione oppure me la son persa? No, non te la sei persa, al momento è in altre faccende affaccendato, quindi la Juventus sta pensando anche come e quando fare la presentazione di Carnevali, cioè se proprio fare una conferenza stampa o magari in un'occasione, che ne so, magari al ritiro. Stanno ragionando. Federica scrive: lo scambio Frattesi Cambiaso per essere uno scambio equilibrato, Cambiaso Di Marco o Cambiaso Turan? Io neanch'io faccio lo scambio Cambiaso, a parte che non esistono più gli scambi. Comunque io non faccio la doppia andata e ritorno, però poi non è che puoi pretendere che dall'altra Cambiaso Turam non è equilibrato, visto il campionato di Cambiaso, visto quello di Turam, dai, eh. Ragazzi, scrive Bonni, diciamolo, l'unico vendibile alla Juve è Yıldız, il resto è impossibile, ingaggi troppo alti e qualità scarse. No, non è vero, non è così. Non è così. Sono tutti vendibili, però devi accettare quelle che sono le condizioni del mercato. Se tu dici voglio vendere con Mainz a 80 milioni, non lo vendi. Se lo vuoi vendere a 30, con un prestito, con obbligo, magari trovi. Poi però bisogna vedere se gli danno con Mainz 5 milioni e mezzo di ingaggio. Fino alla fine anche Gualtiero da Grosseto, ex abbonato e Juve member, che dice: ma anche 50 euro all'anno. A cosa non si sa, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi, dai.
4: Rassegna Stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione! Attenzione, iniziano a fare le pulci, qualcuno si sveglia. Arbitri, giornali e paga segreta. Non è dietro Malagò. Quando Giovanni Malagò è stato proclamato alla guida della FIGC, era in prima fila con l'amico Beppe Marotta per ascoltare soddisfatto le parole del neopresidente. Poi l'ha preso sotto braccio e se l'è portato via lontano da occhi indiscreti per iniziare subito a pianificare il nuovo corso. Per chi ancora non lo conoscesse, l'avvocato Giancarlo Viglione oggi è il vero deus ex machina del calcio italiano, l'uomo che per anni ha sussurrato all'ex presidente Gabriele Gravina e che sta dietro, ma neanche troppo, l'elezione di Malagò. quello che andava a San Siro con Inzaghi e Marotta a festeggiare lo scudetto da sua Inter, avete presente? Quello che doveva garantire la legalità in FIGC. Soprannominato presidentino in riferimento al suo atteggiamento o più malignamente alla statura? Lucano d'origine, interista di fede, è facile incontrarlo davanti a Camera o Senato, dove coltiva le sue relazioni politiche soprattutto in area Dem, fu capo di gabinetto all'ambiente con Pecoraro Scagno. Nel calcio però l'ha introdotto un forzista, l'ex capo dei dilettanti Cosimo Sibiglia, come garante della staffetta tradita con Gravina. Dopo il voltafaccia per l'ex presidente FIGC è diventato insostituibile. Non proprio un principe del foro, più una zecca garbugli di provincia, perfetto però per il mondo dello sport dove diritto è un po' pocchio che... Ragazzi, siamo solo all'inizio qua, come vi avevo detto, han cambiato per non cambiare nulla, anzi, potremmo anche peggiorare, guarda un po'. Nella nostra chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, l'ingegnere Marco ci scrive: riportare Nico a Torino, vendere a 45 con 6 Sao, togliersi dalla testa Sorloth, basta calarsi le braghe con tutti, basta. Spazientito l'ingegnere oggi. No, mi dice: peccato che hai detto Nico Gonzalez e non Paz. Ah, ho detto Nico Gonzalez, c'è Paz. Vabbè, lapsus freudiano, dai. Beh, ma mi devi correggere, non devi aspettare la chat, però Yves, cosa sei lì a fare? Scusa, mi devi correggere se dico una cosa per l'altra, eh? Perché non mi corregge?
1: No, no, ti lascio fare in questo garbuglio di confusione.
0: Mi devi stare attento, mi devi correggere. Se dico Nico Gonzalez invece che Paz, dico: oi, va che hai detto Nico Gonzalez invece che Paz. Allora, dobbiamo dare tempo a Carnevali, ha idee e ci sorprenderà, scrive Luca da Genova. Vedi, Luca da Genova è invece più ottimista stamattina. Svilar? Ma cosa si inventa per vendere qualche copia in più? Dai! Questa disperazione, la musica è cambiata, Carnevali scuola Moggi, Carnevali out, che scrive qualcuno, poverini, quelli che scrivono, ma ancora peggio i giornalisti che ne parlano, argomenti seri no? Ah, questa nobile professione ormai è offesa. Enzo da Milano scrive: domanda, visto che giustamente uno esce ed uno entra, secondo te riusciremo a cedere Di Gregorio? Non vorrei ritrovarlo l'anno prossimo in porta, visto che non sarà facile cedere. Ti sei risposto da solo, Enzo, eh? Alla fine, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, come per gli altri ruoli, anche lì, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, Maurizio dice: ma Pinamonti come attaccante per la panchina vi fa schifo? Perché qualcuno ha detto, abbiamo parlato di Pinamonti, abbiamo detto non vogliamo... Abbiamo parlato di Pinamonti oggi.
1: Non mi risulta.
0: Ma mi ricordo, abbiamo detto no. Massimo da Zurigo: Vlahovic sta aspettando una richiesta dalla Juve e Spalletti sta spingendo per far convincere il giocatore. No, non è vero Massimo, non è vero Massimo, la Juve non sta facendo nessuna nuova offerta al giocatore. Ma se l'abbonamento... Alessandro fa una domanda intrigante. Ma se l'abbonamento si può rinnovare da lunedì? Come hanno fatto a rinnovare? Un abbraccio, Alessandro da Roma. Abbonato in curva sul secondo anello, lunedì rinnoverò a prescindere. No, vabbè, ma... No, ma... Ale, abbonamento rinnovato vuol dire che hanno deciso di rinnovarlo. Ale, dai, poi praticamente... Quelli che scrivono rinnovato abbonamento perché hanno deciso di rinnovarlo. Dai, su. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi. Senti come suona bene. Roseto degli Abruzzi. Sei mai stato a Roseto degli Abruzzi?
1: Non so nemmeno dov'è la provincia.
0: Vabbè, Abruzzi sarà in Abruzzo, no? Allora, andiamo a vedere dov'è. Adesso vorrei fare la battuta, ma ci saranno le rose a Roseto. No, dai, sto scherzando. Roseto degli Abruzzi. È sul mare, dai. Vicino a Volta Arrosto. Vedere lì, beh, è litorale lungo Roseto degli Abruzzi, dai, però non vedo rose, non vedo rose a Roseto degli Abruzzi, come mai? C'è anche una riserva naturale, dai, che bello, Per cosa è famoso il Roseto degli Abruzzi? È celebre per essere una delle principali e più tranquille località balneari della costa adriatica, da cui l'appellativo Lido delle Rose. Vabbè, ma ci sono le rose o no? E se non ci sono, perché lo chiami Lido delle Rose? Cioè, ma che domande che si fanno in rete. Roseto degli Abruzzi è bella? Sì, Roseto degli Abruzzi è bella. No, fa schifo. Ma... Sette meraviglie d'Abruzzo. Dove andare al Roseto degli Abruzzi? Come visitare il Roseto degli Abruzzi? 25.922 abitanti. Beh, è piccolino però. È stata una frazione fino al 27. Vabbè, la storia a voi non interessa. Comunque, provincia di Teramo, quello che voleva Yves, provincia di Teramo, Yves, Roseto degli Abruzzi. Allora, mi rivolgo ai colleghi juventini che fanno Football Manager. Ma voi acquistereste Cambiaso, Openda, Kopmeiners, David, ai prezzi che la Juve deve chiedere, allo stipendio che percepiscono, ma soprattutto visto le prestazioni che hanno fatto lo scorso anno? Tu chi compreresti, se compreresti qualcuno, Ivta, Cambiaso, Openda, Kopmeiners e David?
1: O Cambiaso o David?
0: Io non dico niente. Marco da Crema, che ringraziamo sempre per la sua rassegna stampa incorporata e quindi tutta la sua... Oggi 20 anni fa cosa c'era? Non l'ho fatta, scusa, chiedo scusa, mi sono dimenticato la rubrica oggi 20 anni fa. Oggi 20 anni fa cosa scrivevano? Poca roba, sai, oggi erano più concentrati sul mondiale, se la memoria non mi inganna. Vediamo un po'. Oggi 20 anni fa... c'era una spruzzatina di Zema però, Lippi rischia tutto, nervi tesi per la sfida degli ottavi, il CT se la prende coi giornalisti, nasconde la formazione, novità in attacco e idea di quinta contro l'Australia, e c'era Italia-Australia alle 17, quindi erano concentrati un po' su altro. Beckham Show, Alonso Cannibale, Schumi non molla, pensa, povero Schumi, era vivo e vinceva. Borrelli riparte dalla regina e altre tre di A, sotto la lente anche Messina, Siena e Empoli. Nel mirino pure le partite Lecce, Parma e Milan Udinese. In Serie B indagine sull'Arezzo per la partita con la Salernitana. Tutte queste cose sono finite in nulla, ovviamente. Ed è il Corriere dello Sport. Riparte l'inchiesta Zeman da Borrelli. Via alla fase 2 dell'indagine. Tremano Messina, Lecce, Siena, Empoli, Regina, Arezzo, Torres. Il boemo è un testimone chiave. Nuovo filone. Fondi neri in FIGC. 20 anni fa erano scatenati, scatenatissimi. Poi sono passati gli anni, hanno scritto robe tipo Inter Carboni può restare, il club ascolterà solo offerte superiori a 40 milioni e infatti l'hanno venduto per più di 40 milioni Carboni. Carboni quello di Fantozzi forse, al mercato del pesce. Quando andate ragazzi? La nostra chat di RBN, Radio Bianconera, si fa forte di Tony dalla Francia, oggi 47 anni, Yves, Tony dalla Francia, messaggio delle 9.52, vai subito a prendere il telefono di Tony, chiamiamolo Tony dalla Francia, così gli chiediamo dove dalla Francia, perché io devo andare a fare una settimana in Francia, magari Tony di quelle parti lì. Cesare da Milano scrive, anzi domanda, una domanda, ma a quale tra i grandi giocatori della nostra storia avresti rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro e così fare contento il buon Malagò? A Boon Song. Oh signor Pietro scrive Paz, il messaggio di prima. Martinove l'ha tradito troppo e Martinove tradisce sempre un po' tutti, te devi fare una ragione. Sentiamo un vocale da casa, dai.
6: Buongiorno mitico Giuliani,
0: ciao.
6: Sono Stefano, adesso ti faccio ridere. Ho seguito la trasmissione radio antisportiva, perché la reputo così, e sulla questione di Malagò, dei stadi, tutte queste cose qua, un certo Guido Tubaldi, non so, un giornalista, non so, ha detto che l'unico stadio vero di proprietà è quello del Frosinone, perché lo stadio della Juve è stato creato su quello che c'era prima, sul Dele Alpi, quindi non è di proprietà, cioè non è proprio uno stadio fatto proprio di proprietà. Ha detto così. Io volevo intervenire, però sono stato zitto. Tutto qua, fatti questa risata.
0: Ah, ok.
6: Ciao,
0: Ciao, questa mi mancava. Quindi io butto giù il Dele Alpi, costruisco un nuovo stadio con i soldi miei, è mio, di mia proprietà, però non è di proprietà perché prima ce n'era un altro che non c'è più. Vabbè. Mi sa che c'ha ragione Luca, la nobile professione che una volta c'era, ormai vale tutto il contrario di tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno Cuno, ti do una news.
0: Ciao.
7: L'Inter pare che sia quasi comprato a Haaland e probabilmente anche Mbappé. Poi si vede se Messi ancora vuole divenire, ma probabilmente arriverà anche lui. Perciò preparatevi pure. E tu chiama magari un attimo la gazzetta dello sport e diglielo, perché siamo a quasi alla firma. Cavolo, belle cose.
0: Già.
7: Ma è possibile che un giornale che una volta era un giornale adesso è diventato una cosa così, una carnevalata totale? Ma è possibile?
0: No, boh. Carnevali ce l'abbiamo noi.
7: Non lo so, qui ormai siamo arrivati a livello che tra social che copiano le notizie degli altri, le danno come fossero bombe di mercato, e i giornali che scrivono delle grandi stupidate, siamo ormai un paese ridicolo, come ridicolo sono i nostri gestori, diciamo, del calcio italiano. Ciao.
0: Attenzione, l'ingegnere qua mi si inviperisce, scrive: ma quando si parlava di Allison non era uscito fuori che il Liverpool ci aveva proposto Mamardashvili in prestito, o era una bufala? Ma prendere una volta un giocatore fortissimo in prestito noi, invece che darli sempre noi in prestito, mai? No, ma era una roba buttata lì quella. Alessio da Bollate: a Roseto degli Abruzzi sono tutti abbonati alla Gazzetta. Perché? Questa non l'ho capita. Ah, Cristian da tutti rompi pallone oggi siamo. Cristian da Capovasso, io compreso. Santarelli conosce benissimo Roseto, chiede a lui. Ma perché, cosa fa? Ci fa le cose. Marco da Crema: un anno fa avevamo 45 milioni per Lookman. Avevano 45 milioni per Lookman. Ieri avevano 50 per Palestra, oggi ne hanno 60 per Paz, domani ne avranno 70 per Mister X. La verità è che siamo tutti nella stessa barca, il calcio del popolo è diventato il calcio del povero e l'unica cosa gratuita è millantare. Poi abbiamo Elia da Baiano, provincia di Avellino, che dice: sicuramente sarà una sciocchezza, ma se vediamo. Adesso valutiamo io e Ivo, vediamo. Se vendessimo Gonzales a 25, Coppa a 25, Openda a 20, Cabala a 5, Cambiaso a 30, Miretti a 10, Gatti a 20, Mesera, Luiz a 20, Arthur a 5, incasseremo 160 milioni. Ci sarebbe minusvalenza? Sì. Ma toglieremo le erbacce cattive e si potrebbe ricominciare. Utopia? Sì, è utopia. Elia, fa anche rima, Elia. Elia, utopia. Che dobbiamo fare delle minusvalenze? Che siamo in un momento storico in cui dobbiamo fare delle plusvalenze invece. No, la Juve non può permettersi di fare le plusvalenze, cioè scusa, le minusvalenze, ma deve cercare di ottenere delle plusvalenze in questo momento. Tony dalla Francia, l'abbiamo beccato o no nel frattempo?
1: Cioè, adesso, cioè, è in linea.
0: Ah, è in linea Tony dalla Francia, Tony!
8: Buongiorno no. Claudio, che piacere sentire.
0: Ma buon compleanno.
8: Sì. Grazie. Dall'emozione.
0: No, stai calmo. Quale emozione? È il tuo compleanno, devi essere felice, ma, contento.
8: Ma non ti immagini che è un piacere per me sentirti e parlarti, perché ti stimo molto, ti seguo dappertutto. Sempre. Alcune volte volevo cominciare a commentare con il numero di mi piace che ti metto ai tuoi post.
0: Ah, grazie, bravo. Tony, grande Tony, tutti come Tony dovete fare. Tony, ma stai lavorando però? Stai lavorando?
8: Io sono al lavoro, sì.
0: No, no, non si lavora il giorno del compleanno, non si fa.
8: Sarebbe bello, ma il dovere lo dobbiamo fare.
0: Bravo, bravo. Allora io ti lascio lavorare, voglio solo sapere in quale parte della Francia sei.
8: Ma guarda, sono verso il nord, verso la Normandia.
0: Ah, lo sbarco in Normandia, attenzione, terra glaciale, fredda, quasi austera. E quindi Bianconera...
8: È stato un caldo tremendo. Sono quattro giorni che stiamo morendo di caldo.
0: Anche lì, muoiono di caldo anche in Normandia, ragazzi, sto pianeta qua sta per esplodere, sta per scoppiare. Ma speriamo che rimanga a casa la tua bandiera. Tieni alta la bandiera bianconera anche in Francia, Tony, mi raccomando. Arrivano gli auguri di tutta la chat, buon compleanno. Buon compleanno, grazie Tony, grazie. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Yves, però, Yves. Ciao Tony, ciao. Yves, vedi che non mi aiuti? Perché non mi hai preparato una frasetta in francese di buon compleanno da dire?
1: Buon anniversaire.
0: Che no, quella la so anch'io, un qualcosa di più costruito. Mi facevi due righe, io gliele leggevo. Dai, però, su. Quando mi devi aiutare non mi aiuti mai. Io ti ho messo lì perché sei il francese, scusa. Vabbè, dai, ti perdono perché fa caldo. Francesco scrive, se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Ghila a quelle cifre? Beh, intanto quelle cifre sono 30 milioni in su. Infatti Ghila, la Lazio ancora non l'ha venduto perché vuole più di 30 milioni. Proporre a Gasperini uno scambio Cop Ferguson, a 21 anni, è forte fisicamente, è un attaccante che a noi manca. Però, scusa, Ferguson ha fallito alla Roma, lo dobbiamo prenderlo noi? Luigi da Manchester... Venerdì stavolta anche per me cosa vuol dire secondo te? Che il prossimo venerdì fa gli anni? Luigi specifica perché un messaggio così sinceramente lo devo interpretare, non capisco. Lazzaro da Rodi Garganico, un saluto allo Juventus Club, dallo Juventus Official Fan Club di Rodi Garganico che conta 400 iscritti in un mese con una Juventus ancora in alto mare, ma la passione va oltre tutto. Bravo, bravo Lazzaro da Rodi Garganico, che immagino sia sul Gargano perché sennò... Daniele dice, ma scusate, ma il Milan con tutti i problemi che ha, non possiamo provare a prendere Mike Maignan? Daniele, potremmo anche provare se vuoi a prendere Mike Maignan, che ha 30 anni e ha appena rinnovato un contratto dove mi sembra guadagni 6 milioni, se non mi ricordo male. E il Milan glielo devi comprare, perché non è più un parametro zero appena rinnovato il contratto. Quindi puoi anche provare a prendergli al Milan il suo capitano, che non credo ti voglia dare. Nel caso però lo devi strapagare lui e pure il cartellino al Milan. Per cui direi che se vuoi possiamo provare, ma non la vedo così semplice come idea. Sentiamo un vocale da casa. Va?
9: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno The Voice, buongiorno Ancellotti. Ho mandato un vocale anche ieri, ma vedo le stesse cose. Noi abbiamo l'organigramma fatto alla grande, va bene? L'organigramma fatto alla grande. E basta che la spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale e centravanti, Colomuani, Bremer rimane e in porta ci pone un portierone e noi vinciamo il campionato. Claudio, te l'ho scritto anche ieri. Poi quando vinciamo il campionato il prossimo anno, tanto il numero 3 professionale mi chiami a WhatsApp, va bene? Io sono a camminare tutte le mattine.
0: Vabbè, ma stai calmo. Ma perché devi perché mi devi aggredire così che vuoi vincere il campionato? Aspetta. Io faccio di più. Secondo te io non lo seguo. Non c'è mica non me lo segno, mica Troisi Benigni. Aspetta. Io faccio di più. Io vado a vedere se ci sono le quote. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Allora, vediamo un po'. Campionato di Serie A. 26-20, ci sono già, eccole qua, ci sono già. Incredibile, amici. Ma cos'è sta roba? Siamo la seconda favorita del campionato. Allora, tanto ti dico che l'Inter è tipo intorno ai 2 e la Juve a 6 come seconda, quindi già. Ma siamo quotati meglio del Napoli, del Milan, della Roma, dell'Atalanta e tutti gli altri. Siamo i secondi favoriti per i quotisti, La Juve è la seconda favorita del campionato, c'è qualcosa che non va. Io, siamo i secondi favoriti del campionato. Ma sai che?
1: È un po' presto, queste quote comunque.
0: Ho capito, però ci sono. Sembra un po'...
1: Algoritmo?
0: Ho capito, l'algoritmo finché vuoi tu, però... Cioè ad oggi, se tu, cioè se io domando a voi oggi, ad oggi, in questo momento, com'è il podio delle favorite per il campionato? Voi mettete la Juve al secondo posto? Cioè, io no, sinceramente. Cioè in base a che cosa? Cosa è successo? Cioè abbiamo comprato nessuno, non abbiamo venduto nessuno. È la squadra che è arrivata sesta in questo momento. Perché deve essere seconda? È in asse di partenza. Sono contento, da un certo punto di vista, per l'amore del cielo, però mi sembra un po' più che una quota, mi sembra una gufata. Cioè... Comunque l'abbiamo segnato, abbiamo segnato tutto, ci siamo segnati anche il tuo pronostico, perché no? Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo davvero.
4: Rassegna stramba.
10: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. Vediamo un po' lo Juventus Creator Lab cosa mi combina questa mattina. E c'è anche la cartolina di Combines, dai, qualificata ai sedicesimi anche l'Olanda di Teun Combines. Vabbè, Teun non gioca mai, però dai, e intanto lui con la sua nazionale però si qualifica per i sedicesimi di finale. Poi c'è la foto di Yildiz con McKennie che hanno giocato, sì, c'è un po' più di mondiale oggi, c'è, ma ancora niente auguri di compleanno, vediamo se li faranno tra poco per quei pochissimi compleanni che ci sono. Secondo te faranno gli auguri a Felipe Melo di compleanno sui social della Juve?
1: Ni.
0: Cioè ni cosa vuol dire, sì o no?
1: Magari lo faranno per le cose belle che ha fatto qua, però non lo faranno per le cose
0: ma non per le cose brutte che ha fatto là. Beh, no, che lo scrive, auguri di buon compleanno, grazie delle cose brutte che hai fatto. Ah, che sei forte. Ma dobbiamo chiamare l'inviato. 5 minuti che abbiamo l'inviato. Attenzione. L'anno prossimo ci potranno sicuramente provare di nuovo, scrive Luigi. Complimenti all'Empoli Under 17, ai ragazzi dell'Under 17 della Juve per il bellissimo traguardo del secondo posto. Perché a volte anche arriva a secondi. Beh, insomma, però 4-0 ieri io ci sono rimasto un po' male. Non è stato un bellissimo modo di allontanarsi dallo scudetto. Luigi da Manchester, io non ho capito se venerdì prossimo è il tuo compleanno. Scrivici un messaggio in cui specifichi perché non si è capito. Federica dice, per Frattesi lo scambio è con Coop. Ah, tu vuoi fare uno scambio Frattesi Coop, cioè tra delusi, uno scambio tra delusi. Mentre Marcello scrive, non si va al mondiale, si comprano giocatori che non giocano in Europa, non c'è un soldo, si fanno trasmissioni sul calciomercato per 6 giorni su 7, per rinnovare scoprono Malagò, si guarda al futuro con grandi speranze. Scritta così Marcel, in effetti. Rix invece ricorda, Juve seconda nelle quote per i punti fatti da quando è arrivato Spalletti? Ah, tu la interpreti così? Cioè, siccome da quando è arrivato Spalletti saremmo stati secondi, allora ci mettono secondi. Sai che potrebbe essere un'idea geniale che hai tirato in ballo? Potrebbe essere, perché se no si spiega. Bravo, bella interpretazione, bravo. Giuseppe da Sorrento. Sorrento bello, bella, Sorrento bella. A sentire tutti i tifosi bianconeri. Allora, una buona notizia, scrive Giuseppe. Kenan torna a casa riposato, incavolato, con grande voglia di vincita. Attorno a lui Carnevali deve costruire una squadra efficiente. Basta scommesse, ci serve qualcosa di solido. Via Openda, via David, via Combines, via Cabal. Dentro gente tipo Tevez e Mandzukic, magari. E poi anche tu direi che siamo favoriti per lo scudetto. E ho capito, se mi prendi Tevez e Mandzukic... Lasciamo lavorare Carnevali, che deve prima puntellare le fondamenta eliminando tutti i disastri operati da Giunto e Comolli. Poi Elkan ci deve spiegare come ha fatto a sceglierlo. Non credo che ci sarà mai un giorno in cui Elkan dice oh, buongiorno, vi spiego come ho fatto a scegliere Comolli. Sentiamo un vocale da casa, dai.
12: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Allora Claudio, sì. È vero, non si può ammettere, è una sciocchezza dire che tu vai nella squadra che dico io, a un... su un contratto come una clausola, questo è vero. Però, domanda, non ti pare una forzatura anche quella società che vende il giocatore, un'altra società lo compra, quindi quando lo compro il giocatore è mio, sì. E non puoi decidere tu se io lo devo mandare alla Juventus o all'Arsenal o al Chelsea se io lo devo rivendere. Questa anche mi pare una bella cavolata, parlando di De Laurentiis verso Osimhen, che è stato dato al Galatasaray. Questa pure mi pare una di quelle stile metto sul contratto che te scelgo io la squadra. Mi pare un po' così. Ciao Claudio.
0: Ciao anche a te. Te pare? Te pare un po' così? No! A te.

0: tutto, magari gli ha chiesto, si è fatto dire delle cose. C'è stato il tabellone dei mondiali? Olanda-Marocco, il primo big match, ma l'avevamo già detto prima dei sedicesimi, c'è qualche altra novità? No, si devono ancora incastrare le altre, però. Allora, gruppo A cosa c'è? Messico 9, Sudafrica 4, Corea. Bisogna guardare anche le terze, perché poi ci sono le migliori terze. Infatti nel gruppo B, Svizzera 7, Canada 4, la Bosnia con 4 punti, a sto punto, in questo momento è terza, ma potrebbe passare. Poi Brasile 7, Marocco 7, di là Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, la Turchia con 4 comunque è eliminata. Nell'altro Germania 6, Costa d'Avorio 6, c'è l'Ecuador terzo con 4, Olanda 7, Giappone 5, c'è la Svezia con 4 terza, Egitto e Iran a pari punti con il Belgio, Spagna davanti a Uruguay e Capoverde, nell'altro Norvegia e Francia a 6 sono già andate via, Senegal 0, Iraq 0 sono fuori, l'Argentina con 6 davanti, l'Austria a 3 a pari punti con l'Algeria se la sta giocando, la Colombia a 6 qualificata, il Portogallo a 4 se la sta quasi vincendo perché la Repubblica del Congo è a un punto solo. L'Inghilterra 4, il Ghana 4 con la Croazia 3 nel gruppo L. Le 8 migliori terze classificate vanno avanti, quindi adesso arriva, ecco il rimpianto Italia, se eravamo, ma manco arrivavamo terzi nel girone, noi se andavamo lì, dai, per come siamo conciati, su chi possiamo contare, sul blocco che sbaglia tutto, si fa buttare fuori, dai, su. Allora, ah, siamo in odor di inviato, è vero, quindi adesso dovremmo avere anche il nostro inviato del cuore, intanto non proprio diciamo la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, sta facendo gli auguri a Felipe Melo, diciamo non proprio, anzi, Felipe Melo ha fatto veramente dei disastri, ha fatto dei disastri quando era qua, ha fatto dei disastri quando non era più qua, è un disastroso, Felipe Melo è un disastroso. Intanto Luigi da Manchester dice no, il mio compleanno sarà a ottobre, che oggi non lavoro e a te manca, non festeggio il compleanno, oh la miseria, no è che oggi non lavoro, ok, va bene Luigi, va bene, capito. Saluti da Nando da Offida, che dice ho sentito alcune interviste degli ex compagni di Combine, tipo De Rone, il fratello di Kopp, dove dicono che stia pagando il fatto che alla Juve ci si allena con meno intensità rispetto a Gasperini. Ma prima è plausibile secondo te? E prima di perdere l'investimento, non è che valga la pena provare a prendergli un personal trainer? Adesso gliela facciamo a Camillo. Ciao Camillo, come stai?
1: Ciao Claudio, tutto bene, buongiorno.
0: Hai sentito ex compagni di Combiners dire che alla Juve Combiners sta pagando l'intensità che invece non c'è negli allenamenti che c'aveva Gasperini? Allora il nostro amico da casa dice non possiamo prendergli un personal trainer a Combiners?
1: Sì, noi dopo 2 anni dobbiamo trovare un'altra scusa, ecco. È sicuramente qualcosa di... Che può anche essere vero, nel senso che magari lui ha bisogno di essere stimolato in maniera diversa, però Claudio, quando hai paura a giocare il pallone in campo e quando tocchi 4 palle in mezz'ora, quando non fai un tiro, non fai un lancio, io l'ho raccontato 2 giorni fa al club degli inviati proprio dicendo che secondo me lui a un certo punto ci ha provato e ha visto che non è una, ha subito le critiche, perché le critiche comunque sono state feroci, e allora ha detto sai che c'è, io adesso gioco solo passando la palla indietro e cercando di non sbagliare nulla, non mi prendo mai una responsabilità e continuo a fare il mio, e infatti lui ha fatto quello, ha sempre fatto quello, non fa un tiro in porta, non fa un lancio, un giocatore che ha piede, perché possiamo dire tutto, ma Combiners a piede, e uno così con personalità deve sbagliare, cioè fa 5 lanci, 4 me li mette sulla prima fila dello stadio, ok, è un problema, qualcuno può arrabbiarsi, però è il modo giusto di reagire alle difficoltà, e invece lui si nasconde, perciò dopo 2 anni credo che non ci sia bisogno di né personal trainer né di qualsiasi altra cosa, dopo 2 anni di prestazioni terrificanti, c'è solo bisogno di darsi la mano.

0: e augurarsi buona fortuna a entrambi.
1: Buona fortuna, è già entrato al 72esimo con la Tunisia, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare.
0: Ma onestamente per il tipo di nazionale che è l'Olanda, credo sia già tanto che lui sia nel gruppo squadra.
1: Ah, ma sei impietoso, che impietoso. A te il concerto di Fabio Fibra ti ha fatto male. No, Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta era, Sfera Ebbasta.
0: No, Claudio, è che insomma,
1: Te, no.
0: due
1: Che
0: anni con me.
1: canzoni hai sentito? Sanguinario, cos'è che ti ha cantato alla fine
0: No,
1: che non
0: no,
1: andava più via la
0: niente,
1: gente?
0: niente che non abbia mai cambiato la mia idea su Comenius, cioè, due anni terribili, cioè, gli ultimi, cioè, con la Fiorentina, l'ultima partita che ha giocato allo stadio, ha perso la testa pure Spalletti, cioè, era come giocare in 10, poi credo sia arrivato il momento, no, di abbandonare la nave, la situazione, cioè non si
1: Ho
0: può più
1: capito, devi
0: salvare.
1: trovare una. Capito, tu le fai facile anche tu come la chat. Devi trovare uno che ti dà 35 milioni e che dà 5 e mezzo netti a lui.
0: Ma infatti non lo troviamo, Claudio, non è che
1: E
0: non lo
1: allora.
0: troviamo. Andrà in prestito, farà la fine di Arthur, di Douglas Luiz, di tutti questi giocatori qua. Non, sicuramente non mi aspetto che qualcuno lo possa comprare a titolo definitivo, ma che qualcuno possa comunque prenderlo in prestito, cercare di rivalutarlo, cercare di farlo ritrovare, fargli trovare un pochettino almeno il coraggio di giocare a pallone, me lo auguro. Ma basta vedere un giocatore del genere, perché se tu lo tieni in rosa, poi lo devi far giocare. Eh? Se lo tieni in rosa, lo devi far giocare. E noi l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo messo in tutti i ruoli del mondo: mezzala, tre quarti, davanti alla difesa, a due, a tre, in difesa. Cioè, l'abbiamo giocato in tutti i ruoli. Ha fatto male in tutti i ruoli, a un certo punto devi comprendere che l'investimento è sbagliato e provare una soluzione d'emergenza, ovvero darlo in prestito e cercare di farlo rivalutare altrove.
1: Tra l'altro ho scoperto che Sfera Ebbasta si chiama Jonathan Boschetti.
0: Beh, questo non
1: No,
0: insomma, il motore di ricerca li hanno inventati anche per questo.
1: no, scusa, ma parla come Maggi, si dice a casa mia, come fai ti cambi il nome? Che è sta roba? Ma che è sta roba?
0: Vabbè,
1: Vabbè.
0: è pieno di artisti che si sono cambiati il nome, anche molto più importanti di Sfera.
1: Bravi furbetti. Mirko da Sabaudia scrive: io adoro Comines. Dobbiamo prendere un treno, caricarlo sopra e spedirlo da qualche parte. Ma perché lo adora? Se non l'avesse amato, disgraziati che siete stamattina con Comines. Non è neanche il compleanno. Pensavo che voleste festeggiare il compleanno. Senti, Camillo. Capitolo con. Io ho quasi timore a dirlo a volte. Capitolo Colomwani. Allora. Non so,
0: Claudio,
1: mi vuoi dire qualcosa tu di nuovo o andiamo avanti ancora per molti giorni con questa cosa?
0: io temo che si andrà avanti ancora per un po' di giorni. Per un po' di giorni la novità è questa, perché poi noi dobbiamo dire delle novità, per il tifoso non cambia nulla, no? E lo comprendo, però è giusto dire, no, Claudio, che noi avendo cambiato il capo azienda, abbiamo dovuto ricominciare ancora una volta la trattativa, perché Carnevali ha dovuto riprendere i contatti con l'entourage di Colomoni, con cui non avevamo l'accordo, perché con Como lì non avevamo l'accordo, e iniziare a dire: va bene, Colo, guardiamoci un attimo negli occhi. Cosa facciamo per cercare un accordo noi due? Perché poi dobbiamo andare a parlare col Paris Saint-Germain. E Colomoni in questo, no, possiamo dirlo, si è dimostrato ancora una volta molto attaccato alla Juve, molto attaccato alla Juve, ha rinunciato a suon di milioni e un contratto molto lungo, sui 5 anni, hanno trovato questo compromesso e sostanzialmente c'è questa volta l'accordo tra i due, tra il giocatore e la Juve. Perciò la trattativa in questo momento è stata ripresa e riformulata. Poi bisogna andare dal Paris Saint-Germain. e la mia sensazione è che sarà ancora lunga, perché loro vogliono il titolo definitivo, noi offriamo il prestito con obbligo, però obbligo condizionato, e il Paris Saint Germain non vuole l'obbligo condizionato, vuole l'obbligo punto. Perciò insomma ci vorrà ancora del tempo, lo so che il nostro tifoso non ne può più, ha tutte le ragioni, la mia comprensione, la tua, però è cambiato il capo azienda e quindi hanno dovuto rifare tutto.
1: E si ricomincia. Senti, invece la novità, chiamiamola così, del giorno dovrebbe essere questo avanzamento di trattativa per portare Miretti a Bologna entro martedì.
0: Sì, guarda, quello che posso dirti ieri, che in serata ho sentito una fonte direttissima, ha detto che è una possibilità, ci sono ancora delle cose da limare che rendono un po' difficile tutto l'incastro, sostanzialmente secondo me perché il Bologna non vuole dare quella cifra lì che a noi serve, non mi è stato detto così, ma credo siano queste un po' le difficoltà, si sta provando a forzare questa trattativa. Ecco, se dovesse andare in porto, Claudio, l'emblema del cambio manageriale della Juve, ecco, perché comunque, ecco, fare un'operazione con Miretti magari da loro e Lucumi da noi, con delle valutazioni giuste sia per noi che per loro, è il metodo Carnevali, no? I buoni rapporti, cercare, no, di aiutarsi e cercare, no, di venire incontro, tu devi vendere Miretti, io devo vendere Lucumi, a me Lucumi piace, a te Miretti piace, dai, troviamoci a metà strada e siamo tutti contenti. Ecco, questa era una cosa che noi non facevamo più e che magari no, tanti nostri ascoltatori, Claudio, basta fare mercato con le italiane, basta fare mercato con le italiane, però noi non abbiamo giocatori che in questo momento all'estero spopolano. Perciò fortunatamente questo dovrebbe essere un metodo, però non so se poi alla fine questo metodo andrà a buon fine, ma si riprenderà a lavorare in questo modo qua. Questa è la possibilità, c'è anche qualche altra offerta per Miretti, non a titolo definitivo, tanto da qui a martedì qualcosa dovrà venire fuori, perché noi dobbiamo fare queste plusvalenze. Se no non le faremo e ci sarà un problemino dal punto di vista del bilancio.
1: Sarà un problemone più che un problemino, perché dobbiamo vedere di farle queste plusvalenze qua. Non lo so, cosa facciamo come gli esami? Dai, tema libero, di cosa mi vuoi parlare?
0: Oddio,
1: t'ho fregato, t'ho spiazzato, non eri pronto a questa cosa.
0: No, al tema libero no, però insomma, due secondi e sei ripartito, ecco.
1: Lo so, sto scherzando. No, sto scherzando. Senti, no, mi vuoi dire due cose su Yıldız? Perché io non so, ti dico la verità. Mi sono visto Turchia-Stati Uniti, ma giusto per dire, perché tanto la Turchia era eliminata e gli Stati Uniti passati, ma giusto perché c'erano McKennie e Yıldız. Cioè io non so se essere poi così contento, cioè noi dobbiamo essere contenti che se ne va a casa del mondiale, secondo te?
0: Sì, perché Yıldız comunque non sta bene da mesi, dobbiamo farlo riposare, dobbiamo permettere al ragazzo, no, di staccare un attimo, di gestire questo ginocchio, questo pressore, questa zona inguinale che comunque da mesi danno fastidio, e a livello statistico, no, Claudio? Da febbraio comunque le prestazioni di Yıldız sono calate vistosamente, non segna quasi mai, non ha la forza di arrivare alla conclusione, è meno potente nella sua corsa, nella sua giocata. Perciò dobbiamo assolutamente farlo riposare, gestire, cercare, no, di risolvere questa problematica, anzi queste problematiche, perché poi sono diventate altre, perché per superare la questione della tendinopatia sono venute fuori delle infiammazioni, lui ha giocato sempre e troppo, e quindi sicuramente una cosa positiva, però ecco, qualche nostro ascoltatore mi aveva detto, ma Yildiz è, e io ricordo che si gioca in 11, ecco, che lo stesso Arda Güler, che lo stesso Çalhanoğlu e altri giocatori hanno fallito come Kenan Yildiz, quindi in questo momento penso sia giusto augurargli buone vacanze, farlo riposare e sperare di averlo il prima possibile in tournée per iniziare, no, la prossima stagione. Però è un'ottima notizia perché lui, secondo me, ha bisogno veramente di riposo.
1: Sono d'accordo. Senti, ieri in questo pseudo summit che si è fatto, no, mi dicono con Spalletti collegato via video, che cosa si sono detti Spalletti e Carnevale ancora?
0: Ma da quello che ci risulta, hanno parlato un po' degli esuberi. Quindi cercare di capire in questa lista degli esuberi se qualcuno può essere rivitalizzato. Per tanti il nome può essere subito Douglas Luiz. Però è una cosa che ripeto, tante volte, no? Douglas Luiz a pallone sa giocare, questo è innegabile. Però Douglas Luiz da 2 anni a questa parte a pallone non gioca mai. Perché Motta non lo faceva giocare, Tudor non lo faceva giocare, 3 allenatori al Nottingham Forest non l'hanno fatto giocare, e pure Emery, appena ritrovato il centrocampo titolare, non l'ha mai fatto giocare. Questo vuol dire che comunque manca qualcosa, perché lui la palla la sa toccare benissimo, lui ha tecnica, però se non hai intensità, se non hai fase difensiva, se non hai ritmo negli allenamenti, se non hai condizioni fisiche e mentali, alla fine nessuno te la regala al posto. Quindi da questo punto di vista lui dovrà ritrovare delle sensazioni, dovrà ritrovare voglia e piacere di giocare a pallone, cosa che ultimamente, da quello che mi è stato detto, non è che ha tantissimo, e poi provare a mettersi a disposizione. Si conoscerà con Spalletti, ma Douglas Luiz resta in uscita, sia chiaro a tutti, resta in uscita. Poi 13 luglio sarà il ritiro, io mi auguro che quest'anno possa arrivare, non come lo scorso, e poi da lì conoscerà Spalletti e vedremo se farà qualcosa, però ecco, quello che mi sento di poter dire a tutto il mondo Juve è di non illudersi, ecco, perché potrebbe andare via come avere un ruolo magari da comprimario, come altre cose, perciò in questo momento è una situazione da monitorare, ma non c'è nessun piano per recuperare nello specifico Douglas Luiz, c'è solo l'idea di non escluderlo a priori, ecco.
1: Senti, lo sai che Richa Lehmann si sposa? Gli ha fatto la proposta di matrimonio in spiaggia?
0: Sì,
1: Cosa fa? Me lo
0: ideata.
1: invita? Me lo invita Douglas Luiz al matrimonio?
0: No, tanto anche Douglas ha una nuova compagna, quindi
1: Ah, beh,
0: direi che ormai
1: lo invita con la nuova compagna, no?
0: non credo, però lo scopriremo tra una settimana al
1: Dai,
0: Metodi.
1: la reunion il giorno del matrimonio, bellissimo, dai.
0: Io dubito di no, però insomma, mi auguro che i rapporti siano questi, Claudio. Tra di loro mi auguro che i rapporti siano questi.
1: Io tifo per la riunione e l'invito il giorno del matrimonio. Attenzione. Tanto noi non vorrei dire, ma da quando la coppia è scoppiata, tutte e due non hanno fatto una grande carriera.
0: Lei diciamo che ha quasi overperformato alla Juve, perché posso dire che lei ha una passione per il calcio smodata, cioè lei realmente lavora e si allena H24 per cercare di alzare il proprio livello. E però alla Juve ha fatto fatica, ma questo anche per ammissione di Mister Canzi, ma a livello di comportamenti, allenamento, intensità, assolutamente impeccabile, però fa un po' fatica, faceva un po' fatica a trovare spazio, uguale al Como, dove lei pensava di giocare di più, e invece adesso in Inghilterra credo abbia trovato la sua dimensione, però non un club di prima fascia. E invece Douglas, da quando è arrivato qua, un disastro. Cioè, noi Douglas l'abbiamo comprato che
1: Disaster.
0: era un top premier, e invece 2 anni
1: Ecco.
0: disastrosi, e questo non lo so spiegare. Cioè, sì,
1: Ma com'è che li compri? Ma com'è che li compriamo top player e poi li facciamo diventare un disastro? Ma cosa sta succedendo? Ma che
0: Ma
1: succede?
0: il discorso, sai qual è, Claudio? È che lui è nata sbagliata proprio, un po' come sta succedendo ora al mondo women, è nata sbagliata l'operazione perché non è stato chiesto all'allenatore, ma ti piace Douglas Luiz? E quindi abbiamo fatto un investimento da 50 milioni di euro a scatola chiusa. E quindi in questo caso lì è già partita male. Poi se pensi anche al fatto che comunque Claudio, lui ha avuto delle cicatrici che l'hanno condizionato, è arrivato tardi perché c'era la Copa America e un po' di robe, purtroppo insomma, è partita male, è finita peggio, vedremo se si riabiliterà quest'anno in maniera anche abbastanza forte e inaspettata o se invece... Per lui ci sarà il destino che è toccato al Malacca Martinez e a Arthur. Perché torna anche Arthur, qua stiamo sottovalutando
1: Sì,
0: questa
1: lo
0: cosa.
1: so, lo so, tornano tutti, anche lui, tornano tutti a casa, stanno troppo bene alla Juve, troppo non riusciamo a vendere nessuno. Ciao, grazie Camillo, oggi pomeriggio.
0: Ciao Claudio, grazie a te.
1: Grazie, grazie, alla prossima. Grazie Yves, idolo della chat, senza di te come faremo? Grazie a tutta la chat, ma soprattutto grazie a Giulia Borletto che adesso parla di tutte le cose di cui non abbiamo parlato noi. Ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 26 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ancora il mercato che prosegue, la necessità della Juventus di fare queste plusvalenze entro la fine del mese, di conseguenza diversi giocatori, si sta lavorando soprattutto sul mercato in uscita. Insomma, leggeremo le notizie e gli aggiornamenti di oggi, ma prima, come al solito in questi giorni, facciamo il nostro recap delle partite del mondiale, a partire dalla serata di ieri alle 22. Curaçao sconfitto 2-0 dalla Costa d'Avorio, decisiva la doppietta di Nicolas Pepe, doppietta con un gol per tempo al 7° e al 64° minuto. Poi non so se possiamo definirla impresa, ma sicuramente una grande vittoria sorprendente dell'Ecuador sulla Germania per 2-1, perché dopo il vantaggio per la Germania firmato da Sané al 2° minuto è arrivato prima il pareggio con Angulo e poi il gol nel quarto d'ora finale da parte dell'esterno del Flamengo Gonzalo Plata, che ha segnato il gol del 2-1. Poi nella notte pareggio tra Giappone e Svezia 1-1, hanno segnato Maeda per il Giappone e Langa per la Svezia. Continua nel suo percorso positivo l'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia, e di conseguenza l'Olanda che chiude al primo posto del girone F. Secondo invece il Giappone, Svezia che chiude terza a 4 punti e probabilmente verrà ripescata come una delle migliori terze. E poi le partite delle 4, 0-0 tra Paraguay e Australia. La Turchia esce invece con orgoglio da questo mondiale, perché dopo aver perso le prime due partite e di conseguenza aver sancito la sua eliminazione ancora prima della terza giornata, vince 3-2 contro gli Stati Uniti, 3-2, un 3-2 diciamo convincente, tra l'altro con un gol di Ayan al 98° minuto, con il gol del vantaggio. Una Turchia in cui ha giocato 84 minuti Yildiz, senza però incidere particolarmente. Ma insomma ha rivelato anche nella giornata di ieri in conferenza stampa Yildiz di non aver potuto dare il suo 100% dal punto di vista fisico per questo mondiale, quindi insomma ha anche rivelato il fatto che non stesse molto bene, ma insomma questo non era, in realtà non è niente che ci stupisce, lo abbiamo visto anche proprio nel finale di stagione con la maglia della Juventus. Anche il fatto che Yildiz non fosse partito dal primo minuto nella prima giornata del mondiale aveva fatto insomma intendere qualcosa, e sono arrivate le conferme anche dello stesso ragazzo. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di una notizia in esclusiva di tutto Juve che parla di un possibile affare con il Parma. Bernabé diventa un'opportunità, il Parma valuta anche Daffara e Azic. La Juventus segue Adrián Bernabé del Parma, che ha un contratto fino al 2027, un costo contenuto, e potrebbe rientrare in un affare in cui possono rappresentare delle contropartite tecniche Daffara e Azic. La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, e tra i profili che stanno attirando maggiore attenzione c'è Adrián Bernabé, lo spagnolo del Parma, classe 2001, rappresenta un'opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico sia economico, e soprattutto considerando che il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2027. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe infatti consentire ai bianconeri di intavolare una trattativa senza dover affrontare cifre proibitive, rendendo Bernabé uno dei nomi più intriganti per rinforzare la mediana. Cresciuto tra la Masia e il settore giovanile del Manchester City, Bernabé si è imposto come uno dei centrocampisti più tecnici della Serie A, abbinando qualità nella costruzione del gioco, visione e capacità di accelerare la manovra a un mancino sopraffino. A 25 anni ha ormai raggiunto una buona maturità calcistica e il suo profilo risponde alle esigenze della Juventus, che punta ad aggiungere qualità e personalità in mezzo al campo. Nell'ultima stagione Bernabé è stato uno dei punti di riferimento del Parma, collezionando 32 presenze, 31 gare da titolare, 3 gol, un assist e più di quasi 2500 minuti giocati, e poi chiaramente più che numeri offensivi, numeri anche di qualità per la distribuzione del pallone, la gestione dei passaggi in mezzo al campo, precisamente dei passaggi vicino all'85%. E uno degli aspetti che potrebbe facilitare il dialogo tra Juventus e Parma riguarda le possibili contropartite tecniche. Il club emiliano segue con interesse Giovanni Daffara, portiere appena rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Avellino. I ducali lo considerano un profilo ideale per il futuro e potrebbero chiedere il suo inserimento nell'affare, probabilmente con la formula del prestito. Anche Azic piace al Parma, il talento montenegrino rappresenta uno dei giovani più promettenti della rosa bianconera e potrebbe essere preso in considerazione come contropartita tecnica o come giocatore da inserire in un'operazione separata per favorirne la crescita con continuità. Quindi da una parte la Juventus è alla ricerca di un centrocampista con qualità tecniche e margini di crescita, dall'altra il Parma potrebbe valutare offerte interessanti, soprattutto se accompagnate dall'inserimento di giovani prospetti graditi. Bernabé potrebbe trasformarsi in un'occasione interessante di mercato per quanto riguarda la Juventus. Tutto Juve che smentisce anche, o meglio, ridimensiona le voci che c'erano state soprattutto nella giornata di ieri legate al talento del Paris Saint-Germain sudcoreano Lee Kang-in, perché si legge su Tutto Juve: Lee Kang-in è sempre più vicino all'Atletico Madrid, manca solo l'accordo con il Paris Saint-Germain. Niente Juve, l'Atletico Madrid accelera per Lee Kang-in, accordo vicino con il giocatore fino al 2031, ora resta da trovare l'intesa economica con il Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid continua a lavorare intensamente sul mercato e avrebbe individuato in Lee Kang-in uno dei rinforzi principali per la prossima stagione. L'intesa personale sarebbe praticamente concreta e completa. Lee Kang-in è pronto a legarsi ai Colchoneros con un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e, stando alle indiscrezioni, le richieste economiche del calciatore non hanno rappresentato un ostacolo per la dirigenza madrilena. Con il via libera del giocatore ormai in mano, l'attenzione si sposta esclusivamente sulla trattativa tra Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che appunto rappresenta l'ostacolo principale. Adesso arriva la fase più delicata dell'operazione, perché il Paris non sembra intenzionato a facilitare la partenza del ragazzo e punta a ottenere il massimo della sua eventuale cessione. Un elemento che potrebbe favorire il buon esito dell'operazione la volontà dello stesso Lee Kang-in. Il giocatore vedrebbe con favore un ritorno in Liga, fattore che potrebbe incidere positivamente durante le negoziazioni tra le società. Ma insomma, quello che interessa all'ambiente bianconero è che vengono ridimensionate le indiscrezioni e le voci che avevano accostato Lee Kang-in alla Juventus, perché il sudcoreano appunto sembra sempre più indirizzato verso l'Atletico Madrid. Tutto Juve che torna a parlare anche di Sorloth, non soltanto la Juventus ma anche il Napoli sull'attaccante norvegese. L'attaccante dell'Atletico Madrid riflette sul futuro. Alexander Sorloth valuta il futuro lontano dall'Atletico Madrid, Juventus in vantaggio, ma anche il Napoli resta in corsa, decisione dopo il Mondiale 2026, in attesa di definire la situazione legata a Julian Alvarez. L'Atletico Madrid continua a lavorare anche su altri dossier di mercato. Tra questi c'è quello riguardante Alexander Sorloth, il cui futuro nella capitale spagnola appare tutt'altro che scontato. L'attaccante norvegese, pur avendo risposto presente ogni volta che Diego Simeone gli ha concesso spazio, continua a ricoprire un ruolo non centrale nel progetto tecnico, una condizione che potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza già nelle prossime settimane. La Juventus accelera, pronto un contratto fino al 2029. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Juventus avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto fino al 2029 con opzione per un'ulteriore stagione. L'offerta prevederebbe uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti all'anno, ma resta ancora da superare il principale ostacolo della trattativa, perché il club bianconero non sarebbe disposto a soddisfare la richiesta economica dell'Atletico Madrid, che continua a valutare Sorloth circa 40 milioni di euro. Proprio per questa distanza tra domanda e offerta mantiene aperti altri scenari di mercato. La Juventus infatti non è l'unica società interessata al centravanti norvegese, anche il Napoli segue con attenzione l'evoluzione della situazione e potrebbe approfittare dello stallo nelle trattative per inserirsi nella corsa. Al momento i contatti tra il club partenopeo e il giocatore sono ancora in una fase esplorativa, ma rappresentano comunque un elemento da non sottovalutare. In ogni caso il futuro di Sorloth dovrebbe essere definito una volta concluso il mondiale, solo allora il centravanti prenderà una decisione definitiva sul proprio destino, scegliendo se accettare la proposta della Juventus oppure valutare l'eventuale affondo del Napoli. Insomma, le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro. E tra l'altro, a proposito di Sorloth e di mondiale, Norvegia che giocherà questa sera alle 21 contro la Francia nella grande sfida tra i due bomber, Haaland da una parte e Mbappé dall'altra, e ne approfitto per ricordarvi anche le altre partite di questa sera /notte, perché c'è anche Senegal-Iraq in contemporanea alle 21, alle 2 invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, e poi alle 5 Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Questi gli impegni della nottata del mondiale, con le gare che vanno sempre slittando di un'ora. Appunto avremo la partita delle 5, le partite delle 5 appunto, perché non sono state in realtà le più tardive, perché c'era stata anche una partita credo tra Paraguay e Turchia, se non vado errato, che era iniziata alle 6, e poi forse anche la Giordania, adesso non mi ricordo, però c'era stata una partita alle 6, e quindi di conseguenza non sono le più tardive dal punto di vista dell'orario le partite delle 5. Prima di andare sulle prime pagine, leggiamo un'altra notizia della notte di tutto Juve, che parla del futuro di Vlahovic, che tra pochi giorni finirà il suo contratto con la Juventus. Il Newcastle prova l'affondo per Vlahovic, Dusan Vlahovic si allontana sempre di più dalla Juventus, il Newcastle intensifica i contatti e i bianconeri valutano la cessione per rifare l'attacco. Il futuro di Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto. L'attaccante serbo, ormai rientrato nella fase conclusiva del proprio contratto, è finito con forza nel mirino del Newcastle, pronto a muoversi con decisione per portarlo in Premier League già durante questa sessione estiva. Il club inglese infatti avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del centravanti, i primi colloqui sarebbero stati incoraggianti, al punto che lo stesso Vlahovic starebbe valutando con attenzione la possibilità di trasferirsi in Inghilterra. I Magpies vogliono sfruttare la situazione contrattuale del giocatore per anticipare eventuali concorrenti e assicurarsi uno degli attaccanti più seguiti del panorama europeo. La possibile partenza di Vlahovic si inserisce in una fase di grande movimento per il reparto offensivo bianconero. La Juventus continua infatti a monitorare diversi profili, tra cui Randal Colomani, ovviamente, oltre a quello di Sorloth, ma soprattutto dossier ancora aperti, quelli di Openda e David, perché insomma vedremo cosa verrà fatto anche sul mercato in uscita. Dal punto di vista del Newcastle, Vlahovic rappresenterebbe un innesto di alto livello per aumentare il peso offensivo della squadra e consolidare le ambizioni europee del club. La trattativa non è ancora chiusa, ma il pressing inglese è sempre più concreto. La Juventus intanto osserva l'evoluzione e valuta le prossime mosse di mercato, quindi Newcastle interessato a Vlahovic con dei contatti che sembrerebbero esserci già stati. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di Nico Pass, che è anche questo un altro dossier interessante, perché appunto il Como sembra non essere intenzionato ad acquistarlo, almeno dopo la volontà del Real Madrid di riportarlo in Spagna. Nico Paz vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma appunto Nico Paz vuole l'Inter, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia, si legge questo appunto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, e quindi ecco la situazione di Nico Paz ancora fortemente incerta, con la Premier League che è anche una rivale importante, diversi club hanno una capacità di spesa superiore e chiaramente Nico Paz è un giocatore che non è passato inosservato dopo la sua stagione in Serie A molto positiva. In taglio alto anche il Milan, via alla trattativa per il portoghese del Paris Saint-Germain. Milan il 9 e Ramos, Gonçalo Ramos è l'obiettivo del Milan, il prezzo è di circa 45 milioni di euro. Si parla anche della Juventus in taglio basso con Miretti al Bologna, la Juve in arrivo Lukumi e rivede anche Colomuani. Questi possibili prossimi movimenti di mercato e poi anche il mondiale di spalla destra, Haaland-Mbappé, un duello che vale 380 milioni, Norvegia-Francia alle 21, i bomber più cari del mondo, da una parte il 25enne Haaland, dall'altra il 27enne Mbappé, in un duello che sembra molto, insomma, con aspettative molto alte, che probabilmente possono rappresentare un dualismo sicuramente non ai livelli di quello tra Messi e Ronaldo, ma probabilmente uno dei dualismi più importanti dei prossimi anni di calcio. E poi anche vengono riportate le lacrime di Neymar, che lacrime che fanno sognare tutto il Brasile. Neymar che è tornato in campo nella partita tra Brasile e Scozia, tornato in campo facendo il suo debutto in questo mondiale, e quindi ecco il Brasile si prepara per goderselo. Appunto entriamo più nel dettaglio dei movimenti di mercato della Juventus, perché la Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa. John Lukumi è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera e i contatti con il Bologna proseguono. Uno degli elementi che potrebbe facilitare il dialogo tra i due club riguarda Fabio Miretti. Il giovane centrocampista piace al Bologna e il suo eventuale trasferimento in Emilia potrebbe contribuire a rendere più semplice l'intesa tra le società. La Juventus continua comunque a valutare con attenzione i costi dell'operazione prima di affondare il colpo, e parallelamente resta aperto anche il dossier relativo a Randal Colomoni. Il centravanti francese continua a rappresentare uno dei principali obiettivi per rinforzare l'attacco bianconero e i contatti con il Paris Saint-Germain proseguono. L'obiettivo della Juventus è trovare una formula sostenibile che permetta di riportare il giocatore a Torino nella prossima stagione, e quindi questo è quello che si legge sulla Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra come la Gazzetta sul dossier di Nico Paz. L'Inter in pole, Pass vendita libera, il Real esercita il diritto di recompra e respinge la richiesta del Como, no a un altro prestito, chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. Florentino Perez fa saltare il piano di Fabregas, l'unica strada per averlo è il cash, Marotta entra in scena, può sfruttare il budget che Oaktree aveva pensato di destinare al cartellino di palestra. In taglio basso la Juventus, Bologna rigido chiede 25 milioni, Carnevali pensa a Muaremovic, Lukumi, la Juve si scontra. E poi il Napoli, la carta è Richard Rios, il colombiano del Benfica, da Allegri se partisse Anguissa. Ancora in taglio basso il Milan, il rilancio di Chris, Pulisic blindato ha deciso Amorim, il New York City chiama il Milan per l'attaccante ma scatta il veto del tecnico. E poi anche la Roma, Greenwood, c'è solo la Roma, Gasp e Mason, la grande alleanza, l'inglese ha fatto una promessa a Giampiero Gasperini, bloccato l'assalto del Fenerbahce. In taglio alto invece il mondiale alle 21, Norvegia-Francia, Haaland sfida Mbappé, gli special 2, Erling e Kylian hanno segnato in totale 8 gol in 2 giornate, in palio il primo posto nel girone, delusione in Germania, battuta 2-1 dall'Ecuador. Questo si legge sul Corriere dello Sport. Tutto Sport che invece parla di un nome che sta gravitando attorno al pianeta Juventus per quanto riguarda il mercato in entrata, ovvero quello di Kessié. Kessié conquista Spalletti, l'ivoriano al mondiale si ricandida per la Juve che sfida l'Atalanta. Segnale di avvicinamento dell'ex milanista, ma prima Carnevali deve liberare spazio a centrocampo. Parametro zero, fa gola anche a Sarri. Lukumi, attendismo con il Bologna. Per Miretti però si vuole fare in fretta. Colomuani, sì all'ingaggio spalmato su 5 anni. Ora sotto con il Paris Saint-Germain. In taglio alto il Real Madrid con la questione Nico Pass. Il Real ricompra Nico, il Como si chiama fuori, parte un'asta che turba Marotta, la Premier fa l'Interpass per 9 milioni, l'argentino torna a Madrid, Suarso, presidente del Como con 60 può riprenderlo, ma difficilmente eserciterà la prelazione. Dopo la beffa palestra, i nerazzurri ci proveranno, gli inglesi però hanno più soldi e c'è già il Tottenham per la fascia. Kivu spera in Molina, in Nahuel Molina, ex Udinese, attualmente all'Atletico di Madrid. In taglio basso gli altri sport, a partire dalla Formula 1, go Hamilton, Ferrari ora ti sento mia, Lewis marcia su Zeltweg, il mondiale finalmente quello che volevo e chiedevo, vittoria politica sul team di Antonelli. E poi anche il tennis, Grant supera le qualificazioni a Wimbledon, ecco Tyra con Jannik, l'americana di Roma nel tabellone principale, 18 anni, oggi il sorteggio. E poi appunto anche Djokovic e Sinner. Si parla anche del Torino su Tutto Sport, dal Fluminense per la mediana, Toro, mossa Bernal, Abate vuole Garra a centrocampo, Petrachi ritenta il colpo in Brasile, avanti per Liberali, sfida al Como, e Cancellieri, settore giovanile, rinnova Ludernani. E poi il mondiale, il Brasile ora spaventa tutti, Vinicius più Neymar, Ancelotti o Rey, il Marocco fa piani mondiali, Haaland, Mbappé, stasera che sera, e il regalo della Germania con l'Ecuador che sogna. Questo è il quadro di Tutto Sport. Andiamo anche sul QS, quotidiano sportivo che si concentra sui mondiali e sul Brasile, di Carlo Ancelotti. Ancelotti, ritmo samba, mondiali, Brasile in volo con Vinicius, il ritorno di Neymar sul quotidiano sportivo. In taglio alto anche la Formula 1, in Austria l'intervista ad Alesi, Leclerc lotterà al top ma per il titolo, dico Antonelli. La MotoGP, Pecco all'Aprilia fino al 2030 con Betts, un team tutto italiano. Il tennis, Wimbledon oggi il sorteggio, Sinner si allena con Djokovic, e appunto in taglio basso si parla anche di Nico Pass, il futuro del talento argentino. Como, addio Nico Pass, rientro al Real, poi via all'asta. I madrileni esercitano il diritto di riacquisto, l'Inter studia il colpo da almeno 60 milioni, perché questa è la richiesta appunto del Real Madrid, che ha una potenza economica e anche uno status internazionale che gli permette appunto di fare richieste molto importanti, anche se comunque sono rappresentano quelli i 60 milioni per Nico Pass, una cifra onestamente anche abbastanza sensata per un giocatore che ha dimostrato davvero tanto nel suo periodo in cui ha giocato in Italia. Andiamo a sentire invece le parole di Nicola Penta, che ieri è passato in collegamento dai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione ieri e oggi. Nicola Penta che ha parlato insomma dei nomi che riguardano il mercato in entrata della Juventus, partendo dal Dibu Martinez ma allargando il discorso anche a tutti gli altri. Andiamolo a sentire.
1: Come sempre tra il Dio e il fare c'è di mezzo il mare, qui c'è di mezzo un oceano.
2: Sì.
1: È evidente che i giocatori di esperienza, vedi Thibaut Martinez, che per me sarebbe l'ideale come portiere per aver vinto, non ultimo appunto l'Europa League, ma soprattutto il Mondiale, un portiere di carattere che serve, perché la Juventus in questo momento, ecco, probabilmente gli manca, specialmente in porta, non gli manca il portiere di carattere.
2: Certo.
1: E che abbia uno spessore internazionale, non me ne vogliano Perin e Di Gregorio, ma la realtà è questa.
2: Diciamo che serve tutto anche un po' di un po' più di qualità paratoria, usiamo questo termine.
1: Allora, prendere esattamente, allora prendere poi dei calciatori, come ho capito bene dal messaggio, di esperienza, che comunque abbiano anche una certa età, va bene, ma sono calciatori che comunque guadagnano,
2: certo.
1: Calciatori che vengono gratis, quindi la Juventus da questo punto di vista, insomma, non c'ha uno scoglio, c'ha una montagna, per cui bisognerà capire intanto quali sono le uscite. Certo che leggere David che dice io dalla Juventus non me ne vado, non è una bellissima notizia.
2: Sì, e poi lo vedi giocare ieri sera col Canada, la solita prestazione pietosa, con tutto rispetto, ma pietosa.
1: Ma perché ieri sera il Canada ha giocato contro una squadra.
2: Esatto.
1: L'altro giorno, quando ha fatto i tre gol, ha giocato contro
2: il Qatar, con tutto rispetto.
1: Diciamo, esatto, come l'Iraq, come queste squadre che sono state inserite nel mondiale per far cassa, ma a mio parere questo ad oggi è un mondiale, direi, ridicolo,
2: abbastanza, no? Noioso, abbastanza noioso.
1: Cioè il Portogallo che ha giocato l'altro giorno contro, non mi ricordo chi, il valore 1 miliardo del Portogallo, l'altra squadra neanche 100 milioni.
2: Certo.
1: Capisci che non c'è partita, no?
2: Ma
1: poi ci sta che facciano 5 gol, e ci mancherebbe. Cioè, i giocatori che hanno vinto la Champions, che sono c'hanno il calciatore che guadagna più di tutti al mondo, e dall'altra parte c'è un imbianchino, un idraulico.
2: È vero, vero.
1: Me ne vogliono.
2: No, ma con tutto il rispetto, però c'è una sperequazione, una discrepanza che non, secondo me non si può vedere ai mondiali. Poi
1: ma
2: ognuno.
1: No, infatti adesso, come vedi, oltre Messi c'hanno tutti 4-3 gol. Perché giocano con squadre inesistenti. Adesso, quando inizieranno a giocare contro squadre un po' più importanti, vedrai che anche lì la classifica canonieri
2: cambierà
1: qualcosa.
2: Certo.
1: Però è evidente che a noi oggi interessano quelli che sono tesserati per la Juventus.
2: Esatto.
1: E Davide è uno di quelli. Per cui io mi metto anche nei panni in questo momento della proprietà, o comunque di chi fa le veci, che è appunto Carnevali, il quale deve ingoiare questo messaggio di David che dice io dall'evento non mi muovo, cercando di trovare una soluzione, perché ripartire l'anno prossimo con David e Openda sarebbe veramente
2: follia.
1: Durissima.
2: Follia.
1: Sarebbe durissima per tutti, anche perché poi non puoi affrontare altre trattative di mercato per quella zona di campo lì.
2: Ah, certo.
1: Il Colomoni della situazione lo stiamo ripetendo ad oltranza, non è il centravanti, quindi non capisco per quale motivo si continui ancora a cercare Colomoni.
2: Ed è una priorità in questo momento, Nicola.
1: E costa tanto.
2: Sì,
1: ma dove lo vedono? Allora, io chiaramente parlo per me e mi prendo le mie responsabilità,
2: certo.
1: Ma dove lo vedono tutto sto giocatore che possa fare la differenza in una Juventus? Io questo che mi chiedo, cioè, non lo so se c'è qualcuno che è ubriaco al volante qua. Colomoni va benissimo in una rosa, ma non può essere il titolare che ti fa i 25 gol. Noi abbiamo bisogno del titolare che faccia 25 gol.
0: Ecco le perplessità da parte di Nicola Penta nei confronti di questa priorità conferita nei confronti di Colomoani. Andiamo su tutto Juve, perché si parla della cessione di Miretti. Miretti verso Bologna. La Juventus prepara la cessione di Miretti al Bologna per sistemare il bilancio. La Juventus e il Bologna sono al lavoro su due operazioni destinate a svilupparsi in momenti differenti ma strettamente collegate. La prima riguarda Fabio Miretti, sempre più vicino al trasferimento in rossoblù, mentre la seconda porterà successivamente John Lucumi alla Continassa. La scansione temporale è dettata soprattutto da esigenze di bilancio. Il club bianconero punta infatti a realizzare una plusvalenza entro la chiusura dell'esercizio, obiettivo che verrebbe raggiunto grazie alla cessione del giovane centrocampista. L'accordo per Fabio Miretti è ormai in fase avanzata, l'operazione dovrebbe garantire alla Juventus un incasso di circa 14 milioni di euro, cifra ritenuta fondamentale per sistemare i conti. Entro la fine del mese, il centrocampista piace da tempo alla dirigenza rossoblù e soprattutto al tecnico Domenico Tedesco, che ne apprezza la versatilità tattica. Miretti può infatti ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, da mezzala a trequartista, fino a essere potenzialmente impiegato anche davanti alla difesa in un centrocampo a due. Sul giocatore, secondo la Gazzetta, si erano mossi anche Como e Fiorentina, ma il Bologna è riuscito a portarsi in vantaggio. Quindi ecco, Miretti è quel giocatore che viene scelto per essere sacrificato per insomma risanare i conti e soprattutto per portare una plusvalenza prima della chiusura dell'esercizio di bilancio. Rivoluzione in difesa, Muharemovic pronto al ritorno, lo scrive sempre tutto Juve, che riporta le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. La Juventus prepara una profonda rivoluzione in difesa, Muharemovic è vicino al ritorno, Lukumi resta un obiettivo e diversi big possono partire. La Juventus è pronta a ridisegnare completamente il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il progetto tecnico di Luciano Spalletti prevede diversi cambiamenti e, oltre al possibile arrivo di John Lukumi, prende sempre più quota il ritorno di Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco cresciuto nel settore giovanile bianconero prima del trasferimento al Sassuolo e considerato un profilo ideale per il nuovo corso della squadra. L'operazione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per la Juventus. Al momento della cessione al Sassuolo, infatti, il club bianconero aveva mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita, dettaglio che consentirebbe di abbassare sensibilmente il costo del cartellino. Spalletti apprezza le caratteristiche del centrale bosniaco e ritiene che possa compiere un ulteriore salto di qualità all'interno del nuovo progetto tecnico. Anche il rapporto consolidato con Kenan Yıldız rappresenta un elemento che potrebbe favorire il suo inserimento nello spogliatoio. Insomma, si è parlato di questa amicizia non nascosta tra Yıldız, Muharemovic e Dinausen, ormai volato in direzione Madrid. E quindi ecco, sarebbe favorevole un ritorno anche probabilmente per i rapporti che ha con alcuni giocatori all'interno dello spogliatoio della Juventus. Sempre tutto Juve, Lukumi atteso a luglio a Torino. A luglio è attesa la chiusura dell'operazione Lukumi per la difesa. Conclusa la cessione di Miretti, la Juventus potrà poi concentrarsi sull'arrivo di John Lukumi. Il difensore colombiano rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato richiesto da Luciano Spalletti. Il profilo ideale per la nuova difesa, la società bianconera valuta il centrale intorno ai 20 milioni di euro. Spalletti considera Lukumi un elemento in grado di offrire qualità sia nella marcatura sia nell'impostazione dell'azione, grazie alla capacità di costruire il gioco partendo dal basso. A convincere la Juventus, secondo la Gazzetta, sono anche la duttilità tattica e le doti di leadership, caratteristiche che permettono al colombiano di adattarsi sia al centro della difesa sia in posizione più laterale. Il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Torino, attratto dalla possibilità di affrontare una nuova sfida dopo tre stagioni positive con il Bologna. Un Lukumi senza sconto e Muharemovic, ma servono le cessioni. Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, Gatti è tra i papabili uscenti. La Juventus lavora al restyling della rosa, Lukumi e Muharemovic per la difesa. Il mercato della Juventus non ruota soltanto attorno alla scelta del nuovo portiere. La dirigenza bianconera, guidata da Giovanni Carnevali, insieme a Luciano Spalletti, stanno progettando un profondo rinnovamento anche nel reparto arretrato, dove sono attesi almeno uno e potenzialmente due nuovi innesti. Molto dipenderà dalle uscite, fondamentali per finanziare le prossime operazioni. Bremer vuole restare, ma il mercato resta aperto. Al momento Gleison Bremer continua a rappresentare un punto fermo della nuova Juventus. Il difensore brasiliano ha ribadito la volontà di restare a Torino e Spalletti lo considera uno dei leader della squadra. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ma esercitabile fino al 10 di agosto. Finora però non sono arrivate offerte in grado di mettere in discussione la sua permanenza. Resta comunque da monitorare l'interesse di alcuni club stranieri, tra cui Bayern Monaco e società di Premier League. Gatti, Cabal e Cambiaso, gli osservati speciali. Chi potrebbe lasciare la Continassa è Federico Gatti. La Juventus valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe di registrare un'importante plusvalenza. Anche Juan Cabal è tra i possibili partenti, con l'obiettivo di ricavare circa 10 milioni dalla sua cessione. Discorso aperto anche per Andrea Cambiaso, seguito da Inter e Barcellona. La società bianconera prenderebbe in considerazione soltanto offerte superiori ai 40 milioni di euro. Nel frattempo Lukumi resta in cima alla lista. Il principale obiettivo per rinforzare la difesa continua ad essere John Lukumi, il centrale del Bologna, il profilo preferito da Spalletti per completare la retroguardia. I primi contatti tra i due club ci sono già stati, ma la trattativa è ancora lontana dalla conclusione. La Juventus ha messo sul tavolo una proposta vicina ai 18 milioni di euro, mentre il Bologna continua a chiedere una cifra decisamente più alta, ovvero la clausola rescissoria, che è fissata a 28 milioni fino a metà luglio. Successivamente il club emiliano non intende comunque trattare sotto i 25 milioni. I rossoblù sperano inoltre che l'interesse del Bournemouth possa alimentare un'asta internazionale. Parallelamente resta aperto il confronto con Fabio Miretti. La Juventus punta ad incassare circa 15 milioni dalla cessione del centrocampista per sistemare il bilancio entro il 30 giugno. Il Bologna, secondo il Corriere dello Sport, è interessato ma prova ad ottenere uno sconto, mentre anche Fiorentina e Villarreal seguono con attenzione l'evolversi della situazione. E come abbiamo già ribadito, accanto alla pista Lukumi continua a prendere quota anche quella che porta a Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo è particolarmente apprezzato da Giovanni Carnevali e il suo ritorno sarebbe economicamente vantaggioso anche grazie e soprattutto grazie alla percentuale del 50% sulla rivendita mantenuta dalla Juventus al momento della cessione. Le due operazioni non si escludono a vicenda e potrebbero essere portate avanti in parallelo e insomma capiremo effettivamente se la Juventus riuscirà a portare avanti entrambe le strade. Quello che sicuramente è certo è che la Juventus, prima di andare ad affondare i colpi in entrata, deve andare a vendere. Il primo indiziato a lasciare la Continassa è Miretti in direzione Bologna, con una cifra tra i 13 e i 14 milioni di euro che la Juventus spera di incassare dalla sua cessione. Ma insomma anche altri potrebbero partire. Gatti è un indiziato, ma insomma tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Noi andiamo a sentire invece le parole di Giuliano Giannichedda, che ieri

0: contro la Juventus è un altro mondo.
1: Beh, però con il Sassuolo compri i giocatori da Sassuolo, la Juventus compri i giocatori da Juventus, e poi alla fine è quello, se tu hai la forza di comprare giocatori importanti da Juve, è chiaro che diventa, non dico più facile, perché non è sempre facile comprare giocatori forti da Juve, perché vedi come fai un nome e costa tanti soldi, arriva in Inghilterra che lo prendono, per cui il mercato italiano è difficile, perché noi pensiamo sempre, diciamo, ah, no, perché la Juve non prende, però se tu vuoi un giocatore che arriva a 40-50 milioni e il giorno dopo te ne offrono quasi il doppio in Inghilterra, fai fatica, no? Cioè, se tu punti la Juve per migliorare, che deve fare? Non deve comprare giocatori tanto per, deve comprare 3 o 4 giocatori veri da Juve. Però costano, tu punti 3 o 4 di questi giocatori e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, il City di turno e li prendono, là devi ricominciare da capo un'altra adattativa con un altro giocatore importante. Poi non è detto che i giocatori importanti li diano sempre, qui non è facile fare un mercato alla Juve in questo momento, però è la Juve e deve fare.
0: E dei nomi che sta leggendo, per esempio il ritorno di Colomani sarebbe una cosa buona e giusta?
1: Ma secondo me sì, perché il reparto, quello proprio dove devi andare a investire di più, ma chiaramente anche perché i giocatori di quella caratura costano di più, è proprio l'attacco, e là devi andare a prendere giocatori che o conosci come Colomani, o Charlotte pure a me è un giocatore che mi piace, o avevo proposto un po' di tempo fa quando ci eravamo sentiti Lewandowski più un giovane da far crescere dietro, cioè devi andare su questi nomi qua, uno o due attaccanti di Cerno e ti servono anche forti. Poi ho letto Lobotka, secondo me giocatore fortissimo, giocatore che ti può dare ordine
0: al centrocampo,
1: ha lavorato già con Spalletti, tutti i nomi importanti, però è sempre così, cioè i nomi escono però poi alla fine devi prendere, perché se poi alla fine escono i nomi e non li prendi diventa un problema.
0: Mi ricordo la risposta che mi hai dato l'ultima volta, presumo, me la ricordo, adesso poi ti dico su chi, che dopo le ultime vicende sarà ancora più convinto, cioè mi riferisco a Vlahovic. Già tu non eri proprio, diciamo così, d'accordo sulla permanenza prima, se continua ad avere alcune pretese economiche, no? Peggio mi sento.
1: Io ti ripeto la stessa cosa, io non parlo del valore tecnico del giocatore, perché quello ci mancherebbe.
0: Che sotto quel profilo tu terresti? Parlando solo di
1: è un finalizzatore, poi a livello tecnico Spalletti secondo me lo può migliorare, perché Spalletti te li migliora quei giocatori sotto quell'aspetto lì, però è un ottimo finalizzatore, perché dentro l'area di rigore calcia benissimo, ha quella rabbia da centravanti, però un giocatore che è da un anno dalla scadenza, che è infortunato, che poi torna e tu fai giocare, poi si rifà male, poi lo fai giocare, non raggiunge l'obiettivo, perché non hai raggiunto l'obiettivo e ancora sta lì che ci pensa, è sempre la Juve, con tutto rispetto, ma è la Juve, cioè, sei convinto del progetto, forse all'altra squadra ci puoi pensare, ma la Juve non è che devi pensare, stiamo parlando di Juve, la Juventus.
0: Sono d'accordo con te. L'ultima, si parla anche di qualche eccezione, chiamiamola eccellente, e i nomi sono sempre quelli: Cambiaso, Thuram, Bremer. Chi cederesti se tu fossi costretto a farlo di questi tre?
1: Ma non perché non mi piace, perché sono tutti i giocatori fortissimi, però per ruolo io darei via Cambiaso, perché io penso che nell'ossatura centrale sia proprio il segreto un po' nella costruzione delle squadre. Poi è vero che Guardiola, che è più forte di tutti, per i terzini spendeva 70 milioni, perché non li trovava mai, soprattutto di un certo tipo, perché Cambiaso fa destra, sinistra, gioca avanti, dietro, abilità nel palleggio, anche di inserimento, qui parliamo di un giocatore fortissimo, però se devo scegliere io nei ruoli cardini non toccherei nulla.
2: Queste le parole di Gianni Chedda. A proposito di esterni, andiamo su Bianconera News, perché si parla del ritorno di moda dello scambio João Mario Holm. Il portoghese ha uno stipendio troppo alto per gli emiliani, mentre lo svedese continua a rompersi un po' troppo facilmente. Il calciomercato della Juventus continua a intrecciarsi con quello quello di Bologna. Sullo sfondo non c'è soltanto le trattative legate a Miretti e Lucumi. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club rossoblù avrebbe proposto ai bianconeri un'operazione in prestito che coinvolgerebbe ancora Emil Holm e João Mario, giocatori che le due società si sono già scambiati nella stagione passata.

0: mazzata. L'esterno portoghese è arrivato a Bologna nell'ultima stagione, ha convinto sul piano tecnico e il club emiliano sarebbe disposto a trattenerlo. Il nodo principale resta però economico. L'ingaggio del giocatore è considerato elevato rispetto ai parametri della società rossoblù, motivo per cui il Bologna starebbe cercando una formula più sostenibile o comunque una mano della Juve nel pagamento dell'ingaggio. Sul tavolo c'è quindi la possibilità di rivedere Holm a Torino, anche se lo svedese, le cui qualità non sono in dubbio, è reduce da un'altra stagione piena di infortuni muscolari, l'ultimo dei quali gli ha impedito di partecipare al mondiale. Insomma, da capire se Ne varrebbe la pena. Torniamo su tutto Juve, perché si parla di Colomoni, Colossi ai bianconeri. Colomoni è sempre più vicino alla Juventus, il giocatore ha dato il suo sì e il Paris Saint-Germain ha aperto alla trattativa dopo il cambio ai vertici bianconeri. La trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Colomoni entra in una fase decisiva. Dopo settimane di contatti, il dialogo tra i due club ha registrato un'accelerazione e cresce la fiducia per una possibile chiusura dell'operazione. Un elemento determinante è stato il riavvicinamento dei rapporti tra le due società, favorito dal recente cambio ai vertici dell'area sportiva bianconera. La Juventus avrebbe già trovato un'intesa di massima con l'entourage del centravanti francese. L'accordo prevederebbe un contratto di 5 anni, ma restano da definire gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio, destinato ad aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Con il sì del giocatore ormai acquisito, l'attenzione si sposta sulla definizione dell'intesa tra i due club. Il Paris Saint-Germain che però apre al dialogo, perché dopo una fase caratterizzata da rapporti poco distesi, il Paris Saint-Germain si è mostrato disponibile ad avviare un confronto concreto con la Juventus. L'arrivo di Giovanni Carnevali nella dirigenza bianconera avrebbe contribuito a creare un clima più favorevole, permettendo alle parti di tornare a trattare con maggiore continuità. L'obiettivo è trovare la formula definitiva per consentire a Colomoni di vestire nuovamente la maglia bianconera. E Spalletti lo considera il centravanti ideale, perché secondo la Gazzetta dello Sport Spalletti continua infatti a indicare Colomoni come il profilo perfetto per guidare il nuovo attacco della Juventus. Il tecnico apprezza la capacità del francese di lavorare per la squadra, di proteggere il pallone e soprattutto di attaccare la profondità senza compromettere gli equilibri della squadra. Anche la conoscenza dell'ambiente rappresenta un punto a favore, perché l'attaccante ha già vissuto un'esperienza positiva a Torino e sarebbe felice di iniziare una nuova avventura in bianconero. Restano comunque aperti anche gli altri dossier offensivi. Resta da chiarire il futuro di Dusan Vlahovic, che però sembra sempre più lontano dalla Juventus, mentre sullo sfondo rimane anche il nome di Alexander Sorloth. Tuttavia in questo momento la priorità della dirigenza è chiudere l'accordo con il Paris Saint-Germain e regalare a Spalletti il centravanti individuato come il perno del nuovo progetto tecnico. E insomma, la sensazione è che la trattativa sia entrata nella fase conclusiva e che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime settimane. Andiamo anche sul sito di Eurosport che riporta un articolo sul doppio binario delle trattative. Da una parte la Juventus di Spalletti, che punta Kessié e Lukumi per rinforzare difesa e centrocampo, mentre all'Inter di Kiev potrebbero non bastare 60 milioni per comprare Nico Paz. Ecco, da una parte l'Inter ha rotto gli indugi e si è fiondato con decisione su Nico Paz. L'accelerazione nerazzurra è arrivata subito dopo il blitz del direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi, a Valdebebas. Nonostante il tentativo dei lariani di trattenere il gioiello argentino, il Real Madrid ha esercitato il diritto di recompra da 10 milioni di euro per riportare il ragazzo alla base. I Blancos avevano aperto a una sola costosissima controopzione il riacquisto immediato per 60 milioni, con una nuova recompra a favore degli spagnoli fissata a 80 milioni di euro per l'estate successiva, cifre insostenibili per il club di Mirwan Suarso, che ha dovuto incassare il colpo e farsi da parte. E quindi se i Blancos dovessero proporre questa opzione di mercato con la recompra, si andrebbe con appunto un'offerta da 60 milioni con la recompra 80. Se invece i Blancos dovessero pretendere una cessione a titolo definitivo senza clausole, la base d'asta potrebbe partire da 70 milioni. E invece la Juventus continua a muoversi tra Kessié e Lukumi. La Juventus vuole rinforzare un paio di reparti in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti è stato chiaro: servono due giocatori e il prima possibile. In difesa potrebbe arrivare John Lukumi, mentre al centrocampo tutte le strade portano a Frank Kessié. Il Bologna per il colombiano chiede 28 milioni di euro, cifra che la Juventus spera di abbassare inserendo Fabio Miretti come contropartita tecnica. Il nodo sull'ex Milan, invece, libero dal 30 giugno, riguarda l'ingaggio. L'ivoriano chiede un contratto in doppia cifra, mentre i bianconeri non vorrebbero superare i 6 milioni. Momento, insomma, abbastanza delicato questo per la Juventus. Il club bianconero è consapevole di dover migliorare la rosa, ma al tempo stesso non può assolutamente rischiare di spendere troppi soldi. Inserire Miretti come contropartita tecnica per raggiungere Lukumi è una buona idea, mentre per arrivare a Kessié servirà certamente uno sforzo economico importante. L'ivoriano, reduce da 3 annate nella ricca Arabia Saudita, difficilmente si accontenterà di un ingaggio di un ingaggio sotto ai 7 milioni di euro, ingaggio che la Juventus, che sfora dai limiti che la Juventus si è imposta per quanto riguarda il tetto degli ingaggi. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché per chiudere parliamo ancora dei movimenti per la difesa. Muharemovic sempre più vicino, due sicuri di restare. Cambia e molto la difesa della Juventus. L'avvento di Lukumi dal Bologna non sarà soltanto l'unico movimento di mercato che dalla Continassa stanno studiando per il pacchetto arretrato, perché ci saranno diverse novità importanti. Uno dei giocatori che arriverà a breve potrebbe essere Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo è pronto a seguire l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, fresco di approdo in bianconero. 23 anni, ha già un vissuto dalle parti della Continassa, un acquisto che porterà la Juventus a risparmiare il 50%, visto che al momento della cessione i bianconeri decisero di conservare la metà del prezzo del cartellino in caso di una nuova cessione. E da valutare c'è la posizione degli altri difensori che sono già in organico, con Bremer che sembra in bilico. C'è anche Federico Gatti che potrebbe lasciare. Il centrale piace molto al Napoli di Massimiliano Allegri, mentre Cabal è apprezzato in Premier. Andrea Cambiaso piace al Barcellona, mentre gli unici al riparo da sorprese di mercato sembrerebbero Lloyd Kelly e soprattutto Pierre Kalulu. Ecco, Kalulu che sembra essere il perno della difesa della Juventus per la prossima stagione, dopo una stagione assolutamente di altissimo livello fatta appunto nella stagione chiusa poco fa. Era l'ultima notizia di oggi, siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stramba condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e ci vediamo e ci sentiamo lunedì alle 8, sempre qui su Radio Bianconero.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 26 giugno, Cose di Calcio diventa XL. Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio per una puntata speciale, l'ultima di questa settimana, come sempre molto bollente. Malagoa Bodi, prove di futuro e cambiamenti, vedremo quali sono i punti di contatto. Mezzi sì in entrata e uscita, da Miretti a Colomwani, e qualche reintegro come Douglas Luiz. Turam, il più corteggiato, la Juve chiede 40 milioni e poi l'Under 17 non replica l'impresa. L'Empoli è nettamente campione d'Italia. Ne parleremo con un ospite speciale. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ah, beh, oggi li riconosco dai colori.
6: Ciao, perché, esatto, li riconosco anch'io. Ciao a tutti.
5: Ma sei pronto per il weekend? Cioè, tu finisci e vai via. Cioè, l'ho capito.
6: Questo è l'abbigliamento
5: da redazione del venerdì.
6: No, per cercare di dare un po' di colori a questo mese, dove siamo tutti lì ad aspettare sta cessione per mettere
5: la plusvalenza
6: sul bilancio. E
5: allora, quanto
6: è un giugno più che normale, diciamo così, dai.
5: Ecco, me lo giudichi, perché facciamo finta di non sapere chi c'è come direttore. Facciamo finta che non siamo in Europa League. Facciamo finta di tante cose. È simile ad altri 26 giugno, fine giugno,
6: plus valenza? Sì, spiego perché. Perché noi dobbiamo sempre ricordarci intanto che a giugno è il mese delle voci, perché poi il mercato in realtà a concretizzare dal primo luglio. Uno. Due, è sempre stato così. Guarda, io ti racconto...
5: Martedì Miretti... Bologna-Firenze, Bologna-Firenze. Okay. Bologna-Firenze.
6: Quindi... Come si vede in questa fase del mercato, chi è che domina e fa già le mosse? Chi ha i soldi? Il Real Madrid ha già preso 4 giocatori,
5: ne ha comprato uno a 10 e lo rivende a 60.
6: Si è parlato molto dell'affare Palestra, sembrava destinato all'Inter. L'Inter ha progressivamente alzato l'offerta, passato da 40 a 50, è arrivato il Chelsea, ha messo sul piatto l'ingaggio del giocatore e ha sbaragliato tutti. Quindi in questo momento...
5: Cioè, come l'hai letta quella situazione? Vorrei capire, perché se capitasse poi la Juve non vorrei rimanere col cerino in mano.
6: L'ho letta come ormai, con due variabili. La prima è che il gioco lo fa chi ha i soldi, c'è poco da fare.
5: E decide in qualsiasi momento.
6: E decide, i soldi non sono solo quelli che arrivano alla società, ma sono ovviamente quelli che si danno a un giocatore. Perché qualcuno può dire, e ho visto qualche commento anche un po' moralistico, ma Palestra si rende conto che poteva andare in una squadra che farà la Champions League invece che una squadra che non farà le coppe. Però se ti valutano tanto vuol dire che evidentemente tu hai quel tipo di speranza anche di crescita. Ti viene data una definizione, insomma, capita in tutti i lavori. Se c'è un posto dove magari facendoti lavorare diversamente, però ti danno più soldi, vuol dire che ti stanno anche apprezzando, o che se lo possono permettere. Quindi Palestra va al Chelsea perché quello è il campionato migliore del mondo. E quindi preferisce giocare in una squadra che peraltro ha un grande prestigio, che peraltro ogni anno parte comunque per vincere, poi può anche uscire fuori dal lotto delle partecipanti alle coppe come il Chelsea, che giocare nella squadra campione d'Italia, perché il campionato italiano è sottodimensionato. Guarda, c'è un dato che la dice lunga.
7: Sì.
6: È molto divertente vedere le appartenenze di chi segna al mondiale, no? Il Real Madrid ha già fatto 10 gol in questo mondiale e fa impressione, pensando che il Real Madrid quest'anno non ha vinto nulla. Però c'ha Vinicius, c'ha Bellingham, c'ha Mbappé, c'ha Arda Güler. Totale ha già fatto 10 gol in questo mondiale. Paris Saint-Germain ne ha fatti 6 con 6 giocatori diversi. Questa dimostrazione della qualità diffusa della squadra che da 2 anni vince la Champions League. Sapete quanti sono i gol fatti dalle italiane? 6. 3 li ha fatti il nostro Jonathan David contro il Qatar. 1 l'ha fatto Østergaard con la Norvegia, che con tutto il rispetto è un buon centrale difensivo di una squadra minore come il Genoa. 1 l'ha fatto Baturina del Como, della Croazia. E Como sappiamo tutti che ha fatto molto bene. 1 ha fatto Leao, che è entrato in campo e che forse se ne andrà via dal Milan. Il campionato italiano esprime questo, cioè esprime molto poco. Andate a vedere la quantità di gol che fanno le squadre della parte destra della classifica inglese e vi rendete conto che c'è una netta sproporzione. La secondo aspetto, che giugno è il mercato dei sondaggi. Cioè, io ti faccio un esempio su due mercati che abbiamo vissuto, sicuramente uno insieme e uno forse no, però il mercato, il famoso mercato della Juve di Marotta, che è di Conte, che è il mercato che oggi prendiamo come modello, perché magari si riuscisse a portare a casa un Pirlo, un Vucinic, un Lichtsteiner, un Vidal. In realtà Pirlo venne preso addirittura prima dell'allenatore, a maggio, parametro zero, e la Juve sposò questa idea che si è rivelata straordinaria. Tutti gli altri 3 sono stati presi a luglio, e quel mese lì di giugno mi ricordo che si parlava tantissimo di Sanchez dell'Udinese. 3 anni dopo, la famosa estate in cui Conte se ne va e arriva Allegri, passiamo tutto giugno a parlare di turbe. Anzi, qualcuno diceva addirittura che fosse quella la il causa problema principale della rottura tra Conte e...
7: Vogliono dare i turbe, mi vogliono convincere che i turbe è più forte di... Ricciolo, ex Lecce, adesso mi sfugge, ex Atalanta, ex Inter,
6: Quadrado. Ecco, però per dire, quindi a Quadrado. Giugno è normale che sia così, e come vedete ci sono tante voci, e soprattutto il tema vero è un altro, cioè il tema vero è che la Juve deve vendere. Cioè i parametri economici, è inutile che facciamo discorsi sui sogni, bisogna guardare i parametri economici, esattamente come la Roma. In questi giorni si parla del fatto che la Roma deve fare qualche cessione importante per rientrare nei parametri. La Juve deve tirar fuori, deve riuscire a incassare questa quindicina di milioni per il bilancio. E quindi siamo tutti concentrati sull'uscita di Meretti. Se fosse un altro il quadro, cioè se la Juve avesse un'altra potenza di fuoco, la suggestione che ieri ha permesso a Tutto Sport di aprire in prima pagina con un'idea forte sarebbe, non dico praticabile, ma certamente pensabile. Cioè, perché non andiamo a prendere Svilar, che è un portiere? La Roma deve vendere. Noi
7: ne ho parlato ieri, Paolo.
6: Appunto, dico, cioè, però in realtà, calcio italiano Juve... è questa roba, no?
7: Calcio italiano
6: come non li spende 60 milioni per Nico Paz? Voglio vedere adesso solo farà l'Inter. La Juve non ha i soldi per andare a prendere Svilar.
7: Ecco, volevo arrivare a Svilar.
6: Sì, cioè, nel senso...
7: ponendoti la retrodomanda. La Juve avesse avuto Svilar quest'anno?
6: In Champions ci finiva, sì. Svilar,
7: ma, a parte
6: Svilar è un portiere da punti, te ne fa fare qualcuno importante.
7: Ok, cosa fa la differenza con Di Gregorio?
6: La sicurezza,
7: personalità,
6: la crescita, la personalità,
7: secondo me l'ho visto,
6: è un portiere che ha aggiustato la Roma sicuramente.
7: Tu saresti in queste condizioni, mettiamo non fossimo andati neanche con Svilar, voglio arrivare a dimostrare una mia tesi, sei costretto a fare plusvalenze per il fair play finanziario. Leggendo sul giornale o ascoltando Radio Bianconera, magari saremo costretti a vendere Svilar Juventino, no? Il Di Gregorio dell'anno scorso. Tu ci crederesti? Cioè, Spalletti si farebbe scappare uno Svilar? Avesse avuto Svilar tra i pali?
6: No, infatti io penso che Gasperini provi in tutti i modi a dire...
7: Volevo fare questo parallelo.
6: Penso che la prima strada, quando devi aggiustare i conti, è quello di cercare di vendere gli esuberi minori. Cioè, tra vendere un big, e Svilar è un big da Roma, Svilar è una pedina fondamentale.
7: Esatto,
6: e è un big. A meno che ti arrivi l'offerta irrinunciabile dell'estero. Cioè, se un Manchester United chiede... Ti propone 80 milioni per Svilar, allora dici: ragazzi, però così davvero aggiustiamo tutto, perdiamo un grande giocatore. Ma però questo è il punto, che mi sembra che in realtà, come avete visto, il calcio italiano diventa appetibile più per le promesse che per i giocatori che ha. C'è Palestra, può diventare uno straordinario terzino, sì, quello che ci ha dato vedere. Però, ragazzi, viene pagato uno sproposito, a lui viene dato un ingaggio altissimo, perché è una promessa. Cioè, il calcio inglese lavora da dominatore, quindi ti va a prendere tutti i giovani più importanti che ci sono in giro nel mondo. E noi siamo diventati una provincia. Io sono curioso di vedere, Antonio, questo. Siccome il Mondiale sta proponendo molti giocatori... diciamo under 23 interessanti,
7: che hanno caratteristiche interessanti per te con l'occhio clinico italiano o in generale.
6: Il dinamismo, la personalità, quello che ti garantisco. Io sono curioso di vedere, ad esempio ieri Gazzetta.it faceva proprio un quadro, no? Cioè, ci sono almeno 12 giocatori da Buadì a Iari, cioè, che stiamo vedendo che ci stanno rubando l'occhio. Poi chiaramente il Mondiale può essere una vetrina fallace che ti abbaglia e poi devi vederli,
7: però andresti a rischiare più lì che da altre parti.
6: Però voglio dire, ci sono giocatori interessanti che vedi che hanno personalità, perché se affrontano la Germania o la Spagna,
7: certo,
6: li vedi che sanno giocare a testa alta. Buadì, l'abbiamo detto, io uno che in Brasile e Marocco, prima giornata, all'ultimo secondo, davanti in area di rigore, libera l'area come fa lui con una finta, dopo aver fatto 90 minuti impeccabili, ci vale a pensare. Tra l'altro, peraltro, un giocatore della Ligue 1. E io voglio vedere quanti di questi arrivano in Italia, perché una volta su questi l'Italia era non solo molto attenta, ma molto tempestiva. Io mi sembra di vedere per adesso un mercato veramente di o soliti noti o nomi che rappresentano più una piccola certezza che una grande promessa. E questo è il concetto. Ma questo non riguarda solo la Juve.
7: Condivido, molto tutto. Interessante Paolo, anche perché stavo riflettendo su questo tuo quesito, no? Fondamentalmente, e mi chiedevo quanti di quelli sarebbero cioè quanti potrebbero arrivarne in Italia, no? E poi mi hai anticipato con la tua riflessione. Io penso che in questo momento ci sia molta paura del campionato italiano per mettersi in mostra, per le marcature, per il tatticismo, per un po' la sregolatezza che puoi avere i mondiali, no? Cioè io non vedo, cioè vedo delle cose che a volte dico, chissà cosa avremmo detto noi avessimo visto una cosa così, un tiro strampalato come quello che vediamo ai mondiali, no? E quindi mi chiedo se quei giocatori siano adatti o siano capaci di ragionare e proiettarsi nel campionato italiano. Quindi è vero che arrivano quelli che sono sotto un po' meno la luce dei riflettori.
6: Sì, questa è la sensazione.
7: Questa è la sensazione.
6: Esatto. Il campionato italiano, io credo che oggettivamente in questo momento sia di un livello non dico basso, perché non è vero, ma di un livello di poco fascino per chi gioca calcio.
7: Esatto.
6: Perché
7: troppo per certi versi anche complesso.
6: Troppo complesso, troppo. Cioè, guardavo complesso queste partite del mondiale, no? Al di là del fatto che.
7: Ecco, io non sto guardando molto.
6: No, no, io sto guardando molto e mi colpisce il fatto che anche in presenza di decisioni arbitrali che come sempre sono opinabili.
7: Ne vediamo anche lì, quindi.
6: E ne vediamo anche lì, ma sì, ma di errore, ma ci mancherebbe ne altro. Vediamo anche lì. Okay. Vedo che però c'è una fluidità del gioco, c'è una capacità di passare oltre gli episodi che qui noi non abbiamo. Ma io ti posso dire che ne ho visti almeno di 10 situazioni che non sono neanche andate al VAR e che qui in Italia sarebbero diventati dei casi. Cioè noi siamo un calcio veramente, da questo punto di vista, brutto, eh. C'è proprio polemico legato alla singola situazione. Io vedo che altrove si corre, si gioca, si ha più voglia, si ha più disponibilità anche all'errore.
7: E si accetta che ne vinca uno.
6: Si accetta che ne vinca uno e certi talenti che probabilmente una volta sarebbero finiti in Italia, oggi c'è Manzambi della Svizzera, che è un talento, che è un giocatore molto interessante, dinamico, fisico, che ti punta, che ha già segnato, che ha dimostrato di essere sicuramente un prospetto interessante, gioca nel Friburgo, in una squadra da Europa League tedesca, non gioca in una big italiana. E quindi e non è un calcio, cioè, oltre al fatto che l'Italia è fuori al mondiale, se vai a vedere anche altri big del calcio italiano, cioè di squadre straniere, non stanno brillando. Non ha brillato Çalhanoğlu, che doveva essere una certezza. Non ha brillato De Bruyne del Napoli. Non sta brillando Modric, a dispetto del fatto che naturalmente supera i record. Cioè i giocatori che da noi fanno teoricamente la differenza, al mondiale ti rendi conto che sono poi un po' più ridimensionati. No, non ha brillato per niente Yıldız. Cioè, se noi non conoscessimo Yıldız,
7: Paolo,
6: diremmo, vedendo il mondiale, diremmo un giocatore, tra virgolette, normale. Con Seisao, diremmo un giocatore normale. Per adesso, E questo però ci deve far pensare.
7: Bravo, bravo. Sfogliando proprio questa mattina il giornale, riflettevo su questo aspetto. Non solo quelli che sono arrivati dall'Italia, li conosco meglio, e quindi mi hanno subito illuminato questa riflessione, che giro anche a voi, poi arriveremo ad un altro tema che riguarda il mercato, che so che vi interessa, e dove c'è molta discrezionalità, dove potrebbero sbagliare anche questi due addetti ai lavori, ma tanti altri hanno sbagliato anche di più da diverso tempo. Ma al di là di questo... non ti sembra che uno dei problemi sia, leggendolo stamattina mi è venuto in mente questo aspetto, A, campionato del mondo per club, si cerca di aumentare le squadre, il campionato del mondo mi sembra un po' noioso in questa fase, no? In certi momenti.
6: Però con dei grandi big che grandi stanno esprimendo, sì.
7: No? Però tanti giocatori, partiamo da quelli che conosciamo bene, non solo juventini, sono arrivati, hai detto, un po' cotti, un po', cioè stanno giocando un po' sotto aspettativa, parliamo dei nostri magari, risultano normali, ma sono davvero così speciali o sono speciali solo per il nostro campionato?
6: E questa è la domanda, è questa la domanda da farsi, perché da noi
7: sarebbero graditi in altri campionati.
6: Faccio l'esempio di Conceição, che è un giocatore che a me personalmente piace, e nessuno credo che possa negare che Conceição non sia cresciuto in questi anni. Anche numericamente ha fatto qualche gol in più, ha fatto qualche assist in più. Tutti abbiamo l'idea che a volte troppo fumo e poco arrosto, però in ogni caso è un giocatore che quando
7: sostanza
6: quando la Juve è in difficoltà, che ci fosse Tudor, che ci fosse Spalletti, l'abbiamo visto far ricorso. Tra l'altro con Sessano non è mai partito veramente titolarissimo,
7: c'è impiegato,
6: no?
7: Un po', era questo.
6: Quindi poi alla fine ti rendi conto che è un giocatore che ti dà impulsi.
7: Ti do un virgolettato di un allenatore degli ultimi tre.
6: Sì.
7: Non mi chiedere quale, ascoltato dalle mie orecchie. Non ti dico neanche perché sennò ne cancello uno. Da uno dei tre allenatori. Poca fisicità.
6: Magari poca fisicità, però sicuramente...
7: Ahimè, dico.
6: Noi abbiamo una percezione. Io di giocatori che superano l'uomo in velocità al mondiale, ne sto vedendo tantissimi. Anzi, la tendenza del calcio di oggi è tutto sommato un'elaborazione del gioco abbastanza semplice, e poi palla
7: a chi è capace.
6: Supera e va. Cioè, io ieri ho visto una bellissima manovra fatta dal Giappone, che sono molto ordinati,
8: esatto,
6: e che hanno messo in timing, con i timing giusto, Maeda solo davanti al portiere. Altrimenti io vedo palla, chi supera l'uomo e vai.
7: E anche lanci lunghi, qualche lancio
6: anche
7: in più,
6: qualche lancio lungo. Qualche lancio lungo. Però voglio
7: più
6: dire, questo è un mondiale appunto di Olisee, di delle grandi punte ovviamente, di Musiala, di giocatori che saltano, sì, l'uomo. E con Seisao, che in Italia è uno di quelli che più ti ruba l'occhio, Yıldız ancora di più, diventano normali. Perché la fisicità, il dinamismo che c'è nel mondo, e qui mi spiace, però ogni volta, ne parliamo spesso con il nostro amico Mimmo Celsi, che ci dice: guardate che in Italia si corre come negli altri paesi, a volte anche di più, eccetera.
7: Tanto attenzione che, sì, sta facendo carriera, sì, il ragazzo.
6: Non ho dubbi.
7: Lo merita,
6: non ho dubbi.
7: Lo merita.
6: Però,
7: lo salutiamo,
6: però
7: lo risentiremo.
6: Quando io vedo la libertà di corsa, è un concetto che io vorrei appunto, su quale soffermarmi. Io trovo che i nostri sono sempre troppo preoccupati. Sono sempre troppo attenti all'equilibrio. Quello che diciamo l'altro giorno, vedi la Francia, chiaro che la Francia ha grande talento, però non vedi le posizioni fisse, vedi i giocatori che si muovono, che stabiliscono di volta in volta.
7: E quella è la conseguenza del lavoro diverse della settimana, secondo me,
6: sì,
7: cioè ti entra
6: e
7: dentro.
6: Da noi non dico che questo non si faccia, lo si fa meno, e questo ti crea più prevedibilità, e questo c'è poco da fare.
7: Mi sposterei per qualche istante su tuttomercatoweb.com, poi arriviamo al tema prima di chiudere questo primo blocco di cose di calcio XL di questo venerdì, di questa settimana infuocata. Fiorentina in chiusura il colpo Vieri, sarà il terzo difensore più pagato di sempre dai Viola. Milan attento, il New York City pronto a tentare Pulisic con un quinquennale da 10 milioni. E poi Nico Paz vota Inter, Marotta prepara l'offensiva per l'ex Como. Presto un contatto con il Real. E vediamo, si parla di date, di ripresa dei lavori. Occhi, Juventus, occhi sui parametri zero. Carnevali si muove per Mingueza e che sì. E proprio parlando allora di mercato Juventus, fermandomi in questo momento sul mercato proposto da tutto Mercato Web, faccio e giro anche a voi questa riflessione. Intanto saluto Giorgio da Roma, il nostro tecnico che sta seguendo, ci sta illustrando anche i titoli dei nostri quotidiani online. 340-5425-324 per intervenire, non ho ancora aperto, saluto la messaggistica, saluto anche gli amici che ci stanno scrivendo, ascoltano di solito all'inizio, anche perché non diamo ancora la domanda, quindi sarebbe impossibile rispondere. Gli amici che ci seguono su Twitch di Radio Bianconera e quelli che ci stanno seguendo anche sul canale 4637 delle Samsung TV, Radio Bianconera TV. Allora Paolo, io ho riassunto da un po' di giorni, poi i nomi sono quelli, poi saranno tutti sbagliati, sarà bravissimo solo perché cambia i nomi o quello che è. Immagino che qualcuno la azzeccheremo di questo, sì, nome, di questi nomi di mercato. Io ti dico, in questo momento ho messo non i miei preferiti, quelli che sembrano più
6: vicini,
7: avanti,
6: sì.
7: Intanto vi do una notiziola, perché prima mi avete visto distratto, stavo scrivendo, avevo sbagliato a mandare un messaggio, quindi ho dovuto chiedere scusa, e nelle scuse però ho ricevuto una notizia.
6: Ok.
7: Modesto non andrà via da Torino, che non vuol dire resti alla Juventus, però non si accaserà
6: altrove,
7: o alla Juventus o altrove. Questa intanto ve la dico lì, anche perché c'era arrivata notizia che sarebbe potuto andare in Arabia Saudita. Punto, quindi come vedete, da notizia ne cancella una e non la mette in ballottaggio. Non c'è Svilar o Martinez a un certo punto, visto che sono anche, lo sai che sono della stessa agenzia?
6: No.
7: E questa era una curiosità che ieri mi ha fatto riflettere, no? È la stessa agenzia, io devo far soldi, l'agenzia Paolino Rossi, e quindi mi è venuto, mi è sorto un dubbio in più. In questo momento Martinez prenderebbe il posto di Di Gregorio, no?
6: Sì.
7: Con più probabilità. Lucumi, perché la Juve sta spingendo un'operazione anche João Mario piuttosto che Miretti, cioè chiedimi qualcosa
6: una
7: di
6: triangolazione
7: più.
6: Col Bologna,
7: triangolazione
6: insomma,
7: col Bologna,
6: più giocatori.
7: Lucumi più possibile rispetto a Bremer, Gatti, mettiamone uno dei due. Ho messo Bremer perché rafforza un po' il concetto. che sì, piace a Spalletti, sta vedendo un grande mondiale, ma piace anche a Giuntoli, piace a Sarri, piace a tutti, piace a chi, e all'Atalanta, se arrivi con i soldi l'ultimo giorno vende anche il figlio per Cassi e tutto l'impianto. Che sì, mettiamolo, è un nome, l'ho messo più di Lobotka, onestamente, al posto di Thuram. Nei miei titoli ho messo, e li avrete ascoltati, non per strumentalizzare, il più richiesto, il più corteggiato. Non l'avrei detto, sono sincero, poi mi dici anche la tua. E quindi alzi un po' il prezzo. Qui ci vedo la manovra di chi ha occhio, di chi ha occhio. Perché secondo me per Thuram non prendi 40 milioni se non lo inserisci in una trattativa di alto interesse. Magari sterline che si avvicina poi ai 40 milioni. E poi arrivo a Colomwani, che sempre aspetta da un anno, sto povera, è venuto negli Stati Uniti, ha pagato la camera d'albergo, è venuto per giocare tre cioè è un
6: vuole
7: anno.
6: Vuole tornare.
7: Si spalma lo stipendio, Vlahovic, non ne stiamo già più parlando, quindi ha già lasciato liberato col suo autista e già da qualche altra parte. Messa così, li ho detti tutti, praticamente no? Almeno uno per reparto, i quattro giocatori che potrebbero cambiare il volto alla Juventus, no? Ridisegnarla con un centrocampo, come dicevi tu, anche un Locatelli più decentrato, più mezzo più spostato da una parte all'altra come al Sassuolo. È una Juve migliore?
6: Ti rispondo dopo la pubblicità?
7: Mi rispondi dopo la pubblicità. Bravo! Ormai si vede che fai radio e televisione. Ma che bravo! Radio televisivo il nostro Paolo Rossi. Ci risponde già... È una Juve migliore, secondo voi? È una Juve che apprezza di più Spalletti? È una Juve che apprezzate di più voi? Con questi nomi, poi potrebbero essere altri. Partiamo da qui. Ci dite la vostra. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Tra poco, prima la risposta, torneremo, la risposta di Paolo Rossi, qualche vostro vocalino e poi parliamo di Under 17, perché abbiamo il papà di un calciatore dell'Under 17. Ma è un papà che è stato anche un giocatore della Juventus, ma che ieri sera a Cesena è uscito triste, l'ho sentito, e oggi è nostro ospite. A tra poco.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, Radio Bianconera, la vostra radio a tinte bianconere. Paolo, eri debitore, sei debitore di una risposta.
6: Beh, hai fatto un elenco interessante che già vorrebbe dire che facciamo un mercato.
7: Ben ritrovati, intanto.
6: Un mercato forte, nel senso di operazioni che puntano a cambiare a tutta la squadra. Portiere, chiaro che se chiunque arrivi in questo momento e arriva sulla base di una storia, di un presente e di una serenità, mette tutto in campo, tutta una serie di aspetti che oggi non abbiamo, c'è poco da fare. Quindi se arrivasse Dibu Martinez o altri, chiaramente la Juve ha una parte con altre basi, mentre se io non sono di quelli che pensa che Di Gregorio e Perin siano due brutti portieri, però a patto che resettino gli errori che hanno fatto. Cioè Di Gregorio oggettivamente ha avuto un passo indietro. Il Di Gregorio di due anni fa che arriva da noi e fa una stagione decente, al mondiale fa anche molto bene tra l'altro, quindi è entrato in crisi. Abbiamo tutti in testa l'elenco delle partite in cui abbiamo visto fare delle non parate su tiri che erano da prendere, delle parate goffe. Il fatto che abbia preso troppe volte, quello è un dato clamoroso, il gol al primo tiro in porta. Quindi tutto questo ha minato la sicurezza. E quindi...
7: Anche perché tremi per i restanti minuti, eh?
6: E certo! E quindi
7: non sei è sul caso campetto che poi di periferia.
6: La parte migliore della stagione l'abbiamo fatta quando poi è rientrato dalla panchina. Sfruttando quel rigore
7: dopo 5-6 giornate,
6: esatto, da lì però poi è rientrato anche lì, poi comunque in una spirale negativa. Lukumi è un giocatore che ha un pregio che non è banale, anzi due. Uno è una certa attitudine alla costruzione, che non è un aspetto di poco conto, perché la Juve non ha un centrocampo dominante, quindi deve avere giocatori che da dietro sappiano impostare il gioco con maggiore precisione e maggiore velocità. Questo è un limite che abbiamo. E ha un altro pregio, che è un giocatore che conosce il calcio italiano, lo frequenta da anni, quindi questo non lo obbliga a fare quel periodo di apprendimento che abbiamo visto ad esempio con Renato Veiga o con Kelly far pagare qualche scotto. Il limite è che è un sinistro, quindi io credo che verrebbe, o meglio, non è un limite, il suo acquisto vorrebbe dire che noi sul centro-sinistra abbiamo due giocatori come Kelly e Lukumi, in una stagione lunga ci sta. Poi, se questo invece vuol dire che Bremer viene venduto e che magari appunto si pensa di giocare a tre, spostando uno dei tra Kelly e Lukumi al centro, oppure prendendo Muharemovic e giocando a 4 al posto di Bremer, staremo a vedere. Quel che è certo, che la sensazione che ho io, è che comunque Bremer sia il giocatore più vendibile adesso a questo mondiale. Ancora non ha fatto un minuto, però indubbiamente credo che a certi club, soprattutto dalla Premier, uno come Bremer farebbe del bene, e quindi fatto salvo naturalmente la valutazione sul fisico. Via Thuram, sì, io me lo aspetto che Thuram abbia offerte, perché Thuram è un giocatore che ha avuto quest'anno una netta flessione, ma che l'anno prima l'ha fatto bene. È un giocatore che ti ruba l'occhio, è un giocatore che nella Juve secondo me non esprime tutti i suoi cavalli, perché gioca davanti alla difesa, e io lo vorrei vedere. Io vorrei vedere una Juve che compiutamente gioca col 4-3-3, cioè con delle mezze ali o col 4-3-1-2, però insomma che cambi la sua natura del centrocampo. E Thuram può sicuramente essere una pedina che interessa a molti. Per me non è il più forte di quelli che vedo nel centrocampo della Francia, cioè Thuram non è stato convocato, e capisci il perché, perché quando vedi Rabiot, vedi Koné, vedi Tchouaméni, ti rendi conto che Thuram è un passo indietro. Dopodiché è ancora relativamente giovane per poter crescere e definirsi diversamente. Quanto a Colomani, io penso che Colomani sia un giocatore che noi conosciamo molto bene e che possa fare molto bene da noi. E comunque, in ogni caso, credo che sia opportuno avere una strada diversa, che Vlahovic abbia fatto il suo tempo, al di là del fatto che Spalletti se n'è convinto molto di questo giocatore. Credo che sia sbagliato rincorrerlo, e che Colomani abbia l'età, l'ambizione, le caratteristiche per giocare in una Juve magari non necessariamente sempre solo costretta a giocare con una punta unica. E in questo senso io ripeto il mio pensiero: non sono così convinto che David se ne andrà via.
7: No, abbiamo accennato anche ieri. Paolo, voltiamo pagina, anche perché dobbiamo innanzitutto ringraziarlo, perché ci fa fare un salto nel passato. Te lo ricordi l'amico di Juventus Channel che passava a trovarci spesso?
6: Certo, Urbano, certo. Magari lui non si ricorda di me, ma io mi ricordo.
7: No, lui si ricorda io molto bene.
6: Di quella Juve mi ricordo tutto, anche sì. Perché... bello di quella Juve che si parlava tanto con i giocatori si esprimevano, c'era quasi un dialogo quotidiano.
7: Adesso li devi inseguire, diventano procuratori.
6: Sono molto grato ai giocatori di quella annata.
7: E uno di questi ce l'abbiamo, anche perché con lui dobbiamo parlare anche un po', diciamo così, non c'è nessun tipo di raccomandazione del figlio, perché ha provato a raddrizzare la partita ieri sera in quel di Cesena, fa parte della formazione Under 17, che però ha, è stata piegata dall'Empoli, un Empoli che non ha sbagliato nulla, e quindi con grande piacere abbiamo Orlando Urbano, ciao!
8: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito, ragazzi, anch'io dei bei ricordi di quella Juve Channel, assolutamente tutti positivi.
7: Facci un esempio. Tipo?
8: Beh, il fatto di entrare la mattina agli allenamenti ed essere presi per mano per fare qualche battuta live con voi era, ecco, era qualcosa di simpatico e piacevole, diciamo, dai.
7: Grazie, altrettanto. Anche perché Paolo Rossi, te lo ricordi, lui era in studio.
6: Io non mi hai mai visto fuori, mi hai visto solo in studio.
7: Sui monitor. A me lasciavano lì sulla mattonella di Vinovo.
8: Antonio il procacciatore era Antonio che ci veniva a prendere
7: lo spacciatore. Attenzione a quello che dici, che rischi. Comunque, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, qualche volta di più potrebbe adesso. Dottor Urbano Orlando, visto che lei si occupa anche di trattative, però parliamo prima della partita dei nostri ragazzi, perché lì avevi l'occhio e il cuore che tifavano per un ragazzo in campo e per la Juventus Under 17. Tra l'altro mi risulta per i bianconeri ieri sera sconfitti dall'Empoli, appena la seconda sconfitta stagionale, la più amara di tutte, perché è arrivata proprio concedendo il titolo agli avversari.
8: Sì,
7: che stagione è stata?
8: No, posso solo parlare bene del gruppo dell'Under 17, perché hanno fatto comunque una cavalcata che parte da lontano, cioè anche l'anno scorso loro sono stati imbattuti per tutta la stagione fino a vincere lo scudetto Under 16, quindi quest'anno sarebbe stato veramente bello vederli ripetersi. È chiaro che poi i dettagli fanno la differenza, e per me, ecco, dopo una stagione fantastica di tutto il gruppo, sfortunatamente sono arrivati un po' stanchi in finale, perché poi la semifinale contro l'Inter ha rubato tantissime energie due giorni prima della finale, quindi andando ai tempi supplementari e vincendola sul campo, la partita ha tolto veramente, secondo me, la brillantezza a questi ragazzi, che hanno fatto qualcosa di speciale anche quest'anno, nonostante, ecco, la finale persa. Però non si può togliere il merito a tutti, non si può togliere la costanza, l'abnegazione di voler andare a ricercare per il secondo anno di fila lo scudetto e portarlo a Torino. Quindi faccio i complimenti a tutti, faccio veramente i complimenti a tutti. Poi, al di là che all'interno del gruppo c'è mio figlio, sono molto legato affettivamente a tutti i ragazzi. È bello proprio vederli stare insieme, è bello il rapporto che si creano, perché poi da ex giocatore sai benissimo, Antonio, che siamo qua al telefono perché abbiamo legato, abbiamo creato quella sorta di sinergia, quella sorta di ambiente familiare. Alla Juventus oggi credo, ecco, che ci siano i presupposti, anche con questa nuova figura importante come Carnevale, di creare anche un po' quell'avvicinamento, quella italianità, quell'ambiente familiare che siamo abituati noi italiani a creare, no?
7: Ecco, ti chiederei, così per farci riflettere, far riflettere anche i nostri radioascoltatori, uscendo un po' dallo schema della partita di ieri sera, che è andata male, qualche sera prima è andata benissimo invece agli Under 16, il calcio poi è anche questo, no? Ci sono anche i valori, ci sono i momenti, c'è la stanchezza, come hai ricordato. A questo gruppo, adesso, tu ci sei passato da queste esperienze, quindi ce lo puoi raccontare senza metterli a confronto. Questo gruppo adesso, da questo gruppo, che cosa c'è da aspettarsi? Perché sai, molti tifosi poi dicono, se uno è bravo, se c'è il figlio di Marchisio, ad esempio, anche, c'è tuo figlio, ci sono tanti bravissimi giocatori, mi dicono, no? Non potendo veramente dedicare tanto tempo anche al settore giovanile, ma siamo ben informati anche attraverso Juventus News 24, attraverso tutto Juve, eccetera, e Radio Bianconera che raccoglie le maggiori informazioni, le migliori informazioni. Questi giovani, domani, da dove devono ricominciare e come devono essere aiutati e da chi, vivendo un'esperienza forte, pesante, con molte pressioni come quella della Juventus?
8: Beh, è una bellissima domanda la tua, Capra, è veramente un discorso lunghissimo e staremo qui tutto il giorno.
7: Perché... Ma tu hai degli impegni tra poco, quindi ti dobbiamo liberare.
8: No, però è bello che me la fai perché, ecco, ci sono passato e anche noi abbiamo avuto la fortuna di essere forse uno dei gruppi più vincenti del settore giovanile della Juventus. Noi abbiamo portato a casa 3 Viareggi di fila, abbiamo vinto il campionato allievi, Beretti, quindi siamo arrivati nelle finali primavera e quindi ecco, sono cambiati un po' i tempi, però oggi secondo me la cosa più importante nella domanda che mi fai tu è come cosa si deve fare con questi ragazzi. I ragazzi vanno affiancati, vanno aiutati. Oggi più che mai ci sono informazioni da tutte le parti, quindi fin troppe, e quindi vanno preservati, vanno tenuti uniti, focalizzati sull'obiettivo, ma soprattutto vanno difesi. Io quando dico difesi vuol dire il giocatore magari che gioca di più deve essere difeso da tutti questi procacciatori, ecco, che ci sono in giro, e va preservato. Il giocatore che gioca meno va aiutato, va portato a livello degli altri, se non ancora al top. Quindi io non posso insegnare ai dirigenti della Juve qualcosa perché sono già bravissimi loro, però ecco, un gruppo come questo, un gruppo come l'Under 16 che ha vinto anche quest'anno, sicuramente vanno preservati, vanno tenuti il più a lungo possibile insieme per aspettarsi poi sbocciare, ecco, un ragazzo che possiamo rivedere magari anche in prima squadra, perché la Juventus, ha fatto i complimenti alla Juventus perché con la Next Gen ha creato quella sinergia, quell'unione con la prima squadra, che chissà se qualcuno di questi ragazzi messi nelle condizioni giuste di migliorarsi possa veramente poi esordire in prima squadra e quindi completare la filiera, no? del lavoro del settore giovanile. Mi auguro questo perché gruppi così vincenti nel settore giovanile ce ne sono stati pochi, e adesso la Juve ha la fortuna di averne in mano un paio di questi gruppi importanti, e vanno appunto difesi e preservati.
6: Parlando, ti chiedo questo, te lo chiedo perché tu hai un figlio, tu hai giocato e tu conosci appunto molti ragazzi, ma nella testa di un ragazzo dell'Under 17 della Juve c'è in questo momento, secondo te, più l'idea faccio un percorso con tutte le tappe, quindi magari la primavera, quindi poi magari la next gen, poi chissà il calcio professionistico e la prima squadra, oppure c'è fretta, cioè vedendo anche magari altri paesi dove il 17enne, il 18enne non si ha paura a lanciarlo. Io penso ad esempio a contesti come quello francese, quello olandese, quello nordico in generale, tanti giocatori africani che vedo che già da minorenni vengono messi nel calcio che conta. Ecco, c'è fretta o c'è pazienza, anche perché tutto sommato ci si trova bene in certi ambienti? Cioè, io penso che in Juve uno sia molto protetto e quindi può fare un percorso un po' più sereno da questo punto di vista, ecco. Però non c'è il rischio che questo percorso poi abbia troppe tappe per arrivare a davvero esplodere?
8: Beh, allora, la fretta la impone purtroppo il mercato, perché ormai si cerca di speculare su ogni momento di alto livello di ogni singolo ragazzo, no? Però poi dopo è la continuità ed è la costanza nel tempo che fa il giocatore vero, no? Quindi la Juve stessa, come dici tu, forse ha tanti passaggi, però non ci dimentichiamo che anni fa è stato deciso di non fare l'Under 18 perché appunto volevano misurare i ragazzi sotto età anche in primavera, cosa che in parte è riuscita, perché poi la Next Gen ha tirato fuori tanti ragazzi, no? E si sono creati tanti plusvalori. Il tema della fretta è un tema veramente problematico perché c'è veramente la caccia al giocatore, al futuro giocatore, e quasi sempre questa fretta poi ha un'arma a doppio taglio, perché rischia anche di bruciare tanti singoli. In alcuni casi, ecco, gli addetti ai lavori, come quelli bravi che sono alla Juventus, sono anche bravi nell'inserire un giocatore sotto età. Io faccio l'esempio di Corigliano, che comunque ha fatto le ultime giornate in primavera giocando anche molto bene, e quindi questo secondo me è imprescindibile. Cioè, quando un giocatore è pronto bisogna, non dico con fretta, ma bisogna con celerità farlo misurare con i più grandi, con i più forti, perché in Italia abbiamo bisogno di giocatori coraggiosi, giocatori intraprendenti, e se, ecco, in alcuni casi la fretta aiuta, ben venga, in tanti altri bisogna tirare il freno, perché c'è tanta speculazione, tante volte non è vero quello che si dice su tanti singoli, perché nel tempo poi perdono e rischiano solo di bruciarsi.
7: Paolo, hai visto come è diventato bravissimo da quando frequentava le lezioni private a Radio Bianco?
6: Orlando, tu potresti fare il nostro mestiere, noi non potremmo fare il tuo.
7: Tu hai imparato un mestiere anche, ecco, no?
6: Ti posso fare ancora una domanda? Come
8: io vi devo solo ringraziare, perché me l'avete insegnato il vostro mestiere.
6: Ma figurati. C'è un nesso, secondo te, tra il discorso giovani come l'abbiamo impostato, quello che tu ci stai raccontando?

0: passare attraverso i giovani. Il punto è metterli in condizione, i giovani, perché i regolamenti poi cozzano un po' tra loro. Se andiamo a vedere quanti stranieri giocano in Italia, la percentuale media degli italiani in campo, io mi strappo i capelli ogni volta. E quindi torniamo al tema dei giovani. Allora, se non si ha coraggio poi di farli misurare nel calcio che conta, il mercato di per sé va in altre direzioni, e quindi ci ritroviamo tanti giocatori stranieri in Italia perché pensiamo poi che siano più pronti. Ma ritorno al discorso che abbiamo fatto all'inizio: se noi difendiamo, preserviamo e affianchiamo questi ragazzi che hanno delle capacità, allora il salto tra i grandi diventa naturale, diventa un percorso condiviso e naturale da parte di tutti, ma prevalentemente dalle società e poi di conseguenza anche dalla federazione, che vede comunque un prodotto interno già all'interno del calcio che conta. Altrimenti io negli ultimi anni ho visto, ecco, gli scout della federazione andare all'estero a ricercare giocatori con il passaporto italiano. Questa è una cosa che a me sinceramente mi ha dato veramente da pensare, perché dico: ma se noi italiani andiamo all'estero a cercare chi ha il passaporto italiano, vuol dire che in casa non ce li sappiamo creare. E quindi ripeto quello che ti ho detto all'inizio: se iniziamo questo discorso stiamo tutto il giorno a parlarne, e forse non troviamo neanche la soluzione, perché ce ne sono tanti altri che parlano come noi, però ci sono da fare delle riflessioni. I giovani italiani forti ci sono, ma non abbiamo coraggio, non abbiamo secondo me quella bravura di stargli a fianco e portarli nel calcio dei grandi, quello che invece hanno come pazienza all'estero. Guardate la Germania, guardate la Francia, guardate altre nazioni dove costantemente lanciano in prima squadra prodotti interni cresciuti in casa.
1: Questo per fin me qui è... siamo sul 10 e lode come risposte, però l'ultima domanda, promosso bocciato, caro direttore, perché mi dicono che tu stia agendo anche come dirigente, direttore, osservatore in generale. Come sta la nostra Juve e cosa serve fare in questi momenti? Perché tu hai un'esperienza che è partita dal basso, che è arrivata molto in alto, che ha vissuto esperienze anche all'estero. Non dico il consiglio da dare alla Juve, però capiamo che è un momento complesso, difficile, com'è? Anche per far mercato, anche per rinforzare la Juve, anche per avere coraggio, come dicevi tu, nel lanciare, a mio avviso, potrebbe essere anche una stagione giusta questa di aggregare qualcuno tra i più bravi del settore giovanile, della next gen, tanto per essere chiari.
0: Beh, la tua premessa del promosso bocciato un po' mi spaventa.
1: A 10 lode non può farsi bocciare.
0: No,
1: poi ti liberiamo davvero.
0: Faccio veramente una piccola riflessione da esterno, sì, perché poi ogni dinamica
1: da esperto.
0: Ma ogni dinamica interna ha una storia a sé, quindi il momento Juve che vediamo noi dall'esterno sicuramente è sembrato difficile e da gestire, ecco, veramente con le pinze, così come stanno cercando di fare, perché ho visto l'avvento e quindi il subentro di Carnevali in un ruolo chiave, che secondo me è quello più importante, dove tu dai appunto una linea, un'immagine e una visione a tutti quelli che lavorano insieme a te, e il soggetto secondo me individuato è di grande spessore. Io stimo molto Carnevali, essendo anche addetto ai lavori, e mi piace, perché la Juve oggi è già, il fatto che abbia voluto ripartire da un italiano puro e quindi da un made in Italy, che conosce bene la mentalità del calcio italiano, il mercato italiano, perché lui è anche uno degli organizzatori del calciomercato, quindi credo che si è partiti col piede giusto. Poi su come risolverli tutti i problemi, ecco, faccio il mio migliore augurio a Carnevali di riuscirci, perché è un'impresa ardua e per noi parlarne e dare soluzioni sarebbe veramente riduttivo, ecco. Però vedo che la direzione e lo stesso

0: delle persone individuate mi fa ben sperare, ecco, da cuore bianco-nero mi fa ben sperare, sì, assolutamente sì.
1: Non c'è neanche bisogno di andare in camera di consiglio.
2: No, niente,
1: Promosso, promosso, promosso e
2: promosso.
1: liberato come da programma. Caro il nostro Orlando Urbano, ci devi promettere il prossimo intervento, per domande sempre più difficili e complesse. Oggi abbiamo iniziato con
0: Io
1: l'esame facile.
0: rimango a disposizione, sapete che dal 1° luglio inizia il calciomercato e anch'io, ecco, sarò bello impegnato, ma per i bianconeri sotterrò sempre, ecco.
1: Ah, interessante. Quindi ci potrai dare anche delle soffiate, delle notizie, delle
0: No,
1: indiscrezioni.
0: assolutamente, assolutamente
1: Dovremmo essere bravi noi.
0: Assolutamente le notizie rimangono sempre in una, così, in quattro mura.
1: Però magari noi siamo i vicini di casa e quindi ascoltiamo mettendo appoggiando l'orecchio. Grazie, buona estate Orlando
2: Ciao
1: Urbano.
2: Orlando,
1: Poi ci
0: grazie.
1: parlerai, torneremo a parlare anche un po' dell'esperienza tua in bianconero. Grazie, grazie anche perché abbiamo trattato il tema anche dell'Under 17. Grazie
2: Certo.
1: Orlando Urbano. Poi ripassiamo un po' tutti quelli di quell'epoca, eh? Te li ricordi? Te li ricordi
2: Sì,
1: tutti?
2: sì
1: Io
2: che
1: me
2: me
1: li
2: li
1: beccavo
2: ricordo.
1: in trasferta a
2: Me li
1: giocare
2: ricordo,
1: a Scala 40, a qualche gioco. Non vincevo mai, non capisco perché, o sono scarso o bravo, quando si aspettava la partita del giorno dopo. Va bene, grazie, speriamo di aver fatto cosa gradita anche nel toccare questi temi, passando però dalle corde di chi ha vissuto il settore giovanile della Juventus, chi ci ha giocato, chi è stato costretto poi ad andare da qualche altra parte e a collaborare, diciamo, comunque a restare nel mondo del calcio. Noi ci lasciamo 13.03, tra poco torniamo. Tutto quello che ha detto Orlando Urbano lo ritroverete in podcast su Radio Bianconera e su Bianconera News. Ripartiamo dal quesito che abbiamo fatto. Siete contenti fosse quella che abbiamo disegnato noi, la Juventus? A parte siete contenti, vado sul tema. È più forte rispetto ad un anno fa? La Juve che abbiamo disegnato insieme, seguendo le trattative che potrebbero saltare o essere già saltate. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio XL, eccoci qua. Io sull'argomento, ci scrive Luca, non so rispondere perché a mio avviso ci sono una marea di variabili.
2: Certo.
1: Verissimo. Certo. Esempio, un Martin che faceva panchina al Genoa in una squadra che gioca solo a coprirsi e ripartire può essere molto più utile alla Juve di Spalletti di un nuovo giocatore. L'importante è ci sono le caratteristiche richieste e non solo i nomi. Luca D'Antoni è sempre molto tecnico. Noi cerchiamo di semplificare per per dibattere fuori dalle mura, no, di Colerciano.
2: Noi siamo sui nomi che si stanno facendo. Però io credo che, come giustamente ci diceva prima Orlando Urbano, Carnevali abbia molto presente il mercato italiano, perché l'ha sempre fatto per il Sassuolo, ha presente anche l'idea di andare a prendere giocatori che possono crescere. Poi naturalmente la Juve è un po' più difficile, però è vero che bisogna monitorare molto, soprattutto in questa fase di mercato, non solo alcuni nomi big stranieri, vedi appunto Colomani, ma anche giocatori tra virgolette medi italiani, che però ti danno la sensazione di poter essere giocatori che crescono, sui quali si può puntare e che non andrebbero a patire il salto alla Juventus. Da questo punto di vista la Juve adesso è diventata una squadra un po' più abbordabile, cioè non fai la Champions, fai l'Europa League. Poi è vero che qua, nel momento in cui tu indossi questa maglia, hai delle aspettative e sei alla Juve, e quindi sai che cosa vuol dire. Però in questo momento l'idea magari di fare, non dico degli esperimenti, ma di andare a prendere dei giocatori che non sono proprio quelli iper reclamizzati, ma sono frutto di un'attenzione notevole a cosa propone il calcio italiano, potrebbe essere la chiave per capire il lavoro di Carnevali.
1: Senti qua l'altra faccia della medaglia. Buongiorno RBN, la Juve che avete disegnato lotta per l'anonimato tra il decimo e il quindicesimo posto. Dietro Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Bologna, Como, Sassuolo, Fiorentina, Udinese, eccetera. Sarà un anno senza gloria, come gli ultimi anni, Antonio. Io non pensavo che ci sarebbe stata una risposta netta, estremista, quindi non come questa, non che la Juventus è molto più forte, tanto da competere allo scudetto. Perché non si riesce a intuire la gravità del momento e la volontà di migliorare secondo le indicazioni di due uomini di campo, Spalletti e Carnevali?
2: Allora, tu sai che a me non piacciono le chiacchiere da bar. Cosa intendo per chiacchiere da bar? Intendo dire che la Juve arriva a quindicesima, una chiacchiera da bar. La Juve è sesta. La Juve in questo momento è un organico da sesto posto. Che con qualche errore in meno sarebbe arrivata quarta. La Juve è questa cosa qui. Poi perdiamo Vlahovic, andiamo a prendere un altro attaccante e dobbiamo misurare se il valore dell'attaccante che arriva è migliore di quello di Vlahovic. Però non del Vlahovic che noi pensiamo, quello assoluto che abbiamo visto,
1: quello che era nell'ultimo periodo.
2: Punto. Cioè quello che è stato quest'anno, infortunio compreso, perché per intenderci, quando mi vedo Yıldız giocare in mondiale con i cerotti sul solito ginocchio, è un po' sono preoccupato, perché Yıldız,
1: e capisco forse anche l'ultimo periodo,
2: e lo dico sempre, lo dico ogni anno, certo che conta tantissimo il mercato, ma conta anche che i giocatori che hai migliorino il loro rendimento, perché per intenderci noi diamo giustamente grande responsabilità al mancato apporto di David, Openda e Zegrova, João Mario e Olme li lascio perdere, no? E anche Bogà. Però oltre a quei tre, Yıldız è migliorato, Conceição è migliorato, avrebbe dovuto migliorare Cambiaso, avrebbe dovuto migliorare Thuram, avrebbe dovuto migliorare Di Gregorio. Quindi il gruppo storico già, quindi il peso che tu dai al mercato è almeno pari, secondo me, a quello del gruppo storico. Quindi siamo sempre lì. Se Yıldız non cresce, cioè se Yıldız cresce, noi abbiamo un campione in casa. Se non cresce, abbiamo un ottimo giocatore. Sono due scenari diversi. Diversi. Quindi io credo che questo aspetto vada tenuto conto, ma in questo momento dire che la Juve è condannata all'anonimato, io non ci sto. Io sarò il primo che non avrà particolari aspettative, però non anonimato. Perché anonimato, questa Juve qui, già solo per l'organico che ha, vuol dire che può lottare per qualcosa di importante.
1: Deve sudare per essere almeno quarta, visto che abbiamo detto. Deve sudare.
2: Ricordiamoci che noi,
1: quindi deve sudare di più.
2: Siamo mai stati vicini allo scudetto, ma siamo stati molto vicini al secondo posto, ad un certo punto della stagione.
1: Non a gennaio.
2: Ma alla fine. Ultimo mese. Cioè noi siamo riusciti, come ha fatto il Milan, che è riuscito a passare dal secondo al quinto posto. Poi che tutti, tutto quel gruppo debba guardarsi allo specchio e dire ma tanto lo squetto non l'abbiamo combattuto, è un'altra cosa.
1: Saresti più arrabbiato fosse capitato quello che è capitato al Milan, da Juventino? Cioè sei lì, è l'ultima giornata, pareggiare con Toro.
2: Sì, però quello che loro hanno avuto col Cagliari, loro hanno avuto un crollo veramente generale.
1: Però erano lì, all'ultima.
2: Però ragazzi, con Allegri, se ripenso Juve-Fiorentina, non mi do pace. Perché quella è una partita che devi vincere.
1: No, ma dico la Juve davanti all'ultima giornata.
2: Sì, no, per loro è stato più grave perché ancora peggio, cioè all'ultima giornata.
1: Quindi fossimo stati noi al loro posto, saresti molto più arrabbiato.
2: Certo.
1: Okay. Sono stato anche troppo ottimista. E l'amico di prima, subito risposto, perché la vedo addirittura nella lotta per la retrocessione.
2: Però appunto questo, perdonatemi, dico simpaticamente.
1: No, Antonio.
2: Sono chiacchiere da bar.
1: Cioè, tu sei arrabbiato con Carnevali, cioè sei arrabbiato con me, sei arrabbiato col mondo.
2: Ma no, ma è uno spirito distruttivo per cui ho tutto bene o tutto male. La Juve è una squadra da Europa League adesso, riparte da lì. Cioè poi non è che gli altri faranno che roba, Cioè non mi sembra che in questo momento... stiamo vedendo chissà che cosa, e quindi serenamente ci andiamo a vedere che cosa ci riusciamo a conquistare. Però attenzione, con un elemento in più, qui devono uscire fuori gli spallettiani. Io non lo sono, ma gli spallettiani devono uscire fuori. Cioè la Juve parte con un allenatore che ha in mano la squadra, verrebbe dire in mano anche la società per certi versi, visto che gli hanno fatto fuori il nemico, e quindi che ci può garantire quegli aspetti positivi che abbiamo visto. Quindi non è un quadro proprio terrificante.
1: Di fare anche meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
2: Esatto.
1: Per far finta di essere ottimisti.
2: Certo. Poi sentiremo lui a fine mercato, a inizio stagione, se ci
1: parlerà,
2: dirà
1: meno,
2: ragazzi, l'Inter è di un altro mondo, perché magari l'Inter ha preso Nico Paz e altri due e stiamo... è ok. E mi va bene. A me se uno lo riconosce mi va bene. Altrimenti adesso... le sue parole avranno un peso diverso, perché non sono più le parole di uno che non conosce la Juve, che prova a stimolare la squadra. Adesso saranno parole realistiche, per intenderci. Quando Tudor
1: non può nascondersi dietro
2: un dito, datemi i tre e io questa squadra ve la porto in alto. I tre non sono arrivati che voleva lui, e quindi aveva la sua ragione. Adesso sentiremo Spalletti quanto sarà soddisfatto del mercato, che non è ancora iniziato. Vedremo cosa si farà e vedremo quale sarà l'obiettivo.
1: No. Angelo ci scrive praticamente un capitolo di ragionamenti. Angelo da Napoli: con buona pace dei tifosi che vogliono vincere subito, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Noi storicamente abbiamo fatto gli squadroni vincenti acquistando per poco nulla giovani promesse, giocatori ritenuti finiti che si sono poi rivelati fenomeni in casa nostra. Davids, Zidane, Del Piero, Marchisio, Cannavaro, Barzagli, cioè mette insieme un po' di categorie. E poi tanto lungo, vi pregherei di essere un po' più corti, altrimenti diventa un monologo. Però grazie Angelo. Poi c'è un'altra faccia della medaglia ancora, che torna su un giudizio che avevo trovato prima, su Carnevali. Carnevali, perché non dà un secondo dispiacere al suo compare? A chi si riferisce? Al suo compare, acquistando Solé dall'Udinese, dopo aver perso Palestra e Solé, sai che presentazione farebbe alla Juve, Antonio? Cioè ti dice, fai il dispetto...
2: Perdonatemi, ma anche qui, cioè, io capisco, ma ce la vogliamo togliere sta ossessione dell'Inter?
1: Non c'è facciamolo Palestra, diventare.
2: Ma nel senso, Palestra,
1: Antonio
2: Palestra è un problema dell'Inter. Pensatore. Relativamente, è un problema del calcio italiano, perché l'Inter, quantomeno possiamo dire, è andata a provare a scrivere un assegno. Noi non ci siamo neanche avvicinati a questo. Palestra è la dimostrazione che i migliori del calcio italiano, le migliori promesse, se ne vanno. Ma noi dobbiamo fare il mercato che interessa a noi. Non dobbiamo guardare l'Inter. Solé ci interessa? Andiamo a fare l'asta con l'Inter? Ma deve essere un nostro obiettivo. Ma non è che si può vivere con l'Inter in testa, cioè veramente. Ma anche perché aggiungo...
1: Perché se no diventi interista. Quello che aveva la Juve. No,
2: però purtroppo guarda che i nostri molti sono diventati
1: una
2: così.
1: L'ho detto ieri.
2: Una parte sono diventati,
1: cioè,
2: così.
1: Ieri siamo arrivati a parlare degli altri.
2: Ci interessa Solé. Io non ho mai sentito nessuno della Juve parlare di Solé. Cioè non è che adesso se l'Inter interessa uno deve interessare noi. Diverso se mi fai il discorso su Nico Paz. Allora, Nico Paz dici è un grande giocatore, interessa all'Inter, Nico Paz dovrebbe interessare all'Inter, alla Juve, al Milan, al Como, al Napoli. solo per restare in Italia. Non dico la Roma che ha problemi economici. Poi aggiungo a Manchester City, a Manchester United, eccetera. Allora, ma non è che lo vai a fare per fare un dispetto all'Inter. Il mercato
1: aspetta che
2: non
1: ti
2: si
1: serve
2: fa...
1: e ci vedi.
2: Esatto, non si fa per fare i dispetti.
1: Senti, l'Inter che
2: ha maggior ragione, attenzione, perché tra un po' magari siamo qui a parlare di Cambiaso Frattesi.
1: Bravo.
2: Ecco. Quindi, adesso, ripeto, con la nomina di Carnevali, chi ha messo la bandierina su Carnevali, chi è felicissimo di Carnevali, non mi parli più però di Marotta League, perché abbiamo preso il migliore amico. Sappiatelo, lo sapete, no? Abbiamo preso il migliore amico. Quindi
1: interessante
2: basta,
1: questo ragionamento di Paolo.
2: Discorso,
1: eh? Interessante.
2: Perché non si può essere una roba e l'altra. O sei una cosa o sei l'altra.
1: E se non
2: noi
1: faranno...
2: abbiamo preso il Marotta di provincia. Questo abbiamo preso.
1: Paolo,
2: eh?
1: Paolo. Giriamo anche qui la medaglia. Abbiamo sempre solo quella medaglietta lì di cioccolata. Ma se non dovessimo fare un'operazione, no? Con l'Inter, perché abbiamo preso il migliore con l'Inter o senza l'Inter, eccetera. Vorrà dire che abbiamo lasciato e abbiamo fatto un favore all'Inter? Cioè, no.
2: Ma no. Ma
1: allora, abbiamo un uomo di campo, di
2: bravo,
1: calcio,
2: bravo,
1: che conosce come il suo migliore amico. Io e te ci conosciamo parecchio. So come potremmo entrare in competizione se dovessimo, quando giochiamo contro insieme in campo. So cosa sai fare, cosa faresti. A volte vinci, a volte perdi e finisce lì. Nel senso, non dobbiamo ragionare se lo fa, ha fatto un favore, se non lo fa,
2: no,
1: non
2: ma
1: è capace,
2: Antonio, ma è
1: come
2: molto
1: Marotta.
2: Semplice.
1: Cioè, se, usciamo da questo incubo.
2: Se Chivu va da Marotta e gli dice, guarda, io penso che Cambiaso, avendo tra l'altro problemi sulla destra perché Dumfries se ne va e Luis Enrique non è, forse io penso che Cambiaso mi possa servire nella mia Inter, prova ad andarlo a prendere. E Spalletti va da Carnevali, gli dice, sai che c'è? A me, ma per me Cambiaso è un giocatore, guarda te, l'ho valorizzato in tutti i modi, è sacrificabile. Mentre Frattesi è proprio la mezz'ora di inserimento che mi manca. È un giudizio di Spalletti, non è mio. Dico, se entrambi gli allenatori vanno dai loro dirigenti e dicono questa cosa, l'affare si deve fare e poi vediamo chi è che avrà ragione
1: e trova le radici per semplificare la possibilità, trova
2: esatto,
1: radici perché
2: esatto,
1: hai due amici che si possono chiamare, ma... dai, tanto lo so che tu vuoi Cambiaso, ma io so che tu vuoi anche Frattesi, io so che ne vuoi tanti, ma ne voglio tanti anch'io. E intanto ci ridi sopra, dai, sentiamoci domani, sì, che devo andare a comprare prima Nico Pazzi.
2: A me piace.
1: E io devo andare a comprare Colomani e poi ti trovi.
2: A me piace che la storia ci insegni delle cose. Io lo ricordo perché a quell'epoca lo capivo, perché era troppo forte il furore che noi provavamo. E quindi capivo che il tifoso della Juve non volesse Stankovic. Ma se Stankovic ce lo fossimo preso e non l'avessimo lasciato all'Inter... io credo che noi avremmo fatto un affare per la Juve e li avremmo indeboliti. Quindi il mercato non ha colore. Se lo fai, a meno che tu lo faccia con la logica per la quale tu e l'altra squadra, che può essere una volta l'Inter, la Roma, il Napoli, a seconda di chi è più forte, pensi che la stai rafforzando e non la vuoi rafforzare. Certo. Punto. Ma se noi in questo momento, credo, siamo su un altro piano... non è che dobbiamo fare l'asta con l'Inter perché dopo prendo Solé, allora dobbiamo andarlo a prendere noi. Ci interessa Solé?
1: Che poi mi tengo Solé di cui non ho bisogno.
2: Se ci interessa, è un'altra questione. Non mi sembra che sia un nome accostato alla Juve.
1: Assolutamente.
2: Non mi sembra. Poi, se volete il mio parere, dall'Udinese magari qualcuno andrei a prendere. Atta è per me un giocatore interessante. Però siamo sempre lì, poi, che il mercato italiano, ed è questa la difficoltà, poi ti spara delle cifre importanti, no? Delle cifre magari esagerate rispetto a quelli che... ma tanto quando sono esagerate poi finiscono...
1: Ti faccio una domanda, no? Per farvi capire un po', che a volte si è fuori dai binari, si esce fuori dai binari. Cambiaso è scarso, giusto? L'abbiamo capito, cioè l'abbiamo capito nel senso il tifoso dice basta che vada
2: basta,
1: via.
2: Basta, basta.
1: Perché lo cerca l'Inter? Perché lo dovrei vendere all'Inter? E perché... se ci guadagno anche dei soldi o il Frattesi se mi servisse, no? L'Inter lo cerca quel giocatore lì.
2: Perché evidentemente ritiene...
1: cioè come... per far capire, forse non è...
2: ritiene come tutti gli allenatori che hanno avuto Cambiaso, che in Cambiaso ci siano delle potenzialità per far sì che lui vada molto bene. E l'Inter, l'abbiamo detto, sugli esterni perde Dumfries, cercava Palestra e Palestra non è riuscito a trovare, e magari va a prendersi Cambiaso, che è un giocatore che puoi utilizzare anche in diversi ruoli con moduli diversi. Ma staremo a vedere. Però, ripeto, il mercato lo fai anche con le altre italiane se hanno dei giocatori interessanti. Cioè, se la Juve oggi avesse una capacità di spesa forte, ma tu, Marcus Thuram, non andresti a prenderlo? Io sì, cioè, me frega niente che sia dell'Inter. Anzi, cioè, quindi il concetto è andare a prendere giocatori che ci piacciono, che ci servono, che sono prendibili, e poi eventualmente pensare alla concorrenza, cioè agli effetti che determini. Ma quando le squadre vanno, chiunque va a fare un'operazione di mercato in uscita e in entrata, cioè uno scambio diretto, pensa sempre di averci guadagnato piuttosto che perso. E guardate che storicamente...
1: Guarda il ragionamento, Massimiliano di Orbetello. Buongiorno. Comunque noi prenderemo, Frattesi Cambiaso, una riserva conclamata, mentre loro eventualmente prenderebbero un titolare. Allora tientalo.
2: Sì, ma scusate,
1: allora valorizzalo.
2: Scusate, però un titolare della Juve che arriva sesta... cioè io non...
1: È uno che in quel centrocampo lì...
2: È uno che è appunto riserva di un centrocampo di livello infinitamente superiore al nostro, credo che su questo siamo tutti d'accordo, in cui, ricordiamoci, Frattesi, quando è stato titolare in nazionale con Spalletti, ha fatto molto bene. Per cui io immagino che se Frattesi arriva alla Juve, vuol dire che Spalletti lo vuole a tutti i costi. Cioè che ritiene, ragazzi, io lo conosco bene... Penso che sia il giocatore utile.
1: Ha più bisogno di un giocatore così perché l'ha conosciuto.
2: Che rispetto a Cambiaso.
1: Che rispetto a Cambiaso che può riadattare con qualcun altro.
2: Quindi, ma vi ricordate quando abbiamo preso Pirlo? Perché poi, vedi,
1: esatto,
2: ci si dimentica i motivi originari. Pirlo viene preso come giocatore emarginato del Milan. Non come fuori classe, non ne abbiamo preso Iniesta. Abbiamo preso un grandissimo giocatore che al Milan era stato dirottato come mezzala perché Allegri preferiva mettere Van Bommel davanti alla difesa e si pensava che fosse finito. Non è il caso dei Frattesi, non voglio paragonare i due. Però per dire che non è automatico, puoi andare a fare fortuna andando a prendere giocatori che sono emarginati altrove.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
2: Punto.
1: Aggiungo, e ogni tanto mischiare le carte serve un po' a tutte, no?
2: È
1: il mercato, certo, creativo.
2: Certo.
1: Però fa bene Massimiliano a rispondere ulteriormente, perché la mia domanda lui mi risponde. E infatti io mi terrei lui, non mi terrei Cambiaso. Questa è una logica, però poi dipendiamo dal mercato
2: anch'io
1: che fa.
2: Anch'io mi terrei Cambiaso andando... Io Cambiaso lo vorrei in
1: Quindi
2: rosa.
1: Hai ragione su questo.
2: Sì, io vorrei un terzino sinistro forte. Uno che sia forte almeno quanto Cambiaso. Cioè la Juve deve secondo me risolvere dei nodi, l'abbiamo sempre detto, alcuni che noi oggi consideriamo titolari, non noi, ma Spalletti, devono diventare possibilmente dei sostituti, devono giocarsi il posto. Cambiaso è uno di questi, Thuram è uno di questi. Cioè se la Juve, certo, secondo me, se la Juve non prende un terzino sinistro in grado di essere titolarissimo e una mezzala in grado di essere titolarissima, la Juve gli può girare attorno, e quella dell'anno scorso.
1: Vedi che rispondete alla fine, manca solo più mezz'ora alla mia domanda. Questo per Paolo.
2: Se mi prendi che sì è un terzino sinistro di livello, io penso che la Juve già solo così migliori, già solo perché ha delle armi diverse. Ma chi abbiamo a centrocampo adesso noi? Chi abbiamo? Thuram, Locatelli con Miners, perché Miretti andrà via. McKennie spero che nessuno lo consideri uno da mettere davanti alla
1: infatti
2: difesa.
1: Toccano l'aspetto McKennie nello scambio eventuale Frattesi Cambiaso. Secondo me come valore tecnico ci andremo a perdere, abbiamo McKennie come incursore, a meno che per monetizzare vendiamo anche il texano. Uno, ma se dobbiamo toglierci l'ossessione, come la chiamate voi, perché questa dà una risposta a noi, a quelli come me, come te, che non vorrebbero, no, li toccano i temi, li tocchiamo tutti, non facciamo censura, che hanno causato la nostra crisi attuale, che puntualmente come saliamo ci buttano giù e non possiamo neanche parlarne. Di cosa parliamo noi tifosi?
2: Parliamo, perdonatemi del fatto
1: lo volevo.
2: Che se spendiamo 150 milioni per Combiners, Lucas Luiz e Nico Gonzalez, poi ne spendiamo
1: è
2: ancora
1: più importante
2: per
1: parlare
2: David
1: di non spendere
2: Openda e Zegrova,
5: ci ha obbligato l'Inter a comprare questi giocatori? Ma vabbè, di cosa stiamo parlando?
1: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Ma ci ha obbligato l'Inter?
1: I panni si puliscono nella propria lavatrice prima di tutto.
5: Ma poi se ci vogliamo consolare è sempre tutto un complotto.
1: Certo.
5: È sempre tutto... siamo come loro.
1: No, io no. Io no.
5: Io no. Io no. Ma siamo diventati come loro. Per cui c'era il sistema che loro compravano dei bidonazzi... dei bidonazzi,
1: noi ridevamo
5: senti adesso quando senti parlare Moratti, i bidonazzi sono scomparsi, era tutto un complotto, quelli che comprava e quelli che comprava bene come Roberto Carlos li sostituiva con Pistone, i bidonazzi che comprava sono scomparsi.
1: Arthur, tutto l'abbiamo comprato noi o...
5: bravo, Arthur l'abbiamo comprato noi o no? Siamo noi o altri di aver dato 12 milioni di ingaggio a Vlahovic? Scusate, ma di cosa stiamo parlando?
1: Ci hanno costretti giù. Loro? Ah, ma dai, no, non fate gli interisti. Ha detto Paolo, bravo.
5: Sì, così. Se vogliamo... No, no, io non dico siete interisti. Fate gli interisti. Fate esattamente come gli interisti di 20 anni fa. Non siete interisti, perché la gente che ci scrive è più giovane di me, spende soldi per venire a vedere la Juve, scrive qua tutti i giorni, quindi non sto dando patenti di tifo.
1: No.
5: Dico...
1: E tanti hanno capito.
5: Guardiamoci in casa, perché non è che perdiamo gli scudetti all'ultima giornata per una decisione arbitrale. Non competiamo! È anni che noi non competiamo! E che quando dobbiamo andare a giocare Inter-Juve decisiva per lo scudetto, Vlahovic sbaglia lo stop davanti al portiere e non usciamo dalla metà campo. E ci facciamo pure autogol con Gatti. Questa è la Juve di oggi. Se poi ci vogliamo consolare con i complotti, va benissimo. Lo si fa, si va al bar, l'interista che ti dice qualcosa.
1: Ma questo non è il bar. Paolo, senti qui, perché poi capisce tutto Pedro, ragazzi. Giuseppe di finale, se il mercato lo fa Spalletti, siamo messi male. Perché?
2: Non lo fa
1: perché?
2: Spalletti.
1: Non lo fa, dà indicazioni. Ma poi si ferma anche lui. Vedrete che abbiamo rimesso il recinto e le barriere a chi voleva superarle o le ha superate anche solo poche settimane fa. Noi ci fermiamo un istante qua, perché avete provato a dire che quest'uomo qui e quest'altro uomo è o qualcosa di simile a quelli là,
5: mezzi uomini, due mezzi uomini
1: che però amano la Juventus almeno quanto voi. A tra pochissimo, vocali per l'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio XL.
6: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di Calcio.
1: Si continua a discutere qui su Radio Bianconera, la frequenza bianconera dei tifosi veri bianconeri, anche quelli che vogliono parlare dell'Inter. Rimanete con noi, ma non mandateci, no, mandateci quello che pensate. E vedete, non neghiamo mai una mezza risposta, anche se non è quella che magari vi aspettate. Ma un colpo a Dybala lo ha fatto la Juventus o no?
5: Allora, qua mi scindo in due, no?
1: No, lo faccio apposta, Paolo.
5: La parte sinistra mi dice che se domani tu mi telefoni e mi dici: guarda Antonio, guarda Paolo, sono Antonio, devo andare a J-Medica che arriva Dybala, gli dico: stai lì tutto il giorno, faccio 20 ore di trasmissione.
1: Ma perché, anche adesso?
5: Perché io lo amo Dybala.
1: Anche adesso.
5: Lo amo Dybala. E anzi, ti dico, se arrivasse... io penso che genererebbe un entusiasmo e forse...
1: Ma non mi creare illusioni, Paolo.
5: La Juve ha anche bisogno di...
1: Fa caldo.
5: Anche bisogno di creare entusiasmo, perché in questo momento siamo qui che sembriamo dei piccoli ragionieri con Miretti, la Fer Miretti, che
1: aspettano che arrivi il tecnico per riparare la macchinetta e caffè.
5: Che voglio ricordare di aver fatto almeno due trasmissioni qui, non so se eravamo insieme. Una sicuramente no, perché mi ricordo che mi incazzai come una bestia su Miretti al Napoli, non con te. Miretti al Napoli, sembrava che vendessimo Maradona.
1: Sono quelle situazioni.
5: Ricordo la frase di molti: se lo vuole Conte e perché allora ha capito che diventerà un grande giocatore. Io mi auguro che Miretti prima o poi trovi un Conte che lo faccia diventare un grande giocatore. Guardate, io se Miretti rimane in rosa da Juve non dico nulla, non è che mi dispiaccia. Dico il livello di Miretti.
1: Poi l'altra volta che ti sei arrabbiato?
5: No, perché sembrava che fare un favore a Napoli avrebbe significato permettergli di rivincere lo scudetto. Miretti ce lo siamo tenuti, il contributo di Miretti con due allenatori diversi è stato risibile, pur avendo fatto tra l'altro qualche piccola buona apparizione.
1: Che voto quindi, è? Che voto è risibile? Cioè, oscilla tra?
5: 6. Per me la Juve 6 è un
1: sesto
5: voto
1: posto, sei.
5: No, peggio, perché Miretti è una riservaccia da noi, che non è riuscito a emergere nonostante, tipo, col Bodo Glimt, se ben ricordo, fa un'ottima partita, ma poi la volta dopo non è in campo, se è in campo ti tradisce, quindi è una riserva, benissimo se ce lo pagano 15 milioni, perché almeno sistemiamo 14, quella o 14 che sia. Però, ripeto, purtroppo noi siamo qui a fare i conti e magari faremo un mercato dove di gente, di tifosi davanti a Jay Medical ne vedremo molto pochi, perché non c'è nulla che crea entusiasmo. Dybala ti creerebbe entusiasmo, poi che Dybala sia il giocatore utile, necessario, fondamentale non lo so. Sicuramente se arriva la notizia che Dybala arriva, che secondo me non arriva, okay, perché Dybala rifermerà con la Roma,
1: aspettano solo lo che è della proprietà,
5: un po' di romanticismo lo creerebbe.
1: Rendiamo un po' più hard questo romanticismo. Che nome ti ecciterebbe del mercato? Che giocatore vorrei? Il parametro zero dell'Inter, del Napoli, del Toro?
5: Mi ecciterebbe che se la Juve riuscisse ad andare su profili giovani che non sono sicuri, ma che mi iniziano a promettere una Juve diversa. Te ne posso fare 3 o 4. Boadì, quello del centrocampista del Marocco che ho visto. Io sono fissato su un ragazzo di 18 anni che si chiama Ster, che gioca nell'Ajax. Che,
1: attenzione, consigli di Paolo Rossi.
5: Che viene valutato molto poco perché è veramente molto giovane. Vorrei che venisse preso e messo in rosa. Cioè, vorrei profili di questo genere. Certamente mi va benissimo Colomani. Cioè, voglio un attaccante importante. Vorrei un centro che sì, mi andrebbe molto bene. Perché
1: quindi che sì, Colomani.
5: Due o tre giovani per rinforzare la rosa.
1: Uno dal mercato mondiale.
5: Esatto.
1: Tanto per essere chiari.
5: Ripeto, uno Boadì,
1: non di quelli conosciutissimi.
5: Uno sconosciuto. Che conosco solo io perché vedo spesso l'Ajax. Che è un ragazzino che non vado a mettere in next gen, ma vado a mettere in prima squadra dicendogli: tu quest'anno
1: ti alleni con
5: League,
1: noi,
5: c'è l'Europa League, ti alleni, eccetera, eccetera, e poi tutto il resto. Ripeto, gli identikit, voglio un terzino sinistro titolare con cui Cambiaso dice: oh, adesso quest'anno c'è un'alternativa, non il Cabal di turno, che non è un'alternativa seria, ma un'alternativa seria a Cambiaso. Così Cambiaso lo posso utilizzare anche a destra, così Cambiaso ogni tanto rifiata, eccetera, eccetera. E voglio un centrocampista di sostanza.
1: Ecco.
5: Almeno uno, forse due, ma almeno uno di grande sostanza.
1: Vedete dove non mi trovo anch'io e un po' non mi inquieto?
5: Poi
1: perché
5: certo
1: oggi sono tranquillo.
5: Ma Nico Pazze,
1: non ci penso neanche.
5: Esatto.
1: Ipotizzare, perché si esce dallo schema del ragionamento serio, perché abbiamo ipotizzato il Dybala, ipotizzato nel discorso generico, poi ha detto tanto non succede, io non lo prenderei più a queste condizioni, cioè
5: certo,
1: quel matrimonio lì, Vlahovic e Dybala me lo sarei fatto continuare per un po' e mi sarei tolto qualche soddisfazione senza fare voli pindarici. Ci scrive Fabrizio, ridicolo, ma come siamo ridotti, Dybala, ridicola l'operazione, vergognoso, potrebbe finire lì il messaggio. Invece chi è? Ma secondo voi Dybala arrivasse alla Juventus in questo momento, nel bene o nel male, non arrivasse, è il Can che lo vuole e non vuole spendere, lasci quanto prima, siamo diventati la Fiorentina. Cioè, riusciamo a mettere attorno al nome di un giocatore, no? E a criticare sempre il chiodo fisso. Il Can, il giornalista, l'allenatore, il direttore sportivo, grazie, amico di Marotta. Cioè, non guardiamo mai il ragionamento che si fa attorno a quel nome. Magari potrebbe servire anche Dybala un anno, un minuto, no? Ma abbiamo ragionato come si fa a pensare che il problema sia la vergogna di Elkan che cerca anche solo a livello teorico un giocatore come lui?
5: Elkan, Andrea Agnelli, Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli.
1: Se gli compravi...
5: Cioè, voglio dire, non possono esprimere un gusto, ma sono persone che quando la Juve ha funzionato avevano la capacità di delegare...
1: Di starne fuori,
5: di esprimere, a dire... Certo, mi piace Platini, Agnelli, mi piaceva Maradona e
1: politicamente
5: mi piaceva Francescoli, che non venne mai preso, mi piaceva Vieri, che Moggi gli vendette. Quindi il concetto è un altro. Adesso abbiamo un amministratore delegato che è uno dei migliori in Italia, che starà studiando la Juve. La Juve significa che Carnevali è l'equivalente, l'abbiamo detto l'altro giorno quando abbiamo provato a fare il duetto Carnevali-Spalletti.
1: È piaciuto, me l'ha scritto anche il giorno.
5: Carnevali, ragazzi, non è Marotta al secondo anno che ha 80 milioni da spendere perché la Juve ha ricapitalizzato. È Marotta e Paratici al primo anno che fanno un mercato normalissimo perché devono rientrare nei conti. Questo esatto. È. Quindi è inutile che noi facciamo dei ragionamenti. A maggior ragione... Falli sulle voci. Dybala lo stiamo parlando perché ne hanno parlato alcuni come suggestione e quindi
1: ed è colpa nostra che vi avevamo portati anche verso quella suggestione.
5: Se arrivasse, ragazzi, non ci urliamo nel manico, se arrivasse la notizia che la Juve ha preso Dybala, io credo che si genererebbe un effetto di entusiasmo. Non serve? Questo andrebbe capito.
1: E ne parleremo.
5: Sono convinto che la Juve non dovrebbe mai andare a Dybala, perché Dybala, a maggior ragione adesso per le sue condizioni fisiche, deve giocare in un certo tipo di contesto che non è questo di Spalletti del 4-2-3-1.
1: Chi ce l'ha invece se lo tiene, lo difende un po' come bandiera. Tra l'altro, sì, è vero, Platini l'ha voluto e preso l'avvocato. Ci sono delle operazioni, ha tentato di prendere anche Gigi Riva,
5: L'ha preso Boniperti. L'avvocato lo voleva,
1: esatto. Quindi ci sono delle operazioni politiche aziendali, quando è venuto.
5: Sembra in Platini, ragazzi.
1: Ma parliamo di nomi che non c'entrano niente con quelli di cui trattiamo oggi. C'è da dire che con noi voleva 29 milioni e invece alla Roma è andato al ribasso, parlando appunto di Bala. Prenderei immediatamente Bernabé del Parma, Gianluca. Io stravedo per Anguissà, Christian, Thuram magari, e se vendessimo Thuram, scusa, pensavo anche all'alto Thuram.
5: Sì.
1: Ve lo dico io, cosa servirebbe la Juve? Mi mancava questo messaggio. Il primo da un po' di tempo, Fabio... Non mi ricordo di dov'è, ma Fabio scrive: siamo ancora in tempo per riprendere, immaginate chi, e non è un giocatore. Ma se Miretti ha giocato poco, vale 10, dai 10 ai 14, perché il cadavere dell'Inter, stessa situazione, vale 30? Esistono i complotti, amici, esistono e ci sono le prove e saremo anche in Champions. Ci scrive un ascoltatore.
5: Vabbè, basta. No, nel senso che...
1: Ti fermo,
5: no, mi sembra il caso Carrasco. Ognuno pensi quello che vuole. Esistono i complotti, le prove.
1: Tu chi sei?
5: Datemi la prova. Frattesi è un nazionale. Miretti, no. Ma poi, soprattutto, il mercato fa...
1: Esatto.
5: Se arriva il pazzo arabo che vuole Miretti a 50 milioni, Miretti vale 50 milioni. Questa è la cifra. Frattesi vale 30 milioni perché credo che Frattesi, per quello che ha fatto vedere, stuzzichi alcune squadre, magari non noi. C'è questa cosa di Frattesi, tra l'altro, che è questa sorta di fantasma che ogni tanto tira fuori, è perché tutti dicono: Spalletti con Frattesi ha fatto un grande lavoro in nazionale. Magari no. Magari non interessa Spalletti.
1: Ragazzi, poi dipende sempre quando vendi. Cioè, tu vendi al sesto posto, gli altri vendono ai primi in classifica.
5: Dipende bravo.
1: La mia provvigione deve uscirci.
5: Bravo. E poi dipende da chi viene a proporti qualcosa. Perché c'è poco da fare. Palestra è fuori mercato a quella cifra. Ma ha avuto un club inglese. Cioè, esatto. È incredibile che... Se ci pensate, se ormai un giovane italiano... che fa bene una stagione in provincia, a Cagliari, vale quella roba lì? Ragazzi, fare mercato, bisognerebbe farsi un'altra domanda, che forse mercato non si può più fare e bisogna far crescere i giovani.
1: Certo,
5: questo ci deve insegnare, Perché Palestra, 10 anni fa, la Juve l'avrebbe preso. Non a quella cifra, ma a 20. Oggi ne esplode uno ogni tanto, è talmente raro che... Ma neanche esplode. Pensa a Leoni. Leoni non è neanche... Leoni ha giocato 15 partite al Parma.
1: Esatto.
5: Ed è andato in Inghilterra. Quindi figuratevi, questo dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà di ricostruire una Juve veramente forte nel mercato.
1: Andrea Presidente, si può parlare di tutti, che non bisogna esagerare se è proprio fuori contesto. Cioè, Elkan, riferito al nome di prima, ci siamo permessi di difenderlo un minuto, come abbiamo difeso 1000 minuti su tutti i meriti che ha avuto anche Andrea Agnelli.
5: Io posso invitare una cosa però, lo dico ad Andrea Presidente, che è uno che scrive tanto, tante volte abbiamo discusso, dialogato, ci ha mandato dei messaggi con cui eravamo d'accordo o no. Però parliamo delle cose che diciamo. Nel senso, la colpa è di Agnelli che ha comprato Ronaldo. Oggi non abbiamo pronunciato
1: citato né Andrea Agnelli,
5: cioè, non
1: né
5: è Ronaldo. Che, non è che noi, come dire, siamo espressione
1: o di, libro paga.
5: No, qualcuno. Ma poi, cioè, di Elkan, io l'ho detto sempre, Elkan, io sogno un giorno che i tifosi della Juve contestino Elkan, perché voglio vedere quanti sono. Uno. Due, se Elkan vende un giorno all'arabo o a un altro, mi può anche far piacere se il modo per tornare a essere una squadra stracompetitiva nel mondo, perché se questa è la strada, se questo è il panorama per cui i soldi sono dappertutto, prima o poi in Italia tutti i club finiranno dai proprietari stranieri e devi riuscire ad azzeccare quello giusto che abbia una capacità di spesa. Però ve lo dico esplicitamente, io non so Antonio se sei d'accordo, ma io ho questa sensazione che fino a quando ci sarà in giro Andrea Agnelli, John Elkan non venderà. Perché John Elkan ha il dubbio che Andrea Agnelli sia dietro una proprietà che va a comprare la Juve. Perché, insomma, parliamo del sesso degli angeli, dell'acqua calda, della cosa più nota al mondo, che i due cugini non si amino, è chiaro. In questo momento vince John Elkan, per un semplice motivo, che ha i soldi, e quindi in questo momento...
1: È il nome evidenziato nel testamento del nonno.
5: Cioè, voglio dire, se la Juve compie 125 anni e Andrea Agnelli non viene invitato, cioè Andrea Agnelli, cioè colui che prende la Juve e vince 9 scudetti che possiamo vivere 300 anni e scoprire l'immortalità, penso che non ne vincerà mai più nessuno... Questa è la situazione, inutile che stiamo a farci troppi ragionamenti. Quindi, vogliamo contestare John Elkan? Vogliamo che venda? Facciamo come fanno. Io no, perché io non sono di quell'idea lì. Ma chi vuole? Faccia come fa la curva maratona a Torino, che ormai non vede più le partite. Faccia come a Roma, dove si contesta lo Tito e non vanno più allo stadio. Cioè, faccia diventare il calcio... legittimamente, perché se uno
1: mette l'ordine del giorno,
5: se uno dà le idee, le deve manifestare liberamente, civilmente, pacificamente, ma si inizia a farlo.
1: Io la penso come te, con una sfumatura. Non c'è la volontà a non cedere a questa proprietà occulta, non occulta, con o senza Andrea Agnelli. C'è la volontà di dire e di capire chi c'è dietro a un'operazione, e forse qualcosa era già apparso. Il prezzo lo faccio io che vendo, non chi viene a comprare.
5: Beh, certo, questo è chiaro.
1: Con la restituzione di tutto quello che è stato speso prima, quindi è un prezzo fuori portata.
5: Esatto, quello che scrive Andrea dice, deve fare il bancomat del cugino. Ma fatelo voi il bancomat del cugino.
1: Ma scusate, tuo cugino.
5: Sì, ma come si fa a discutere?
1: Paolo, no, mi presti il tuo bancomat?
5: No, non ce l'ho.
1: No, fermiamoci qua.
5: Ma scusate, ma questo è il punto. Esatto. Ma allora non è...
1: Ma mettili tu, Paolo. Cioè,
5: ma allora, quando parliamo della Juve di Andrea Agnelli...
1: Stasera andiamo a cena, Paolo.
5: No, dobbiamo parlare della Juve di Andrea Agnelli col bancomat di John Elkan. Cioè, l'avete capito o no? Che tutto sommato ad un certo punto il ciclo di Andrea Agnelli finisce, anche perché una serie di azionisti non voleva più spendere tutto quello che... E oggi infatti siamo nell'era delle vacche magre, non più delle vacche
1: Guardate
5: grasse.
1: Che l'azionista che ha un'azione o 1000 o 100 milioni di azioni, quando escono io li becco tutti, mi dicono... Noi tanto abbiamo fatto questo atto di fede nel mettere 20 anni fa, 30 anni fa dei soldi, però, no? Ma vorremmo anche non aggiungerne sempre, no?
5: Ma infatti è quello.
1: E questo è il problema.
5: Perché altrimenti saremmo in un altro scenario. Niente. Quindi bisogna mettersi in testa. Bisogna mettersi in testa.
1: Dobbiamo capire
5: che le società
1: cose
2: te, tra
1: non è contro Andrea Agnelli.
2: No, chi tifa Juve, ma insomma, tu hai avuto ospite 50.000 volte Luciano Moggi. Luciano Moggi ti ha sempre detto: ma io non ci ho mica mai avuto il budget che volevo. Anzi, a volte mi dicevano: oh, devi vendere quello per poter stare nei parametri. Quella è la grandezza del dirigente, perché altrimenti, guardate che essere grandi e spendere è facilissimo. Il problema è che poi
1: anche quest'anno puoi prendere Nico Paz e dargli 20 milioni di stipendio.
2: Poi a parte che ci sono le regole adesso e noi siamo sotto infrazione UEFA, quindi questo
1: solo noi,
2: questo,
1: però
2: questo
1: solo
2: giretto
1: noi.
2: No, c'è la Roma, c'è il Como, c'è questo giretto, non si può più fare tanto, questo è il punto. Ma poi gli errori,
1: diciamo
2: che,
1: le cose come
2: gli
1: stanno.
2: Errori che fai una volta te li paghi poi dopo e te li paghi per anni.
1: Te lo paghi col bancomat di chi te l'ha prestato, che però te l'ha
2: che
1: tolto.
2: A un certo punto dice: sai cos'è?
1: Ho cambiato il PIN.
2: Ho cambiato il PIN. Esatto. Ho cambiato il PIN.
1: Parlando di bancomat, hai visto chi è comparso? Hai visto? È andato Manuel. Sì, e allora noi Manuel. Abbiamo ancora 5 minuti, lo dovevamo fare 2 ore fa. Ascoltiamo gli ultimi vocali, anzi i primi dei tanti vocali che sono arrivati.
9: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano, ma Carnevali secondo me si sta rendendo conto adesso di come sia dura la vita del direttore generale, dell'amministratore delegato al di fuori del Sassuolo. L'anno scorso una situazione del genere con la Roma l'avrebbe risolta in un attimo, no? 4 plusvalenze per fare il favore alla Roma, qualche buon giocatore dalla Roma al Sassuolo e finiva lì, no? Con la Juventus è più complicato, avranno avvisato Carnevali delle paginate che sarebbero arrivati dai giornali su queste false plusvalenze tra Roma e Juve per mettere a posto i bilanci,
1: quello,
9: chi ne chiama un fascicolo,
1: che prima vedevano il giorno dopo, non
9: il UEFA che oltre alla multa pensa a cancellare la Juventus dalla prossima Europa League e probabilmente anche dalla prossima Champions, e quindi bisogna stare molto attenti.
1: Ti fermo un attimo questa volta, perché poi vedo Paolo partire per le vacanze. È cambiata la prospettiva. Se la pensasse così, l'avesse pensata così, Carnevali non sarebbe corso in 4-4-8 alla Juventus, se ne sarebbe stato nell'Isola Felice,
2: certo.
1: Senza rischiare, perché fra 2 anni anche tu te la prenderai con lui, perché non si lamenta degli arbitri, perché non si presenta davanti alle televisioni, quello che non ha fatto neanche a Sassuolo, in un'altra dimensione, forse comfort zone. Quindi non ci sto a questo ragionamento. È più complicato, perché si sono sommati molti più problemi, ci sono più dipendenti, più problematiche, più aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Vocale, scusa Paolo, non ti faccio rispondere, se no.
10: Prego. Buongiorno, sono Paolo da Ferrara, un saluto al direttore, un saluto a Paolo, che considero un grande esperto di calcio, però non sono d'accordo con Lucio Cambiaso, mi dispiace. Non voglio contraddirti, ma se è una linea editoriale la rispetto, ma difendere Cambiaso che è indifendibile mi sembra veramente troppo, come difendere Davide e altri giocatori che non hanno reso per niente, non hanno reso nulla quest'anno, e secondo me questi miglioramenti tecnici che sto ascoltando io non li ho visti. Comunque un mio parere, rispetto anche il vostro, però il mio parere è che secondo me Cambiaso va mandato via se arriva qualche richiesta immediatamente. Poi lo rimpiazzeremo come abbiamo sempre rimpiazzato. Abbiamo rimpiazzato Zambrotta, figuriamoci se non possiamo rimpiazzare Cambiaso.
1: Ma certo, poi in queste condizioni. Mi permetto solo di dire una cosa. La linea editoriale, o è un esperto di mercato, quando dice delle cose che non ti piacciono.
2: Ho detto che voglio un altro terzino sinistro per mettere in difficoltà Cambiaso.
1: Nessuna linea editoriale, Paolo. Ti ho mai imposto, ci siamo mai imposti di dire qualcosa.
2: Che tu mi dicessi, difendi Cambiaso. No, ma io veramente sono in
1: dammi due schiaffi in diretta.
2: Se Cambiaso rimane, deve esserci un altro terzino titolare per mettere in difficoltà Cambiaso. Punto. Però noi dobbiamo, perdonami Paolo, dobbiamo uscire dagli slogan. Abbiamo sostituito Zambrotta. Ma quella Juve? Era un'altra Juve.
1: Che Juve?
2: Ma quella era un'altra Juve. Cioè oggi noi abbiamo Cambiaso. Riusciamo a trovare un giocatore più forte di Cambiaso? Io spererei di sì, ma non vedo nomi. E questo è il punto. Non sto parlando dei miei desideri. Per me Cambiaso non è un giocatore da Juve. Ok?
1: Però più chiaro di così.
2: In questa fase, e infatti dico... Però attenzione, un anno l'ha fatto molto bene, quest'anno se me l'ha fatto molto male,
5: Quindi io spero che arrivi almeno un'alternativa. Abbiamo parlato di tutta la puntata del possibile scambio del cambiato frattese e io non vi ho detto che sarei contrario. Esatto. Che se Spalletti
1: abbiamo
5: volesse,
1: dato anche, esatto.
5: quindi io
1: si è parlato anche diverso se, di quello io, che io di buono
5: David
1: ha cambiato.
5: David che ha reso molto male, io lo terrei. Io a David gli darei un'altra possibilità. Allora, se parliamo di David, ve lo dico, lo ripeto, ed è un parere assolutamente
1: e allora
5: discutibile.
1: Finiamo in questo modo, Paolo. Figurati. Anche perché non essere esperti o non esperti e riuscire a capire il contesto. Attenzione che un David, un Douglas Lewis, un giocatore di rientro, Nico magari Gonzalez. Resta, Nico Gonzalez, magari resta, non è che diventa poi campione, diventa un qualcosa della Juventus da valorizzare. Compito per l'allenatore, compito anche nostro.
11: Di tapparci il naso. La puntata termina qui, in arrivo puntuale sul primo binario, sono le 14.
1: Grazie Paolo,
5: ciao,
1: grazie a tutti
5: ciao.
1: Voi. Infatti oramai seguo solo voi e fai male, perché domani non ci siamo, torna lunedì. Ciao, grazie, ciao, grazie ciao. Per la fiducia, in amicizia e col cuore bianco-nero in mano. Vero Manuel?
5: Ecco.
1: È arrivato il ferro.
5: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. L'emblema del caldo, ciao.
12: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
12: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Ladrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
13: Eroi in bianconero.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
15: Salve direttore e Paolo Rossi, Sascio da Viterbo. Allora io dico, secondo me però in Italia i valori dei giocatori dell'Atalanta sono aumentati e pompati dai media, perché appena fa un po' di partite fatte bene un giocatore si inizia a dire 45-50 milioni minimo non chiede l'Atalanta. Allora dopo va là l'Inter e prova a trattare 40-45, la Juve con Miners 45-50, ma se invece la Juve, l'Inter, il Milan sarebbero andati là dall'Atalanta dicendo che il palestra tu vuoi 50, beh per noi più di 20 non vale, 20-25 milioni non vale. A quel punto io faccio il nome di Di Marzio, bastava di la Juve, il Milan e l'Inter offrono più di 25 milioni, non offrono per palestra, perché secondo loro il valore è quello. Vogliamo scommettere che poi il Chelsea non offriva 50-60 milioni, al massimo gli offriva 30? Ecco, che secondo me qui le trasmissioni stanno facendo lievitare il valore dei giocatori dell'Atalanta, non so per quale motivo. Cioè io sono juventino come voi, ma a sto punto com'è possibile che i giocatori dell'Atalanta valgono pure più di quelli dell'Inter? Vado proprio in estremo. Ciao ragazzi.
16: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Giacomo da Tecnicaico, sempre che non ci sentiamo. Io la penso così, ragazzi, che la Juventus e le squadre italiane in generale, per riuscire ad avere quel sogno di

0: fine, ragazzi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: E vai con la base più bella del mondo.
1: Ormai si balla, grande mano, grande mano.
0: Eccoci qua in coppia, Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli.
2: Ciao
0: dal primo minuto quest'oggi.
2: Oggi facciamo cambio.
0: Facciamo cambio invece, Margherita, sarà un cambio
3: l'ultimo. Come i carabinieri.
0: Esatto. Uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Esatto. È così. E poi l'ultima mezz'ora invece resterà soltanto Dario con gli ospiti e con i vostri messaggi, naturalmente, perché... Io me ne vo.
2: Sì, abbiamo ribaltato.
0: Come quando
2: da bambino facevi la cena al contrario,
0: esatto.
2: No? Che si partiva dalla frutta e andavi alla pasta. Oggi facciamo così.
0: Esattamente così. Oh, sarà che è venuto Platini l'altro giorno, ma stavo notando che ormai sono tutti con l'accento sulla I. Lucumi, che sì, con l'Omuani, fa moda, si vede.
2: Sì.
0: Cioè, nessuno però che fa rima veramente con Platini.
2: Anche tecnicamente direi nessuno. E poi appunto dicevamo prima anche dei messaggi della chat della radio di ieri sera, che insomma con l'Omuani abbiamo ripescato gli articoli dell'anno scorso, siamo sempre lì, no? È a un passo.
0: Il giorno è lo stesso, devi solo cambiare l'anno della
2: data. Ancora il 30
0: data.
2: Agosto dell'anno scorso ci dicevano che era
0: fatta,
2: quasi
0: manca
2: in
0: poco,
2: arrivo, no?
0: Quindi finché non lo vediamo non ci crediamo, sì. Caro Carnevali,
2: poi c'è, esatto,
0: l'accento
2: poi
0: sulla
2: c'è,
0: I anche a te.
2: C'è sempre l'accordo già fatto col giocatore, c'è. Bisogna solo trattare col Paris Saint-Germain.
0: Che è una società con cui peraltro è facilissimo.
2: Facile,
0: trattare,
2: sì,
0: nel
2: sì.
0: Senso che loro ti dicono fa 40 milioni, ce le hai bene, se no ciao, arrivederci,
2: esatto.
0: Questa è la trattativa che fa il Paris Saint-Germain, che assomiglia un po' a quello che fa anche l'Atalanta e altre società, giustamente fanno i propri interessi e se li tutelano caldamente, anche se non credo che 5 milioni di differenza facciano nel bilancio del Paris Saint-Germain
2: non credo.
0: Sarà una questione di principio, non lo so.
2: Sempre con la questione che ormai giustamente un po' di ascoltatori si stanno iniziando a lamentare, perché al di là del fatto che il mercato apre poi lunedì e va bene, insieme alla campagna abbonamenti della Juve, finalmente ufficiale.
0: Ah, ho visto
2: da lunedì,
0: che l'amore trova il suo posto.
2: Dal
0: così.
2: 29 inizia, tra l'altro tardissimo quest'anno, perché l'anno scorso si era chiuso i rinnovi al 16 di giugno, ne abbiamo già parlato anche questo con i nostri ascoltatori. Da lunedì apre poi ufficialmente anche il calciomercato e la Juve di fatto a oggi ha concretizzato soltanto il riscatto di Boga, fondamentalmente.
0: Sì, hai ragazzi da Fara e Faticanti,
2: che
0: certo. Li mettiamo perché comunque poi non si sa se un futuro magari diventano giocatori importanti e quindi è giusto tenerli lì, e per adesso sono di proprietà della Juve, poi vedrà che cosa farne. E poi il primo in arrivo sembra essere Lucumi, perché c'è questa trattativa col Bologna attivata per Miretti, anche lui con la I senza accento, che dovrebbe andare a Bologna e fare questa entro il 30 giugno e fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare appunto per mettersi definitivamente a posto con i parametri UEFA, e poi passato il 30 giugno dal 1 luglio Lucumi può arrivare. Perché questa cosa? Per bilancio, perché al 30 giugno si chiude un bilancio, al 1 luglio se ne apre un altro, e quindi l'obiettivo della Juve è mettere a posto quello che scade il 30 giugno. Poi dal giorno dopo inizia una nuova stagione, diciamo così, del bilancistica, e quindi si può iniziare a fare degli acquisti, poi deve stare in equilibrio anche quello, però hai tempo, poi hai tutto il tempo per cedere, per mettere a posto le cose.
2: Sempre insomma. Nell'ottica che quest'anno anche nel fronte entrate mancano evidentemente, l'abbiamo già detto tante volte, i soldi della qualificazione in Champions, e tra l'altro cade a fagiolo, quindi leggo già il messaggio di Giacomo Di Susa che ci dice: ciao prof, la vera preoccupazione è il mercato in uscita, mi sembra che i giocatori di cui vogliamo liberarci non li vuole nessuno e finiremo per vendere quelli che hanno mercato, se il mercato in entrata dipende dalle uscite siamo malmessi, ad esempio l'ectoplasma con Menes dove lo metti, Di Gregorio rifiuta la Turchia, David a 7 milioni di ingaggio, Open Da, speriamo che Carnevali faccia i miracoli. In realtà paradossalmente quello che sembra fare più mercato di tutti di questi che hai citato, Giacomo, è proprio Open Da, che insomma ci sono un paio di squadre, sembra, in Francia soprattutto, interessate al direi riacquisto.

0: senso che tornerebbe in Francia, però incredibilmente sembra l'unico su cui quantomeno delle informazioni, delle giacchette tirate sono arrivate.
1: Bisogna vedere per quale formula, certo. Perché potrebbe esserci il prestito con diritto, che credo che sia la cosa più facile dopo una stagione come quella che è appena passato Penda, sì. E quelle operazioni lì sì, concretizzano alla fine del mercato, non all'inizio, perché il prestito con diritto è proprio l'ultima spiaggia per tutte le società. Poi c'è solo più il prestito secco, l'ultimo giorno di mercato, esatto. Proprio. Quindi questa è l'escalation al contrario delle operazioni. No, leggevo con interesse questa cosa che Gasperini vorrebbe riprovarci con Koopmeiners.
0: E
1: metterebbe sul piatto niente po' di meno che Svilar addirittura come possibile scambio. Io questo scambio onestamente lo farei, non so se i nostri amici sono d'accordo, perché risolveresti due problemi in uno, sì. Cioè rilanceresti, diciamo, la carriera di Koopmeiners, facendogli anche un favore secondo me, perché alla Juve evidentemente non ha trovato la quadra per esprimersi al meglio,
0: anche
1: mettiamola
0: perché
1: così.
0: Tre allenatori,
1: sempre... tutti i posti del campo possibili immaginabili, continuità e non continuità, e quindi ha avuto tutte le opzioni, magari ritrovando Gasperini. La Juve il portiere serve.
0: Svilar è forte, Svilar è forte. Quello che mi ha un po' preoccupato, perché a me Svilar, quando ho letto il nome, mi sono illuminato, no? Perché sì. È veramente forte. Leggevo però di una valutazione fra i 35 e i 40 milioni.
1: Sì, però
0: no?
1: Koopmeiners più o meno.
0: Sì. Diciamo che
1: magari 30, ecco. Non so come sia la questione.
0: Nell'ottica, chiamiamolo così, di uno scambio con Koopmeiners, può avere forse un senso. Nell'ottica di pagare 40 milioni Svilar, credo che non si farebbe mai.
1: Me l'unica possibilità per fare quel tipo di operazioni è fare due operazioni separate, per carità, certo, perché sennò poi chi ne è con la Juve si sveglia, lo sappiamo, che sembra dormire, ma poi all'improvviso si sveglia quando c'è la Juve e quando ci sono le società di Serie B e Serie C, che evidentemente stanno antipatiche.
0: Sì, probabile.
1: Perché per quelli interviene sempre.
0: Infierire su quelli che vanno
1: toglie
0: già,
1: punti,
0: già
1: penalizzazioni.
2: Bravo, bravissimo.
1: Controlla tutto.
0: Uno che si sta inciampando, no? Che invece che dargli la mano...
1: dagli la spintarella.
0: Il colpo per andare giù.
1: È così, gli fa la vecchietta anche mentre cade. Sì. Diciamo. E questo è Kine. E vabbè, ce lo teniamo lì finché... Chissà se cosa, ma la gomma lo cambia. Questa è una curiosità che ho, ma questi sono discorsi che magari facciamo... Più avanti
0: stiamo
1: sul mercato, perché siamo vedo che i nostri amici sono belli carichi.
0: Perché
1: da questo
0: tra
1: punto
0: l'altro, a proposito di mercato, anche di abbonamenti, di stagione che sta per iniziare, ormai insomma ufficialmente la data non c'è ancora, si continua a parlare di un metallurgico.
1: Diciamo
0: circa.
1: Tra il 10 e il 15 luglio,
0: sì,
1: così, grosso
0: anche perché,
1: modo.
0: Anche perché il 18 c'è la Michele col Basilea, quindi...
1: E quindi almeno 5 giorni prima.
0: Prima del 18 devono farlo per forza, almeno 3-4 giorni prima del 18 ci deve essere, quindi diciamo che sarà lì tra il 10 e il 13, 15, qualcosa del genere. C'è il discorso di una squadra che ancora deve ritrovarsi e che però pian pianino in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, si sta ritrovando, perché questa notte c'è stata la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, prima e unica partita inutilmente vinta dalla Turchia, perché se ne tornano a casa tutti. Una bellissima immagine di un abbraccio enorme fra McKennie e Yıldız, quindi a dimostrazione anche di come almeno loro siano uniti anche all'interno dello spogliatoio. E insomma, come qualcuno sottolinea, vista anche la situazione di salute di Yıldız non ottimale già alla fine del campionato ed evidentemente anche in questo mondiale, infatti è stato usato a singhiozzo da Montella, il fatto che torni a casa così in fretta e così presto, tutto sommato non è una cattivissima notizia, in modo tale da farlo riposare, riprendere. Il post della Juve proprio sul suo ritorno a casa era un po' anche in quell'ordine di idee lì, no? Vieni a casa, riposati, riprenditi e ci vediamo
1: la prossima stagione. Così a praticamente 15 giorni perlomeno di riposo,
0: anche tre
1: insomma.
0: Settimane in realtà, perché poi avrà solo il 26,
1: sì, per poi cui... credo che l'obbligo delle tre settimane consecutive scatti dal momento in cui finisce l'attività agonistica, quindi da adesso tra tre settimane Yıldız tornerà a disposizione, anche se la squadra magari avrebbe già giocato col Basilea, non importa, tanto il campionato inizia abbastanza tardi quest'anno, sì, quindi avrà poi tutto un mese intero per iniziare il campionato nelle migliori condizioni, ma non essendo né turchi né ai mondiali, tutto sommato alla fine uno si fa due conti, dice, boh, prima tornano tutti e meglio è, oppure l'alternativa è che vadano fino in fondo, che il loro valore esploda e che quindi... Non so, magari chi gioca in casa, gli Stati Uniti, il Canada, che hanno tanti giocatori della Juve interessanti, mentre Bremer continua a riposarsi, va bene così, sta lì sulla panchina, tranquillo, non ti arrabbiare, lascia giocare gli altri, che va bene lo stesso, tanto il tuo valore è fissato. Ecco, diciamo che Bremer è un caso particolare, sì. Perché lui ha già il prezzo, il cartellino del prezzo, sì. Sulla schiena di 58 milioni, chi lo vuole deve pagare quello con...
0: Anche se mi sembra che dovrebbe diventare operativo, diciamo, dalla prossima settimana,
1: certo, sono un lasso di tempo,
0: al forse 10 agosto, qualcosa del genere.
1: Sì, non per tutto il mercato.